0: allegri con escalation di livello e di status diversi. È uno che magari a volte può andare anche allo scontro con lo spogliatoio, ma è uno che sicuramente delle personalità importanti come quelle di Mbappé, di Vinicius, Bellingham e via discorrendo le riesce a gestire, ma soprattutto i giocatori forti li ha. Il Napoli ha giocatori forti, non lo metto in dubbio, ma non ha i campioni o i fenomeni a parte De Bruyne che è sul calare.
1: Forse mi viene da pensare, non so quanto possa matchare,
0: però
1: con
0: quello che dico io è che Allegri, avendo visto quello che ha fatto Allegri quest'anno e il calo che ha avuto nella seconda parte di stagione, uno che viene definito, secondo me inutilmente, perché non esiste risultatisti, giochisti, il
1: sì,
0: solito...
1: in questi giorni stiamo vedendo dei...
0: Ma sì, ma non esiste, ma perché...
1: I dissing...
0: Sì, no, vabbè, in questi giorni è anni ormai, da quel famosissimo sì. 2018, da quella mancato passaggio del turno con l'Ajax,
1: sì, è vero.
0: Che poi è iniziato, no, il Adani contro Allegri, e da lì è partita tutta la trafila,
1: certo.
0: Che un po' secondo me ha fatto male sia a una parte che all'altra, perché Allegri
1: sì,
0: si è inasprito sulla sua posizione e Adani dall'altra parte anche lui, diciamo, è iniziato a diventare meno oggettivo nei confronti di Allegri, che però quest'anno oggettivamente una competizione sola a settimana ha fallito, okay?
1: Sì, completamente, su
0: e
1: tutta la linea.
0: Io sposo il messaggio che ci ha mandato l'ascoltatore, no? Che a volte il nome, cioè bisogna smetterla con i nomi, secondo me, anche perché poi denota anche un po' di ignoranza. Cioè, se a Firenze, per dire, arrivava Glasner, ok, io vorrei sapere quanti dei tifosi della Fiorentina, in generale di calcio in Italia, guardano le partite del Crystal Palace ogni fine settimana, sanno come gioca Glasner. Stessa cosa per Iraola, perché si è sentito, perché e vale all'opposto, no? Quando si sente un nome all'estero si dice, ah, arriva questo, ne parlano bene, quindi per forza è forte, oppure ne parlano, ma chi lo segue, chi lo
1: sì,
0: guarda,
1: sì,
0: come fai a giudicare?
1: Poi secondo me va sempre vista anche una questione relativa a quello che è il calcio italiano, che comunque nonostante tutto continua a essere un calcio difficile, molto tattico. Per rimanere sul discorso della panchina del Milan, ecco, io per esempio, si parla molto di uno come Pochettino in orbita Milan,
0: che è un...
1: io non lo so, come un argentino che ha fatto neanche così bene in un Paris Saint Germain che non era quel livello cui stiamo vedendo ora,
0: esatto,
1: cioè non ha grandi esperienze, anche al Tottenham non ha fatto benissimo, possa venire in un ambiente caldo come si preannuncia ad essere quello di San Siro, che immagino che già quest'anno, magari dopo il flop dell'anno scorso, però era arrivato Allegri, che comunque godeva di stima da parte della piazza, perché ricordava i tempi che furono, i tempi,
0: certo,
1: anche felici,
0: sì, sì,
1: del Milan, e quindi magari è stato perdonato magari ad Allegri la prima partita persa contro la Cremonese.
0: Se perdi la prima partita, certo,
1: ecco, uno
0: ma
1: come Pochettino, già immagino che quest'anno i tifosi del Milan siano particolarmente carichi e particolarmente arrabbiati, ecco.
0: Ma guarda, questo è un discorso che puoi fare anche a Firenze in questo momento,
1: sì,
0: no? Che è lo stesso io sentivo un ascoltatore negli scorsi giorni che parlava dicendo, ma sai, Vanoli, io l'avrei anche confermato, ma alle prime due sconfitte sarebbe ripiombato nel baratro più assoluto, no? Critiche e via discorrendo. Stessa cosa succederebbe probabilmente a Grosso se non approccia bene all'ambiente. Probabilmente sì, ma anche lì sta nella mentalità del tifoso. È ovvio che si arriva a fine anno, e questo mi ha perso tutte le partite con qualche pareggio, sono stato come quest'anno in lotta per la zona di retrocessione e ho fatto una stagione disastrosa, non è che mi voglio autolesionare e quindi vado avanti con un allenatore che non ha ingranato e non ha trovato feeling con l'ambiente. Ma Iraola, di cui tutti parlano, le prime 9 partite che fa al Bournemouth fa 6 sconfitte e 3 pareggi,
1: sì, sì,
0: e non lo mandano via.
1: Non lo mandano
0: in Italia
1: via,
0: sì. Se Iraola, Grosso, prossimo anno parte 9 partite, fa 6 sconfitte e 3 pareggi, secondo te cosa succede?
1: No, succede.
0: Sono 3 punti in 9 partite.
1: Sì, sì, succede al finimondo. Questo ne parlavamo.
0: Poi
1: anche
0: dipende quello
1: settimana.
0: Che vedi anche in campo. Ma io ti ripeto, qui ti riporto i numeri, non le ho viste quelle 9 partite, quindi non ti posso dire. Ho visto un'intervista di Iraola in cui dice: io avevo comunque il feedback di una squadra che giocava. Quindi lui dal campo aveva la sensazione di stare lavorando bene.
1: Certo.
0: E i dirigenti, in quel caso bravi, hanno visto che l'allenatore lavorava bene. Discorso diverso, quest'anno Pioli non è che è stato mandato via perché era solo un discorso di punti, era un discorso di non gioco.
1: Certo.
0: Cioè, io faccio un altro esempio: Inzaghi all'Inter l'anno della finale di Champions, attraverso un periodo in cui, ricordo, a Benevento mi sembra che Candreva, no, con la Salernitana mi sembra che Candreva a un certo punto fa un gol, un tiro cross che diventa,
1: sì,
0: che finisce in rete,
1: sì,
0: e allunga una striscia di sconfitte dell'Inter incredibile. Inzaghi viene confermato, ma era un periodo in cui l'Inter perdeva, ma creava tanto, non realizzava, era più fragile dietro e subiva, ma si vedeva che c'era qualcosa. Quindi dipende sempre come si, cioè, se si guarda nei risultati o si guarda il campo. A Firenze, secondo me, l'anno prossimo è giusto guardare sì i risultati, perché bisogna cercare di risalire e di non uscire e di riuscire a non competere di nuovo per salvarsi, ma è giustissimo e sarebbe giustissimo iniziare a guardare anche il campo.
1: Sono d'accordo completamente con questo discorso. Guarda, poi glielo chiederemo magari anche quando la società, la Fiorentina, deciderà anche di fare la conferenza stampa di fine anno, cosa che è stata sempre fatta. Per ora non abbiamo novità in tal senso, però ecco, dovrebbe essere fatta. Secondo me si aspetterà anche di avere poi la conferma definitiva che sarà Fabio Grosso l'allenatore della Fiorentina, perché immagino che poi una conferenza ti devi presentare con delle argomentazioni valide, perché immagino le domande saranno anche soprattutto rivolte su quello che sarà il prossimo allenatore. Per quanto riguarda gli obiettivi, ecco, io leggevo anche, sentivo un po' che già l'obiettivo secondo in tanti deve essere quello della Fiorentina, deve essere assolutamente ritornare in Europa. Io non lo so, cioè sono d'accordo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ritornare fin da subito in Europa, però vorrei una Fiorentina che arrivasse in Europa attraverso un percorso virtuoso. Per me la Fiorentina tra un anno, io spero che tra un anno, sono qui il 30 maggio del 2027, e invece che dire, leggere i messaggi degli ascoltatori che giustamente magari oggi ci scrivono, Piccoli sarebbe da dare via, Ken sarebbe da dare via, Gudmundsson sarebbe da dare via, Dodò sarebbe da dare via, eccetera eccetera eccetera, sì, sì, possa esserci una Fiorentina che dico, siamo arrivati in posizione a due punti. Oggi si riparte da questa squadra perché le basi ci sono e quindi siamo
0: andare
1: sicuri.
0: Andare oltre il risultato, se per due punti non arrivo in Conference League o in Europa League, non cambia niente nel mio percorso. L'anno prossimo riparto. Se Gasperini quest'anno non andava in Champions, non cambiava nulla.
1: Gasperini è l'esempio,
0: assolutamente.
1: Sì. Gasperini è l'esempio concreto. Per parlare anche un po' di questi argomenti in generale, dei temi viola, abbiamo con noi un graditissimo ospite, ormai un amico di questa radio, un grande ex viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio.
1: Allora Cesare, con te vogliamo ripartire anche da quelli che sono i temi di attualità, perché è stata un'annata lunga, faticosa, in cui la Fiorentina per un periodo ha anche rischiato veramente grosso, poi è arrivata questa salvezza. Ti chiedo banalmente come giudichi il lavoro di Vanoli, che non dovrebbe essere riconfermato a favore appunto di Fabio Grosso.
2: Abbiamo parlato durante la stagione in più occasioni, è chiaro che Vanoli il suo l'ha fatto, soprattutto accettare una situazione comunque così drammatica, perché la Fiorentina, mi ricordo, cioè, se non ricordo male, aveva 6 punti quando subentrò a stagione iniziata,
1: sì.
2: Quindi si è salvato comunque alla fine senza troppa temi, sì, c'è stata chiaramente la rincorsa, è stato un momento che sembrava dovesse riuscire a fare il salto, nel senso comunque a fare magari un filotto di partite che ti avrebbero permesso di uscire prima dalla zona rossa, però alla fine comunque è stata il suo lavoro è stato assolutamente positivo. A Vanoli bisogna fare solo i complimenti e secondo me anche ringraziarlo, perché comunque accettare una situazione, è chiaro che la Fiorentina, lui comunque magari ha un rapporto particolare, è stato giocatore lì, quindi, però accettare non era scontato comunque,
1: certo.
2: Se a oggi poi la società decide di fare delle evoluzioni, io ho visto la sua conferenza dopo l'ultima partita, secondo me è stato un signore. Giustamente il calcio da una parte e dall'altra, spesso uno pensa di rimanere in un posto oppure di essere confermato in un posto per riconoscenza. La riconoscenza non deve esistere fondamentalmente,
1: certo.
2: Perché devi valutare quello che si è fatto e quello che si potrà fare. Poi una società ha tutto il diritto di fare altre scelte, come penso che faccia, appunto non confermandolo, e dall'altra parte un allenatore può avere anche l'ambizione o in determinate situazioni una motivazione personale di dire ok, io ho fatto bene, penso di aver fatto il mio contributo, non devo essere riconoscente e rimanere a tutti i costi in un posto che magari è un club che magari non lo sento più al 100% per me, quindi ci sta, fa parte del calcio e delle situazioni che si vengono a creare in determinate poi annate un po' così complicate, e quindi lui farà sicuramente bene dove andrà, e la Fiorentina mi auguro che possa ripartire con un attore giovane che ha fatto molto bene quest'anno, e sono quegli allenatori che devono iniziare a dare un po' un cambio di marcia anche al calcio italiano, quindi giovane, una proposta attraente, un calcio offensivo, un'idea bella, frizzante, no? di gioco intenso, di velocità, di ritmo, e io penso che Grosso, se sarà lui, penso che sia un'opzione molto valida.
1: Ecco, ma proprio di questo ne parlavamo anche prima che ci mettessimo in collegamento con te, sul fatto che appunto questo finale di stagione ci sono stati tanti avvicendamenti in panchina, e paradossalmente dovrebbero restare, salvo clamorosi colpi di scena, appiedati due allenatori giovani che però hanno fatto benissimo in questi anni, soprattutto Vincenzo Italiano ma anche Raffaele Palladino, e va un po' in controtendenza ancora una volta la Serie A con quello che è un po' quello che il calcio sta gridando. Lo sta gridando anche la Serie A, perché quest'anno il titolo di campione l'ha vinto Chievo, uno che aveva 13 panchine in Serie A. La sorpresa della stagione è stato il Como, uno che in panchina c'ha Fabregas, uno che comunque è un allenatore con dei principi chiari ma che è molto giovane. Ecco, e poi c'è il Napoli che, con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, però prende un Massimiliano Allegri che quest'anno ha dato dimostrazione che il suo calcio sta diventando un po' obsoleto per i tempi che corrono.
2: Sì, allora hai menzionato due allenatori che hanno fatto bene negli ultimi anni, perché comunque Italiano sicuramente, ma lo stesso Palladino non è da dimenticare. L'anno scorso ha fatto benissimo la Fiorentina, ma quest'anno comunque ha preso anche lui una situazione difficile. Da tredicesima l'Atalanta credo abbia finito al settimo posto, sì, comunque è tornata,
1: sì,
2: in Europa,
1: sì,
2: Europa più piccola, va bene, ok, però il lavoro è indiscutibile, il valore dell'allenatore è indiscutibile. Dall'altra parte un Napoli che sceglie un Allegri è perché comunque in questi club secondo me valutano anche altri aspetti, non solo l'aspetto estetico del calcio, la proposta. Pensano che sia così difficile poter fare un calcio moderno, più evoluto, con allenatori magari che hanno meno esperienza a grandi livelli, ma l'esperienza a grandi livelli gli allenatori la devono fare allenando non dopo 10 anni di gavetta, subito. Hanno fatto bene, meritano la chance, la bisogna dargliela. Che poi nella gestione sicuramente sono all'altezza, perché se hanno già allenato in Serie A alleneranno comunque giocatori di Serie A, sicuramente magari a un livello più alto, però i rapporti rimangono gli stessi, indipendentemente che alleni un giovane o un De Bruyne, in questo caso parlando di Napoli. Lo fa tanto l'empatia, il modo di rapportarsi. Sì, è un po'. Vabbè, ma alla fine è lui, perché poi alla fine quali altri allenatori giovani? Mi sembra che stiano andando tutti a occupare delle caselle ben definite, no? Perché certo, lo stesso Torino si parla di Aquilani, Grosso alla Fiorentina, quindi io credo che questi due allenatori troveranno spazio abbastanza in fretta. Magari cambierà qualcosa, non è detto che rimangano fermi entrambi, già dall'inizio della stagione.
0: Cesare, volevo spostarmi sull'aspetto dirigenziale. Con l'arrivo di Paratici a Firenze c'è stato, diciamo, c'è un ambiente che ha parecchia fiducia. Prima sentivamo un ascoltatore che diceva: sono fiducioso su Grosso perché lo ha scelto Paratici, lo avessi scelto Pradè sarei stato molto meno fiducioso, perché Paratici è più uomo di calcio. Ecco, cosa ti aspetti da Paratici dopo la scelta che appunto sembra in via di definizione di Grosso dal punto di vista del mercato? Cioè, ti aspetti che vada su profili più affermati tra virgolette, o magari anche prima parlavamo del Sharawi, è stato accostato a Cerbi, quindi anche un pochino più datati che possono portare un po' di esperienza, o magari ti aspetti più il colpo del giovane meno conosciuto dall'estero, quindi un profilo meno già affermato?
2: Secondo me Paratici farà un mercato un mix, perché è normale che tu non puoi fare una squadra di scommesse, di giocatori, però sicuramente i giocatori qualche chicca, qualche colpo lo farà sicuramente. E poi se mi parli di Acerbi, chiaro, cioè, Francesco è un giocatore, per me è stato per anni uno dei migliori difensori italiani, avrà 38 anni, sono tanti, però è chiaro che dipende. Vabbè, Grosso è un allenatore sì offensivo, però cura molto bene la parte difensiva, comunque non è un estremista, una difesa così alta a metà campo. Chiaro, tutto dipende un po' anche dalle caratteristiche del giocatore che hai. È chiaro che se tu prendi Acerbi sai quello che ti può dare in termini di esperienza, di qualità, anche perché di leadership serve. Fai se lo torni a giocatori magari più giovani, comunque con qualità fisiche, tecniche importanti, ma che magari non hanno tanta esperienza e magari qualche lettura, il giocatore chioccia. Io mi ricordo all'epoca mia, 31-32 anni, comunque Mihajlovic, da allenatore comunque forte, con mentalità, c'era alcune partite che ho giocato io con Nastasic Camporese, cioè ragazzi di forse 18 anni entrambi avevano, no? Quindi in una squadra è normale che c'è bisogno di sia di esperienza e di energia, di gioventù, di fame, di ritmo. Però ripeto, per me Paradis è una garanzia. Io non credo che la Fiorentina quest'anno si è salvata con tutte le difficoltà, l'anno prossimo ripartirà con un allenatore chiaro scelto dal direttore, con una rosa costruita da zero, non da zero nel senso dall'inizio, quindi ci si aspetta che faccia quello che ha fatto nei tanti anni di esperienza che ha avuto. E io mi aspetto che la Fiorentina torni a essere la squadra che va a dar fastidio a quelle che sono lì per lottare per la Champions e davanti.
0: Ma parlavi di Grosso come un allenatore malleabile tatticamente, ma dove lo hai visto cresciuto rispetto alle esperienze che ha avuto a Lione con il Frosinone? Cioè quest'anno è il vero primo anno in Serie A in assoluto, ma proprio come status che fa bene Grosso in panchina, lo hai visto cambiato in qualcosa in particolare?
2: Sì, allora io dico che sinceramente l'ho visto, non dico cambiato, l'ho visto sfruttare al meglio le caratteristiche della sua squadra. Io penso che questa squadra è una squadra forte, perché davanti, da metà campo in su, è una squadra forte, e dietro comunque con giocatori che uno potrebbe andare non so dove, però parla di cifre molto importanti. È una squadra forte Sassuolo, obiettivamente non è una squadra che è arrivata non so quanti, 49, 50 punti, comunque verso il
0: undicesimo posto, sì.
2: E undicesimo posto, quindi metà classifica, però ripeto, per me è una squadra forte. Però mi è piaciuta, io non ho visto tante partite in generale della Serie A, qualche partita l'ho vista, qualche partita anche del Sassuolo. È una squadra comunque molto equilibrata, molto ordinata, che ha questa velocità nel coprire bene gli spazi, chiudersi bene quando non ti può venire ad aggredire, però quando poi riparte con grande qualità e grande sapevano come cosa fare, come accelerare, come ribaltare il campo, grazie, ripeto, anche alle qualità dei giocatori che avevano, perché comunque Sassuolo è una squadra, la Fiorentina sarà di un livello più alto del Sassuolo, io mi aspetto sinceramente, e quindi penso che possa, poi chiaro, per giudicare anche la posizione gestionale dei rapporti bisogna anche conoscere, però mi sembra, almeno quello che ho sentito, mi sembra un attore che ha le idee chiare e sa quello che vuole. Ma ci sono attori bravi italiani, Pisacane ha fatto molto bene secondo me quest'anno,
0: vero, Abate in B anche.
2: Sì, Abate, la stessa Aquilani, ha fatto benissimo. Ieri ho visto per curiosità la partita di lo spread, la finale playoff. Ha fatto il suo calcio, ha fatto il suo gioco. Io penso che l'Italia, a livello generale, nel momento in cui tutti questi profili allenatori riescono ad emergere ad affacciarsi e poi confermarsi in Serie A, ma in breve tempo, ripeto, non gavette infinite, si dà spazio ai giovani, ai giocatori, ma allenatori, e quindi il sistema poi migliora, perché poi si va verso questa idea di calcio molto più europea, molto più intensa, molto più dinamica. È vero che la Serie A è un campionato difficile per la tattica, proprio perché gli allenatori italiani comunque sono bravi, e però dentro quella tattica, quell'ordine, ci vuole comunque rompere un po' gli schemi, un po' gli equilibri anche.
1: Guarda Cesare, ti faccio l'ultimissima in conclusione, da ex difensore, visto che poi noi abbiamo sempre anche trattato con una certa, anche un certo piacere l'argomento sui giovani, ti chiedo un giudizio e anche un'analisi sul futuro di Pietro Comuzzo, che è appunto un ragazzo che dopo aver fatto vedere grandi cose con Raffaele Palladino quest'anno si è un po' perso, è stato autore di una stagione brutta senza starci troppo a girare intorno, però è comunque un classe 2005, quale consiglio daresti a lui anche da ex difensore, perché si parla molto di un Comuzzo magari che potrebbe anche decidere di andare via, l'anno scorso è stato vicino a lasciare la Fiorentina, forse anche tutte queste voci sul proprio futuro e su anche una società che poi non gli ha dato fino in fondo fiducia, perché per ammissione dello stesso Pradè aveva detto che per lui era stato venduto, ma si è messo di mezzo Commisso prima e poi lo stesso Comuzzo dopo. Ecco, magari se gli consiglieresti di rimanere o magari di provare anche a cambiare aria. E poi, già che ci sono, ti chiedo anche com'è andata la stagione di tuo figlio Andrea, che è giocatore difensore della Z Alkmaar, e se non sbaglio ora dovrebbe essere con l'Italia Under 19.
2: Allora, per quanto riguarda Comuzzo, sì, quest'anno non ha avuto una buona stagione, ma è chiaro, con tutte le difficoltà della Fiorentina, quindi è un giocatore giovane, difensore, non è facile, perché poi sai, quando tu arrivi in Serie A, fai un exploit importante, tra virgolette esplodi, poi ti aspettano giustamente, la conferma è quella più difficile, il mantenersi ad alti livelli. Indipendentemente che l'anno scorso abbia avuto offerte così importanti, vado, cioè, lo vendono, non lo vendono, alla fine prossimo anno uno deve stare dove si sente di poter ripartire, per dimostrare che il giocatore visto due anni fa è quello vero, quello di quest'anno, quello che ha fatto fatica un po' per tanti motivi. Se no è meglio che faccia un'altra esperienza, certo. Che trovi una soluzione diversa. No, mio figlio bene, contento, ha fatto una buona esperienza, ha finito male purtroppo la stagione, si è fratturato lo scafoide, quindi ha perso l'ultimo mese e mezzo di stagione. Adesso spero che si è allenato le ultime due settimane, quindi adesso sono fermi, dal 7 di giugno la nazionale 19 si raduna per gli europei, penso e spero che sia recuperato al 100% per andare poi in Galles.
1: E noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cesare Natali, grazie mille come sempre,
2: grazie,
1: e alla prossima.
2: Grazie,
1: buon weekend. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Cesare Natali, grande ex difensore viola, che ci ha aiutato anche a
0: fare un quadro
1: più generale anche della situazione legata a Pietro Comuzzo, che come sempre è argomento di dibattito e mi immagino che sarà argomento di dibattito. Senti Lore, direi di prenderci un'altra pausa, sì, perché poi sono arrivate anche le formazioni alla finale di Champions,
0: c'è qualche
1: magari
0: esclusione importante,
1: c'è stata qualche esclusione eccellente soprattutto da parte della formazione di Mikel Arteta, però poi magari la leggiamo dopo e
0: sì,
1: commentiamo,
0: non vi spoileriamo anche se
1: immagino che tutti la
0: qualcuno l'avrà già letta.
1: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 17:09, ultima cinquantina di secondi, di minuti da trascorrere in nostra compagnia, Viola Weekend, Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovanpaola, Alessandro Di Nardo in cabina di regia. 348-75-13933, sempre la coordinata per mandarci i vostri messaggi WhatsApp e le note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Nel frattempo io vedo una formazione, forse
0: sì,
1: era l'ultima Arsenal in finale di Champions, immagino.
0: Ce la davano qua in TV, esatto.
1: Sì, ci mostravano l'ultima Arsenal è questa qui, il presente,
0: esatto.
1: Cosa ci dice? Perché sono arrivate le formazioni da Budapest.
0: Sì, e vi parlavamo di esclusioni per l'Arsenal. Prima vi leggo però il PSG, che si schiera con Safonov in porta, Hakimi, Marchinio, Spacio e Nuno Mendes in difesa, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz a centrocampo, due Dembélé e Kvara davanti, quindi assolutamente 11 titolare confermato.
1: La stessa formazione di un anno fa del PSG,
0: a
1: con Donnarumma al posto,
0: sì, sì, sì,
1: chiaramente di Safonov, però questo per ovvi, sì, motivi non è stato potuto schierare.
0: Mentre l'Arsenal si schiera col 4-3-3 con Raya in porta, Mosquera, Saliba Saliba, Gabriel e Incapié in difesa, Rice e Luis Kelly insieme a Odegaard a centrocampo, poi c'è Odegaard che ballerà sì, più certo. che un 4-3, un 4-2-3-1, Saka a destra, Trossard a sinistra e Havertz come punta. E quindi le esclusioni sono Gyökeres davanti, che aveva giocato la semifinale sia andata in ritorno con l'Atletico e si era procurato il rigore nella sfida di andata, e il nostro, tra virgolette, nostro italiano Calafiori, che appunto non parte titolare, peccato
1: ultimamente perché... non
0: sì, però la semifinale, se non sbaglio, sì,
1: forse,
0: l'ha giocata
1: sì, forse, una quindi, delle due mi pare, però forse
0: quella del ritorno, quella d'andata no, quella di ritorno sicuramente me lo ricordo. Vabbè, sono scelte, sai, non è un inamovibile Calafiori, è uno che comunque però il dodicesimo barra, cioè sai, quando hai una squadra di questo livello hai tante rotazioni, poi l'Arsenal le ha diverse, perché la panchina della Lego c'è Gabriel Jesus, c'è Eze, che è un altro escluso,
1: c'è
0: Zubimendi, c'è Martinelli, c'è Timber, c'è appunto Gyökeres, c'è Madueke, c'è Merino.
1: No, secondo me la...

0: in generale, c'è Mayulu che l'anno scorso segnò in finale di Champions, certo. Quindi comunque parliamo non di una squadra, come hai detto te, l'Arsenal ha meno picchi nei titolari, sono ma d'accordo. Più sì, costanza sì. Nella qualità media della rosa.
1: Sì sì, è così, l'Arsenal nei 24 fa paura, un Arsenal che arriva tra l'altro all'appuntamento, non ha mai perso in Champions League, due gol incassati e basta. Penso che comunque il PSG sia favorito, e poi magari chiudiamo anche questa parentesi sulla Champions League, però ecco, forse se c'è, ecco, se l'Arsenal avesse perso il campionato, secondo me la pressione di arrivare in una finale in cui l'Arsenal notoriamente è una squadra che perde sempre, una squadra che in Inghilterra la prendono in giro perché è la squadra di perdenti per eccellenza,
0: il meme della bottiglietta,
1: esatto,
0: sì.
1: Il meme della bottiglietta, perché piangono e quindi le lacrime riempiono le bottigliette, ecco, ma penso che gli avrebbe messo un carico, un po' come successe un po' l'anno scorso all'Inter, che arrivò alla finale di Champions, oltre a dover scalare una parete verticale aveva poi anche il carico di dover di essere arrivata praticamente all'ultima chance per mettere in bacheca qualcosa. Ecco, l'Arsenal secondo me si è tolta molto di quella pressione di non vincere, questa stagione comunque vada rimarrà storica, e secondo me poi se arrivi a degli appuntamenti così importanti con un carico di pressione molto più, ora non molto più basso, però un pochino più basso di quello che sarebbe arrivato senza vincere la Premier League, non gli può fare altro che bene. Aggiungo poi che siccome ci sono dei numeri nel calcio che succedono per un motivo, ossia che il bicampione d'Europa è successo soltanto una volta nella storia della Champions League dal 92 al Real Madrid, che ne ha vinte addirittura tre di fila, ecco, non è così banale vincere due Champions League
0: infatti
1: di
0: alla
1: fila.
0: Fine stasera secondo me vince PSG,
1: tutto ciò
0: no,
1: per dire che alla fine
0: vince PSG. Secondo me alla fine vince PSG,
1: quindi PSG.
0: No, vabbè, ma
1: dico PSG anch'io, dai.
0: E abbiamo un
1: Dinardo
0: che
1: cosa
0: in regia
1: ci dice?
0: Che ci dice
1: PSG o Arsenal? PSG, quindi
0: perfetto.
1: Un 3-0 PSG.
0: Forse
1: 3487513933, sì. Diteci anche la vostra,
0: sì,
1: sulla finale di Champions. Secondo voi chi la vincerà? Una finale di Champions, peraltro. E poi chiudiamo davvero la parentesi sulla Champions League. Intanto invito Ale a mettersi in collegamento con il prossimo ospite. Vedrà una piccola testimonianza di Radio Firenze Viola al suo interno. Non, insomma, non che c'entri nulla con la nostra radio, però sarà commentata da Massimo Marianella, un amico.
0: Okay.
1: Della
0: certo.
1: Radio, un ospite che insomma abbiamo sempre il piacere di ascoltare, che avrà anche il grande onere e onore
0: di
1: commentare una partita,
0: sì, sì, sì.
1: Di raccontare una partita così, così importante. Lui immagino la sentirà anche un pochino più da vicino, perché insomma sappiamo un po' la sua simpatia per l'Arsenal, però ecco un grande
0: un
1: riconoscimento,
0: evento, un evento importante. Sì sì sì sì,
1: assolutamente. Abbiamo fatto anche questa parentesi sulla Champions League, ritorniamo magari anche a parlare di argomenti.
0: Se vuoi
1: della
0: ti leggo qualche messaggio.
1: Sì.
0: René ci scrive a proposito di quello che dicevo io prima, ottavo, quinto, secondo, primo, i piazzamenti di Arteta da quando è in panchina con l'Arsenal, quanto sarebbe durato in Milan, Inter, Juve, Napoli, ma anche
1: no.
0: Forse Roma e le altre,
1: no neanche un anno probabilmente.
0: Guarda,
1: un
0: lo volevo
1: anno,
0: dire
1: forse.
0: Perché
1: sì,
0: prima
1: sì.
0: Quando ho letto volevo dire che l'Arsenal è, in virtù di quello che dicevamo prima, appunto il prototipo perfetto di esempio da portare per la continuità. Sentivo un'intervista di Calafiori pochi giorni fa che diceva riportava quello che gli raccontavano, ovvero sia che prima di Arteta all'Arsenal veramente c'era anche un clima interno totalmente diverso. Lui è riuscito con la fiducia appunto della società a creare un qualcosa che veramente non esisteva appunto dai tempi di Wenger, che poi nell'ultimo periodo era andato un po' in calare sia come risultati che come feeling con l'ambiente.
1: Staremo a vedere se Fabio Grosso riuscirà magari a creare un clima tipo
0: ce lo auguriamo,
1: quello
0: assolutamente.
1: Di Arteta che ha creato con l'Arsenal. Per parlare anche di Fabio Grosso e per capire se ci sono anche delle novità, abbiamo in collegamento con noi Marco Nosotti di Sky Sport. Buon pomeriggio Marco, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
2: Ma figuratevi, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Eccomi qua. Ci sono novità.
1: Esatto, no? Tu sai che sei anche vicino un po', insomma, alle vicende di casa Sassuolo. Sembra ormai destinata ad arrivare a momenti questa fumata bianca per vedere Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina.
2: Sì, volevo proprio sentire adesso, accertarmi che appunto fosse terminato l'iter che porta poi al distacco, ma Fabio Grosso mi aveva accennato proprio alla vigilia dell'ultimo appuntamento

0: sia all'atto della conferenza, è che forse quella bella avventura, oltre che tecnica, anche umana, che ha vissuto in questi anni Sassuolo, era il termine, perché c'erano altre strade da fare, altre avventure da affrontare, altre sfide in cui cimentarsi obiettivamente. E credo che sì, questione di ore, ecco, perché è un uomo che ha idee di calcio, verticale, attento, è un uomo a cui Sassuolo ha dato tanto, perché gli ha dato prima di tutto una squadra di ottima qualità, ma che lui ha fatto rendere bene valorizzando alcuni giovani importanti. È un uomo, io parlo sempre di uomo oltre che di allenatore, perché la figura dell'uomo, del giocatore, dell'allenatore, mi sembra che sia al centro dei suoi pensieri e della sua capacità di volontà di costruire qualcosa. Non si può prescindere dalle caratteristiche umane degli uomini che lavorano con Fabio Grosso. È interessante, mi piace il suo approccio al mestiere, il suo approccio al lavoro e anche come idea di calcio. Ho visto crescere tanto questo Sassuolo, che ripeto è una formazione che aveva giocatori, era coerente, fatta bene, non c'erano grandi buchi, diciamo. È una formazione interessante, forse poteva dare qualcosina in più, forse, perché è una neopromossa impropria.
1: Marco, come lo vedi il connubio Grosso Fiorentina? Hai parlato appunto dell'uomo, no? Anche a livello ambientale, conoscendo un po' la tifoseria viola, che viene da un'annata molto complicata, con appunto parecchi vasi, la lotta per la retrocessione che poi si è conclusa con qualche giornata di anticipo. Come vedi questo possibile tandem appunto di Grosso con poi anche Fabio Paratici a Firenze?
0: Ecco, credo che questo sia garante di questo. Paratici, con le sue conoscenze, il fatto che si conoscessero già, ecco, con il suo vissuto di grande dirigente, e la volontà di questo gruppo che sta nascendo insieme alla città, ecco, di superare un anno difficile, che può capitare, riconoscendo errori, certo, ma a volte c'è un'alchimia che non funziona, il calcio non è una scienza esatta. Ecco, e credo che, ecco, tanto la figura di Paratici possa essere importante. Credo che sia il momento giusto per una grande città, una grande piazza, come Firenze, che ha grandi aspirazioni. A Firenze però bisogna parlargli chiaro, dire come stanno le cose, non si può vendere fumo. Però Firenze deve anche accettare quando gli dicono guarda, qui si arriva fino a lì, e a volte non si va più là, e non ci devono saperlo accettare, ecco, questo per dire come gli si deve parlare chiaro. E credo che questo sia un uomo, un giocatore che sia pronto per per questo tipo di pressione che a Sassuolo non aveva. Sassuolo aveva altre esigenze, doveva portare dei risultati di tanti tipi, sia di classifica che di gestione e di crescita dei giocatori. Però Sassuolo passato a prendere qualcosina in un buon ristorante vicino dove a Residence, dove abitava, poi tornava dentro a studiare nella sua cameretta, a studiare idee, a guardare video, a leggersi libri. Per cui dico, sarà per lui un grande cambiamento, ma credo che possa essere un buon matrimonio. In tutto questo ti dico però, sì? Fanoli. Io dico grazie Manoli. Io, a proposito di Sassuolo, metto insieme e poi chiudo questo aspetto. Io ero al presente alla conferenza stampa Sassuolo Fiorentina 3-1, mille problemi, eccetera, e ho visto un uomo che aveva a cuore i destini di Firenze e ci ha messo le sue idee, ci ha messo la sua persona dentro, e secondo me ha fatto un buon lavoro, ecco. Questo ci tenevo,
1: sì, perché, giustissimo,
0: perché a Vanoli voglio bene, come a tanti giovani che ho visto che potesse da calciatore poi diventare bravi allenatori.
1: No, giustissimo, perché lo abbiamo sottolineato prima anche, no, di quello che ha fatto Vanoli
0: sul marciapiede di Coverciano, quindi,
1: che forse meritava, non so se pensi anche te Marco, un trattamento migliore, no? Anche a livello interno, societario, una comunicazione che c'è stata ma non c'è stata con la dirigenza dal punto di vista dell'addio. Magari si poteva comunicare prima per fargli fare un saluto anche con il pubblico, se si sapeva già di puntare su Grosso?
0: Non lo so, ecco, questi tempi non li conosco. Uno può da fuori dire sarebbe stato bello, sarebbe qui, sarebbe là, però non sarebbe corretto, dice, non è corretto che io dica qualcosa perché non conosco bene la tempistica. Mi sarebbe piaciuto, perché ho sempre voglia di cose positive nel gioco più bello del mondo, e a volte lo bistrattiamo anche noi narrando cose imprecise o incomplete. Sì, ci sarebbe stato, però l'importante è che, come dice un proverbio argentino che mi piace tanto e che serve, per rispettare le persone, il loro vissuto, quello che hanno dato, nessuno può toglierti, caro Vanoli, quello che hai ballato, cioè quello che hai portato qui, ci hai messo del tuo, ci hai sofferto, gli lasciavi la voce, hai trovato le collaborazioni giuste, quindi è stato importante. Credo che tra qualche anno uno potrà dire quell'esperienza è stata significativa e forte. Poi a volte le parole sbagliano un pochettino, ci sta, dai.
2: Guarda Marco, ti faccio l'ultimissima perché so che sei molto impegnata anche a Coverciano, dove in questi, insomma, ha parlato anche Donnarumma oggi pomeriggio. Ti chiedo anche, si parla ovviamente di Fabio Grosso e porta con sé una serie anche di giocatori che potrebbero lasciare Sassuolo in direzione Fiorentina. In questo momento, in questi ultimi giorni, si è fatto soprattutto il nome di Cristian Volpato, un giocatore che tra l'altro dovrebbe anche andare al mondiale, perché proprio nelle scorse ore è diventato australiano, insomma ha ottenuto la cittadinanza australiana e quindi verosimilmente andrà anche al mondiale. Ti chiedo un giudizio su questo ragazzo, se può essere pronto per il salto e appunto se si sposerebbe bene anche in un'idea di calcio. Chiaramente ritroverebbe il suo allenatore, quindi nell'idea di calcio di Grosso chiaramente sì, ma in una piazza anche particolarmente calda come quella di Firenze.
0: Il ragazzo è interessante perché è un diamante grezzo che è cresciuto tanto, sai, con Sassuolo e poi negli ultimi tempi con Grosso. Ha una grande qualità, perché deve stare lì con la testa, è una questione mentale, di applicazione, di consapevolezza da acquisire sempre più, dei suoi mezzi sì, ma lo sa che è forte, ma anche di come mettersi al servizio nel migliore dei modi per una squadra che gioca, che è propositiva, che gioca verticale, che gioca un 4-3-3 con esterni a piedi invertito, tocca il pallone qualche volta un po' di troppo, ma un tiro meraviglioso, ha, ti ripeto, una fisicità e una agilità invidiabili, lo stimo molto Grosso. E non manca mai di punzecchiarlo, anche il pubblico, di punzecchiarlo per dire vecchio mio te ne svegliato, ecco. non proprio con questo linguaggio nudo e crudo, forse questo lo farà più in privato. È un giocatore interessante, non so se sta solo voglia, perché è il sostituto naturale di Berardi, certo. Però Berardi sembra che non crolli mai. Quando ha preso il posto di Berardi, dopo un primo adattamento necessario, ha fatto differenza, perché a tiro lavora nel breve, salta l'uomo, ha un bello strappo, ti ripeto, è una dinamicità, ma ora l'ho visto crescere ultimamente anche nel lavoro, diciamo, con le palle dagli altri, quindi nel rientrare, nel riorganizzare un blocco medio basso, perché poi il Sassuolo stava bassino, sceglieva quando venivi a prendere e quando usciva con rotazioni e palla a terra non indifferenti, ecco, è bravo, è interessante. Poi sai, se fosse così, se sono portato Grosso, hai una risposta nel 4-3-3, ecco.
2: Staremo a vedere quello che succederà. Marco, ti lasciamo al tuo lavoro e grazie per il tempo che ci hai concesso.
0: Ma grazie a voi, buon lavoro a voi.
1: Ciao Marco, grazie mille.
2: Grazie mille a Marco Nosotti di Sky Sport, che appunto ci ha aiutato a fare anche una panoramica su uno dei tanti nomi che immagino verranno accostati dal Sassuolo alla Fiorentina.
1: C'è questi trasferimenti, no? Con Piazza, e poi come Sassuolo che sono delle piazze che tendono a mettere in mostra anche a livello di mercato, certo, no? I propri gioielli, lo ha fatto spesso la squadra allenata quest'anno appunto da Grosso e gestita da Di come Carnevali, che è molto bravo poi anche a saper rivendere, ed è Berardi l'eccezione, l'unico che è rimasto come punto fisso all'interno di una girandola di nomi. Lo stesso Lorente era ceduto l'anno scorso in Premier, sì. poi non è saltato il trasferimento, anche lui è stato accostato più volte alla Fiorentina, quindi sono diversi, cioè Coné quest'anno che ha fatto benissimo, quindi lo stesso Pinamonti, forse ecco Pinamonti è uno di quelli che a livello di stabilità è rimasto, è quasi, lui e Berardi sono un po' i veterani del Sassuolo. Però sì, Moremovic penso partirà anche lui quest'anno, sì. Direzione si parla probabilmente Inter, ma comunque per provare a fare il salto in una big, quindi ci aspettiamo che qualcosa magari possa anche arrivare da Reggio Emilia in direzione Firenze.
2: Sono d'accordo, tra l'altro si torna sempre lì, come ha detto un po' Marco Nosotti, Volpato sostituto naturale di Berardi, tra l'altro ha fatto recentemente un gol pazzesco contro il Como, però ecco, il Sassuolo i suoi giocatori li vende, però non li svende, quindi immagino che il prezzo sia molto alto, soprattutto se dovesse anche mettersi in luce al mondiale. Ha completato proprio, se non sbaglio, ieri l'iter per diventare a tutti gli effetti australiano, lui che comunque dovrebbe avere la madre di origini australiane, è nato lì e quindi andrà al mondiale lui, beato lui, mi verrebbe da dire.
1: Noi non ci andiamo. Allora, Volpato ha poca confidenza con la porta, perché a livello di numeri anche ha segnato 4 gol in B, 2 gol quest'anno in A, quindi sì, sono un po' pochini oggettivamente, sì. Quest'anno non ha avuto come l'anno scorso tantissimo spazio e minutaggio, quest'anno siamo sui 1046 minuti mi sembra,
2: e comunque non sono tantissimi.
1: 24 presenze e 2 gol, però 4 assist, quindi un totale di gol e assist che siamo sui 6 al minuto, viene, perché avevo fatto un pezzo ieri per Firenze Viola, sui 177, che non è un gol o un assist ogni due partite, e giocando non giocando è sempre più difficile, rispetto, come ci ha detto Marco giustamente, che l'ho visto da più vicino, ci ha raccontato di un ragazzo che comunque con dei limiti ancora e con delle pecche da migliorare, ha saputo prendere il posto di uno come Berardi, che a Sassuolo è una divinità e comunque in campo è un leader trascinatore e tecnicamente anche l'indiscusso miglior giocatore della rosa.
2: Certo, mi viene da pensare che anche il nome di Berardi ritornerà poi, ma probabilmente in ottica Fiorentina, visto che c'è sempre tornato, forse quest'anno poteva essere l'anno buono, ma poi arrivando Fabio Grosso dal Sassuolo, immagino che poi si rifinirà sempre lì, chissà che non sia la volta buona, perché poi
1: io sai dove lo vedrei bene Berardi?
2: Dove?
1: A Como, a fare la Champions.
2: Grande applauso di Alessandro Tirardo, cioè,
1: se lo meriterebbe, certo. Io non ho mai stravisto per Berardi, però è un ragazzo che meriterebbe il palcoscenico della Champions. A Como con Fabregas troverebbe l'apice, no, del modo anche di giocare di un tecnico che lo saprebbe esaltare, quindi ci potrebbe stare. Magari non ha quell'intensità che richiede Fabregas in non possesso, quindi potrebbe avere, però nella rosa del Como ci sta, negli esterni perché no?
2: Staremo a vedere quello che succederà. Il mercato, te lo ripeto, sta per iniziare, se non sbaglio, 1° giugno il via, per cui saranno mesi molto lunghi, come nel mezzo anche il mondiale, per cui che inevitabilmente ritarderà potrebbe succedere l'incontrario, cioè i due opposti, tanti giocatori si muoveranno già subito prima del mondiale perché magari vogliono già avere chiarezza su quello che sarà il loro futuro. Penso soprattutto ai parametri zero, per esempio quello Bernardo Silva è uno che ha detto che vorrebbe arrivare al mondiale con già la certezza della sua futura squadra, oppure probabilmente, ed è quello che succederà soprattutto per il mercato italiano, che a livello poi anche monetario non è così ricco, dilaterà i tempi e quindi
1: il problema lì, degli acquisti, vista la ricchezza che non abbiamo, è anche relativo al fatto che poi te rischi di ritrovarti a pagare i giocatori di più di quello che pagheresti ora. Però è anche vero che quanto inizia l'11 giugno, in 10-11 giorni, con tante squadre, compresa la Fiorentina, che ancora non hanno nemmeno ufficializzato l'allenatore, mi sembra difficile se possa fare qualche operazione.
2: No, quasi. Quindi, impossibile.
1: Poi magari non è che durante tutto il mondiale non uscirà o non arriveranno acquisti, magari i giocatori che non partecipano al mondiale, di italiani ce ne sono tanti perché siamo a casa, quindi purtroppo ci può essere qualcosa che si va a concludere. Volpato no, ma Berardi può muoversi da qua a quando si gioca al mondiale.
2: Anche Lauriente, la Francia al mondiale, ma lui è
1: la la Francia è stata una seconda squadra di fenomeni che ha lasciato a casa e possono muoversi tranquillamente.
2: Sì. Staremo a vedere quello che succederà. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi. Voi però non cambiate canale, restate con noi. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
2: Viola. E rieccoci dagli studi di Via Panciati, che continua la diretta di Radio Firenze Viola. Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovan Paola, Alessandro Di Nardi in cabina di regia, e sempre voi al 348-75-13933 per questi ultimi 22 minuti in nostra compagnia. Direi che, visto che abbiamo dato un po' poco spazio ai nostri ascoltatori oggi, vi chiediamo scusa e a questo punto
1: vi recuperiamo. Sì. Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, c'era bisogno di Paratici per poi dover andare a scoprire giocatori sconosciuti? Non sarebbe bastato Corvino? Abbiamo preso una Ferrari per andare in tangenziale. Grosso, la qualità dei giocatori per me viene prima dell'allenatore, però mi chiedo, Grosso ci porta un valore aggiunto?
2: Ma allora, il discorso di Paratici, abbiamo preso una Ferrari. Paratici portò alla Juventus Pogba, che era uno sconosciuto, Vidal, che comunque non aveva quel curriculum da grande campione come poi ha avuto nel susseguirsi della propria carriera. E quindi in questo momento il calcio, poi ragazzi, io si ritorna sempre lì, è un po' come il discorso dell'allenatore, cioè il giocatore conosciuto, chi è conosciuto? Vitigna è conosciuto, ma Vitigna non ci viene alla Fiorentina, ma neanche, voglio dire, chi è in panchina dell'Arsenal, il peggior panchinario dell'Arsenal, non lo so,
1: te lo dico subito,
2: chi è?
1: Qua sotto.
2: Portiere, Kepa, forse neanche Kepa oggi
1: se
2: viene alla Fiorentina.
1: Se vuoi mettere il peggiore di questi, Timber forse.
2: Forse Timber, che però, insomma, il peggiore però che immagino dire, che è stato...
1: No, perché poi c'è Daumann che è un mezzo fenomeno.
2: È un 2010, per cui questi non ce ne sono conosciuti, ma non ci vengono alla Fiorentina in questo momento. E noi in questo momento siamo un po' la provincia del calcio in generale, la Serie A, e quest'anno la Fiorentina è una squadra che in questa Serie A e quindi nella provincia del calcio è arrivata quindicesima, e bisogna un po' farci conti, perché poi è vero che Grosso poi possa scaldare o non scaldare, c'è chi piace Iraola, ma Iraola ha rifiutato il Milan, ha rifiutato il Crystal Palace,
1: ragazzi,
2: e sta per andare a
1: allenare
2: il
1: Liverpool,
2: ragazzi,
1: no, cioè
2: è questo. Poi ragazzi, se...
1: Ma perché ti ripeto, perché non c'è la percezione di quello che è Iraola dall'esterno, perché se io vado da un tifoso giustamente che segue il calcio in maniera, magari segue la Fiorentina ma non segue troppo il calcio internazionale, gli dico Iraola, gli faccio vedere una foto. Io ho letto in questi giorni su internet, no, diversi tifosi in generale di calcio che paragonavano, no, tramite il viso, cioè davano dei giudizi perché Iraola aveva un viso che non lo convinceva.
2: Vabbè,
1: cioè, capito,
2: sì,
1: no?
2: Non,
1: ma
2: non è un
1: questo,
2: proprio bellissimo.
1: È questo, ma perché? Difetto, perché viene in Italia visto come l'estero, soprattutto, e lo sconosciuto come un sì, vabbè, ma questo poi arriva in Italia il calcio italiano, capito, come se fossimo, che sicuramente ha delle peculiarità da capire, ma non è il calcio più degli anni 2000,
2: no,
1: inizio 2000, che puoi trovare difficile vedere un estero o un allenatore internazionale venire, cioè prima venivano tutti allenatori, giocatori, perché era il miglior campionato del mondo, ora non lo è. Quindi, cioè, Iraola in questo momento ha uno status che la Fiorentina non la considera, purtroppo. Non la considera Maresca. Sono tecnici, che è uno che al Bournemouth, la squadra con, diciamo, il bacino di utenza, ma anche a livello di stadio più piccolo di tutta la Premier, una piccolissima realtà che l'ha portata a un passo alla
2: Champions League,
1: in Europa League per la prima volta nella sua storia. Ha valorizzato tantissimi giovani, ha fatto benissimo in più anni. Lo chiama il Liverpool e cosa deve fare? Stare a venire a Firenze? Con tutto il bene possiamo volere alla Fiorentina.
2: Purtroppo no, ma anche qui c'è il Ponte Vecchio.
1: Sì,
2: infatti verrà quando avrà un pomeriggio libero dal Liverpool. Che Liverpool magari non è bellissima,
1: ci sai piazzare Michelangelo, ma un vanno in campo,
2: immagino
1: Dante Alighieri,
2: certo.
1: Ma la Roma, secondo questo discorso, dovrebbe essere insieme alla Fiorentina la squadra migliore d'Italia, perché Roma-Firenze
2: forse. Però ecco, ma immagino che Iraola prenderà un jet privato che il Liverpool gli metterà a disposizione, verrà a Firenze, si fa due giorni, come sta? Viene qui, non deve neanche sopportare il traffico, questo caldo, sta lì, fa fresco, sa come sta.
1: Esatto,
2: sì.
1: Per la in inglese di, esatto, del nostro regista.
2: Andiamo avanti.
1: Ti leggo
2: con i
1: qualche altro messaggio.
2: Vai.
1: Alessio da Scandicci ci scrive un messaggio ottimistico e soprattutto che ci riconcilia con questo pomeriggio di, del 30 maggio 2026. La Fiorentina è morta da 7 anni di non calcio.
2: Li faremo il funerale.
1: Sì, sì,
2: faremo
1: funerale
2: alla Fiorentina.
1: Funerale stabilito. Stefano invece ci scrive: mi togliete una curiosità, perché le grandi squadre giocano spesso con 4 difensori, un centrocampo a 3, 1, 1 più 2 o 2, 1 e tridente offensivo. Effettivamente le ultime squadre hanno vinto la Champions, hanno giocato tutte a 4,
2: perché
1: c'è da dire che
2: Glasner,
1: che vince la Conference League, sì, gioca a 3, quindi dipende come lo interpreti, il 3 o il 4, così che si voglia definire, sì. L'Inter interpreta un 3-5-2 alla perfezione, è un calcio piacevole da vedere, non è un calcio che è differente, per dire, rispetto a quello che faceva quest'anno Allegri al Milano, che ha fatto anche un,
2: che era una sorta di difesa a 5,
1: che è una
2: poi,
1: difesa, cioè dipende, se te giochi a 3 e giochi con esterni appunto Dumfries e Di Marco, o ancora di più ci butto altri nomi, può essere Palestra, cioè che sono, certo, esterni offensivi praticamente, è diverso se giochi a 3 e giochi con due terzini o due centrali a volte anche allargati sulla
2: sì,
1: fascia,
2: sì, più abbottonati. Tra l'altro Di Marco è il giocatore dell'Inter che come posizione media in campo sta più alto,
1: sta
2: di
1: più
2: tutti
1: alto
2: più di
1: tutti,
2: Lautaro
1: da anni,
2: più di Turan,
1: ma anche Dumfries,
2: insomma,
1: l'anno scorso ricordo, guardai un heatmap della finale con, della semifinale col Barça, giocava praticamente oltre Lautaro.
2: Sì, sì, assolutamente. Andiamo avanti con gli ultimi messaggi.
1: Sì, ti leggo questo messaggio Marco che ci scrive, Marco il Pecora ci scrive: buonasera, scusate, abbiamo preso Grosso perché è un buon allenatore per i giovani e poi sento che vogliono prendere il Shaarawy, roba da manicomio.
2: Ragazzi, questo io sono d'accordo anche con Marco, per carità, io non è che il Shaarawy è uno di quei colpi che mi scalda. Detto ciò, poi magari non si può anche neanche prendere soltanto giovani, perché è vero l'esempio del Como eccetera eccetera, però ecco, non facciamo ora, perché fino a un anno fa il Como, sì vabbè, il Como dove vuoi che vada, ora bisogna per forza prendere come modello il Como, quando il Como ha un'idea ben precisa, ha anche meno pressioni da parte, certo, di un ambiente che favorisce anche l'ingresso di certi giovani, cosa che magari alla Fiorentina non lo so. Io voglio vedere se poi Grosso decide, non lo so, di levare Ken e Piccoli e presentarsi alla prima giornata con Braschi, perché noi tutti avremmo fatto giocare Braschi,
1: i giovani,
2: però contro il
1: forti.
2: Sassuolo, contro il Sassuolo, una partita che non aveva più nulla da dire, non, cioè, il vero allenatore magari lo mette, come fece, mi ricordo, Paolo Sousa ai tempi, prima partita di campionato, Juventus-Fiorentina, Federico Chiesa in campo, e poi il resto è venuto da sé, per cui staremo a vedere. Di Grosso ha parlato anche un suo ex giocatore come Lucioni, che ha condiviso con lui la straordinaria cavalcata che portò il Frosinone in Serie A nel 2022-2023. Prima di ascoltarlo però, prima di lasciarvi con questa intervista che hanno confezionato Francesco Benvenuto e Pietro Lazzarini a Chi si compra negli scorsi giorni, vi salutiamo, quindi ti ringrazio Lore.
1: Sì, grazie Nico, vi lasciamo appunto con questo estratto di uno che Grosso lo ha conosciuto negli albori della sua carriera.
2: Assolutamente, ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. Ora Lucioni, però voi poi non cambiate canale, perché la diretta di Radio Firenze Viola continua, tutti in campo, e poi c'è Made in Viola con il nostro Andrea Giannattasio, che parlerà anche del successo della primavera proprio negli scorsi giorni dello scudetto. Ciao!
4: Con Fabio Lucioni qui a Radio Firenze Viola per parlare degli argomenti caldi di casa fiorentina, ma chiaramente non solo. La prima domanda, Fabio, che voglio porti chiaramente è su Fabio Grosso, allenatore in pectore della Fiorentina. Avete vissuto insieme un'importante cavalcata ai tempi del Frosinone, lui da allenatore, tu da capitano. Ti chiedo molto banalmente che ricordi hai di quell'avventura e che allenatore è Fabio Grosso.
5: Ma guarda, innanzitutto un saluto a tutti. Sono veramente felice se si concretizzasse l'arrivo di Fabio a Firenze, perché credo che meriti una chance importante come potrebbe essere questa di Firenze. A Frosinone abbiamo vissuto un anno bellissimo, una grandissima cavalcata. Lui è un allenatore giovane ma con le idee molto chiare, ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha trovato, secondo me, un gruppo che si è messo a sua completa disposizione, e a mio avviso, quando tutte le compagini si divertono e c'è un'alchimia importante, a mio avviso è un valore aggiunto che ha l'allenatore nel preparare i campionati, ma soprattutto arrivare ai risultati che le società si prefissano.
4: Mi sembra poi, Fabio, e chiedo a te in questo senso, un allenatore che magari parte anche con delle idee tattiche al di là del sistema di gioco, che chiaramente è per lo più stato nella sua carriera il 4-3-3, ma poi anche molto abile a trovare anche una connessione, no, con le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra che negli ultimi anni, da Frosinone passando per il Sassuolo in B e per questo Sassuolo, sia stato anche molto malleabile, no, in un certo senso.
5: Sì, assolutamente, lui è un allenatore utile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
4: Anche perché, ecco, proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
5: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità, facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
4: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente, appunto, fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
5: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società e per inutile bilantarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi secondo me, studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica. Quindi, se vogliamo, la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paratici è stato fondamentale nel riassettare un po' tutti gli equilibri.
4: Punto, parlavamo prima della promozione ottenuta con grossa ai tempi del Frosinone che ha riottenuto una nuova promozione. Mi viene da chiederti se a questo punto la sfida più grande per questa realtà, per il Patron Stirpe in generale, un po' per il Frosinone, sia quella un po' di trovare una continuità, no, all'interno di questo ascensore degli ultimi anni.
5: Guarda, il progetto Stirpe credo che sia lungimirante, no? Sono tanti anni che alla guida di quella società ha portato grandi risultati, ha portato in una piccola città la Serie A, e questo gli va dato merito la scelta soprattutto delle persone che si è sempre messo al suo fianco. Negli anni scorsi, a mio avviso, Angelozzi ha fatto un grandissimo lavoro mettendo delle figure esperte alla guida di tanti giovani. Lo scorso anno l'emblema è stato che una squadra con una media di età pari a 23 anni circa è riuscita con grande stupore, se vogliamo, ma andava già indirizzata la mentalità dall'anno prima, era già stata indirizzata, a mio avviso, con gli innesti giusti e la voglia di emergere, hanno fatto sì che il Frosinone sia potuto salire in Serie A, e mi auguro che il prossimo anno, da quello che sto vedendo e leggendo, farà una campagna acquisti ancora sotto il punto di vista della linea verde, possano comunque raggiungere la salvezza.
4: Tanti anni come leader difensivo, capitano, specialista in promozioni o campionati vinti, adesso ti stai lanciando in una nuova avventura dietro la scrivania da direttore sportivo. In questi mesi si sono fatti diversi nomi di diverse squadre interessate a te, recentemente anche lo Spezia, con cui hai vinto campionati Lega Pro, la Coppa Italia, la Supercoppa. Ti chiedo un po', insomma, che cosa bolle in pentola, che estate sarà per te questa?
5: Guarda, spero che si concretizzi qualche chiacchiera che è stata fatta. In questo momento sono in viaggio verso Firenze, vengo da Brescia e ieri sera sono stato a vedere la semifinale playoff, sto andando a vedere la finale della Primavera 1 proprio al Viola Park, quindi sto sempre in movimento cercando di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove leve che cercano di emergere, ma soprattutto di tenere monitorato tutto quello che potrebbe essere un mercato dei direttori che possa, diciamo, essere consono alla mia figura. È normale che le aspettative non possono essere di squadre top, però vorrei cominciare nel giusto modo e cominciare avendo delle ambizioni per cercare di capire quello che sarà il mio futuro, ma soprattutto a livello lavorativo quello che potrebbe essere una giusta partenza per quanto mi riguarda.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Eccoci qua, evviva, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento che vi abbiamo regalato nel corso del pomeriggio. Sono le 20:07, Andrea Giannattasio che vi sta parlando per quella che è l'ultima puntata stagionale di Extra Viola. Poi chiaramente nelle prossime settimane, il sabato, a tenervi compagnia ci sarò sempre io in questa fascia oraria, ma dedicheremo la puntata ai temi di attualità di Casa Fiorentina, quindi immagino al mercato mercato, alla scelta del nuovo allenatore, che vorrei sperare per sabato prossimo fosse già stata fatta, e in generale su tutti quelli che sono gli altri argomenti di strettissima attualità. Oggi però chiudiamo in bellezza, perché in questa puntata di Made in Viola celebriamo al 100% lo scudetto della Fiorentina Primavera. Sarà una puntata dove intanto a breve ospiteremo un collega bravissimo, ma poi ripercorreremo con la voce dei protagonisti quella che è stata una cavalcata sensazionale che vi abbiamo raccontato in diretta giovedì sera, con il successo per 2-1 conseguito dalla formazione di Daniele Galloppa contro il Parma. 2-1 che ha regalato all'Under 20 il suo quarto scudetto della sua storia, mancava dal 1983, ovvero da 43 anni, e i ragazzi di Galloppa, Niccolò Trapani e tutti gli altri, il capitano ovviamente, hanno conseguito questo trofeo così, così bello. Ne parleremo, ripeto, ripercorrendo un po' tutte le note salienti della serata, e non soltanto, cercando anche il commento di uno degli artefici di questo successo, che è chiaramente il direttore del settore giovanile, Valentino Angeloni. Per interagire con noi, per parlare di Primavera, per tornare sul bel successo di giovedì, 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e per commentare ovviamente il magnifico trionfo dell'Under 20 davanti anche alla curva Fiesole. Oh, non è che abbiamo il prosciutto foderato sugli occhi. Sappiamo perfettamente che da 90 minuti sta andando in scena l'evento sportivo più importante dell'anno a livello calcistico, che è la finale di UEFA Champions League. A Budapest siamo al secondo minuto del primo tempo supplementare e il Paris Saint-Germain e l'Arsenal stanno pareggiando per 1-1. Non sono bastati 90 minuti per eleggere la formazione campione d'Europa, ma siamo ai tempi supplementari. Aveva sbloccato la sfida di Budapest Kai Havertz dopo appena 5 minuti, ci ha pensato Dembélé con un rigore conquistato da Kvaratskhelia a pareggiare i conti. Gara che è in diretta su Sky Sport con la voce dell'inimitabile Massimo Marianella, che sta facendo un grandissimo lavoro. Saluto Alessandro Linardi in regia, che sta curando magistralmente la parte tecnica anche in questo sabato 30 maggio, e saluto tutti voi ascoltatori che siete collegati con noi. Vi invito ancora una volta a mandarci i vostri messaggi per commentare il trionfo della Fiorentina Primavera. Alessandro, se vuoi, intanto puoi contattare il nostro ospite che abbiamo in scaletta. Gli ruberemo veramente pochi minuti, anche perché suppongo lui stesso sia collegato con Sky e stia guardando Paris Saint-Germain Arsenal. Gara, devo dire, non dall'altissimo contenuto tecnico. Ecco, abbiamo visto in questa edizione di Champions League gare molto più divertenti, con più gol, con più emozioni, sicuramente quando c'era il PSG in campo. Non è stata una finale fin qui clamorosa, ecco, devo dirvi la verità. Con un'ingenuità pazzesca, l'Arsenal ha regalato il rigore al Paris, e quindi la gara si è riequilibrata. In ogni caso, siamo al quarto minuto del primo tempo supplementare con la formazione di Luis Enrique che si sta in questo momento difendendo. Insomma, gara molto molto equilibrata, ma ne parleremo più tardi di quello che ci sta regalando la finale di Champions. Prima di ogni altra cosa, fatemi salutare, ringraziare e abbracciare idealmente, perché abbiamo vissuto una stagione insieme, devo dire, palpitante, l'amico e collega Paolo Caselli di Firenze Viola Supersport. Paolo, ciao, buonasera.
8: Ciao Andrea, buonasera a tutti.
7: Ti rubo poco tempo, anche perché magari starai guardando anche tu la finale di Champions League, che è un evento straordinario, anche se stavo dicendo non è la più bella finale di sempre, una partita un po' noiosetta, non mi sembra ci siano grossissimi contenuti tecnici, al di là che sono due squadre straordinarie perché entrambe hanno vinto i rispettivi campionati. Però dicevo, parlando di Primavera, abbiamo vissuto una stagione meravigliosa culminata con un trionfo storico giovedì scorso. Mi dici la tua fotografia di questa annata viola con lo scudetto Primavera che è arrivato l'altro giorno, per favore.
8: Il gruppo d'appartenenza che Daniele Galloppa, Valentino Angeloni, Maurizio Piccolini, la società, e i ragazzi soprattutto hanno regalato a Daniele Galloppa, perché io credo che questa sia stata veramente una vittoria del gruppo. Quando è mancato Braschi, è stato sostituito nel computo dei gol da Conti, qualche gol ha fatto Iallo, si è infortunato Sadotti e poi hanno giocato Cospo e Quadio, sono stati tra i migliori delle finali, una squadra che ha saputo soffrire, ha saputo anche perdere. Quando la Fiorentina ha perso le sue partite l'ha persa veramente male, però io credo che la fotografia sia veramente il gruppo di questi ragazzi che hanno portato a qualcosa di storico, perché era da tanti anni, dal 1983, quindi sì, 43 anni che la Fiorentina non vinceva uno scudetto, e quindi ci ha regalato qualcosa che rimarrà nei ragazzi. Guarda, non ti nascondo, oggi ero a San Gemini, che è vicino a Terni, ho incontrato il padre di Evangelista e abbiamo convenuto che è una cosa che rimarrà per sempre nella vita di questo ragazzo, quale che sia la sua carriera, che debutti in Serie A, che vada a giocare appunto una finale di Champions, oppure che molto naturalmente giochi in Serie C, in Serie D, in Serie B, faccia un po' che vuole, rimarrà campione d'Italia, e questa è una cosa meritatissima da parte dei ragazzi di Daniele Galloppa.
7: E anche la fine di un ciclo, no? Dei 2006, caro Paolo, che già lo scorso anno in parte se n'erano andati, mi riferisco a Caprini, a Rubino, a Baroncelli, ad altri, e invece insomma con questo scudetto poi i vari Braschi, Conti e tutti i 2006, insomma, che non sto a citare, sono tantissimi, Trapani, se ne andranno giustamente a fare le loro esperienze. Era il modo migliore, no, questo per chiudere un cerchio?
8: Era il modo migliore ed era il modo giusto, perché la Fiorentina Primavera nel tempo, dando continuità anche al lavoro di coloro i quali lavorano dietro le giovanili, giustamente sottolineavi i bienni che si sono succeduti, da Gori, Sottile, da Vlaovic, Montiel, da quelle che sono state le Primavera in questi ultimi anni, ce l'è andata sempre vicina, disputando due finali, perdendola, vincendo Coppa Italia. La Fiorentina era vicino, sentiva il profumo di questa vittoria, e quindi è stato bello ed è stato giusto che la squadra Primavera si sia cucito lo scudetto sulla maglia e lo porti con fierezza, anche perché un tricolore sulla maglia viola sta benissimo.
7: Sì, è vero, l'ho notato anche io e non sono abituati. La cosa che più mi ha colpito è che ho scritto su Firenze Viola subito giovedì notte, ma poi l'ho scritto anche stamani sulla Nazione, Paolo, è questa fiorentinità, questo senso di appartenenza del gruppo, dal portiere che è di Follonica, toscano, tifoso viola, al centravanti fiorentino doc, passando per altri fiorentini al 100% come Trapani, come Conti, Azzeni, Turnone, me ne dimentico altri fiorentini doc, Dolfi, il secondo portiere, Sadotti che è di Arezzo, ma insomma c'è questo senso di appartenenza della fiorentinità, della toscanità, che è essenziale. Questo ha fatto la differenza secondo te, Paolo?
8: Ha fatto molto, perché l'appartenenza a un territorio, quella che con una parola inglese è legacy, io non amo molto gli anglicismi, lo sai,
7: sì,
8: però credo che sia una delle parole che si traduce meglio, perché vuol dire proprio legare, è la tradizione, è fatto dell'appartenenza, di essere gruppo, di parlare la stessa lingua e di pensare allo stesso modo, e questo credo che abbia fatto veramente tanto. Poi aggiungici anche dei ragazzi che si sono ambientati, ci ha detto in conferenza stampa Galloppa che Balbo ha chiesto di scendere per giocare la finale che ha giocato Quadio, da dominante, è riuscito a fare anche gol, ha giocato molto bene Cospo, che ha fatto un'annata un po' così, un po' cosà, per mille situazioni particolari, ma Cospo, quando è andato a recuperare sotto la tribuna stampa dove eravamo noi quel pallone in scivolata, ecco, e ha esultato per questo intervento, si è vista tutta la serenità anche di un ragazzo bosniaco.
7: Indubbiamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto, caro Paolo. Marco Capparella pare sia il favorito a succedere a Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera. Ti chiedo se è la scelta giusta, che idea ti sei fatto di questo tecnico che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e seguire in Under 18, anche con il trionfo al Viareggio di quest'anno. Insomma, ricordiamoci che è stato un anno molto bello per il settore giovanile viola.
8: Ma sai, ha lavorato e stesso contatto con Daniele Galloppa, quindi è giusto scalino per Marco Capparella per continuare anche con i suoi ragazzi e dei ragazzi che lui ha trovato. Poi magari cambierà qualcosa, ovviamente però credo che ci sarà un continuum, assolutamente. Posso chiudere con una citazione di un nostro collega che mi ha detto, mi ha mandato un vocale, mi ha detto: non so di questi ragazzi la, cosa faranno nella loro carriera, però posso dire che sono stato contento per loro, ma mi ha fatto molto piacere che mi ha detto: sono stato contento per te e per Andrea Giannattasi, perché è una vittoria anche vostra, che questi ragazzi li seguite sempre, li seguite in trasferta, e al di là di tutto è una vittoria anche vostra da un punto di vista professionale, ma non solo, perché li avete seguiti sempre. Credo che sia un riconoscimento che valga molto più di una targa, di un premio, per il nostro lavoro e ti devo dire anche per la nostra professionalità, per il nostro modo di porci davanti a questi ragazzi, considerandoli per quello che sono, ragazzi, e non andando mai oltre, cercando sempre di avere con loro un rapporto diretto, sincero, ma soprattutto professionale.
7: Caro Paolo, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
8: Un abbraccio a tutti voi, grazie, ciao.
7: Grazie a Paolo Caselli, firma e voce di Firenze Viola Supersport, di Firenze Viola Supersport TV, e un abbraccio, un saluto anche al direttore, al grandissimo direttore, chiaramente Stefano Ballerini. No, stavo temporeggiando perché l'Arsenal ha richiesto un calcio di rigore al 102esimo, quindi siamo a fine primo tempo supplementare, ma l'arbitro non ha avuto alcun tipo di dubbi, ha detto che l'intervento del difensore del Paris Saint Germain è stato regolare e si è proseguito a giocare. Bah, staremo a vedere. Comunque, allora, sempre 1-1 a Budapest tra PSG e Arsenal, siamo al 102esimo, quindi fine primo tempo supplementare quasi. Noi lanciamo il primo contributo, abbiamo detto che abbiamo scelto di dedicare questa puntata interamente alla primavera, al percorso fatto dall'Under 20 in questo campionato, e allora nella giornata di ieri, grazie alla Fiorentina, abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di intervistare durante Palla al Centro il responsabile del settore giovanile Viola, Valentino Angeloni, che è stato con noi veramente tanto, è stato con noi al telefono quasi 45 minuti e ci ha detto vita, morte e miracoli della primavera. Ora non vi facciamo sentire 45 minuti, vi facciamo sentire un breve, brevissimo estratto di quello che ci ha raccontato e poi andiamo un attimo in pubblicità. Eccolo qua Angeloni.
9: Ho appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
10: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
11: diverso,
10: cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
9: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce. Lecce Fiorentina, no?
11: Sì.
9: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto completamente una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
10: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
9: dire. Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi Viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra. Mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato. Perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, non le, la volontà di migliorarsi, che non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, deve essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico ai ragazzi, per arrivare là, là è, siccome lo vediamo di là, vediamo, siamo certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
11: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre con grande attenzione ai settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri il primo, la prima cosa che mi è venuto in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera, veramente con la, l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
9: Ne ho tantissimi. Tantissimi, tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa, sale Valentina, andiamo a fare un giro.
11: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava, sì, male, eppure c'era voluto essere.
9: E mi ha detto, ma Valentina, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tante, tantissime, una presenza costante, una video, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli avrebbe piaciuto un ragazzo, e lui mi dice, ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che è quel ragazzo che così, che lo ricordi,
11: è bello.
9: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico,
11: sì, sì,
9: unico proprio,
11: molto bello. Andrea,
12: no, io ho tante domande, avrei tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito
9: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete, se vogliamo stare tre ore stiamo tre ore.
11: Ah, però che bellezza.
9: Oggi, domani, domenica mi voglio così, gliel'ho detto a ad Avola, il giornale stampa, ho detto, ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
11: Giustamente.
12: No, allora, intanto vabbè, i complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco, se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile, quindi complimenti direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze, sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi Viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, cioè c'è una percentuale altissima. Per cui quanto la inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza.
9: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
11: Certo.
9: Perché siamo stati un mese, un anno. Galloppo è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match, alla fine del 2020, quindi niente. Quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze di Viola, cioè punto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile, c'è un ambiente familiare con linee chiare, persone giuste, non tanto giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito, e abbiamo ricevuto

0: fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in under 15, in under 16, no? E 2003-2004, ragazzi, però non sono neanche più con noi, no? C'era questa cosa. Questa cosa la trasmetti perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti faranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo creduto, ci ho creduto e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni del normale, questo è evidente, no?
1: Sì, però ma certo, cosa... per il giocatore è diverso,
2: però è un valore
1: quello
2: aggiunto.
1: Che può essere un valore aggiunto, un valore non aggiunto, la struttura, certo, il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra che aveva portato della Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità, poi purtroppo è scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte o si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo, di questi gruppi, insomma.
0: Allora, la seconda squadra sicuramente è un'opzione importante, che come ricordavamo la Fiorentina aveva l'intenzione di farla, poi quello che la tragedia di Gio, no, si è stoppato, quelle sono delle classifiche, cioè per fare la seconda squadra bisogna entrare in certe graduatorie, no? E quindi bisogna avere dei crismi, dei parametri, però credo che sia una volontà della nuova direzione sportiva, del direttore Paratici, e quindi quando ci sarà l'opportunità, certo, penso che Fabio la voglia percorrere, e quindi quello può essere sicuramente un percorso. Nel frattempo noi abbiamo ovviato, tra virgolette ovviato, perché abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo, tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
1: PAOK Salonicco.
0: PAOK Salonicco, quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, che tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra che ha altri vantaggi, perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Bene, benissimo, bentornati con noi, bentornati in diretta Radio Firenze Viola, che vi sta tenendo compagnia ormai dalle ore 14 e continueremo a farlo anche fino alle 21:30, anche perché poi dopo questo spazio sui giovani della Fiorentina sarà tempo di Extra Viola con Lorenzo Marucci, e parleremo, vi dico subito, che parleremo di giovani, parleremo ancora di settore giovanile, parleremo di quei primavera che possono essere funzionali al lavoro della prima squadra e di Fabio Grosso. A proposito di Fabio Grosso, su Firenze Viola trovate già la notizia, perché l'abbiamo pubblicata da almeno 1 ora e mezzo. La Fiorentina ci ha informalmente fatto sapere che non eserciterà entro la mezzanotte di oggi l'opzione che pendeva sul contratto di Vanoli per estendere il suo contratto di un altro anno. Cosa c'entra Grosso? C'entra che la Fiorentina si prende ancora del tempo per decidere, ma la sensazione è che, non avendo sfruttato questa clausola oggi, insomma, sia un temporeggiamento un po' fine a se stesso. Ecco, si andrà verso il divorzio con Paolo Vanoli e il successore, a meno di clamorose situazioni, sarà chiaramente Fabio Grosso, che si sta liberando in queste ore dal Sassuolo. Concludiamo, mentre siamo giunti al 116esimo

0: a Budapest, con il risultato ancora di Paris Saint-Germain Arsenal 1-1, quindi ancora gara che non si è sbloccata rispetto ai tempi regolamentari. Concludiamo questo tuffo nel campionato primavera, nella bella festa che ha visto trionfare l'under 20 della Fiorentina giovedì, che si cucirà lo scudetto sul petto prossimamente, insomma, le nuove maglie, tra l'altro Homa, targate Homa che vedranno lo scudetto. Dicevo, concludiamo questo tuffo nel passato, dopo il breve contributo che abbiamo fatto sentire prima con Angeloni, con un altro breve contributo con le parole di alcuni dei protagonisti, ovvero sia il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa e uno dei simboli di questa primavera, ovvero sia Luis Balbo. Lo sentiamo, poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alle 21, quando poi inizierà Extra Viola, la puntata di questo sabato con Lorenzo Marucci e il sottoscritto, dalle 21 alle 21:30. Nel frattempo le parole di Daniele Galloppa e di Luis Balbo, eccoli qua.
1: Ciao mister, complimenti, una stagione straordinaria, uno scudetto super meritato per come avete giocato, per come avete dominato il campionato. Io ti chiedo, qual è la prima immagine che ti è passata per la testa quando si avvicinavano proprio gli istanti finali e che cosa hai provato poi al fischio finale, perché questo è un coronamento di un percorso magnifico di questo gruppo. Grazie.
2: Ma di immagine non me ne è venuta, però ho pensato al percorso che abbiamo fatto, ho pensato a tutto quello che abbiamo passato quest'anno, come è cresciuta questa squadra, e niente, quello che gli ho detto prima della partita è che volevo una squadra, mi piace avere l'umiltà dei forti, di chi è umile ma di chi è consapevole. Tutto l'anno abbiamo battuto su quello, la squadra ha cercato di esprimersi, di provare, di rischiare, e quindi io sono orgoglioso di tutto il lavoro che hanno fatto. E le emozioni sono difficili da descrivere, perché oggi è stata lunghissima, interminabile. Forse ho sofferto più questa finale che l'anno scorso, perché comunque mi sembra anche il coronamento, chiudere un cerchio con dei ragazzi che allenano anche da anni, e si fa fatica a spiegare, però è meraviglioso, meraviglioso.
3: Mister, buonasera, complimenti.
2: Buonasera, grazie. Insomma,
3: il raggiungimento di questo scudetto è proprio il finale tra una Coppa Italia e una Supercoppa, appunto lo scudetto, campioni d'Italia della categoria. Le volevo chiedere, appunto, durante l'anno se lei ha avuto un attimo la partita che più l'ha entusiasmato, un attimo in cui poteva essere messo tutto in discussione anche per i tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra, che è un merito della primavera, chiaramente del mister. E appunto questo, un momento di entusiasmo e per arrivare a questa finale, è un momento appunto che lei ha detto forse anche quest'anno ci può sfuggire all'ultimo istante.
2: No, non l'ho mai pensato. Ho un difetto, che quando alleno la squadra non riesco a vedere gli altri, e la mia squadra nella mia testa è sempre la più forte, e mi viene naturale proprio trasferirgli questo e continuare a pensare a noi e su di noi, cercare di migliorare quello che c'è da migliorare. Quindi, nonostante tanti ragazzi sono andati su, abbiano esordito, anche chi ha giocato ha sempre risposto presente, io cerco di trasferirgli quello perché lo penso e non riesco a vedere gli altri. Penso a noi, penso che noi possiamo raggiungere grandi cose, e in questi 3 anni di primavera ne abbiamo raggiunte tante, e oggi è stato il coronamento di un grandissimo percorso.
4: Senti Daniele, buonasera, complimenti. Grazie. Gioia straordinaria, anno straordinario, vincere 2 tornei, il tuo a cavallo 25-26, l'anno 18 vince il Viareggio, nel 2027 voglio ricordare piccolissimi numeri se posso, al di là le domande sono scontate, le abbiamo già bruciate tutte, sai da quanti giorni ci abbiamo messo per ritornare a vincere il campionato italiano primavera?
2: No, non ero nato, quindi non lo so.
4: 43 anni che fa 15.695 giorni, giorno più, giorno meno, non mi ricordo.
1: Sono di che stili anche.
4: Ci sono, per cui giorno più, giorno meno. Per vincere, per tornare a vincere invece il Viareggio, 12.410, 34 anni. Hai avuto tanti giocatori in quest'anno, no? Anche dalle squadre di Caparella e gli altri amici allenatori. Il gruppo, che voto dai al gruppo? Il 10? Ti rimane solo forse quella delusione di quella partita a Sassuolo, dominata, straordominata, sbagli rigore e poi il Sassuolo vince. Quello è l'unico piccolissimo neo? Grazie, complimenti.
2: Grazie.
4: Ti voglio bene.
2: Grazie. Che voto do? Do un voto, sì, sicuramente do 10 a questi ragazzi, ma io batto anche su quello, ma secondo me è vero, c'è un senso di appartenenza forte. Questi ragazzi, io ho allenato nel 2005-2006, quest'anno 2007, ovviamente frutto del lavoro che c'è sotto, non è merito mio ma di tutti quanti, però si respira la volontà di portare la Fiorentina avanti, si respira il credere in questa maglia, in questi colori, io non lo darei per scontato. Per me questa realtà ha questo di forte e io questo lo manterrei, perché poche squadre hanno questo senso d'appartenenza. Io l'ho proprio respirato in questi anni che alleno questi ragazzi, quindi grande merito a loro.
5: Un clima così al Viola Park io forse non l'avevo mai visto, soltanto il giorno dell'inaugurazione. Ti chiedo cosa hai vissuto da calciatore all'interno del terreno di gioco con un pubblico così speciale.
6: Appena siamo entrati in campo, parlo per me, ho visto la tribuna tutto pieno e il signore che si occupa di tutto il Viola Park, di tutta la sicurezza, mi ha detto oggi lo stadio è pieno, e ieri si è parlato nel gruppo dei giocatori, lo stadio è pieno, è tutto pieno, quindi il Viola Park pieno, tutto questo pieno è stata una cosa in più per noi. Sembrava che si giocava in 12 e non in 11, e questa è una cosa molto bella, anche perché si parla della primavera, non si parla di una prima squadra, non si parla di un calcio professionale, se si può dire così.
5: Grazie, invece a mister chiedo la stessa cosa, cioè sentire il suo nome da questi tifosi della Fiorentina, che insomma adesso è difficile che citino un nome in particolare, invece l'hanno incitata sotto la curva, l'hanno chiamata, complimenti eccetera eccetera. Le chiedo cosa ha vissuto e poi se mi spiega quell'abbraccio con Ferrari al termine della partita e se ha una dedica speciale per questo scudetto.
2: Io credo di essere stato un privilegiato, perché ho inaugurato questo posto e la prima partita l'ho fatta io qui e c'era lo stadio pieno, e oggi siamo riusciti a riempire di nuovo il Viola Park. È stato bellissimo perché le persone hanno risposto. Io penso che fuori arrivi quello che noi abbiamo dentro, che abbiamo trasmesso sia personalmente, ma proprio questa squadra, questo staff, questi ragazzi, secondo me questo è arrivato e oggi l'abbiamo sentito, e quindi io mi reputo veramente un privilegiato perché ho inaugurato un posto meraviglioso così e oggi l'abbiamo riempito di nuovo. La dedica è grandissima, la società, al direttore che ha creduto in me sicuramente. L'abbraccio con Alessandro Ferrari è stato bello, perché anche quando sono andato a Mainz lui mi è sempre stato vicino con la prima squadra, so che mi vuole bene e questo io me lo sono portato dentro, e poi devo fare la dedica speciale alla mia famiglia, ai miei genitori che mi sono sempre vicino sia nei momenti positivi che negativi, e mio figlio che è qui, che ha assistito a tutto questo. Io spero che sia orgoglioso prima di quello che la persona è, poi di quello che ottiene, perché è più importante quello che si è, e questi ragazzi sono stati incredibili, poi attraverso quello abbiamo fatto la storia, quindi siamo contenti.
7: Buonasera mister.
2: Buonasera.
7: Riprendiamo i valori di questa storia: umiltà, consapevolezza e un coraggio quasi spudorato nel credere nelle proprie idee, e innanzitutto complimenti per questo. E io le volevo chiedere come si può costruire un legame simile con un gruppo così, cioè basato su profondità, su sincerità, su grande impegno, e se saranno queste le basi su cui costruirà la sua carriera da tecnico, se Firenze può insegnare qualcosa. Grazie.
2: Guarda, ogni tanto quando fai questo ruolo tante domande me le faccio. Quello che cerco di dirmi è di rimanere quello che sono, cercando di migliorarmi, e io ho sempre pensato a trasferire queste ragazze, grazie a starli vicino. Io credo che le persone vadano conosciute, ascoltate, soprattutto all'età loro, e per me sia il lavoro mio che dello staff è sempre stato su questa direzione, perché anche il mio staff sa che deve stare vicino a questi ragazzi, sa che c'è qualcosa che va oltre il calcio, dobbiamo creare relazioni, dobbiamo entrare in empatia. Luis per noi è, per esempio, che qui è un figlio, è lontano da casa, non è scontato, gli siamo stati vicino, gli vogliamo bene, è stato il primo a scrivermi: mister, voglio venire giù a giocare questa finale. Credo che abbiamo creato qualcosa che vada oltre il campo, e per me questa è la ricchezza più grande. Io continuerò a battere su questo. Grazie.
5: Mister, io le chiedo due cose. La prima, se al fischio finale, dopo i festeggiamenti, alzare la coppa, questo trofeo, ha pensato a quelle due persone che non ci sono più, quindi Rocco Commisso e Gio Barone. E la seconda, di questa lunga esperienza con la Fiorentina Primavera, se ci sono tre immagini che si porterà sempre dietro con sé per sempre.
2: Ma sicuramente al presidente e al barone che non ci sono più va un pensiero grande, perché come ho detto prima sono stato un privilegiato ed è grazie a loro. E poi la vita è folle, perché chi ha creato questo purtroppo oggi non c'è, e credo che sia giusto anche nell'anno del centenario. Ci sono cose che si incastrano, che poi non sono scritte, sembra, e sono contento che gli abbiamo regalato qualcosa di speciale. Immagini ce ne sono tante. Mi ricordo il discorso pregare l'anno scorso in finale scudetto, c'era un silenzio tombale, i ragazzi che piangevano. Quest'anno ho detto: non voglio farli piangere, perché voglio che siano concentrati. Quindi ho delle immagini forti di ragazzi che si abbracciano, che mi dicono cose bellissime, e me le porto con me, me le porterò con me sempre.
8: Tanto complimenti a tutti e due, buonasera. Mister, grazie. La domanda, tra virgolette, cattiva gliela faccio io. È stata la sua ultima partita su questa panchina. A Luis invece chiedo semplicemente: quando eri arrivato non ti conoscevamo, ora sei un giocatore di fatto a metà tra prima squadra e primavera, l'anno prossimo non so cosa ne sarà, ma ti aspettavi questa accelerazione nell'arco di due mesi, di fatto, quello che c'è stato nei mesi scorsi? Grazie e complimenti ancora ad entrambi.
2: Non voglio rispondere in maniera formale, però la società, io già ho parlato qualche tempo fa, gli ho detto che comunque sia un percorso l'avevo fatto, che probabilmente l'idea di chiudere un ciclo c'era, però non è ancora nulla di concreto, dobbiamo riparlare, dobbiamo risederci, non voglio essere un aziendalista, ma voglio essere uno che se allena una squadra deve dall'anima, deve dal cuore e deve essere motivato, perché questi ragazzi hanno tanto dentro, quindi ci dovremmo sedere e poi faremo le valutazioni del caso.
9: Qual è la domanda, scusa?

0: È passato tutto molto veloce, però alla fine il giocatore si deve trovare sempre, sempre bene, perché non si sa mai quando ti arriva il tuo momento, e se ti arriva il momento devi rispondere bene, perché alla fine tutti i ragazzi qua della Primavera vogliamo arrivare lì in prima squadra, quindi penso che anche è una cosa buona. E per la squadra io arrivare in prima squadra, perché loro mi hanno aiutato tantissimo da quando sono arrivato qua, il mister. E mi ricordo il primo anno qua alla Fiorentina è stato un anno brutto per infortuni, tante cose brutte, lontano da casa, non ero abituato, e tutta questa famiglia, il mister, mi hanno aiutato tantissimo, e credo che mentalmente da quando sono arrivato qua sono cresciuto tantissimo, anche per le persone che avevo accanto a me.
1: Ciao Daniele, buona volta a te, do del tuo e l'ultima. Io credo che il ciclo si potrebbe chiudere l'anno scorso, invece lo hai voluto continuare per arrivare a questo. Era il tuo obiettivo, era il tuo progetto, parola abusata, arrivare a stasera?
2: Sì, cioè, l'anno scorso è stata una finale con due gruppi che ho allenato da quando sono qui, quindi sì, poteva sembrare quello. Infatti finita quella finale il direttore gli ha detto: guarda, direttore, fammici pensare, perché mi sembra che questa sia stata una creatura che ho cresciuto da 3-4 anni, che ha finito un percorso tra 2005 e 2006, poi dopo invece ho avuto le motivazioni forti per ripartire e avevo ancora qualcosa con questi ragazzi, con i 2006 e 2007 che sono saliti, abbiamo provato a rifare qualcosa di straordinario e ci siamo riusciti, quindi la domanda è giusta e la motivazione però è stata forte, quindi sono felice perché ci siamo riusciti finalmente.
3: Ciao Luis, complimenti a te e anche al mister ovviamente. Non so se mi risponderai, però hai vissuto molto anche la prima squadra quest'anno, non so se hai già deciso però per l'anno prossimo, anche guardando il tuo ruolo, la Fiorentina in prima squadra in questo momento ha purtroppo Parisi che salterà una buona parte della stagione per infortunio, Gosens che è stato un po' in calo. Hai tanta voglia di voler emergere l'anno prossimo in prima squadra con la Fiorentina? O stai pensando anche di fare, volendo, un'esperienza altrove? E complimenti ancora questa sera.
0: Grazie. Grazie. Questa domanda sicuramente non è giusto farmela a me, perché io alla fine sono qua, c'ho contratto con la Fiorentina, non decido io quello, però l'ho detto all'intervista che ho fatto l'anno scorso, il mio sogno è stare qua a Firenze, giocare ai Franchi, ora che stanno facendo i lavori, il mio sogno è stare qua, poi decide la società. Io sono sempre a disposizione di questa squadra, di questo club.
4: Grazie
5: a tutti.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
7: Che incubo e trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
6: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
11: Da oltre... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buon pomeriggio amici di Radio Firenze Viola, mentre mi devo alzare il volume in cuffia altrimenti non sento assolutamente niente. Eccoci qua. 30 maggio, sta per finire il mese, questo fine settimana vi accompagnerà nell'ingresso in giugno. Questa è Firenze in campo, mi applaude Alessandro Di Nardo dalla regia, non ignoro il motivo, mentre ho ben presente il motivo per cui accanto a me c'è Sofia Ferreri, che è molto più contestualizzata rispetto al sottoscritto. Ciao Sofia.
14: Ciao a tutti.
13: Buon
14: ciao.
13: Pomeriggio. Grazie. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. I numeri sono sempre quelli, 3487 513 933. Vi aspettiamo con i messaggi WhatsApp di audio o testuali. Mi raccomando, cercate di non esagerare con i papiri o con le conferenze, ecco, perché come sempre insomma cercheremo di dare spazio a tutti. Vi aspettiamo numerosi. I numeri sono sempre quelli, in regia il numero 10 Alessandro Di Nardo, no scherzo, gli piacerebbe, accanto a me la numero 1 Sofia. Allora,
14: grazie,
13: aspettiamo.
14: Sei molto più gentile di Fabio.
13: Addirittura?
14: No, lo devo
13: questa
14: dire.
13: È una cosa che però danneggia il mio personaggio, quindi per le prossime ore e 52 minuti
14: devi rifare.
13: Devo recuperare assolutamente. Siamo tutti in grande attesa, Sofia, perché
14: sì,
13: aspettiamo il momento in cui conosceremo l'ufficialità del nuovo allenatore. Naturalmente però c'è un grande candidato.
14: Non
13: è quello che volevi tu.
14: Inizio
13: subito dicendo così.
14: Io sono rimasta un po' amareggiata dalle notizie di questa settimana.
13: Lo so.
14: Soprattutto
13: lo
14: chiederemo anche ai nostri ospiti per il un po' per il trattamento anche che è stato riservato.
13: Sì, ti aspettavi un inizio, dai, chiedendotelo, dillo subito tu. Sofia, lo sapete, Vanoliana avrebbe vuole che parlino i risultati. No, battute a parte. Comunque ha nella sua opinione il mister attuale della Fiorentina, ancora lo è formalmente, meritava una riconferma per quello che ha mostrato, no?
14: Con
13: i risultati.
14: Con i risultati e soprattutto anche nell'ottica di creare un rapporto anche diciamo emotivo basato sulla fiducia e basato sulla crescita, sul progresso continuo, che è quello che ha affermato anche lui in conferenza stampa varie volte. E per me, ecco, per questo poteva essere un candidato importante anche... Non solo per riconoscenza.
13: Si sarebbe meritato, ecco, una riconferma a tuo parere. Poi le scelte della società direi che però si sono orientate diversamente negli ultimi giorni. Adesso andiamo subito a approfondire, no, la questione per anticipiamo, praticamente per la prima ora ci concentreremo molto sul tema grosso, anche perché vogliamo capire a che punto siamo, nel senso
14: siamo,
13: le notizie degli ultimi giorni sono sembrate tutte un po' un ricalcarsi. Sta risolvendo, aspettate, sta risolvendo, ora risolve e arriva, nel senso non è che non arriva, arriva, arriva, poi sappiamo che le trattative scoprono a un certo punto, ma poi non è che se, siccome vengono scoperte allora si arriva immediatamente alla destinazione. Però da quel che abbiamo capito, ora interrogheremo chi di dovere non appena Alessandro Di Nardo avrà approntato il collegamento, sappiamo insomma che la scelta è stata già presa.
14: Poi possiamo dire
13: così,
14: dico possiamo dire adesso c'è anche il ponte,
13: adesso c'è anche lo doveva dire, dai, dici, diamo una, allora questa è Firenze in campo, diamo una nota, vai tu con la nota di cronaca, Sofia, dai,
14: c'è
13: aggiorna.
14: Il ponte del 2 giugno e quindi immagino che anche loro interromperanno le trattative per farsi,
13: no, ma io pensavo il ponte, no, dai, no, ma abbiamo parlato del ponte inaugurato dalla Funaro finora e mi fai del ponte, no, disastro, disastro. Alessandro, chiudi, si a tutti a fare il ponte il 2 giugno, dai, tutta a casa, si a tutti, tutti a letto, ci ha alzato la base per protesta, un casino.
14: Passiamo alla cronaca.
13: Di cronaca,
14: è stato aperto il nuovo ponte, che effettivamente non so come si chiami,
13: ponte Nencioni,
14: ponte
13: aiuto,
14: Nencioni,
13: Alessandro,
14: e c'era la nostra
13: dammi
14: sindaca,
13: un check, dai, ora
14: c'era la nostra sindaca a inaugurarlo.
13: Funaro, esatto, sì, ponte Nencioni, mi fa
14: ponte
13: così
14: Nencioni,
13: ragazzi, ma qui anche senza aver nulla di pronto ci siamo, ci siamo con l'ospite Alessandro, e fammelo un pollicione ogni tanto, è sul ponte Nencioni? Niccolò Ceccarini?
15: No, no, assolutamente no, io conosco solo il ponte a Grassina, poi il resto per me è tutta roba secondaria.
13: Allora ti chiedo subito in entrata, mettimi in ordine il podio: ponte Nencioni, ponte di Grassina, ponte del 2 giugno,
14: ecco.
13: Quale senti di più?
15: Ponte di Grassina.
13: Primo, secondo?
15: No, no, non c'è né un secondo né un terzo.
13: No, c'è solo il ponte di Grassina. Solo il ponte di Grassina, incredibile.
15: Sì, solo il ponte di Grassina.
13: Vabbè, proviamo a fare un po' di seri, a fare un po' di aggiornamenti di mercato, perché con Sofia dicevamo stiamo tutti aspettando Fabio Grosso, anche se poi in realtà ti chiederemo anche di Manoli, perché vogliamo anche avere un aggiornamento. Oggi è l'ultimo
14: giorno
13: in cui la Fiorentina ha la possibilità di attivare l'opzione di rinnovo automatico per un altro anno, diciamo.
14: Incrociamo le dita.
13: Oggi Sofia spera ancora che succeda.
14: Ci spero fino all'ultimo.
13: E l'incrocio delle notizie di cronaca non porta a pensare che accadrà nulla di tutto ciò, però parto da Grosso, perché sono due o tre giorni che insomma raccontiamo dei contatti in corso per arrivare alla risoluzione di contratto. Ti chiedo una fotografia, un aggiornamento.
15: La fotografia mi sembra molto chiara: Fabio Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, firmerà un biennale, stanno discutendo, o meglio stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici della risoluzione contrattuale con il Sassuolo. Credo che tra lunedì e massimo martedì arriverà il comunicato ufficiale del Sassuolo. La direzione che prenderà Grosso è quella di Firenze, la direzione che prenderà Vanoli sarà quella del suo ritorno a casa sua a Verona, perché comunque la Fiorentina non gli comunicherà una decisione diversa se non quella dell'addio, e quindi mi sembra che sia tutto abbastanza ben apparecchiato, tutto abbastanza ben stabilito, tutto ormai definito, ecco, si aspetta solo le questioni tempistiche, che poi sono quelle poi derivanti al fatto che, ora come dicevi giustamente te, c'è anche questo ponte,
13: ecco,
15: di mezzo.
13: Infatti stavo per chiederti, per chiederti prima di lasciare la palla poi a Sofia, se, quindi intanto si fanno il ponte, ne parliamo poi dalla settimana prossima, conoscendo l'Italia.
15: Sì, ora voglio dire, fanno il ponte, nel senso, se pensi al procuratore di Vanoli, a Vanoli, loro il ponte
13: no,
15: lo
13: loro se lo fanno di sicuro, certo.
15: Loro stavano aspettando se erano presi le parti 24-48 ore.
13: Certo. Beh, abbiamo perso Niccolò Ceccarini, ora appena Alessandro Di Nardo.
14: È lungo il ponte.
13: Il ponte Nencioni, ragazzi, ancora lo deve ammettere il collegamento per bene. Poi devi sapere, il ponte Nencioni arriva fino a Grassina, mi sa che non ci siamo intesi, evidentemente. Adesso Alessandro Di Nardo ripristina il collegamento, comunque eravamo rimasti, appunto, non sarà sicuramente un fine settimana lungo per Paolo Vanoli e per il suo entourage, rappresentato in particolare da Andrea D'Amico. Ce l'abbiamo abbiamo, rieccolo, Niccolò Ceccarini.
15: Sì, sono caduto dal ponte.
13: Infatti, no, diciamo, che il ponte di Grassina, bello, bello, bello, pompi gli telefono.
15: Però ho capito, però sono cascato,
13: bello, bello, bello, bello, bello, vabbè. Ti abbiamo lasciato e sicuramente Andrea D'Amico e Vanoli il fine settimana di vacanza non se lo fanno, però no, forse paratici, fanno. Carnevali, grosso. Che fanno,
15: loro sicuramente loro sono più contenti perché sono arrivati a Dama, come si dice in gergo, no? Perché da una parte la Fiorentina ha il suo nuovo allenatore, per quanto riguarda il Sassuolo ha risolto la questione contrattuale, adesso vedremo se sarà uno tra Abate ed Aquilani, e poi chiaramente Vanoli che invece rimane fuori dalla Fiorentina, probabilmente forse avrà anche qualcosina che si sta muovendo, però ripeto, queste 24-48 ore di tempo che si sono prese le parti, direi che è più la Fiorentina che ha preso 24-48 ore di tempo secondo me per arrivare alla certezza di avere in mano Fabio Grosso, piuttosto che naturalmente le altre parti 24-48 ore per decidere se rimanere o meno. Per cui questa è un po' la storia, non finisce secondo me nella modalità giusta a livello comunicativo.
13: Ecco, questo te l'avremmo chiesto, ora questo poi te lo avremmo chiesto, infatti, perché c'è anche la parte di Vanoli da considerare.
15: Per me è una modalità totalmente sbagliata, ti dirò di più, neanche da grande società.
13: Ah, beh, beh,
15: secondo
13: beh,
15: me,
13: beh,
15: perché beh, francamente non c'era bisogno di arrivare a questa tiritera per fare un po' il discorso relativo di dire a una persona eventualmente, cioè mi sembra sia un modo per arrampicarsi un po' sugli specchi, per prendere del tempo e arrivare poi alla decisione finale. Guarda, io credo che Vanoli non avrebbe avuto nessun tipo di problema a sentirsi dire non si continua con la Fiorentina, tanto bene o male lo un po' lo ha percepito eccetera, però questo è un comportamento comunicativo secondo me in cui non siamo molto avanti, siamo molto indietro ancora, ecco.
14: Sì, Sofia, magari è anche uno dei motivi per cui poi anche tutto, anche il settore comunicativo verrà, diciamo, rivoluzionato. Nella vabbè,
15: questo
14: non
15: no, questo però sì, Sofia, però questo non c'entra nulla.
13: No, qui il dito è contato sui dirigenti, sì, su no, qui messaggi che fanno passare.
15: Siccome c'è un dirigente che arriva dalla Juve, esatto, mi aspetto che si comporti da dirigente che ha una grande esperienza e che quindi sa gestire le cose come se fosse alla Juventus, no? Visto che comunque per chi naturalmente viene da quella società e poi fa esperienze di questo tipo, fa curriculum, no? Fa pedigree, ecco, io credo che francamente, insomma, si potevano restringere i tempi e dire le cose come stavano, però voglio dire, non è che c'è poi una comunicazione più o meno data a Vanoli.
13: No, è una questione di forma,
14: di professionalità.
15: Cioè, esatto, sì, esatto. Assolutamente. Sì.
14: E invece per quanto riguarda i fedelissimi che il mister vorrebbe portarsi dietro, sono stati fatti tanti nomi anche dei profili del Sassuolo, Nico, cosa ci dici te?
15: Ma io penso che non ce ne saranno tanti, se poi ce ne sarà al massimo uno e non so neanche, neanche quale potrebbe essere, perché hanno tutti una valutazione molto alta, a partire, voglio dire, dall'Orienté, da Torsved, se vogliamo metterci anche Volpato, ce ne
13: sì,
15: sono.
13: L'ultimo nome è stato quello di Volpato, se non erro.
15: Sì,
13: no? Quanto viene valutato?
15: Ma io penso
13: sui
15: 7-8 milioni, però io penso che sia più un discorso di Fabio Grosso piuttosto che della Fiorentina ancora, cioè nel senso che Grosso sicuramente è molto interessato al giocatore, come magari è interessato anche ad altri, però è anche vero che a lui piace questo come giocatore, però poi alla fine se ce l'ha tutti giocano Berardi e l'Orientè sugli esterni, quindi certo, lui fa la prima alternativa, no? Quindi tanto per essere chiari, però non credo, ecco, che dovremo aspettarci tanta roba, voglio dire, dal Sassuolo per quanto riguarda gli acquisti della Fiorentina. Io credo che spazieremo su tutti i settori e quindi avremo modo anche di conoscere giocatori di livello internazionale che arriveranno a vestire la maglia della Fiorentina, ecco, io me lo auguro in base anche al budget che potrà essere disponibile in questo senso, perché il budget è fondamentale, ecco, perché loro dovranno anche vendere, venderanno, se tutto va come deve andare, Dodò alla Roma, venderanno Fortini probabilmente all'estero, credo che ci sia l'idea di vendere anche Gosens. A proposito di Gosens, qui vi do
13: qui ci stai notizia, anticipando tutte le domande, tra l'altro, no, però dacci una notizia, Gosens, certo, ci mancherebbe.
15: Gosens ha deciso di restare a Firenze, per cui sarà difficile mandarlo via.
13: Mi sembra che, correggimi se sbaglio, e poi ti leggo una domanda che ci arriva alla casella di posta. Sì, alla casella di posta.
15: Casella di posta,
13: beh. Casella di posta, bellissimo. Sono ti fuori da che? Da che? Dammi un'epoca. Casella di posta, 1997?
15: Guarda, io ho il tagliandino della raccomandata gialla.
13: La casella di posta, sì. Signori, la messaggeria.
15: Messaggeria lo dicevo io.
13: La messaggeria lo dicevi te.
15: Scusa, senza un perché, senza un perché.
13: Ecco, no, sì. Ti leggo subito la domanda. Dai, nonna Mira, ci dice: ho letto ora su Televideo il nome dei giocatori che potrebbero far comodo alla Viola. Sono tutti stranieri. Meno male, qualche anno il presidente commisso disse di volere una Viola italiana, addirittura con giocatori nati in Toscana e a Firenze. Ma si chiede: il problema Italia non insegna niente? Secondo te, a proposito di giocatori che metteranno la maglia della Fiorentina, si seguirà ancora una strada molto italiana, anche con Paratici?
15: Ma allora, io credo che ci sia la volontà di andare a prendere anche qualche giovane italiano nei limiti del possibile, perché questo penso che rientri un po' nella filosofia anche del nuovo corso del calcio italiano. Lui, quando ha fatto questa intervista, peraltro al Corriere della Sera, no, a Paolo Condò, parlava proprio, no, del fatto che il talento c'è, che però va incentivato, dobbiamo avere coraggio, e quindi magari se c'è qualche giocatore italiano che può avere una prospettiva, magari lo possono andare a prendere. Bisogna vedere anche, cioè, capisci, Dimitri, se Palestra vogliono 50 milioni.
13: Si fa male a ragionare di Palestra. Certo,
15: giovane
13: forte, certo.
15: Italiano, benissimo, Palestra 50 milioni. Beh, allora, cioè, voglio un bel difensore centrale, Bastoni, 60 milioni. E allora uno poi alla fine dice: aspetta un attimo, ma io con 60 milioni vado a prendere Van Dijk, per dire, no? Sì. Cioè, quindi.
13: No, ora lo pagherò di più Van Dijk, però insomma.
15: Sì, no, per dire, ora Van Dijk lo prendo ora a 60 milioni. Cioè,
13: vabbè, ora forse sì.
15: È proprio una questione, secondo me, anche di valutazione che uno deve fare. È normale, poi se c'è qualcuno. Devo dirti, dalla primavera. Io non so quanti ragazzi.
13: Aspetta,
15: potranno...
13: non ci anticipa tutte le domande. Vabbè, no, dai, finisci.
15: No, stavo dicendo, anche dalla primavera ho visto tante buone, ecco, individualità, ecco. Ma tra qui e dire che c'è qualcuno,
13: c'è posto per loro,
15: comincia a essere il passo, mi sembra un pochino ampio. Io ho visto, per esempio, anche lo stesso Balbo.
13: Sì.
15: Ho visto in due partite, ho visto nella partita di semifinale e ho visto nella partita di finale.
13: Sì.
15: E un po' di fatica la fa anche in primavera, cioè, voglio dire, quindi se trova un avversario magari svelto e rapido che lo punta nell'uno contro uno, un po' in difficoltà va, perché poi alla fine, quando si dice bisogna per forza di cose puntare sui giovani e far giocare i giovani, bisogna anche pensare poi però che quando li fai giocare in Serie A, pur con un livello basso, però vanno subito in crisi, perché se trovano un giocatore che comunque ti mette in difficoltà sul dribbling, sull'accelerazione, sulla finta, poi il giocatore giovane può andare anche in crisi, no? Da questo punto di vista. Sì. Quindi ci vuole anche un certo o sei un talento naturale puro, e allora, certo, come il pallone ti rimane attaccato ai piedi e fai quello che vuoi, oppure se sei comunque un bravo giocatore, secondo me lo devi fare a piccole dosi. E quindi il caso eclatante è Braschi, no?
13: Certo.
15: Si volevano in campo per forza di cose, sembrava che Vanoli ce l'avesse con Braschi.
13: Sì.
15: Braschi sicuramente ha fatto vedere delle buone cose, ma in un'altra partita in cui ha giocato rispetto, no, a quella, voglio dire, in cui ha esordito e aveva fatto subito una buona impressione, ha fatto un po' più di fatica,
13: vabbè,
15: perché,
13: certo,
15: perché evidentemente la Serie A non è una cosa così semplice e automatica, per cui i giovani vanno fatti inserire progressivamente.
13: E infatti mi sembra di aver letto che per Braschi ci possa essere la soluzione Padova in prestito in Serie B per la prossima stagione. Prima però, e poi lascio
15: una buona soluzione,
13: lascio spazio alla domanda di Sofia. Hai parlato di Gosens, ci hai dato una notizia, ripetiamola. Secondo quello che hai raccolto, la sua intenzione di rimanere alla Fiorentina, non chiederà,
15: visto anche l'ultimo giorno in campionato,
13: esatto, non chiederà di essere ceduto, poi chiaramente la Fiorentina farà le sue valutazioni, solo che mi sembra siano già due, Gosens e De Gea, che dicono vogliamo rimanere, ma dall'altra parte non si sa se li vogliono fare.
15: Secondo me dall'altra parte valutiamo
13: tanto
15: se arrivano offerte.
13: Ecco, ecco. E poi c'è chi ci scrive, Ale dal Casentino, al 348-75-13933, proprio a proposito dei giovani che potrebbero salire, lui dice, devo dire, da un'investitura abbastanza pesante, porterei Croci in prima squadra, è un altro baggio. Ora,
15: allora,
13: baggio,
15: io su Croci...
13: Calma.
15: Mi sono...
13: calma, un altro
15: io su
13: bacio.
15: Croce mi sono espresso anche ieri sera a Estraviola e confermo quello che dice il ragazzo che ha mandato il messaggio.
13: È un altro baggio? Ti piace così
15: no, allora,
13: tanto?
15: No, confermo il messaggio nel senso sul talento.
13: Ah, ok, ok, baggio, ti piace. Baggio, no, ecco, dai, baggio, baggio. La mamma non li fa più, i baggio.
15: Esatto.
13: Cioè, non
15: io
13: è
15: credo,
13: che...
15: io credo che sia il giocatore più talentuoso del settore giovanile della Fiorentina. Cioè, tra...
13: Se c'è uno, vai su di lui.
15: Allora, io ti dico solo questo. Sì. Lui è un 2010.
13: Cioè, capito.
15: Ed è un 2010 che può già giocare con quelli sopra, perché si vede che ha proprio... Se, ecco, l'importante nel caso di Croce, che io non conosco, per cui io ho parlato anche con i CT delle nazionali giovanili e tutti mi hanno detto la stessa identica cosa: l'importante è famiglia e testa, perché ora in quella fase nella quale può davvero diventare un giocatore molto bravo e molto forte, ma rimanendo attaccato con i piedi per terra, perché se perde un attimo il contatto è finita.
13: Sofia, l'ultima, poi salutiamo Nick.
14: Sì, io ti volevo chiedere di Moise Kean. Sappiamo questa clausola di 62 milioni valida per le prime due settimane di luglio, e cosa pensi a riguardo di questo giocatore? Cosa ne verrà fatto? Ci saranno opportunità anche magari di vendita?
15: Ma io credo che la Fiorentina prenda in considerazione eventuali offerte per Moise Kean, però chiaramente questa è stata una stagione molto negativa, una stagione nella quale lui solo un po' in nazionale ha fatto vedere delle buone cose. Alla Fiorentina ci sono stati anche tanti problemi fuori dal rettangolo verde, no? Tutte le problematiche fisiche, le problematiche poi di alcune assenze dovute a motivi familiari, quindi comunque sia ha vissuto un contesto sicuramente non uguale a quello dell'anno scorso. È un giocatore che ha una clausola da 62 milioni, tra un po' arriviamo, no, anche al periodo magico che è dal 1 al 15 luglio, però se ci pensate bene, visto che si fa già mercato da molti mesi e comunque il mercato va avanti anche tutto l'anno a livello di indiscrezioni eccetera, e qui abbiamo un ottimo rappresentante del sito tuttomercatoweb.com, ovvero Dimitri Conti. Chiedo a Dimitri,
13: pensavo
15: Conti,
13: parlassi di te stesso.
15: No, io faccio cacare, diciamo,
13: no,
15: le cose,
13: però le parolacce non le voglio sentire.
15: Io faccio abbastanza cacare, poi però
13: ecco, la ripeto,
14: la ridetta,
13: la ripeto.
15: Sì, sì. No, dicevo, però la cosa che ho notato e che avrai notato anche te, da gennaio ad oggi l'unico accostamento di Kean è stato al Milan all'inizio, perché si pensava gli piacesse Halling.
13: Sì, esatto.
15: È finita la giocata, non se n'è
13: ma
15: più
13: perché,
15: riparlato.
13: Ma perché? Perché ti chiedo, mi chiedo, ci chiedo, ad alta voce ragiono, ma non è che le questioni di Kean si interrompono al casello di Firenze Sud o di Firenze Nord? E lo sanno anche fuori che Kean non è puntualissimo agli allenamenti. Lo possiamo dire? Ma diciamolo.
15: Certo.
13: Lo vedono che ha saltato tutto il finale di stagione della Fiorentina e manco andava a vedersi le partite. Non c'è mica possibilità.
14: Anche la questione infortuni però è una cosa molto importante
13: anche,
14: da considerare, perché si ripresenta nel tempo.
13: Se poi fosse veramente una questione seria questa tibia, si dice addirittura che si porti dietro dai tempi in cui doveva andare all'Atletico Madrid, quindi se fosse così è chiaro che il quadro non è del tutto immediato e semplice.
15: E poi sai, Dimitri, c'è anche un altro aspetto importante nella considerazione della carriera di un giocatore: i tanti spostamenti.
13: Anche,
15: cioè, Kean è uno che ha viaggiato parecchio, no? Da quando è esordito nella Juventus ha cambiato molto, cambiato squadre. E quando fai tutti questi cambiamenti vuol dire che c'è qualcosa che probabilmente
13: non tu riesci a star fermo, che c'ha le fregole, come si dice.
15: Non ha responsabilità solo la società ma che ti prende, ma forse hai delle responsabilità anche te, nel senso che comunque sia poi alla fine si vede che nella gestione non sei top. Cioè, guarda un po' anche per esempio Zaniolo, quante ne ha cambiate di squadre da quando poi naturalmente è andato via dalla Roma, ha cominciato a fare un certo tipo di percorso e poi fortunatamente, io dico fortunatamente per lui, ora Udine sembra abbia ritrovato
13: un anno, calmiamoci su Zaniolo, perché io lo dico alla platea, non a te, perché sembra che si sia riscoperto Maradona ora.
15: No, però almeno sembra aver trovato un pochino più di continuità,
13: per carità,
15: un po' più di tranquillità.
13: È calciatore vero, finalmente, ci mancherebbe.
15: Cui dico, e quindi queste cose qui nella valutazione di un calciatore sono fondamentali, quindi se non arrivano delle offerte adeguate diventa anche difficile sceglierlo. Ora io francamente penso che la questione Kean ci farà discutere molto durante tutta l'estate, insieme anche a tante altre operazioni di mercato che la Fiorentina dovrà fare in entrata, ma anche in uscita, perché poi ci sono tutti i prestiti di rientro, sì. E tutti questi prestiti di rientro dovranno in qualche maniera essere sistemati, perché ci sono tanti giocatori, per non dire tutti, che non rientrano nel progetto tecnico della Fiorentina del prossimo anno. Quindi buon lavoro alla squadra, buon lavoro Parati, Siguretti e ovviamente anche
13: e buon lavoro anche al Niccolò Ceccarini, che lo torchiere.

0: basta, ti sentiamo,
1: sì, no,
0: questo era... è il tuo amico, il tuo amico Filippo.
1: Comunque mi si è portato, mi si è dato anche grosso, noi il nostro l'abbiamo già fatto.
0: E tra l'altro, permessimi, mi abbassi per favore l'inno del Sassuolo cortesemente. Me lo alza, ora vado di là alla balla, pausa, faccio un manicomio, non ha nemmeno un'idea Alessandro Di Nardo. Tra l'altro la pausa la stiamo per fare, quindi ti conviene fare poco il brillante, amico mio. Neck, che il sottoscritto si è goduto eseguire l'inno d'Italia nella finale di Coppa Italia appena disputata, appunto. Quindi ho avuto il piacere di seguire, grazie a te che mi ci mandi sempre.
1: Questo l'anno prossimo
0: chiudiamo il cerchio.
1: Sì, ti do anche l'anticipazione, l'anno prossimo lo farà Luigi La Serra.
0: Oh, grande Luigi. Ciao Niccolò.
2: Ciao Niccolò, grazie.
0: Va bene, siamo così, siamo noi, siamo questi, siamo neroverdi. No, però sta arrivando il neroverde, lo aspettiamo. Intanto sai cosa aspettiamo, Alessandro? Qualche istante, respiriamo, ma torniamo subito. Firenze in campo torna a brevissimo.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci, Firenze in campo di sabato 30 maggio, 14:35, Dimitri Conti, Sofia Ferreri, Alessandro Di Nardo purtroppo in regia, fatti simpatico anche alla pausa, è una roba insopportabile. C'è qualcuno che ci sta registrando un audio da, io sono mezz'ora, amico mio, amico mio, ti è rimasto incriccato il dito, fuori fa un caldo che sembra di essere nello Zimbabwe. E io sto diventando matto, per fortuna c'è Sofia al mio fianco.
2: Che mantiene un po' la calma, che sennò poi vi discutete voi due.
0: No,
2: ecco.
0: No, ma mica per Alessandro, divento matto insomma, perché fa generale. Un caldo che non ce la faccio. Mi ero portato anche un soprabito. Senti, senti il me di qualche anno fa che sclera, si incazza come una iena. Quindi, amico nostro, ti è rimasto il dito, un criccato
2: sull'audio.
0: Levalo, perché insomma
2: sì.
0: Vediamo che stai registrando da mezz'ora. 3487513933, aspettiamo come sempre tutte le vostre considerazioni, qualcuna sta già arrivando e in particolare voglio leggere l'ultima, che è di Sandro da Pisa, che ci dice: ciao, sono Sandro, volevo chiedere perché non prendere Liberali. Liberali è un talento molto interessante del Catanzaro. Catanzaro ieri sera è andato vicinissimo a una grande impresa, purtroppo devo dire a questa partita di ieri del Catanzaro, che ha vinto 2-0 sul campo del Monza dopo aver perso l'andata con lo stesso risultato, e purtroppo per il Catanzaro ha pagato il peggior piazzamento in classifica nella regular season. Questo ha riportato un po' ha riacceso il dibattito su quanto effettivamente giusto sia il format che prevede che in caso di parità nei due scontri tra le due squadre venga preso il risultato della stagione regolare. È una zona, chiamiamola, di grigio sulla quale ognuno ha la sua opinione. La mia opinione invece su Liberali è che sia un giocatore molto interessante. Certo è che è forse anche il protagonista di una storia molto italiana, ovvero di un giocatore di evidente talento, un bel mancino, di non grandissima struttura e portata fisica, che per giocare deve andare in Serie B, assolutamente talento di scuola del Milan. Perché non prendere Liberali? Perché non so a quanto te lo vendono, ma perché no, insomma è uno di quei giocatori che potrebbero assolutamente fare al caso della nostra Fiorentina. Poi approfondiremo anche il tema dei giovani della primavera. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
2: Allora, in realtà sono stati fatti un po' di nomi, soprattutto anche ragazze che magari hanno anche già esordito, come Puzzoli per esempio. Però ecco, c'è sicuramente da fare i complimenti al fatto che abbiano vinto lo scudetto finalmente,
0: sì,
2: in primavera dopo 43 anni. Quindi super complimenti ai ragazzi della primavera e speriamo che possano essere un bacino dal quale poi anche la prima squadra potrà attingere.
0: Su questo va detto, è sempre stato un po' un fiore all'occhiello della gestione della Fiorentina, ben prima dell'ingresso di Commisso, della famiglia Commisso nella società viola. Quindi poi io sono anche di un'opinione ben precisa, l'ho detta tante volte davanti a questi microfoni e la ribadisco: a me francamente dello scudetto primavera non interessa niente, cioè mi spiego, non è dalla vittoria di uno scudetto, di una Coppa Italia o di una Supercoppa giovanile che si misura la qualità di un settore, di un vivaio. Mi spiego, è molto più importante che i ragazzi vengano strutturati per non sentire il salto,
2: certo,
0: che poi ti richiede,
2: che è quello che succede poi a molti.
0: Esatto, in tanti si perdono in quel vuoto,
2: se
0: che è proprio un vuoto strutturale, perché non ci sono dei campionati di vero intermezzo,
2: okay,
0: non c'è un campionato di squadre B, non c'è, non ci sono le squadre B, che ce ne sono ma sono quattro, così non serve a niente. Sono quattro squadre B che giocano nei campionati professionistici, poi in realtà il Milan è anche retrocesso in Serie D e per ora non sale, poi fallirà qualche squadra di Serie C e salirà il Milan futuro, questo è lo scenario che tutti già ci immaginiamo, però è proprio lì la capacità permettere ai giocatori di non sentire il salto. E questo come si fa? Come fa qualche società che vince magari qualche trofeo in meno, ma non fa giocare i ventenni? Ecco, io su questo faccio il pugno di chi è in battaglia, ovvero non me ne frega nulla di vincere uno scudetto primavera con 10 ventenni in campo, non serve a niente, quindi non leviamo il merito, ma non esaltiamoci, perché Braschi deve essere un professionista oggi, non uno della primavera. Questo è il concetto. Fanno meglio quelle squadre che non vincono, ma giocano con i 2009, con i 2010, con i 2000, non con i 2006. I 2006 ora dovrebbero essere già in giro per l'Italia a giocare nei campionati veri, non la primavera. Avrà pensato, questi sono completamente fuori di cervello, Antonio Parrotto, un amico corrispondente di tutto Mercato Web per il Sassuolo. Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ma tanto mi conosci, lo sai, sono così, quindi non ti sei preoccupato più di tanto.
5: No, non sono preoccupato.
0: Ti preoccupa il futuro del Sassuolo without Grosso?
5: Ma no, devo dire la verità, perché
0: ti capisco.
5: Sì, a Sassuolo diciamo siamo abituati poi a questi cambiamenti, no? Non si fa nemmeno il tempo ad affezionarsi magari alle persone che poi vanno via. È stato così con, sarà così con Mister Grosso, perché insomma è arrivato 2 anni fa. Vederlo, non vederlo più davanti a noi sicuramente.
0: Un po' te eri abituato, dai.
5: Sì, sì, un po' mi ero abituato, anche se devo dire la verità, io l'unica critica che ho mosso a Grosso in questi anni è sulle conferenze stampa.
0: Ecco, allora.
2: Eccoci.
0: Allora va bene. Cosa ci dobbiamo aspettare? Qui ti incalzo un attimo prima di lasciare.
5: No, partita seria, giri del motore.
0: No, ma che lei, la Formula 1, Fabio, si parla di calcio.
5: Ha dei mantra, insomma,
0: sì.
5: Vengono ripetuti più o meno.
0: Ok, siamo pronti a sfinirci, grazie dell'avviso Antonio.
5: Da questo punto di vista, devo dire, dovrebbe, almeno, poi io sono un giornalista, quindi ero abituato, diciamo, anche anni fa a De Zerbi, che magari era l'eccesso dalla parte tantissimi titoli,
0: sì,
5: invece con Mister Grosso si fa fatica. Ora non so se non siamo stati bravi noi giornalisti di Sassuolo a incalzarlo.
0: Hai rifatto lo stesso titolo 38 volte, ho capito, vabbè,
5: ecco,
0: insomma,
5: sì,
0: ecco.
5: più o meno sì.
0: Chiaro, Sofia.
2: Secondo te Antonio, il Sassuolo però si aspettava magari di riuscire un po' a trattenerlo almeno quest'anno, considerando anche le parole di Carnevali?
5: Sì, un po' c'era la speranza di riuscire a trattenerlo, perché poi, appunto, prima menzionavo De Zerbi, no? Con lui il ciclo è stato di 3 anni. Di Francesco è stato, se vogliamo, un caso a parte, perché addirittura è rimasto 5 anni, si discute, insomma, quella piccola parentesi con l'esonero di 5 giornate nella prima stagione. Dionisi 2 anni e mezzo, comunque era stato avviato il percorso per il terzo anno. Diciamo, di solito il Sassuolo, quando sposa il progetto tecnico di un allenatore, poi lo fa con convinzione, lo fa per diverse stagioni. Grosso, evidentemente, insomma, come poi ha spiegato Carnevali, viene concluso il suo percorso a Sassuolo, evidentemente crede che non si possa fare di più con questa squadra. Ha ovviamente in mano l'offerta della Fiorentina, che ritiene essere più allettante, e quindi andrà a fare ad iniziare un nuovo percorso. Il Sassuolo, come dicevo, è abituato, anche se vogliamo, a questi cambiamenti, cioè è abituato a ragionare e a programmare. Sta valutando diversi allenatori. Aquilani è uno dei principali candidati, lì lo conoscete molto bene, insomma.
0: Come no? Ha sfiorato l'impresa ieri sera. Secondo me ieri sera, comunque, se c'era da convincere ancora un pizzichino Carnevali, gliel'ha data quella dimostrazione. Non so che ne pensi.
5: Sì, sono d'accordo. Infatti, magari avrà convinto anche il Torino.
0: Quello è il rischio, sì.
5: Quindi può essere un rischio da quella parte. Poi c'è anche Ignazio Abate, che può essere, chiamiamola così, un'alternativa. In questo momento, diciamo, quasi un testa a testa tra i due, ma quello che mi risulta, la preferenza leggermente va su Alberto Aquilani. Poi ci saranno degli incontri, insomma, lui appunto ha terminato ieri i playoff con il Catanzaro, quindi da adesso si entrerà nel vivo per quanto riguarda quei discorsi. E poi attenzione, anche magari un'ipotesi straniera, Carnevali stesso non ha escluso questa ipotesi, quindi siamo abituati appunto a...
0: Beh, sarebbe sorprendente, posso dirti, sarebbe molto sorprendente un allenatore straniero al Sassuolo.
5: Sì, c'è da dire che è cambiata la filosofia negli ultimi anni, perché poi sono arrivati tanti giocatori stranieri. Prima, se ricordate, non so, solo era veramente uno,
0: sì, decisamente,
5: di talenti italiani.
0: Decisamente, sì.
5: Questi ultimi anni un po' si sono allargati gli orizzonti e i confini, no? Tanti stranieri.
0: Sì, però in panchina è sempre stata mantenuta, no? Una continuità di italianissimi.
5: Da Allegri in Serie C,
0: insomma.
5: A Pioli, anche se nominare Pioli forse.
0: Sì, vabbè, è vero. Senti, vista la non contestazione che c'è stata all'ultima giornata, puoi anche nominarlo. Mi sembra che sia andata bene a tutti la stagione. Ti chiedo, Antonio, a che punto siamo da quello che hai capito, che hai raccolto, della risoluzione di Grosso col Sassuolo?
5: Guarda, da quello che so si continua a trattare. È chiaro che i discorsi vanno avanti, sono già stati impostati. Ora, una tempistica non è mai semplice in queste situazioni. Potrei anche dire la settimana prossima, no? Perché comunque c'è voglia da tutte le parti da una parte di iniziare un nuovo percorso, dall'altra di chiudere un discorso e poi di iniziarne un altro, no? E il Sassuolo ama programmare, no? Questo è un altro dei un mantra del Sassuolo, sta veramente alla base del progetto Nero Verde. Quindi lo stesso Carnevali, lo stesso Francesco Palmieri, direttore sportivo, non vogliono andare oltre, perché ovviamente vogliono iniziare il nuovo percorso con il nuovo tecnico, quindi bisogna chiudere il capitolo.

0: è diventato tra virgolette un titolare, perché comunque davanti aveva Pinamonti che ha sempre giocato. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati due centravanti, una volta raggiunto l'obiettivo, però giocando con Zola nelle partite in casa e Pinamonti nelle partite in trasferta. C'è un riscatto a 3,5 milioni. Io penso che si possa arrivare anche a un accordo così. Tempo fa il Sassuolo con l'Empoli, ad esempio, quando doveva pagare la clausola, o meglio la buona uscita per liberare Dionisi dal contratto con l'Empoli, poi girò in prestito Marchizza ai Toscani, per esempio.
1: Può essere, penso io, magari può essere fatta una valutazione non troppo a ribasso su Volpato, la butto lì.
0: Anche
1: quanto vale, ecco, anche secondo te Volpato oggi è un nome accostato alla Fiorentina?
0: Allora, diciamo che lo scorso anno il Sassuolo ha rifiutato diverse offerte per Volpato, nonostante poi non sia mai riuscito a diventare un titolare, perché diciamo da una parte è sfortunato perché lui è il vice Berardi, quindi se c'è Berardi ovviamente il titolare in quella zona del campo giocando con il 4-3-3 e naturalmente Mimmo Berardi. Quest'anno è stato sfortunato perché quando Berardi si è infortunato Volpato poteva fare quel passo in più, invece si è infortunato anche lui, però è ritenuto un elemento molto valido. Carnevali, lo scorso anno sono arrivate offerte sui 10 milioni e sono state rifiutate. Io credo che Sassuolo comunque lo consideri un asset importante, un giocatore di grande talento, e poi attenzione sulla valutazione, perché abbiamo visto proprio in queste ore lui ha accettato la chiamata,
1: ecco,
0: un po' sorpresa,
1: esatto.
0: Devo dire.
1: Sì, a sorpresa, beh, però lo corteggiano da tempo,
0: Sì, però lui, io un paio di volte non l'avevo stuzzicato in conferenza parlando proprio della nazionale.
1: Sì.
0: A lui, devo dire la verità, brillavano gli occhi quando parlava
1: dell'Italia. Sì, probabilmente in federazione poi non hanno visto la scena, mi viene da pensare, anche perché sto giro di convocazioni che utilità ha? Punto di domanda.
0: Esatto, questo poteva essere.
1: Questo lo chiedo Urbi e Torbi, mi date una mano, amici a casa? 3487513933. No, perché Silvio Baldini poi può venire a raccontarmi delle stofanti e il che vuole, ma questo giro di convocazione che serve? Cosa serve? Cosa me ne frega se solo Donnarumma ha alzato il telefono? Te gli altri li convochi lo stesso. Una base di prossima nazionale ci deve essere. Cos'è questa roba? Cosa me ne frega di guardare 10 ragazzini contro il Lussemburgo o contro la Grecia? Scusami, ma a quel punto credo che Volpato faccia bene a pensare a se stesso, al suo futuro, visto che è una baracca la Federcalcio. Alessandro Rinaldo mi fa piano perché stai urlando come un pazzo, hai ragione, ma io.
2: Però è anche il caso, si può dire.
1: Io amo questo paese. Se questo paese brucia e non mi vedrete con l'accendino in mano, mi vedrete con un secchio. Se il secchio per levarvi dalla strada per l'incendio ve lo devo dare in testa, ve lo do in testa. Ci sono cose più importanti di tutti noi. È chiaro? Questo lo dico Urbi e Torbi, non a Antonio, naturalmente. Però io dico, ecco, tornando un attimo più sereno, ma fa benissimo Volpato, che peraltro in Australia ci ha pure vissuto. Cioè, voglio dire, ma che. Scusami, concludi pure.
0: No, mi hai convinto, devo dire.
1: Oh, dai, almeno questo. No, nel senso. Rimettiamoci nei binari, stavi dicendo occhio perché ha accettato la convocazione con l'Australia e andrà verosimilmente, per ora ci sono solo i 30 preconvocati da cui devono essere tagliati altri nomi, ma c'è, e se lì fa bene il valore, insomma, credo cresca, no?
0: Esatto, c'è la vetrina mondiale, sappiamo, no? come funziona. Sassuolo difficilmente andrà a venderlo prima, se magari dovesse presentarsi l'opportunità. Come hai ricordato tu, lui è tra i preconvocati, che l'hanno convocato adesso, hanno forzato la mano, hanno spinto per avviare le pratiche, ha ottime probabilità di rimanere nel gruppo, e quindi se poi tutto dovesse andare per il meglio avrebbe una vetrina veramente importante per mettersi in mostra. Lui la qualità, insomma, è innata, no? la vedono tutti, diciamo, è uno che in questo momento, secondo me, ha fatto 30 ma ancora non riesce a fare 31, gli manca quel.
1: Dove gli manca il 31?
0: Nella continuità deve, è chiaro, come dicevo prima, è stato sfortunato perché poi davanti a Berardi, quindi la continuità è anche difficile trovarla. Però quando è stato messo in campo a volte si specchia un po' troppo. Devo dire che rispetto a quando è arrivato

0: è migliorato da questo punto di vista, passa di più il pallone, gioca di più con la squadra, però
1: poco concreto, ho capito bene?
0: Sì, ha ancora margini di crescita da questo punto di vista. Ci sta lavorando però il ragazzo, è da dire questo, ci sta lavorando.
2: Io, Antonio, volevo chiederti com'è secondo te, come si può inserire secondo te il 4-3-3 di Grosso qua a Firenze e anche diciamo il rapporto che si andrà a creare anche con la futura squadra, considerando anche le dichiarazioni di Moremovic che appunto ha affermato che l'allenatore l'ha aiutato tantissimo a capire la giusta strategia di gioco e a inserirsi nella maniera giusta all'interno appunto della partita.
0: Guarda, a Sassuolo non c'è una persona che in questi due anni abbia parlato male di mister Grosso, anche ecco. Chi gioca meno. E questo secondo me è uno dei suoi punti di forza, cioè la gestione di gruppo. Lo metterei proprio al primo posto tra le cose migliori di mister Grosso. Credo sia veramente abilissimo da questo punto di vista. Tanti giocatori, penso pure a Matic ad esempio, comunque lo sappiamo, no? È un campione, il giocatore più titolato ad aver mai indossato la maglia del Sassuolo. Sono arrivati a Sassuolo anche perché c'era mister Grosso, quindi è stato lui anche a convincerli magari.
1: L'aveva avuto a Lione, mi ricordo male, Matic?
0: Oddio, prende la sprovvista.
1: Vabbè, no, se te lo ricordavi, poi andiamo a vedere. Se non ricordo male, Grosso ha avuto un'esperienza a Lione indimenticabile, ma in negativo, ecco, perché fu anche vittima di un lancio di oggetti, mi ricordo fu ferito, insomma, una pare. Però se non ricordo male aveva Matic.
0: Diciamo la prima pagina dell'Equipe con lui.
1: Sì, esatto.
0: Dopo gli scontri di Marsiglia, però non ricordo se era lo stesso periodo di Matic.
1: Ora dopo ricontrolleremo.
0: Però si sono incontrati a Milano, quindi si sono parlati, l'ha convinto. Moremovic ovviamente è cresciuto, è uno dei giocatori che è cresciuto di più con mister Grosso, quindi secondo me da questo punto di vista è veramente molto molto bravo mister Grosso. Poi sul lato tattico lui principalmente ha utilizzato il 4-3-3 a Sassuolo, qualche volta il 4-3-3 è diventato 4-2-3-1, raramente abbiamo visto la difesa a 3. Lui questo periodo va di moda, no? Se vogliamo, la difesa a 3, il pressing alto, lui non ama scimmiottare, lui va in campo, manda in campo perlomeno le sue squadre con le sue idee. Da questo punto di vista secondo me è molto molto apprezzabile. Non tutti lo fanno. Io credo che il 4-3-3 di Grosso, con la rosa attualmente a disposizione, più ovviamente poi i calciatori che arriveranno dal calciomercato, sento parlare soprattutto di esterni offensivi, no? Da quelle parti.
1: Perché non abbondiamo, per cui bisogna
0: quindi,
1: per forza.
0: Bisogna un po' andare a rinforzare la rosa da quel punto di vista, però credo che la sua idea si possa sposare poi benissimo. Poi si conosce bene con Paratici e questo secondo me è un altro punto di forza, no? Quando il DS sceglie l'allenatore c'è grande sintonia tra i due, insomma è già un buon punto di partenza.
1: Ecco Antonio, l'ultimissima, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, è sempre sull'aspetto tattico. Tu che l'hai visto per due anni continuativamente, il 4-3-3 di Grosso è più proattivo o reattivo? Nel senso, è una squadra che aspetta o che aggredisce? Al di là dello schema, no, del modulo in sé per sé.
0: Allora, per Sassuolo, sfruttando anche gli esterni, Sassuolo invece si abbonda da questo punto di vista, no? Perché appunto c'è l'Orientè e Berardi in particolare. È stato più il Sassuolo d'attesa, pronto poi veramente letale nelle ripartenze.
1: Quindi reattivo.
0: Sì, quindi più Sassuolo reattivo, devo dire la verità, è quello visto in questi due anni. Però anche un Sassuolo che riusciva in certe gare a tenere palla, quindi magari ragionava un po' di più, però la caratteristica principale è soprattutto la ripartenza, la palla in verticale. Appena c'è lo spazio, appena si può, bisogna andare in avanti.
1: Chiaro.
0: E poi sai, sì, ok, il passaggino, la difesa, eccetera, eccetera, per mettersi a posto, per provare magari a trovare anche un buco, però appena c'è la possibilità, per esempio penso a Moremovic, c'è questo schema magari lì sul lato sinistro, Moremovic lancio lungo per l'Orientè a scavalcare il centrocampo, quindi subito in avanti per l'Orientè, che poi è molto bravo magari a puntare l'avversario, a puntare addirittura la porta, il Sassuolo tante volte ha provato questa giocata, devo dire che tante volte anche è riuscita, magari non portando un gol, però portando comunque un pericolo. Quindi anche questa è un po' l'idea di Grosso, non per forza il palleggio ragionato, ma andare appunto in attacco. E come dicevo prima, non c'è quel pressing asfissiante che si vede adesso, ma c'è magari in alcune zone del campo, però quella riaggressione immediata, ecco, che tra virgolette anche va di moda adesso, almeno a Sassuolo non l'abbiamo vista.
1: Ecco, quindi diciamo, per riassumere in estrema sintesi, non è in una stucchevole separazione di carriere, lo dico subito, non è un giochista 100%, no?
0: No.
1: Benissimo, quindi insomma, questo anche per dare delle coordinate a chi ci guarda, perché pensa stia arrivando Guardiola, non Guardiola come qualità, Guardiola come impostazione. Non è così. Grazie Antonio Farrotto per averci chiarito un po' di idee, ci sentiremo prossimamente, intanto ti auguro un buon fine settimana.
2: Grazie Antonio.
0: Grazie mille, è stato un piacere, buon pomeriggio.
1: A presto. Ciao. Grazie Antonio Farrotto, stiamo per fermarci per poi entrare nella seconda ora, vi molliamo un attimo su Grosso, perché si è parlato d'altro per un'ora, daremo anche spazio a un po' di, nell'ultimissima parte, a un po' di giochini, diciamo così
2: dai.
1: Sì, io poi non sono bravissimo a entrare nello spirito, ma per fortuna c'è Sofia qui accanto a me. Prima di fermarci, poi avremo anche modo di ricordare come siamo costati la Champions League alla Juventus, quindi insomma, vabbè, una piccolissimissimissimissima soddisfazione leviamocela. Prima però devo rispondere a Vlad, perché scrive alla famosa casella di Fosta: si può chiedere a Dimitri Conti di fare festa e andarsene a casa?
2: No,
1: certo che puoi chiederlo Vlad, ma io rimango qua fino alle 16 e che ti devo fare? Se non ti va bene cambi canale, se non mi spieghi cos'è che non ti va bene ti rispondo, t'aspetto. A tra poco.
2: A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci qua, 15.05, sabato 30 maggio, Firenze in campo, la seconda ora. Ci siamo tutti, forse non c'è più Vlad. Io però, Vlad, che ti devo fare? Se non ti va bene, se il telecomando dice colgo l'invito e cambio canale, è amico mio. Lo stile eccessivamente polemico, stucchevole, e vabbè, che ti devo fare? Oh, ma te vorresti 12 ore al giorno fatte allo stesso modo? Io no, non le vorrei, per cui uno coglie le differenze se le vuol cogliere, se non le vuol cogliere rimane arroccato in cima alla montagna e spara a tutti lì sotto. Ognuno il suo, diceva il saggio. Leonardo Sciascia scrisse a ciascuno il suo, a ciascuno il suo. E che ti devo fare? Io non è che posso tagliarmi una mano per far felice te.
3: Giustamente.
2: Che dici?
3: Sì.
2: Bene, per fortuna poi accanto a me ho Sofia Ferreri che mi riporta in modalità serenità. Qui stanno ancora registrando il messaggio audio.
3: No, ma allora si è bloccato.
2: No, è un podcast.
3: È un podcast.
2: Lo mandiamo, troviamo uno spazio nella programmazione. Ci stanno arrivando altri messaggi al 348-7513-933 e allora andiamo un po' a rispondere. Ti riferisco tra l'altro anche di complimenti appena li ritrovo, perché l'avevo letti ma ora non li ritrovo più. Vedi, quando c'è da fare i complimenti perdo la strada. Oh, eppure ti giuro che qualcuno aveva fatto i complimenti a te, naturalmente,
3: a me,
2: non
3: no,
2: a me, ora li ritrovo,
3: te, no,
2: ora li ritrovo. Però c'è chi non lo ritrovo, sai, che ha fatto, ha cancellato il messaggio. C'è chi ci dice ma piccoli, che ne sarà di piccoli, Enrico nello specifico, e io nel senso
3: un bel incognito.
2: Comunque vada, è stato pagato 27 milioni di euro l'estate scorsa. Sappiamo che il calcio oggi si fa con i bilanci, si fa anche con la calcolatrice in mano, e quindi una soluzione andrà evidentemente trovata sul lato tecnico, ma poi anche sul lato economico.
3: Certo.
2: Mi spiego meglio, ci provo. Grosso comunque sarà coinvolto su un'eventuale valutazione del parco giocatori che ha a disposizione, a maggior ragione se, come ci si aspetta, dovesse partire qualche nome un pochino più grosso. Faccio grosso, non l'ho fatto apposta.
3: Ormai.
2: Giuro, non l'ho fatto apposta. E quindi faccio un esempio molto pratico. Prima abbiamo parlato di Ken.
3: Sì.
2: Però, per esempio, mi risulta che ancora prima di Ken, un forte candidato a svestirsi della maglia della Fiorentina è Gudmundsson. Quindi sì. Anche lì bisognerà capire come, se si proseguirà sul 4-3-3, e come si intenderà valorizzare il parco giocatori attualmente a disposizione di mister Grosso. Oh, io ti giuro che c'era qualche messaggio di complimenti ma non lo ritrovo più.
3: Ci avete scritto in tanti,
2: sì,
3: e
2: no,
3: questo
2: per
3: ci
2: fortuna.
3: Fa molto piacere.
2: Eccolo, l'ho trovato.
3: Eccolo.
2: Mastro Birraio dice, perché ci lamentavamo del caldo, dicevo è fuori pare di essere in Zimbabwe, e dice la colpa è di Sofia. No, scherzo, la colpa non l'ha detta, ha detto Sofia alza ancora di più la temperatura, poi dice complimenti, sempre bravissima, bellissima ed elegante. Riferisco
3: allora,
2: il Mastro Birraio.
3: Grazie molto.
2: Hai un grande fan nel Mastro Birraio. Eccolo, io vedi, non faccio in tempo a finire che arriva anche Damiano. Finalmente in studio una bellezza vera, mediterranea e dolcissima. Aspetta, perché Damiano percula. Anche la conduttrice è carina, però. Vabbè.
3: Bellissimo.
2: Dai, hai strappato un sorriso anche alla nostra Sofia. Noi vi aspettiamo. C'è chi ci manda considerazioni di carattere tecnico. Alessandro Di Nardo, possiamo anche approntare il prossimo collegamento non appena riterrai giusto che tutto ciò avvenga. Noi siamo qua a tua disposizione, fai di noi quel
3: che vuoi,
2: come diceva fa caldo, come diceva una vecchia pubblicità. Allora ne approfitto però e rispondo a Stefano, che tra l'altro prima ci suggerisce una valutazione leggermente più alta rispetto a quella che ci aveva indicato Niccolò Ceccarini nel suo giudizio su Volpato. Dice secondo me se va al mondiale e fa come deve almeno 12-15 milioni servirebbero. Poi dice: siccome mi fido delle tue conoscenze calcistiche, ti mando una rosa se me la puoi analizzare e mi dai un tuo giudizio. Aspettiamo un attimo, glielo daremo il nostro giudizio, sì. Però prima abbiamo approntato il prossimo collegamento e quindi salutiamo, diamo il buon pomeriggio a Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Buon pomeriggio.
3: Grazie.
2: Presidente.
3: Buon pomeriggio.
4: Grazie, altrettanto a voi.
2: Tutto bene?
4: Sì, abbastanza.
2: Cioè, no, perché con questo caldo, insomma, stiamo tutti un po' faticando a trascorrere queste giornate pre-estive, ma di fatto di canicola. Non so se ha letto le ultime di casa fiorentina, io la volevo intanto coinvolgere, poi parleremo un po' anche di Juventus,
4: sì.
2: Perché c'è stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma a parte.
4: No,
2: infatti, proprio. Proprio questo vorremmo anche
4: una
2: capire.
4: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
2: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus. Che ricordo intanto conserva? Ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
4: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
2: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina e lei l'ha conosciuto bene da calciatore.
4: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò, molto simpatica. Mi sente?
2: Come no, siamo, sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
4: Si accompagnò, mi accorse molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
2: Sì, e come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
4: Sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio e contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
3: E secondo lei Giovanni riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
4: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
2: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi tra l'altro alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di Grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica, sembra che la Fiorentina, a suo giudizio, dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
4: Me lo auguro per lui, naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dalla clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma, adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so, e piano piano la situazione cominciò un pochettino a degenerare. E gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
2: Questo è un aspetto molto interessante, presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi non ha nella Juve, naturalmente, in quella Juve lì, di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra. Perché, le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
4: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
2: certo, come opinione,
4: televisione,
2: certo, certo,
4: che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili. Certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere, e quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
2: Assolutamente sì. E Sofia?
3: Sì, ritornando al grosso allenatore, quali pensi che siano le sue caratteristiche che lo contraddistinguono di più, appunto, quanto ad allenatore, e pensa che sia un personaggio destinato a lasciare il segno in qualche modo?
4: Questa è una domanda troppo difficile. Non ho seguito bene, non ho guardato anche le partite di cui Grosso era l'allenatore. Io credo che abbia vissuto un processo di maturazione, maturazione professionale naturalmente,
3: certo,
4: e che se è stato scelto, è stato scelto dalle persone che sono state in grado di giudicarlo con maggiore autorevolezza di quella che posso esprimere io.
2: Torno, presidente, sull'interessante argomentazione che faceva appena prima, perché le chiedo, a questo punto mi è venuto in mente, che io ho un po' la sensazione che negli ultimi anni, di più rispetto a quando lei è stato presidente, che poi, se me la passa, è una valutazione mia dall'esterno, ha agito nel ruolo con maggior discrezione, garbo, insomma, non si è mai appropriato ad personam di una carica. Lei trova che ci sia un po' questo presidentismo eccessivo? Cioè, i presidenti vogliono fare un po' troppe cose, mi sembra, dal fuori,
4: Guardi, io quando sono andato alla Juventus sono andato perché le persone che mi hanno individuato sono state il dottor Gabetti e Marcheone. Poi naturalmente ne hanno parlato con il CAN e alla fine sono andato alla Juventus, che aveva in mente un processo di ricostruzione di tutto quello che era il sistema di gestione della società, quindi società peraltro quotata in borsa, quindi che deve rispettare tutta una serie di regole più delle altre società, certo, operazioni. Venne fatto un consiglio d'amministrazione composto da persone di livello, anche naturalmente da tecnici esterni, ad esempio Tardelli e Montali erano nel consiglio d'amministrazione. Vennero fatti tutti dei gruppi di lavoro obbligatori per decidere le varie cose, comitato retribuzione, comitato legale e così via, e si facevano dei consigli d'amministrazione in cui si prendevano in esame gli aspetti e si decideva sentendo quelle che erano le opinioni di queste persone di livello. E quindi la mia posizione di presidente è la posizione di dover sostanzialmente interpretare le cose che erano state decise e di portarle avanti, certamente non di improvvisare. La mia sensazione, adesso parlo della Juventus, che sensazione, quindi sottolineo tre volte sensazione, certo, prima che qualcuno mi citi in giudizio, è che questo sistema si sia perso nel tempo, un po' perso anche con l'arrivo di Andrea Agnelli, che fece degli ottimi risultati, fece fare alla Juventus degli ottimi risultati dal punto di vista di performance, tanti campionati vinti, alcune finali di Champions League e così via, ma finì poi sostanzialmente la sua carriera con un buco di 900 milioni di euro.
2: Come no, come no. E tante volte è stato anche ricapitalizzato, no, nella Juventus, ma anche in questi ultimi anni soprattutto.
4: E poi in questi ultimi anni, dopo l'uscita di Andrea Agnelli, discussa eccetera eccetera, sì, che fece bene, ripeto, dal punto di vista sportivo, ma non tenne conto dei conti, anche se naturalmente ci fu in mezzo il Covid e così via, negli ultimi anni si è arrivati adesso in particolare a un'estrema personalizzazione di una figura molto importante come l'ingegnere Elkann, ma che non è nel consiglio d'amministrazione della Juventus, non è il presidente di una società quotata in borsa, è nella società che è la maggiore azionista della Juventus, e che quindi a mio avviso dovrebbe tenere, proprio per il rispetto anche della società quotata in borsa, una certa distanza naturalmente da quelle che sono le decisioni. E mentre invece adesso si sente che quando qualcheduno non gli va bene qualcosa, io vado a parlare con Elkann, dice,
2: sì,
4: io faccio questo.
2: Immagino il riferimento sia a Spalletti in questo caso, o sbaglio?
4: Non è solo Spalletti, è anche come lì. Ma poi probabilmente ci sono di dichiarazioni in questo periodo, ci sono state quelle di Spalletti e di Comolli, ma immagino che ci siano anche altri giocatori. Questo avveniva anche all'epoca dell'avvocato Agnelli. L'avvocato Agnelli telefonava la mattina alle 6 di mattina, perché si svegliava presto, ad alcuni giocatori preferiti per chiacchierare con loro. Telefonava a Platini, ma erano chiacchierate di un tifoso di grande classe che non ingeriva nella gestione della società, perché la società la gestivano Boniperti e tutte le altre persone,
2: Dopo
4: Boniperti, insomma, anche altre.
2: Mi sembra sia d'accordo con quello che le ho chiesto, insomma, quindi c'è un eccessivo presidentismo
4: calcio,
2: o comunque accentramento su una figura, ma e poi le società sono società, perché hanno dei soci, quindi non uno solo solitamente, no, voglio dire.
4: Esattamente ecco, quello che lei dice.
2: Esatto, esattamente così. Sofia.
3: Spostiamo un po' l'argomento, diciamo,
2: sì,
3: su
2: abbiamo detto
3: che, sono state...
2: che abbiamo messo i bastoni tra le ruote, e quindi andiamo a chiedere di conto, voglio dire, no?
3: Quanto hanno inciso le sconfitte con la Fiorentina e col Torino nell'economia della stagione e soprattutto nel mancato traguardo Champions?
2: Sì, col Torino un pareggio, però insomma.
4: Sì. Non rispondono i dati di fatto. Sostanzialmente la sconfitta con la Fiorentina è stata la più grave, perché ha messo in crisi e in ansia la squadra nel dover fare delle buone cose. Peraltro la Juventus vinceva 2-0 la partita successiva, poi si sono fatti raggiungere, ma con la Fiorentina, la sconfitta con la Fiorentina ha sostanzialmente già distanziata la Juventus da altre squadre che ambivano ad andare in Champions, per cui era già chiaro che l'ultima partita sarebbe stata una partita con ridottissime probabilità di riuscire ad arrivare alla Champions, e questo è stato un errore gravissimo, perché la Juventus, secondo me, la Champions la meritava anche per il gioco che aveva portato Spalletti e così via, ed è un errore gravissimo che naturalmente adesso crea tutta una serie di complicazioni. L'ingegnere Elkann ha confermato Comolli, che però non parla con Spalletti, ha confermato Spalletti che non parla con Comolli, gli ha detto adesso fate i bravi e parlatevi, ma questi non si parleranno lo stesso.
2: Immagino anch'io.
4: Ho letto che nella celebrazione dei caduti dell'Eisel, fatta pochi giorni fa, ho letto, erano uno a distanza dall'altro, che sostanzialmente non si guardavano neanche.
2: È vero, hanno circolato
4: e allora
2: video,
4: io dico, ma
2: il
4: ingegnere Elkann, che ha scelto Comolli, non so bene perché e non so bene sulla base di quali giudizi, e adesso tiene Comolli perché vuole far vedere di non essersi sbagliato. Il rischio è che se Comolli non funziona, a questo punto il suo sbaglio diventi doppio, di averlo preso una volta
2: e di averlo
4: allontanato un'altra volta.
2: Ecco, io le chiedo in conclusione, presidente, se accentua un po' di più l'amarezza del mancato risultato il fatto che proprio queste battute d'arresto siano arrivate. Poi è vero, c'è stato anche il Verona poco prima, però il momento clou in cui è scappato il quarto posto almeno ai bianconeri è stato proprio contro la Fiorentina e poi sì meno contro il Torino. Quanto accentuato, anche perché mi viene da pensare che molti tifosi bianconeri pensassero, insomma, anzi il contrario, di fare lo sgarbo e mandare la Fiorentina in Serie B alla penultima.
4: Guardi, io contrariamente sicuramente a molti tifosi della Juventus non ho un particolare ricordo negativo della Fiorentina. Io sia come tifoso, naturalmente mi ricordavo Zeffirelli che ne diceva di tutti i colori,
2: sì, come
4: via,
2: no, come
4: per
2: no.
4: Carità, sia come presidente, mi ricordo anche che quando ero presidente c'era una cerimonia al comune di Firenze per ricordare un ex grande della Fiorentina, adesso non mi ricordo il nome, e io venni da Torino, venni nel comune di Firenze per partecipare a questa cerimonia. Avevo anche un rapporto di conoscenza con Della Valle e così via. Posso dire che durante il periodo della mia presidenza la Fiorentina ce l'ha fatta pagare dure come partita.
2: Sì, ricordo anch'io. È un 2-3 in particolare difficile da dimenticare.
4: Sì. Complimenti alla Fiorentina e complimenti all'allenatore. C'era Prandelli.
2: Sì, Prandelli. La partita con il gol decisivo di Papa.
4: Diciamo che se vogliamo chiamare astio tra i tifosi della Fiorentina e i tifosi della Juventus, che anche loro dicevano delle cose che non dovevano dire probabilmente,
2: certo.
4: Io in questa cosa non ci sono stato dentro.
2: Non l'ha vissuta,
4: io,
2: sì.
4: No, io ho un particolare ricordo negativo dell'Inter, della faccenda del Faldone. Il Faldone, scusatemi.
2: Sì, era il periodo post-Calciopoli, ricordo bene.
4: Un Faldone che conteneva per tutte le registrazioni di tutta una serie di fatti che avrebbero inevitabilmente portato all'illecito sportivo l'Inter, che sparisce, non entra in un processo e quando entra in prescrizione viene tirato fuori. Ma questo è uno scandalo, uno degli scandali più grossi del calcio italiano. E il presidente Moratti, che peraltro è una brava persona, intervistato da un giornalista su qualche cosa, dice: cosa vuole da me? Io sono prescritto. È una cosa assurda questa. Io evidentemente ho un ricordo dell'Inter che era già per me la squadra con cui competere nel periodo di Elenio Herrera in poi.
2: Certo.
4: Ecco, però io ricordo dell'Inter con quello che potrebbe essere l'astio che il tifoso della Juventus aveva e ha nei confronti della Fiorentina.
2: E invece noi apprezziamo la sua classe nell'aver ricordato anche i buoni rapporti con i Della Valle e comunque nell'aver preso le distanze da un odio con la Fiorentina che a suo giudizio non c'era. Quindi niente, la ringraziamo molto per essere stato a nostra disposizione e le auguriamo un buon fine settimana e un buon proseguimento.
4: Grazie a voi.
2: Abbiamo intervistato il ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. C'è chi ci dice: ragazzi, però si parla troppo di Juve, e va bene, per forza, e però abbiamo parlato di Grosso, di Paratici, abbiamo parlato non solo di Juve, abbiamo ricordato che abbiamo tirato fuori la Champions dalle tasche della Juventus e dai,
3: insomma,
2: abbiamo
3: sono
2: un
3: piccole
2: po'
3: soddisfazioni
2: e dai qualcosina. E poi naturalmente c'è tutto un contesto da dover analizzare e chissà che a qualcuno non sia venuto un brivido nel risentire quelle due parole, Della Valle. Andiamo in pausa, Alessandro Di Nardo, andiamo in pausa, a tra poco.
3: A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci questa fantastica linea di basso per l'ultima mezz'ora di Firenze in campo, in cui coinvolgeremo, cara Sofia, che ridi, ridi no, di già, stai pensando a quello che sta arrivando.
3: Volevo citarlo perché Fabio dice,
2: arriva,
3: eccoci,
2: ah sì, eccoci, e io invece faccio rieccoci, senti però come vola questa R, rieccoci. Buon pomeriggio a tutti, 15.34, sempre sabato 30 maggio 2026, non siamo cambiati di un centimetro, abbiamo parlato molto di Fabio Grosso, delle prospettive della panchina della Fiorentina, a che punto è la risoluzione col Sassuolo, quali altri eventuali giocatori possono finire in questo discorso allargato Sassuolo-Fiorentina. Sofia continua a ridacchiare, non capisco che cosa mi ridacchia.
3: Da Fabio Grosso andremo.
2: A Fabio Ferri, e allora vai, lancialo te, visto che il tuo... Non c'è. Io, Alessandro Di Nardo, ma io veramente, qui è diventato un momento un po' così. Andremo con calma, per favore, per piacere, anche da Fabio Ferri, eventualmente poi, se non può, riproviamo tra poco. Vabbè, riproveremo tra poco, non ti preoccupare. Abbiamo anche un po' ricordato come siamo costati il posto in Champions League alla Juventus con l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli. Allora, sono, abbiamo però un po' di messaggi. Tra l'altro, Alessandro, abbiamo anche un paio di audio, se non sbaglio. Uno, mandiamolo, dai.
5: Signor Paratici, occhio, che dov'è? Dopo Fabiano e Brescianini, dov'è, se ci riprendi un'altra riserva, ti si mette l'asterisco.
2: L'asterisco.
5: Oh, attenzione. Signor Paratici, please.
2: E che è questo messaggio?
5: Comportati bene.
2: Attenzione,
3: è un'esortazione.
2: Ocio.
3: Un'esortazione.
2: Guarda dove cammini. Anche ragazzi, dai, calma, per favore. No, più che altro si può, volendo, no, dico, criticare anche nel merito quelle sono già state alcune, in parte lo ha fatto e l'ascoltatore ha ricordato gli acquisti di Fabian e Brescianini, che effettivamente ti comportano un esborso adesso immediato di 13 più 10 23 milioni di euro.
3: Non sono pochi,
2: dire, non sono briciole, non sono noccioline. Poi c'è qualcuno che mi viene da dire si accontenta di poco, in realtà a me fa un piacere straordinario, perché dice non si firma, quindi firmati, ti prego, almeno so chi siete, so chi mi vuole, chi mi odia, è sempre buono sapere chi pensa cosa. Dice che è bello vedere Dimitri a Firenze in campo, ma io da lui voglio sapere cosa ne pensa di Grosso, dove vanno Italiano e il tuo amato Palladino. Allora rispondo, perché comunque diamo anche un po' di informazioni. Cosa ne penso di Grosso? Non è un nome che mi scalda particolarmente. Lo direi che, insomma, anche nelle settimane scorse, nei vari appuntamenti del lunedì, non ho mai spinto più di tanto la soluzione Grosso come una di quelle che mi piaceva di più. Io ho già fatto tante volte il mio nome tra quelli di questi giorni, perché io sono uno di quelli, e ce lo chiedono anche, ora non ho il messaggio a portata, però eccolo, sì, Marco, il moviolista, che saluto e ringrazio di averci scritto, qualche minuto fa ci scriveva: ragazzi, ma mi spiegate questa incomprensibile suggestione di Sarri? Certo, non avrebbe fatto la fine di Pioli, ma col suo catenaccio organizzato e mascherato, dice, nell'opinione di Marco, non vince dal 2020, quando allenava la Juve di Ronaldo, con un Chelsea da Champions ha vinto l'Europa League per inerzia, e il suo Napoli è ormai un ricordo. Non si è aggiornato assolutamente, la nostra è una piazza malata e povero Grosso è già bocciato prima di lavorare. Ora questo,
3: cavoli, ora
2: io, Marco, devo dirti, mi immagino che non valga per tutti questo discorso, ecco, però capisco anche che non sia un nome che scalda, e capisco che Maurizio Sarri, come identikit, ma anche solo per una questione fonica di stessa lingua, sia un profilo. E comunque te dici giustamente non vince dal 2020, ma Grosso non ha mai vinto e nel 2020 allenava già grosso. Attenzione, perché anche questo racconto del grosso ragazzino che deve farsi, insomma, non mi trova d'accordissimo. Unisco le domande che mi venivano fatte, dov'è lo recupero. Ti ho appena letto Marco il moviolista, ora arriva, non ti preoccupare. Quindi italiano e palladino, sono, ecco, palladino è un profilo più emergente. Grosso allena dallo stesso tempo dal quale allena italiano, quindi noi oggi non lo chiameremmo mai un emergente Vincenzo Italiano, per cui, voglio dire, per lo stesso motivo non è un emergente neanche Grosso. Dove andranno Italiano e Palladino? Bella domanda. Il rischio concreto, per quanto mi riguarda, è che entrambi non allenino ai nastri di partenza della stagione 26-27. Devo dire che questo però è anche probabilmente frutto di una serie di scelte fatte da entrambi sbagliate, perché comunque vada, Palladino è al secondo anno di fila in cui arriva a non comprendersi con la propria dirigenza, per cui voglio dirti, è evidente che ha delle spigolature caratteriali non facilissime da sistemare. Anche Italiano aveva tanta fretta di andarsene al Bologna, però poi il Napoli non ci va, e forse finisce al Milan, chi lo sa.
3: È stato accostato al Milan.
2: Esattamente. Allora, c'è René, il regista da Fiano Romano, e quindi immagino faccia Ferretti di cognome, che mi chiede, ma io lo chiedo a te, di fare un power ranking dei mesi dell'anno. Dice, secondo René, il top sono maggio, giugno e luglio. Messi, Suarez e Neymar, dice. Quali sono i tre mesi dell'anno preferiti di Sofia?
3: Ma effettivamente sì, direi forse agosto lo escludo anche io, perché comunque è tanto caldo, e poi la fine dell'estate, bene o male.
2: Negli ultimi anni non era così caldo ad agosto, ha fatto molto
3: però
2: più caldo a luglio.
3: C'è questa cosa di malinconia, che sai che comunque rinizierà un po' l'inverno, l'autunno.
2: Quindi niente agosto, anche te vai con maggio, giugno e luglio?
3: Sì, dai.
2: Allora io farò quello strano, luglio fuori, perché negli ultimi due anni, tre anni la temperatura media a luglio è stata di 57 gradi, comprese le notti, quindi no thanks. Ci metto ottobre semplicemente perché ci sono nato, io sono i mitomani come me, rimangono tutti alla loro figura, no? Per cui ottobre perché ci sono nato. Forse giugno, sì, giugno e luglio, dai, anch'io. Ma soprattutto ce l'abbiamo, questa volta non ce l'abbiamo. Ma perché mi fai versi?
3: Si fa desiderare.
2: Mi dici, ce l'abbiamo, poi non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, sembra un tergicristallo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. È un collegamento che pare dover essere imbastito con un regno ultraterreno. Dove l'hai mandato, Sofia?
3: Dov'è
2: dove
3: Fabio
2: hai mandato
3: Ferri?
2: Fabio Ferri? Perché
3: non lo
2: io
3: so,
2: sono
3: sta
2: qui.
3: Scappando da me, probabilmente
2: sì. Cioè,
3: punto...
2: Lo bello è che si rende disponibile per fare i collegamenti e poi però fa l'evasivo, l'elusivo. E che vi devo dire? Poi, per Dimitri e Sofia, mi mettete in ordine preferenza questi celebri Fabio? Segna, okay, te li dico via via, me li segno anch'io.
3: Vai.
2: Vabbè, il primo è naturalmente Fabio Grosso.
3: Ok.
2: Poi abbiamo Fabio Cannavaro. Poi abbiamo Fabio Ferri, proprio lui. Occhio a come rispondi, perché io sabato prossimo non ci sono più, torna lui, stai attenta.
3: Vabbè.
2: Mi raccomando. Poi Fabio Paratici.
3: Ok.
2: Fabio Volo, ragazzi, ma René è pazzesco. Fabio Fognini, e va bene. Abbiamo quasi finito, te lo giuro. Fabio Pisacane e Fabio Pecchia, va bene. Parto
3: Vai.
2: Io, primo posto Fabio Ferri, ma proprio per dispersione. Te non lo metti, stai attenta Sofia, io lo faccio
3: no,
2: per
3: allora,
2: te.
3: No, allora io te lo spiego, ora ti spiego perché farò questa classifica. Io Fabio lo metterò, Fabio Ferri, lo metterò al secondo posto perché sono stata soggettata come una lecca, lecca culo.
2: No,
3: sì,
2: dai,
3: da Fabio.
2: Ma
3: sì.
2: Come?
3: Perché stavo... Stavo facendo...
2: Aspetta un attimo, ti interrompo perché ho ricevuto una comunicazione dubbia da Alessandria. Facciamo tipo... C'è Fabio Ferri?
3: Toc toc.
6: Sì, no, prosegui. Stavo ascoltando. No, fa finire.
2: Io lo dicevo per lei, gliel'ho anche detto prima.
6: Comunque.
2: Ma torna Fabio, non è mica scappato in esilio, torna.
3: No, beh, questo ponte è lungo.
6: Posso dire, ma... vi posso dire, sentite in sottofondo le onde del mare, le sentite?
3: Dai,
2: il vento lo sento, il vento quello della spiaggia lo sento, sì.
6: Ma il collegamento com'è? È buono?
2: Sì, ti
6: sentiamo. No, perché Dinardo è un regista, ragazzi, cioè per fare un collegamento con Dinardo ci è voluto tre volte.
2: Ce ne siamo accorti. Ci ha rinviati.
6: Comunque no.
2: Ti aggiunge artificialmente in zona del mare.
6: Esatto.
2: C'è una cacofonia in questo momento che devasta i timpani. Ti scongiuro, fermati, Dinardo.
6: No, comunque dai, dimmi, falla finire.
2: Ti ho messo al secondo posto. Ah, rifiega così,
3: ecco,
2: eh.
3: Per questo.
6: No, ma questo l'ho sentito, ma infatti mi va benissimo. Chi è
2: al primo?
3: Beh, al primo io metto grosso perché ormai li voglio dare
2: per la fiducia, sì. Va bene, certo. Io invece voto Fabio Ferri. Perché?
6: Grazie.
2: Perché sì, ma perché no? Nel senso,
6: Ma il podio com'è?
2: Il podio ci devo pensare, perché Fabio Volo io lo metto terzo. Perché
6: no,
2: dice per arricchirti sapendo fare il giusto devi essere un fenomeno,
6: Sì, ma non mi piace.
2: E al secondo ci metto Fognini, perché come noi quando le cose vanno male tiri giù l'autorità divina. Va bene, però
6: capisco.
2: Adesso Sofia, che è quindi agli ultimi 14 minuti della sua avventura a Firenze in campo, ci teneva a concludere nel modo giusto e voleva sottoporci a un quiz. Quindi palla Sofia, diventa sulla direttrice d'orchestra.
3: Partiamo con questo quiz ad auto. Voi mi dovete dire chi terreste o chi prendereste tra i due o i tre. Allora, terreste, Quadio o Comuzzo?
2: Parto io o parte Fabio? Senti, il milionario di Gerry Scotti. Parto io. Terresti Quadio o Comuzzo? Terrei Comuzzo. Cioè terrei alla Fiorentina.
3: Certo.
2: Ok, quindi Quadio via. Sì, ok. Tengo Comuzzo.
6: Ma io riserverei tutte e due, si può dire?
3: No,
2: Fabio, però non c'è un po' che c'ha così.
6: Anch'io tengo Comuzzo.
2: Tutti e due.
3: Prendereste
6: Comuzzo.
3: Obert o Acerbi?
2: Viva il meglio. Fabio dice Acerbi. Io dico Obert. Così. Ma senza motivo, senza motivo.
3: Allora,
2: Bavrò, esatto.
3: João Mario o Trapani come riserva?
2: Aiuto, ma qui siamo tipo preferisci amputarti una gamba o un braccio? Non lo so. Boh, esatto. Scegli te. No, João Mario, Trapani, ragazzi,
6: anch'io.
2: Tenere un ragazzo giovane come riserva non mi piace.
6: Anch'io. João Mario.
3: Prendereste Torsveld o Volpato?
2: Questa è carina.
6: Però dai, ruoli diversi.
2: Io prenderei Volpato banalmente perché non abbiamo esterni.
3: Ok.
6: Volpato che fa il mondiale con l'Australia.
2: Abbiamo parlato anche prima. Beato lui. Antonio Parrò.
6: Beato lui. Guarda, giusto per dare conto a Dimmi, ma prendo Torsveld.
2: Vieni a prendere Torsveld.
3: Puzzoli o l'Orientè?
2: Chi è che dice Puzzoli? Ma nemmeno Puzzoli dice Puzzoli.
6: Ma nemmeno poi bravo. Nemmeno è fantastico.
2: Ma se la domanda è impiegare subito l'Orientè.
3: Okay.
6: No, l'Orientè.
3: E invece tra Ken o Lorenzo Lucca?
2: Urca.
6: Ken, Moise Ken.
2: E io faccio l'alternativo, Lorenzo Lucca. No, insomma, ma è inutile che spoti le mani, Alessandro Leonardo. E si litiga, ragazzi. Magari Luca magari Luca ci arriva puntuale agli allenamenti e non fa incazzare tutti i resti della squadra.
6: Ma importa una se. Non deve arrivare puntuale agli allenamenti.
2: C'è una seppia al mare.
6: Scusate, sono in mare, sono dopo un pranzettino, c'è stato un po' di bianco. Insomma, voglio dire, non è facile contenere le emozioni, soprattutto quando sento di queste cose. Perché ti ripeto, dimmi, come tu ben sai, tra l'altro, che non importa arrivare in tempo agli allenamenti, ma importa arrivare in tempo sui palloni da spingere dentro l'area di rigore.
2: Non arriva in tempo né per l'uno né per l'altro.
6: Lo vedo più.
2: Quindi, il mio concetto è Moise via.
3: Allora,
2: okay, al suo
3: posto. Adesso passiamo agli allenatori, anche perché dopo faremo una bella parentesi sugli allenatori.
2: Qui Fabio sì che si litiga, ho già visto un nome che c'è in ballo.
6: Vai. Rossi, ma non l'è detto.
3: De Rossi italiano?
2: A me non me lo devi neanche chiedere, Sofia. Faccio rispondere prima Fabio. Ma De Rossi, tenetevele voi.
3: Pareri discordanti.
2: Tenetevele voi le finali perdute. Io non le voglio, le voglio.
6: Vabbè, intanto gli auguro a De Rossi di giocarle delle finali. Fra l'altro, guarda, a me piace De Rossi, però tra De Rossi e italiano, io penso che italiano abbia più esperienza, sia più avanti per questo allenatore. Poi detto questo, non lo vedo bene per un ritorno alla Fiorentina, però
2: no, nemmeno
6: De Rossi, però io mi sembra strano che la gente si sia dimenticato quanto era difficile da sopportare, per non dire insopportabile, De Rossi quando giocava a Firenze con la maglietta della Roma. Io non me lo dimentico.
2: Ma la memoria è
6: però, a breve, i pesci rossi
2: ci hanno
6: detto
2: superati.
6: Questo a me non dispiace, a me non dispiace. Però
2: io voto De Rossi.
6: Scusa,
3: De Rossi,
6: io italiano.
3: Paladino o Grosso?
2: Beh, anche questo a me non me lo devi chiedere. Fabio Parati, ci non ti arrabbiare, ma io figlio Paladino senza nemmeno passare dai via.
3: E Fabio Ferri?
2: Fabio Ferri ci pensa, la notizia
6: Fabio
2: già
6: Grosso,
2: è questa.
6: Dai, no. Sì, no, ma io non sono molto convinto.
2: E ora c'è il piatto forte. Fabio, qui dipenderà il futuro della Fiorentina.
3: Grosso Vanoni. Dalla vostra risposta dipenderà il futuro della Fiorentina.
2: Fabio Paratici è in collegamento, sta per decidere.
6: Ma
3: sono lì con la penna che sta
6: decidendo. Grosso.
2: Fabio Ferri è per Grosso. Io faccio l'alleato di Sofia Ferreri e vado con Vanoni.
3: Perfetto.
2: Perché
6: sappiamo che non succederà, no?
2: Non succederà. L'abbiamo raccontato. Stanno risolvendo il contratto con il Sassuolo per liberare Grosso. Nel frattempo, oggi è l'ultimo giorno in cui la Fiorentina può ancora attivare l'opzione di rinnovo automatico del contratto di Vanoli. Ma da quel che abbiamo capito, non succederà. Sentiamo anche uno stupendo pargolo accanto. Quindi ti lasciamo.
6: Sì, sta bevendo.
2: Ti lasciamo alla felicità.
6: Perché l'altro giorno pensavo, no? Nella tristezza della stagione della Fiorentina, no? Che insomma, obiettivamente siamo trascinati, ora finalmente siamo a vedere questo splendido specchio d'acqua che è di fronte a me, che è il Mediterraneo, si gode finalmente per la prima volta. No. Cos'è sto?
2: Di Nardo, sai, è purtroppo.
6: Nardo, ma smettila,
2: gli uccellini sotto, fa un casino.
6: Sì, ma poi metti i gabbiani al massimo, ma lasciamo perdere.
2: Perché in confusione.
6: No, volevo dire che finalmente si gode e a livello sportivo oggi mi piaceva ricordare che i Guelfi Firenze giocano l'ultima partita della regular season del loro campionato. Guelfi Firenze, per chi non lo sapesse, si tratta di football americano, hanno vinto tutte le partite della regular season e non perdono ormai, non si sa da quanto tempo, penso siano alla 17ª, 18ª partita consecutiva vinta. Oggi giocano contro i Warriors Bologna per l'ultima di regular season, poi giocheranno semifinali e eventualmente finale del campionato italiano. Ma è ancora più bello dirlo quest'anno perché il 6 sti ragazzi vanno in Francia a Toulon giocano la semifinale di quella che è sostanzialmente la Champions League di football americano. Quindi
2: viva
6: volevo
2: Firenze,
6: fare in bocca al lupo. E fra l'altro, visto che c'è il crowdfunding per finanziare il viaggio, sappiamo insomma il football non è il calcio, quindi queste società hanno pochi fondi, se lo cercate lo trovate, tanto su Google basta scrivere crowdfunding Guelfi, lo trovate. Se volete dare una mano a questa squadra che comunque va a giocarsi la semifinale di una competizione continentale, insomma almeno tengano in alto il nome di Firenze, almeno loro. almeno loro.
2: Bravo, con questa frecciatina finale ti vogliamo così velenoso, carico, mentre vabbè Di Nardo è completamente,
6: vabbè Di Nardo ormai
2: mette gli stacchetti, vabbè. Fabio, grazie, ciao, mille, ragazzi, di essere, Fabio, stato con noi per questa speciale incursione, questo quiz che ci ha fatto Sofia, che non ha finito,
3: non
2: qui
3: è finita qua,
2: perché Sofia, quindi ultimi sei minuti della sua avventura in Firenze in campo, ci teneva,
3: speriamo,
2: in teoria voleva salutare qualcun altro, però praticamente diventa una lettera a te stessa, no? Sì. Vabbè, scemenze a parte, dici cosa hai cucinato nel tuo pentolone.
3: Allora, ho preparato una lettera per il mister Vanoli.
2: Oh,
3: perché, come abbiamo detto prima, non è stato, diciamo, la comunicazione non è avvenuta nel migliore dei modi per quello che sarà il suo futuro, e quindi gli abbiamo preparato una lettera.
2: Oh, di ringraziamento. Praticamente, siccome alla Fiorentina si sono dimenticati di Vanoli, di salutarlo,
3: ce ne siamo ricordati noi.
2: Ce ne siamo ricordati noi, quindi abbiamo questa bella lettera che adesso andiamo a scrivere insieme, giusto Sofia? Dai,
3: sì, partiamo.
2: Allora io, tu dici, tu detti e io scrivo, no? Hai presente Totò e Peppino, no? Tu detti e io scrivo, io quindi scrivo le cose che tu mi dirai, sono qui ad ascoltarti.
3: Iniziamo.
2: Vai.
3: Caro Paolo Vanoli, volevamo dirti grazie. Ora, grazie.
2: Grazie?
3: Certo.
2: Sì, io volevo dirgli grazie, va bene, sì, io volevo dirgli grazie, va bene.
3: Ok.
2: Volevamo dirti grazie.
3: Grazie perché in un calcio dove gli allenatori sembrano usciti da una pagina LinkedIn più che dagli spogliatoi, tu hai riportato una cosa semplicissima, l'umanità.
2: Ah, pensavo la Conference League o un trofeo. Ah, scusa, no, scusami.
3: No.
2: Vai, finisco.
3: Hai preso una squadra che sembrava una di quelle famiglie alle cene di Natale.
2: Sì, tipo la famiglia di parenti serpenti.
3: Tipo? Dove nessuno si parla più. E sei riuscito a dargli un'anima. Hai fatto correre gente che fino a due mesi prima...
2: Ora, correre. Ma sei sicura che devo scrivere correre?
3: Sì, dai, vabbè, fino a due mesi prima sembravano cercassero parcheggio in mezzo al campo.
2: Ah, beh, certo.
3: E hanno iniziato a correre.
2: Bene.
3: Hai delicatamente e con costanza trasformato i musi lunghi in facce da battaglia.
2: Ah, pensavo dicessi qualcos'altro dopo facce da...
3: No.
2: Ok.
3: E soprattutto ci hai fatto ricordare quelle sensazioni bellissime che ogni tifoso vorrebbe sempre provare: avere voglia di guardare la partita.
2: Io non so se tutti i tifosi a casa avevano tutta questa voglia, beh, di guardare la partita, però
3: ha suscitato, diciamo, a un livello superiore.
2: Paolo, te la concedo,
3: sì.
2: Ci hai dato a tutti la voglia di guardare le partite. Andiamo avanti.
3: Non si
2: cosa,
3: può sempre
2: cosa
3: vincere,
2: diciamo? Non si può. Non si vince. Allora, questo lo possiamo anche non scriverlo. Lo sanno che non si può sempre vincere.
3: Certo, se poi capita tanto di guadagnato, questo non c'è bisogno di scriverlo. Però si può riconoscere, si può vedere il lavoro che è stato fatto. Un lavoro di chi lotta, di chi si arrabbia e di chi vive tutto senza il pilota automatico, come hai fatto te.
2: Forse a volte aiuta il pilota automatico, però.
3: No.
2: Vabbè.
3: La tua dedizione in panchina, di chi sembrava stesse giocando insieme ai ragazzi, soffrendo davvero. E oggi sappiamo che non fai parte del calcio, di frasi preparate e interviste in modalità tutorial di lavatrice. E non possiamo che essertene riconoscenti.
2: Finito?
3: No.
2: Ci speravo.
3: Hai preso tante critiche e sei arrivato nel peggior momento. Hai affrontato partite che definire spente sarebbe fare un torto ad altro, ma non hai mai mollato. E alla fine hai lasciato qualcosa che va oltre la classifica: dignità, entusiasmo e appartenenza.
2: Per fortuna non ci hai lasciato la Serie B. Grazie, grazie, grazie.
3: Forse gli applausi della curva sono stati riduttivi rispetto a tutto quello che hai dato alla squadra. E allora noi da Radio Firenze Viola ci teniamo a ringraziarti, mister. Grazie per le urla, per le esultanze e per le incazzature. E per quel modo tutto tuo di vivere il calcio come se fosse ancora una cosa vera.

0: lavoro che ha fatto, io poi posso essere più o meno d'accordo, però naturalmente sono d'accordissimo sul fatto che piaccia, non piaccia il gioco, il modulo e tutto, ci sia comunque da tenere di conto di quel che è stato fatto. Non è una impresa per come la vedo io, ma non era neanche scontato, quindi comunque vada, meritavi di più, almeno nel commiato, caro Paolo. Non so se meritavano di più anche i nostri radioascoltatori, probabilmente
1: no,
0: sì,
1: assolutamente
0: però
1: no.
0: Noi ci abbiamo provato. Da sabato prossimo naturalmente tornerà Fabio Ferri al suo posto, io mi trovate come sempre il lunedì alle 19 fino alle 20 con il direttore Tommaso Loreto con Uno Contro Tutti. Adesso non finisce qui la programmazione di oggi, perché arrivano Niccolò Righi e Lorenzo Della Giovanpaola con Viola Weekend fino alle 18. Siamo qui stasera, la primavera, con Andrea Giannattasio che tornerà a caricare per il trionfo dei ragazzi che segue da una vita. Io ringrazio Sofia Ferreri per queste due ore, ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica, lui rimane. Cambiamo però gli speaker per fortuna di qualcuno, vedi Vlad, il sottoscritto se ne va, chissà se tornerà, ma sì che torno. Ciao a tutti,
1: ciao a tutti,
0: presto
1: ragazzi.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: E buon pomeriggio a tutti. Sabato 30 maggio 2026, ore 16:07. Almeno abbiamo fatto anche, non so, il notiziario per quanto riguarda il giorno, la data e l'ora. Ricontinua la diretta di Radio Firenze Viola. Riceviamo il testimone lasciatoci libero da Dimitri Conti e da Sofia Ferreri, che avete ascoltato nelle due ore precedenti, e vi diamo un bentornati per chi, e un benvenuti per chi si fosse collegato soltanto adesso, da Niccolò Ricci e con me Lorenzo della Giovan Paola. Ciao,
3: ciao Nico, ciao Nico.
2: Siamo
3: benvenuti.
2: Talmente tanto piaciuti la scorsa settimana che ci hanno riproposto,
3: sì,
2: i titolari,
3: sì, sì. Per il momento fiducia a tempo, diciamo.
2: Fiducia quando... a tempo in un giorno però importante.
3: Se
2: per
3: perdiamo
2: il
3: la
2: calcio,
3: prossima ci mandano fuori.
2: No, ma noi cercheremo di difenderci al meglio che possiamo in un giorno, appunto, un giorno a titolari, in un giorno importante, dicevamo, perché oggi c'è anche la finale di Champions League. Sono finite, diciamo, il calcio italiano ormai è giunto alla fine, perché ci sono stati gli ultimi verdetti che ieri hanno decretato anche l'ultima squadra che parteciperà alla prossima Serie A, con il Catanzaro che vince ma alla fine piange, perché sono chiaramente, hanno fatto il giro d'Italia le lacrime di Alberto Aquilani, che ha sfiorato veramente l'impresa. Io ci ho sperato un pochino, non me ne voglio,
3: da
2: i tifosi
3: Viola,
2: del mondo,
3: sì, sì, sì.
2: Ma da ex Viola, poi comunque la favola Catanzaro è stata molto bella. Cioè, c'è chiaramente il Catanzaro, c'è anche un gemellaggio con la Fiorentina, però insomma è stata una di quelle squadre che partiva all'inizio dell'anno come tra le meno accreditate per salire in Serie A, anzi l'obiettivo forse era la salvezza, anche per una squadra che ha un monte ingaggi bassissimo e che ha fatto anche dei giovani la propria forza, invece con un gruppo di anche di giocatori italiani ha quasi sfiorato l'impresa. Ieri era chiamata veramente a ribaltare un risultato che era quasi irribaltabile, perché il Monza era in vantaggio di 2-0 dopo l'andata, due gol di vantaggio, e poi in virtù di una migliore classifica,
3: sì,
2: aveva anche il gol di vantaggio,
3: dato, sì, sì, sì, sì, sì. Quindi questa, insomma, è un po' una regola, non so che ne pensi, però allora, secondo me è giusta, perché alla fine sei in campionato, sì, gli dai 20 punti alla concorrente, un minimo di vantaggio devi averlo, perché se no diventa un pochino impari come e anche poco meritocratico, però
2: sono d'accordo,
3: sai,
2: d'accordo,
3: c'è chi la pensa diversamente, chi magari pensa che ieri era giusto mandare le due squadre ai supplementari e poi calci di rigore eventualmente in caso di ulteriore pareggio. Dispiace per il Catanzaro. Per la Fiorentina invece, a livello pratico, la promozione del Monza comporta anche il riscatto, sì, obbligatorio di Lucchesi, che era in prestito appunto con obbligo di riscatto vincolato, esatto, alla salvezza,
2: 2,2 milioni se,
3: sì,
2: non sbaglio,
3: esatto,
2: una cifra del genere.
3: E quindi è uno di quei, era uno dei pochissimi prestiti con un vincolo dell'obbligo. L'altro dovrebbe essere Infantino in Argentina, e anche se non ha mai giocato,

0: l'argentino su
1: strano.
0: Ho giocato, ha fatto qualche presenza all'inizio, poi si è fermato e lui è vincolato anche lui alla salvezza, però il campionato in Sud America, come sapete, va nell'anno solare, va da gennaio a gennaio, quindi è ancora presto per capire un po' le sorti della squadra argentina e anche appunto di Infantino. Niente, sì, dispiace per Aquilani, ex Violex, Primavera, anche lui come Galloppa passato dalla Primavera della Fiorentina, e uno di quei tecnici, no, che è stato lanciato stamattina, ero a fare la rassegna per Firenze Viola e giustamente venivano elencati un po' i tecnici che erano passati da tecnici e giocatori passati dal settore giovanile della Fiorentina e che poi, oltre ad aver fatto bene in Primavera, perché la Primavera è vero ha vinto il campionato quest'anno dopo 43 anni, ma ha vinto Coppa Italia, Supercoppe negli ultimi anni, è spesso arrivata in finale, ha prodotto tanti elementi di valore. Aquilani uno di questi, un tecnico che non so cosa ne pensi, ma propone un calcio interessante.
1: Sì, molto montelliano, con questi tre registi a centrocampo che ricordano molto la Fiorentina di Montella, che andava un po' in una direzione diversa da quella che già si intravedeva fosse la direzione del calcio, ovvero un centrocampo molto fisico, molto dinamico. Invece la Fiorentina di Montella fece la fortuna con tre centrocampisti di assoluta qualità, come appunto lo stesso Aquilani, Borja Valero e Pizarro. Sì, sono d'accordo su Aquilani, che ha dimostrato tantissimo. Per lui immagino che comunque si apriranno le porte della Serie A, anche se immagino poi lì per lì ci volesse arrivare, volesse completare questa cavalcata. Per quanto riguarda, mi avevi fatto la domanda su cosa ne pensassi del playoff, sì. Sono d'accordo con te sul fatto che comunque un po' quei 17 punti che il Catanzaro, che il Monza, perdona, si è portato dietro di vantaggio in una regular season, che comunque ha inevitabilmente un suo peso, devono un po' contare, non può essere soltanto un mero fattore casa nella partita di ritorno, perché togliendo anche il gol in trasferta mi viene da dire che questa che l'andata e il ritorno molto si azzera, per cui insomma è una regola molto brutale, però io continuo a pensare che ci possa stare. Però ecco, ho letto tante discussioni, tanti commenti, anzi scriveteci anche voi, almeno ricordo anche i numeri di telefono 348-75-13933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111171 se invece volete intervenire in diretta. Vi risponderà di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ancora non ho salutato e che mi dicono si farà una grande maratona lì in cabina di regia e quindi guarderà la Champions League di là dal vetro, ma mi viene da pensare che a lui non gliene frega niente della finale di Champions, per cui è contento così, sta sorridendo, è proprio contentissimo.
0: E è legato al
1: Ok,
0: arriveranno
1: sì. Tutte, arriveranno. Guarda, te le darà magari il prossimo ospite che ti invito già, con cui ti invito già a metterti in contatto. L'ho mandata, vero, la scaletta. Oggi ho fatto un po', ero di corsa, ero di turno su tutto il mercato web, quindi ero un po' di corsa, però insomma sì, dovrei averla mandata. Però ecco, a proposito appunto di Fiorentina, così Alessandro ci ha dato il là per entrare un po' in media res. Oggi è il giorno in cui dovrebbe essere arrivato, cioè doveva scade oggi l'opzione sull'obbligo, sì, che la Fiorentina ha per Paolo Vanoli, un Paolo Vanoli che, lo raccontiamo da giorni, è destinato a salutare e mi viene da dire ormai con quasi assoluta certezza sarà Fabio Grosso a prendere il suo posto in panchina.
0: Sì, perché poi stamattina diversi quotidiani parlavano di una, Corriere dello Sport, anche la Gazzetta, di un avvicinamento tra il Sassuolo e Grosso per quanto riguarda la risoluzione del contratto, con il nodo che rimane sullo staff che poi andrà appunto a seguire il tecnico campione del mondo, l'Italia, nel 2006 a Firenze. Quindi ci siamo. Io non penso che Vanoli sia stato mai concretamente un'opzione non presa in considerazione, ma realmente, diciamo, valutata in vista della prossima stagione, e poi negli ultimi giorni, appunto, come hai detto te, è proprio decaduta. Mi dispiace magari il modus, no, con cui si è arrivati a questa separazione, poi verrà magari formalmente annunciata nei prossimi giorni con Vanoli, perché magari gli si poteva permettere anche nell'ultima di campionato con l'Atalanta un saluto con la tifoseria, se già tanto io immagino fosse nella testa di Paratici di non ripartire con lui.
1: Sì, sono d'accordo su questo. Effettivamente la società non è che abbia avuto un comportamento limpidissimo nei confronti di Vanoli. Di questo parliamo e di tanto altro anche con il primo ospite di oggi, che come sempre, come ogni sabato, è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Mario. Allora Mario, appunto, oggi dovrebbe essere il giorno che ufficializza in parte l'addio di Paolo Vanoli, perché se non sbaglio arriva oggi la, cioè si, scade oggi l'opzione che la Fiorentina ha sul suo contratto per rinnovare appunto il contratto di Vanoli nella prossima stagione. Quindi insomma, avventura di Vanoli chiusa, si apre il capitolo di Fabio Grosso.
2: Sì, oggi se scade l'opzione, no, quella unilaterale, quindi comunicheranno, ma credo l'abbiamo già detto, cioè Vanoli, che l'avventura è finita e dovrebbe, dico al 90%, 95% essere Grosso il nuovo allenatore, però siccome Paratici è dirigente assai imprevedibile, non so, diciamo che è Grosso, ma insomma fino a quando non ci dicono con ufficialità, no, perché non ci danno l'ufficialità, insomma io qualche dubbietto me lo tengo, però insomma sicuramente non sarà più Vanoli, quasi certamente sarà Grosso.
1: Guarda Mario, tra l'altro in questi giorni si sta anche parlando molto di questa, esco un attimo dal, dal capitolo, dal seminario della Fiorentina per farti anche una domanda su questa sorta di valzer delle panchine che si sta creando in Serie A, no? Perché addirittura rischiano di restare appiedati gli ultimi due grandi allenatori della Fiorentina che hanno fatto bene a Firenze, come Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Su Italiano soprattutto sembrava destinata al Napoli, la rescissione consensuale con il Bologna sembrava anche andare in quella direzione, e poi c'è stato questo colpo di coda all'improvviso e il Napoli ha scelto di puntare su Allegri. Ora non so come tu la pensi, però ecco, forse fa anche un po', dispiace un po' vedere anche degli allenatori così bravi e così giovani che però in Serie A non trovano fiducia, forse quella fiducia che meriterebbero a questo punto anche.
2: No, sono d'accordo, però ho la sensazione, non ho le prove, però un pochino ci ho lavorato, che siano due storie un po' diverse.
1: Sì, sono d'accordo, sì,
2: sarebbe,
1: è vero.
2: Sarebbe rimasto molto volentieri a Bergamo, ma l'hanno silurato, l'hanno mandato via perché non credevano che in lui, e quindi si è ritrovato a piedi. Italiano credo abbia sbagliato qualcosa nell'ultimo incontro con De Laurentiis, o comunque sono parlati, perché mi risulta anche da Napoli che lui abbia chiesto un minimo di tempo a De Laurentiis, tipo altre 48 ore, 2 o 3 giorni, e questo ha infastidito non poco il presidente del Napoli, e si capisce perché. Perché con le voci di Italiano al Milan, no, vi ricordate, cioè di Italiano che era comunque, che aveva delle lusinghe anche in altri club, probabilmente De Laurentiis, che è il presidente vulcanico, la deve aver presa male, come per dire, allora se mi chiedi altro tempo, insomma allora vuol dire che non sei convinto al 100%, sai che si fa, prendo Allegri. Credo che Vincenzo Italiano, che sai io stimo moltissimo, se la sua giocata un po' male questa partita di Napoli, mentre Palladino ho la sensazione che sia rimasto proprio a piedi. Sì, è stato bruciato dalla Lazio, ma sai Gattuso è lì, è stato lotito e ha pensato subito a Gattuso, può darsi abbia pensato anche a Palladino, però insomma, mentre io credo che Vincenzo Italiano avesse deciso da tempo di venire via da Bologna, altrimenti non avrebbe fatto, no, quelle targhe alterne, ti ricordi l'ultimo mese, sì, il resto però vediamo la società.
1: Sì, sì,
2: io
1: è vero.
2: So, qualcosa so e qualcosa ci arrivo anche con deduzione. Certo, dispiace, e hai ragione, che due allenatori così bravi siano a piedi, ma credo che sia una storia, ripeto, un po' diversa.
0: Mario, io mi ricollego al tema Italiano più che altro per guardare al futuro della Fiorentina, perché Italiano quando arriva a Firenze è non uno sconosciuto, ma comunque un allenatore che ha avuto un'esperienza con lo Spezia, che ha salvato lo Spezia, ma non ha un curriculum, no, di livello, che è quello, anzi, tra virgolette, Grosso ha un curriculum anche migliore, perché comunque è andato a Lione, quindi ha un'esperienza anche all'estero a livelli importanti. Tanti non sono contenti, appunto, ne abbiamo parlato più volte anche qui al Viola Weekend, del nome di Grosso, perché ci si aspettava magari con Paratici un nome più altisonante, però la storia della Fiorentina ci insegna che difficilmente il nome altisonante, per ultimo quello di Pioli, che era reduce da uno scudetto con il Milan, poi funziona o meglio viene a Firenze e poi riesce a rendere, mentre tanti allenatori, Montella appunto Italiano, lo stesso primo Prandelli che arriva a Firenze non avendo un super curriculum poi riescono a rendere e a unirsi bene con quello che è l'ambiente Fiorentina. Può essere questo il caso di Grosso?
2: Sì, anche se Grosso non è neanche un esordente, perché ha 50 anni e l'allenatore l'ha fatto in Italia all'estero. Però è vero, allora, Italiano arrivò a Firenze con un anno e basta di Serie A alla Spezia, con la salvezza dello Spezia. Palladino arrivò con un anno e 6 mesi, un anno e 8 mesi di Serie A a Monza, no? Quindi effettivamente non ti dico avessero il foglio rosa, ma insomma ci andavano vicino a averlo. E Grosso non ce l'ha il foglio rosa, però è chiaro che è visto un po' come un allenatore in fase ascensionale. E ragionamento fate voi, è vero, perché se andiamo, se diamo retta alla cantonata che ha preso la Fiorentina con Pioli l'anno scorso, io per primo, per carità, cioè che Pioli aveva tutto per far bene e ha fatto male subito. Prandelli lascerei perdere, che Prandelli sì, arrivò nel primo ciclo a Firenze e comunque aveva allenato il Parma, aveva allenato il Verona, aveva allenato il Lecce, il Venezia, e comunque Prandelli ha fatto un lavoro eccezionale la prima volta, secondo me l'ha fatto buono anche la seconda, perché nonostante questa società non si sia mai degnata di ricordare anche quanto avesse fatto Prandelli, ma quell'anno lì, no, Iachini, Prandelli, Iachini, e i punti per la salvezza ci sono pure quelli di Prandelli, se la, se l'aritmetica non è un'opinione, insomma, certo. No?
1: Comunque anche ha fatto veramente esplodere Vlahovic, fu Prandelli che decise di puntare con forza su Vlahovic, ecco.
2: Certo, la prima cosa che fece, dice: guarda, te per 5 domeniche sei il mio centravanti, sbaglia, fai quello che vuoi, ma io non ti leverò mai. E esplose. Voglio ricordare anche il grande lavoro di Renato Buso e che Cesare Prandelli, che è un maestro di calcio assoluto, doveva correre, per cui affidò, diciamo, in allenamento l'attacco a Renato Buso, che andò proprio a insegnare i movimenti. Vlahovic era un diamante grezzo e aveva bisogno di una grande bottega ora fa Fiorentina, e lì la trovò in Buso, secondo me, Prandelli. Quindi il discorso che fate voi su Grosso è giusto, io mi rendo conto che tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più, però bisognerebbe essere anche un po' realisti e ricordarci che purtroppo la Fiorentina non è quella di una volta e non c'è più la fila per venire a Firenze, e quindi è difficile anche andare a prendere Glasner, che probabilmente finirà al Milan, o prendere Iraola, e non solo non ha considerato la Fiorentina, ma ha detto no anche al Milan.
1: Sì, e sta per andare al Liverpool, tra l'altro.
0: Disse no anche al Napoli, se non sbaglio.
2: Quindi è un bagno d'umiltà da parte di tutti a ripartire. Certo, se è Grosso, se sarà Grosso come tutti pensiamo, l'allenatore bisogna fare una squadra forte. Ed è il motivo per cui i fanatici mi sono permesso di scrivere 2 righe stanotte proprio per Firenze Viola, nella copertina, andrà a New York. Sì, certo, per conoscere Giuseppe Commisso di persona, ma andando a chiedere sostanzialmente 2 cose, che il disavanzo di mercato nato per il disastro che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina la scorsa estate venga risanato, di modo che si potrà andare diretti al budget per il mercato, e credo che lui andrà, per quello che so io, andrà a chiedere un budget ambizioso.
1: Secondo te quanto si potrebbe parlare, più o meno? Hai una mezza idea?
2: Ma io penso che almeno 50 milioni bisogna richiedere se può fare qualcosa. E lo so che è difficile, so che i soldi li devi mettere Commisso, però ragazzi, se vuoi ripartire, cioè non è neanche giusto che i Paratici subisca, cioè paghi le colpe di Frate e anche di Ferrari, che era il direttore generale che ha avallato quel mercato, no? Scusami. Certo. Poi mettiamoci dentro anche Goretti, metteteci dentro tutte le foto, ma quelli aveva potere registrare a loro due, quindi non è giusto che lui paghi per gli errori degli altri. Quindi è chiaro che lì ci vuole uno sforzo da parte del presidente, e poi cercare di dare un budget. Lui è Paratici è ambizioso. Paratici vuole fare una squadra che sia da corsa, certo, non per lo scudetto, non per la Champions, ma che sia una squadra che possa magari provare a lottare di nuovo per la Conference. La Fiorentina deve stare in Europa. Se sta fuori dall'Europa, la Fiorentina è morta calcisticamente parlando.
1: Certo. Guarda Mario, a proposito del mercato, si inizia chiaramente a fare già i primi nomi. Ora non so poi quanto siano trattative avviate, perché chiaramente la Fiorentina dovrà prima scegliere l'allenatore. Comunque tu sei anche un giornalista tra i migliori a Firenze. Non voglio dire il migliore, quello lo saranno gli altri a decidere.
2: Troppo buono.
1: Tra i migliori a Firenze, però ecco, tu sei anche abbastanza vicino ai temi di Roma. Si parla molto anche di El Shaarawy, in tal senso che si è liberato a parametri chilometro zero dopo una lunga carriera in giallorosso. Ecco, in uno scenario in cui la Fiorentina dovrà, immagino, se come penso Grosso giocherà con il 4-3-3, quindi comprare almeno quattro esterni, perché se si va nella direzione in cui Solomon e Harrison non verranno riscattati, ne serviranno almeno 3-4 di buon livello. Ecco, un parametro zero come il Shaarawy pensi possa ancora dare qualcosa, oppure visto che va per i 34 anni sarebbe meglio magari cercare altri profili?
2: Lascerei perdere, ragazzi. Lascerei perdere. Allora, il ruolo dell'esterno è il ruolo peggiore di qualsiasi squadra, quando sia di esterno offensivo che esterno difensivo, esterno a tutto campo, non so, del 4-4-2, no?
1: Certo.
2: Perché quel ruolo lì viene definito usurato. Faccio un esempio: uno che gioca nel ruolo di Pirlo, che può essere quello di Pizarro, che può essere quello di Fagioli, può giocare anche fino a quasi 40 anni. Modric, un marziano, ha giocato fino a 41, no? Ora
1: certo.
2: Forse, ma è chiaro che al di là della bravura di questi calciatori nell'essere super professionisti, cioè gestirsi fuori dal campo in modo ottimale, un grande rigore quasi monastico, no? Per avere il fisico sempre a posto, è chiaro che hanno avuto la fortuna, il privilegio, l'onore di fare un ruolo in cui si corre il giusto, si fa correre la palla e si fa correre gli altri. Siamo d'accordo?
1: Certo,
2: la
1: certo.
2: Famosa mattonella di Pizarro, ve la ricordate?
1: Certo.
2: Era quella. No. Ma se tu fai il Gosens, se tu fai il Chiesa, se tu fai, che ti devo dire, lo Zaccagno, oppure le Shaarawy, e sei un esterno offensivo, difensivo, quello che vuoi, e corri sempre avanti e indietro e vivi di strappi, capisci che dopo 30 anni, e beh, insomma, salvo rare eccezioni, la spia della riserva comincia a lampeggiare, no? Per cui voglio dire, insomma, questo è un 34, la Roma gli dice: guarda, sei stato bravissimo, quanto sei stato? 10 anni a Roma?
0: Ora praticamente sì, due esperienze ha fatto, perché sì. Poi è andato in Cina e è tornato, sì.
2: Insomma, fai 10 anni, forse di più, grazie, sarei sempre un giallorosso ad onore, ma la porta di rigore è là in fondo a destra. Non ho capito perché lo deve prendere la Fiorentina.
1: Sì.
2: Io, sapete cosa mi auguro? Io mi auguro che il Paratici non prenda solo nomi altisonanti, tra l'altro è anche difficile, ma qua vedrai che è un colpo che lo verrà a fare, ma vada a prendere calciatori anche semi sconosciuti o sconosciuti, cioè il Quaraschelia di Napoli di qualche anno fa, ve lo ricordate? Pagato
1: sì.
2: Circa 10 milioni, 1 milione e 2 di ingaggio, arrivava dalla Georgia, doveva sostituire Insigne, ma intanto gioca stasera, no? Stasera, tra poco, alle 18,
0: sì. Alle 18 sì, tra un'oretta e mezzo, sì.
2: Controllarsela, quindi sa pochissimo, già riscaldarsi. Io mi attendo quello, perché? Perché Paratici è un super e Paratici ha già una squadra di collaboratori molto forte, nella quale metto anche Roberto Goretti, ma ci metto dentro anche Zebi, ci metto dentro anche Lorenzo Gianni dirigendo, e mi risulta che questi quattro, insomma, questi collaboratori di Paratici siano destinati ad allargarsi, cioè come gruppo, perché lui vuol costruire una squadra scout di primissimo livello, e quindi bisogna andare a prendere questa roba qui, capisci? Bisogna andare a fare dei colpi che poi con il carisma di Paratici possano essere sostenuti, perché non li va a prendere un direttore sportivo qualsiasi per cui si arriccia il naso, no, l'ha preso lui, ci mette la cera lacca sopra e bisogna fidarci. Ecco, io mi aspetterei un mercato di questo tipo qui, più che andare a prendere questi giocatori che sono francamente a rottamare. Poi può anche darsi il Shaarawy a 34 anni possa fare ancora il quarto nella Fiorentina, cioè la riserva per l'ultimo quarto d'ora, ma io voglio, ragazzi, ho voglia di novità, ho voglia di freschezza, ho voglia di curiosità. Dice: guarda, hanno preso questo giovane olandese, ce l'andiamo a scoprire? Andiamo a vedere come cresce? Questo è quello che vorrei io. E Paratici e i suoi uomini, perché non si sta parlando di un uomo solo al comando, qui si sta parlando di una squadra scout che la Fiorentina non ha mai avuto, mai, altrimenti non avrebbe preso Boateng, Kokorin e tanti altri giocatori di questo tipo, no?
1: Certo, sì,
2: avrebbe preso, questa è un'altra critica che dobbiamo fare. Quando abbiamo scritto e detto mai più, e mai più ci sta un mondo sotto il mai più a Firenze,
1: E staremo a vedere quello che succederà, tanto avremo modo e tempo di parlare a lungo del mercato, un mercato che si appresta a iniziare, dovrebbe essere il primo giugno, il gong, il via,
0: sì, poi
1: famosi.
0: C'è il mondiale,
1: certo,
0: esatto.
1: sì, c'è il mondiale, c'è tutto, per cui insomma come sempre magari ci ritroveremo l'ultima settimana poi a commentare i colpi principali di mercato. Mario, come sempre ti ringraziamo e ti diamo appuntamento insomma alla prossima settimana.
2: Grazie a voi ragazzi e buon weekend a tutti.
1: Ciao, buon Mario. Weekend a te e grazie ancora a Mario Tenerani che come sempre non si può non essere d'accordo anche con la
0: sì sì giusto il
1: di
0: discorso del che faceva su El Shaarawy e soprattutto quando dice che gente vive di strappi, perché poi alla fine non è che i centrocampisti non corrono, ma è un tipo di corsa diversa, c'è cioè un tipo di corsa a un'intensità diversa, senza appunto quei cambi di passo, o meglio, ci sono anche centrocampisti che hanno poi il cambio di passo, lo strappo. Se però parliamo appunto dei vari Modric, lui citava Pizarro, che sono giocatori che corrono, accumulano tanti chilometri durante una partita, ma ha un'intensità minore rispetto certo. a quella che può avere o un centrocampista di inserimento di progressione o appunto un esterno da uno contro uno. Detto che io El Shaarawy proprio buttare via non lo butterei, ecco. Poi magari dipende sempre come lo incastri, perché se inizi a prendere magari El Shaarawy, poi prendi Volpato e hai già, che ne so, ti tieni Solomon, cioè c'hai tre esterni, te ne manca un altro, magari non è un pacchetto eccelso, certo. Secondo me. Però se mi dici invece di stare a prendere Volpato è un giovane, prendo un altro giovane magari di livello un po' più superiore e mi tengo El Shaarawy sulla sinistra o barra destra, perché poi alla fine può oscillare tra tutte e due le fasce, io a zero non lo cestinerei, ecco, come acquisto o come idea, anche detto che poi siamo agli inizi, quindi vediamo se si hanno riscontri più avanti. Ti leggo qualche messaggio intanto.
1: Guarda,
0: Nick,
1: siccome sono le 16:32, facciamo una cosa, andiamo in pausa, okay, ritorniamo, brevissima posto. Pausa e poi recuperiamo anche tutti i messaggi che sono arrivati nella prima mezz'ora. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Secondo me la regola è sbagliata, è quella del considerare la classifica arrivando a punteggio in pareggio in una finale per i playoff di Serie B. Bisognerebbe fare una regola per cui si dice se una delle due contendenti ha rispetto all'altra 10 punti di differenza nella classifica generale prima dei playoff, questa ha diritto ad avere questo vantaggio. Sotto questo range invece si deve continuare ad andare ai rigori e i tempi supplementari ai rigori. Ciao Guido.
5: Sì, ciao, buonasera. Ma io dico, in dove è scritto che prendere un allenatore col nome altisonante ci porta a dei successi? Cioè non è scritto da nessuna parte. C'è una buona percentuale che sia così, quello sì, però se Gross è stato scelto da Paratici, cioè da un uomo di calcio, se fosse stato scelto da Prade Grosso, ecco, non preoccupato, mi buttavo dalla finestra perché era finita, ma siccome l'ha scelto Paratici e sinceramente vedendo come fa giocare alle squadre, insomma non è male, ecco, voglio dire questo, quindi accogliamolo il meglio possibile e sosteniamolo.
1: Sono completamente d'accordo con quest'ultimo audio, che chi ce l'ha mandato, perché non si è
0: dovrebbe
1: diciamo,
0: essere Luca
1: firmato. Grande, sì, sono d'accordo completamente con Luca. Tra l'altro mi sembra che in questo momento la Serie A e in generale il calcio europeo, mondiale, ci stiano suggerendo nella direzione in cui sta andando il calcio.
0: Anche la Serie A,
1: questo,
0: sei sicuro?
1: Ma insomma vince
0: la seconda
1: l'Inter.
0: In classifica prende
1: la seconda in classifica,
0: l'allenatore è arrivato quinto,
1: guarda,
0: in classifica, una competizione a settimana.
1: Vi faccio questa chiedo anche ad Alessandro Rinaldo, che quando faccio questi sondaggi è sempre molto attivo. Ne parlavamo prima in redazione, quale scelta secondo voi è stata più randomica per quello che stiamo vedendo? Allegri al Napoli o Mourinho al Real Madrid? Secondo me Allegri al Napoli è ancora più randomico di Mourinho al Real Madrid.
0: Ma assolutamente. Ma per me non è proprio, perché cioè la differenza è una. il Real Madrid è forse uno dei pochi club che ancora può permettersi di affidarsi a un gestore, perché ha veramente, sì, i campioni.
1: Però cioè, Mourinho,
0: ed ha soprattutto,
1: ha preso Mourinho,
0: sì, ha preso Mourinho, che non è un gestore in stile Ancelotti, in stile Allegri, con escalation di livello e di status diversi. È uno che magari a volte può andare anche allo scontro con lo spogliatoio, ma è uno che sicuramente delle personalità importanti come quelle di Mbappé, di Vinicius, Bellingham e via discorrendo, le riesce a gestire, ma soprattutto i giocatori forti li ha. Il Napoli ha giocatori forti, non lo metto in dubbio, ma non ha i campioni o i fenomeni, a parte De Bruyne che è sul calare.
1: Forse mi viene da pensare, non so quanto possa matchare.
0: Però
1: con
0: quello che dico io è che Allegri, avendo visto quello che ha fatto Allegri quest'anno e il calo che ha avuto nella seconda parte di stagione, uno che viene definito, secondo me inutilmente, perché non esiste risultatisti, giochisti,
1: sì,
0: solito,
1: in questi giorni stiamo vedendo dei,
0: ma sì, ma non esiste, ma perché
1: i dissing,
0: sì, no vabbè, in questi giorni è anni ormai da quel famosissimo, sì, 2018, da quella mancata, quel mancato passaggio del turno con l'Ajax,
1: sì, è vero,
0: che poi è iniziato, no, il Adani contro Allegri, e da lì è partita tutta la trafila,
1: certo,
0: che un po' secondo me ha fatto male sia a una parte che all'altra, perché Allegri,
1: sì,
0: si è inasprito sulla sua posizione, e Adani dall'altra parte anche lui, diciamo, è iniziato a diventare meno oggettivo nei confronti di Allegri, che però quest'anno oggettivamente una competizione sola settimana ha fallito, okay?
1: Sì, completamente, su
0: e
1: tutta
0: quindi
1: la linea.
0: Io sposo il messaggio che ci ha mandato l'ascoltatore, no? Che a volte il nome, cioè bisogna smetterla con i nomi, secondo me, anche perché poi denota anche un po' di ignoranza. Cioè, se a Firenze, per dire, arrivava Glasner, ok, io vorrei sapere quanti dei tifosi della Fiorentina, in generale di calcio in Italia, guardano le partite del Crystal Palace ogni fine settimana, sanno come gioca Glasner. Stessa cosa per Iraola, perché si è sentito, perché, e vale all'opposto, no? Quando si sente un nome all'estero si dice: ah, arriva questo, ne parlano bene, quindi per forza è forte, oppure ne parlano, ma chi lo segue, chi lo,
1: sì,
0: guarda,
1: sì,
0: come fai a giudicare?
1: Poi secondo me va sempre vista anche una questione relativa a quello che è il calcio italiano, che comunque nonostante tutto continua a essere un calcio difficile, molto tattico. Per rimanere sul discorso della panchina del Milan, ecco, io per esempio, si parla molto di uno come Pochettino in orbita Milan,
0: che è un,
1: io non lo so, come un argentino che ha fatto neanche così bene in un Paris Saint Germain che non era quel livello a cui stiamo vedendo ora, esatto,
0: certo,
1: cioè non ha grandi esperienze, anche al Tottenham non ha fatto benissimo, possa venire in un ambiente caldo come si preannuncia ad essere quello di San Siro, che immagino che già quest'anno, magari dopo il flop dell'anno scorso, però era arrivato Allegri, che comunque godeva di stima da parte della piazza, perché ricordava i tempi che furono, i tempi,
0: certo,
1: anche felici,
0: sì, sì,
1: del Milan, e quindi magari è stato perdonato magari ad Allegri la prima partita persa contro la Cremonese.
0: Se perdi la prima partita, certo,
1: ecco, uno
0: ma
1: come Pochettino, già immagino che quest'anno i tifosi del Milan siano particolarmente carichi e particolarmente arrabbiati, ecco.
0: Ma guarda, questo è un discorso che puoi fare anche a Firenze in questo momento,
1: sì, sono,
0: no? Che è lo stesso io sentivo un ascoltatore negli scorsi giorni che parlava dicendo: ma sai, Vanoli, io l'avrei anche confermato, ma alle prime due sconfitte sarebbe ripiombato nel baratro più assoluto, no? Critiche e via discorrendo. Stessa cosa succederebbe probabilmente a Grosso, se non approccia bene all'ambiente, probabilmente sì, ma anche lì sta nella mentalità del tifoso. È ovvio che si arriva a fine anno, e questo, mi ha perso tutte le partite con qualche pareggio, sono stato come quest'anno in lotta per la zona retrocessione e ho fatto una stagione disastrosa, non è che mi voglio autolesionare e quindi vado avanti con un allenatore che non ha ingranato e non ha trovato feeling con l'ambiente. Ma Iraola, di cui tutti parlano, le prime 9 partite che fa al Bournemouth, fa 6 sconfitte e 3 pareggi,
1: sì, sì,
0: e non lo mandano via.
1: Non lo mandano
0: in Italia
1: via,
0: sì. Se Iraola, Grosso, prossimo anno parte 9 partite, fa 6 sconfitte e 3 pareggi, secondo te cosa succede?
1: No, succede.
0: Sono 3 punti in 9 partite.
1: Sì, sì, succede il finimondo. Questo ne parlavamo.
0: Poi
1: anche
0: dipende quello
1: settimana,
0: che vedi anche in campo. Ma io ti ripeto, qui ti riporto i numeri, non le ho viste quelle 9 partite, quindi non ti posso dire. Ho visto un'intervista di Iraola in cui dice: io avevo comunque il feedback di una squadra che giocava. Quindi lui dal campo aveva la sensazione di stare lavorando bene.
1: Certo.
0: E i dirigenti, in quel caso bravi, hanno visto che l'allenatore lavorava bene. Discorso diverso, quest'anno Pioli non è che è stato mandato via perché era solo un discorso di punti, era un discorso di non gioco.
1: Certo.
0: Cioè, io faccio un altro esempio: Inzaghi all'Inter l'anno della finale di Champions, attraverso un periodo in cui, ricordo, a Benevento mi sembra che Candreva, no, con la Salernitana mi sembra che Candreva a un certo punto fa un gol, un tiro cross che diventa,
1: sì,
0: che finisce in rete,
1: sì,
0: e allunga una striscia di sconfitte dell'Inter incredibile. Inzaghi viene confermato, ma era un periodo in cui l'Inter perdeva, ma creava tanto, non realizzava, era più fragile dietro e subiva, ma si vedeva che c'era qualcosa. Quindi dipende sempre come si, cioè, se si guardano i risultati o si guarda il campo. A Firenze, secondo me, l'anno prossimo è giusto guardare sì i risultati, perché bisogna cercare di risalire e di non uscire, e di riuscire a non competere di nuovo per salvarsi, ma è giustissimo, e sarebbe giustissimo, iniziare a guardare anche il campo.
1: Sono d'accordo completamente con questo discorso. Guarda, poi glielo chiederemo magari anche quando la società, la Fiorentina, deciderà anche di fare la conferenza stampa di fine anno, cosa che è stata sempre fatta. Per ora non abbiamo novità in tal senso, però ecco, dovrebbe essere fatta, secondo me. Si aspetterà anche di avere poi la conferma definitiva che sarà Fabio Grosso l'allenatore della Fiorentina, perché immagino che poi una conferenza ti devi presentare con delle argomentazioni valide, perché immagino le domande saranno anche soprattutto rivolte su quello che sarà il prossimo allenatore. Per quanto riguarda gli obiettivi, ecco, io leggevo anche, sentivo un po' che già l'obiettivo, secondo in tanti, deve essere quello della Fiorentina, deve essere assolutamente ritornare in Europa. Io non lo so, cioè sono d'accordo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ritornare fin da subito in Europa, però vorrei una Fiorentina che arrivasse in Europa attraverso un percorso virtuoso. Per me la Fiorentina tra un anno, io spero che tra un anno, sono qui il 30 maggio del 2027, e invece che dire, leggere i messaggi degli ascoltatori che giustamente magari oggi ci scrivono: Piccoli sarebbe da dare via, Ken sarebbe da dare via, Gudmundsson sarebbe da dare via, Dodò sarebbe da dare via, eccetera eccetera eccetera, sì, sì, possa esserci una Fiorentina che dico, siamo arrivati in posizione a due punti. Oggi si riparte da questa squadra perché le basi ci sono, e quindi siamo
0: sicuri. Andare oltre il risultato, se per due punti non arrivo in Conference League o in Europa League, non cambia niente nel mio percorso. L'anno prossimo riparto. Se Gasperini quest'anno non andava in Champions, non
1: d'accordo,
0: cambiava nulla.
1: Gasperini è l'esempio,
0: assolutamente.
1: Sì. Gasperini è l'esempio concreto. Per parlare anche un po' di questi argomenti in generale, dei temi viola, abbiamo con noi un graditissimo ospite, ormai un amico di questa radio, un grande ex viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
6: Ciao, grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio.
1: Allora, Cesare, con te vogliamo ripartire anche da quelli che sono i temi di attualità, perché è stata un'annata lunga, faticosa, in cui la Fiorentina per un periodo ha anche rischiato veramente grosso, poi è arrivata questa salvezza. Ti chiedo banalmente come aggiudichi il lavoro di Vanoli, che non dovrebbe essere riconfermato a favore appunto di Fabio Grosso.
6: Abbiamo parlato durante la stagione in più occasioni, è chiaro che Vanoli il suo l'ha fatto, soprattutto accettare una situazione comunque così drammatica, perché la Fiorentina, mi ricordo, cioè, se non ricordo male, aveva 6 punti quando subentrò
1: la
6: stagione iniziata,
1: sì, sì.
6: Quindi si è salvato comunque alla fine senza troppa temi, sì, c'è stata chiaramente la rincorsa, è stato un momento che sembrava dovesse riuscire a fare il salto, nel senso comunque a fare magari un filotto di partite che ti avrebbero permesso di uscire prima dalla zona rossa, però alla fine comunque è stata il suo lavoro è stato assolutamente positivo. A Vanoli bisogna fare solo i complimenti e secondo me anche ringraziarlo, perché comunque accettare una situazione, è chiaro che la Fiorentina, lui comunque magari ha un rapporto particolare, è stato giocatore lì, quindi, però accettare non era scontato comunque,
1: certo.
6: Se a oggi poi la società decide di fare delle volute, io ho visto la sua conferenza dopo l'ultima partita, secondo me è stato un signore. Giustamente il calcio da una parte e dall'altra, spesso uno pensa di rimanere in un posto oppure di essere confermato in un posto per riconoscenza. La riconoscenza non deve esistere fondamentalmente,
1: certo.
6: Perché devi valutare quello che si è fatto e quello che si potrà fare. Poi una società ha tutto il diritto di fare altre scelte, come penso che faccia, appunto, non confermandolo, e dall'altra parte un allenatore può avere anche
7: l'ambizione o in determinate situazioni una motivazione personale di dire ok, io ho fatto bene, penso di aver fatto il mio contributo, non devo essere riconoscente e rimanere a tutti i costi in un posto che magari un club che magari non lo sento più al 100% per me. Quindi ci sta, fa parte del calcio e delle situazioni che si vengono a creare in determinate poi annate un po' così complicate, e quindi lui farà sicuramente bene dove andrà, e la Fiorentina mi auguro che possa ripartire con un allenatore giovane che ha fatto molto bene quest'anno, e sono quegli allenatori che devono iniziare a dare un po' un cambio di marcia anche al calcio italiano, quindi giovani, una proposta attraente, un calcio offensivo, un'idea bella, frizzante, no? di gioco intenso, di velocità, di ritmo. E io penso che Grosso, se sarà lui, penso che sia un'opzione molto valida.
1: Ecco, ma proprio di questo ne parlavamo anche prima che ci mettessimo in collegamento con te, sul fatto che appunto questo finale di stagione ci sono stati tanti avvicendamenti in panchina, e paradossalmente dovrebbero restare, salvo clamorosi colpi di scena, appiedati due allenatori giovani che però hanno fatto benissimo in questi anni, soprattutto Vincenzo Italiano ma anche Raffaele Palladino. Va un po' in controtendenza ancora una volta la Serie A con quello che è un po' quello che il calcio sta gridando, lo sta gridando anche la Serie A, perché quest'anno il campione, il titolo di campione l'ha vinto Chivu, uno che aveva 13 panchine in Serie A. La sorpresa della stagione è stato il Como, uno che in panchina c'ha Fabregas, uno che comunque è un allenatore con dei principi chiari ma che è molto giovane, ecco. E poi c'è il Napoli che con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, però prende un Massimiliano Allegri che quest'anno ha dato dimostrazione che il suo calcio sta diventando un po' obsoleto per i tempi che corrono.
7: Sì, allora hai menzionato due allenatori che hanno fatto bene negli ultimi anni, perché comunque Italiano sicuramente, ma lo stesso Palladino non è da dimenticare. L'anno scorso ha fatto benissimo la Fiorentina, ma quest'anno comunque ha preso anche lui una situazione difficile. Da tredicesimo l'Atalanta credo abbia finito al settimo posto, sì, comunque tornata,
1: sì,
7: in Europa,
1: sì.
7: Roma più piccola, va bene, ok, però il lavoro è indiscutibile, il valore dell'allenatore è indiscutibile. Dall'altra parte un Napoli che sceglie un Allegri è perché comunque in questi club secondo me valutano anche altri aspetti, non solo l'aspetto estetico del calcio, la proposta. Pensano che sia così difficile poter fare un calcio moderno, più evoluto, con allenatori magari che hanno meno esperienza a grandi livelli, ma l'esperienza a grandi livelli gli allenatori la devono fare allenando non dopo 10 anni di gavetta, subito. Hanno fatto bene, meritano la chance, la bisogna dargliela. Che poi nella gestione sicuramente sono all'altezza, perché se hanno già allenato in Serie A alleneranno comunque giocatori di Serie A, sicuramente magari a un livello più alto, però i rapporti rimangono gli stessi, indipendentemente che alleni un giovane o un De Bruyne, in questo caso parlando di Napoli. Lo fa tanto l'empatia, il modo di rapportarsi. Sì, è un po'. Vabbè, ma alla fine è lui, perché poi alla fine quali altri allenatori giovani? Mi sembra che stiano andando tutti a occupare delle caselle ben definite, no? Perché certo. Lo stesso Torino si parla di Aquilani, Grosso alla Fiorentina, quindi io credo che questi due allenatori troveranno spazio abbastanza in fretta. Magari cambierà qualcosa, non è detto che rimangano fermi entrambi, già dall'inizio della stagione.
0: Cesare, volevo spostarmi sull'aspetto dirigenziale. Con l'arrivo di Paratici a Firenze c'è stato, diciamo, c'è un ambiente che ha parecchia fiducia. Prima sentivamo un ascoltatore che diceva sono fiducioso su Grosso perché lo ha scelto Paratici, lo avessi scelto Pradè sarei stato molto meno fiducioso, perché Paratici è più uomo di calcio. Ecco, cosa ti aspetti da Paratici dopo la scelta che appunto sembra in via di definizione di Grosso dal punto di vista del mercato? Cioè, ti aspetti che vada su profili più affermati tra virgolette, o magari anche prima parlavamo del Sharawi, è stata accostata a Cerbi, quindi anche un pochino più datati che possono portare un po' di esperienza, o magari ti aspetti più il colpo del giovane meno conosciuto dall'estero, quindi un profilo meno già affermato?
7: Secondo me Paratici farà un mercato un mix, perché è normale che tu non puoi fare una squadra di scommesse, di giocatori, però sicuramente i giocatori qualche chi picca, qualche colpo lo farà sicuramente. E poi se mi parli di Acerbi, chiaro, Francesco è un giocatore, per me è stato per anni uno dei migliori difensori italiani, avrà 30,
0: 38, sì, 38
7: anni, sono tanti, però chiaro che dipende, vabbè, Grosso è un allenatore sì offensivo, però cura molto bene la parte difensiva, comunque non è un estremista, una difesa così alta a metà campo. Chiaro, tutto dipende un po' anche dalle caratteristiche del giocatore che hai. È chiaro che se tu prendi Acerbi sai quello che ti può dare in termini di esperienza, di qualità, anche perché di leadership serve, lascia attorno a giocatori magari più giovani o comunque con qualità fisiche, tecniche importanti, ma che magari non hanno tanta esperienza e magari qualche lettura, il giocatore chioccia. Io mi ricordo all'epoca mia, 31-32 anni, comunque Mihajlovic, da allenatore comunque forte, con mentalità, c'era alcune partite che ho giocato io con Nastasis e Camporese, cioè ragazzi di forse 18 anni entrambi avevano, no? Quindi in una squadra è normale che c'è bisogno di sia di esperienza e di energia, di gioventù, di fame, di ritmo. Però ripeto, per me Paradis è una garanzia. Io non credo che la Fiorentina, quest'anno si è salvata con tutte le difficoltà, l'anno prossimo ripartirà con un allenatore chiaro scelto dal direttore, con una rosa costruita da zero, non da zero nel senso dall'inizio, quindi ci si aspetta che faccia quello che ha fatto nei tanti anni di esperienza che ha avuto. E io mi aspetto che la Fiorentina torni a essere la squadra che va a dar fastidio a quelle che sono lì per lottare per la Champions e davanti.
0: Ma parlavi di Grosso come un allenatore malleabile tatticamente, ma dove l'hai visto cresciuto rispetto alle esperienze che ha avuto a Lione con il Frosinone? Cioè quest'anno è il vero primo anno in Serie A in assoluto, ma proprio come status che fa bene Grosso in panchina, lo hai visto cambiato in qualcosa in particolare?
7: Sì, allora io dico che sinceramente l'ho visto, non dico cambiato, l'ho visto sfruttare al meglio le caratteristiche della sua squadra. Io penso che questa squadra è una squadra forte, perché davanti, da metà campo in su, è una squadra forte, e dietro comunque con giocatori che uno potrebbe andare non so dove, però parla di cifre molto importanti. È una squadra forte, Sassuolo, obiettivamente non è una squadra che è arrivata non so quanti, 49, 50 punti, comunque verso il
0: undicesimo posto, sì. Sì.
7: E undicesimo posto, quindi metà classifica, però ripeto, per me è una squadra forte. Però mi è piaciuta, io non ho visto tante partite in generale della Serie A, qualche partita l'ho vista, qualche partita anche del Sassuolo. È una squadra comunque molto equilibrata, molto ordinata, che ha questa velocità nel coprire bene gli spazi, chiudersi bene quando non ti può venire ad aggredire, però quando poi riparte con grande qualità e grande sapevano come cosa fare, come accelerare, come ribaltare il campo, grazie, ripeto, anche alle qualità dei giocatori che avevano, perché comunque Sassuolo è una squadra, la Fiorentina sarà di un livello più alto del Sassuolo, io mi aspetto sinceramente, e quindi penso che possa, poi chiaro, per giudicare anche la posizione gestionale dei rapporti bisogna anche conoscere, però mi sembra, almeno quello che ho sentito, mi sembra un attore che ha le idee chiare e sa quello che vuole. Ma ci sono ancora i bravi italiani, Pisacane ha fatto molto bene secondo me quest'anno,
0: vero, sì. Abate in B anche,
7: sì, Abate, la stessa Aquilani ha fatto benissimo, ieri ho visto per curiosità la partita di lo spread, la finale playoff, ha fatto il suo calcio, ha fatto il suo gioco. Io penso che l'Italia a livello generale, nel momento in cui tutti questi profili allenatori riescono ad emergere ad affacciarsi e poi confermarsi in Serie A, ma in breve tempo, ripeto, non gavette infinite, si dà spazio ai giovani, ai giocatori, ma allenatori, e quindi il sistema poi migliora, perché poi si va verso questa idea di calcio molto più europea, molto più intensa, molto più dinamica. È vero che la Serie A è un campionato difficile per la tattica, proprio perché gli allenatori italiani comunque sono bravi, e però dentro quella tattica, quell'ordine, ci vuole comunque rompere un po' gli schemi, un po' gli equilibri anche.
1: Guarda Cesare, ti faccio l'ultimissima in conclusione, da ex difensore, visto che poi noi abbiamo sempre anche trattato con una certa, anche un certo piacere l'argomento sui giovani, ti chiedo un giudizio e anche un'analisi sul futuro di Pietro Comuzzo, che è appunto un ragazzo che dopo aver fatto vedere grandi cose con Raffaele Palladino quest'anno si è un po' perso, è stato autore di una stagione brutta, senza starci troppo a girare intorno, però è comunque un classe 2005, quale consiglio daresti a lui anche da ex difensore, perché si parla molto di un Comuzzo magari che potrebbe anche decidere di andare via, l'anno scorso è stato vicino a lasciare la Fiorentina, forse anche tutte queste voci sul proprio futuro e su anche una società che poi non gli ha dato fino in fondo fiducia, perché per ammissione dello stesso Pradè aveva detto che per lui era stato venduto, ma si è messo di mezzo Commisso prima e poi lo stesso Comuzzo dopo. Ecco, magari se gli consiglieresti di rimanere o magari di provare anche a cambiare aria. E poi, già che ci sono, ti chiedo anche come è andata la stagione di tuo figlio Andrea, che è giocatore difensore della Z Alkmaar, e se non sbaglio ora dovrebbe essere con l'Italia Under 19.
7: Allora, per quanto riguarda Comuzzo, sì, quest'anno non ha avuto una buona stagione, ma è chiaro, con tutte le difficoltà della Fiorentina, quindi è un giocatore giovane, difensore, non è facile, perché poi sai, quando tu arrivi in Serie A, fai un exploit importante, tra virgolette esplodi, poi ti aspettano giustamente, la conferma è quella più difficile, il mantenersi ad alti livelli. Indipendentemente che l'anno scorso abbia avuto offerte così importanti, vado, cioè, lo vendono, non lo vendono, alla fine prossimo anno uno deve stare dove si sente di poter ripartire, per dimostrare che il giocatore visto due anni fa è quello vero, quello di quest'anno, quello che ha fatto fatica un po' per tanti motivi, se no è meglio che faccia un'altra esperienza, certo. Che trovi una soluzione diversa. No, mio figlio bene, contento, ha fatto una buona esperienza, ha finito male purtroppo la stagione, si è fratturato lo scafoide, quindi ha perso l'ultimo mese e mezzo di stagione. Adesso spero che si è allenato le ultime due settimane, quindi adesso sono fermi, dal 7 di giugno la nazionale 19 si raduna per gli europei, penso e spero che sia recuperato al 100% per andare poi in Galles.
1: E noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cesare Natali, grazie mille come sempre,
7: grazie,
1: e alla prossima.
7: Grazie,
1: buon weekend. Grazie
7: a voi.
1: Grazie a Cesare Natali, grande ex difensore viola, che ci ha aiutato anche a
0: fare un quadro
1: più generale anche della situazione legata a Pietro Comuzzo, che come sempre è argomento di dibattito e mi immagino che sarà argomento di dibattito. Senti Lore, direi di prenderci un'altra pausa, sì, perché poi sono arrivate anche le formazioni alla finale di Champions,
0: c'è qualche
1: magari
0: esclusione importante,
1: c'è stata qualche esclusione eccellente soprattutto da parte della formazione di Mikel Arteta, però poi magari la leggiamo dopo e
0: sì,
1: commentiamo,
0: non vi spoileriamo anche se
1: immagino che tutti
0: qualcuno l'avrà già letto.
1: A tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: 17:09, ultima cinquantina di secondi, di minuti da trascorrere in nostra compagnia, Viola Weekend, Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovanpaola, Alessandro Di Nardo in cabina di regia. 348-75-13933, sempre la coordinata per mandarci i vostri messaggi WhatsApp e le note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Nel frattempo io vedo una formazione, era l'ultima Arsenal in finale di Champions, immagino.
0: Ce la davano qua in TV, esatto.
1: Sì, ci mostravano l'ultima Arsenal è questa qui, il presente, esatto. Cosa ci dice? Perché sono arrivate le formazioni da Budapest.
0: Sì, e vi parlavamo di esclusioni per l'Arsenal. Prima vi leggo però il PSG, che si schiera con Safonov in porta, Hakimi, Marchinho, Spacio e Nuno Mendes in difesa, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz a centrocampo, due Dembélé e Kvara davanti, quindi assolutamente 11 titolare confermato.
1: La stessa formazione di un anno fa del PSG, a con Donnarumma al posto, sì, chiaramente di Safonov, però questo per ovvi motivi non è stato potuto schierare.
0: Mentre l'Arsenal si schiera col 4-3-3 con Raya in porta, Mosquera, Saliba Saliba, Gabriel e Incapié in difesa, Rice e Luis Kelly insieme a Odegaard a centrocampo, poi c'è Odegaard che ballerà sì, più certo. che un 4-3 un 4-2-3-1, Saka a destra, Trossard a sinistra e Havertz come punta. E quindi le esclusioni sono Gyökeres davanti, che aveva giocato la semifinale sia andata in ritorno con l'Atletico e si era procurato il rigore nella sfida di andata, e il nostro, tra virgolette, nostro italiano Calafiori, che appunto non parte titolare, peccato, però
1: ultimamente perché... non
0: sì, però la semifinale, se non sbaglio, l'ha giocata,
1: sì, forse una delle due mi pare, però forse il ritorno basta.
0: Quella del ritorno, quella d'andata no, quella di ritorno sicuramente me lo ricordo. Vabbè, sono scelte, sai, non è un inamovibile Calafiori, è uno che comunque però il dodicesimo barra, cioè sai, quando hai una squadra di questo livello hai tante rotazioni, poi l'Arsenal le ha diverse, perché la panchina, ve la leggo, c'è Gabriel Jesus, c'è Eze, che è un altro escluso,
1: c'è
0: Zubimendi, c'è Martinelli, c'è Timber, c'è appunto Gyökeres, c'è Madueke, c'è Merino. No,
1: secondo me l'Arsenal nei 26 è la squadra più forte del mondo in questo
0: probabilmente momento. Sì, perché poi se guardi quelli del
1: PSG, cioè, il PSG è fortissimo negli 11, c'ha Barcola che è un po' un giocatore che può un po' sparigliare le
0: carte. Emery.
1: Sì, però che non, cioè non lo vedo decisivo a partite in corso. Poi no, dirò vabbè. Questo e cioè, finirà 1-0 per il PSG.
0: Poi stiamo parlando ovviamente che le panchine della panchina del PSG viene in Italia nel 90% delle squadre, vabbè. E comunque fa la sua porca figura, perché Gonzalo Ramos è un discreto attaccante, certo. Kang Lee è un ottimo trequartista barra fantasista, che poi è spostato sull'esterno, c'è il fratello di Teo, c'è Lucas Hernandez, c'è Beraldo che forse è veramente uno dei più scarsi che hanno in generale, c'è Mayulu che l'anno scorso segnò in finale di Champions, certo. Quindi comunque parliamo non di una squadra, come hai detto te, l'Arsenal ha meno picchi nei titolari, sono ma ha più costanza nella qualità media della rosa.
1: Sì sì, è così, l'Arsenal nei 24 fa paura, un Arsenal che arriva tra l'altro all'appuntamento, non ha mai perso in Champions League, due gol incassati e basta. Penso che comunque il PSG sia favorito, e poi magari chiudiamo anche questa parentesi sulla Champions League. Però ecco, forse se c'è, ecco, se l'Arsenal avesse perso il campionato, secondo me la pressione di arrivare in una finale in cui l'Arsenal notoriamente è una squadra che perde sempre, una squadra che in Inghilterra la prendono in giro perché è la squadra di perdenti per eccellenza,
0: il meme della bottiglietta,
1: esatto, il meme della bottiglietta, perché piangono e quindi le lacrime riempiono le bottigliette, ecco, ma penso che gli avrebbe messo un carico un po' come successe un po' l'anno scorso all'Inter, che arrivò alla finale di Champions, oltre a dover scalare una parete verticale aveva poi anche il carico di dover di essere arrivata praticamente all'ultima chance per mettere in bacheca qualcosa. Ecco, l'Arsenal secondo me si è tolta molto di quella pressione di non vincere, questa stagione comunque vada rimarrà storica, e secondo me poi se arrivi a degli appuntamenti così importanti con un carico di pressione molto più, ora non molto più basso, però un pochino più basso di quello che sarebbe arrivato senza vincere la Premier League, non gli può fare altro che bene. Aggiungo poi che siccome ci sono dei numeri nel calcio che succedono per un motivo, ossia che il bicampione d'Europa è successo soltanto una volta nella storia della Champions League dal 92 al Real Madrid, che ne ha vinte addirittura tre di fila, ecco, non è così banale vincere due Champions League
0: infatti
1: di
0: alla
1: fila.
0: Fine stasera secondo me vince PSG,
1: tutto ciò no, per dire che alla fine
0: vince PSG. Secondo me alla fine vince PSG,
1: quindi
0: è più
1: PSG
0: forte. No, vabbè, ma
1: dico PSG anch'io, dai. E
0: abbiamo
1: Alessandro
0: Dinardo che
1: cosa
0: in regia
1: ci
0: e che ci dice
1: PSG o Arsenal? PSG, quindi perfetto. Un 3-0 PSG. Forse 3487513933, sì. Diteci anche la vostra, sì, sulla finale di Champions. Secondo voi chi la vincerà? Una finale di Champions, peraltro. E poi chiudiamo davvero la parentesi sulla Champions League. Intanto invito Ale a mettersi in collegamento con il prossimo ospite. Vedrà una piccola testimonianza di Radio Firenze Viola al suo interno. Non che c'entri nulla con la nostra radio, però sarà commentata da Massimo Marianella, amico della radio, un ospite che insomma abbiamo sempre il piacere di ascoltare, che avrà anche il grande onere e onore di commentare una partita, sì. Di raccontare una partita così, così importante. Lui immagino la sentirà anche un pochino più da, da vicino, perché insomma sappiamo un po' la sua simpatia per l'Arsenal, però ecco una, un grande riconoscimento,
0: un evento importante. Sì
1: assolutamente. Abbiamo fatto anche questa parentesi sulla Champions League, ritorniamo magari anche a parlare di,
0: sì?
1: di argomenti.
0: Se vuoi
1: della
0: ti leggo qualche messaggio.
1: Sì.
0: René ci scrive a proposito di quello, che dicevo io prima: ottavo, quinto, secondo, primo, i piazzamenti di Arteta da quando è in panchina con l'Arsenal. Quanto sarebbe durato in Milan, Inter, Juve, Napoli, ma anche forse Roma e le altre?
1: No, neanche un anno probabilmente.
0: Guarda, lo volevo dire
1: forse,
0: perché prima quando ho letto volevo dire che l'Arsenal è, in virtù di quello che dicevamo prima, appunto il prototipo perfetto di esempio da portare per la continuità. Sentivo un'intervista di Calafiori pochi giorni fa che diceva riportava quello che gli raccontavano, ovvero sia che prima di Arteta all'Arsenal veramente c'era anche un clima interno totalmente diverso. Lui è riuscito con la fiducia appunto della società a creare un qualcosa che veramente non esisteva appunto dai tempi di Wenger, che poi nell'ultimo periodo era andato un po' in calare sia come risultati che come feeling con l'ambiente.
1: Staremo a vedere se Fabio Grosso riuscirà magari a creare un clima tipo
0: ce lo auguriamo,
1: quello
0: assolutamente.
1: Di Arteta che ha creato con l'Arsenal. Per parlare anche di Fabio Grosso e per capire se ci sono anche delle novità, abbiamo in collegamento con noi Marco Nosotti di Sky Sport. Buon pomeriggio.

0: oltre che tecnica, anche umana, che ha vissuto in questi anni a Sassuolo, era il termine, perché c'erano altre strade da fare, altre avventure da affrontare, altre sfide da in cui cimentarsi obiettivamente. E credo che sì, questione di ore, ecco, perché è un uomo che ha idee di calcio, verticale, attento, è un uomo a cui Sassuolo ha dato tanto, perché gli ha dato prima di tutto una squadra di ottima qualità, ma che lui ha fatto rendere bene, valorizzando alcuni giovani importanti. È un uomo, io parlo sempre di uomo oltre che di allenatore, perché la figura diciamo dell'uomo, del giocatore, dell'allenatore, mi sembra che sia al centro dei suoi pensieri e della sua capacità di volontà di costruire qualcosa. Non si può prescindere dalle caratteristiche umane degli uomini che lavorano con Fabio Grosso. È interessante, mi piace il suo approccio al mestiere, il suo approccio al lavoro, e anche come idea di calcio ho visto crescere tanto questo Sassuolo, che ripeto è una formazione che aveva giocatori, era coerente, fatta bene, non c'erano grandi buchi, diciamo. È una formazione interessante, forse poteva dare qualcosina in più, forse, perché è una neopromossa impropria.
1: Marco, come lo vedi il connubio Grosso Fiorentina? Hai parlato appunto dell'uomo, no? Anche a livello ambientale, conoscendo un po' la tifoseria viola, che viene da un'annata molto complicata, con appunto parecchi vasi, la lotta per la retrocessione che poi si è conclusa con qualche giornata di anticipo. Come vedi questo possibile tandem appunto di Grosso con poi anche Fabio Paratici a Firenze?
0: Ecco, credo che questo sia garante di questo. Paratici, con le sue conoscenze, il fatto che si conoscessero già, ecco, con il suo vissuto di grande dirigente, e la volontà di questo gruppo che sta nascendo insieme alla città, ecco, di superare un anno difficile, che può capitare, riconoscendo errori, certo, ma a volte c'è un'alchimia che non funziona, il calcio non è una scienza esatta. Ecco, e credo che, ecco, tanto la figura di Paratici possa essere importante. Credo che sia il momento giusto per una grande città, una grande piazza come Firenze, che ha grandi aspirazioni. A Firenze però bisogna parlargli chiaro, dire come stanno le cose, non si può vendere fumo. Però Firenze deve anche accettare quando gli dicono guarda, qui si arriva fino a lì, e a volte non si va più là, e non ci devono saperlo accettare, ecco, questo per dire come gli si deve parlare chiaro. E credo che questo sia un uomo, un giocatore che sia pronto per un, come ti ripeto, per questo tipo di pressione che a Sassuolo non aveva. Sassuolo aveva altre esigenze, doveva portare dei risultati di tanti tipi, sia di classifica che di gestione e di crescita dei giocatori. Però Sassuolo passato a prendere qualcosina in un buon ristorante vicino dove a Residence, dove abitava, poi tornava dentro a studiare nella sua cameretta, a studiare idee, a guardare video, a leggersi libri. Per cui dico, sarà per lui un grande cambiamento, ma credo che possa essere un buon matrimonio. In tutto questo ti dico però, sì? Fanoli. Io dico grazie Manoli. Io a proposito di Sassuolo metto insieme e poi chiudo questo aspetto. Io ero al presente alla conferenza stampa Sassuolo Fiorentina 3-1, mille problemi eccetera, e ho visto un uomo che aveva a cuore i destini di Firenze, e ci ha messo le sue idee, ci ha messo la sua persona dentro, e secondo me ha fatto un buon lavoro, ecco. Questo ci tenevo,
1: sì perché, giustissimo,
0: perché avevano, li voglio bene come tanti giovani che ho visto che potesse da calciatori poi diventare bravi allenatori.
1: No, giustissimo, perché l'abbiamo sottolineato prima anche, no, di quello che ha fatto Vanoli
0: sul marciapiede di Coverciano, quindi,
1: che forse meritava, non so se pensi anche te Marco, un trattamento migliore, no, anche a livello interno societario, una comunicazione che c'è stata ma non c'è stata con la dirigenza dal punto di vista dell'addio. Magari si poteva comunicare prima per fargli fare un saluto anche con il pubblico, se si sapeva già di puntare su Grosso.
0: Non lo so, ecco, questi tempi non li conosco. Uno può da fuori, sarebbe stato bello, sarebbe qui, sarebbe là,

0: però non sarebbe corretto, dice, non è corretto che io dica qualcosa perché non conosco bene la tempistica. Mi sarebbe piaciuto, perché ho sempre voglia di cose positive nel gioco più bello del mondo, e a volte lo bistrattiamo anche noi narrando cose imprecise o incomplete. Sì, ci sarebbe stato, però l'importante è che come dice un proverbio argentino che mi piace tanto e che serve per rispettare le persone, il loro vissuto, quello che hanno dato, nessuno può toglierti, caro Vanoli, quello che hai ballato, cioè quello che hai portato qui, ci hai messo del tuo, ci hai sofferto, ci lasciavi la voce, hai trovato le collaborazioni giuste, quindi è stato importante. Credo che tra qualche anno uno potrà dire quell'esperienza è stata significativa e forte. Poi a volte le parole si sbagliano un pochettino, ci sta, dai.
1: Guarda Marco, ti faccio l'ultimissima perché so che sei molto impegnata anche a Coverciano, dove insomma ha parlato anche Donnarumma oggi pomeriggio. Ti chiedo anche, si parla ovviamente di Fabio Grosso e porta con sé una serie anche di giocatori che potrebbero lasciare Sassuolo in direzione Fiorentina. In questo momento, in questi ultimi giorni, si è fatto soprattutto il nome di Cristian Volpato, un giocatore che tra l'altro dovrebbe anche andare al mondiale, perché proprio nelle scorse ore è diventato australiano, insomma ha ottenuto la cittadinanza australiana e quindi verosimilmente andrà anche al mondiale. Ti chiedo un giudizio su questo ragazzo, se può essere pronto per il salto e appunto se si sposerebbe bene anche in un'idea di calcio. Chiaramente ritroverebbe il suo allenatore, quindi nell'idea di calcio di Grosso chiaramente sì, ma in una piazza anche particolarmente calda come quella di Firenze.
0: Il ragazzo è interessante perché è un diamante grezzo che è cresciuto tanto, sai, con Sassuolo e poi negli ultimi tempi con Grosso. Ha una grande qualità, perché deve stare lì con la testa, è una questione mentale, di applicazione, di consapevolezza da acquisire sempre più, dei suoi mezzi sì, ma lo sa che è forte, ma anche di quello, di come mettersi al servizio nel migliore dei modi per una squadra che gioca, che è propositiva, che gioca verticale, che gioca un 4-3 con esterni a piedi invertito, tocca il pallone qualche volta un po' di troppo, ma un tiro meraviglioso, ha, ti ripeto, una fisicità e una agilità invidiabili. Lo stimo molto Grosso e non manca mai di punzecchiarlo, anche pubblico, di punzecchiarlo per dire vecchio mio te ne svegliate, ecco. non proprio con questo linguaggio nudo e crudo, forse questo lo farà più in privato. È un giocatore interessante, non so se sta solo voglia, perché è il sostituto naturale di Berardi, certo. Però Berardi sembra che non crolli mai. Quando ha preso il posto di Berardi, dopo un primo adattamento necessario, ha fatto differenza, perché a tiro lavora nel breve, sì, sì. Salta l'uomo, ha un bello strappo, ti ripeto, è una dinamicità, ma ora l'ho visto crescere ultimamente anche nel lavoro, diciamo, con le palle in là dagli altri, quindi nel rientrare, nel riorganizzare un blocco medio basso, perché poi il Sassuolo stava bassino, sceglieva quando venivi a prendere e quando usciva con rotazioni e palla a terra non indifferenti, ecco, è bravo, è interessante. Poi sai, se fosse così, se sono porta di un grosso, hai una risposta nel 4-3-3, ecco.
1: Staremo a vedere quello che succederà. Marco, ti lasciamo al tuo lavoro e grazie per il tempo che ci hai concesso.
0: Ma grazie a voi e buon lavoro a voi.
2: Ciao Marco, grazie mille.
1: Grazie mille a Marco Nosotti di Sky Sport, che appunto ci ha aiutato a fare anche una panoramica su uno dei tanti nomi che immagino verranno accostati, sì, dal Sassuolo alla Fiorentina.
2: C'è questi trasferimenti, no? Con piazze, poi come Sassuolo che sono delle piazze che tendono a mettere in mostra anche a livello di mercato, certo, no? I propri gioielli. Lo ha fatto spesso la squadra allenata quest'anno appunto da Grosso e gestita da Di come Carnevali, che è molto bravo poi anche a saper rivendere, ed è Berardi l'eccezione, l'unico che è rimasto come punto fisso all'interno di una girandola di nomi. Lo stesso Lorentera, ceduto l'anno scorso in Premier, sì, poi non è saltato il trasferimento, anche lui è stato accostato più volte alla Fiorentina, quindi sono diversi. C'è Coné quest'anno che ha fatto benissimo, quindi lo stesso Pinamonti, forse, ecco, Pinamonti è uno di quelli che a livello di stabilità è rimasto, è quasi, lui e Berardi sono un po' i veterani del Sassuolo. Però sì, Moraimovic penso partirà anche lui quest'anno, sì, direzione, si parla probabilmente Inter, ma comunque per provare a fare il salto in una big, quindi ci aspettiamo che qualcosa magari possa anche arrivare da Reggio Emilia in direzione Firenze.
1: Sono d'accordo, tra l'altro si torna sempre lì, come ha detto un po' Marco Nosotti, Volpato sostituto naturale di Berardi, tra l'altro ha fatto recentemente un gol pazzesco contro il Como, però ecco, il Sassuolo i suoi giocatori li vende, però non li svende, quindi immagino che il prezzo sia molto alto, soprattutto se dovesse anche mettersi in luce al mondiale. Ha completato proprio, se non sbaglio, ieri l'iter, sì, per, sì, diventare a tutti gli effetti australiano, lui che comunque dovrebbe avere la madre di origini australiane, quindi insomma lì, sì, andrà, esatto, è nato lì e quindi andrà al mondiale lui, beato lui, mi verrebbe,
2: sì,
1: da dire.
2: Noi non ci andiamo, quindi
1: no, noi non ci andiamo.
2: Allora, Volpato ha poca confidenza con la porta, perché a livello di numeri anche ha segnato 4 gol in B, 2 gol quest'anno in A, quindi sì, sono un po' pochini oggettivamente, sì. Quest'anno non ha avuto, come l'anno scorso, tantissimo spazio e minutaggio. Quest'anno siamo sui 1046 minuti, mi sembra,
1: e comunque non sono tantissimi,
2: no. 24 presenze e 2 gol, però 4 assist, quindi un totale di gol e assist che siamo sui 6 al minuto, viene, perché avevo fatto un pezzo ieri per Firenze Viola, sui 177, che non è un gol o un assist ogni due partite, e giocando o non giocando è sempre più difficile rispetto, come ci ha detto Marco giustamente, che lo ha visto da più vicino, ci ha raccontato di un ragazzo che comunque con dei limiti ancora e con delle pecche da migliorare, ha saputo prendere il posto di uno come Berardi, che a Sassuolo è una divinità e comunque in campo è un leader, trascinatore e tecnicamente anche l'indiscusso miglior giocatore della rosa.
1: Certo, certo, mi viene da pensare che anche il nome di Berardi ritornerà poi, ma probabilmente in ottica Fiorentina, visto che c'è sempre tornato. Forse quest'anno poteva essere l'anno buono, ma poi arrivando Fabio Grosso dal Sassuolo, immagino che poi si rifinirà sempre lì. Chissà che non sia la volta buona, perché poi
2: io, sai dove lo vedrei bene Berardi?
1: Dove?
2: A Como, a fare la Champions.
1: Grande applauso di Alessandro Tirardo, cioè,
2: no, se lo meriterebbe, certo. Io non ho mai stravisto per Berardi, però è un ragazzo che meriterebbe il palcoscenico della Champions. A Como con Fabregas troverebbe l'apice, no, del modo anche di giocare di un tecnico che lo saprebbe esaltare, quindi ci potrebbe stare. Magari non ha quell'intensità che richiede Fabregas in non possesso, quindi potrebbe avere, però nella rosa del Como ci sta, negli esterni perché no?
1: Staremo a vedere quello che succederà. Il mercato, te lo ripeto, sta per iniziare, se non sbaglio, 1° giugno il via, per cui saranno mesi molto lunghi, come nel mezzo anche il mondiale, per cui che inevitabilmente ritarderà potrebbe succedere l'incontrario, cioè i due opposti, tanti giocatori si muoveranno già subito prima del mondiale perché magari vogliono già avere chiarezza su quello che sarà sul loro futuro. Penso soprattutto ai parametri zero, per esempio quello Bernardo Silva è uno, sì, che ha, sì, detto, sì, che vorrebbe arrivare al mondiale con già la certezza della sua futura squadra, oppure probabilmente, ed è quello che succederà soprattutto per il mercato italiano, che a livello poi anche monetario non è così ricco, dilaterà i tempi e quindi
2: il problema lì, parte degli acquisti, vista la ricchezza che non abbiamo, è anche relativo al fatto che poi te rischi di ritrovarti a pagare giocatori di più di quello che pagheresti ora.
1: Però
2: è anche vero che quanto inizia l'11 giugno, in 11 giorni, con tante squadre, compresa la Fiorentina, che ancora non hanno nemmeno ufficializzato l'allenatore, mi sembra difficile se possa fare qualche operazione.
1: No, quasi. Quindi, impossibile.
2: Poi magari non è che durante tutto il mondiale non uscirà o non arriveranno acquisti, magari i giocatori che non partecipano al mondiale, di italiani ce ne sono tanti perché siamo a casa, quindi purtroppo ci può essere qualcosa che si va a concludere. Volpato no, ma Berardi può muoversi da qua a quando quando si gioca al mondiale.
1: Anche Laurenti, la Francia al mondiale, ma lui è
2: la Francia ha una seconda squadra di fenomeni che ha lasciato a casa e possono muoversi tranquillamente.
1: Sì. Staremo a vedere quello che succederà. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi. Voi però non cambiate canale, restate con noi. A tra poco.

0: Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. E rieccoci dagli studi di Via Panciati, che continua la diretta di Radio Firenze Viola. Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovan Paola, Alessandro Di Nardi in cabina di regia, e sempre voi al 348-75-13933 per questi ultimi 22 minuti in nostra compagnia. Direi che, visto che abbiamo dato un po' poco spazio ai nostri ascoltatori oggi, vi chiediamo scusa e a questo punto
2: vi recuperiamo. Sì. Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, c'era bisogno di Paratici per poi dover andare a scoprire giocatori sconosciuti? Non sarebbe bastato Corvino? Abbiamo preso una Ferrari per andare in tangenziale. Grosso, la qualità dei giocatori per me viene prima dell'allenatore, però mi chiedo, Grosso ci porta un valore aggiunto?
1: Ma allora, il discorso di Paratici, abbiamo preso una Ferrari. Paratici portò alla Juventus Pogba, che era uno sconosciuto, Vidal, che comunque non aveva quel curriculum da grande campione come poi ha avuto nel susseguirsi della propria carriera. E quindi in questo momento il calcio, poi ragazzi, io si ritorna sempre lì, è un po' come il discorso dell'allenatore, cioè il giocatore conosciuto. Chi è conosciuto? Vitigna è conosciuto, ma Vitigna non ci viene alla Fiorentina. Ma neanche, voglio dire, chi è in panchina dell'Arsenal, il peggior panchinario dell'Arsenal? Non lo so.
2: Te lo dico subito, perché ce l'ho qua sotto.
1: Portiere, Kepa, forse neanche Kepa oggi
2: se
1: viene alla Fiorentina.
2: Se vuoi mettere il peggiore di questi, Timber forse.
1: Forse Timber, che però, insomma, il peggiore però che immagino dire, che è stato...
2: No, perché poi c'è Daumann che è un mezzo fenomeno.
1: È un 2010, per cui questi non ci sono conosciuti, ma non ci vengono alla Fiorentina in questo momento. E noi in questo momento siamo un po' la provincia del calcio in generale, la Serie A, e quest'anno la Fiorentina è una squadra che in questa Serie A e quindi nella provincia del calcio è arrivata quindicesima, e bisogna un po' farci conti, perché poi è vero che Grosso poi possa scaldare o non scaldare, c'è chi piaceva Iraola, ma Iraola ha rifiutato il Milan, ha rifiutato il Crystal Palace,
2: ragazzi,
1: e sta per andare
2: Iraola,
1: a
2: il Liverpool,
1: ragazzi,
2: no, cioè
1: è questo. Poi ragazzi, se...
2: Ma perché ti ripeto, perché non c'è la percezione di quello che è Iraola dall'esterno, perché se io vado da un tifoso giustamente che segue il calcio in maniera, magari segue la Fiorentina ma non segue troppo il calcio internazionale, gli dico Iraola, gli faccio vedere una foto. Io ho letto in questi giorni su internet, no, diversi tifosi in generale di calcio che paragonavano, no, tramite il viso, cioè davano dei giudizi perché Iraola aveva un viso che non lo convinceva.
1: Vabbè,
2: cioè, capito,
1: sì,
2: no?
1: Ma non è proprio bellissimo.
2: È questo, ma perché? Difetto, perché viene in Italia visto come l'estero, soprattutto, e lo sconosciuto come un sì, vabbè, ma questo poi arriva in Italia il calcio italiano, capito, come se fossimo, che sicuramente ha delle peculiarità da capire, ma non è il calcio più degli anni 2000,
1: no,
2: inizio 2000, che puoi trovare difficile vedere un estero o un allenatore internazionale venire. Cioè, prima venivano tutti allenatori, giocatori, perché era il miglior campionato del mondo, ora non lo è. Quindi, cioè, Iraola in questo momento ha uno status che la Fiorentina non la considera, purtroppo. Non la considera Maresca. Sono tecnici, che è uno che è al Bournemouth, la squadra con, diciamo, il bacino di utenza, ma anche a livello di stadio più piccolo di tutta la Premier, una piccolissima realtà che l'ha portata a un passo alla
1: Champions League,
2: in Europa League per la prima volta nella sua storia. Ha valorizzato tantissimi giovani, ha fatto benissimo in più anni. Lo chiama il Liverpool, e cosa deve fare? Stare a venire a Firenze? Con tutto il bene possiamo volere alla Fiorentina,
1: purtroppo no, ma anche qui c'è il Ponte Vecchio,
2: infatti
1: verrà quando avrà un pomeriggio libero dal Liverpool. Che il Liverpool magari non è bellissima,
2: ci sai piazzare Michelangelo, ma un vanno in campo,
1: immagino
2: Dante Alighieri,
1: certo.
2: Ma la Roma, secondo questo discorso, dovrebbe essere insieme alla Fiorentina la squadra migliore d'Italia, perché il Roma-Firenze
1: forse però ecco, ma immagino che Iraola prenderà un jet privato che il Liverpool gli metterà a disposizione, verrà a Firenze, si fa due giorni, come sta? Viene qui, non deve neanche sopportare il traffico, questo caldo, sta lì, fa fresco, sa come sta. Esatto. Sì, sì.
2: Perla in inglese di,
1: esatto,
2: del nostro regista.
1: Andiamo avanti.
2: Ti leggo
1: con i
2: qualche altro messaggio.
1: Vai.
2: Alessio da Scandicci ci scrive un messaggio ottimistico e soprattutto che ci riconcilia con questo pomeriggio del 30 maggio 2026. La Fiorentina è morta da 7 anni di non calcio.
1: Gli faremo
2: croce,
1: il funerale.
2: Sì, sì,
1: faremo
2: funerale,
1: funerale alla Fiorentina.
2: Funerale stabilito. Stefano invece ci scrive: mi togliete una curiosità, perché le grandi squadre giocano spesso con 4 difensori, un centrocampo a 3, 1 più 2 o 2-1 e tridente offensivo. Effettivamente le ultime squadre hanno vinto la Champions, hanno giocato tutte a 4.
1: Perché
2: c'è da dire che
1: Glasner,
2: che vince la Conference League, gioca a 3, quindi dipende come lo interpreti, il 3 o il 4, così che si voglia definire.
1: Sì.
2: L'Inter interpreta un 3-5-2 alla perfezione, è un calcio piacevole da vedere, non è un calcio che è differente, per dire, rispetto a quello che faceva quest'anno Allegri al Milano, che ha fatto anche un,
1: che era una sorta di difesa a 5,
2: che è una difesa, cioè dipende, se te giochi a 3 e giochi con esterni, appunto Dumfries e Di Marco, o ancora di più ci butto altri nomi, può essere Palestra, cioè che sono,
1: certo,
2: esterni offensivi, praticamente è diverso se giochi a 3 e giochi con due terzini o due centrali, a volte anche allargati sulla
1: sì,
2: fascia,
1: sì, più abbottonati. Tra l'altro Di Marco è il giocatore dell'Inter che come posizione media in campo sta più alto,
2: sta
1: di
2: più
1: tutti
2: alto
1: più di
2: tutti,
1: Lautaro,
2: Danni,
1: più di Thuram,
2: anche Dumfries,
1: insomma,
2: l'anno scorso ricordo guardai un heatmap della finale della semifinale col Barça, giocava praticamente oltre Lautaro.
1: Sì, sì, assolutamente. Andiamo avanti con gli ultimi messaggi.
2: Sì, ti leggo questo messaggio Marco, che ci scrive Marco il Pecora, ci scrive: buonasera, scusate, abbiamo preso Grosso perché è un buon allenatore per i giovani e poi sento che vogliono prendere il Shaarawy, roba da manicomio.
1: Ragazzi, questo io sono d'accordo anche con Marco, per carità, io non è che il Shaarawy è uno di quei colpi che mi scalda. Detto ciò, poi magari non si può anche neanche prendere soltanto giovani, perché è vero l'esempio del Como, eccetera eccetera, però ecco, non facciamo ora, perché fino a un anno fa il Como, sì vabbè, il Como dove vuoi che vada, ora bisogna per forza prendere come modello il Como, quando il Como ha un'idea ben precisa, ha anche meno pressione da parte,
2: certo,
1: di un ambiente che favorisce anche l'ingresso di certi giovani, cosa che magari alla Fiorentina non lo so. Io voglio vedere se poi Grosso decide, non lo so, di levare Ken e Piccoli e presentarsi alla prima giornata con Braschi, perché noi tutti avremmo fatto giocare Braschi.
2: I giovani
1: però contro il
2: forti.
1: Sassuolo, contro il Sassuolo, una partita che non aveva più nulla da dire, non, cioè, il vero allenatore magari lo mette, come fece, mi ricordo, Paolo Sousa ai tempi, prima partita di campionato Juventus-Fiorentina, Federico Chiesa in campo e poi il resto è venuto da sé, per cui staremo a vedere. Di Grosso ha parlato anche un suo ex giocatore come Lucioni, che ha condiviso con lui la straordinaria cavalcata che portò il Frosinone in Serie A nel 2022-2023. Prima di ascoltarlo però, prima di lasciarvi con questa intervista che hanno confezionato Francesco Benvenuto e Pietro Lazzarini a Chi si compra negli scorsi giorni, vi salutiamo e quindi ti ringrazio, Lore.
2: Sì, grazie Nico, vi lasciamo appunto con questo estratto di uno che Grosso lo ha conosciuto negli albori della sua carriera.
1: Assolutamente, ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. Ora Lucioni, però voi poi non cambiate canale, perché la diretta di Radio Firenze Viola continua, tutti in campo, e poi c'è Made in Viola con il nostro Andrea Giannattasio, che parlerà anche del successo della primavera proprio negli scorsi giorni dello scudetto. Ciao!
3: Con Fabio Lucioni qui a Radio Firenze Viola per parlare degli argomenti caldi di casa fiorentina, ma chiaramente non solo. La prima domanda, Fabio, che voglio porti chiaramente è su Fabio Grosso, allenatore in pectore della Fiorentina. Avete vissuto insieme un'importante cavalcata ai tempi del Frosinone, lui da allenatore, tu da capitano. Ti chiedo molto banalmente, che ricordi hai di quell'avventura e che allenatore è Fabio Grosso?
4: Guarda, innanzitutto un saluto a tutti. Sono veramente felice se si concretizzasse l'arrivo di Fabio a Firenze, perché credo che meriti una chance importante come potrebbe essere questa di Firenze. A Frosinone abbiamo vissuto un anno bellissimo, una grandissima cavalcata. Lui è un allenatore giovane ma con le idee molto chiare, ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha trovato, secondo me, un gruppo che si è messo a sua completa disposizione, e a mio avviso quando tutte le compagini si divertono e c'è un'alchimia importante, a mio avviso è un valore aggiunto che ha l'allenatore nel preparare i campionati, ma soprattutto arrivare ai risultati che le società si prefissano.
3: Mi sembra poi, Fabio, e chiedo a te in questo senso, un allenatore che magari parte anche con delle idee tattiche al di là del sistema di gioco, e chiaramente è per lo più stato nella sua carriera il 4-3-3, ma poi anche molto abile a trovare anche una connessione, no, con le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra che negli ultimi anni da Frosinone, passando per il Sassuolo in B e per questo Sassuolo, sia stato anche molto malleabile, no, in un certo senso.
4: Sì, assolutamente, lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
3: Anche perché, ecco, proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
4: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
3: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente, appunto, fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
4: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società e per inutile bilantarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi va, secondo me, studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti, quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale nel far capire cosa serve per salvarsi, e secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paratici è stato fondamentale nel riassettare un po' tutti gli equilibri.
3: Punto, parlavamo prima della promozione ottenuta con grossa ai tempi del Frosinone che ha riottenuto una nuova promozione. Mi viene da chiederti se a questo punto la sfida più grande per questa realtà, per il Patron Stirpe in generale, un po' per il Frosinone, sia quella un po' di trovare una continuità, no? All'interno di questo ascensore degli ultimi anni.
4: Guarda, il progetto Stirpe credo che sia lungimirante, no? Sono tanti anni che alla guida di quella società ha portato grandi risultati, ha portato in una piccola città la Serie A, e questo gli va dato merito la scelta soprattutto delle persone che si è sempre messo al suo fianco. Negli anni scorsi a mio avviso Angelozzi ha fatto un grandissimo lavoro mettendo delle figure esperte alla guida di tanti giovani. Lo scorso anno l'emblema è stato che una squadra con una media di età pari a 23 anni circa è riuscita con grande stupore, se vogliamo, ma andava già indirizzata la mentalità dall'anno prima, era già stata indirizzata, a mio avviso, con gli innesti giusti e la voglia di emergere, hanno fatto sì che il Frosinone sia potuto salire in Serie A, e mi auguro che il prossimo anno, da quello che sto vedendo e leggendo, farà una campagna acquisti ancora sotto il punto di vista della linea verde, possano comunque raggiungere la salvezza.
3: Tanti anni come leader difensivo, capitano, specialista in promozioni o campionati vinti, adesso ti stai lanciando in una nuova avventura dietro la scrivania da direttore sportivo. In questi mesi si sono fatti diversi nomi di diverse squadre interessate a te, recentemente anche lo Spezia, con cui hai vinto campionato di Lega Pro, la Coppa Italia, la Supercoppa. Ti chiedo un po', insomma, che cosa bolle in pentola, che estate sarà per te questa?
4: Guarda, spero che si concretizzi qualche chiacchiera che è stata fatta. In questo momento sono in viaggio verso Firenze, vengo da Brescia e ieri sera sono stato a vedere la semifinale playoff, sto andando a vedere la finale della Primavera 1 proprio al Viola Park, quindi sto sempre in movimento cercando di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove leve che cercano di emergere, ma soprattutto di tenere monitorato tutto quello che potrebbe essere un mercato dei direttori che possa, diciamo, essere consono alla mia figura. È normale che le aspettative non possono essere di squadre top, però vorrei cominciare nel giusto modo e cominciare con avendo delle ambizioni per cercare di capire quello che sarà il mio futuro, ma soprattutto a livello lavorativo quello che potrebbe essere una giusta partenza per quanto mi riguarda.
0: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Chi si rivede, direttore? Grazie per la linea. Siamo pronti per cominciare anche oggi con i tempi supplementari. Le 16:03 minuti.
0: Radio Firenze Viola.
6: Palla al centro.
0: L'approfondimento sulla viola.
6: I tempi supplementari.

0: supplementari, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, di nuovo in vostra compagnia fino alle ore 17. Ciao Ale!
1: Che bello, ciao Niccolò, ben ritrovato!
0: Good afternoon!
1: Good afternoon, ok. Sì. Sul meridiano di Greenwich sono ancora le 13, no scherzo, le 15.04.
0: Ero abituato, sì, alle 15 a quest'ora.
1: Poi ci sarà un grande speciale sui 3 giorni di Niccolò Santi a Londra, South London, con anche grandi...
0: No, South Bank.
1: Vabbè, South Bank.
0: Cioè il quartiere, sì.
1: Sud di Londra, immagino, no?
0: Centrale.
1: Va bene, poi parleremo più anche dello stadio, dell'Emirates. Non ti hanno fatto entrare?
0: No, non mi hanno fatto entrare. Appena mi hanno visto, ho detto no, te proprio vieni da Radio Firenze Viola, ma nonostante questo, no.
1: Ti hanno detto, you are the anchorman of Extra Time?
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: te l'hanno
0: sì,
1: detto. No. Va bene, ciao Niccolò, ciao a tutti gli amici che hanno la pazienza di ascoltarci fino alle 17, canale 92 del Digitale Terrestre, modalità DAB, poi c'è anche ovviamente il nostro sito Firenze Viola e YouTube, su cui siamo una community ormai numerosissima. Forse dobbiamo anche un po' sfoltire questa community, dobbiamo iniziare a fare le liste di prescrizione anche noi, per vedere chi può meritarsi di stare appunto su YouTube di Firenze Viola e chi no. I numeri non sono cambiati, 348 75 13933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71, per chiamarci, e oggi ci risponderà quello che di fatto per me è il nostro James Bond, ovvero Stefano Cherubini.
0: Perché James Bond? Sono
1: perché
0: curiosissimo.
1: Devi sapere che oggi esattamente il 28 maggio del 1908, quindi è passato un po' di tempo e non c'è più tra noi ovviamente.
0: Quando è nata l'Inter, no?
1: Sì, è nato anche Ian Fleming, che è uno scrittore e giornalista britannico celebre per aver creato l'agente segreto James Bond.
0: Ah, figuriamoci.
1: Quindi è un collega, si può definire, sì, che ha reso immortale comunque un personaggio, l'agente 007. Quindi questo per dirvi che oggi sarà una puntata all'insegna dello spionaggio.
0: Del sospetto.
1: Sì, del sospetto. Dello spionaggio, insomma, delle Bond Girl. In questo caso abbiamo solo però Stefano Cherubini, e quindi ci accontentiamo di questo.
0: Senti, no, che giustamente lui ci ragguagliava sul festival della Ranocchia, giusto? Perché c'è
1: del Ranocchio. Ranocchia era l'ex difensore dell'Inter.
0: Che
1: il
0: che
1: festival
0: cos'è?
1: Della Ranocchia.
0: Una sagra?
1: Ora, si parla di Brozzi e si parla della sagra del Ranocchio. Se non ho capito male, si svolgerà in 2 weekend. Questo weekend, quindi da domani, 29, 30 e 31 maggio, e poi
0: 30-31.
1: Ah, il 30-31, non andate il 29 perché non trovate nessuno. Il 30 e 31 maggio, quindi un sabato e una domenica, e poi 5-6-7, giusto, di giugno, della settimana successiva, più o meno è la settimana santa, come diceva il nostro Stefano Cherubini, di Brozzi, che è la nostra città, il nostro quartiere, diciamo, il nostro quartiere, quindi per chi vuole c'è una grande sagra. Vi do un altro contenuto aggiuntivo, vi servirà Stefano Cherubini, quindi se serve i ranocchi con la dovizia con cui cura la parte tecnica della nostra trasmissione, siete proprio tra due guanciali.
0: Che schifo, va bene.
1: Non ho mangiato?
0: No, e non ci tengo nemmeno.
1: Non è buonissimo. Allora, non faccio una grossa pubblicità al mio quartiere. A me il ranocchio non piace proprio.
0: Allora,
1: te piace?
0: Te sei delle piagge, continui a definirti di Brozzi, ma sei delle
1: alle piagge non ci sono sagre, ci sono sagre degli scippi, no? A parte tutto,
0: no, dai, allora.
1: Quartiere molto meno estremo di come si disegna, ci sono delle difficoltà ovviamente, nasce come un quartiere popolare, però insomma non facciamo facili pregiudizi su questa città.
0: Allora,
1: sa di pollo il ranocchio, giusto?
0: Va bene, ok, interessante, ma continua a non piacermi l'idea.
1: Sa di pollo.
0: E non mi
1: ha
0: convinto. Noi, dopo questa pregevole introduzione, iniziamo la nostra trasmissione. Sono stati i giorni di Fabio Grosso, direi, anche se nelle ultime ore diciamo che c'è stato un rallentamento, a quanto ho capito più che altro dovuto al conguaglio da riconoscere al Sassuolo. Un altro allenatore che va pagato, cioè va pagata la società per averlo, come è successo con Italiano allo Spezia, che aveva appena rinnovato per la Fiorentina, insomma gliel'ha fregato.
1: Italiano ha detto bye bye al Bologna, tanto ufficiale.
0: Ma non va nemmeno a Napoli, giusto?
1: Si separano consensualmente le strade di Bologna e Italiano dopo 2 anni, ha riportato un trofeo che a Bologna mancava da diversi decenni. E leggevo che per il Napoli, pazzesco dirlo,
0: da Allegri,
1: insomma il favorito, insomma il preferito sarebbe Max Allegri. Ma beh, nel 2026 ancora con Max Allegri. Vedevo un interessantissimo grafico su Instagram che spiegava sostanzialmente di come diciamo in Italia gli allenatori, quello che diciamo spesso, no? Sono sempre gli stessi da 15 anni.
0: Mm-hmm.
1: Cioè Conte si è fatto 4 big più o meno, perché si è fatto Juventus, Inter, Napoli.
0: Sì.
1: 3 big, pardon.
0: 3 big, certo.
1: Spalletti se ne è fatte 4. Allegri, insomma, sono sempre gli stessi allenatori. cioè, un po' davvero.
0: Allora, un rinnovamento c'è, però c'è più che altro fuori dall'Italia, perché i vari Farioli, Maresca e De Zerbi se ne vanno.
1: Un paese per vecchi, con tutto il rispetto massimo.
0: È la famosa fuga dei cervelli, fatto, della quale si parla molto spesso. Sì. Comunque, detto questo, su Fabio Grosso c'è soltanto da dire che è un allenatore con diciamo molto vicino alla Fiorentina, con uno stipendio che si aggirerà sugli 1,2 milioni a stagione, 2 anni con opzione per il terzo. Ti devo dire, fa un gioco che forse non ti piace così tanto, perché la verità è che lui è un po' un attendista. Sì. Forse sei tu che hai sottolineato quel dato,
1: no, sveglia nel frattempo,
0: del fatto che il Sassuolo è la squadra con la percentuale di pressing più bassa di tutta,
1: sì,
0: la Serie A.
1: È penultima in questa classifica, si chiama PPDA, è un valore, un indice che misura sostanzialmente l'aggressione in avanti di una squadra, quindi più basso è questo indice, più attendista, come dicevi tu, la squadra, più insomma
0: esatto,
1: non pressa. E la prima squadra lo sai qual è? È il Milan di Max Allegri.
0: No,
1: il Milan di Max Allegri, non so nemmeno che vuol dire pressing.
0: Capito,
1: però
0: comunque, qui c'è un parallelismo con Allegri in un certo senso, no?
1: Sì, diciamo che è un po' più moderno, ecco, il gioco di Fabio Grosso. Però certo è un allenatore che poi io ho specificato, ne ho parlato e ne ho scritto sul Corriere dello Sport stamani.
0: Sì.
1: Per me bisogna fare un grande disclaimer. Così giocava col Sassuolo.
0: Sì.
1: Poi cambiano i giocatori, credo sia un allenatore che si possa adattare a
0: evolubile,
1: tanti tipi di giochi. E magari a Firenze c'è un altro tipo di calcio, però diciamo alcuni principi chiave sono gli stessi. Ne abbiamo parlato ieri con Luca Masini, che ti saluta molto,
0: Lo ringrazio.
1: Il nostro match analyst, che ringraziamo.
0: Fagli
1: per la panoramica.
0: I miei saluti, il contraccambio. Volevo soltanto dire una cosa prima, perché insomma Grosso è sempre più vicino, però il trattamento che ha ricevuto Vanoli non mi trova d'accordissimo. A parte i soliti discorsi retorici, l'applauso e il ringraziamento, però Vanoli meritava di sapere un po' prima, e non attraverso media, non attraverso la stampa, ma direttamente dai dirigenti, cosa che magari è accaduta, questo non lo sappiamo, però mi risulta che ancora ci deve essere un incontro con l'allenatore. Probabilmente meritava appunto di non essere tenuto sulla graticola fino all'ultimo. Magari oggi il mercato si fa anche così. Paratici è un dirigente molto furbo, tanto è vero che posso usare un termine,
1: puoi usare tutti i termini,
0: okay,
1: che vuoi.
0: Ha infinocchiato diversi di noi, perché prima resta Vanoli, poi arriva Grosso, poi però c'è Iraola, poi però la soluzione esotica, alla fine nessuno ci ha capito più niente. Grosso sarà al 99%, per l'appunto utilizziamo sempre questa metafora, no, della percentuale, utilizziamo, sì, sempre, è l'allenatore della Fiorentina. Però ancora c'è da attendere l'ufficialità, e chissà, sì, che non sia davvero una soluzione estera, esotica, appunto quella su,
1: guarda,
0: cui ricadrà la Fiorentina.
1: Senti, a proposito della soluzione esotica, visto che qui si parlava spesso, abbiamo parlato anche di Andoni Iraola, no?
0: Ex appunto
1: tecnico del Bournemouth. Allora, io nel comunicarti e nel comunicarvi quello che è una notizia appurata, ovvero che Iraola avrebbe detto no al Milan e sarebbe più propenso ad accettare la panchina di una squadra che ieri sera ha sollevato il primo trofeo in oltre 100 anni di storia, primo trofeo internazionale in oltre 120 anni di storia, ovvero il Crystal Palace, in finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, 1-0, gol di Mateta. Insomma, nel momento in cui Iraola, secondo me anche giustamente, preferisce il Crystal Palace al Milan, capisci che difficoltà hanno le squadre italiane nell'arrivare a questi allenatori. Secondo me rientriamo sempre al discorso che ho fatto prima, perché in Italia c'è un movimento un po' stantio, nel senso, se nel 2026 Max Allegri finisce di nuovo finisce di nuovo in una big e finisce al Napoli, secondo me è un eterno loop. Fra un po' Spalletti andrà andrà al Milan, poi Conte tornerà alla Juventus, insomma sono sempre gli stessi, sono 4-5 allenatori che hanno fatto benissimo, hanno fatto la storia recente del calcio e italiano. Altro dato interessante che ti do per capire come lavorano diversamente all'estero: l'Italia tra i top 5 campionati europei è il paese in cui gli allenatori restano di meno di media nelle squadre, 10 mesi. Quindi capisci anche quanto è volubile il discorso sugli allenatori, perché poi qui vado a Grosso. Secondo me quello di Grosso è un progetto, potrebbe diventare un progetto di 2-3 anni. E io sto cercando di allenare anche i palati più fini. Secondo me, Grosso, se fa bene ma non arriva in Europa, perché dovrebbe far benissimo per arrivare in Europa il prossimo anno alla Fiorentina, faccio sempre il discorso che dovrebbe arrivare prima di una tra Inter, Juventus, Como, Napoli, Milan, Juve, Roma, Atalanta, se fa bene ma non ha l'Europa, poi qui torniamo a ridiscuterlo, magari a mandarlo via, ma così non si fa, non si crea mai nulla, capito?
0: Guarda, sul discorso degli allenatori che cambiano panchina molto spesso e che sono sempre un po' gli stessi, non c'è granché ricambio, no, generazionale, ti potrei dire che sono d'accordo con te per lo più, anche se qualche caso c'è stato in Inghilterra, per esempio l'esperienza di Ferguson allo United o Wenger all'Arsenal, te mi parli dell'Italia, però laddove il calcio funziona, cioè in Inghilterra, sì, c'è stato questo tipo di circostanza.
1: Arteta è stato 7 anni, ha fatto 3 secondi posti consecutivi, qui in Italia un allenatore con un parco giocatori stile Arsenal, che noi non abbiamo, ma immaginati un allenatore dell'Inter che sta 6 anni.
0: Però ti parlo degli allenatori attempati, eh?
1: No,
0: facevo quell'esempio lì. No, Ferguson.
1: Ah, ok,
0: e Wenger.
1: Però ecco, Arteta, immaginatelo in Italia, a un Milan, a una Juventus, a un Inter, ma forse anche alla Fiorentina. Se dopo 6 anni non trovi il risultato sperato della società, non ci rimani. Cioè, ma anzi, Arteta in Italia sarebbe stato messo in discussione dopo il primo anno, secondo me.
0: Ci sta, vabbè. Allora, 348-75-13933, stanno arrivando tutti i vostri messaggi. Aggiungo soltanto una cosa, a mio modesto parere, ok, l'allenatore, l'importante è che ci sia dietro questa scelta, non soltanto un accordo comune, cioè tutti quanti devono essere in sintonia, ma anche un progetto di ricostruzione della squadra coerente con le idee dell'allenatore, logico, non prendiamo il primo allenatore che ci capita o l'ultimo, no, della lista, le cui idee tattiche nemmeno condivido, esempio Pradé, Pallatino, Ibrahimovic / Furlani, Allegri, boh, aiutami tu, anche alla Roma, insomma, tra Ranieri e Gasperini.
1: Sì, Ranieri e Gasperini, è successo questo.
0: Quindi,
1: più o meno.
0: Merce rara, no? Che ci sia accordo fra la dirigenza e l'allenatore. Ma insomma, serve un allenatore
1: anche
0: che abbia.
1: Come lì, Spalletti a Torino, sponda bianconera, non credo si salutino.
0: Appunto.
1: Con applausi,
0: appunto,
1: abbracci e bacini.
0: Che abbiano a disposizione i giocatori che gli servono per fare il loro gioco. Allora, c'è Roberto Selmi Modena che ci scrive, appunto, da. Selmi, sai che non la conosco, Modena sì, ovviamente.
1: Ma magari è il cognome?
0: Sì, ma
1: so.
0: Selmi Modena c'è una barra, scusa.
1: Ah, allora sì, magari è il doppio cognome, Selmi Modena, sì.
0: Vabbè, no. Ok, Roberto, insomma, una domanda per Alessandro. Visto che collabori con il Corriere dello Sport, puoi spiegarmi la cocciutaggine di quella testata a proposito della conferma di Vanoli quando tutto il mondo diceva il contrario? Tu, eh?
1: No, non te lo posso spiegare. No, allora, innanzitutto non è una notizia nostra, né mia né di Nicolò Santi, non è firmata con i nostri nomi. Detto questo, poi c'è un giochino che spesso i giornali fanno, ovvero lo dobbiamo mettere un po' forzare sui titoli, no? Mi ricordo quel famoso Vanoli resta al 99%, che era un'indicazione, da quanto abbiamo capito, a quel tempo, era un mese fa più o meno, no? Della società
0: Paratici,
1: stessa.
0: Ce l'ha detto Paratici,
1: esatto,
0: a Zazzaroni.
1: Della società
0: è
1: stessa,
0: molto
1: l'ha detto Paratici a Zazzaroni. Chiaramente avrà usato un'altra formula per trasformarla in titolo, spesso devi forzare e insomma spesso succede quello che succede, e ci ricordiamo altri 99% però nella storia,
0: come Nico Gonzalez,
1: recente della Fiorentina, sì, comunque è pur sempre vero che quello che è vero appunto a inizio maggio nel mondo del calcio non è vero a fine maggio.
0: Oh, dopodiché anche Sky Sport lo ha detto, di Vanoli che sarebbe rimasto, quindi forse non è che era una notizia così campata per aria, come dire, se lo ha detto anche Gianluca Di Marzio forse un fondamento c'era.
1: Probabilmente sì, guarda, ti posso dare in anteprima il risultato del sondaggio di Firenzevela.it?
0: Ah, volentieri, sono curioso.
1: Perché abbiamo chiesto tramite sondaggio sul nostro sito web, sulla nostra testata web, cosa ne pensate di Grosso come prossimo allenatore, probabile, probabilissimo prossimo allenatore della Fiorentina, sostanzialmente con un 50-50, no? Sì o no, come gradimento per Grosso. Registriamo un gradimento tiepido, il 62.85 degli oltre 3.000 partecipanti al sondaggio avrebbe preferito altro, quindi il non gradimento.
0: Ok, ora mi torna già di più.
1: E questo secondo me è indice di quanto sarà difficile per Fabio Grosso, perché lo ripeto, se anche vabbè,
0: ma non è
1: un allenatore
0: importante.
1: Messo in discussione dal giorno meno 6, perché non so quando arriverà. È difficile lavorare così per me. Fabio Grosso, secondo me, meriterebbe un po' più di stima iniziale, beneficio del dubbio, chiamatelo come volete, però purtroppo siamo in Italia, siamo a Firenze, e questo, se pareggia la prima partita contro il Cagliari 0-0,
0: esatto,
1: verranno fuori tutto quello che viene sempre fuori.
0: Infatti io non è che voglio fare l'oracolo di Delfi, però l'importante è che sia la società a tenere una linea. e se anche la piazza comincia a bubare, come si dice in gergo tecnico, che dia fiducia quantomeno per mezza stagione intera all'allenatore, se non per tutta. Certo, se poi devono rischiare come l'anno scorso di non vincere nemmeno una partita fino a dicembre, chiaro che l'esonero diventa obbligatorio, però in effetti serve che un allenatore si senta al sicuro.
1: Ripeto il dato: meno di 10 mesi la permanenza media degli allenatori in Italia. L'unico esempio virtuoso in questi anni che mi viene in mente di un allenatore che è stato tanto tempo e ha creato una legacy, un'epopea, è quello di Gianpiero Gasperini a Bergamo. Ti ricorderai che iniziò con 5 sconfitte nelle prime 6, allenatore in discussione. Lì la società, che non era ancora la società attuale dell'Atalanta, si stava un po' riformando, fu forte, eseguì quello che dicevi tu, insomma andò dritta, e poi ci ricordiamo la vittoria contro il Napoli, e poi da lì la storia incredibile dell'Atalanta.
0: Maurizio da Marradi, dov'è Marradi?
1: Ma l'hai cercato ora.
0: Ma te mi stai guardando, scusa.
1: Ho capito.
0: Vabbè, l'hai copiato come a scuola.
1: Un comune di circa 2800 abitanti della città metropolitana di
0: Firenze. Sul versante romagnolo dell'Appennino tosco-romagnolo.
1: Bene.
0: Ok, quindi si parla così lì? No, non credo.
1: Non lo so.
0: Allora, il non pressing, ci scrive Maurizio, è dato secondo me dalle caratteristiche della squadra. Aveva dei giocatori da ripartenza e ha sfruttato quella, quindi credo che sia un po' il tuo ragionamento.
1: Quello che dicevamo, cioè, secondo me è difficile giudicare un allenatore, cioè è difficile adesso dire quale sarà il grosso pensiero, no? La filosofia, il grossismo, anche se grossismo non suona bene, no?
0: Sì.
1: Perché ci sono degli allenatori che si prestano a
0: manolismo, sprecheranno le battute e
1: il grosso ball, magari il grosso ball un po' meglio,
0: il colpo grosso.
1: Però ecco, io sono d'accordissimo con quello che ci dice il nostro amico Dan Marradi, perché ad esempio il Sassuolo aveva un perno, un giocatore fantastico, però di 38 anni come Nemanja Matic, e se incentri tutto il tuo centrocampo su Nemanja Matic non puoi andare a prendere gli avversari. Magari è un po' diverso con l'interprete a Firenze. Certo è che secondo me una delle prime cose, oltre agli esterni da cambiare qui a Firenze, perché non ci sono gli esterni sostanzialmente, sarà a centrocampo. Grosso ha fatto molto bene con Torsved e Ismael Koné, due giocatori che hanno un passo, permettimi di dirlo, un po' diverso rispetto a Mandragora e Ndur, che poi sono gli unici a centrocampo, credo, insieme a Fagioli, che potrebbero rimanere.
0: Qualcuno se lo porterà dietro da Sassuolo. Poi parleremo anche del mercato, perché abbiamo diversi aggiornamenti da darvi, che quest'oggi abbiamo scritto su firenzeviola.it, e per l'appunto la Fiorentina cerca anche un difensore di piede mancino. Questa nomi è nuova. Comunque, prima di tornare sui messaggi scritti, andiamo con un vocale, così lo commentiamo insieme. Vai!
2: Ranocchio fritto, tanta roba, è buono, sa di pollo, è vero. Un saluto da San Donnino.
0: No ragazzi,
1: qui c'è un derby, San Donnino Brozzi. Ma che fanno quelli di San Donnino? Vengono a Brozzi, alla sagra di Brozzi, spacciandosi per brozzesi? Non devono venire?
0: Devono venire.
1: Devono venire, vi accoglierà appunto il nostro Stefano Cherubini.
0: Mamma mia, che brividi. Quando ho saputo di questa cosa,
1: scusa, ti faccio una domanda. C'è anche il 30, giusto, la sagra del Ranocchio?
0: 30-31-1.
1: Ma come vi siete organizzati per la finale di Champions alle 18? Ci saranno maxi schermi, oppure è una cosa che ti dico adesso e ci pensi in questo momento? Sì, probabilmente la seconda opzione.
0: Tu
1: ma
0: stai
1: ci
0: parlando
1: sarà sicuramente.
0: Per gli ascoltatori, stai parlando da solo?
1: Esiste Stefano Cherubini, lo vedi?
0: Sì, invece sì. Allora possiamo andare con Max la gente che ci scrive: buonasera ragazzi, a Bologna non si riesce a programmare, prima Motta 2 anni, adesso Italiano, siamo un bel trampolino di lancio, il primo però è già spanciato. Allora vi devo dire, io questo messaggio di
1: chi va a Bologna?
0: Di Max e la gente, eh?
1: Chi va a Bologna? Si era parlato anche di Palladino.
0: Bella domanda. Si era parlato di Palladino, e infatti Sartori era al Franchi per Fiorentina Atalanta.
1: Sì.
0: E questo potrebbe essere un indizio, perché lui, diciamo, ha fatto sapere in via informale che si muove soltanto per gli allenatori, non è che va a cercare giocatori negli stadi, lui ci va per gli allenatori, quindi si parla di Palladino, ha detto bene. Vabbè, io su questo messaggio di Max, devo dire, sento la somiglianza, no, con Firenze.
1: Ma non, ripeto Niccolò, non Firenze, cioè gli esempi virtuosi e stranieri rispetto a quello che è un po' lo spirito del tempo in Italia sono appunto l'Atalanta, Bergamo con Gasperini e pochissimi altri. Per il resto ti puoi chiamare Lecce, ti puoi chiamare Novara, ti puoi chiamare su Tirol, se sbagli 3 partite, no matter what, sei in discussione. E questo uno secondo me dei grossi problemi, perché cioè un allenatore in 10 mesi, cioè grosso in 10 mesi lo potrai, sai, incidere, ma non so quanto. Te prendi grosso e a meno di ecatombe stile Pioli lo tieni per 2 anni,
0: stop. E gli dai solidità e gli costruisci una squadra. Molto semplice. Io spero di non leggere a ottobre, novembre, titoli del tipo grosso equivoco oppure grosso errore, sarebbe,
1: ecco,
0: un problema.
1: Secondo me, guarda, hai centrato un altro punto, perché poi noi predichiamo bene, delle volte razzoliamo male.
0: Sì.
1: E in questo problema della instabilità del lavoro dell'allenatore, secondo me c'entriamo molto anche noi come media, perché
0: mea culpa.
1: Sappiamo...
0: Media, sì, ora, no, io... media culpa, bello questo titolo.
1: Media culpa potrebbe essere un titolo per rispondere a grosso equivoco. Però sì, guarda, che facciamo simpatici. un fioretto, diamo, questa è la trasmissione che supporta comunque Fabio Grosso, comunque, almeno questa è la parte di trasmissione, la parte destra della trasmissione è la parte che supporta Fabio Grosso, perché credo sia un ottimo allenatore e per quello che deve fare la Fiorentina il prossimo anno, ovvero ripartire. E lo ripeto, difficilmente arrivare tra le prime in Europa se qualcuno là sopra non scoppia, e va benissimo Fabio Grosso.
0: Guarda, io prima di andare col prossimo vocale ti leggo Aldo da Piombino che scrive: a Bologna ci va Grosso, scommettiamo? Perché noi non pensiamo che poi Grosso possa aspettare, perché la garanzia della Fiorentina credo si chiami Fabio Paratici. Per il resto, purtroppo, la Fiorentina viene da tanti anni di poco, molto poco, in classifica di settimi, ottavi posti, per lo più quest'anno, vabbè, non ne parliamo, e soprattutto non ha vinto trofei, cosa che hanno fatto tutte le altre davanti: il Como, l'Atalanta, il Bologna, la Lazio, il Napoli, Roma, Juve, Milan, Inter, va bene, tutti l'hanno fatto, tutti tranne che la Fiorentina, nell'epoca più democratica del calcio italiano, per cui non è granché attrattiva questa Fiorentina. L'unica, diciamo, attrazione che ha forse si chiama appunto Fabio Paratici, ma mi risulta che non sia stato semplicissimo il lavoro per lui, ha ricevuto tanti no nell'ultimo periodo, l'ultimo dei quali da Iraola. Però lui, pensate, ha parlato con un allenatore del calibro di Mourinho e ti posso dire, tu ti metterai a ridere.
1: No, non...
0: ha cenato anche con Guardiola.
1: Bene, bene, ma
0: hanno cenato, ma poi non so di cosa hanno parlato.
1: Anche Emiliano Viviano, che è un nostro membro della scuderia di Radio Firenze Viola, credo abbia un buon rapporto, un ottimo rapporto con Pep Guardiola, dovuto al passato in comune a Brescia, non negli stessi anni.
0: Abbiamo un grado di separazione da Guardiola, quindi.
1: Assolutamente, ma quindi una cena non si nega a nessuno. Anch'io ho cenato l'altro giorno, no, non ho cenato con Pep Guardiola, però insomma.
0: Quasi, dice.
1: Sì, sì, comunque abbiamo pranzato insieme a Flavio Nissanti, Gabriele Calderon, però insomma.
0: Quindi quasi con Pep Guardiola?
1: Quasi con Pep Guardiola, sì, okay. Sì, assolutamente.
0: Va bene, andiamo con un messaggio vocale, vai, sentiamolo, commentiamo insieme.
3: Ragazzi, buonasera. Mi raccomando, dite al social media manager della Fiorentina che quando ufficializza in Grosso non metta come indizio una foto di Rocco Siffredi.
0: Eccoci.
3: Troppo facile. Ciao, buona trasmissione, David.
1: Dai, potrebbe essere? Ora non lo fanno più. Forse per fortuna, cioè i piccoli spoiler, ti ricorderai, l'avevano fatto secondo me forse per Gattuso addirittura.
0: Ma non mi ricordo, cosa per Gattuso, forse la Coppa del Mondo.
1: La Juventus quando riprese Allegri mise una foto legata al mondo dell'Ippica.
0: Sai cosa metterei, bellina anche quella, ma cosa metterei per Grosso?
1: Io lo so.
0: Non so come, la metafora di un rigore. Come
1: sì,
0: lo potresti
1: oppure una
0: rappresentare?
1: Coppa del Mondo.
0: Vabbè, quello però lo puoi fare per tanti giocatori. Lui però ha segnato il rigore.
1: Oppure metterei una frase, comunque lo screen di un testo di una canzone, quella sei la nazionale del 2006, no?
0: Anche quello.
1: I giornalisti.
0: Però, ascolta, ti devo dire, io spero che non venga Grosso, perché non riuscirei a criticarlo mai. Ho talmente tanta stima, è talmente tanto un idolo. Il calcio
1: però,
0: nasce da lì per me.
1: Spesso quando incontri i tuoi idoli, spesso poi
0: scendono dal piedistallo, dici.
1: Sì,
0: è per questo che non voglio.
1: Secondo me sì.
0: Infatti quando ti ho conosciuto un po' mi sei scaduto.
1: Sì, sì, perché mi avevi visto in tante altre funzioni.
0: Senti, top, ci scrive Davide, top, ce l'abbiamo Grosso in dur, meglio di così Bandutz. Vabbè, ok.
1: Questa è nuova, non l'avevo già vista su internet in 5 o 6 canali diversi, però.
0: Mi dà l'idea che andremo avanti così per diverso tempo. Sì. Marco il moviolista dice: a Marradi si parla già emiliano / romagnolo. Sai, è bello perché non c'è un solo messaggio che riguardi il merito di quello che abbiamo detto.
1: Vabbè, ma va bene così.
0: Certo che va bene.
1: Un'idea di cosa abbiamo combinato negli ultimi giorni. Purtroppo arrivava Radio Firenze Viola nel South London.
0: No, non c'è arrivato.
1: Peccato, peccato, peccato.
0: Però sono convinto che ci siano degli ascoltatori anche da Londra. Cioè, dappertutto ci siamo.
1: Da Londra sicuramente, da Londra non lo so.
0: Da Londra poca, perché lì c'è fatto un caldo.
1: Guarda,
0: a Londra è incredibile.
1: Ti leggo alcuni messaggi che ci arrivano da YouTube. Intanto Maurizio ci chiede: potrebbe arrivare qualche giocatore del Sassuolo tipo Laurenté, Berardi, ci scrive appunto Maurizio da Pistoia.
0: No, Berardi dimentichiamocelo. Direi proprio di no.
1: Laurenté
0: è un nome possibile, sai, Intanto devi capire se il Sassuolo sia disposto a cedere, perché già insomma dare via Grosso per loro non è poco, lo ha ammesso anche Carnevali ultimamente, si sono un po' rassegnate all'idea di doverlo dare via, però sono bottega cara, quindi si fanno pagare, hanno bisogno di un conguaglio, è per questo che c'è un minimo rallentamento nelle ultime ore, poi magari Grosso sta anche valutando altre piste.
1: Stavo già pensando a un titolo per cui spero che l'Orientè arrivi a Firenze, l'Orientè Express.
0: Ah,
1: ti piace?
0: Bello.
1: Ti piace?
0: Come però te in questa maniera, cioè come dire, gli spoiler, quindi te li rubano i colleghi.
1: Allora non ho detto
0: niente.
1: Si può tagliare questa parte, Stefano?
0: No, ormai l'hai detto.
1: Vabbè, non...
0: vabbè, ora te la ruba Radio
1: Sbagliato,
0: lo sapevo.
1: Ho sbagliato io. Guarda, ti faccio un'altra. No, ti leggo altri messaggi perché D'Artagnan ci scrive: ora la palla passa a Paratici, ovvero costruire una squadra all'altezza. E poi ci scrive: ricordo che Chivu come allenatore non ha vinto nulla prima di allenare l'Inter. Hai ragione, D'Artagnan. Ma sarebbe come dire: ricordo che la Miglia Mal prima di esordire nel Barcellona non aveva giocato mai in prima squadra. Nel senso, Chivu prima dell'Inter ha fatto 16 partite al Parma. Come faceva a vincere qualcosa? Capisco il ragionamento. Sempre per il discorso che prima o poi un giovane va lanciato. Perché se guardi il curriculum di uno che non ha mai fatto niente, prenderai sempre i vecchi. E qui aggiungi la parola perché io vado sempre lungo quando parlo di questi personaggi. I vecchi personaggi che comunque il curriculum ce l'hanno, la sedia ce l'hanno calda da 15 anni.

0: Anche domani.
1: Non lo sapevi?
0: Sì, sì, devo cancellare il laser game in programma domani alle 16.30, ok?
1: Allora, stiamo ricevendo i vostri messaggi al 348-75-13933, anche vocali, mi raccomando, tra poco li ascoltiamo. Chi volesse intervenire in diretta sa di essere il nostro graditissimo ospite allo 055-77-111-71. Posso fare prima di ripartire in questa seconda mezz'ora degli auguri di compleanno?
0: Certo.
1: Ale, tanti auguri, no scherzo.
0: No.
1: Facciamo gli auguri al direttore.
0: 16 giorni. No, 17 giorni il mio compleanno.
1: Ti ricordi quando sei nato?
0: Il 15 giugno.
1: Ok. Quindi siamo. Sei convinto?
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Perfetto. No, però oggi è il compleanno del direttore tecnico, anche se tuttora credo sia sportivo, ma insomma, però il ruolo è poi quello di collaboratore di Paratici. Roberto Goretti, gli facciamo gli auguri, 50 anni, quindi ci fa tondissima. Perché ce la mangiamo noi.
0: Lui è umbro, no? Eh? È umbro Goretti, no?
1: Sì, sì.
0: Bene, bene.
1: No, no, 100%.
0: Stavo pensando a un dolce umbro, magari, la nostra Luciana Magistrato.
1: Come si parla
0: in Italia? In umbro si parla in maniera un po' strana.
1: Si parla un po' così in umbria?
0: Sì, no, bravo, vabbè. Sei molto bravo. Senti, è il compleanno anche di Fleming, l'abbiamo detto ieri, e ti do un altro cenno storico, perché ormai di storia si parla. 9 anni fa giocava la sua ultima partita con la maglia dell'AS Roma, Francesco Totti. E insomma, sono stati giorni anche di addio, no? Penso a Griezmann all'Atletico Madrid, Pep Guardiola al City, lo stesso Bernardo. Sì, ecco, io ti posso dire la verità, non mi commuovo in film in cui ci si deve commuovere, non mi commuovo, ad esempio tanti amici e amiche si commuovono quando ci sono le disgrazie che accadono a degli animali, no? A dei cani, insomma, a queste creature meravigliose. Io mi commuovo come un pazzo, come se guardassi a Chico per la prima volta, tutte le volte che un calciatore importante, certo, non quando Venuti va via dalla Fiorentina, no scherzo,
1: va povero Venuti,
0: no, nel senso, mi emoziona anche quello, però quando un calciatore, una bandiera, se ne va dalla squadra e c'è tutta quella fanfara, spesso molto hollywoodiana, quella di Totti, ci hanno fatto poi un documentario sopra e un film, Speravo di morire prima, con una grande interpretazione di un attore che non mi ricordo, che ha fatto Spalletti, magari qualcuno ci aiuta, nella
1: allora,
0: serie TV.
1: Castellitto,
0: Castellitto,
1: essere.
0: Bravissimo.
1: Il figlio.
0: Mi sembra. Ah no, no, Totti, scusami, Totti l'ha fatto il figlio.
1: Sì.
0: Pietro
1: Castellitto,
0: esatto,
1: che è il figlio.
0: Il padre non so chi l'ha fatto, però. Cioè, scusami, il Spalletti non so chi l'ha fatto nella serie.
1: Questo non me lo ricordo.
0: Vabbè, comunque,
1: però,
0: ecco, mi ha fatto nella scala dell'emozione, l'addio di Totti ha veramente rovinato tutti i possibili fazzoletti che avevo. C'è un addio che ti ha fatto piangere a te?
1: Ma io piango per tutto, per cui non me lo ricordo.
0: Per tutto?
1: Sì, tantissimo, sono molto emotivo, ma non lo so che
0: un addio nel mondo del calcio, non lo so.
1: Allora, forse qua a me l'anno scorso lo chiedo.
0: Dai,
1: siamo un po' cattivi.
0: Ad esempio, anche Paolo Maldini, che dà l'addio al calcio nel 2009 contro la Fiorentina a Firenze, ci sono i video, mi ha fatto commuovere.
1: Sì, sì, sono, vabbè, ma perché tu parli anche di giocatori che sono bandiere delle rispettive squadre.
0: Anche uno,
1: insomma.
0: E il Shaarawy, che dà l'addio a Roma. Il Shaarawy è un giocatore che ha fatto benissimo a Roma negli ultimi 10 anni, con una parentesi anche in Cina. Ma io quando guardo il Shaarawy dice addio ai tifosi della Roma, mi commuovo, non so perché.
1: Vabbè. Allora, Radio Firenze Viola, tempi supplementari, abbiamo in nostra compagnia Mister Gigi Cagni. Salve mister, eccoci.
2: Buona serata, ciao.
0: Salve.
1: Grazie come sempre per essere con noi. Allora, noi le chiediamo subito una sua impressione su quello che dovrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina, cioè secondo le ultime, Fabio Grosso. Cosa ne pensa? Un'idea che la intriga? Secondo lei la Fiorentina ha fatto la scelta giusta?
2: Sai, questo non è che devo dirlo io dico soltanto quello che penso, per quello che vedo. Io degli allenatori giovani che ho visto in questi ultimi anni, lui mi piace.
1: In
2: mi
1: che
2: piace
1: cosa?
2: Come si muove, mi ecco. Piace come, al di là del gioco, perché adesso questa roba del gioco mi fa ridere, perché uno deve giocare deve far rendere i giocatori per le qualità che hanno al meglio, e quindi fare il sistema di gioco giusto per i giocatori che ha a disposizione. Non è che uno in Italia oggi, nessun allenatore penso, forse l'Inter adesso, TV, che dice voglio questo, voglio quello, voglio quello, a seconda del gioco che vuoi fare.
0: C'è bisogno, a maggior ragione adesso, di adattarsi, quindi.
2: Devi adattarti, quindi devi la qualità migliore è quella. E lui,
1: dicevamo,
2: io ho visto,
1: ecco,
2: che ce l'ha.
1: Non è integralista, dicevamo, è un allenatore abbastanza.
2: Ma non puoi essere, a parte che è stato un difensore, quindi. sensori sono più avanti.
0: Ah, dice lei, in effetti, allora me l'hanno sempre detto per i centrocampisti, nel senso se guardi più grandi.
2: No, ma io l'ho detto perché ho fatto il difensore.
0: Sì, sì, no, no, certo, ma lei questo no, è

0: Io il difensore centrale, però, sono diventato allenatore facendo il difensore centrale.
1: Ma secondo lei c'è una correlazione tra il ruolo che ha fatto in campo un calciatore, certo, e poi?
0: Anche se sì, sicuramente. Anche se devo dire che prima c'erano meno attaccanti che facevano gli allenatori. Adesso anche l'attaccante, perché poi praticamente ormai la squadra è molto più corta e quindi hai una squadra da gioco completa, poi devi avere la personalità chiaramente per farlo.
1: Penso,
0: è la cosa più importante.
1: Penso che in finale di Champions ci sono due ex centrocampisti come Arteta e Luis Enrique, così tanto per... poi ovviamente c'è Guardiola, insomma sono tutti centrocampisti, però anche difensori, diceva il mister, c'è Gattuso che torna in Italia,
2: Lazio, sì, sì,
1: tutti centrocampisti,
2: ecco,
0: sì, ma... sì, no. Ma Gattuso è, se stiamo a guardare, allora potrebbe essere una delle eccezioni, come gli altri centrocampisti che erano più difensori che registi, o tecnicamente magari non eccezionali. Però il campo lo vedi, sai, hai una visione totalmente diversa, ve lo dico, perché io da terzino sinistro l'ho fatto per 9 anni, quando sono passato centrale era un altro mondo.
2: Ecco, le chiedo, secondo lei, mister, quanto incide un allenatore in percentuale? Perché qui si parla tanto del tecnico, però deve essergli fatta anche una squadra adeguata, no?
0: Oggi l'allenatore è il 90% di una squadra. No, vabbè, è semplicissimo il motivo per cui, perché è l'unico leader che c'è nella squadra, se è bravo, perché non ci sono più leader nelle squadre. Io sono stato leader da giocatore, è stata la fortuna degli allenatori che ho avuto, perché non c'ero solo io, eravamo in 2 o 3 leader nella squadra, ce n'erano così in tutte le squadre. Poi quando ho fatto l'allenatore ho avuto la fortuna di avere dei leader in tutti i ruoli, poi, perché ce n'era sempre uno per ruolo, nel senso avevi o il portiere o il difensore centrale o il difensore laterale uguale, un centrocampista e la punta magari ragionava in modo diverso, ma aveva personalità. Ora abbiamo più centravanti, ma vi rendete conto?
2: Ma guardi, questo era interessante che stava dicendo, perché cioè, allora potrei domandarle, l'allenatore incide tanto, no? Dice, si aspettava un biglietto da visita diverso di Paratici, senza nulla togliere a Grosso, e ci mancherebbe altro, però si aspettava un colpo come i Friedkin che presero Mourinho.
0: Ho fatto anche Paratici, ragazzino.
2: No, abbiamo perso, mister.
1: No, la diceva che ha allenato Paratici, no?
2: Ah, ok.
0: Sì, no, era nel Piacenza, l'ho conosciuto quando era molto giovane, quindi lui ha dimostrato di avere grande personalità, poi nel ruolo che ha fatto, secondo me è stata la scelta più giusta che potesse fare la Fiorentina, e quindi le scelte che farà le fa per esperienza, per qualità, per la conoscenza che ha del calcio, delle situazioni.
1: No, tra l'altro ci dicevano proprio un ex compagno, se non sbaglio, a Piacenza, che lui, Paratici, era già malato di questo mestiere, comunque del cercare i giocatori che ai tempi si registrava le partite.
0: Ragazzi, sì. Poi a Piacenza lì c'erano i fratelli Inzaghi e lui, erano tutti malati di calcio.
1: Ma chi era il più malato dei tre?
0: Tutti, perché al lunedì sapevano tutte le formazioni di tutte le squadre della provincia di Piacenza, oltre a A, B e C chiaramente, e C2, che c'era la C2 una volta. Tutti i giocatori conoscevano.
1: Pazzesco.
0: Era una roba il lunedì.
1: Quindi anche lei gli chiedeva qualcosa a loro? Per
0: ma no, li facevo parlare loro. Io ho sempre avuto, non so, sono passato sempre per uno molto rigido, invece era tutto il contrario. Ero rigido sulle cose in cui credevo, c'erano delle cose che per me erano essenziali e quindi non c'era niente da fare. Poi sul resto io ho certo ascoltato i miei giocatori, ho sempre cercato di parlarci, soprattutto con quelli che capivano qualcosa.
1: Mister, guardi, prima abbiamo accennato a un dato che vedevo sui social, ovvero che il tempo di permanenza degli allenatori in Italia è il più basso in media rispetto ai top 5 campionati europei. In media un allenatore dura 10 mesi in una squadra.
0: E parlano di gioco.
1: Ecco, per l'appunto, volevo anche chiedere, visto che tocchiamo direttamente la sua categoria, se anche lei ha sentito, immagino di sì, questa precarietà del lavoro negli anni.
0: No, ma il discorso è che allora tu hai questa condizione che è statistica, no? E dall'altra parte senti, però non gioca bene, non gioca qui, non gioca là, e il gioco è tutto. Ma cosa stai parlando? Che tu devi fare il risultato. Devi fare il risultato per forza, se no ti mandano via. Non riesci a fare la squadra più quella che vuoi perché non ci sono possibilità economiche delle squadre italiane, no? E quindi tu ti devi adattare. Come?
2: Ma questo è un problema, non c'è tempo.
0: No, tu devi adattarti alla situazione, no? E quindi questa cosa è, e allora secondo me la bravura oggi allenatore è la gestione dei giocatori, perché gestirli, stavo parlando proprio prima con delle persone, dicevo, ma è mai possibile che il manager che ho avuto io a Brescia mi ha detto Gigi non riuscirei nemmeno tu a non far portare i telefonini allo spogliatoio? Ma vi rendete conto che io sono un professionista?
2: Questo è il rimedio Baldini, eh? Lui lo farà.
0: No, lasciamo stare questa cosa di Baldini che è veramente pubblicità, cioè? E basta, ma su. Ma
2: dice che è un po' che altro una cosa mediatica.
0: No, sto dicendo un'altra cosa, adesso non vorrei spiegarmi male. Allora, noi dobbiamo risolvere una cosa. La risolviamo dalla testa? No. Cioè, alla nazionale ci dovrebbero arrivare giocatori che sanno che non devono portare il telefonino, le coppie nelle camere, tutte queste robe che lui ha deciso che sono giuste. Ma non deve farlo quello della nazionale. Non devono fare nei settori giovanili queste cose. Dal basso non puoi insegnare dalla testa e torni indietro, cosa fai?
2: E se diventa una toppa che è peggio del buco, dice, eh?
0: Ma no, ma mi viene da ridere che lo debba fare l'allenatore, come poi quando ha fatto Spalletti, che ha detto certe cose, che ha dovuto dire delle cose che poi non riesce a fare perché ormai sono il discorso del, mi sono sempre chiesto io, perché dormire da soli? Perché? La risposta che mi sono data è che sono delle aziende singole. Sono delle aziende singole i giocatori.
2: Sì, e noi sappiamo anche un po' la genesi di questa. Va bene, parleremo.
0: Fai un gioco di squadra. Pensa a te.
2: Mister, guardi, il torno in chiusura sulla Fiorentina, perché volevo farle comunque questa domanda su Vanolis, cioè se a suo avviso è stato un po' ingeneroso da parte della Fiorentina lasciarlo così sulla corda, lasciandogli anche la speranza di poter rimanere, poi però in realtà alla fine divorziando, no?
0: Guarda, queste le gestioni di questa cosa sono difficilissime, è come quando io dovevo lasciare fuori dei giocatori, non è che glielo dici subito. Aspetti, vedi, valuti e poi fai delle scelte che purtroppo sono. Paolo è stato bravo, ha fatto quello che doveva fare, questo gli rimane. È un mestiere così, questo, devi accettare come avviene, perché devi accettarlo e andare avanti. Sai, poi sono sempre delle situazioni difficili che trai quello che è il tuo futuro,
2: certo,
0: di migliorarti, e quindi mi è dispiaciuto chiaramente, però. Mi fido, perché l'ho sempre reputato una persona intelligente, di Paratici, no? L'ho sempre seguito come ho seguito tutti i miei ex. Quindi lo ritengo un. E quando devi fare delle scelte, okay. Un direttore è importante. Quindi se devi fare delle scelte in una piazza difficile, certo. Perché lo sa anche lui, una delle piazze più difficili che ci sono in Italia,
2: Sì, si sapeva a cosa andava incontro. Mister.
0: Ma certo, ma vedi, però sicuramente uno, ma non c'era bisogno di questa cosa, Sicuramente è uno di personalità, è uno che conosce il tuo mestiere, deve fare delle scelte difficili e poi è convinto che poi queste lo porteranno a fare dei risultati, quindi. E siamo solo all'inizio, perché a parte che ha fatto la scelta più difficile, che è quella prima di tutto dell'allenatore, come dicevo prima, l'allenatore conta al 90% di una squadra, quindi ti puoi immaginare è la scelta più difficile, certo. Mica quella dei giocatori, non è quella dei giocatori sicuramente, è la scelta più difficile.
2: No, chiaro. Oggi. Mister, grazie davvero per il suo intervento.
0: Ciao,
2: è stato un piacere.
0: Serata.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Grazie davvero a Gigi Cagni. E io volevo dire una cosa, perché noi sappiamo la genesi.
1: Mi è venuto in mente.
2: Delle camere, sì. Non più doppie ma singole.
1: C'entra un amico di questa redazione.
2: Cioè, è venuto a spiegarcelo qui in studio.
1: Sì, me lo ricordo molto.
2: Ti ricorderai che Massimo Orlando ci ha raccontato di quando ai tempi della Juventus faceva coppia con Baggio, no? In stanza. Solo che Baggio essendo buddista, la mattina presto, alle 6 addirittura, 6 e mezzo, insomma, si metteva in bagno a pregare, e le preghiere buddiste sono ruborose, per cui il nostro Massimo, che peraltro dormiva molto poco, sentiva questi rumori provenire dal bagno, per cui si alzava, apriva la porta a un certo punto, ma che succede qui? Alla fine hanno fatto in modo che dormissero in stanze singole, in modo tale che prendessero un po' di sonno.
1: L'editto Massimo Orlando poi ha portato a quello che succede nei ritiri più o meno di tutte le squadre. Tu avessi potuto scegliere un calciatore con cui fare coppia in una stanza, che avresti scelto?
2: Probabilmente Massimo, ma di quei tempi lì?
1: Ma in generale anche di questi.
2: Di quei tempi Massimo, perché anche io dormo il giusto e l'onesto, per cui probabilmente ci saremmo anche divertiti. Oggi... non lo so, veramente difficile. Della Serie A?
1: Sì.
2: Perché c'è la differenza fra il leader e quello con cui righi dritto?
1: No,
2: quello che ti diverte.
1: Io in camera, nella mia tra virgolette intimità, voglio una persona con cui mi trovo bene. Quindi sì, non deve essere per forza un giocatore forte. O comunque, ad esempio, Marcus Thuram, che è uno...
2: Sì, però lui è un giocherellone.
1: Secondo me è una bella sagoma, come dicono a Clairefontaine in Francia, dove è cresciuto con la nazionale. Secondo me con Marcus Thuram ti trovi molto bene in camera.
2: Massimo Thuram?
1: Sì, no, ti trovi molto bene. Secondo me è anche uno che rispetta i tuoi spazi.
2: Ma stavo pensando, mi hai colto molto di sorpresa. Io con Modric vorrei dormire con una persona dalla quale impari, no? Magari ci parli la sera, ti dà qualche dritta, quelle esperienze. Ti immagini la notte a parlare del suo passato?
1: Magari è uno che si fa i fatti suoi e non ti parla, Modric. Non lo so, non lo conosco.
2: Appunto, lo conoscerei volentieri.
1: Anzi, ci sarebbe anche con Thuram, per carità, un po' di differenza, no? Porca miseria,
2: certo.
1: Con Modric, se Russia è un casino.
2: Infatti lo stesso Massimo Orlando ci ha detto: io portavo grande rispetto al mio idolo Baggio, ma a un certo punto non ce l'ho più fatta.
1: Dire, certo, sì,
2: che
1: sì.
2: Succede qui in bagno, non si riesce a dormire. Vabbè, allora comunque abbiamo diversi messaggi, poi parliamo anche di mercato, perché abbiamo dato qualche aggiornamento oggi su Firenze Biola, però andiamo con un vocale, sentiamo, vai.
3: Ma per una volta sembra che insomma il direttore sportivo abbia scelto un allenatore che ha lanciato lui, e mi immagino ci sia forte intesa. Questa è la cosa che più mi rende ottimista.
1: Bravo.
2: Infatti, siamo d'accordo.
1: No, siamo d'accordo, sì.
2: Poi dicevamo degli aggiornamenti di mercato che abbiamo dato oggi su Firenze Viola con il nostro Pietro Lazzarini. La Fiorentina è alla ricerca di un difensore di piede sinistro. Per cui tra i vari nomi che ci sono in lista, peraltro occhio al mercato estero, verrà scandagliato molto il mercato estero quest'estate, non sarà semplicissimo il nostro lavoro, però ci sarà un'analisi sul mercato internazionale. Ad esempio il classe 2005 Vieri, lo diresti così?
1: Vieri, non lo so.
2: Vabbè, ma mi piace anche Vieri, no? Anche se è brasiliano.
1: Sì, è brasiliano, quindi non lo so.
2: Vabbè, Vieri, come preferisci, insomma, è un giocatore sul quale la Fiorentina, cioè per il quale la Fiorentina ha provato a offrire una cifra che è di 12 milioni attraverso intermediari, il suo club d'appartenenza, il Gremio, che per tutta risposta ha detto grazie, ma no, costa 20 milioni.
1: Infatti.
2: C'è una discrepanza leggera di 8 milioni. Su di lui ci sono anche altri club come il Newcastle soprattutto, quindi insomma dall'Inghilterra, e ricordiamo che ha un contratto fino al 2029 che ha prolungato proprio a gennaio, quindi pochi mesi fa. A suggellare, no, questa tesi della Fiorentina che cerca un difensore di piede sinistro, c'è anche l'indiscrezione dell'Unione Sarda di oggi, che ha raccontato di come la Fiorentina sia sulle tracce di Adam Aubert del Cagliari, no? Quindi importante giocatore centrale nella salvezza di Pisacane, però anche in questo caso penso che ci vogliano almeno 6-7 milioni, la cifra stimata da Transfermarkt, però c'è insomma da parlare anche col Cagliari, l'anno scorso ti ha abbastanza, anche qui potrei citare lo stesso termine di prima.
1: Dai, citalo.
2: Infinocchiato?
1: Sì.
2: Con piccoli?
1: Ah, un po' sì.
2: No, perché non valeva quella cifra, poi per carità non esageriamo, ma non valeva 27 milioni, questo stiamo dicendo.
1: Sì, guarda, a proposito di mercato, a proposito di Fabio Grosso e di Sassuolo, visto che ce lo chiedevano anche, parlavano di Laurenti e di Berardi, ti faccio il solito giochino che ho fatto anche ieri. Se dovessi scegliere, fare un pacchetto allenatore più giocatore, chi prenderesti da Reggio Emilia, dal Mapei?
2: A me lo chiedi, eh? Sì. Probabilmente prenderei con Grosso, ti hai detto Laurenti? Oddio, un bel esterno.
1: No, io sono un bimbo Dizes, che è un difensore centrale indonesiano, che secondo me può fare molto bene anche a Firenze. Muharemovic è fuori dalla lista perché ne parlavano all'Inter, ne parlano in Premier League e quindi è destinato ad altri tavoli. Però ecco, secondo me Dizes potrebbe essere un buon difensore.
2: Senti, o lui o Ismael Koné.
1: Sì, anche lui secondo me un po' fuori target, però va bene, sognare sì. Gratis, no?
2: No, questo non c'è dubbio, ma Koné peraltro è un giocatore che la Fiorentina ha trattato, quantomeno su cui si è interessata a gennaio del 2025, l'avevamo anche raccontato in anteprima su Firenze Viola, questo lo ricordo molto bene, quando ancora giocava per l'Olympic Marsiglia, dopodiché si è trasferito a Sassuolo, quindi la Fiorentina insomma non ha nemmeno fondato il colpo. Ecco, secondo me è un giocatore forte, però dipende anche dalle priorità, cioè hai pochi esterni, vai solo Orienté. Hai tante mezzale di inserimento, lascia perdere.
1: Non ce l'hai tante mezzale di inserimento, secondo me.
2: Quantitativamente, qualitativamente poche magari.
1: Ma io come mezzala di inserimento penso a giocatori di passo, cioè Mandragora è una mezzala di inserimento, no? Perché comunque produce tanto a livello offensivo.
2: Grande.
1: No, riflesso pavloviano il tuo, appena dico Mandragora devi dire grande.
2: Sindrome di Stendhal, appena lo vedo, oddio che bello.
1: Sì, esatto,
2: che
1: salutiamo
2: bravo.
1: Rolli che ha fatto un ottimo posto per salutare tutti e sarà a godersi le sue vacanze. Però ecco, penso a un giocatore di passo, penso a appunto Torsved, penso a Ismael Koné, penso a giocatori che te l'aggrediscono la metà campo avversaria. Mandragora e Ndur sono giocatori che ti possono portare bonus offensivi un po' più compassati, ecco, come passo.
2: Sì.
1: Vanno bene,
2: però io appunto ti parlo di qualità più che altro, in effetti in quel caso Koné può fare molto al caso della Fiorentina. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai.
4: Buonasera, dai, Randeva. Scusami, ma come mai solo alla Fiorentina chiedono un conguaglio per l'allenatore? Non mi è successo l'italiano, ora vogliono il conguaglio per Grosso. Ma non mi sembra l'Atalanta la stia ad abbia pagato un conguaglio per Sarri, che l'Inter abbia pagato un conguaglio per Chivu, che la Roma l'abbia pagato un conguaglio per Gasperini. E solo a noi succede queste cose, io devo capire perché.
1: Perché semplicemente l'Atalanta con Sarri ha aspettato la risoluzione consensuale del contratto di Sarri,
2: sì.
1: E stessa cosa farà la squadra che prenderà Italiano, perché oggi si sono separate le squadre di Bologna e insomma Bologna e Vincenzo Italiano, e quindi sostanzialmente questo, perché se aspetti che l'allenatore si separi dalla società precedente e poi non paghi il conguaglio, se lo vuoi tra virgolette strappare a una società che se lo terrebbe, magari paghi qualcosa.
2: Ma molto banalmente basterebbe che Grosso, per fare quello che dice il runner Viola, si mettesse di traverso e dicesse: signori, me ne voglio andare, firmiamo questa benedetta risoluzione, scendiamo anche a patti, a miti consigli, e me ne vado, appunto. Cioè, e invece questo non accade, e giustamente il Sassuolo, che è bottega carissima, ricordiamolo sempre, non si fa prendere per il collo. Vabbè, abbiamo un altro messaggio vocale, vai, sentiamolo, vai.
5: A proposito di AD, se vuoi ti presto il VHS con l'addio alla nostra grandissima bandiera, Giancarlo Antognoni. Qui c'era lo stadio pieno e lui fece un lancio da 40 metri, se non mi ricordo male, fece un lancio sull'attaccante e lei venne giù lo stadio. Altri tempi, però noi ce l'abbiamo avuto bello l'addio al calcio.
2: Vabbè, esatto, ha detto bene altri tempi, ma io ripeto che sono tutte bandiere, sono quelle cose che fanno più emozionare. Poi a te emoziona anche il Sharawi che va via dalla Roma.
1: Sì, okay. Il Sharawi va via da Roma, si mette a piangere, fanno un bel edit video con le sue giocate, io mi metto a piangere, ragazzi.
2: Non sarò io qui.
1: Ci sono gattini, soldati che tornano, che vengono assaliti dai propri cani, sai, questi video un po' strappalacrime,
2: sì, sì,
1: c'è il soldato che torna e il cane gli salta addosso. Quelli sono emozionanti, ma mai come il Sharawi che dice addio a Roma.
2: Va bene, abbiamo finito, torniamo domani sempre con i tempi supplementari. Adesso la linea va a Gary Scalvento, insieme a Giacomo Galassi ci sarà come ogni giovedì Stefano Prizio. Grazie a Stefano Cherubini dal coordinamento tecnico, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
5: Pia Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
10: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
11: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
12: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
13: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
14: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
15: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
16: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi, il tuo progetto è nelle mani giuste.
17: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, evviva, evviva, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento che vi abbiamo regalato nel corso del pomeriggio. Sono le 20:07, Andrea Giannattasio che vi sta parlando per quella che è l'ultima puntata stagionale di Extra Viola. Poi chiaramente nelle prossime settimane, il sabato, a tenervi compagnia ci sarò sempre io in questa fascia oraria, ma dedicheremo la puntata ai temi di attualità di Casa Fiorentina, quindi immagino al mercato, alla scelta del nuovo allenatore che vorrei sperare per sabato prossimo fosse già stata fatta, e in generale su tutti quelli che sono gli altri argomenti di strettissima attualità. Oggi però chiudiamo in bellezza, perché in questa puntata di Made in Viola celebriamo al 100% lo scudetto della Fiorentina Primavera. Sarà una puntata dove intanto a breve ospiteremo un collega bravissimo, ma poi ripercorreremo con la voce dei protagonisti quella che è stata una cavalcata sensazionale che vi abbiamo raccontato in diretta giovedì sera, con il successo per 2-1 conseguito dalla formazione di Daniele Galloppa contro il Parma. 2-1 che ha regalato all'Under 20 il suo quarto scudetto della sua storia, mancava dal 1983, ovvero da 43 anni, e i ragazzi di Galloppa, Niccolò Trapani e tutti gli altri, il capitano ovviamente, hanno conseguito questo trofeo così, così bello. Ne parleremo, ripeto, ripercorrendo un po' tutte le note salienti della serata e non soltanto, cercando anche il commento di uno degli artefici di questo successo, che è chiaramente il direttore del settore giovanile, Valentino Angeloni. Per interagire con noi, per parlare di Primavera, per tornare sul bel successo di giovedì, 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e per commentare ovviamente il magnifico trionfo dell'Under 20 davanti anche alla curva Fiesole. Oh, non è che abbiamo il prosciutto foderato sugli occhi. Sappiamo perfettamente che da 90 minuti sta andando in scena l'evento sportivo più importante dell'anno a livello calcistico, che è la finale di UEFA Champions League. A Budapest siamo al secondo minuto del primo tempo supplementare e il Paris Saint-Germain e l'Arsenal stanno pareggiando per 1-1. Non sono bastati 90 minuti per eleggere la formazione campione d'Europa, ma siamo ai tempi supplementari. Aveva sbloccato la sfida di Budapest Kai Havertz dopo appena 5 minuti, ci ha pensato Dembélé con un rigore conquistato da Kvaratskhelia a pareggiare i conti. Gara che è in diretta su Sky Sport con la voce dell'inimitabile Massimo Marianella, che sta facendo un grandissimo lavoro. Saluto Alessandro Linardi in regia, che sta curando magistralmente la parte tecnica anche in questo sabato 30 maggio, e saluto tutti voi ascoltatori che siete collegati con noi. Vi invito ancora una volta a mandarci i vostri messaggi per commentare il trionfo della Fiorentina Primavera. Alessandro, se vuoi intanto puoi contattare il nostro ospite che abbiamo in scaletta, gli ruberemo veramente pochi minuti anche perché suppongo lui stesso sia collegato con Sky e stia guardando Paris Saint-Germain Arsenal. Gara, devo dire, non dall'altissimo contenuto tecnico, ecco, abbiamo visto in questa edizione di Champions League gare molto più divertenti, con più gol, con più emozioni, sicuramente quando c'era il PSG in campo. Non è stata una finale fin qui clamorosa, ecco, devo dirvi la verità. Con un'ingenuità pazzesca l'Arsenal ha regalato il rigore al Paris e quindi la gara si è riequilibrata. In ogni caso siamo al quarto minuto del primo tempo supplementare con la formazione di Luis Enrique che si sta in questo momento difendendo. Insomma, gara molto molto equilibrata, ma ne parleremo più tardi di quello che ci sta regalando la finale di Champions. Prima di ogni altra cosa fatemi salutare, ringraziare e abbracciare idealmente, perché abbiamo vissuto una stagione insieme devo dire palpitante, l'amico e collega Paolo Caselli di Firenze Viola Supersport. Paolo, ciao, buonasera.
18: Ciao Andrea, buonasera, buonasera a tutti.
17: Ti rubo poco tempo anche perché magari starai guardando anche tu la finale di Champions League, che è un evento straordinario, anche se stavo dicendo non è la più bella finale di sempre, una partita un po' noiosetta, non mi sembra ci siano grossissimi contenuti tecnici, al di là che sono due squadre straordinarie perché entrambe hanno vinto i rispettivi campionati, però dicevo, parlando di primavera, abbiamo vissuto una stagione meravigliosa culminata con un trionfo storico giovedì scorso. Mi dici la tua fotografia di questa annata viola con lo scudetto primavera che è arrivato l'altro giorno, per favore?
18: Il gruppo d'appartenenza, che Daniele Galloppa, Valentino Angeloni, Maurizio Piccolini, la società e i ragazzi soprattutto hanno regalato a Daniele Galloppa, perché io credo che questa sia stata veramente una vittoria del gruppo. Quando è mancato Braschi è stato sostituito nel computo dei gol da Conti, qualche gol ha fatto Iallo, si è infortunato Sadotti e poi hanno giocato Cospo e Quadio, sono stati tra i migliori delle finali. Una squadra che ha saputo soffrire, ha saputo anche perdere. Quando la Fiorentina ha perso le sue partite l'ha persa veramente male, però io credo che la fotografia sia veramente il gruppo di questi ragazzi che hanno portato a qualcosa di storico, perché era da tanti anni, dal 1983, quindi sì, 43 anni che la Fiorentina non vinceva uno scudetto, e quindi ci ha regalato qualcosa che rimarrà nei ragazzi. Guarda, non ti nascondo, oggi ero a San Gemini, che è vicino a Terni, ho incontrato il padre di Evangelista e abbiamo convenuto che è una cosa che rimarrà per sempre nella vita di questo ragazzo, quale che sia la sua carriera, che debutti in Serie A, che vada a giocare appunto una finale di Champions, oppure che molto naturalmente giochi in Serie C, in Serie D, in Serie B, faccia un po' che vuole, rimarrà campione d'Italia, e questa è una cosa meritatissima da parte dei ragazzi di Daniele Galloppa.
17: E anche alla fine di un ciclo, no? Dei 2006, caro Paolo, che già lo scorso anno in parte se n'erano andati, mi riferisco a Caprini, a Rubino, a Baroncelli, ad altri, e invece insomma con questo scudetto poi i vari Braschi e Conti e tutti i 2006, insomma, che non sto a citare, sono tantissimi, Trapani, se ne andranno giustamente a fare le loro esperienze. Era il modo migliore, no, questo per chiudere un cerchio?
18: Era il modo migliore ed era il modo giusto, perché la Fiorentina primavera nel tempo, dando continuità anche al lavoro di coloro i quali lavorano dietro le giovanili, giustamente sottolineati i bienni che si sono succeduti, da Gori, Sottile, da Vlaovic, Montiel, da quelle che sono state le primavera in questi ultimi anni, ce l'è andata sempre vicina, disputando due finali, perdendola, vincendo Coppa Italia. La Fiorentina era vicino, sentiva il profumo di questa vittoria, e quindi è stato bello ed è stato giusto che la squadra primavera si sia cucito lo scudetto sulla maglia e lo porti con fierezza, anche perché un tricolore sulla maglia viola sta benissimo.
17: Sì, è vero, l'ho notato anche io e non siamo abituati. La cosa che più mi ha colpito è che ho scritto su Firenze Viola subito giovedì notte, ma poi l'ho scritto anche stamani sulla Nazione, Paolo, è questa fiorentinità, questo senso di appartenenza del gruppo, dal portiere che è di Follonica, toscano, tifoso viola, al centravanti fiorentino doc, passando per altri fiorentini al 100% come Trapani, come Conti, Azzeni, Turnone, me ne dimentico altri fiorentini doc, Dolfi, il secondo portiere, Sadotti che è di Arezzo, ma insomma c'è questo senso di appartenenza della fiorentinità, della toscanità, che è essenziale. Questo ha fatto la differenza secondo te, Paolo?
18: Ha fatto molto, perché l'appartenenza a un territorio, quella che con una parola inglese è legacy. Io non amo molto gli anglicismi, lo sai,
17: sì,
18: però credo che sia una delle parole che si traduce meglio, perché vuol dire proprio legare, è la tradizione, è fatto dell'appartenenza, di essere gruppo, di parlare la stessa lingua e di pensare allo stesso modo, e questo credo che abbia fatto veramente tanto. Poi aggiungici anche dei ragazzi che si sono ambientati, ci ha detto in conferenza stampa Galloppa che Balbo ha chiesto di scendere per giocare la finale che ha giocato Quadio, da dominante, è riuscito a fare anche gol, ha giocato molto bene Cospo, che ha fatto un'annata un po' così un po' cosà,
17: è vero.
18: Per mille per mille situazioni particolari, ma Cospo, quando è andato a recuperare sotto la tribuna stampa dove eravamo noi quel pallone in scivolata, ecco, e ha esultato per questo intervento, si è vista tutta la serenità anche di un ragazzo bosniaco.
17: Indubbiamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto, caro Paolo. Marco Capparella pare sia il favorito a succedere a Daniele Galloppa sulla panchina della primavera. Ti chiedo se è la scelta giusta, che idea ti sei fatto di questo tecnico che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e seguire in Under 18, anche con il trionfo al Viareggio di quest'anno. Insomma, ricordiamoci che è stato un anno molto bello per il settore giovanile viola.
18: Ma sai, ha lavorato e stesso contatto con Daniele Galloppa, quindi è giusto scalino per Marco Capparella per continuare anche con i suoi ragazzi e dei ragazzi che lui ha trovato. Poi magari cambierà qualcosa, ovviamente, però credo che ci sarà un continuum, assolutamente. Posso chiudere con una citazione di un nostro collega che mi ha detto, mi ha mandato un vocale, mi ha detto: non so di questi ragazzi cosa faranno nella loro carriera, però posso dire che sono stato contento per loro, ma mi ha fatto molto piacere che mi ha detto: sono stato contento per te e per Andrea Giannattasi, perché è una vittoria anche vostra, che questi ragazzi li seguite sempre, li seguite in trasferta, e al di là di tutto è una vittoria anche vostra da un punto di vista professionale, ma non solo, perché li avete seguiti sempre. Credo che sia un riconoscimento che valga molto più di una targa, di un premio, per il nostro lavoro e ti devo dire anche per la nostra professionalità, per il nostro modo di porci davanti a questi ragazzi, considerandoli per quello che sono, ragazzi, e non andando mai oltre, cercando sempre di avere con loro un rapporto diretto, sincero, ma soprattutto professionale.
17: Caro Paolo, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
18: Un abbraccio a tutti voi, grazie, ciao.
17: Grazie a Paolo Caselli, firma e voce di Firenze Viola Supersport, di Firenze Viola Supersport TV, e un abbraccio, un saluto anche al direttore, al grandissimo direttore, chiaramente Stefano Ballerini. No, stavo temporeggiando perché l'Arsenal ha richiesto un calcio di rigore al 102esimo, quindi siamo a fine primo tempo supplementare, ma l'arbitro non ha avuto alcun tipo di dubbi, ha detto che l'intervento del difensore del Paris Saint-Germain è stato regolare e si è proseguito a giocare. Bah, staremo a vedere. Comunque, allora, sempre 1-1 a Budapest tra PSG e Arsenal, siamo al 102esimo, quindi fine primo tempo supplementare quasi. Noi lanciamo il primo contributo, abbiamo detto che abbiamo scelto di dedicare questa puntata interamente alla primavera, al percorso fatto dall'Under 20 in questo campionato, e allora nella giornata di ieri, grazie alla Fiorentina, abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di intervistare, durante Palla al Centro, il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, che è stato con noi veramente tanto, è stato con noi al telefono quasi 45 minuti e ci ha detto vita, morte e miracoli della primavera. Ora non vi facciamo sentire 45 minuti, vi facciamo sentire un breve, brevissimo estratto di quello che ci ha raccontato e poi andiamo un attimo in pubblicità. Eccolo qua, Angeloni.
19: Ho appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il Guerriero Salterà.
20: quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari i finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
21: diverso dai.
20: Cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
19: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce Fiorentina, no?
21: Sì.
19: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto un completamento, una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
20: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
19: sì,
20: dire.
19: Sì, per il 2006 sicuramente, quindi la cosa bella è che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra, mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì tifosi, e quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, per essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, siamo certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
0: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma che Grosso segue sempre con grande attenzione i settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri la prima cosa che mi è venuta in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì, ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
19: Ne ho tantissimi, tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentino, andiamo a fare un giro.
0: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
19: E mi ha detto: ma Valentino, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tante, tantissime, una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo, e lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che è quel ragazzo che così, che ricordi,
0: è bello.
19: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
0: Sì, sì. Molto bello. Andrea?
1: No, io ho tante domande, avrei tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito
19: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete, se vogliamo stare 3 ore stiamo 3 ore.
0: Ah, che bellezza.
19: Domani e domenica mi voglio così, gliel'ho detto a Davola, il giornale per stampa, ho detto, ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
0: Giustamente.
1: No, allora, intanto i complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile, quindi complimenti direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze, sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso di appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, cioè c'è una percentuale altissima, per cui quanto mi inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso di appartenenza.
19: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
20: Certo.
19: Perché siamo stati un mese, un anno. Il Galloppo è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi niente. Quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze viola, cioè punto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile, c'è un ambiente familiare con linee chiare, persone giuste, non tante giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito, e abbiamo ricevuto anche negli anni passati dei riconoscimenti molto importanti dalla UEFA e dalla FIFA. Ora siamo al quarto livello, siamo stati a Coversano, insomma, Fiorentina è prima da questo punto di vista, non è che ce li regalano. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro dove tutte le persone della Fiorentina lavorano con l'obiettivo di migliorare i ragazzi. Chi non ha questa idea, chi mette davanti l'io e non la Fiorentina e la crescita, non può stare con me, con noi, ha sbagliato proprio strada. E quindi è stato questo inizio, e poi ovviamente vedere quello che era la crescita di questi ragazzi e vedere come giocavano, vedevano come stavano insieme. Se io rivado indietro, mi rivedo i video, e l'ho fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in Under 15, in Under 16, no? Nel 2003-2004, ragazzi, però non sono neanche più con noi, no? C'era questa cosa, la trasmetti, perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza, e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti faranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto, soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo creduto, ci ho creduto, e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni, del normale, questo è evidente, no?
20: Sì, però, ma certo, cosa, per il giocatore è diverso,
2: è un valore
20: quello
2: aggiunto,
20: che può essere un valore aggiunto, un valore non aggiunto, la struttura,
2: chiaro.
20: Il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra, l'aveva portato alla Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità, poi purtroppo è scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte o si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo?
0: di questi gruppi, insomma?
19: Allora, la seconda squadra sicuramente è un'opzione importante, che come ricordavamo la Fiorentina aveva l'intenzione di farla. Poi quello che la tragedia di Joe, si è stupato, poi sono delle classifiche, cioè per fare la seconda squadra bisogna entrare in certe graduatorie, no? E quindi bisogna avere dei crismi, dei parametri, però credo che sia una volontà della nuova direzione sportiva, del direttore Paradici, e quindi quando ci sarà l'opportunità, certo, penso che Fabio la voglia percorrere, e quindi quello può essere sicuramente un percorso. Nel frattempo noi abbiamo ovviato, tra virgolette ovviato, perché abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo, tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
0: PAOK
19: Salonicco, quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, e tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra che ha altri vantaggi, perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
17: Benissimo, bentornati con noi, bentornati in diretta Radio Firenze Viola, che vi sta tenendo compagnia ormai dalle ore 14 e continueremo a farlo anche fino alle 21.30, anche perché poi dopo questo spazio sui giovani della Fiorentina sarà tempo di Extra Viola con Lorenzo Marucci, e parleremo, vi dico subito, che parleremo di giovani, parleremo ancora di settore giovanile, parleremo di quei primavera che possono essere funzionali al lavoro della prima squadra e di Fabio Grosso. A proposito di Fabio Grosso, su Firenze Viola trovate già la notizia, perché l'abbiamo pubblicata da almeno 1 ora e mezzo. La Fiorentina ci ha informalmente fatto sapere che non eserciterà entro la mezzanotte di oggi l'opzione che pendeva sul contratto di Vanoli per estendere il suo contratto di un altro anno. Cosa c'entra Grosso? C'entra che la Fiorentina si prende ancora del tempo per decidere, ma la sensazione è che, non avendo sfruttato questa clausola oggi, insomma, sia un temporeggiamento un po' fine a se stesso. Ecco, si andrà verso il divorzio con Paolo Vanoli e il successore, a meno di clamorose situazioni, sarà chiaramente Fabio Grosso, che si sta liberando in queste ore dal Sassuolo. Concludiamo, mentre siamo giunti al 116esimo a Budapest, con il risultato ancora di Paris Saint-Germain Arsenal 1-1, quindi ancora gara che non si è sbloccata rispetto ai tempi regolamentari. Concludiamo questo tuffo nel campionato primavera, nella bella festa che ha visto trionfare l'under 20 della Fiorentina giovedì, che si cucirà lo scudetto sul petto prossimamente, insomma, le nuove maglie, tra l'altro Homa, targate Homa, che vedranno lo scudetto. Dicevo, concludiamo questo tuffo nel passato, dopo il breve contributo che abbiamo fatto sentire prima con Angeloni, con un altro breve contributo con le parole di alcuni dei protagonisti, ovvero sia il tecnico della Fiorentina primavera Daniele Galloppa e uno dei simboli di questa primavera, ovvero sia Luis Balbo. Lo sentiamo, poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alle 21, quando poi inizierà Extra Viola, la puntata di questo sabato con Lorenzo Marucci e il sottoscritto, dalle 21 alle 21.30. Nel frattempo le parole di Daniele Galloppa e di Luis Balbo, eccoli qua.
22: Ciao mister, complimenti, una stagione straordinaria, uno scudetto super meritato per come avete giocato, per come avete dominato il campionato. Io ti chiedo, qual è la prima immagine che ti è passata per la testa quando si avvicinavano proprio gli istanti finali, e che cosa hai provato poi al fischio finale, perché questo è un coronamento di un percorso magnifico di questo gruppo. Grazie.
23: Ma di
4: di immagine non me ne è venuta, però ho pensato al percorso che abbiamo fatto, ho pensato a tutto quello che abbiamo passato quest'anno, come è cresciuta questa squadra, e niente, quello che gli ho detto prima della partita è che volevo una squadra, mi piace avere l'umiltà dei forti, di chi è umile ma di chi è consapevole. Tutto l'anno abbiamo battuto su quello, la squadra ha cercato di esprimersi, di provare, di rischiare, e quindi io sono orgoglioso di tutto il lavoro che hanno fatto. E le emozioni sono difficili da descrivere perché oggi è stata lunghissima, interminabile. Forse ho sofferto più questa finale che l'anno scorso, perché comunque mi sembra anche il coronamento, chiudere un cerchio con dei ragazzi che allenano anche da anni, e si fa fatica a spiegare, però è meraviglioso, meraviglioso.
5: Mister, buonasera, complimenti. Buonasera, perché, grazie. Insomma, il raggiungimento di questo scudetto è proprio il finale tra una Coppa Italia e una Supercoppa, appunto lo scudetto, campioni d'Italia della categoria. Le volevo chiedere, appunto, durante l'anno se lei ha avuto un attimo la partita che più l'ha entusiasmato, un attimo in cui poteva essere messo tutto in discussione anche per i tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra, che è un merito della primavera, chiaramente del mister. È appunto questo, un momento di entusiasmo e per arrivare a questa finale è un momento, appunto, che lei ha detto forse anche quest'anno ci può sfuggire all'ultimo istante.
4: No, non l'ho mai pensato. Ho un difetto, che quando alleno la squadra non riesco a vedere gli altri, e la mia squadra nella mia testa è sempre la più forte, e mi viene naturale proprio trasferirgli questo e continuare a pensare a noi e su di noi, cercare di migliorare quello che c'è da migliorare. Quindi, nonostante tanti ragazzi sono andati su, abbiano esordito, anche chi ha giocato ha sempre risposto presente, io cerco di trasferirgli quello perché lo penso e non riesco a vedere gli altri. Penso a noi, penso che noi possiamo raggiungere grandi cose, e in questi 3 anni di primavera ne abbiamo raggiunte tante. Oggi è stato il coronavirus.

0: Invece il Viareggio 12.410, 34 anni. Hai avuto tanti giocatori in quest'anno, no? Anche dalle squadre di Caparella e gli altri amici allenatori. Il gruppo, che voto dai al gruppo? Il 10? Ti rimane solo forse quella delusione di quella partita a Sassuolo, dominata, stradominata, sbagli rigore e poi il Sassuolo vince? Quello è l'unico piccolissimo neo? Grazie, complimenti.
1: Grazie.
0: Ti voglio bene.
1: Grazie. Che voto do? Do un voto, sì, sicuramente do 10 a questi ragazzi, ma io batto anche su quello, ma secondo me è vero, c'è un senso di appartenenza forte. Questi ragazzi, io ho allenato nel 2005-2006, quest'anno 2007, ovviamente frutto del lavoro che c'è sotto, non è merito mio ma di tutti quanti, però si respira la volontà di portare la Fiorentina avanti, si respira il credere in questa maglia, in questi colori. Io non lo darei per scontato, per me questa realtà ha questo di forte, e io questo lo manterrei, perché poche squadre hanno questo senso d'appartenenza. Io l'ho proprio respirato in questi anni che alleno questi ragazzi, quindi grande merito a loro.
2: Un clima così al Viola Park io forse non l'avevo mai visto, soltanto il giorno dell'inaugurazione. Ti chiedo cosa hai vissuto da calciatore all'interno del terreno di gioco con un pubblico così speciale.
3: Appena siamo entrati in campo, parlo per me, ho visto la tribuna tutto pieno, il signore che si occupa di tutto il Viola Park, di tutta la sicurezza, mi ha detto oggi lo stadio è pieno, ieri si è parlato nel gruppo dei giocatori, lo stadio è pieno, è tutto pieno, quindi il Viola Park pieno, tutto questo pieno è stata una cosa in più per noi. Sembrava che si giocava in 12 e non 11, e questa è una cosa molto bella, anche perché si parla della primavera, non si parla di una prima squadra, non si parla di un calcio professionale, se si può dire così.
2: Grazie. Invece a mister chiedo la stessa cosa, cioè sentire il suo nome da questi tifosi della Fiorentina, che insomma adesso è difficile che citino un nome in particolare, invece l'hanno incitata sotto la curva, l'hanno chiamata, complimenti eccetera eccetera. Le chiedo cosa ha vissuto e poi se mi spiega quell'abbraccio con Ferrari al termine della partita e se ha una dedica speciale per questo scudetto.
1: Io credo di essere stato un privilegiato, perché ho inaugurato questo posto e la prima partita l'ho fatta io qui e c'era lo stadio pieno, e oggi siamo riusciti a riempire di nuovo il Viola Park. È stato bellissimo perché le persone hanno risposto. Io penso che fuori arrivi quello che noi abbiamo dentro, che abbiamo trasmesso sia personalmente, ma proprio questa squadra, questo staff, questi ragazzi, secondo me questo è arrivato e oggi l'abbiamo sentito, e quindi io mi reputo veramente privilegiato perché ho inaugurato un posto meraviglioso così e oggi l'abbiamo riempito di nuovo. La dedica è grandissima, la società, al direttore che ha creduto in me sicuramente. L'abbraccio con Alessandro Ferrari è stato bello, perché anche quando sono andato a Mainz lui mi è sempre stato vicino con la prima squadra, so che mi vuole bene e questo io me lo sono portato dentro. E poi devo fare una dedica speciale alla mia famiglia, ai miei genitori che mi sono sempre vicino sia nei momenti positivi che negativi, e mio figlio che è qui, che ha assistito a tutto questo. Io spero che sia orgoglioso prima di quello che la persona è, poi di quello che ottiene, perché è più importante quello che si è, e questi ragazzi sono stati incredibili. Poi attraverso quello abbiamo fatto la storia, quindi siamo contenti.
4: Buonasera mister.
1: Buonasera.
4: Riprendiamo i valori di questa storia: umiltà, consapevolezza e un coraggio quasi spudorato nel credere nelle proprie idee. E innanzitutto complimenti per questo. E io le volevo chiedere come si può costruire un legame simile con un gruppo così, cioè basato su profondità, su sincerità, su grande impegno, e se saranno queste le basi su cui costruirà la sua carriera da tecnico, se Firenze può insegnare qualcosa. Grazie.
1: Beh, guarda, ogni tanto quando fai questo ruolo tante domande me le faccio, quello che cerco di dirmi è di rimanere quello che sono, cercando di migliorarmi, e io ho sempre pensato a trasferire queste ragazze, a starle vicino. Io credo che le persone vadano conosciute, ascoltate, soprattutto all'età loro, e per me sia il lavoro mio che dello staff

0: è sempre stato su questa direzione, perché anche il mio staff sa che deve stare vicino a questi ragazzi, sa che c'è qualcosa che va oltre il calcio, dobbiamo creare relazioni, dobbiamo entrare in empatia. Luis per noi è, per esempio, che qui è un figlio, è lontano da casa, non è scontato, gli siamo stati vicino, gli vogliamo bene, è stato il primo a scrivermi: mister, voglio venire giù a giocare questa finale. Ma credo che abbiamo creato qualcosa che vada oltre il campo, e per me questa è la ricchezza più grande. Io continuerò a battere su questo. Grazie.
1: Mister, io le chiedo due cose. La prima, se al fischio finale, dopo i festeggiamenti, alzare la coppa, questo trofeo, ha pensato a quelle due persone che non ci sono più, quindi Rocco Commisso e Gio Barone. E la seconda, di questa lunga esperienza con la Fiorentina Primavera, se ci sono tre immagini che si porterà sempre dietro con sé per sempre.
0: Ma sicuramente al presidente e al barone che non ci sono più va un pensiero grande, perché come ho detto prima sono stato un privilegiato ed è grazie a loro. E poi la vita è folle, perché chi ha creato questo purtroppo oggi non c'è, e credo che sia giusto anche nell'anno del centenario. Ci sono cose che si incastrano, che poi non sono scritte, sembra, e sono contento che abbiamo regalato qualcosa di speciale. Immagini ce ne sono tante. Mi ricordo il discorso pre-gara l'anno scorso in finale scudetto, c'era un silenzio tombale, i ragazzi che piangevano. Quest'anno ho detto: non voglio farli piangere, perché voglio che siano concentrati. Quindi ho delle immagini forti dei ragazzi che si abbracciano, che mi dicono cose bellissime, e me le porterò con me sempre.
2: Tanto complimenti a tutti e due, buonasera. Mister, grazie. La domanda, tra virgolette, cattiva gliela faccio io. È stata la sua ultima partita su questa panchina. A Luis invece chiedo semplicemente: quando eri arrivato non ti conoscevamo, ora sei un giocatore di fatto a metà tra prima squadra e primavera, l'anno prossimo non so cosa ne sarà, ma ti aspettavi questa accelerazione nell'arco di due mesi, di fatto, quello che c'è stato nei mesi scorsi? Grazie e complimenti ancora ad entrambi.
0: Non voglio rispondere in maniera formale, però la società, io già ho parlato qualche tempo fa, gli ho detto che comunque sia un percorso l'avevo fatto, che probabilmente l'idea di chiudere un ciclo c'era, però non è ancora nulla di concreto, dobbiamo riparlare, dobbiamo risederci, non voglio essere un aziendalista, ma voglio essere uno che se allena una squadra deve dall'anima, deve dal cuore e deve essere motivato, perché questi ragazzi hanno tanto dentro. Quindi ci dovremmo sedere e poi faremo le valutazioni del caso.
3: Qual è la domanda, scusa?
4: Ti aspettavi tutto quello che ti è accaduto in pochi mesi, di fatto sei
3: andato? No, perché è passato tutto molto veloce, però alla fine il giocatore si deve trovare sempre bene, perché non si sa mai quando ti arriva il tuo momento, e se ti arriva il momento devi rispondere bene, perché alla fine tutti i ragazzi qua della Primavera vogliamo arrivare lì in prima squadra. Quindi penso che anche è una cosa buona per la squadra io arrivare in prima squadra, perché loro mi hanno aiutato tantissimo da quando sono arrivato qua, il mister. Mi ricordo il primo anno qua alla Fiorentina, è stato un anno brutto per infortuni, tante cose brutte, lontano da casa, non ero abituato. Tutta questa famiglia, il mister, mi hanno aiutato tantissimo. Credo che mentalmente da quando sono arrivato qua sono cresciuto tantissimo, anche per le persone che avevo accanto a me.
5: Ciao Daniele, buona volta a te, do del tuo e l'ultima. Io credo che il ciclo si potrebbe chiudere l'anno scorso, invece lo hai voluto continuare per arrivare a questo. Era il tuo obiettivo, era il tuo progetto, parola abusata, arrivare a stasera?
0: Sì, cioè, l'anno scorso era stata una finale con due gruppi che ho allenato da quando sono qui, quindi sì, poteva sembrare quello. Infatti finita quella finale il direttore gli ha detto: guarda, non, direttore, fammici pensare, perché mi sembra che questa sia stata una creatura che ho cresciuto da 3-4 anni, che ha finito un percorso tra 2005 e 2006, poi dopo invece ho avuto le motivazioni forti per ripartire e avevo ancora qualcosa con questi ragazzi, con i 2006 e 2007 che sono saliti, e abbiamo provato a rifare qualcosa di straordinario e ci siamo riusciti, quindi la domanda è giusta e la motivazione però è stata forte, quindi sono felice perché ci siamo riusciti finalmente.
6: Ciao Luis, complimenti a te e anche al mister ovviamente. Non so se mi risponderai, però hai vissuto molto anche la prima squadra quest'anno, non so se hai già deciso, però per l'anno prossimo, anche guardando il tuo ruolo, la Fiorentina in prima squadra in questo momento ha purtroppo Parisi che salterà una buona parte della stagione per infortunio, Gosens che è stato un po' in calo. Hai tanta voglia di voler emergere l'anno prossimo in prima squadra con la Fiorentina? O stai pensando anche di fare, volendo, un'esperienza altrove? E complimenti ancora per stasera.
3: Grazie. Grazie. Questa domanda sicuramente non è giusto farmela a me, perché io alla fine sono qua, c'ho contratto con la Fiorentina, non decido io quello, però l'ho detto nell'intervista che ho fatto l'anno scorso, il mio sogno è stare qua a Firenze, giocare ai Franchi, ora che stanno facendo i lavori, il mio sogno è stare qua, poi decide la società. Io sono sempre a disposizione di questa squadra, di questo club.
7: Grazie a tutti.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Dusa 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
9: Che incubo e trasloco!
10: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
9: Ma è fantastico!
10: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
8: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
7: da oltre. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buon pomeriggio amici di Radio Firenze Viola, mentre mi devo alzare il volume in cuffia altrimenti non sento assolutamente niente. Eccoci qua, 30 maggio, sta per finire il mese, questo fine settimana vi accompagnerà nell'ingresso in giugno. Questa è Firenze in campo, mi applaude Alessandro Di Nardo dalla regia, non ignoro il motivo, mentre ho ben presente il motivo per cui accanto a me c'è Sofia Ferreri, che è molto più contestualizzata rispetto al sottoscritto. Ciao Sofia.
14: Ciao a tutti.
13: Buon
14: ciao.
13: Pomeriggio. Grazie. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, i numeri sono sempre quelli, 3487 513 933, vi aspettiamo con i messaggi WhatsApp di audio o testuali. Mi raccomando, cercate di non esagerare con i papiri o con le conferenze, ecco, perché come sempre insomma cercheremo di dare spazio a tutti. Vi aspettiamo numerosi, i numeri sono sempre quelli, in regia il numero 10 Alessandro Di Nardo, no scherzo, gli piacerebbe, accanto a me la numero 1 Sofia. Allora,
14: grazie,
13: aspettiamo.
14: Sei molto più gentile di Fabio.
13: Addirittura?
14: Questo
13: no,
14: lo devo
13: questa
14: dire.
13: È una cosa che però danneggia il mio personaggio, quindi per le prossime ore e 52 minuti
14: devi rifare.
13: Devo recuperare assolutamente. Siamo tutti in grande attesa, Sofia, perché
14: sì,
13: aspettiamo il momento in cui conosceremo l'ufficialità del nuovo allenatore. Naturalmente però c'è un grande candidato.
14: Non è
13: quello che volevi tu.
14: Inizio
13: subito dicendo così.
14: Io sono rimasta un po' amareggiata dalle notizie di questa settimana.
13: Lo so.
14: Soprattutto lo chiederemo anche ai nostri ospiti per il un po' per il trattamento anche che è stato riservato.
13: Sì, ti aspettavi un inizio, dai, chiedendotelo, dillo subito tu. Sofia, lo sapete, Vanoliana avrebbe vuole che parlino i risultati, no, battute a parte. Comunque nella sua opinione il mister attuale della Fiorentina, ancora lo è formalmente, meritava una riconferma per quello che ha mostrato, no?
14: Con
13: i risultati.
14: Con i risultati e soprattutto anche nell'ottica di creare un rapporto anche diciamo emotivo basato sulla fiducia e basato sulla crescita, sul progresso continuo, che è quello che ha affermato anche lui in conferenza stampa varie volte. E per me, ecco, per questo poteva essere un candidato importante anche. Non solo per riconoscenza.
13: Si sarebbe meritato, ecco, una riconferma a tuo parere. Poi le scelte della società direi che però si sono orientate diversamente negli ultimi giorni. Adesso andiamo subito a approfondire, no, la questione. Anticipiamo praticamente per la prima ora, ci concentreremo molto sul tema grosso, anche perché vogliamo capire a che punto siamo. Notizie degli ultimi giorni sono sembrate tutte un po' un ricalcarsi. Sta risolvendo, aspettate, sta risolvendo, ora risolve e arriva, nel senso, non è che non arriva, arriva. Poi sappiamo che le trattative scoprono a un certo punto, ma poi non è che siccome vengono scoperte allora si arriva immediatamente alla destinazione. Però da quel che abbiamo capito, ora interrogheremo chi di dovere non appena Alessandro Di Nardo avrà approntato il collegamento, sappiamo insomma che la scelta è stata già presa.
14: Poi possiamo dire
13: così.
14: Possiamo dire adesso c'è anche il ponte,
13: adesso c'è anche lo doveva dire, dai, dici, diamo una, allora questa è Firenze in campo, diamo una nota, vai tu con la nota di cronaca, Sofia, dai,
14: c'è
13: aggiorna.
14: Il ponte del 2 giugno e quindi immagino che anche loro interromperanno le trattative per farsi.
13: No, ma io pensavo il ponte, no, dai, no, ma abbiamo parlato del ponte inaugurato dalla Funario finora e mi fai del ponte, no, disastro, disastro. Alessandro, chiudisi a tutti a fare il ponte il 2 giugno, dai, tutta a casa, sì, a tutti, tutta
14: vero,
13: a letto, ci ha alzato la base per protesta, un casino.
14: Passiamo
13: alla
14: cronaca.
13: Di cronaca.
14: È stato aperto il nuovo ponte, che effettivamente non so come si chiami.
13: Ponte Nencioni?
14: Nencioni.
13: Alessandro,
14: e c'era la nostra
13: dammi
14: sindaca.
13: Un check, dai, ora
14: c'era la nostra sindaca a inaugurarlo.
13: Esatto, sì, Ponte Nencioni mi fa
14: Ponte
13: così,
14: Nencioni.
13: Ragazzi, ma qui anche senza aver nulla di pronto ci siamo. Ci siamo con l'ospite Alessandro e fammelo un pollicione ogni tanto. È sul Ponte Nencioni? Niccolò Ceccarini?
15: No, assolutamente no, io conosco solo il ponte a Grassina, poi il resto per me è tutta roba secondaria.
13: Allora, ti chiedo subito in entrata, mettimi in ordine il podio: Ponte Nencioni, Ponte Ponte di Grassina, Ponte del 2 giugno.
14: Ecco.
13: Quale senti di più?
15: Ponte di Grassina.
13: Primo. Certo. Secondo?
15: No, non c'è né un secondo né un terzo.
13: No, c'è solo il Ponte di Grassina. Solo il Ponte di Grassina, incredibile.
15: Sì, solo il Ponte di Grassina.
13: Vabbè, proviamo a fare un po' di seri, a fare un po' di aggiornamenti di mercato, perché con Sofia dicevamo stiamo tutti aspettando Fabio Grosso, anche se poi in realtà ti chiederemo anche di Manoli, perché vogliamo anche avere un aggiornamento. Oggi è l'ultimo giorno in cui la Fiorentina ha la possibilità di attivare l'opzione di rinnovo automatico per un altro anno, diciamo.
14: Incrociamo le dita.
13: Sofia spera ancora che succeda.
14: Ci spero fino all'ultimo.
13: E l'incrocio delle notizie di cronaca non porta a pensare che accadrà nulla di tutto ciò, però parto da Grosso, perché sono due o tre giorni che insomma raccontiamo dei contatti in corso per arrivare alla risoluzione di contratto. Ti chiedo una fotografia, un aggiornamento.
15: La fotografia mi sembra molto chiara: Fabio Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, firmerà un biennale, stanno discutendo, o meglio stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici della risoluzione contrattuale con il Sassuolo. Credo che tra lunedì massimo martedì arriverà il comunicato ufficiale del Sassuolo. La direzione che prenderà Grosso è quella di Firenze, la direzione che prenderà Vanoli sarà quella del suo ritorno a casa sua a Verona, perché comunque la Fiorentina non gli comunicherà una decisione diversa se non quella dell'addio, e quindi mi sembra che sia tutto abbastanza ben apparecchiato, tutto abbastanza ben stabilito, tutto ormai definito. Ecco, si aspetta solo le questioni tempistiche, che poi sono quelle poi derivanti al fatto che, ora come dicevi giustamente te, c'è anche questo ponte di mezzo.
13: Infatti
15: stavo
13: per chiederti, prima di lasciare la palla poi a Sofia, quindi intanto si fanno i ponti, parliamo poi dalla settimana prossima, conoscendo l'Italia.
15: Sì, ora voglio dire, si fanno il ponte, nel senso, se pensi al procuratore di Vanoli, a Vanoli, loro il ponte
13: Lo fanno di sicuro, certo.
15: Loro stavano aspettando se c'erano presi le parti 24-48 ore.
13: Certo. Beh, abbiamo perso Niccolò Ceccarini, ora appena Alessandro Di Nardo.
14: È lungo il ponte.
13: Ponte Nencioni, ragazzi, ancora lo devo ammettere il collegamento per bene. Poi devi sapere, il Ponte Nencioni arriva fino a Grassina, mi sa che non ci siamo intesi, evidentemente. Adesso Alessandro Di Nardo ripristina il collegamento, comunque eravamo rimasti, appunto, non sarà sicuramente un fine settimana lungo per Paolo Vanoli e per il suo entourage, rappresentato in particolare da Andrea D'Amico. Ce l'abbiamo, rieccolo Niccolò Ceccarini.
15: Sì, sono caduto dal ponte.
13: Infatti, no, diciamo che il Ponte di Grassina, bello, pompi il telefono.
15: Però sono cascato.
13: Bello, vabbè. Ti abbiamo lasciato, e sicuramente Andrea D'Amico e Vanoli il fine settimana di vacanza non se lo fanno. Però forse paratici, carnevali, Grosso.
15: Loro sicuramente sono più contenti, perché sono arrivati a Dama, come si dice in gergo, no? Perché da una parte la Fiorentina ha il suo nuovo allenatore, per quanto riguarda il Sassuolo ha risolto la questione contrattuale, adesso vedremo se sarà uno tra Abate ed Aquilani, e poi chiaramente Vanoli, che invece rimane fuori dalla Fiorentina, probabilmente forse avrà anche qualcosina che si sta muovendo, però ripeto, queste 24-48 ore di tempo che si sono prese le parti, direi che è più la Fiorentina che ha preso 24-48 ore di tempo, secondo me, per arrivare alla certezza di avere in mano Fabio Grosso, piuttosto che naturalmente le altre parti 24-48 ore per decidere se rimanere o meno. Per cui questa è un po' la storia, non finisce secondo me nella modalità giusta a livello comunicativo.
13: Ecco, questo te l'avremmo chiesto, ora questo poi te lo avremmo chiesto, infatti, perché c'è anche la parte di Manoli da considerare.
15: Per me è una modalità totalmente sbagliata, ti dirò di più, neanche da grande società.
13: Ah. Secondo me,
15: francamente non c'era bisogno di arrivare a questa tiritera per fare un po' il discorso relativo di dire a una persona eventualmente, cioè mi sembra sia un modo per arrampicarsi un po' sugli specchi, per prendere del tempo e arrivare poi alla decisione finale. Guarda, io credo che Vanoli non avrebbe avuto nessun tipo di problema a sentirsi dire non si continua con la Fiorentina, tanto bene o male un po' l'ha percepito, eccetera. Però questo è un comportamento comunicativo, secondo me, in cui non siamo molto avanti, siamo molto indietro ancora, ecco.
14: Sì, Sofia. Magari è anche uno dei motivi per cui poi anche il settore comunicativo verrà, diciamo, rivoluzionato. nella prossima.
15: Questo non c'è, no, questo però sì, Sofia, però questo non c'entra nulla.
13: No, qui il notizio è portato sui dirigenti, sì, su no, quei messaggi che fanno passare.
15: Come c'è un dirigente che arriva dalla Juve, esatto, mi aspetto che si comporti da dirigente che ha una grande esperienza e che quindi sa gestire le cose come se fosse alla Juventus, no? Visto che comunque per chi naturalmente viene da quella società e poi fa esperienze di questo tipo, fa curriculum, no? Fa pedigree, ecco, io credo che francamente, insomma, si potevano restringere i tempi e dire le cose come stavano, però voglio dire, non è che c'è poi una comunicazione più o meno data a Vanoni.
13: No, è una questione di forma, di
14: professionalità.
15: Cioè, esatto, sì, assolutamente. Sì.
14: E invece per quanto riguarda i fedelissimi che il mister vorrebbe portarsi dietro, sono stati fatti tanti nomi anche dei profili del Sassuolo, Nicco, cosa ci dici te?
15: Ma io penso che non ce ne saranno tanti, se poi ce ne sarà al massimo uno e non so neanche, okay, neanche quale potrebbe essere, perché hanno tutti una valutazione molto alta, a partire, voglio dire, dall'Orienté, da Torsved, se vogliamo metterci anche Volpato, ce ne sono.
13: L'ultimo nome è stato quello di Volpato, se non erro,
15: sì,
13: no? Quanto viene valutato?
15: Ma io penso sui 7-8 milioni, però io penso che sia più un discorso di Fabio Grosso piuttosto che della Fiorentina ancora, cioè nel senso che Grosso sicuramente è molto interessato al giocatore, come magari è interessato anche ad altri, però è anche vero che a lui piace questo come giocatore, però poi alla fine se ce l'ha tutti giocano Berardi e Lorientè sugli esterni, quindi certo, lui fa la prima alternativa, no? Quindi tanto per essere chiari, però non credo, ecco, che dovremo aspettarci tanta roba, voglio dire, dal Sassuolo per quanto riguarda gli acquisti della Fiorentina. Io credo che spazieremo su tutti i settori e quindi avremo modo anche di conoscere giocatori di livello internazionale che arriveranno a vestire la maglia della Fiorentina, ecco, io me lo auguro in base anche al budget che potrà essere disponibile in questo senso, perché il budget è fondamentale, ecco, perché loro dovranno anche vendere, venderanno, se tutto va come deve andare, Dodò alla Roma, venderanno Fortini probabilmente all'estero, credo che ci sia l'idea di vendere anche Gosens. A proposito di Gosens, qui vi do
13: tu ci stai anticipando tutte le domande, tra l'altro, no, però dacci una notizia, Gosens, certo, ci mancherebbe.
15: Gosens ha deciso di restare a Firenze, per cui sarà difficile mandarlo via.
13: Mi sembra che, correggimi se sbaglio, e poi ti leggo una domanda che ci arriva alla casella di posta. Sì, alla casella di posta.
15: Casella di posta,
13: beh. Casella di posta, lo tirà fuori da che epoca? Dammi un'epoca. Casella di posta, 1997?
15: Guarda, io c'ho il tagliandino della raccomandata gialla.
13: La casella di posta, fare, signori, la messaggeria, avrebbero
15: messaggeria detto. Lo dicevo io a tempo.
13: La messaggeria lo dicevi te.
15: Senza un perché, senza un perché.
13: Ecco, no, sì. Ti leggo subito la domanda. Dai, nonna Mira ci dice: ho letto ora su Televideo il nome dei giocatori e potrebbero far comodo alla Viola. Sono tutti stranieri. Meno male, qualche anno il presidente commisso disse di volere una Viola italiana, addirittura con giocatori nati in Toscana e a Firenze. Ma si chiede: il problema Italia non insegna niente? Secondo te, a proposito dei giocatori che metteranno la maglia della Fiorentina, si seguirà ancora una strada molto italiana, anche comparatici?
15: Ma allora, io credo che ci sia la volontà di andare a prendere anche qualche giovane italiano nei limiti del possibile, perché questo penso che rientri un po' nella filosofia anche del nuovo corso del calcio italiano. Lui, quando ha fatto questa intervista, peraltro al Corriere della Sera, no, a Paolo Condò, parlava proprio, no, del fatto che il talento c'è, che però va incentivato, dobbiamo avere coraggio, e quindi magari se c'è qualche giocatore italiano che può avere una prospettiva, magari lo possono andare a prendere. Bisogna vedere anche, cioè, capisci, Dimitri, se Palestra voglia 50 milioni.
13: Si fa male a ragionare di Palestra, capito? Certo.
15: Se voglio giovane forte italiano, benissimo, Palestra 50 milioni, beh, allora, cioè, voglio un bel difensore centrale, Bastoni, 60 milioni. E allora uno poi alla fine dice: aspetta un attimo, ma io con 60 milioni vado a prendere Van Dijk, per dire, no? Sì. Cioè, quindi
13: no, ora lo pagheranno di più Van Dijk, però insomma.
15: Sì, no, per dire, ora Van Dijk lo prendo ora a 60 milioni. Cioè,
13: vabbè, ora forse sì.
15: Beh, è proprio una questione, secondo me, anche di valutazione che uno deve fare. È normale, poi se c'è qualcuno. Devo dirti, dalla primavera, io non so quanti ragazzi.
13: Aspetta,
15: potranno...
13: non ci anticipa tutte le domande. Vabbè, no, dai, finisci.
15: No, stavo dicendo, anche dalla primavera, io la primavera l'ho vista, ho visto tante buone individualità, ma tra qui e dire se c'è qualcuno,
13: c'è posto per loro,
15: comincia a essere il passo, mi sembra un pochino ampio. Io ho visto per esempio anche lo stesso Balbo,
13: sì,
15: ho visto in due partite, ho visto nella partita di semifinale e ho visto nella partita di finale,
13: sì,
15: e un po' di fatica la fa anche in primavera, cioè voglio dire, quindi se trova un avversario magari svelto e rapido che lo punta nell'uno contro uno, un po' in difficoltà va, perché poi alla fine quando si dice bisogna per forza di cose puntare sui giovani e far giocare i giovani, bisogna anche pensare poi però che quando li fai giocare in Serie A pur con un livello basso, però vanno subito in crisi, perché se trovano un giocatore che comunque ti mette in difficoltà sul dribbling, sull'accelerazione, sulla finta, poi il giocatore giovane può andare anche in crisi, no? Da questo punto di vista. Quindi ci vuole anche un certo o sei un talento naturale puro e allora come il pallone ti rimane attaccato ai piedi e fai quello che vuoi, oppure se sei comunque un bravo giocatore, secondo me lo devi fare a piccole dosi. E quindi il caso eclatante è Braschi, no?
13: Che
15: ti volevano in campo per forza di cose, sembrava che Vanoli ce l'avesse con Braschi, Braschi sicuramente ha fatto vedere delle buone cose, ma in un'altra partita in cui ha giocato rispetto, no, a quella, voglio dire, in cui ha esordito e aveva fatto subito una buona impressione, ha fatto un po' più di fatica, perché evidentemente la Serie A non è una cosa così semplice e automatica, cui i giovani vanno fatti inserire progressivamente.
13: Qui infatti mi sembra di aver letto che per Braschi ci possa essere la soluzione Padova in prestito in Serie B per la prossima stagione. Prima però, e poi lascio,
15: è una buona soluzione,
13: lascio spazio alla domanda di Sofia, hai parlato di Gomez, ci hai dato una notizia, ripetiamola, secondo quello che hai raccolto la sua intenzione di rimanere alla Fiorentina, non chiederà,
15: detto anche l'ultimo giorno in campionato,
13: esatto, non chiederà di essere ceduto, poi chiaramente la Fiorentina farà le sue valutazioni, solo che mi sembra siano già due, Gosens e De Gea, che dicono vogliamo rimanere, ma dall'altra parte non si sa se li vogliono fare.
15: Secondo me dall'altra parte valutiamo se arrivano offerte.
13: Ecco, ecco. E poi c'è chi ci scrive, Ale dal Casentino, al 348-75-13933, proprio a proposito dei giovani che potrebbero salire, lui dice, devo dire, da un'investitura abbastanza pesante, porterei Croci in prima squadra, è un altro baggio. Ora,
15: allora, baggio.
13: Croci
15: mi sono espresso anche ieri sera a Estraviola e confermo quello che dice il ragazzo che ha mandato il messaggio.
13: È un altro baggio? Ti piace così tanto?
15: No, allora, no, confermo il messaggio nel senso sul talento.
13: Ah, ok, ok, baggio, ti piace. Baggio, no, ecco, dai, baggio, baggio, la mamma non li fa più, i baggio.
15: Esatto.
13: Cioè, non è che...
15: Io credo che sia il giocatore più talentuoso del settore giovanile della Fiorentina.
13: Cioè, se c'è uno, vai su di lui.
15: Allora io ti dico solo questo, lui è un 2010, ed è un 2010 che può già giocare con quelli sopra, perché si vede che ha proprio, ecco, l'importante nel caso di Croci, che io non conosco, per cui io ho parlato anche con i CT delle nazionali giovanili e tutti mi hanno detto la stessa identica cosa, l'importante è famiglia e testa. Perché ora è in quella fase nella quale può davvero diventare un giocatore molto bravo e molto forte, ma rimanendo attaccato con i piedi per terra, perché se perdo un attimo il contatto è finita.
13: Sofia, l'ultima, poi salutiamo Nick.
14: Sì, io ti volevo chiedere di Moise Kean. Sappiamo questa clausola di 62 milioni valida per le prime due settimane di luglio. E cosa pensi a riguardo di questo giocatore? Cosa ne verrà fatto? Ci saranno opportunità anche magari di vendita?
15: Ma io credo che la Fiorentina prenda in considerazione eventuali offerte per Moise Kean, però chiaramente questa è stata una stagione molto negativa, una stagione nella quale lui solo un po' in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina ci sono stati anche tanti problemi fuori dal rettangolo verde, no? Tutte le problematiche fisiche, le problematiche poi di alcune assenze dovute a motivi familiari, quindi comunque sia ha vissuto un contesto sicuramente non uguale a quello dell'anno scorso, è un giocatore che ha una clausola da 62 milioni, tra un po' arriviamo, no, anche al periodo magico che è dal 1 al 15 luglio, però se ci pensate bene, visto che si fa già mercato da molti mesi e comunque il mercato va avanti anche tutto l'anno a livello di indiscrezioni eccetera, e qui abbiamo un ottimo rappresentante del sito tuttomercatoweb.com, ovvero Dimitri Conti, chiedo a Dimitri.
13: Pensavo
15: Conti,
13: parlassi di te stesso.
15: No, io faccio cacare, diciamo, le
13: no,
15: cose
13: però le parolacce non le voglio sentire.
15: Io faccio abbastanza cacare, poi però
13: la ridetta.
15: Sì, sì. No, dicevo, però la cosa che ho notato e che avrai notato anche te,
13: sì,
15: da gennaio ad oggi l'unico accostamento di Kane è stato al Milan all'inizio, perché si pensava gli piacesse Allegri.
13: Sì, esatto.
15: È finita la giocata, sì, sì. Non se n'è
13: ma
15: più
13: perché,
15: riparato.
13: Ma perché ci chiedo ad alta voce, ragiono, ma non è che le questioni di Kane si interrompono al casello di Firenze Sud o di Firenze Nord, e lo sanno anche fuori che Kane non è puntualissimo agli allenamenti, lo sì, possiamo sì, dire?
14: Sì,
13: ma diciamolo.
15: Certo.
13: Lo vedono che ha saltato tutto il finale di stagione della Fiorentina e manco andava a vedersi le partite.
14: Questo sì.
13: Non c'è mica possibilità.
14: Anche la questione infortuni però è una cosa molto importante
13: anche,
14: da considerare,
13: esatto,
14: perché si ripresenta
13: nel
14: tempo.
13: Se poi fosse veramente una questione seria, questa tibia si dice addirittura che si porti dietro dai tempi in cui doveva andare all'Atletico Madrid, quindi se fosse così è chiaro che il quadro non è del tutto immediato e semplice.
15: E poi sai, Dimitri, c'è anche un altro aspetto importante nella considerazione della carriera del giocatore: i tanti spostamenti.
13: Anche,
15: cioè, Kane è uno che ha viaggiato parecchio, no? Da quando ha esordito nella Juventus, ha cambiato
13: molto,
15: ha cambiato squadre. E quando fai tutti questi cambiamenti, vuol dire che c'è qualcosa che probabilmente
13: non tu riesci a star fermo, che c'ha le fregole, come si
15: non
13: dice.
15: Non ha responsabilità solo la società, ma che ti prende, ma forse hai delle responsabilità anche te. Nel senso che comunque sia, poi alla fine si vede che nella gestione non sei top. Cioè, guarda un po' anche per esempio Zaniolo, quante ne ha cambiate di squadre da quando poi naturalmente è andato via dalla Roma, ha cominciato a fare un certo tipo di percorso, e poi fortunatamente, io dico fortunatamente per lui, ora Udine sembra abbia ritrovato
13: un anno, calmiamoci su Zaniolo,
15: sì,
13: perché
15: no,
13: sennò,
15: per ora
13: no, io lo dico alla platea, non a te, perché sembra che si sia riscoperto Maradona ora.
15: No, però almeno sembra aver trovato un pochino più di continuità,
13: per carità,
15: aver
13: per
15: trovato
13: carità
15: un po' più di tranquillità.
13: È calciatore vero, finalmente, ci mancherebbe.
15: Per cui dico, e quindi queste cose qui nella valutazione di un calciatore sono fondamentali, quindi se non arrivano delle offerte adeguate diventa anche difficile sceglierlo. Ora io francamente penso che la questione Kane ci farà discutere molto durante tutta l'estate, insieme anche a tante altre operazioni di mercato che la Fiorentina dovrà fare in entrata, ma anche in uscita, perché poi ci sono tutti i prestiti di rientro,
13: sì,
15: e tutti questi prestiti di rientro dovranno in qualche maniera essere sistemati, perché ci sono tanti giocatori, per non dire tutti, che non rientrano nel progetto tecnico della Fiorentina del prossimo anno. Quindi buon lavoro alla squadra, buon lavoro Parati, Siguretti, e ovviamente anche
13: e buon lavoro anche al Niccolò Ceccarini, che lo torchierei.

0: basta, ti sentiamo, eh.
1: Sì, no.
0: Questo è il tuo amico, eh. Il tuo amico Filippo.
1: Comunque mi si è portato, mi si è dato anche grosso, noi il nostro l'abbiamo già fatto.
0: E tra l'altro, permessimi, mi abbassi per favore l'inno del Sassuolo cortesemente. Me lo alza, ora vado di là alla balla, pausa, faccio un manicomio, non ha nemmeno un'idea Alessandro Di Nardo. Tra l'altro la pausa la stiamo per fare, quindi ti conviene fare poco il brillante. Amico mio, Neck, che il sottoscritto si è goduto eseguire l'inno d'Italia nella finale di Coppa Italia appena disputata, appunto. Quindi ho avuto il piacere di seguire, grazie a te che mi ci mandi sempre.
1: Questo l'anno prossimo
0: chiudiamo il cerchio.
1: Sì, ti do anche l'anticipazione, l'anno prossimo lo farà Luigi La Serra.
0: Oh, grande Luigi. Ciao Niccolò.
2: Ciao Niccolò, grazie.
0: Va bene, siamo così, siamo noi, siamo questi, siamo Nero Verdi. No, però sta arrivando il Nero Verde, lo aspettiamo. Intanto sai cosa aspettiamo, Alessandro? Qualche istante, respiriamo, ma torniamo subito. Firenze in campo torna a brevissimo.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci, Firenze in campo di sabato 30 maggio, 14:35. Dimitri Conti, Sofia Ferreri, Alessandro Di Nardo purtroppo in regia, fatti simpatico anche alla pausa, è una roba insopportabile. C'è qualcuno che ci sta registrando un audio da, io sono mezz'ora, amico mio, amico mio, ti è rimasto incriccato il dito, fuori fa un caldo che sembra di essere nello Zimbabwe. E io sto diventando matto, per fortuna c'è Sofia al mio fianco.
2: Che mantiene un po' la calma, sennò poi li discutete voi due.
0: Ma mica per Alessandro, divento matto perché fa un caldo che non ce la faccio. Mi ero portato anche un soprabito. Senti, senti il me di qualche anno fa che sclera, si incazza come una iena. Quindi, amico nostro, ti è rimasto il dito, un criccato.
2: Levalo,
0: perché insomma,
2: sì.
0: Vediamo che stai registrando da mezz'ora. 3487513933, aspettiamo come sempre tutte le vostre considerazioni, qualcuna sta già arrivando e in particolare voglio leggere l'ultima, che è di Sandro da Pisa, che ci dice: ciao, sono Sandro, volevo chiedere perché non prendere Liberali. Liberali è un talento molto interessante del Catanzaro. Catanzaro ieri sera è andato vicinissimo a una grande impresa, purtroppo devo dire a questa partita di ieri del Catanzaro, che ha vinto 2-0 sul campo del Monza dopo aver perso l'andata con lo stesso risultato, e purtroppo per il Catanzaro ha pagato il peggior piazzamento in classifica nella regular season. Questo ha riportato un po' ha riacceso il dibattito su quanto effettivamente giusto sia il format che prevede che in caso di parità nei due scontri tra le due squadre venga preso il risultato della stagione regolare. È una zona, chiamiamola, di grigio sulla quale ognuno ha la sua opinione. La mia opinione invece su Liberali è che sia un giocatore molto interessante. Certo è che è forse anche il protagonista di una storia molto italiana, ovvero di un giocatore di evidente talento, un bel mancino, di non grandissima struttura e portata fisica, che per giocare deve andare in Serie B, assolutamente talento di scuola del Milan. Perché non prendere Liberali? Perché non so a quanto te lo vendono, ma perché no, insomma, è uno di quei giocatori che potrebbero assolutamente fare al caso della nostra Fiorentina. Poi approfondiremo anche il tema dei giovani della primavera. Sì. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
2: Allora, in realtà sono stati fatti un po' di nomi, soprattutto anche ragazze che magari hanno anche già esordito, come Puzzoli per esempio. Sì. Però ecco, c'è sicuramente da fare i complimenti al fatto che abbiano vinto lo scudetto finalmente.
0: Sì, dopo
2: in primavera, dopo 43 anni. Quindi super complimenti ai ragazzi della primavera e speriamo che possano essere un bacino dal quale poi anche la prima squadra potrà attingere.
0: Su questo va detto, è sempre stato un po' un fiore all'occhiello della gestione della Fiorentina, ben prima dell'ingresso di Commisso, della famiglia Commisso nella società viola. Quindi poi io sono anche di un'opinione ben precisa, l'ho detta tante volte davanti a questi microfoni e la ribadisco: a me francamente dello scudetto primavera non interessa niente, cioè mi spiego, non è dalla vittoria di uno scudetto, di una Coppa Italia o di una Supercoppa giovanile che si misura la qualità di un settore, di un vivaio. Mi spiego, è molto più importante che i ragazzi vengano strutturati per non sentire il salto,
2: certo,
0: che poi ti richiede,
2: che è quello che succede poi a molti.
0: Esatto, in tanti si perdono in quel vuoto.
2: Se
0: che è proprio un vuoto strutturale, perché non ci sono dei campionati di vero intermezzo,
2: okay,
0: non c'è un campionato di squadre B, non c'è, non ci sono le squadre B, che ce ne sono ma sono quattro, così non serve a niente, sono quattro squadre B che giocano nei campionati professionistici. Poi in realtà il Milan è anche retrocesso in Serie D e per ora non sale, poi fallirà qualche squadra di Serie C e salirà il Milan futuro, questo è lo scenario che tutti già ci immaginiamo. Però è proprio lì la capacità, permettere ai giocatori di non sentire il salto. E questo come si fa? Come fa qualche società che vince magari qualche trofeo in meno ma non fa giocare i ventenni? Ecco, io su questo faccio il pugno di chi è in battaglia, ovvero non me ne frega nulla di vincere uno scudetto primavera con 10 ventenni in campo, non serve a niente, quindi non leviamo il merito ma non esaltiamoci, perché Braschi deve essere un professionista oggi, non uno della primavera. Questo è il concetto. Fanno meglio quelle squadre che non vincono ma giocano con i 2009, con i 2010, con i 2000, non con i 2006. I 2006 ora dovrebbero essere già in giro per l'Italia a giocare nei campionati veri, non la primavera. Avrà pensato, questi sono completamente fuori di cervello, Antonio Parrotto, un amico corrispondente di Tutto Mercato Web per il Sassuolo. Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ma tanto mi conosci, lo sai, sono così, quindi non ti sei preoccupato più di tanto.
9: No, non sono preoccupato.
0: Ti preoccupa il futuro del Sassuolo without Grosso?
9: Ma no, devo dire la verità, perché
0: ti capisco.
9: Sì, a Sassuolo diciamo siamo abituati poi a questi cambiamenti, no? Non si fa nemmeno il tempo ad affezionarsi magari alle persone che poi vanno via. È stato così con, sarà così con Mister Grosso, perché insomma è arrivato due anni fa.
0: Certo.
9: Vederlo, non vederlo più davanti a noi sicuramente.
0: Un po' te riabituato, dai.
9: Sì, un po' mi ero abituato, anche se devo dire la verità, io l'unica critica che ho mosso a Grosso in questi anni è sulle conferenze stampa.
0: Ecco, allora.
2: Ecco, sì.
0: Allora va bene. Cosa ci dobbiamo aspettare? Qui ti incalzo un attimo prima di lasciare.
9: No, partita seria, giri del motore.
0: Prima ma che lei, la Formula 1, Fabio, si parla,
9: sì,
0: di calcio.
9: Ha dei mantra, insomma,
0: sì,
9: vengono ripetuti più o meno.
0: Ok, siamo pronti a sfinirci, grazie dell'avviso Antonio.
9: Da questo punto di vista devo dire dovrebbe, almeno poi io sono un giornalista quindi ero abituato diciamo anche anni fa a De Zerbi, che magari era l'eccesso dalla parte tantissimi titoli,
0: sì,
9: invece con Mister Grosso si fa fatica. Ora non so se non siamo stati bravi noi giornalisti di Sassuolo a incalzarlo.
0: Hai rifatto lo stesso titolo 38 volte, ho capito, vabbè,
9: ecco,
0: insomma,
9: sì,
0: ecco.
9: più o meno sì.
0: Chiaro. Sofia,
2: secondo te Antonio, il Sassuolo però si aspettava magari di riuscire un po' a trattenerlo almeno quest'anno, considerando anche le parole di Carnevali?
9: Sì, un po' c'era la speranza di riuscire a trattenerlo, perché poi, appunto, prima menzionavo De Zerbi, no? Con lui il ciclo è stato di 3 anni, Di Francesco è stato, se vogliamo, un caso a parte, perché addirittura è rimasto 5 anni, se si scusa, insomma, quella piccola parentesi con l'esonero di 5 giornate nella prima stagione. Dionisi 2 anni e mezzo, cui comunque era stato avviato il percorso per il terzo anno. Diciamo, di solito il Sassuolo, quando sposa il progetto tecnico di un allenatore, poi lo fa con convinzione, lo fa per diverse stagioni. Grosso, evidentemente, insomma, come poi ha spiegato Carnevali, viene concluso il suo percorso a Sassuolo, evidentemente crede che non si possa fare di più con questa squadra, ha ovviamente in mano l'offerta della Fiorentina, che ritiene essere più allettante, e quindi andrà a fare ad iniziare un nuovo percorso. Il Sassuolo, come dicevo, è abituato, anche se vogliamo, a questi cambiamenti, cioè è abituato a ragionare e a programmare, sta valutando diversi allenatori. Aquilani è uno dei principali candidati, lì lo conoscete molto bene, insomma.
0: Come no? Ha sfiorato l'impresa ieri sera. Secondo me ieri sera, comunque, se c'era da convincere ancora un pizzichino Carnevali, gliel'ha data quella dimostrazione, non so che ne pensi.
9: Sì, sono d'accordo, infatti magari avrà convinto anche il Torino.
0: Quello è il rischio, sì.
9: Quindi può essere un rischio da quella parte. Poi c'è anche Ignazio Abate, che può essere, chiamiamola così, un'alternativa. In questo momento, diciamo, quasi un testa a testa tra i due, ma quello che mi risulta, la preferenza leggermente va su Alberto Aquilani. Poi ci saranno degli incontri, insomma, lui appunto ha terminato ieri i playoff con il Catanzaro, quindi da adesso si entrerà nel vivo per quanto riguarda quei discorsi. E poi attenzione, anche magari un'ipotesi straniera, Carnevali stesso non ha escluso questa ipotesi, quindi siamo abituati appunto a...
0: Beh, sarebbe sorprendente, posso dirti, sarebbe molto sorprendente un allenatore straniero al Sassuolo.
9: Sì, c'è da dire che è cambiata la filosofia negli ultimi anni, perché poi sono arrivati tanti giocatori stranieri. Prima, se ricordate, il Sassuolo era veramente uno
0: dei
9: talenti italiani.
0: Decisamente, sì.
9: Questi ultimi anni un po' sono allargati gli orizzonti e i confini, no? Tanti stranieri.
0: Sì, però in panchina è sempre stata mantenuta, no? Una continuità di italianissimi.
9: Da Allegri in Serie C,
0: insomma,
9: a Pioli, anche se nominare Pioli forse.
0: Sì, vabbè, è vero. Senti, vista la non contestazione che c'è stata all'ultima giornata, puoi anche nominarlo. Mi sembra che sia andata bene a tutti la stagione. Ti chiedo, Antonio, a che punto siamo da quello che hai capito, che hai raccolto, della risoluzione di Grosso col Sassuolo?
9: Guarda, da quello che so si continua a trattare. È chiaro che i discorsi vanno avanti, sono già stati impostati. Ora, una tempistica non è mai semplice in queste situazioni. Potrei anche dire la settimana prossima, perché comunque c'è voglia da tutte le parti da una parte di iniziare un nuovo percorso, dall'altra di chiudere un discorso e poi di iniziarne un altro, no? E il Sassuolo ama programmare, no? Questo è un altro dei un mantra del Sassuolo, sta veramente alla base del progetto Nero Verde. Quindi lo stesso Carnevali, lo stesso Francesco Palmieri, direttore sportivo, non vogliono andare oltre, perché ovviamente vogliono iniziare il nuovo percorso con il nuovo tecnico. Quindi bisogna chiudere il capitolo Grosso e poi andare a iniziare la nuova avventura con il nuovo tecnico. Stessa cosa per la Fiorentina. Credo che comunque la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per sistemare tutte le cose. Io ho letto anche, insomma, c'è la questione buonuscita. Il Sassuolo comunque intende ricevere qualcosa in cambio, perché c'è un anno di contratto ancora in essere.
0: Ecco, e qui ti voleva infatti fare una domanda a proposito proprio su questo, Sofia.
2: Sì, infatti, Antonio, volevo chiederti se Nzola potrebbe essere la chiave, diciamo, per la conclusione di questa uscita.
9: Sì, Nzola può diventare la chiave, perché Comunque non ha fatto male a Sassuolo, non è diventato tra virgolette un titolare, perché comunque davanti aveva Pinamonti, che ha sempre giocato. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, due centravanti, una volta raggiunto l'obiettivo, però giocando con Zola nelle partite in casa e Pinamonti nelle partite in trasferta. C'è un riscatto a 3,5 milioni. Io penso che si possa arrivare anche a un accordo così. Tempo fa il Sassuolo con l'Empoli, ad esempio, quando doveva pagare la clausola, o meglio la buonuscita per liberare Dionisi dal contratto con l'Empoli, poi girò in prestito Marchizza ai Toscani, per esempio.
0: Quindi può essere,
9: delle,
0: penso io, magari può essere fatta una valutazione non troppo a ribasso su Volpato, la butto lì. Quanto vale, ecco, anche secondo te Volpato oggi? È un nome accostato alla Fiorentina?
9: Allora, diciamo che lo scorso anno il Sassuolo ha rifiutato diverse offerte per Volpato, nonostante poi non sia mai riuscito a diventare un titolare, perché diciamo da una parte è sfortunato, perché lui è il vice Berardi, quindi se c'è Berardi ovviamente il titolare in quella zona del campo, giocando con il 4-3 e naturalmente Mimmo Berardi. Quest'anno è stato sfortunato perché quando Berardi si è infortunato, Volpato poteva fare quel passo in più, invece si è infortunato anche lui. Però è ritenuto un elemento molto valido. Lo scorso anno sono arrivate offerte sui 10 milioni e sono state rifiutate. Io credo che Sassuolo comunque lo consideri un asset importante, un giocatore di grande talento. E poi attenzione sulla valutazione, perché abbiamo visto proprio in queste ore lui ha accettato la chiamata,
0: ecco,
9: un po' sorpresa,
0: esatto,
9: devo dire.
0: Sì, a sorpresa, beh, però lo corteggiano da tempo,
9: Sì, però lui, io un paio di volte non l'avevo stuzzicato in conferenza, parlando proprio della nazionale. Sì. A lui, devo dire la verità, brillavano gli occhi quando parlava
0: dell'Italia. Sì. Probabilmente in federazione non hanno visto la scena, mi viene da pensare, anche perché sto giro di convocazioni, che utilità ha? Punto di domanda.
9: Esatto, questa poteva essere.
0: Questo lo chiedo Urbi e Torbi. Mi date una mano, amici a casa? 3487513933. No, perché Silvio Baldini poi può venire a raccontarmi delle stofanti e che vuole. Ma questo giro di convocazione e che serve? Cosa serve? Cosa me ne frega se solo Donnarumma ha alzato il telefono? Te gli altri li convochi lo stesso. Una base di prossima nazionale ci deve essere. Cos'è questa roba? Cosa me ne frega di guardare 10 ragazzini contro il Lussemburgo, contro la Grecia? Scusami, ma a quel punto credo che Volpato faccia bene a pensare a se stesso, al suo futuro, visto che è una baracca la Federcalcio. Alessandro Rinaldo mi fa piano perché stai urlando come un pazzo, hai ragione, ma io.
2: Però è anche il caso, si può dire.
0: Io amo questo paese. Se questo paese brucia e non mi vedrete con l'accendino in mano, mi vedrete con un secchio. Se il secchio per levarvi dalla strada per l'incendio ve lo devo dare in testa, ve lo do in testa. Ci sono cose più importanti di tutti noi. È chiaro? Questo lo dico Urbi e Torbi, non a Antonio, naturalmente. Però io dico, ecco, tornando un attimo più sereno, ma fa benissimo Volpato, che peraltro in Australia ci ha pure vissuto. Sì. Cioè, voglio dire, ma che. Scusami, concludi pure.
9: No, mi hai convinto, devo dire.
0: Oh, dai, almeno questo. No, nel senso. Rimettiamoci nei binari, stavi dicendo occhio perché ha accettato la convocazione con l'Australia e andrà verosimilmente, per ora ci sono solo i 30 preconvocati da cui devono essere tagliati altri nomi, ma c'è, e se lì fa bene il valore, insomma, credo cresca, no?
9: Esatto, c'è la vetrina mondiale, sappiamo, no? come funziona. Sassuolo difficilmente andrà a venderlo prima, se magari dovesse presentarsi l'opportunità. Come hai ricordato tu, lui è tra i preconvocati, chiaramente se l'hanno convocato adesso, hanno forzato la mano, hanno spinto per avviare le pratiche, ha ottime probabilità di rimanere nel gruppo, e quindi se poi tutto dovesse andare per il meglio avrebbe una vetrina veramente importante per mettersi in mossa. Lui la qualità, insomma, è innata, no? la vedono tutti, diciamo, è uno che in questo momento, secondo me, ha fatto 30 ma ancora non riesce a fare 31, gli manca quel.
0: Dove gli manca il 31?
9: Nella continuità deve, è chiaro, come dicevo prima, è stato sfortunato perché poi davanti a Berardi, quindi la continuità è anche difficile trovarla. Però quando è stato messo in campo a volte si specchia un po' troppo. Devo dire, rispetto a quando è arrivato, è migliorato da questo punto di vista, passa di più il pallone, gioca di più con la squadra, però
0: poco concreto, ho capito bene?
9: Sì, ha ancora margini di crescita da questo punto di vista. Ci sta lavorando però il ragazzo, ci sta lavorando.
2: Io, Antonio, volevo chiederti com'è secondo te, come si può inserire secondo te il 4-3-3 di Grosso qua a Firenze, e anche diciamo il rapporto che si andrà a creare anche con la futura squadra, considerando anche le dichiarazioni di Muharemovic, che appunto ha affermato che l'allenatore l'ha aiutato tantissimo a capire la giusta strategia di gioco e a inserirsi nella maniera giusta all'interno appunto della partita.
9: Guarda, a Sassuolo non c'è una persona che in questi due anni abbia parlato male di mister Grosso, anche chi gioca meno. E questo secondo me è uno dei suoi punti di forza, cioè la gestione del gruppo. Lo metterei proprio al primo posto tra le cose migliori di mister Grosso. Credo sia veramente abilissimo da questo punto di vista. Tanti giocatori, penso pure a Matic ad esempio, comunque lo sappiamo, no? È un campione, il giocatore più titolato ad aver mai indossato la maglia del Sassuolo. Sono arrivati a Sassuolo anche perché c'era mister Grosso, quindi è stato lui anche a convincerli magari.
0: L'aveva avuto a Lione, mi ricordo male, Matic?
9: Oddio, prende la sprovvista.
0: Vabbè, no, se te lo ricordavi, poi andiamo a vedere. Se non ricordo male, Grosso ha avuto un'esperienza a Lione indimenticabile, ma in negativo, ecco, perché fu anche vittima di un lancio di oggetti, mi ricordo fu ferito, insomma, però se non ricordo male aveva Matic,
9: diciamo, la prima pagina dell'Equipe con lui,
0: esatto.
9: Dopo gli scontri di Marsiglia, però non ricordo se era lo stesso periodo di Matic.
0: Ora dopo ricontrolleremo.
9: Però si sono incontrati a Milano, quindi sono parlati, l'ha convinto. Muharemovic ovviamente è cresciuto, è uno dei giocatori che è cresciuto di più con mister Grosso, quindi secondo me da questo punto di vista è veramente molto molto bravo mister Grosso. Poi sul lato tattico lui principalmente ha utilizzato il 4-3-3 a Sassuolo, qualche volta il 4-3-3 è diventato 4-2-3-1, raramente abbiamo visto la difesa a 3. Lui questo periodo va di moda, no? Se vogliamo, la difesa a 3, il pressing alto, lui non ama scimmiottare, lui va in campo, manda in campo perlomeno le sue squadre con le sue idee. Da questo punto di vista è molto molto apprezzabile. Non tutti lo fanno. Io credo che

0: affermativamente, il 433 di grosso è più proattivo o reattivo? Nel senso, è una squadra che aspetta o che aggredisce? Al di là dello schema, no, del modulo in sé per sé.
1: Allora, Sassuolo, sfruttando anche gli esterni, Sassuolo invece si abbonda da questo punto di vista, no? Perché c'è l'Orientè e Berardi in particolare. È stato più il Sassuolo d'attesa, pronto poi veramente letale nelle ripartenze.
0: Quindi reattivo.
1: Sì, quindi più il Sassuolo reattivo, devo dire la verità, è quello visto in questi due anni. Però anche un Sassuolo che riusciva in certe gare a tenere palla, quindi magari raggiungeva un po' di più, però la caratteristica principale è soprattutto la ripartenza, la palla in verticale. Appena c'è lo spazio, appena si può, bisogna andare in avanti.
0: Chiaro.
1: Che poi sai, sì, ok, il passaggino, la difesa, eccetera, eccetera, per mettersi a posto, per provare magari a trovare anche un buco, però appena c'è la possibilità, per esempio penso a Moremovic, c'è questo schema magari lì sul lato sinistro, Moremovic lancio lungo per l'Orientè a scavalcare il centrocampo, quindi subito in avanti per l'Orientè, che poi è molto bravo magari a puntare l'avversario, a puntare addirittura la porta. Il Sassuolo tante volte ha provato questa giocata, devo dire che tante volte anche è riuscita, magari non portando un gol, però portando comunque un pericolo. Quindi anche questa è un po' l'idea di Grosso, non per forza il palleggio ragionato, ma andare appunto in attacco. E come dicevo prima, non c'è quel pressing asfissiante che si vede adesso, c'è magari in alcune zone del campo, però quella riaggressione immediata, ecco, che tra virgolette anche va di moda adesso, almeno a Sassuolo non l'abbiamo vista.
0: Ecco, quindi diciamo, per riassumere in estrema sintesi, non è in una stucchevole separazione di carriere, lo dico subito, non è un giochista 100%, no?
1: No.
0: Benissimo, quindi insomma, questo anche per dare delle coordinate a chi ci guarda, perché pensa stia arrivando Guardiola, non Guardiola come qualità, Guardiola come impostazione. Non è così. Grazie Antonio Parrotto per averci chiarito un po' di idee, ci sentiremo prossimamente, intanto ti auguro un buon fine settimana.
2: Grazie Antonio.
1: Grazie mille, è stato un piacere, buon pomeriggio.
0: A presto. Ciao. Grazie Antonio Parrotto, stiamo per fermarci per poi entrare nella seconda ora, vi molliamo un attimo su Grosso, perché si è parlato d'altro per un'ora, daremo anche spazio a un po' di, nell'ultimissima parte, a un po' di giochini, diciamo così
2: dai.
0: Sì, io poi non sono bravissimo a entrare nello spirito, ma per fortuna c'è Sofia qui accanto a me. Prima di fermarci, poi avremo anche modo di ricordare come siamo costati la Champions League alla Juventus, quindi insomma, vabbè, una piccolissimissimissimissima soddisfazione leviamocela. Prima però devo rispondere a Vlad, perché scrive alla famosa casella di posta: si può chiedere a Dimitri Conti di fare feste e andarsene a casa?
2: No,
0: certo che puoi chiederlo Vlad, ma io rimango qua fino alle 16 e che ti devo fare? Se non ti va bene cambi canale, se non mi spieghi cos'è che non ti va bene ti rispondo, t'aspetto. A tra poco.
2: A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci qua, 15.05, sabato 30 maggio, Firenze in campo, la seconda ora, ci siamo tutti, forse non c'è più Vlad, io però Vlad che ti devo fare, se non ti va bene, se il telecomando dice colgo l'invito e cambio canale, è amico mio, lo stile eccessivamente polemico, stucchevole, e vabbè, che ti devo fare, ma te vorresti 12 ore giorno fatte allo stesso modo, io no, non le vorrei, per cui uno coglie le differenze se le vuol cogliere, se non le vuol cogliere rimane arroccato in cima alla montagna e spara a tutti lì sotto, ognuno il suo, diceva il saggio Leonardo Sciascia, scrisse a ciascuno il suo, a ciascuno il suo, e che ti devo fare, io non è che posso tagliarmi una mano per far felice te.
3: Giustamente.
2: Che dici?
3: Sì.
2: Bene, per fortuna poi accanto a me ho Sofia Ferreri che mi riporta in modalità serenità. Qui stanno ancora registrando il messaggio audio.
3: No, ma allora si è bloccato.
2: No, è un podcast.
3: È un podcast.
2: Lo mandiamo, troviamo uno spazio nella programmazione.

0: Ci stanno arrivando altri messaggi al 348-7513-933 e allora andiamo un po' a rispondere. Ti riferisco tra l'altro anche di complimenti appena li ritrovo, perché l'avevo letti ma ora non li ritrovo più. Vedi, quando c'è da fare i complimenti perdo la strada. Oh, eppure ti giuro che qualcuno aveva fatto i complimenti a te, naturalmente,
1: a me,
0: non
1: no,
0: a me, ora li ritrovo,
1: te, no,
0: ora li ritrovo. Però c'è chi oh, non lo ritrovo, sai, che ha fatto, ha cancellato il messaggio. C'è chi ci dice: ma piccoli, che ne sarà di piccoli, Enrico nello specifico? E io nel senso,
1: un bel incognito.
0: Comunque vada, è stato pagato 27 milioni di euro l'estate scorsa. Sappiamo che il calcio oggi si fa con i bilanci, si fa anche con la calcolatrice in mano, e quindi una soluzione andrà evidentemente trovata sul lato tecnico, ma poi anche sul lato economico.
1: Certo.
0: Mi spiego meglio, ci provo. Grosso comunque sarà coinvolto su un'eventuale valutazione del parco giocatori che ha a disposizione, a maggior ragione se, come ci si aspetta, dovesse partire qualche nome un pochino più grosso. Faccio grosso, non l'ho fatto apposta.
1: Ormai.
0: Giuro, non l'ho fatto apposta. E quindi faccio un esempio molto pratico. Prima abbiamo parlato di Ken.
1: Sì.
0: Però, per esempio, mi risulta che ancora prima di Ken, un forte candidato a svestirsi della maglia della Fiorentina è Gudmundsson. Quindi sì. Anche lì bisognerà capire come, se si proseguirà su 4-3-3, e come si intenderà valorizzare il parco giocatori attualmente a disposizione di mister Grosso. Oh, io ti giuro che c'era qualche messaggio di complimenti ma non lo ritrovo più.
1: Ci avete scritto in tanti,
0: sì,
1: e
0: no,
1: questo
0: per
1: ci
0: fortuna.
1: Fa molto piacere.
0: Eccolo, l'ho trovato.
1: Eccolo.
0: Mastro Birraio dice, perché ci lamentavamo del caldo, dicevo che fuori pare di essere in Zimbabwe, e dice: la colpa è di Sofia. No, scherzo, la colpa non l'ha detta, ha detto: Sofia alza ancora di più la temperatura. Poi no. Dice: complimenti, sempre bravissima, bellissima ed elegante. Riferisco
1: allora,
0: il Mastro Birraio.
1: Grazie molto.
0: Hai un grande fan nel Mastro Birraio. Eccolo, io vedi, non faccio in tempo a finire che arriva anche Damiano. Finalmente in studio una bellezza vera, mediterranea e dolcissima. Aspetta, perché Damiano percula. Anche la conduttrice è carina, però. Vabbè.
1: Bellissimo.
0: Vabbè, dai, hai strappato un sorriso anche alla nostra Sofia. Noi vi aspettiamo. Chi ci manda considerazioni di carattere tecnico, Alessandro Di Nardo, possiamo anche approntare il prossimo collegamento non appena riterrai giusto che tutto ciò avvenga. Noi siamo qua a tua disposizione, fai di noi quel
1: che vuoi.
0: Come diceva, fa caldo, tanto fa caldo, come diceva una vecchia pubblicità. Allora ne approfitto però e rispondo a Stefano, che tra l'altro prima ci suggerisce una valutazione leggermente più alta rispetto a quella che ci aveva indicato Niccolò Ceccarini nel suo giudizio su Volpato. Dice: secondo me, se va al mondiale e fa come deve, almeno 12-15 milioni servirebbero. Poi dice: siccome mi fido delle tue conoscenze calcistiche, ti mando una rosa se me la puoi analizzare e mi dai un tuo giudizio. Aspettiamo un attimo, glielo daremo il nostro giudizio,
1: sì.
0: Però prima abbiamo approntato il prossimo collegamento e quindi salutiamo, diamo il buon pomeriggio a Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Buon pomeriggio.
2: Grazie.
0: Presidente.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie, altrettanto a voi.
0: Tutto bene?
2: Sì, abbastanza.
0: No, perché con questo caldo, insomma, stiamo tutti un po' faticando a trascorrere queste giornate pre-estive, ma di fatto di canicola. Non so se ha letto le ultime di casa Fiorentina, io la volevo intanto coinvolgere, poi parleremo un po' anche di Juventus,
2: sì.
0: Perché c'è stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma a parte...
2: No,
0: infatti, proprio... questo vorremmo anche
2: una
0: capire.
2: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
0: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus, che ricordo intanto conserva? Ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
2: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
0: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei l'ha conosciuto bene da calciatore.
2: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire il sottoscritto e la squadra per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò molto simpatica. Mi sente?
0: Come no? Siamo sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
2: Si accompagnò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
0: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
2: Beh, sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio e contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
1: E secondo lei Giovanni riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
2: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
0: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi tra l'altro alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di Grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica, sembra che la Fiorentina, a suo giudizio dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
2: E me lo auguro per lui naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dalla clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so, e piano piano la situazione cominciò un pochettino a degenerare. E gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
0: Questo è un aspetto molto interessante, Presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi non ha, nella Juve naturalmente, in quella Juve lì di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra? Perché le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
2: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
0: certo, come opinione,
2: televisione,
0: certo.
2: Che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili. Certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere, e quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
0: Assolutamente sì. E Sofia?
1: Sì, ritornando al grosso allenatore, quali pensi che siano le sue caratteristiche che lo contraddistinguono di più, appunto, quanto ad allenatore, e pensa che sia un personaggio destinato a lasciare il segno in qualche modo?
2: Questa è una domanda troppo difficile, non ho seguito bene, non ho guardato anche le partite di cui Gross era l'allenatore. Io credo che abbia vissuto un processo di maturazione, maturazione professionale naturalmente,
1: certo.
2: E che se è stato scelto, è stato scelto dalle persone che sono state in grado di giudicarlo con maggiore autorevolezza di quella che posso esprimere io.
0: Torno, presidente, sull'interessante argomentazione che faceva appena prima, perché le chiedo, a questo punto mi è venuto in mente che io ho un po' la sensazione che negli ultimi anni, di più rispetto a quando lei è stato presidente, che poi, se me la passa, è una valutazione mia dall'esterno, ha agito nel ruolo con maggior discrezione, garbo, insomma non si è mai appropriato ad personam di una carica. Lei trova che ci sia un po' questo presidentismo eccessivo? Cioè, i presidenti vogliono fare un po' troppe cose, mi sembra, dal fuori,
2: Guardi, io quando sono andato alla Juventus sono andato perché le persone che mi hanno individuato sono state il dottor Gabetti e Marchionne. Poi naturalmente ne hanno parlato con il CAN e alla fine sono andato alla Juventus, che aveva in mente un processo di ricostruzione di tutto quello che era il sistema di gestione della società, quindi società peraltro quotata in borsa, quindi che deve rispettare tutta una serie di regole più delle altre società, certo. Operazioni. Venne fatto un consiglio d'amministrazione composto da persone di livello, anche naturalmente da tecnici esterni, ad esempio Tardelli e Montali erano nel consiglio d'amministrazione, vennero fatti tutti dei gruppi di lavoro obbligatori per decidere le varie cose, comitato retribuzione, comitato legale e così via, e si facevano dei consigli d'amministrazione in cui si prendevano in esame gli aspetti e si decideva sentendo quelle che erano le opinioni di queste persone di livello. E quindi la mia posizione di presidente è la posizione di dover sostanzialmente interpretare le cose che erano state decise e di portarle avanti, certamente non di improvvisare. La mia sensazione, adesso parlo della Juventus, che sensazione, quindi sottolineo tre volte sensazione, certo. Prima che qualcuno mi citi in giudizio, è che questo sistema si sia perso nel tempo, un po' perso anche con l'arrivo di Andrea Agnelli, che fece degli ottimi risultati, fece fare alla Juventus degli ottimi risultati dal punto di vista di performance, tanti campionati vinti, alcune finali di Champions League e così via, ma finì poi sostanzialmente la sua carriera con un buco di 900 milioni di euro.
0: Come no, come no. E tante volte è stato anche ricapitalizzato, no, nella Juventus, ma anche in questi ultimi anni soprattutto.
2: E poi in questi ultimi anni, dopo l'uscita di Andrea Agnelli, discussa eccetera eccetera, che fece bene, ripeto, dal punto di vista sportivo, ma non tenne conto dei conti, anche se naturalmente ci fu in mezzo il Covid e così via, negli ultimi anni si è arrivati adesso in particolare a un'estrema personalizzazione di una figura molto importante come l'ingegnere El Khan, ma che non è nel consiglio d'amministrazione della Juventus, non è il presidente di una società quotata in borsa, è nella società che è la maggiore azionista della Juventus, e che quindi a mio avviso dovrebbe tenere, proprio per il rispetto anche della società quotata in borsa, una certa distanza naturalmente da quelle che sono le decisioni. E mentre invece adesso si sente che quando qualcheduno non gli va bene qualcosa, io vado a parlare con El Khan, dice.
0: Sì.
2: Io faccio questo.
0: Immagino il riferimento sia a Spalletti in questo caso. Sbaglio?
2: Non è solo Spalletti, è anche Como siamo lì.
0: Ah, ok.
2: Ma poi probabilmente ci sono di dichiarazioni in questo periodo, ci sono state quelle di Spalletti e di Comolli, ma immagino che ci siano anche altri giocatori. Questo avveniva anche all'epoca dell'avvocato Agnelli. L'avvocato Agnelli telefonava la mattina alle 6 di mattina, perché si svegliava presto, ad alcuni giocatori preferiti per chiacchierare con loro. Telefonava a Platini, ma erano chiacchierate di un tifoso di grande classe che non ingeriva nella gestione della società, perché la società la gestivano Boniperti e tutte le altre persone, purtroppo Boniperti,
0: insomma,
2: e anche altre.
0: Mi sembra sia d'accordo con quello che le ho chiesto, insomma, quindi c'è un eccessivo presidentismo
2: calcio,
0: o comunque accentramento su una figura, ma e poi le società sono società, perché hanno dei soci, quindi non uno solo solitamente, no, voglio
2: esattamente,
0: dire
2: esattamente, esattamente, ecco, quello, ecco, che le dice.
0: Esatto, esattamente così. Sofia,
1: sì, spostiamo un po' l'argomento, diciamo,
0: sì,
1: su
0: abbiamo detto
1: che, sono,
0: no,
1: state...
0: che abbiamo messo i bastoni tra le ruote e quindi andiamo a chiedere di conto, voglio dire, no?
1: Quanto hanno inciso le sconfitte con la Fiorentina e col Torino nell'economia della stagione e soprattutto nel mancato traguardo Champions?
0: Sì, con Torino un pareggio, però insomma...
2: Sì. Non rispondono i dati di fatto, sostanzialmente la sconfitta con la Fiorentina è stata la più grave, perché ha messo in crisi e in ansia la squadra nel dover fare delle buone cose. Peraltro Juventus vinceva 2-0 la partita successiva, poi si sono fatti raggiungere, ma con la Fiorentina, la sconfitta con la Fiorentina ha sostanzialmente già distanziata la Juventus da altre squadre che ambivano ad andare in Champions, per cui era già chiaro che l'ultima partita sarebbe stata una partita con ridottissime probabilità di riuscire ad arrivare alla Champions, e questo è stato un errore gravissimo, perché la Juventus, secondo me, la Champions la meritava anche per il gioco che aveva portato Spalletti e così via, ed è un errore gravissimo che naturalmente adesso crea tutta una serie di complicazioni. Il General Khan ha confermato Comolli, che però non parla con Spalletti, ha confermato Spalletti che non parla con Comolli, gli ha detto adesso fate i bravi e parlatevi, ma questi non si parleranno lo stesso.
0: Immagino anch'io.
2: Ho letto che nella celebrazione dei caduti dell'Esercito, fatta pochi giorni fa, ho letto, erano uno a distanza dall'altro, che sostanzialmente non si guardavano neanche.
0: È vero, hanno circolato
2: e allora
0: video,
2: io dico, ma
0: che
2: il General Khan, che ha scelto Comolli, non so bene perché e non so bene sulla base di quali giudizi, e adesso tiene Comolli perché vuole far vedere di non essersi sbagliato. Il rischio è che se Comolli non funziona, a questo punto il suo sbaglio diventi doppio, di averlo preso una volta
0: e di averlo
2: allontanato un'altra volta.
0: Ecco, io le chiedo in conclusione, Presidente, se accentua un po' di più l'amarezza del mancato risultato, il fatto che proprio queste battute d'arresto siano arrivate, poi è vero c'è stato anche il Verona poco prima, però il momento clou in cui è scappato il quarto posto almeno ai bianconeri è stato proprio contro la Fiorentina e poi sì meno contro il Torino. Quanto accentuato, anche perché mi viene da pensare e molti tifosi bianconeri pensassero, insomma, anzi il contrario, di fare lo sgarbo e mandare la Fiorentina in Serie B alla penultima.
2: Guardi, io contrariamente sicuramente a molti tifosi della Juventus non ho un particolare ricordo negativo della Fiorentina. Io sia come tifoso, naturalmente mi ricordavo Zeffirelli che ne diceva di tutti i colori,
0: come no, per carità,
2: sia come presidente, mi ricordo anche che quando ero presidente c'era una cerimonia al comune di Firenze per ricordare un ex grande della Fiorentina, adesso non mi ricordo il nome, e io venni da Torino, venni nel comune di Firenze per partecipare a questa cerimonia. Avevo anche un rapporto di conoscenza con Della Valle e così via. Posso dire che durante il periodo della mia presidenza la Fiorentina ce l'ha fatta pagare dure come partita.
0: Sì, ricordo anch'io. È un 2-3 in particolare difficile da dimenticare.
2: Sì. Complimenti alla Fiorentina e complimenti all'allenatore. C'era Prandelli, forse.
0: Sì, Prandelli. La partita con il gol decisivo di Papa Vargo.
2: Diciamo che se vogliamo chiamare astio tra i tifosi della Fiorentina e i tifosi della Juventus, che anche loro dicevano delle cose che non dovevano dire probabilmente, certo. Io in questa cosa non ci sono stato dentro.
0: Non l'ha vissuta.
2: Io ho un particolare ricordo negativo dell'Inter, della faccenda del Faldone.
0: Era il periodo post Calciopoli,
2: un Faldone che conteneva per tutte le registrazioni di tutta una serie di fatti che avrebbero inevitabilmente portato all'illecito sportivo l'Inter, che sparisce, non entra in un processo e quando entra in prescrizione viene tirato fuori. Ma questo è uno scandalo, uno degli scandali più grossi del calcio italiano. E il presidente Moratti, che peraltro è una brava persona, intervistato da un giornalista su qualche cosa, dice: cosa vuole da me? Io sono prescritto. È una cosa assurda questa. Io evidentemente ho un ricordo dell'Inter che era già per me la squadra con cui competere nel periodo di Elenio Herrera in poi.
0: Certo.
2: Ecco, però io ricordo dell'Inter con quello che potrebbe essere l'astio che il tifoso della Juventus aveva e ha nei confronti della Fiorentina.
0: E invece noi apprezziamo la sua classe nell'aver ricordato anche i buoni rapporti con i Della Valle e comunque nell'aver preso le distanze da un odio con la Fiorentina che a suo giudizio non c'era. Quindi niente, la ringraziamo molto per essere stato a nostra disposizione e le auguriamo un buon fine settimana e un buon proseguimento.
2: Grazie tanto a voi.
0: Abbiamo intervistato il ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. C'è chi ci dice: ragazzi, però si parla troppo di Juve, e va bene, per forza, e però abbiamo parlato di Grosso, di Paratici, abbiamo parlato non solo di Juve, abbiamo ricordato e abbiamo tirato fuori la Champions dalle tasche della Juventus, e dai,
1: insomma, sono piccole soddisfazioni,
0: e dai, qualcosina. E poi naturalmente c'è tutto un contesto da dover analizzare, e chissà che a qualcuno non sia venuto un brividino nel risentire quelle due parole, Della Valle. Andiamo in pausa, Alessandro Di Nardo, andiamo in pausa, a tra poco.
1: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: E Neri, eccoci questa fantastica linea di basso per l'ultima mezz'ora di Firenze in campo, in cui coinvolgeremo, cara Sofia, che ridi, ridi di già, stai pensando a quello che sta arrivando.
1: Volevo citarlo, perché Fabio dice...
0: arriva!
1: Eccoci!
0: Ah sì? eccoci! E io invece faccio... rieccoci! Senti però come... vola questa R, rieccoci! Buon pomeriggio a tutti, 15.34, sempre sabato 30 maggio 2026, non siamo cambiati di un centimetro, abbiamo parlato molto di Fabio Grosso, delle prospettive della panchina della Fiorentina, a che punto è la risoluzione col Sassuolo, quali altri eventuali giocatori possono finire in questo discorso allargato Sassuolo-Fiorentina. Sofia continua a ridacchiare, non capisco che cosa mi ridacchia.
1: A Fabio Grosso andremo.
0: Fabio Ferri, e allora vai, lancialo te, visto che il tuo... Non c'è. Io, Alessandro Di Nardo, ma io veramente, qui è diventato un momento un po' così. Andremo con calma, per favore e per piacere, anche da Fabio Ferri, eventualmente poi, se non può, riproviamo tra poco. Vabbè, riproveremo tra poco, non ti preoccupare. Abbiamo anche un po' ricordato come siamo costati il posto in Champions League alla Juventus con l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli. Allora, sono, abbiamo però un po' di messaggi. Tra l'altro, Alessandro, abbiamo anche un paio di audio, se non sbaglio. Uno, mandiamolo, dai.
10: Signor Paratici, occhio, che dov'è? Dopo sì. Fabiano e Brescianini, dov'è, se sì? Ci riprendi un'altra riserva, ti si mette l'asterisco.
0: L'asterisco.
10: Oh, attenzione. Signor Paratici, please.
0: E che è questo messaggio?
10: Comportati bene.
0: Attenzione,
1: è un'esortazione.
0: Ocio.
1: Un'esortazione.
0: Guarda dove cammini. Anche ragazzi, dai, calma, per favore. No? Più che altro si può, volendo, no, dico, criticare anche nel merito quelle sono già state alcune, in parte lo ha fatto e l'ascoltatore ha ricordato gli acquisti di Fabian e Brescianini, che effettivamente ti comportano un esborso adesso immediato di 13 più 10 23 milioni di euro.
1: Non sono pochi,
0: dire, non sono briciole, non sono noccioline. Poi c'è qualcuno che mi viene da dire si accontenta di poco, in realtà a me fa un piacere straordinario, perché dice non si firma, quindi firmati, ti prego, almeno so chi siete, so chi mi vuole, chi mi odia, è sempre buono sapere chi pensa cosa. Dice che è bello vedere Dimitri a Firenze in campo, ma io da lui voglio sapere cosa ne pensa di Grosso, dove vanno italiano, il tuo amato Palladino. Allora rispondo, perché comunque diamo anche un po' di informazioni. Cosa ne penso di Grosso? Non è un nome che mi scalda particolarmente, lo direi che insomma anche nelle settimane scorse, nei vari appuntamenti del lunedì, non ho mai spinto più di tanto la soluzione Grosso come una di quelle che mi piaceva di più. Io ho già fatto tante volte il mio nome tra quelli di questi giorni, perché io sono uno di quelli, e ce lo chiedono anche, ora non ho il messaggio a portata, però eccolo, sì, Marco il moviolista, che saluto e ringrazio di averci scritto qualche minuto fa, ci scriveva: ragazzi, ma mi spiegate questa incomprensibile suggestione di Sarri? Certo, non avrebbe fatto la fine di Pioli, ma col suo catenaccio organizzato e mascherato, dice, nell'opinione di Marco, non vince dal 2020, quando allenava la Juve di Ronaldo, con un Chelsea da Champions ha vinto l'Europa League per inerzia, e il suo Napoli è ormai un ricordo. Non si è aggiornato assolutamente, la nostra è una piazza malata e povero Grosso è già bocciato prima di lavorare. Ora questo,
1: cavoli, ora
0: io, Marco, devo dirti, mi immagino che non valga per tutti questo discorso, ecco, però capisco anche che non sia un nome che scalda, e capisco che Maurizio Sarri, come identikit, ma anche solo per una questione fonica di stessa lingua, sia un profilo. E comunque te dici giustamente non vince dal 2020, ma Grosso non ha mai vinto e nel 2020 allenava già grosso. Attenzione, perché anche questo racconto del grosso ragazzino che deve farsi, insomma, non mi trova d'accordissimo. Unisco le domande che mi venivano fatte, dov'è lo recupero. Ti ho appena letto Marco il Moviolista, ora arriva, non ti preoccupare. Quindi italiano e Palladino. Palladino è un profilo più emergente. Grosso allena dallo stesso tempo dal quale allena italiano, quindi noi oggi non lo chiameremmo mai un emergente Vincenzo Italiano, per cui voglio dire, per lo stesso motivo non è un emergente neanche Grosso. Dove andranno Italiano e Palladino? Bella domanda. Il rischio concreto per quanto mi riguarda è che entrambi non allenino ai nastri di partenza della stagione 26-27. Devo dire che questo però è anche probabilmente frutto di una serie di scelte fatte da entrambi sbagliate, perché comunque vada, Palladino è al secondo anno di fila in cui arriva a non comprendersi con la propria dirigenza, per cui voglio dirti, è evidente che ha delle spigolature caratteriali non facilissime da sistemare. Anche Italiano aveva tanta fretta di andarsene al Bologna, però poi il Napoli non ci va, e forse finisce al Milan, chi lo sa.
1: È stato accostato al Milan.
0: Esattamente. Allora, c'è René, il regista da Fiano Romano, e quindi immagino faccia Ferretti di cognome, che mi chiede, ma io lo chiedo a te, di fare un power ranking dei mesi dell'anno. Dice, secondo René, il top sono maggio, giugno e luglio. Messi, Suarez e Neymar, dice. Quali sono i tre mesi dell'anno preferiti di Sofia?
1: Ma effettivamente sì, direi forse agosto lo escludo anche io, perché comunque è tanto caldo, e poi la fine dell'estate, bene o male.
0: Ma negli ultimi anni non era così caldo ad agosto, ha fatto molto
1: però
0: più caldo a luglio.
1: C'è questa cosa di malinconia, che sai che comunque rinizierà un po' l'inverno, l'autunno.
0: Quindi niente agosto, anche te vai con maggio, giugno e luglio?
1: Sì, dai.
0: Allora io farò quello strano, luglio fuori, perché negli ultimi due anni, tre anni la temperatura media a luglio è stata di 57 gradi, comprese le notti, quindi no thanks. Ci metto ottobre semplicemente perché ci sono nato, sono i mitomani come me, rimangono tutti alla loro figura, no? Per cui ottobre perché ci sono nato. Forse giugno, sì, giugno e luglio, dai, anch'io. Ma soprattutto ce l'abbiamo, questa volta non ce l'abbiamo. Ma perché mi fai versi?
1: Si fa desiderare.
0: Mi dici, ce l'abbiamo, poi non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Sembra un tergicristallo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. È un collegamento che pare dover essere imbastito con un regno ultraterreno. Dove l'hai mandato, Sofia? Dove hai mandato Fabio Ferri?
1: Perché non lo so, io sta qui scappando da me, probabilmente
0: sì, cioè,
1: punto...
0: Lo è bello è che si rende disponibile per fare i collegamenti e poi però fa l'evasivo, l'elusivo. E che vi devo dire? Poi, per Dimitri e Sofia, mi mettete in ordine preferenza questi celebri Fabio? Segna, okay, te li dico via, me li segno anch'io.
1: Vai.
0: Vabbè, il primo è naturalmente Fabio Grosso.
1: Ok.
0: Poi abbiamo Fabio Cannavaro. Poi abbiamo Fabio Ferri, proprio lui. Occhio a come rispondi, perché io sabato prossimo non ci sono più, torna lui, stai attenta, mi raccomando. Poi Fabio Paratici.
1: Ok.
0: Fabio Volo, ragazzi, ma René è pazzesco. Fabio Fognini, e va bene, abbiamo quasi finito, te lo giuro. Fabio Pisacane e Fabio Pecchia, va bene. Parto io, primo posto Fabio Ferri, ma proprio per dispersione. Te non lo metti, stai attenta Sofia, io lo faccio
1: no,
0: per
1: allora,
0: te.
1: No, allora io te lo spiego, ora ti spiego perché farò questa classifica. Io Fabio Ferri lo metterò al secondo posto perché sono stata soggettata come una lecca, lecca culo.
0: No,
1: sì,
0: dai,
1: da Fabio.
0: Ma come?
1: Perché stavo... Stavo facendo...
0: Aspetta un attimo, ti interrompo perché ho ricevuto una comunicazione dubbia da Alessandria. Facciamo tipo... C'è Fabio Ferri?
1: Toc toc.
11: Sì, no, così, stavo ascoltando.
0: No, ma c'è. Io lo dicevo per lei, gliel'ho anche detto prima.
11: Comunque.
0: Ma torna, Fabio, non è mica scappato in esilio, torna.
1: No, beh, questo ponte è lungo.
11: Vi posso dire, sentite in sottofondo le onde del mare? Le sentite?
1: Dai,
11: no,
1: però
0: il vento lo sento. Il vento, quello della spiaggia, lo sento. Sì,
11: ma
0: sì,
11: il collegamento com'è? È buono?
0: Sì, ti sentiamo.
11: No, perché Nardo è un regista, ragazzi. Cioè, per fare un collegamento con Nardo ci è voluto tre volte.
0: Ce ne siamo accorti. Ce ne siamo accorti. Ci ha rinviati.
11: Comunque, no.
0: Ti aggiunge artificialmente.
11: Esatto.
0: C'è una cacofonia in questo momento che devasta i timpani. Ti scongiuro, fermati Di Nardo.
11: No, comunque dai, dimmi, falla finire.
0: Facciamo finire.
1: Ti ho messo al secondo posto.
0: Ah, rifiega così,
1: ecco, per questo.
11: No, ma questo l'ho sentito, ma infatti mi va benissimo.
0: Chi è al primo?
1: Beh, al primo io metto grosso perché ormai li voglio dare fiducia.
0: Per la fiducia, va bene. Io invece voto Fabio Ferri. Perché?
11: Grazie.
0: Perché sì, ma perché no? Nel senso, la domanda non è perché, è perché no. Cioè.
11: Ma il podio com'è?
0: Il podio ci devo pensare, perché Fabio Volo io lo metto terzo. Perché dice
11: per
0: arricchirti sapendo fare il giusto, devi essere un fenomeno,
11: Sì, ma non mi piace. No.
0: E al secondo ci metto Fognini, perché come noi quando le cose vanno male tiri giù l'autorità divina. Va bene, però
11: capisco.
0: Adesso Sofia, che è quindi agli ultimi 14 minuti della sua avventura a Firenze in campo, ci teneva a concludere nel modo giusto e voleva sottoporci a un quiz. Quindi palla Sofia, diventa sulla direttrice d'orchestra.
1: Partiamo con questo quiz ad auto. Voi mi dovete dire chi terreste o chi prendereste tra i due o i tre. Allora, terreste Quadio o Comuzzo?
0: Parto io o parte Fabio? Senti, milionario di Jerry Scotti. Parto io. Terresti Quadio o Comuzzo? Terrei Comuzzo. Cioè terrei alla Fiorentina.
1: Certo.
0: Ok, quindi Quadio via. Sì, ok. Tengo Comuzzo.
11: Io riserverei tutte e due, si può dire?
1: No, è out.
0: Fabio, però
11: bisogna
0: Anch'io tengo Comuzzo. Tutti e due.
1: Prendereste
11: Comuzzo.
1: Obert o Acerbi?
0: Viva il meglio. Fabio dice Acerbi. Io dico Obert. Così. Ma senza motivo, senza motivo.
1: Allora,
11: Bavrò,
0: esatto.
1: Gio Mario o Trapani come riserva?
0: Aiuto, ma qui siamo tipo preferisci amputarti una gamba o un braccio? Non lo so. Boh, esatto. Scegli te. No, Gio Mario, Trapani, ragazzi,
11: anch'io.
0: Tenere un ragazzo giovane
11: anch'io
0: come riserva non mi piace.
11: Anch'io. Gio Mario.
1: Prendereste Torsveld o Volpato?
0: Questa è carina.
11: Però dai, ruoli diversi.
0: Io prenderei Volpato banalmente perché non abbiamo esterni.
1: Ok.
11: Volpato che fa il mondiale con l'Australia.
0: Che fa il mondiale con l'Australia. Abbiamo parlato anche prima.
11: Beato
0: con
11: lui.
0: Antonio Parrò.
11: Beato lui. Io, guarda, giusto per dare contro a Dimi, ma prendo Forsberg.
0: Vieni bene. A prendere Forsberg.
1: Puzzoli o l'Orientè?
0: Chi è che dice Puzzoli? Ma nemmeno Puzzoli dice Puzzoli.
11: Ma nemmeno poi bravo. Nemmeno è fantastico.
0: No,
11: nemmeno con uno.
0: Io bene, ma se la domanda è impiegare subito l'Orientè.
1: Ok.
11: No, l'Orientè.
1: E invece tra Ken o Lorenzo Lucca?
0: Urca.
11: Ken, Moise Ken.
0: E io faccio l'alternativo. Lorenzo Lucca.
12: No, ma insomma, ma è inutile che scuoti le mani, Alessandro Reinardo. E si litiga, ragazzi. Magari Luca ci magari Luca ci arriva puntuale agli allenamenti e non fa incazzare tutti i resti della squadra.
11: Ma a me importa una se non deve arrivare puntuale agli allenamenti.
12: C'è una seppia al mare.
11: Scusate, sono in mare, sono dopo un pranzettino, c'è stato un po' di bianco, insomma, voglio dire, non è facile contenere le emozioni, soprattutto quando sento di queste cose, perché ti ripeto, dimmi, come tu ben sai, tra l'altro, che non importa arrivare in tempo agli allenamenti, ma importa arrivare in tempo sui palloni da spingere dentro l'area di rigore.
12: Ma quest'anno non arriva in tempo né per l'uno né per l'altro.
11: Lo vedo più.
12: Quindi, il mio concetto è Moise via.
1: Allora,
12: chiunque al suo posto.
1: Va bene. Adesso passiamo agli allenatori, anche perché dopo faremo una bella parentesi sugli allenatori.
12: Qui Fabio sì che si litiga, ho già visto un nome che c'è in ballo.
11: Vai. Rossi, ma non l'hai detto.
1: De Rossi italiano?
12: A me non me lo devi neanche chiedere, Sofia. Faccio rispondere prima Fabio. Ma De Rossi, tenetevele voi.
1: Pareri discordanti.
12: Tenetevele voi le finali perdute. Io non le voglio,
11: Le voglio. Vabbè, intanto gli auguro a De Rossi di giocarle delle finali.
12: Gli
11: auguro a De Rossi di giocarle delle finali. Ma fra l'altro, guarda, a me piace De Rossi, però tra De Rossi e italiano, io penso che italiano abbia più esperienza, sempre avanti nel suo percorso allenatore. Poi detto questo non lo vedo bene per un ritorno alla Fiorentina, però
12: no, nemmeno
11: De Rossi, però io mi sembra strano che la gente si sia dimenticato quanto era difficile da sopportare, per non dire insopportabile, De Rossi quando giocava a Firenze con la maglietta della Roma. Perché
12: vabbè,
11: questo io non me lo dimentico.
12: Ma la memoria è
11: però a breve i pesci rossi
12: ci hanno
11: detto
12: superati.
11: Questo a me non dispiace, però
12: io voto
11: avanti,
12: De Rossi.
11: Scusa,
12: De Rossi,
11: io italiano.
1: Paladino o Grosso?
12: Beh, anche questo a me non me lo devo chiedere. Fabio Parati, non ti arrabbiare, ma io figlio Paladino senza nemmeno passare dai via.
1: E Fabio Ferri?
12: Fabio Ferri ci pensa, attenzione, la notizia
11: Fabio
12: è già
11: Grosso,
12: questa.
11: Dai, no. Sì, no, ma non è, io non sono molto convinto.
12: E ora c'è
1: la bomba, ora c'è il piatto forte.
12: Fabio, qui dipenderà il futuro della Fiorentina.
1: Grosso Vanoni. Dalla vostra risposta dipenderà il futuro della Fiorentina.
12: Fabio Paratici è in collegamento, sta per decidere.
11: Ma
1: sono lì con la penna che sta
11: facendo. Grosso.
12: Fabio Ferri è per Grosso, io faccio l'alleato di Sofia Ferreri e vado con Vanoni.
1: Perfetto.
12: Perché
11: sappiamo che non succederà, no?
12: Non succederà. L'abbiamo raccontato, stanno risolvendo il contratto con il Sassuolo per liberare Grosso. Nel frattempo, oggi è l'ultimo giorno in cui la Fiorentina può ancora attivare l'opzione di rinnovo automatico del contratto di Vanoli, ma da quel che abbiamo capito non succederà. Sentiamo anche uno stupendo pargolo accanto, quindi ti lasciamo.
11: Sì, sta bevendo.
12: Ti lasciamo alla felicità.
11: Perché l'altro giorno pensavo, no? Nella tristezza della stagione della Fiorentina, no? Che insomma, obiettivamente ci siamo trascinati, ora finalmente siamo a vedere questo splendido specchio d'acqua che è di fronte a me, che è il Mediterraneo, si gode finalmente per la prima volta. No. Cos'è sto?
12: Di Nardo, sai, è purtroppo.
11: Nardo, ma smettila,
12: gli uccellini sotto, fa un casino.
11: Sì, ma poi metti Gabbiani al massimo, ma lasciamo perdere.
12: In confusione.
11: No, volevo dire che finalmente si gode e a livello sportivo oggi mi piaceva ricordare che i Guelfi Firenze giocano l'ultima partita della regular season del loro campionato. Guelfi Firenze, per chi non lo sapesse, si tratta di football americano, hanno vinto tutte le partite della regular season e non perdono ormai non si sa da quanto tempo, penso siano alla 17ª, 18ª partita consecutiva vinta. Oggi giocano contro i Warriors Bologna per l'ultima della regular season, poi giocheranno semifinali e eventualmente finale del campionato italiano. Ma è ancora più bello dirlo quest'anno perché il 6 sti ragazzi vanno in Francia a Toulon giocano la semifinale di quella che è sostanzialmente la Champions League di football americano. Quindi
12: viva!
11: Io volevo fare in bocca al lupo. E fra l'altro, visto che c'è il crowdfunding per finanziare il viaggio, sappiamo insomma il football non è il calcio, quindi queste società hanno pochi fondi, se lo cercate lo trovate, tanto su Google basta scrivere crowdfunding Guelfi, lo trovate. Se volete dare una mano a questa squadra che comunque va a giocarsi la semifinale di una competizione continentale, insomma almeno tengano in alto il nome di Firenze, almeno loro almeno loro.
12: Bravo, con questa frecciatina finale ti vogliamo così velenoso carico, mentre vabbè Di Nardo è completamente,
11: vabbè Di Nardo ormai
12: mette gli stacchetti, vabbè. Fabio, grazie ciao mille, ragazzi, di grazie essere Fabio. Stato con noi. L'abbraccio. Per questa speciale incursione, questo quiz che ci ha fatto Sofia, che non ha finito
1: non
12: qui.
1: Non è finita qua.
12: Perché Sofia, quindi ultimi sei minuti della sì. sua avventura in Firenze in campo, ci teneva.
1: Speriamo.
12: In teoria io. Voleva salutare qualcun altro, però praticamente diventa una lettera a te stessa, no? Sì. Vabbè. Scemenze a parte, dici cosa hai cucinato nel tuo pentolone.
1: Allora. Ho preparato una lettera per il mister Vanoli.
12: Oh,
1: perché come abbiamo via. Detto prima, non è stato, diciamo, la comunicazione non è avvenuta nel migliore dei modi per quello che sarà il suo futuro, e quindi gli abbiamo preparato una lettera.
12: Oh, di ringraziamento. Praticamente, siccome alla Fiorentina si sono dimenticati di Vanoli, di salutarlo,
1: ce ne siamo ricordati noi.
12: Sarà, ce ne siamo ricordati noi. Quindi abbiamo questa bella lettera che adesso andiamo a scrivere insieme, giusto Sofia? Dai.
1: Sì, partiamo.
12: Allora io, tu dici, tu detti e io scrivo, no? Hai presente Totò e Peppino, no? Tu detti e io scrivo, io quindi scrivo le cose che tu mi dirai, sono qui ad ascoltarti.
1: Iniziamo.
12: Vai.
1: Caro Paolo Vanoli, volevamo dirti grazie. Ora, grazie.
12: Grazie?
1: Certo.
12: Sì, io volevo dirgli grazie, va bene, sì, io volevo dirgli grazie, va bene.
1: Ok.
12: Volevamo dirti grazie.
1: Grazie perché in un calcio dove gli allenatori sembrano usciti da una pagina LinkedIn più che dagli spogliatoi, tu hai riportato una cosa semplicissima, l'umanità.
12: Ah, pensavo la Conference League o un trofeo. Ah, scusami.
1: No.
12: Vai, finisco.
1: Hai preso una squadra che sembrava una di quelle famiglie alle cene di Natale.
12: Sì, tipo la famiglia di parenti serpenti.
1: Tipo? Dove nessuno si parla più. E sei riuscito a darle un'anima. Hai fatto correre gente che fino a due mesi prima...
12: Ora, correre. Ma sei sicura che devo scrivere correre?
1: Sì, dai, vabbè, fino a due mesi dai, prima sembravano dai. Cercassero parcheggio in mezzo al campo.
12: Ah, beh, certo.
1: Poi hanno iniziato a correre.
12: Bene.
1: Hai delicatamente e con costanza trasformato i musi lunghi in facce da battaglia.
12: Ah, pensavo dicessi qualcos'altro dopo facce da...
1: No.
12: Ok.
1: E soprattutto ci hai fatto ricordare quelle sensazioni bellissime che ogni tifoso vorrebbe sempre provare: avere voglia di guardare la partita.
12: Io non so se tutti i tifosi a casa avevano tutta questa voglia di guardare la partita, però
1: ha suscitato, diciamo, a un livello superiore.
12: Paolo, te la concedo, sì. Ci hai dato a tutti la voglia di guardare le partite. Andiamo avanti.
1: Non si
12: cosa,
1: può sempre
12: cosa
1: vincere.
12: Diciamo? Non si può. Non si vince. Allora, questo lo possiamo anche non scriverlo. Lo sanno che non si può sempre vincere.
1: Certo, se poi capita tanto di guadagnato, questo non c'è bisogno
12: volta.
1: Di scriverlo. Però si può riconoscere, si può vedere il lavoro che è stato fatto. Un lavoro di chi lotta, di chi si arrabbia e di chi vive tutto senza il pilota automatico, come hai fatto te.
12: Forse a volte aiuta il pilota automatico, però.
1: No.
12: Vabbè.
1: La tua dedizione in panchina, di chi sembrava stesse giocando insieme ai ragazzi, soffrendo davvero. E oggi sappiamo che non fai parte del calcio, di frasi preparate e interviste in modalità tutorial di lavatrice. E non possiamo che essertene riconoscenti.
12: Finito?
1: No.
12: Ci speravo.
1: Hai preso tante critiche e sei arrivato nel peggior momento. Hai affrontato partite che definire spente sarebbe fare un torto ad altro, ma non hai mai mollato. E alla fine hai lasciato qualcosa che va oltre la classifica: dignità, entusiasmo e appartenenza.
12: Per fortuna non ci hai lasciato la Serie B. Grazie, grazie, grazie.
1: Forse gli applausi della curva sono stati riduttivi rispetto a tutto quello che hai dato alla squadra. E allora noi da Radio Firenze Viola ci teniamo a ringraziarti, mister. Grazie per le urla, per le esultanze e per le incazzature. E per quel modo tutto tuo di vivere il calcio come se fosse ancora una cosa vera.
12: E che dire, alzami sta base! Vai col pianoforte nostalgico! Il miglior saluto che tu potessi avere. Lascia perdere Fabio Paratici, che non t'ha chiamato, che non t'ha detto che sta pigliando grosso. Lascia fare, avrai la nostra interitura, stima, grazie Paolo.
1: Grazie mister.
12: Senti come abbiamo finito perfetto sulla spianolata? Che dire, va bene, dai, questa era la lettera con cui Sofia intendeva salutare, far sì che Paolo Vanoli lasci la Fiorentina con un tributo che renda giustizia al lavoro che ha fatto. Io poi posso essere più o meno d'accordo, però naturalmente sono d'accordissimo sul fatto che piaccia, non piaccia il gioco, il modulo e tutto, ci sia comunque da tenere di conto di quel che è stato fatto. Non è una impresa per come la vedo io, ma non era neanche scontato, quindi comunque vada, meritavi di più, almeno nel commiato, caro Paolo. Non so se meritavano di più anche i nostri radioascoltatori, probabilmente
1: no,
12: sì,
1: assolutamente,
12: però
1: no.
12: Noi ci abbiamo provato. Da sabato prossimo naturalmente tornerà Fabio Ferri al suo posto, io mi trovate come sempre il lunedì alle 19 fino alle 20 con il direttore Tommaso Loreto con Uno Contro Tutti. Adesso non finisce qui la programmazione di oggi, perché arrivano Niccolò Righi e Lorenzo della Giovanpaola con Viola Weekend fino alle 18. Siamo qui stasera la primavera con Andrea Giannattasio che tornerà a caricare per il trionfo dei ragazzi che segue da una vita. Io ringrazio Sofia Ferreri per queste due ore, ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica, lui rimane. Cambiamo però gli speaker per fortuna di qualcuno, vedi Vlad, il sottoscritto se ne va, chissà se tornerà, ma sì che torno. Ciao a tutti,
1: ciao a tutti,
12: presto
1: ragazzi.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: E buon pomeriggio a tutti, sabato 30 maggio 2026, ore 16:07, almeno abbiamo fatto anche, non so, il notiziario per quanto riguarda il giorno, la data e l'ora. Ricontinua la diretta di Radio Firenze Viola, riceviamo il testimone lasciatoci libero da Dimitri Conti e da Sofia Ferreri che avete ascoltato nelle due ore precedenti, e vi diamo un bentornati per chi, e un benvenuti per chi si fosse collegato soltanto adesso, da Niccolò Ri e con me Lorenzo della Giovan Paola. Ciao,
3: ciao Nico, ciao Nico.
2: Siamo
3: benvenuti.
2: Talmente tanto piaciuti la scorsa settimana che ci hanno riproposto,
3: sì,
2: i titolari.
3: Sì, sì. Per il momento fiducia a tempo, diciamo.
2: Fiducia quando... a tempo in un giorno però importante.
3: Se
2: per
3: perdiamo
2: il calcio,
3: la prossima ci mandano fuori.
2: No, ma noi cercheremo di difenderci al meglio che possiamo in un giorno, appunto, un giorno a titolari, in un giorno importante, dicevamo, perché oggi c'è anche la finale di Champions League. Sono finite, diciamo, il calcio italiano ormai è giunto alla fine, perché ci sono stati gli ultimi verdetti che ieri hanno decretato anche l'ultima squadra che parteciperà alla prossima Serie A, con il Catanzaro che vince ma alla fine piange, perché sono chiaramente, hanno fatto il giro d'Italia le lacrime di Alberto Aquilani, che ha sfiorato veramente l'impresa. Io ci ho sperato un pochino, non me ne voglio
3: da
2: i tifosi
3: Viola,
2: del mondo,
3: sì, sì, sì.
2: Ma da ex Viola, poi comunque la favola Catanzaro è stata molto bella, cioè, c'è chiaramente il Catanzaro, c'è anche un gemellaggio con la Fiorentina, però insomma è stata una di quelle squadre che partiva all'inizio dell'anno come tra le meno accreditate per salire in Serie A, anzi l'obiettivo forse era la salvezza, anche per una squadra che ha un monte ingaggi bassissimo e che ha fatto anche dei giovani la propria forza, invece con un gruppo di anche di giocatori italiani ha quasi sfiorato l'impresa. Ieri era chiamata veramente a ribaltare un risultato che era quasi irribaltabile, perché il Monza era in vantaggio di 2-0 dopo l'andata, due gol di vantaggio, e poi in virtù di una migliore classifica
3: sì,
2: aveva anche 20 il gol
3: punti
2: di vantaggio.
3: Gli ha dato. Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi, questa insomma, è un po' una regola, non so che ne pensi, però allora, secondo me è giusta, perché alla fine se in campionato sì, gli dai 20 punti alla concorrente un minimo di vantaggio devi averlo, perché guarda, sennò diventa un pochino impari come e anche poco meritocratico, però
2: sono d'accordo,
3: sai,
2: d'accordo,
3: c'è chi la pensa diversamente, chi magari pensa che ieri era giusto mandare le due squadre ai supplementari e poi calci di rigore eventualmente in caso di ulteriore pareggio. Dispiace per il Catanzaro. Per la Fiorentina invece a livello pratico la promozione del Monza comporta anche il riscatto, sì, obbligatorio di Lucchesi, che era in prestito appunto con obbligo di riscatto vincolato, esatto, alla salvezza,
2: 2,2 milioni se
3: sì,
2: non sbaglio,
3: esatto,
2: una cifra del genere.
3: E quindi è uno di quei, era uno dei pochissimi prestiti con un vincolo dell'obbligo. L'altro dovrebbe essere Infantino in Argentina, e anche se non ha mai giocato con l'argentino su
2: strano,
3: sì,
2: strano.
3: Ha fatto qualche presenza all'inizio, poi si è fermato, e lui è vincolato anche lui alla salvezza. Però il campionato in Sud America, come sapete, va nell'anno solare, va da gennaio a gennaio, quindi è ancora presto per capire un po' le sorti della squadra argentina e anche appunto di Infantino. Niente, sì, dispiace
2: sì,
3: per Aquilani, ex Viola, ex Primavera, anche lui come Galloppa passato dalla Primavera della Fiorentina, e uno di quei tecnici, no, che è stato lanciato stamattina, ero a fare la rassegna per Firenze Viola, e giustamente venivano elencati un po' i tecnici che erano passati da tecnici e giocatori passati dal settore giovanile della Fiorentina e che poi oltre ad aver fatto bene in Primavera, perché la Primavera è vero ha vinto il campionato quest'anno dopo 43 sì, anni, ma ha vinto Coppa Italia, Supercoppe negli ultimi anni, è spesso arrivata in finale, ha prodotto tanti elementi di valore. Aquilani uno di questi, un tecnico che non so cosa ne pensi, ma propone un calcio interessante,
2: sì, molto montelliano, con questi tre registi sì, a centrocampo che ricordano molto la Fiorentina di Montella, che andava un po' in una direzione diversa da quella che già si intravedeva fosse la direzione del calcio, ovvero un centrocampo molto fisico, molto dinamico. Invece la Fiorentina di Montella fece la fortuna

0: che l'andata e ritorno molto si azzera, per cui insomma è una regola molto brutale, però io continuo a pensare che ci possa stare. Però ecco, ho letto tanti, tante discussioni, tanti commenti, anzi scriveteci anche voi, almeno ricordo anche i numeri di telefono 348-75-13933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Vi risponderà di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ancora non ho salutato e che mi dicono si farà una grande maratona lì in cabina di regia e quindi guarderà la Champions League di là dal vetro, ma mi viene da pensare che a lui non gliene frega niente della finale di Champions, per cui è contento così, sta sorridendo, è proprio contentissimo.
1: E è legato al
0: Ok,
1: arriveranno
0: sì. Tutte, arriveranno. Guarda, te le darà magari il prossimo ospite che ti invito già, con cui ti invito già a metterti in contatto. L'ho mandata, vero, la scaletta. Oggi ho fatto un po', ero di corsa, ero di turno su tutto il mercato web, quindi ero un po' di corsa, però insomma sì, dovrei averla mandata. Però ecco, a proposito appunto di Fiorentina, così Alessandro ci ha dato il là per entrare un po' in media res. Oggi è il giorno in cui dovrebbe essere arrivato, cioè doveva scade oggi l'obbligo, l'opzione sull'obbligo, sì, che la Fiorentina ha per Paolo Vanoli, un Paolo Vanoli che, lo raccontiamo da giorni, è destinato a salutare e mi viene da dire ormai con quasi assoluta certezza sarà Fabio Grosso a prendere il suo posto in panchina.
1: Sì, perché poi stamattina diversi quotidiani parlavano di una, Corriere dello Sport, anche la Gazzetta, di un avvicinamento tra il Sassuolo e Grosso per quanto riguarda la risoluzione del contratto, con il nodo che rimane sullo staff che poi andrà appunto a seguire il tecnico campione del mondo, l'Italia nel 2006 a Firenze, quindi ci siamo. Io non penso che Vanoli sia stato mai concretamente un'opzione non presa in considerazione, ma realmente diciamo valutata in vista della prossima stagione, e poi negli ultimi giorni appunto, come hai detto te, è proprio decaduta. Mi dispiace magari il modus, no, con cui si è arrivati a questa separazione, poi verrà magari formalmente annunciata nei prossimi giorni con Vanoli, perché magari gli si poteva permettere anche nell'ultima di campionato con l'Atalanta un saluto con la tifoseria, se già tanto io immagino fosse nella testa di Paratici di non ripartire con lui.
0: Sì, sono d'accordo su questo, effettivamente la società non è che abbia avuto un comportamento limpidissimo nei confronti di Vanoli. Di questo parliamo e di tanto altro anche con il primo ospite di oggi, che come sempre, come ogni sabato, è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Mario.
0: Allora Mario, appunto, oggi dovrebbe essere il giorno che ufficializza in parte l'addio di Paolo Vanoli, perché se non sbaglio arriva oggi scade oggi l'opzione che la Fiorentina ha sul suo contratto per rinnovare appunto il contratto di Vanoli nella prossima stagione, quindi insomma avventura di Vanoli chiusa, si apre il capitolo di Fabio Grosso.
2: Sì, oggi se scade l'opzione, no, quella unilaterale, quindi comunicheranno, ma credo l'abbiamo già detto, cioè Vanoli, che l'avventura è finita e dovrebbe, dico al 90%, 95% essere Grosso il nuovo allenatore, però siccome Paratici è dirigente assai imprevedibile, non so, diciamo che è Grosso, ma insomma fino a quando non ci dicono con ufficialità, no, perché non ci danno l'ufficialità, insomma io qualche dubbietto me lo tengo, però insomma sicuramente non sarà più Vanoli, quasi certamente sarà Grosso.
0: Guarda Mario, tra l'altro in questi giorni si sta anche parlando molto di questa, esco un attimo dal capitolo, dal seminario della Fiorentina, per farti anche una domanda su questa sorta di valzer delle panchine che si sta creando in Serie A, no? Perché addirittura rischiano di restare appiedati gli ultimi due grandi allenatori della Fiorentina che hanno fatto bene a Firenze, come Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Su Italiano soprattutto sembrava destinata al Napoli, la rescissione consensuale con il Bologna sembrava anche andare in quella direzione, e poi c'è stato questo colpo di coda all'improvviso e il Napoli ha scelto di puntare su Allegri. Ora non so come tu la pensi, però ecco, forse fa anche un po', dispiace un po' vedere anche degli allenatori così bravi e così giovani che però in Serie A non trovano fiducia, forse quella fiducia che meriterebbero a questo punto anche.
2: No, sono d'accordo, però ho la sensazione, non ho le prove, però un pochino ci ho lavorato, che siano due storie un po' diverse.
0: Sì, sono d'accordo, sì,
2: sarebbe rimasto molto volentieri a Bergamo, ma l'hanno silurato, l'hanno

0: andato via perché non credevano con lui, e quindi si è ritrovato a piedi. Italiano credo abbia sbagliato qualcosa nell'ultimo incontro con De Laurentiis, o comunque ci sono parlati, perché mi risulta anche da Napoli che lui abbia chiesto un minimo di tempo a De Laurentiis, tipo altre 48 ore, 2 o 3 giorni, e questo ha infastidito non poco il presidente del Napoli, e si capisce perché con le voci di Italiano al Milan, no, vi ricordate, cioè l'Italiano che era comunque, che aveva delle lusinghe anche in altri club, probabilmente De Laurentiis, che è il presidente vulcanico, la deve aver presa male, come per dire, allora se mi chiedi altro tempo, insomma, allora vuol dire che non sei convinto al 100%, sai che si fa, prendo Allegri. Credo che Vincenzo Italiano, che sai io stimo moltissimo, se la sua giocata un po' male questa partita di Napoli, mentre Palladino ho la sensazione che sia rimasto proprio a piedi. Sì, è stato bruciato dalla Lazio, ma sai, Gattuso è stato lotito e ha pensato subito a Gattuso, può darsi abbia pensato anche a Palladino, però insomma, mentre io credo che Vincenzo Italiano avesse deciso da tempo di venire via da Bologna, altrimenti non avrebbe fatto, no, quelle targhe alterne, ti ricordi l'ultimo mese, sì, il resto però vediamo la società.
1: Sì,
0: io
1: è vero.
0: So qualcosa e qualcosa ci arrivo anche con deduzione. Certo, dispiace, e hai ragione, che due allenatori così bravi siano a piedi, ma credo che sia una storia, ripeto, un po' diversa.
2: Mario, io mi ricollego al tema Italiano più che altro per guardare al futuro della Fiorentina, perché Italiano quando arriva a Firenze è non uno sconosciuto, ma comunque un allenatore che ha avuto un'esperienza con lo Spezia, che ha salvato lo Spezia, ma non ha un curriculum, no, di livello, che è quello, anzi, tra virgolette grosso, ha un curriculum anche migliore, perché comunque è andato a Lione, quindi ha un'esperienza anche all'estero a livelli importanti. Tanti non sono contenti, appunto, ne abbiamo parlato più volte anche qui al Viola Weekend, del nome di Grosso, perché ci si aspettava magari con Paratici un nome più altisonante. Però la storia della Fiorentina ci insegna che difficilmente il nome altisonante, per ultimo quello di Pioli, che era reduce da uno scudetto con il Milan, poi funziona, o meglio viene a Firenze e poi riesce a rendere. Mentre tanti allenatori, Montella appunto Italiano, lo stesso Primo Prandelli che arriva a Firenze non avendo un super curriculum, poi riescono a rendere e a unirsi bene con quello che è l'ambiente fiorentina. Può essere questo il caso di Grosso?
0: Sì, anche se Grosso non è neanche un esordente, perché ha 50 anni e l'allenatore l'ha fatto in Italia, all'estero. Però è vero, allora, Italiano arrivò a Firenze con un anno e basta di Serie A alla Spezia, con la salvezza dello Spezia. Palladino arrivò con un anno e 6 mesi, un anno e 8 mesi di Serie A a Monza, no? Quindi effettivamente non ti dico avessero il foglio rosa, ma insomma ci andavano vicino a averlo. E Grosso non ce l'ha il foglio rosa, però è chiaro che è visto un po' come un allenatore in fase ascensionale. E ragionamento che fate voi è vero, perché se diamo retta alla cantonata che ha preso la Fiorentina con Pioli l'anno scorso, io per primo, per carità, cioè che Pioli aveva tutto per far bene e ha fatto male subito. Prandelli lascerei perdere, che Prandelli sì, arrivò nel primo ciclo a Firenze e comunque aveva allenato il Parma, aveva allenato il Verona, aveva allenato il Lecce, il Venezia, e comunque Prandelli ha fatto un lavoro eccezionale la prima volta, secondo me l'ha fatto buono anche la seconda, perché nonostante questa società non si sia mai degnata di ricordare anche quanto avesse fatto Prandelli, ma quell'anno lì, no, Prandelli e i punti per la salvezza ci sono pure quelli di Prandelli, se l'aritmetica non è un'opinione, insomma, certo. No?
1: Comunque anche ha fatto veramente esplodere Vlahovic, fu Prandelli decise di puntare con forza su Vlahovic, ecco.
0: Certo, la prima cosa che fece, dice: guarda, te per 5 domeniche sei il mio centravanti, sbaglia, fai quello che vuoi, ma io non ti leverò mai. E esplose. Voglio ricordare anche il grande lavoro di Renato Buso, che Cesare Prandelli, che è un maestro di calcio assoluto, doveva correre, per cui affidò, diciamo, in allenamento l'attacco a Renato Buso, che andò proprio a insegnare i movimenti. Vlahovic era un diamante grezzo e aveva bisogno di una grande bottega ora a Fiorentina, e lì la trovò in Buso, secondo me, Prandelli. Quindi il discorso che fate voi su Grosso è giusto, io mi rendo conto che tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più, però bisognerebbe essere anche un po' realisti e ricordarci che purtroppo la Fiorentina non è quella di una volta e non c'è più la fila per venire a Firenze, e quindi è difficile anche andare a prendere Glasner, che probabilmente finirà al Milan, o prendere Iraola, e non solo non ha considerato la Fiorentina, ma ha detto no anche al Milan.
1: Sì, e sta per andare al Liverpool, tra l'altro.
2: Disse no anche al Napoli, se non sbaglio.
0: Quindi è un bagno d'umiltà da parte di tutti a ripartire. Certo, se è grosso, se sarà grosso come tutti pensiamo, l'allenatore bisogna fare una squadra forte. Ed è il motivo per cui i fanatici mi sono permesso di scrivere due righe stanotte proprio per Firenze Viola, nella copertina, andrà a New York. Sì, certo, per conoscere Giuseppe Commisso di persona, ma andando a chiedere sostanzialmente due cose: che il disavanzo di mercato nato per il disastro che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina la scorsa estate venga risanato, di modo che si potrà andare diretti al budget per il mercato, e credo che lui andrà, per quello che so io, andrà a chiedere un budget ambizioso.
1: Secondo te quanto si potrebbe parlare, più o meno? Hai una mezza idea?
0: Ma io penso che almeno 50 milioni bisogna richiedere se può fare qualcosa. E lo so che è difficile, so che i soldi li devi mettere commisso, però ragazzi, se vuoi ripartire, cioè non è neanche giusto che Paratici subisca, cioè paghi le colpe di Fratè e anche di Ferrari, che era il direttore generale che ha avallato quel mercato, no? Scusami. Certo. Poi mettiamoci dentro anche Goretti, mettiamoci dentro tutte le volte, ma quelli aveva potere registrare a loro due, quindi non è giusto che lui paghi per gli errori degli altri. Quindi è chiaro che lì ci vuole uno sforzo da parte del presidente, e poi cercare di dare un budget. Lui è Paratici è ambizioso. Paratici vuole fare una squadra che sia da corsa, certo, non per lo scudetto, non per la Champions, ma che sia una squadra che possa magari provare a lottare di nuovo per la Conference. La Fiorentina deve stare in Europa, se sta fuori dall'Europa la Fiorentina è morta calcisticamente parlando.
1: Certo. Guarda Mario, a proposito del mercato, si inizia chiaramente a fare già i primi nomi. Ora non so poi quanto siano trattative avviate, perché chiaramente la Fiorentina dovrà prima scegliere l'allenatore. Comunque tu sei anche un giornalista tra i migliori a Firenze. Non voglio dire il migliore, quello lo saranno gli altri a decidere.
3: Troppo buono.
1: Tra i migliori a Firenze, però ecco, tu sei anche abbastanza vicino ai temi di Roma. Si parla molto anche di El Shaarawy, in tal senso che si è liberato a parametro zero dopo una lunga carriera in giallorosso. Ecco, in uno scenario in cui la Fiorentina dovrà, immagino, se come penso Grosso giocherà con il 4-3-3, quindi comprare almeno quattro esterni, perché se si va nella direzione in cui Solomon e Harrison non verranno riscattati, ne serviranno almeno 3-4 di buon livello. Ecco, un parametro zero come El Shaarawy pensi possa ancora dare qualcosa, oppure visto che va per i 34 anni sarebbe meglio magari cercare altri profili?
0: Lascerei perdere, ragazzi. Lascerei perdere. Allora, il ruolo dell'esterno è il ruolo peggiore di qualsiasi squadra, quando sia di esterno offensivo che esterno difensivo, esterno a tutto campo, non so, nel 4-4-2, no?
1: Certo.
0: Perché quel ruolo lì viene definito usurante. Faccio un esempio: uno che gioca nel ruolo di Pirlo, che può essere quello di Pizarro, che può essere quello di Fagioli, può giocare anche fino a quasi 40 anni. Modric, un marziano, ha giocato fino a 41, no? Ora forse smette. Ma è chiaro che al di là della bravura di questi calciatori nell'essere super professionisti, cioè gestirsi fuori dal campo in modo ottimale, un grande rigore quasi monastico, no? Per avere il fisio sempre a posto, è chiaro che hanno avuto la fortuna, il privilegio, l'onore di fare un ruolo in cui si corre il giusto, si fa correre la palla e si fa correre gli altri. Siamo d'accordo?
1: Certo,
0: la
1: certo.
0: Famosa mattonella di Pizarro, ve la ricordate?
1: Certo.
0: Era quella. No. Ma se tu fai il Gosens, se tu fai il Chiesa, se tu fai, che ti devo dire, lo Zaccagno, oppure l'El Shaarawy, e sei un esterno offensivo, difensivo, quello che vuoi, e corri sempre avanti e indietro e vivi di strappi, capisci che dopo 30 anni, insomma, salvo rare eccezioni, la spia della riserva comincia a lampeggiare, no? Per cui, voglio dire, insomma, Questo è un atleta matto. La Roma gli dice: guarda, sei stato bravissimo. Che, quanto c'è stato? 10 anni a Roma?
2: Praticamente sì, 2 esperienze ha fatto. Poi è andato in Cina e è tornato, sì.
0: Insomma, fai 10 anni, forse di più, grazie. Sarei sempre un giallo-rosso ad onore, ma la porta di rigore è là in fondo a destra. Non ho capito che lo deve prendere la Fiorentina. Sì. Io, sapete cosa mi auguro? Io mi auguro che il Paratici non prenda solo nomi altisonanti, tra l'altro è anche difficile, ma qua vedrai che è un colpo proverà a fare, ma vada a prendere calciatori anche semi sconosciuti o sconosciuti, cioè il Quaraschelia di Napoli di qualche anno fa, ve lo ricordate? Pagato circa 10 milioni, 1 milione e 2 di ingaggio, arrivava dalla Georgia, doveva sostituire Insigne, ma intanto gioca stasera, no? Stasera, tra poco, alle 18,
2: alle 18 sì, tra un'oretta e mezzo, sì.
0: Controllarsela, quindi sa pochissimo, è già riscaldarsi. Io mi attendo quello, perché? Perché Paratici è un super e Paratici ha già una squadra di collaboratori molto forte, nella quale metto anche Roberto Coretti, ma ci metto dentro anche Zebi, ci metto dentro anche Lorenzo Gianni dirigendo, e mi risulta che questi quattro, insomma, questi collaboratori di Paratici siano destinati ad allargarsi, cioè come gruppo, perché lui vuol costruire una squadra scout di primissimo livello e quindi bisogna andare a prendere questa roba qui, capisci? Bisogna andare a fare dei colpi che poi con il carisma di Paratici possano essere sostenuti, perché non li va a prendere un direttore sportivo qualsiasi per cui si arriccia il naso, no, l'ha preso lui, ci mette la ceralacca sopra e bisogna fidarci. Ecco, io mi aspetterei un mercato di questo tipo qui, più che andare a prendere questi giocatori che sono francamente a rottamare. Poi può anche darsi il Sharawi a 34 anni possa fare ancora il quarto nella Fiorentina, cioè la riserva per l'ultimo quarto d'ora, ma io voglio, ragazzi, ho voglia di novità, ho voglia di freschezza, ho voglia di curiosità. Dice: guarda, hanno preso questo giovane olandese, ce l'andiamo a scoprire? Andiamo a vedere come cresce? Questo è quello che vorrei io. E Paratici e i suoi uomini, perché non si sta parlando di un uomo solo al comando, qui si sta parlando di una squadra scout che la Fiorentina non ha mai avuto, mai, altrimenti non avrebbe preso Boateng, Kokorin e tanti altri giocatori di questo tipo, no? Questa è un'altra critica che dobbiamo fare. Quando abbiamo scritto e detto mai più, e mai più ci sta un mondo sotto il mai più a Firenze.
1: E staremo a vedere quello che succederà, tanto avremo modo e tempo di parlare a lungo del mercato, un mercato che si appresta a iniziare, dovrebbe essere il 1 giugno, il gong, il via,
2: sì, poi c'è il mondiale.
1: Certo, esatto. Sì, c'è il mondiale, c'è tutto, per cui insomma, come sempre, magari ci ritroveremo l'ultima settimana poi a commentare i colpi principali di mercato. Mario, come sempre, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento, insomma, alla prossima settimana.
0: Grazie a voi ragazzi e buon weekend a tutti.
1: Ciao, buon Mario. Weekend a te e grazie ancora a Mario Tenerani, che come sempre non si può non essere d'accordo anche con
2: l'opinione giusto il
1: di
2: discorso che faceva su El Shaarawy, e soprattutto quando dice che la gente vive di strappi, perché poi alla fine non è che i centrocampisti non corrono, ma è un tipo di corsa diversa, cioè un tipo di corsa a un'intensità diversa, senza appunto quei cambi di passo, o meglio, ci sono anche centrocampisti hanno poi il cambio di passo, lo strappo, se però parliamo appunto dei vari Modric, lui citava Pizarro, che sono giocatori che corrono, accumulano tanti chilometri durante una partita, ma ha un'intensità minore rispetto a quella che può avere o un centrocampista di inserimento di progressione o appunto un esterno da uno contro uno. Detto che io El Shaarawy proprio buttare via non lo butterei, ecco, poi magari dipende sempre come lo incastri, perché se inizi a prendere magari El Shaarawy poi prendi Volpato e hai già, che ne so, ti tieni Solomon, cioè c'hai 3 esterni, te ne manca un altro, magari non è un pacchetto eccelso, ecco, secondo me. Però se mi dici invece di stare a prendere Volpato è un giovane, prendo un altro giovane magari di livello un po' più superiore e mi tengo El Shaarawy sulla sinistra o barra destra, perché poi alla fine può oscillare tra tutte e due le fasce, io a zero non lo cestinerei, ecco, come acquisto o come idea, anche detto che poi siamo agli inizi, quindi vediamo se si hanno riscontri più avanti. Ti leggo qualche messaggio intanto.
1: Guarda,
2: Nick,
1: siccome sono le 16:32, facciamo una cosa, andiamo in pausa, ritorniamo, brevissima pausa, e poi recuperiamo anche tutti i messaggi che sono arrivati nella prima mezz'ora. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Make Up Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Secondo me la regola è sbagliata. È quella del considerare la classifica arrivando a punteggio in pareggio in una finale per i playoff di Serie B. Bisognerebbe fare una regola per cui si dice se una delle due contendenti ha rispetto all'altra 10 punti di differenza nella classifica generale prima dei playoff, questa ha diritto ad avere questo vantaggio. Sotto questo range invece si deve continuare ad andare ai rigori e i tempi supplementari ai rigori. Ciao Guido.
3: Sì, ciao, buonasera. Ma io dico, in dove è scritto che prendere un allenatore con il nome altisonante ci porta a dei successi? Cioè, non è scritto da nessuna parte. C'è una buona percentuale che sia così, quello sì. Però se Gross è stato scelto da Paratici, cioè da un uomo di calcio, se fosse stato scelto da Prade Grosso, ecco, non ho preoccupato, mi buttavo dalla finestra perché era finita. Ma siccome l'ha scelto Paratici, e sinceramente vedendo come fa giocare alle squadre, insomma, non è male, ecco, voglio dire questo. Quindi accogliamolo il meglio possibile e sosteniamolo.
4: Sono completamente d'accordo con quest'ultimo audio che chi ce l'ha mandato, perché non si è
5: dovrebbe diciamo, essere Luca
4: firmato. Grande, sì, sono d'accordo completamente con Luca. Tra l'altro mi sembra che in questo momento la Serie A e in generale il calcio europeo, mondiale, ci stiano suggerendo nella direzione in cui sta andando il calcio.
6: Anche la Serie A, sicuro.
4: Ma insomma, vince
6: la seconda
4: l'Inter.
6: In classifica prende la seconda in classifica, l'allenatore è arrivato quinto,
4: guarda,
6: in classifica una competizione a settimana.
4: Vi faccio questa chiedo anche ad Alessandro Rinaldo, che quando faccio questi sondaggi è sempre molto attivo. Ne parlavamo prima in redazione. Quale scelta secondo voi è stata più randomica per quello che stiamo vedendo? Allegri al Napoli o Mourinho al Real Madrid? Secondo me Allegri al Napoli è ancora più randomico di Mourinho al Real Madrid.
6: Ma assolutamente. Ma per me non è proprio, perché cioè la differenza è una: il Real Madrid è forse uno dei pochi club che ancora può permettersi di affidarsi a un gestore, perché ha veramente sì. I campioni.
4: Però cioè, Mourinho
6: ha preso
4: Mourinho.
6: Sì, ha preso Mourinho, che non è un gestore in stile Ancelotti, in stile Allegri, con escalation di livello e di status diversi. È uno che magari a volte può andare anche allo scontro con lo spogliatoio, ma è uno che sicuramente delle personalità importanti come quelle di Mbappé, di Vinicius, Bellingham e via discorrendo le riesce a gestire, ma soprattutto i giocatori forti li ha. Il Napoli ha giocatori forti, non lo metto in dubbio, ma non ha i campioni o i fenomeni, a parte De Bruyne che è sul calare.
4: Forse mi viene da pensare, non so quanto possa matchare.
6: Però
4: con
6: quello che dico io è che Allegri, avendo visto quello che ha fatto Allegri quest'anno e il calo che ha avuto nella seconda parte di stagione, uno che viene definito, secondo me inutilmente, perché non esiste risultatisti, giochisti,
4: sì, in questi giorni stiamo vedendo dei...
6: Ma sì, ma non esiste, ma perché...
4: I dissing...
6: Sì, no, vabbè, in questi giorni, è anni ormai, da quel famosissimo sì. 2018, da quella quel mancato passaggio del turno con l'Ajax,
4: sì, è vero.
6: Che poi è iniziato, no, il Adani contro Allegri, e da lì è partita tutta la trafila,
4: certo.
6: Che un po' secondo me ha fatto male, sia a una parte che all'altra, perché Allegri
4: sì,
6: si è in sulla sua posizione, e Adani dall'altra parte anche lui diciamo è iniziato a diventare meno oggettivo nei confronti di Allegri, che però quest'anno oggettivamente una competizione sola a settimana ha fallito,
4: okay? Sì, completamente, su
6: e
4: tutta
6: quindi
4: la linea.
6: Io sposo il messaggio che ci ha mandato l'ascoltatore, no? Che a volte il nome, cioè bisogna smetterla con i nomi, secondo me, anche perché poi denota anche un po' di ignoranza. Cioè, se a Firenze per dire arrivava Glasner, ok, io vorrei sapere quanti dei tifosi della Fiorentina in generale di calcio in Italia guardano le partite del Crystal Palace ogni fine settimana, sanno come gioca Glasner, stessa cosa per Iraola, perché si è sentito, perché e vale all'opposto, no? Quando si sente un nome all'estero si dice: ah, arriva, questo ne parlano bene, quindi per forza è forte, oppure ne parlano, ma chi lo segue, chi lo guarda, come fai a giudicare?
4: Poi secondo me va sempre vista anche una questione relativa a quello che è il calcio italiano, che comunque nonostante tutto continua a essere un calcio difficile, molto tattico. Per rimanere sul discorso della panchina del Milan, ecco, io per esempio, si parla molto di uno come Pochettino in orbita Milan,
6: che è un...
4: io non lo so, come un argentino che ha fatto neanche così bene in un Paris Saint Germain che non era quel livello che a cui stiamo vedendo ora, esatto, certo. Cioè, non ha grandi esperienze, anche al Tottenham non ha fatto benissimo, possa venire in un ambiente caldo come si preannuncia ad essere quello di San Siro, che immagino che già quest'anno, magari dopo il flop dell'anno scorso, però era arrivato Allegri, che comunque godeva di stima da parte della piazza, perché ricordava i tempi che furono, i tempi, certo, anche felici, sì, sì, del Milan, e quindi magari è stato perdonato magari ad Allegri la prima partita persa contro la Cremonese.
6: Se perdi la prima partita, certo,
4: ecco, uno come Pochettino, già immagino che quest'anno i tifosi del Milan siano particolarmente carichi e particolarmente arrabbiati, ecco.
6: Ma guarda, questo è un discorso che puoi fare anche a Firenze in questo momento, no? Che è lo stesso io sentivo un ascoltatore negli scorsi giorni che parlava dicendo: ma sai, Vanoli, io l'avrei anche riconfermato, ma alle prime due sconfitte sarebbe ripiombato nel baratro più assoluto, no? Critiche e via discorrendo. Stessa cosa succederebbe probabilmente a Grosso, se non approccia bene all'ambiente, probabilmente sì, ma anche lì sta nella mentalità del tifoso. È ovvio che si arriva a fine anno, e questo mi ha perso tutte le partite con qualche pareggio, sono stato come quest'anno in lotta per la zona di retrocessione e ho fatto una stagione disastrosa, non è che mi voglio autolesionare e quindi vado avanti con un allenatore che non ha ingranato e non ha trovato feeling con l'ambiente. Ma Iraola, di cui tutti parlano, le prime 9 partite che fa al Bournemouth fa 6 sconfitte e 3 pareggi,
4: sì, sì,
6: e non lo mandano
4: non
6: via,
4: non lo mandano
6: in
4: via,
6: Italia, sì. se Iraola, Grosso, prossimo anno parte 9 partite, fa 6 sconfitte e 3 pareggi, secondo te cosa succede?
4: No, succede.
6: Sono 3 punti in 9 partite.
4: Sì, succede il finimondo. Questo ne parlavamo.
6: Poi
4: anche
6: dipende quello
4: settimana.
6: Che vedi anche in campo. Ma io ti ripeto, qui ti riporto i numeri, non le ho viste quelle 9 partite, quindi non ti posso dire. Ho visto un'intervista di Iraola in cui dice: io avevo comunque il feedback di una squadra che giocava, quindi lui dal campo aveva la sensazione di stare lavorando bene,
4: certo.
6: E i dirigenti, in quel caso bravi, hanno visto che l'allenatore lavorava bene. Discorso diverso, quest'anno Pioli non è che è stato mandato via perché era solo un discorso di punti, era un discorso di non gioco,
4: certo.
6: Cioè, io faccio un altro esempio: Inzaghi all'Inter l'anno della finale di Champions, attraverso un periodo in cui, ricordo, a Benevento mi sembra che Candreva, no, con la Salernitana mi sembra che Candreva a un certo punto fa un gol tiro cross che diventa,
4: sì,
6: che finisce in rete,
4: sì.
6: e allunga una striscia di sconfitte dell'Inter incredibile. Inzaghi viene confermato, ma era un periodo in cui l'Inter perdeva, ma creava tanto, non realizzava, era più fragile dietro e subiva, ma si vedeva che c'era qualcosa. Quindi dipende sempre come se si guardano i risultati o si guarda il campo. A Firenze, secondo me, l'anno prossimo è giusto guardare sì i risultati, perché bisogna cercare di risalire e di non uscire e di riuscire a non competere di nuovo per salvarsi, ma è giustissimo e sarebbe giustissimo iniziare a guardare anche il campo.
4: Sono d'accordo completamente con questo discorso. Guarda, poi glielo chiederemo magari anche quando la società, la Fiorentina, deciderà anche di fare la conferenza stampa di fine anno, cosa che è stata sempre fatta. Per ora non abbiamo novità in tal senso, però ecco, dovrebbe essere fatta, secondo me. Si aspetterà anche di avere poi la conferma definitiva che sarà Fabio Grosso l'allenatore della Fiorentina, perché immagino che poi una conferenza ti devi presentare con delle argomentazioni valide, perché immagino le domande saranno anche soprattutto rivolte su quello che sarà il prossimo allenatore. Per quanto riguarda gli obiettivi, ecco, io leggevo anche, sentivo un po' che già l'obiettivo, secondo in tanti, deve essere quello della Fiorentina, deve essere assolutamente ritornare in Europa. Io non lo so, cioè sono d'accordo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ritornare fin da subito in Europa, però vorrei una Fiorentina che arrivasse in Europa attraverso un percorso virtuoso. Per me la Fiorentina tra un anno, io spero che tra un anno, sono qui il 30 maggio del 2027, e invece che dire, leggere i messaggi degli ascoltatori che giustamente magari oggi ci scrivono: Piccoli sarebbe da dare via, Ken sarebbe da dare via, Gudmundsson sarebbe da dare via, Dodò sarebbe da dare via, eccetera eccetera, sì, eccetera, sì. Possa esserci una Fiorentina che dico Siamo arrivati in posizione
6: a due punti.
4: X. Oggi si riparte da questa squadra perché le basi ci sono e quindi siamo
6: sicuri. Andare oltre il risultato, se per due punti non arrivo in Conference League o in Europa League, non cambia niente nel mio percorso. L'anno prossimo riparto. Se Gasperini quest'anno non andava in Champions, non cambiava nulla.
4: Gasperini è l'esempio,
6: assolutamente.
4: Sì. Gasperini è l'esempio concreto. Per parlare anche un po' di questi argomenti in generale, dei temi viola, abbiamo con noi un graditissimo ospite, ormai un amico di questa radio, un grande ex viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
7: Ciao, grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio.
4: Allora Cesare, con te vogliamo ripartire anche da quelli che sono i temi di attualità, perché è stata un'annata lunga, faticosa, in cui la Fiorentina per un periodo ha anche rischiato veramente grosso, poi è arrivata questa salvezza. Ti chiedo banalmente come aggiudichi il lavoro di Vanoli, che non dovrebbe essere riconfermato a favore appunto di Fabio Grosso.
7: Abbiamo parlato durante la stagione in più occasioni, è chiaro che Vanoli il suo l'ha fatto, soprattutto accettare una situazione comunque così drammatica, perché la Fiorentina, mi ricordo, se non ricordo male, aveva 6 punti quando subentrò stagione iniziata,
4: sì, sì.
7: Quindi si è salvato comunque alla fine senza troppa temi, sì, c'è stata chiaramente la rincorsa, è stato un momento che sembrava dovesse riuscire a fare il salto, nel senso comunque a fare magari un filotto di partite che ti avrebbero permesso di uscire prima dalla zona rossa, però alla fine comunque è stata il suo lavoro è stato assolutamente positivo. A Vanoli bisogna fare solo i complimenti e secondo me anche ringraziarlo, perché comunque accettare una situazione, è chiaro che la Fiorentina, lui comunque magari ha un rapporto particolare, è stato giocatore lì, quindi, però accettare non era scontato comunque,
4: certo.
7: Se a oggi poi la società decide di fare delle brutte, io ho visto la sua conferenza dopo l'ultima partita, secondo me è stato un signore. Giustamente il calcio da una parte e dall'altra, spesso uno pensa di rimanere in un posto oppure di essere confermato in un posto per riconoscenza. La riconoscenza non deve esistere fondamentalmente,
4: certo.
7: Perché devi valutare quello che si è fatto e quello che si potrà fare. Poi una società ha tutto il diritto di fare altre scelte, come penso che faccia, appunto, non confermandolo, e dall'altra parte un allenatore può avere anche l'ambizione o in determinate situazioni una motivazione personale di dire ok, io ho fatto bene, penso di aver fatto il mio contributo, non devo essere riconoscente e rimanere a tutti i costi in un posto che magari un club che magari non lo sento più al 100% per me. Quindi ci sta, fa parte del calcio e delle situazioni che si vengono a creare in determinate poi annate un po' così complicate, e quindi lui farà sicuramente bene dove andrà, e la Fiorentina mi auguro che possa ripartire con un attore giovane che ha fatto molto bene quest'anno, e sono quegli allenatori che devono iniziare a dare un po' un cambio di marcia anche al calcio italiano, quindi giovane, una proposta attraente, un calcio offensivo, un'idea bella, frizzante, no? di gioco intenso, di velocità, di ritmo, e io penso che Grosso, se sarà lui, penso che sia un'opzione molto valida.
4: Ecco, ma proprio di questo ne parlavamo anche prima che ci mettessimo in collegamento con te, sul fatto che appunto questo finale di stagione ci sono stati tanti avvicendamenti in panchina e paradossalmente dovrebbero restare, salvo clamorosi colpi di scena, appiedati due allenatori giovani che però hanno fatto benissimo in questi anni, soprattutto Vincenzo Italiano ma anche Raffaele Palladino, e va un po' in controtendenza ancora una volta la Serie A con quello che è un po' quello che il calcio sta gridando, lo sta gridando anche la Serie A, perché quest'anno il titolo di campione l'ha vinto Chivu, uno che aveva 13 panchine in Serie A. La sorpresa della stagione è stato il Como, uno che in panchina c'ha Fabregas, uno che comunque è un allenatore con dei principi chiari ma che è molto giovane. Ecco, e poi c'è il Napoli che con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, però prende un Massimiliano Allegri che quest'anno ha dato dimostrazione che il suo calcio sta diventando un po' obsoleto per i tempi che corrono.
7: Sì, allora, si è menzionato due allenatori che hanno fatto bene negli ultimi anni, perché comunque vabbè, Italiano sicuramente, ma lo stesso Paladino non è da dimenticare. L'anno scorso ha fatto benissimo la Fiorentina, ma quest'anno comunque ha preso anche lui una situazione difficile. Da tredicesimo l'Atalanta credo abbia finito al settimo posto, sì, comunque è tornata,
4: sì,
7: in Europa,
4: sì,
7: una roba più piccola, va bene, ok, però il lavoro è indiscutibile, il valore dell'allenatore è indiscutibile. Dall'altra parte un Napoli che sceglie un Allegri è perché comunque in questi club secondo me valutano anche altri aspetti, non solo l'aspetto estetico del calcio, la proposta. Pensano che sia così difficile poter fare un calcio moderno, più evoluto, con allenatori magari che hanno meno esperienza a grandi livelli, ma l'esperienza a grandi livelli gli allenatori la devono fare allenando non dopo 10 anni di gavetta, subito. Hanno fatto bene, meritano la chance, la bisogna dargliela. Che poi nella gestione sicuramente sono all'altezza, perché se hanno già allenato in Serie A alleneranno comunque giocatori di Serie A, sicuramente magari a un livello più alto, però i rapporti rimangono gli stessi, indipendentemente che alleni un giovane o un De Bruyne, in questo caso parlando di Napoli. Lo fa tanto l'empatia, il modo di rapportarsi. Sì, è un po'. Vabbè, ma alla fine è lui, perché poi alla fine quali altri allenatori giovani? Mi sembra che stiano andando tutti a occupare delle caselle ben definite, no? Perché certo, lo stesso Torino si parla di Aquilani, Grosso alla Fiorentina, quindi io credo che questi due allenatori troveranno spazio abbastanza in fretta. Magari cambierà qualcosa, non è detto che rimangano fermi entrambi, già dall'inizio della stagione.
6: Cesare, volevo spostarmi sull'aspetto dirigenziale. Con l'arrivo di Paratici a Firenze c'è stato, diciamo, c'è un ambiente che ha parecchia fiducia. Prima sentivamo un ascoltatore che diceva: sono fiducioso su Grosso perché lo ha scelto Paratici, lo avessi scelto Pradè sarei stato molto meno fiducioso, perché Paratici è più uomo di calcio. Ecco, cosa ti aspetti da Paratici dopo la scelta che appunto sembra in via di definizione di Grosso dal punto di vista del mercato? Cioè, ti aspetti che vada su profili più affermati tra virgolette, o magari anche prima parlavamo del Sharawi, è stata accostata Cerbi, quindi anche un pochino più datati che possono portare un po' di esperienza, o magari ti aspetti più il colpo del giovane meno conosciuto dall'estero, quindi un profilo meno già affermato?
7: Secondo me Paratici farà un mercato un mix, perché è normale che tu non puoi fare una squadra di scommesse, di giocatori, però sicuramente i giocatori qualche chicca, qualche colpo lo farà sicuramente. E poi se mi parli di Acerbi, è chiaro, cioè, Francesco è un giocatore, per me è stato per anni uno dei migliori difensori italiani, avrà 38 anni, sono tanti, però è chiaro che dipende. Vabbè, Grosso è un allenatore sì offensivo, però cura molto bene la parte difensiva, comunque non è un estremista di una difesa così alta a metà campo. Chiaro, tutto dipende un po' anche dalle caratteristiche del giocatore che hai. È chiaro che se tu prendi Acerbi sai quello che ti può dare in termini di esperienza, di qualità, anche perché di leadership serve. Fai scelta attorno a giocatori magari più giovani, comunque con qualità fisiche, tecniche importanti, ma che magari non hanno tanta esperienza e magari qualche lettura, il giocatore chioccia. Io mi ricordo all'epoca mia, 31-32 anni, comunque Mihajlovic, da allenatore comunque forte, con mentalità, c'era alcune partite che ho giocato io con Nastasis e Camporese, cioè ragazzi di forse 18 anni entrambi avevano, no? Quindi in una squadra è normale che c'è bisogno di sia di esperienza e di energia, di gioventù, di fame, di ritmo. Però ripeto, per me Paratici è una garanzia. Io non credo che la Fiorentina quest'anno si è salvata con tutte le difficoltà, l'anno prossimo ripartirà con un allenatore chiaro scelto dal direttore, con una rosa costruita da zero, non da zero nel senso dall'inizio, quindi ci si aspetta che faccia quello che ha fatto nei tanti anni di esperienza che ha avuto. E io mi aspetto che la Fiorentina torni a essere la squadra che va a dar fastidio a quelle che sono lì per lottare per la Champions davanti.
6: Ma parlavi di Grosso come un allenatore malleabile tatticamente, ma dove l'hai visto cresciuto rispetto alle esperienze che ha avuto a Lione con il Frosinone? Cioè quest'anno è il vero primo anno in Serie A in assoluto, ma proprio come status che fa bene Grosso in panchina, lo hai visto cambiato in qualcosa in particolare?
7: Sì, allora io dico che sinceramente l'ho visto, non dico cambiato, l'ho visto sfruttare al meglio le caratteristiche della sua squadra. Io penso che Sassuolo è una squadra forte, perché davanti, da metà campo in su, è una squadra forte, e dietro comunque con giocatori che uno potrebbe andare non so dove, però parla di cifre molto importanti. È una squadra forte Sassuolo, obiettivamente non è una squadra che è arrivata non so quanti, 49, 50 punti, comunque verso il
6: undicesimo posto, sì. Sì.
7: E undicesimo posto, quindi metà classifica, però ripeto, per me è una squadra forte. Però mi è piaciuta, io non ho visto tante partite in generale della Serie A, qualche partita l'ho vista, qualche partita anche del Sassuolo. È una squadra comunque molto equilibrata, molto ordinata, che ha questa velocità nel coprire bene gli spazi, chiudersi bene quando non ti può venire ad aggredire, però quando poi riparte con grande qualità e grande sapevano come cosa fare, come accelerare, come ribaltare il campo, grazie, ripeto, anche alle qualità dei giocatori che avevano, perché comunque Sassuolo è una squadra, la Fiorentina sarà di un livello più alto del Sassuolo, io mi aspetto sinceramente, e quindi penso che possa, poi chiaro, per giudicare anche la posizione gestionale dei rapporti bisogna anche conoscere, però mi sembra, almeno quello che ho sentito, mi sembra un attore che ha le idee chiare e sa quello che vuole. Ma ci sono ancora i bravi italiani, Pisacane ha fatto molto bene secondo me quest'anno,
6: vero, sì. Abate in B anche,
7: sì, Abate, la stessa Aquilani ha fatto benissimo, ieri ho visto per curiosità la partita di lo spread della finale playoff, ha fatto il suo calcio, ha fatto il suo gioco. Io penso che l'Italia a livello generale, nel momento in cui tutti questi profili allenatori riescono ad emergere ad affacciarsi e poi confermarsi in Serie A, ma in breve tempo, ripeto, non gavette infinite, si dà spazio ai giovani, ai giocatori, ma allenatori, e quindi il sistema poi migliora, perché poi si va verso questa idea di calcio molto più europea, molto più intensa, molto più dinamica. È vero che la Serie A è un campionato difficile per la tattica, proprio perché gli allenatori italiani comunque sono bravi, e però dentro quella tattica, quell'ordine, ci vuole comunque rompere un po' gli schemi, un po' gli equilibri anche.
4: Guarda Cesare, ti faccio l'ultimissima in conclusione, da ex difensore, visto che poi noi abbiamo sempre anche trattato con una certa, anche un certo piacere l'argomento sui giovani, ti chiedo un giudizio e anche un'analisi sul futuro di Pietro Comuzzo, che è appunto un ragazzo che dopo aver fatto vedere grandi cose con Raffaele Palladino quest'anno si è un po' perso, è stato autore di una stagione brutta, senza starci troppo a girare intorno, però è comunque un classe 2005, quale consiglio daresti a lui anche da ex difensore, perché si parla molto di un Comuzzo magari che potrebbe anche decidere di andare via, l'anno scorso è stato vicino a lasciare la Fiorentina, forse anche tutte queste voci sul proprio futuro e su anche una società che poi non gli ha dato fino in fondo fiducia, perché per ammissione dello stesso Pradè aveva detto che per lui era stato venduto, ma si è messo di mezzo Commisso prima e poi lo stesso Comuzzo dopo, ecco, magari se gli consiglieresti di rimanere o magari di provare anche a cambiare aria. E poi, già che ci sono, ti chiedo anche com'è andata la stagione di tuo figlio Andrea, che è giocatore difensore della Z Alkmaar, e se non sbaglio ora dovrebbe essere con l'Italia Under 19?
7: Allora, per quanto riguarda Comuzzo, sì, quest'anno non ha avuto una buona stagione, ma è chiaro, con tutte le difficoltà della Fiorentina, quindi è un giocatore giovane, difensore, non è facile, perché poi sai, quando tu arrivi in Serie A, fai un exploit importante, tra virgolette esplodi, poi ti aspettano giustamente, la conferma è quella più difficile, mantenersi ad alti livelli. Indipendentemente che l'anno scorso abbia avuto offerte così importanti, vado, cioè, lo vendono, non lo vendono, alla fine prossimo anno uno deve stare dove si sente di poter ripartire, per dimostrare che il giocatore visto due anni fa è quello vero, quello di quest'anno, quello che ha fatto fatica un po' per tanti motivi, se no è meglio che faccia un'altra esperienza, certo. Che trovi una soluzione diversa. No, mio figlio bene, contento, ha fatto una buona esperienza, ha finito male purtroppo la stagione, si è fratturato lo scafoide, quindi ha perso l'ultimo mese e mezzo di stagione. Adesso spero che si è allenato le ultime due settimane, quindi adesso sono fermi. Dal 7 di giugno la nazionale 19 si raduna per gli europei. Penso e spero che sia recuperato al 100% per andare poi in Galles.
4: E noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cesare Natali, grazie mille come sempre,
7: grazie,
4: e alla prossima.
7: Grazie,
4: buon weekend. Grazie
7: a voi.
4: Grazie a Cesare Natali, un grande ex difensore viola che ci ha aiutato anche a
6: fare un quadro,
4: generale anche della situazione legata a Pietro Comuzzo, che come sempre è argomento di dibattito e mi immagino che sarà argomento di dibattito. Senti Lore, direi di prenderci un'altra pausa perché poi sono arrivate anche le formazioni e la finale di Champions.
6: C'è qualche esclusione importante.
4: C'è stata qualche esclusione eccellente soprattutto da parte della formazione di Michele Arteta, però poi magari la leggiamo dopo e commentiamo.
6: Non vi spoileriamo anche se
4: immagino che tutti la
6: qualcuno l'avrà già letta.
4: A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
4: 17:09, ultima cinquantina di secondi, di minuti da trascorrere in nostra compagnia, Viola Weekend, Niccolò Righi, Lorenzo della Giovanpaola, Alessandro Di Nardo in cabina di regia. 348-7513-933, sempre la coordinata per mandarci i vostri messaggi WhatsApp e le note audio. 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Nel frattempo io vedo una formazione, era l'ultima Arsenal in finale di Champions, immagino.
6: Ce la davano qua in TV, esatto.
4: Sì, ci mostravano l'ultima Arsenal è questa qui, il presente, esatto. Cosa ci dice? Perché sono arrivate le formazioni da Budapest.
6: Sì, e vi parlavamo di esclusioni per l'Arsenal. Prima vi leggo però il PSG che si schiera con Safonov in porta, Hakimi, Marquinhos, Spacio e Nuno Mendes in difesa, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz a centrocampo, due Dembélé e Kvara davanti, quindi assolutamente 11 titolare confermato.
4: La stessa formazione di un anno fa del PSG, a con Donnarumma al posto chiaramente di Safonov, però questo per ovvi motivi non è stato potuto schierare.
6: Mentre l'Arsenal si schiera col 4-3-3 con Raya in porta, Mosquera, Saliba, Gabriel e Incapié in difesa, Rice e Luis Kelly insieme a Odegaard a centrocampo, poi c'è Odegaard che ballerà che un 4-3 un 4-2-3-1, Saka a destra, Trossard a sinistra e Havertz come punta. E quindi le esclusioni sono Gyökeres davanti, che aveva giocato la semifinale sia andata in ritorno con l'Atletico e si era procurato il rigore nella sfida di andata, e il nostro, tra virgolette, l'italiano Calafiori, che appunto non parte titolare, peccato.
4: Ultimamente
6: perché... la semifinale, se non sbaglio, l'ha giocata.
4: Sì, forse una delle due, mi pare, però. Forse
6: ritorno quella del ritorno, quella d'andata no. Quella di ritorno sicuramente me lo ricordo. Vabbè, sono scelte, sai, non è un inamovibile Calafiori, è uno che comunque però il dodicesimo barra, cioè sai, quando è una squadra di questo livello hai tante rotazioni, poi l'Arsenal le ha diverse perché la panchina, ve la leggo, c'è Gabriel Jesus, c'è Eze,
4: c'è
6: che è un altro escluso,
4: c'è
6: Zubimendi, c'è Martinelli, c'è Timber, c'è appunto Gyökeres, c'è Madueke, c'è Merino.
4: No, secondo me l'Arsenal nei 26 è la squadra più forte del mondo in questo
6: probabilmente momento. Sì, perché poi se guardi quelli del
4: PSG, il PSG è fortissimo negli 11, c'ha Barcolà che è un po' un giocatore che può un po' sparigliare le
6: carte. Emery.
4: Sì, però che non lo vedo decisivo a partite in corso. Poi no, dirò questo e finirà 1-0 per il PSG.
6: Poi stiamo parlando ovviamente che le panchine della panchina del PSG viene in Italia nel 90% delle squadre, e comunque fa la sua porca figura perché Gonzalo Ramos è un discreto attaccante, Kang Lee è un ottimo trequartista / fantasista che poi è spostato sull'esterno, c'è il fratello di Teo, c'è Lucas Hernandez, c'è Beraldo che forse è veramente uno dei più scarsi che hanno in generale, c'è Mayulu che l'anno scorso segnò in finale di Champions, quindi comunque parliamo non di una squadra, come hai detto te, l'Arsenal ha meno picchi nei titolari, ma più costanza nella qualità media della rosa.
4: Sì, sì, è così. L'Arsenal nei 20, nei 24 fa paura. Un Arsenal che arriva tra l'altro all'appuntamento, non ha mai perso in Champions League, due gol incassati e basta. Penso che comunque il PSG sia favorito, e poi magari chiudiamo anche questa parentesi sulla Champions League. Però ecco, forse se c'è, ecco, se l'Arsenal avesse perso il campionato, secondo me la pressione di arrivare in una finale in cui l'Arsenal notoriamente è una squadra che perde sempre, una squadra che in Inghilterra la prendono in giro perché è la squadra di perdenti per eccellenza,
6: il meme della bottiglietta,
4: esatto,
6: sì.
4: Il meme della bottiglietta, perché piangono e quindi le lacrime riempiono le bottigliette. Ecco, ma penso che gli avrebbe messo un carico, un po' come successe un po' l'anno scorso all'Inter, che arrivò alla finale di Champions, oltre a dover scalare una parete verticale, aveva poi anche il carico di dover di essere arrivata praticamente all'ultima chance per mettere in bacheca qualcosa. Ecco, l'Arsenal secondo me si è tolta molto di quella pressione di non vincere. Questa stagione comunque vada, rimarrà storica, e secondo me poi se arrivi a degli appuntamenti così importanti con un carico di pressione molto più, ora non molto più basso, però un pochino più basso di quello che sarebbe arrivato senza vincere la Premier League, non gli può fare altro che bene. Aggiungo poi che siccome ci sono dei numeri nel calcio che succedono per un motivo, ossia che il bicampione d'Europa è successo soltanto una volta nella storia della Champions League dal 92 al Real Madrid, che ne ha vinte addirittura tre di fila. Ecco, non è così banale vincere due Champions League
6: infatti
4: di
6: alla
4: fila.
6: Fine stasera secondo me vince PSG.
4: Tutto ciò
6: no,
4: per dire che alla fine
6: dirti, vince secondo me alla fine vince PSG.
4: Quindi PSG.
6: No, vabbè, ma
4: dico PSG anch'io, dai.
6: E abbiamo un
4: Dinardo
6: che
4: cosa
6: in regia
4: ci
6: ci dice?
4: PSG o Arsenal? PSG, quindi
6: perfetto.
4: Un 3-0 PSG. 3487519333, sì. Diteci anche la vostra, sì, su, sì, sulla finale di Champions. Secondo voi chi la vincerà? Una finale di Champions, peraltro. E poi chiudiamo davvero la parentesi sulla Champions League. Intanto invito Ale a mettersi in collegamento con il prossimo ospite. Vedrà una piccola testimonianza di Radio Firenze Viola al suo interno. Non, insomma, non che c'entri nulla con la nostra radio, però sarà commentata da Massimo Marianella, un amico. Okay. Della radio, un ospite che insomma abbiamo sempre il piacere di ascoltare, che avrà anche il grande onere e onore
6: di
4: commentare una partita,
6: sì, sì, sì.
4: Di raccontare una partita così, così importante. Lui immagino la sentirà anche un pochino più da vicino, perché insomma sappiamo un po' la sua simpatia per l'Arsenal, però ecco un grande
6: un
4: riconoscimento,
6: evento, un evento importante. Sì, sì, sì, sì,
4: assolutamente. Abbiamo fatto anche questa parentesi sulla Champions League, ritorniamo magari anche a parlare di argomenti.
6: Se vuoi
4: della
6: ti leggo qualche messaggio.
4: Sì.
6: René ci scrive a proposito di quello che dicevo io prima: ottavo, quinto, secondo, primo, i piazzamenti di Arteta da quando è in panchina con l'Arsenal. Quanto sarebbe durato in Milan, Inter, Juve, Napoli, ma anche forse Roma e le altre?
4: No, neanche un anno probabilmente. Cioè,
6: guarda,
4: un
6: lo volevo
4: anno,
6: dire
4: forse,
6: perché
4: sì,
6: prima
4: sì.
6: Quando ho letto volevo dire che l'Arsenal è, in virtù di quello che dicevamo prima, appunto il prototipo perfetto di esempio da portare per la continuità. Sentivo un'intervista di Calafiori pochi giorni fa che diceva riportava quello che gli raccontavano, ovvero sia che prima di Arteta all'Arsenal veramente c'era anche un clima interno totalmente diverso. Lui è riuscito con la fiducia appunto della società a creare un qualcosa che veramente non esisteva appunto dai tempi di Wenger, che poi nell'ultimo periodo era andato un po' in calare sia come risultati che come feeling con l'ambiente.
4: Staremo a vedere se Fabio Grosso riuscirà magari a creare un clima tipo
6: ce lo auguriamo,
4: quello
6: assolutamente.
4: Di Arteta che ha creato con l'Arsenal. Per parlare anche di Fabio Grosso e per capire se ci sono anche delle novità, abbiamo in collegamento con noi Marco Nosotti di Sky Sport. Buon pomeriggio Marco, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
8: Ma figuratevi, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Eccomi qua. Ci sono novità.
4: Esatto, no? Tu sai che sei anche vicino un po' insomma alle vicende di casa Sassuolo, sembra ormai destinata ad arrivare a momenti questa fumata bianca per vedere Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina.
8: Sì, volevo proprio sentire adesso, accertarmi che appunto fosse terminato l'iter che porta poi al distacco, ma Fabio Grosso mi aveva accennato proprio alla vigilia dell'ultimo appuntamento, sì, all'atto della conferenza, e che forse quella bella avventura, oltre che tecnica, anche umana, che ha vissuto in questi anni a Sassuolo era il termine, perché c'erano altre strade da fare, altre avventure da affrontare, altre sfide da in cui cimentarsi obiettivamente. E credo che sì, questione di ore, ecco, perché è un uomo che ha idee di calcio, verticale, attento, è un uomo a cui Sassuolo ha dato tanto, perché gli ha dato prima di tutto una squadra di ottima qualità, ma che gli ha fatto rendere bene valorizzando alcuni giovani importanti. È un uomo, mi parlo sempre di uomo oltre che di allenatore, perché la figura diciamo dell'uomo, del giocatore, dell'allenatore mi sembra che sia al centro dei suoi pensieri e della sua capacità di volontà di costruire qualcosa. Non si può prescindere dalle caratteristiche umane degli uomini che lavorano con Fabio Grosso. È interessante, mi piace il suo approccio al mestiere, il suo approccio al lavoro e anche come idea di calcio. Ho visto crescere tanto questo Sassuolo, che ripeto è una formazione che aveva giocatori, era coerente, fatta bene, non c'erano grandi buchi, diciamo. È una formazione interessante, forse poteva dare qualcosina in più, forse perché è una neopromossa impropria.
6: Marco, come lo vedi il connubio Grosso Fiorentina? Hai parlato appunto dell'uomo, no? Anche a livello ambientale, conoscendo un po' la tifoseria viola, che viene da un'annata molto complicata, con appunto parecchi vasi, la lotta per la retrocessione che poi si è conclusa con qualche giornata di anticipo. Come vedi questo possibile tandem appunto di Grosso con poi anche Fabio Paratici a Firenze?
8: Ecco, credo che questo sia garante di questo. Paratici, con le sue conoscenze, il fatto che si conoscessero già, ecco, col suo vissuto di grande dirigente e la volontà di questo gruppo che sta nascendo insieme alla città, ecco, di superare un anno difficile, che può capitare, riconoscendo errori, certo, ma a volte c'è un'alchimia che non funziona, il calcio non è una scienza esatta. Ecco, e credo che tanto la figura dei Paratici possa essere importante. Credo che sia il momento giusto per una grande città, una grande piazza, come Firenze, che ha grandi aspirazioni. A Firenze però bisogna parlargli chiaro, dire come stanno le cose, non si può vendere fumo. Però Firenze deve anche accettare quando gli dicono guarda, qui si arriva fino a lì, e a volte non si va più là, e ci devono saperlo accettare, ecco, per dire come gli si deve parlare chiaro. E credo che questo sia un uomo, un giocatore che sia pronto per per questo tipo di pressione che a Sassuolo non aveva. Sassuolo aveva altre esigenze, doveva portare dei risultati di tanti tipi, sia di classifica che di gestione e di crescita dei giocatori. Però Sassuolo passato a prendere qualcosina in un buon ristorante vicino dove a residence dove abitava, poi tornava dentro a studiare nella sua cameretta, a studiare idee, a guardare video, a leggersi libri. Per cui dico, sarà per lui un grande cambiamento, ma credo che possa essere un buon matrimonio. In tutto questo ti dico però, sì? Fanoli. Io dico grazie Manoli. Io a proposito di Sassuolo metto insieme e poi chiudo questo aspetto. Io ero al presente della conferenza stampa Sassuolo Fiorentina 3-1, mille problemi eccetera, e ho visto un uomo che aveva a cuore i destini di Firenze e ci ha messo le sue idee, ci ha messo la sua persona dentro, e secondo me ha fatto un buon lavoro, ecco. Questo ci tenevo,
6: sì perché, giustissimo,
8: perché a Vanoli voglio bene come a tanti giovani che ho visto che potesse da calciatori poi diventare bravi allenatori.
6: No giustissimo, perché l'abbiamo sottolineato prima anche, no, di quello che ha fatto Vanoli
8: sul marciapiede di Coverciano, e quindi
6: che forse meritava, non so se pensi anche te Marco, un trattamento migliore, no, anche a livello interno societario, una comunicazione

0: può togliersi il caro Manoli quello che hai ballato, cioè quello che hai portato qui, ci hai messo del tuo, ci hai sofferto, gli lasciavi la voce, hai trovato le collaborazioni giuste, quindi è stato importante. Credo che tra qualche anno uno potrà dire quell'esperienza è stata significativa e forte. Poi a volte le parole si sbagliano un pochettino, ci sta, dai.
1: Guarda Marco, ti faccio l'ultimissima perché so che sei molto impegnata anche a Coverciano, dove in questi, insomma, ha parlato anche Donnarumma oggi pomeriggio. Ti chiedo anche, si parla ovviamente di Fabio Grosso e porta con sé una serie anche di giocatori che potrebbero lasciare Sassuolo in direzione Fiorentina. In questo momento, in questi ultimi giorni, si è fatto soprattutto il nome di Cristian Volpato, un giocatore che tra l'altro dovrebbe anche andare al mondiale perché proprio nelle scorse ore è diventato australiano, insomma ha ottenuto la cittadinanza australiana e quindi verosimilmente andrà anche al mondiale. Ti chiedo un giudizio su questo ragazzo, se può essere pronto per il salto e appunto se si sposerebbe bene anche in un'idea di calcio. Chiaramente ritroverebbe il suo allenatore, quindi nell'idea di calcio di Grosso chiaramente sì, ma in una piazza anche particolarmente calda come quella di Firenze.
0: Il ragazzo è interessante perché è un diamante grezzo che è cresciuto tanto, sai, con Sassuolo e poi negli ultimi tempi con Grosso. Ha una grande qualità perché deve stare lì con la testa. È una questione mentale, di applicazione, di consapevolezza da acquisire sempre più, dei suoi mezzi sì, ma lo sa che è forte, ma anche di come mettersi al servizio nel migliore dei modi per una squadra che gioca, che è propositiva, che gioca verticale, che gioca un 4-3 con esterni a piedi invertito, tocca il pallone qualche volta un po' di troppo, ma un tiro meraviglioso, ha, ti ripeto, una fisicità e una agilità invidiabili. Lo stimo molto Grosso e non manca mai di punzecchiarlo, anche pubblico, di punzecchiarlo per dire vecchio mio te devi svegliare, ecco. non proprio con questo linguaggio nudo e crudo, forse questo lo farà più in privato. È un giocatore interessante, non so se il Sassuolo voglia, perché è il sostituto naturale di Berardi, certo. Però Berardi sembra che non crolli mai. Quando ha preso il posto di Berardi, dopo un primo adattamento necessario, ha fatto differenza, perché a tiro lavora nel breve, sì, sì. Salta l'uomo, ha un bello strappo, ti ripeto, è una didamicità, ma ora l'ho visto crescere ultimamente anche nel lavoro, diciamo, con le palle in là dagli altri, quindi nel rientrare, nel riorganizzare un blocco medio basso, perché poi il Sassuolo stava bassino, sceglieva quando venivi a prendere e quando usciva con rotazioni e palla a terra non indifferenti, ecco, è bravo, è interessante. Poi sai, se fosse così, se sono porta di un grosso, hai una risposta nel 4-3-3, ecco.
1: Staremo a vedere quello che succederà. Marco, ti lasciamo al tuo lavoro e grazie per il tempo che ci hai concesso.
0: Ma grazie a voi e buon lavoro a voi.
2: Ciao Marco, grazie mille.
1: Grazie mille a Marco Nosotti di Sky Sport, che appunto ci ha aiutato a fare anche una panoramica su uno dei tanti nomi che immagino verranno accostati, sì, dal Sassuolo alla Fiorentina.
2: C'è questi trasferimenti, no? Con piazze poi come Sassuolo, che sono delle piazze che tendono a mettere in mostra anche a livello di mercato, certo, no? I propri gioielli. Lo ha fatto spesso la squadra allenata quest'anno appunto da Grosso e gestita da Di come Carnevali, che è molto bravo poi anche a saper rivendere, ed è Berardi l'eccezione, l'unico che è rimasto come punto fisso all'interno di una girandola di nomi. Lo stesso Lorente era ceduto l'anno scorso in Premier, sì. poi non è saltato il trasferimento, anche lui è stato accostato più volte alla Fiorentina, quindi sono diversi. C'è Coné quest'anno che ha fatto benissimo, quindi lo stesso Pinamonti, forse, ecco, Pinamonti è uno di quelli che a livello di stabilità è rimasto, è quasi, lui e Berardi sono un po' i veterani del Sassuolo, però sì, Moremovic penso partirà anche lui quest'anno, sì, direzione, si parla probabilmente Inter, ma comunque per provare a fare il salto in una big, quindi ci aspettiamo che qualcosa magari possa anche arrivare da Reggio Emilia in direzione Firenze.
1: Sono d'accordo, tra l'altro si torna sempre lì, come ha detto un po' Marco Nosotti, Volpato sostituto naturale

0: di Berardi, tra l'altro ha fatto recentemente un gol pazzesco contro il Como, però ecco, il Sassuolo i suoi giocatori li vende, però non li svende, e quindi immagino che il prezzo sia molto alto, soprattutto se dovesse anche mettersi in luce al mondiale. Ha completato proprio, se non sbaglio, ieri l'iter per diventare a tutti gli effetti australiano, lui che comunque dovrebbe avere la madre di origini australiane, quindi insomma andrà, esatto, è nato lì e quindi andrà al mondiale lui, beato lui, mi verrebbe da dire.
1: Noi non ci andiamo, quindi
0: no, non ci andiamo.
1: Allora, Volpato ha poca confidenza con la porta, perché a livello di numeri anche ha segnato 4 gol in B, 2 gol quest'anno in A, quindi sono un po' pochini oggettivamente. Quest'anno non ha avuto, come l'anno scorso, tantissimo spazio e minutaggio. Quest'anno siamo sui 1046 minuti, mi sembra,
0: e comunque non sono tantissimi.
1: No. 24 presenze e 2 gol, però 4 assist, quindi un totale di gol e assist che siamo sui 6 al minuto. Viene, perché avevo fatto un pezzo ieri per Firenze Viola, sui 177, che non è un gol o un assist ogni due partite, e giocando o non giocando è sempre più difficile. Rispetto, come ci ha detto Marco giustamente, che l'ho visto da più vicino, ci ha raccontato di un ragazzo che comunque, con dei limiti ancora e con delle pecche da migliorare, ha saputo prendere il posto di uno come Berardi, che a Sassuolo è una divinità e comunque in campo è un leader, trascinatore e tecnicamente anche l'indiscusso miglior giocatore della rosa.
0: Certo, mi viene da pensare che anche il nome di Berardi ritornerà poi, ma probabilmente in ottica fiorentina, visto che c'è sempre tornato. Forse quest'anno poteva essere l'anno buono, ma poi arrivando Fabio Grosso dal Sassuolo, immagino che poi si rifinirà sempre lì. Chissà che non sia la volta buona, perché poi
1: io, sai dove lo vedrei bene Berardi?
0: Dove?
1: A Como, a fare la Champions.
0: Grande applauso di Alessandro Tirardo. Cioè,
1: no, se lo meriterebbe. Certo. Io non ho mai stravisto per Berardi. Però è un ragazzo che meriterebbe il palcoscenico della Champions. A Como con Fabregas troverebbe l'apice, no, del modo anche di giocare di un tecnico che lo saprebbe esaltare. Quindi ci potrebbe stare. Magari non ha quell'intensità che richiede Fabregas in non possesso, quindi potrebbe avere. Però nella rosa del Como ci sta, negli esterni perché no?
0: Staremo a vedere quello che succederà. Il mercato, te lo ripeto, sta per iniziare, se non sbaglio, 1° giugno il via, per cui saranno mesi molto lunghi, come nel mezzo anche il mondiale, per cui che inevitabilmente ritarderà. O potrebbe succedere l'incontrario, cioè i due opposti, tanti giocatori si muoveranno già subito prima del mondiale, perché magari vogliono già avere chiarezza su quello che sarà sul loro futuro. Penso soprattutto ai parametri zero. Per esempio,
1: quello
0: Bernardo Silva è uno che ha detto che vorrebbe arrivare al mondiale con già la certezza della sua futura squadra, oppure probabilmente, ed è quello che succederà soprattutto per il mercato italiano, che a livello poi anche monetario non è così ricco, dilaterà i tempi e quindi
1: il problema lì,
0: degli acquisti,
1: vista la ricchezza che non abbiamo, è anche relativo al fatto che poi te rischi di ritrovarti a pagare i giocatori di più di quello che pagheresti ora. Però è anche vero che inizia l'11 giugno, in 11 giorni, con tante squadre, compresa la Fiorentina, che ancora non hanno nemmeno ufficializzato l'allenatore, mi sembra difficile se possa fare qualche operazione.
0: No, quasi impossibile.
1: Poi magari non è che durante tutto il mondiale non uscirà o non arriveranno acquisti, magari i giocatori che non partecipano al mondiale, di italiani ce ne sono tanti perché siamo a casa, quindi purtroppo ci può essere qualcosa che si va a concludere. Volpato no, ma Berardi può muoversi da qua a quando si gioca al mondiale.
0: Anche l'Orienté, la Francia al mondiale, ma lui
1: la Francia ha una seconda squadra di fenomeni che ha lasciato a casa e possono muoversi tranquillamente.
0: Sì. Staremo a vedere quello che succederà. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi. Voi però non cambiate canale, restate con noi. A tra poco.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
0: Viola. E rieccoci dagli studi di Via Panciati, che continua la diretta di Radio Firenze Viola. Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovan Paola, Alessandro Di Nardi in cabina di regia, e sempre voi al 348-75-13933 per questi ultimi 22 minuti in nostra compagnia. Direi che, visto che abbiamo dato un po' poco spazio ai nostri ascoltatori oggi, vi chiediamo scusa, e a questo punto
1: recuperiamo. Sì. Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, c'era bisogno di Paratici per poi dover andare a scoprire giocatori sconosciuti, non sarebbe sorpassato Corvino, abbiamo preso una Ferrari per andare in tangenziale. Grosso, la qualità dei giocatori per me viene prima dell'allenatore, però mi chiedo, Grosso ci porta un valore aggiunto?
0: Ma allora, il discorso di Paratici, abbiamo preso una Ferrari, Paratici portò alla Juventus Pogba, che era uno sconosciuto, Vidal che comunque non aveva quel curriculum da grande campione come poi ha avuto nel susseguirsi della propria carriera, e quindi in questo momento il calcio, poi ragazzi, io si ritorna sempre lì, è un po' come il discorso dell'allenatore, cioè il giocatore conosciuto, chi è conosciuto? Vitigna è conosciuto, ma Vitigna non ci viene alla Fiorentina, ma neanche, voglio dire, chi è in panchina dell'Arsenal, il peggior panchinaro dell'Arsenal, non lo so,
1: te lo dico subito, perché ce l'ho qua sotto.
0: Portiere, Kepa, forse neanche Kepa oggi
1: se
0: viene
1: vuoi
0: alla
1: mettere
0: Fiorentina.
1: Il peggiore di questi, Timber forse,
0: forse Timber, che però insomma il peggiore, però che per immagino dire, che è stato,
1: no, perché poi c'è Daumann che è un mezzo,
0: ecco,
1: fenomeno,
0: è un 2010, per cui questi non ci sono conosciuti, ma non ci vengono alla Fiorentina in questo momento, e noi in questo momento siamo un po' la provincia del calcio in generale, la Serie A, e quest'anno la Fiorentina è una squadra che in questa Serie A e quindi nella provincia del calcio è arrivata quindicesima, e bisogna un po' farci conti, perché poi è vero che Grosso poi possa scaldare o non scaldare, c'è chi piaceva Iraola, ma Iraola ha rifiutato il Milan, ha rifiutato il Crystal Palace,
1: ragazzi,
0: e sta per andare
1: Iraola,
0: a
1: andare
0: il
1: Liverpool,
0: ragazzi,
1: no, cioè,
0: è questo, poi ragazzi, se,
1: ma perché ti ripeto, perché non c'è la percezione di quello che è Iraola dall'esterno, perché se io vado da un tifoso giustamente che segue il calcio in maniera, magari segue la Fiorentina ma non segue troppo il calcio internazionale, gli dico Iraola, gli faccio vedere una foto, io ho letto in questi giorni su internet, no, diversi tifosi in generale di calcio che paragonavano, no, tramite il viso, cioè davano dei giudizi perché Iraola aveva un viso che non lo convinceva.
0: Vabbè,
1: cioè, capito,
0: sì,
1: no?
0: Ma non è proprio bellissimo.
1: È questo, ma perché? Perché viene in Italia visto come l'estero, soprattutto, e lo sconosciuto come un sì, vabbè, ma questo poi arriva in Italia il calcio italiano, capito, come se fossimo, che sicuramente ha delle peculiarità da capire, ma non è il calcio più degli anni 2000,
0: no,
1: inizio 2000, che puoi trovare difficile vedere un estero o un allenatore internazionale venire, cioè prima venivano tutti allenatori, giocatori, perché era il miglior campionato del mondo, ora non lo è. Quindi, cioè, Iraola in questo momento ha uno status che la Fiorentina non la considera, purtroppo, non la considera Maresca, non la considera. Sono tecnici che è uno che è al Bournemouth, la squadra con, diciamo, il bacino di utenza, ma anche a livello di stadio più piccolo di tutta la Premier, una piccolissima realtà che l'ha portata a un passo alla Champions,
0: passo Champions League,
1: in Europa League per la prima volta nella sua storia, ha valorizzato tantissimi giovani, ha fatto benissimo in più anni, lo chiama il Liverpool, e cosa deve fare? Stare a venire a Firenze? Con tutto il bene possiamo volere alla Fiorentina,
0: purtroppo no, ma anche qui c'è il Ponte Vecchio,
1: sì, c'è il Ponte Vecchio,
0: infatti verrà quando avrà un pomeriggio libero dal Liverpool, che il Liverpool magari non è bellissima,
1: ci sai piazzare Michelangelo, ma un vanno in campo,
0: immagino
1: Dante Alighieri,
0: certo.
1: Ma la Roma, secondo questo discorso, dovrebbe essere insieme alla Fiorentina la squadra migliore d'Italia, perché il Roma-Firenze,
0: sì, certo, no, cioè, forse però ecco, ma immagino che Iraola prenderà un jet privato che il Liverpool gli metterà a disposizione, verrà a Firenze, si fa due giorni, come sta? Viene qui, non deve neanche sopportare il traffico, questo caldo, sta lì, fa fresco, sa come sta.
1: Esatto,
0: sì.
1: Perla in inglese del nostro regista.
0: Andiamo avanti.
1: Ti leggo
0: con
1: qualche altro messaggio.
0: Vai.
1: Alessio da Scandicci ci scrive un messaggio ottimistico e soprattutto che ci riconcilia con questo pomeriggio del 30 maggio 2026. La Fiorentina è morta da 7 anni di non calcio.
0: Li faremo
1: funerale
0: alla Fiorentina.
1: Funerale stabilito. Stefano invece ci scrive: mi togliete una curiosità, perché le grandi squadre giocano spesso con 4 difensori, un centrocampo a 3, 1 più 2 o 2-1 e tridente offensivo. Effettivamente le ultime squadre hanno vinto la Champions, hanno giocato tutte a 4,
0: perché
1: c'è da dire che Glasner, che vince la Conference League, gioca a 3, quindi dipende come lo interpreti, il 3 o il 4, così che si voglia definire,
0: sì.
1: L'Inter interpreta un 3-5-2 alla perfezione, è un calcio piacevole da vedere, non è un calcio che è differente, per dire, rispetto a quello che faceva quest'anno Allegri al Milano, che ha fatto anche un
0: che era una sorta di difesa a 5,
1: che è una difesa, cioè dipende, se te giochi a 3 e giochi con esterni appunto Dumfries e Di Marco, o ancora di più ci butto boh altri nomi, può essere Palestra, cioè che sono certo. esterni offensivi praticamente, è diverso se giochi a 3 e giochi con due terzini o due centrali a volte anche allargati sulla
0: sì,
1: fascia,
0: sì, più abbottonati. Tra l'altro Di Marco è il giocatore dell'Inter che come posizione media in campo sta più alto, sta di, più tutti, alto più di tutti, più di Lautaro,
1: da
0: più di Thuram,
1: ma anche Dumfries, insomma, l'anno scorso ricordo guardai un heatmap della finale con della semifinale col Barça, giocava praticamente oltre Lautaro.
0: Sì, sì, assolutamente. Andiamo avanti con gli ultimi messaggi.
1: Sì, ti leggo questo messaggio di Marco che ci scrive, Marco il Pecora ci scrive: buonasera, scusate, abbiamo preso Grosso perché è un buon allenatore per i giovani e poi sento che vogliono prendere il Shaarawy, roba da manicomio.
0: Ragazzi, questo io sono d'accordo anche con Marco, per carità, io non è che il Shaarawy è uno di quei colpi che mi scalda, detto ciò poi magari non si può anche neanche prendere soltanto giovani, perché è vero l'esempio del Como eccetera eccetera, però ecco, non facciamo ora, perché fino a un anno fa il Como, sì vabbè il Como dove vuoi che vada, ora bisogna per forza prendere come modello il Como, quando il Como ha un'idea ben precisa, ha anche meno pressione da parte certo. di un ambiente che favorisce anche l'ingresso di certi giovani, cosa che magari alla Fiorentina non lo so. Io voglio vedere se poi Grosso decide, non lo so, di levare Ken e Piccoli e presentarsi alla prima giornata con Braschi, perché noi tutti avremmo fatto giocare Braschi,
1: i giovani,
0: però contro il
1: forti.
0: Sassuolo, contro il Sassuolo una partita che non aveva più nulla da dire, non, cioè, il vero allenatore magari lo mette, come fece, mi ricordo, Paolo Sousa ai tempi, prima partita di campionato Juventus-Fiorentina, Federico Chiesa in campo e poi il resto è venuto da sé, per cui staremo a vedere. Di Grosso ha parlato anche un suo ex giocatore come Lucioni, che ha condiviso con lui la straordinaria cavalcata che portò il Frosinone in Serie A nel 2022-2023. Prima di ascoltarlo però, prima di lasciarvi con questa intervista che hanno confezionato Francesco Benvenuto e Pietro Lazzarini a Chi si compra negli scorsi giorni, vi salutiamo e quindi ti ringrazio Lore.
1: Sì, grazie Nico, vi lasciamo appunto con questo estratto di uno che Grosso lo ha conosciuto negli albori della sua carriera.
0: Assolutamente, ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. Ora Lucioni, però voi poi non cambiate canale, perché la diretta di Radio Firenze Viola continua, tutti in campo, e poi c'è Made in Viola con il nostro Andrea Giannattasio che parlerà anche del successo della primavera proprio negli scorsi giorni dello scudetto. Ciao!
3: Con Fabio Lucioni qui a Radio Firenze Viola per parlare degli argomenti caldi di casa fiorentina, ma chiaramente non solo. La prima domanda, Fabio, che voglio porti chiaramente è su Fabio Grosso, allenatore in pectore della Fiorentina. Avete vissuto insieme un'importante cavalcata ai tempi del Frosinone, lui da allenatore, tu da capitano. Ti chiedo molto banalmente che ricordi hai di quell'avventura e che allenatore è Fabio Grosso.
4: Guarda, innanzitutto un saluto a tutti, sono veramente felice se si concretizzasse l'arrivo di Fabio a Firenze, perché credo che meriti una chance importante come potrebbe essere questa di Firenze. A Frosinone abbiamo vissuto un anno bellissimo, una grandissima cavalcata. Lui è un allenatore giovane ma con le idee molto chiare, ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha trovato secondo me un gruppo che si è messo a sua completa disposizione, e a mio avviso quando tutte le compagini si divertono e c'è un'alchimia importante, a mio avviso è un valore aggiunto che ha l'allenatore nel preparare i campionati, ma soprattutto arrivare ai risultati che le società si prefissano.
3: Mi sembra poi, Fabio, e chiedo a te in questo senso, un allenatore che magari parte anche con delle idee tattiche al di là del sistema di gioco, che chiaramente è per lo più stato nella sua carriera il 4-3-3, ma poi anche molto abile a trovare anche una connessione, no, con le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra che negli ultimi anni da Frosinone, passando per il Sassuolo in B e per questo Sassuolo, sia stato anche molto malleabile, no, in un certo senso.
4: Sì, assolutamente, lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
3: Anche perché, ecco, proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
4: Assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
3: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente, appunto, fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che, per esempio, la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
4: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società è inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi secondo me, studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paratici è stato fondamentale nel riassettare un po' tutti gli equilibri.
3: Punto, parlavamo prima della promozione ottenuta con Grosso ai tempi del Frosinone che ha riottenuto una nuova promozione. Mi viene da chiederti se a questo punto la sfida più grande per questa realtà, per il patron Stirpe in generale, un po' per il Frosinone, sia quella un po' di trovare una continuità, no, all'interno di questo ascensore degli ultimi anni.
4: Guarda, il progetto Stirpe credo che sia lungimirante, no? Sono tanti anni che è alla guida di quella società, ha portato grandi risultati, ha portato in una piccola città la Serie A, e questo gli va dato merito, gli va dato merito la scelta soprattutto delle persone che si è sempre messo al suo fianco. Negli anni scorsi, a mio avviso, Angelozzi ha fatto un grandissimo lavoro mettendo delle figure esperte alla guida di tanti giovani. Lo scorso anno l'emblema è stato che una squadra con una media di età pari a 23 anni circa è riuscita con grande stupore, se vogliamo, ma andava già indirizzata la mentalità dall'anno prima, era già stata indirizzata, a mio avviso, con gli innesti giusti e la voglia di emergere, hanno fatto sì che il Frosinone sia potuto salire in Serie A, e mi auguro che il prossimo anno, da quello che sto vedendo e leggendo, farà una campagna acquisti ancora sotto il punto di vista della linea verde, possano comunque raggiungere la salvezza.
3: Tanti anni come leader difensivo, capitano, specialista in promozioni o campionati vinti, adesso ti stai lanciando in una nuova avventura dietro la scrivania da direttore sportivo. In questi mesi si sono fatti diversi nomi di diverse squadre interessate a te, recentemente anche lo Spezia, con cui hai vinto il campionato di Lega Pro, la Coppa Italia, la Supercoppa. Ti chiedo un po', insomma, che cosa bolle in pentola, che estate sarà per te questa?
4: Guarda, spero che si concretizzi qualche chiacchiera che è stata fatta. In questo momento sono in viaggio verso Firenze, vengo da Brescia e ieri sera sono stato a vedere la semifinale playoff, sto andando a vedere la finale della Primavera 1 proprio al Viola Park, quindi sto sempre in movimento cercando di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove leve che cercano di emergere, ma soprattutto di tenere monitorato tutto quello che potrebbe essere un mercato dei direttori che possa, diciamo, essere consono alla mia figura. È normale che le aspettative non possono essere di squadre top, però vorrei cominciare nel giusto modo e cominciare con avendo delle ambizioni per cercare di capire quello che sarà il mio futuro, ma soprattutto a livello lavorativo quello che potrebbe essere una giusta partenza per quanto mi riguarda.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Uno sportage più grintoso e raffinato di sempre.

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, evviva, evviva, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento che vi abbiamo regalato nel corso del pomeriggio. Sono le 20:07, Andrea Giannattasio che vi sta parlando per quella che è l'ultima puntata stagionale di Extra Viola. Poi chiaramente nelle prossime settimane, il sabato, a tenervi compagnia ci sarò sempre io in questa fascia oraria, ma dedicheremo la puntata ai temi di attualità di Casa Fiorentina, quindi immagino al mercato, alla scelta del nuovo allenatore che vorrei sperare per sabato prossimo fosse già stata fatta, e in generale su tutti quelli che sono gli altri argomenti di strettissima attualità. Oggi però chiudiamo in bellezza, perché in questa puntata di Made in Viola celebriamo al 100% lo scudetto della Fiorentina Primavera. Sarà una puntata dove intanto a breve ospiteremo un collega bravissimo, ma poi ripercorreremo con la voce dei protagonisti quella che è stata una cavalcata sensazionale che vi abbiamo raccontato in diretta giovedì sera, con il successo per 2-1 conseguito dalla formazione di Daniele Galloppa contro il Parma. 2-1 che ha regalato all'Under 20 il suo quarto scudetto della sua storia, mancava dal 1983, ovvero da 43 anni, e i ragazzi di Galloppa, Niccolò Trapani e tutti gli altri, il capitano ovviamente, hanno conseguito questo trofeo così, così bello. Ne parleremo, ripeto, ripercorrendo un po' tutte le note salienti della serata e non soltanto, cercando anche il commento di uno degli artefici di questo successo, che è chiaramente il direttore del settore giovanile, Valentino Angeloni. Per interagire con noi, per parlare di Primavera, per tornare sul bel successo di giovedì, 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e per commentare ovviamente il magnifico trionfo dell'Under 20 davanti anche alla curva Fiesole. Oh, non è che abbiamo il prosciutto foderato sugli occhi, sappiamo perfettamente che da 90 minuti sta andando in scena l'evento sportivo più importante dell'anno a livello calcistico, che è la finale di UEFA Champions League. A Budapest siamo al secondo minuto del primo tempo supplementare e il Paris Saint-Germain e l'Arsenal stanno pareggiando per 1-1. Non sono bastati 90 minuti per eleggere la formazione campione d'Europa, ma siamo ai tempi supplementari. Aveva sbloccato la sfida di Budapest Kai Havertz dopo appena 5 minuti, ci ha pensato Dembélé con un rigore conquistato da Kvaratskhelia a pareggiare i conti. Gara che è in diretta su Sky Sport con la voce dell'inimitabile Massimo Marianella, che sta facendo un grandissimo lavoro. Saluto Alessandro Rinaldi in regia, che sta curando magistralmente la parte tecnica anche in questo sabato 30 maggio, e saluto tutti voi ascoltatori che siete collegati con noi. Vi invito ancora una volta a mandarci i vostri messaggi per commentare il trionfo della Fiorentina Primavera. Alessandro, se vuoi, intanto puoi contattare il nostro ospite che abbiamo in scaletta. Gli ruberemo veramente pochi minuti, anche perché suppongo lui stesso sia collegato con Sky e stia guardando Paris Saint-Germain Arsenal. Gara, devo dire, non dall'altissimo contenuto tecnico. Ecco, abbiamo visto in questa edizione di Champions League gare molto più divertenti, con più gol, con più emozioni, sicuramente quando c'era il PSG in campo. Non è stata una finale fin qui clamorosa, ecco, devo dirvi la verità. Con un'ingenuità pazzesca, l'Arsenal ha regalato il rigore al Paris e quindi la gara si è riequilibrata. In ogni caso, siamo al quarto minuto del primo tempo supplementare con la formazione di Luis Enrique che si sta in questo momento difendendo. Insomma, gara molto molto equilibrata, ma ne parleremo più tardi di quello che ci sta regalando la finale di Champions. Prima di ogni altra cosa, fatemi salutare, ringraziare e abbracciare idealmente, perché abbiamo vissuto una stagione insieme, devo dire, palpitante, l'amico e collega Paolo Caselli di Firenze Viola Supersport. Paolo, ciao, buonasera.
4: Ciao Andrea, buonasera, buonasera a tutti.
3: Ti rubo poco tempo anche perché magari starai guardando anche tu la finale di Champions League, che è un evento straordinario, anche se stavo dicendo non è la più bella finale di sempre, una partita un po' noiosetta, non mi sembra ci siano grossissimi contenuti tecnici, al di là che sono due squadre straordinarie perché entrambe hanno vinto i rispettivi campionati, però dicevo, parlando di primavera, abbiamo vissuto una stagione meravigliosa culminata con un trionfo storico giovedì scorso. Mi dici la tua fotografia di questa annata viola con lo scudetto primavera che è arrivato l'altro giorno, per favore.
4: Il gruppo d'appartenenza, che Daniele Galloppa, Valentino Angeloni, Maurizio Riccolini, la società e i ragazzi soprattutto hanno regalato a Daniele Galloppa, perché io credo che questa sia stata veramente una vittoria del gruppo. Quando è mancato Braschi è stato sostituito nel computo dei gol da Conti, qualche gol ha fatto Giallo, si è infortunato Sadotti e poi hanno giocato Cospo e Quadio, sono stati tra i migliori delle finali. Una squadra che ha saputo soffrire, ha saputo anche perdere quando la Fiorentina ha perso le sue partite, l'ha persa veramente male, però io credo che la fotografia sia veramente il gruppo di questi ragazzi che hanno portato a qualcosa di storico, perché era da tanti anni, dal 1983, quindi sì, 43 anni che la Fiorentina non vinceva uno scudetto, e quindi ci ha regalato qualcosa che rimarrà nei ragazzi. Guarda, non ti nascondo, oggi ero a San Gemini, che è vicino Terni, ho incontrato il padre di Evangelista e abbiamo convenuto che è una cosa che rimarrà per sempre nella vita di questo ragazzo, quale che sia la sua carriera, che debutti in Serie A, che vada a giocare appunto una finale di Champions, oppure che molto naturalmente giochi in Serie C, in Serie D, in Serie B, faccia un po' che vuole, rimarrà campione d'Italia, e questa è una cosa meritatissima da parte dei ragazzi di Daniele Galloppa.
3: E anche la fine di un ciclo, no? Dei 2006, caro Paolo, che già lo scorso anno in parte se n'erano andati, mi riferisco a Caprini, a Rubino, a Baroncelli, ad altri, e invece insomma con questo scudetto poi i vari Braschi e Conti e tutti i 2006, insomma, che non sto a citare, sono tantissimi, Trapani, se ne andranno giustamente a fare le loro esperienze. Era il modo migliore, no, questo per chiudere un cerchio?
4: Era il modo migliore ed era il modo giusto, perché la Fiorentina primavera nel tempo, dando continuità anche al lavoro di coloro i quali lavorano dietro le giovanili, giustamente sottolineati i bienni che si sono succeduti, da Gori, Sottile, da Vlaovic, Montiel, da quelle che sono state le primavera in questi ultimi anni, c'era andata sempre vicina, disputando due finali, perdendola, vincendo Coppa Italia. La Fiorentina era vicino, sentiva il profumo di questa vittoria, e quindi è stato bello ed è stato giusto che la squadra primavera si sia cucito lo scudetto sulla maglia e lo porti con fierezza, anche perché un tricolore sulla maglia viola sta benissimo.
3: Sì, è vero, l'ho notato anche io e non siamo abituati. La cosa che più mi ha colpito è che ho scritto su Firenze Viola subito giovedì notte, ma poi l'ho scritto anche stamani sulla Nazione, Paolo, è questa fiorentinità, questo senso di appartenenza del gruppo, dal portiere che è di Follonica, toscano, tifoso viola, al centravanti fiorentino doc, passando per altri fiorentini al 100% come Trapani, come Conti, Azzeni, Turnone, me ne dimentico altri di fiorentini doc, Dolfi, il secondo portiere, Sadotti che è di Arezzo, ma insomma c'è questo senso di appartenenza della fiorentinità, della toscanità, che è essenziale. Questo ha fatto la differenza secondo te, Paolo?
4: Ha fatto molto, perché l'appartenenza a un territorio, quella che con una parola inglese è legacy, io non amo molto gli anglicismi, lo sai,
3: sì,
4: però credo che sia una delle parole che si traduce meglio, perché vuol dire proprio legare, è la tradizione, è fatto dell'appartenenza, di essere gruppo, di parlare la stessa lingua e di pensare allo stesso modo, e questo credo che abbia fatto veramente tanto. Poi aggiungici anche dei ragazzi che si sono ambientati, ci ha detto in conferenza stampa Galloppa che Balbo ha chiesto di scendere per giocare la finale che ha giocato Quadio, da dominante, è riuscito a fare anche gol, ha giocato molto bene Cospo, che ha fatto un'annata un po' così, un po' cosà, per mille situazioni particolari, ma Cospo, quando è andato a recuperare sotto la tribuna stampa dove eravamo noi quel pallone in scivolata, ecco, e ha esultato per questo intervento, si è vista tutta la credibilità anche di un ragazzo bosniaco.
3: Indubbiamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto, caro Paolo. Marco Capparella pare sia il favorito a succedere a Daniele Galloppa sulla panchina della primavera. Ti chiedo se è la scelta giusta, che idea ti sei fatto di questo tecnico che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e seguire in Under 18, anche con il trionfo al Viareggio di quest'anno. Insomma, ricordiamoci che è stato un anno molto bello per il settore giovanile viola.
4: Ma sai, ha lavorato e stesso contatto con Daniele Galloppa, quindi è giusto scalino per Marco Capparella per continuare anche con i suoi ragazzi e dei ragazzi che lui ha trovato. Poi magari cambierà qualcosa, ovviamente, però credo che ci sarà un continuum, assolutamente. Posso chiudere con una citazione di un nostro collega che mi ha detto, mi ha mandato un vocale, mi ha detto: non so di questi ragazzi cosa faranno nella loro carriera, però posso dire che sono stato contento per loro. Ma mi ha fatto molto piacere che mi ha detto: sono stato contento per te e per Andrea Giannattasi, perché è una vittoria anche vostra, che questi ragazzi li seguite sempre, li seguite in trasferta, e al di là di tutto è una vittoria anche vostra da un punto di vista professionale, ma non solo, perché li avete seguiti sempre. Credo che sia un riconoscimento che valga molto più di una targa e di un premio per il nostro lavoro, e ti devo dire anche per la nostra professionalità, per il nostro modo di porci davanti a questi ragazzi, considerandoli per quello che sono, ragazzi, e non andando mai oltre, cercando sempre di avere con loro un rapporto diretto, sincero, ma soprattutto professionale.
3: Caro Paolo, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
4: Un abbraccio a tutti voi, grazie, ciao.
3: Grazie a Paolo Caselli, firma e voce di Firenze Viola Supersport, di Firenze Viola Supersport TV, e un abbraccio, un saluto anche al direttore, al grandissimo direttore, chiaramente Stefano Ballerini. No, stavo temporeggiando perché l'Arsenal ha richiesto un calcio di rigore al 102esimo, quindi siamo a fine primo tempo supplementare, ma l'arbitro non ha avuto alcun tipo di dubbi, ha detto che l'intervento del difensore del Paris Saint Germain è stato regolare e si è proseguita a giocare. Bah, staremo a vedere. Comunque, allora, sempre 1-1 a Budapest tra PSG e Arsenal, siamo al 102esimo, quindi fine primo tempo supplementare quasi. Noi lanciamo il primo contributo, abbiamo detto che abbiamo scelto di dedicare questa puntata interamente alla primavera, al percorso fatto dall'Under 20 in questo campionato, e allora nella giornata di ieri, grazie alla Fiorentina, abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di intervistare, durante Palla al Centro, il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, che è stato con noi veramente tanto, è stato con noi al telefono quasi 45 minuti e ci ha detto vita, morte e miracoli della primavera. Ora non vi facciamo sentire 45 minuti, vi facciamo sentire un breve, brevissimo estratto di quello che ci ha raccontato e poi andiamo un attimo in pubblicità. Eccolo qua, Angeloni.
5: Ho appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
6: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
7: diverso, dai.
6: Cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
5: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare, e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce. Lecce Fiorentina, no?
7: Sì.
5: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto completamente una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini, e oggi c'erano tante lacrime, perché perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
6: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
5: sì,
6: dire.
5: Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra, mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park e la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, deve essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico, ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, vediamo, siamo, certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
7: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre un grande attenzione ai settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri la prima cosa che mi è venuta in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
5: Ne ho tantissimi. Tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentina, andiamo a fare un giro.
7: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
5: E mi ha detto: ma Valentina, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tantissime. Una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo, e lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che è questo ragazzo che così, che ricordi,
7: è bello.
5: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
7: Sì,
5: unico proprio.
7: Molto bello. Andrea?
8: No, io ho tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito...
5: Oggi me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete. Se vogliamo stare 3 ore, stiamo 3 ore.
6: Ah,
5: però
6: che bellezza.
5: Oggi, domani e domenica, mi voglio così, gliel'ho detto a Davola, il giornale stampa, ho detto: ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
6: Giustamente.
8: No, allora, intanto vabbè, complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile, quindi complimenti direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze e sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso di appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, c'è cioè una percentuale altissima, per cui quanto mi inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso di appartenenza.
5: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
6: Certo.
5: Perché siamo stati un mese, un anno. Galloppo è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze viola, cioè punto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile. C'è un ambiente familiare, con linee chiare, persone giuste, non tanto giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito. Abbiamo ricevuto anche negli anni passati dei riconoscimenti molto importanti dalla UEFA e dalla FIFA. Ora siamo al quarto livello, siamo stati a Coversiano, insomma, Fiorentina è prima da questo punto di vista, non è che ce li regalano. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro dove tutte le persone della Fiorentina lavorano con l'obiettivo di migliorare i ragazzi. Chi non ha questa idea, chi mette davanti l'io e non la Fiorentina e la crescita, non può stare con me, con noi, ha sbagliato proprio strada. E quindi è stato questo inizio, e poi ovviamente vedere quello che era la crescita di questi ragazzi e vedere come giocavano, vedevano come stavano insieme. Se io rivado indietro, mi rivedo i video, e l'ho fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in under 15, in under 16, no? Nel 2003, 2004, ragazzi però non sono neanche più con noi, no? C'era questa cosa, la trasmetti, perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza, e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti faranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto, soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo creduto, ci ho creduto, e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni, ed è normale, questo è evidente, no?
7: Sì, però, ma certo, cosa... per il giocatore è diverso,
6: è un valore
7: quello
6: aggiunto.
7: Che può essere un valore aggiunto, un valore, non la struttura, certo, il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra che aveva portato della Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità, poi purtroppo è scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte o si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo? di questi gruppi, insomma.
5: Allora, la seconda squadra sicuramente è un'opzione importante, che come ricordavamo la Fiorentina aveva l'intenzione di farla. Poi quello che la tragedia di Joe, no, si è stupato, con le sono delle classifiche, sono, cioè, per fare la seconda squadra bisogna entrare in certe graduatorie, no? E quindi bisogna avere dei crismi, dei parametri, però credo che sia una volontà della nuova direzione sportiva, del direttore Paradici, e quindi quando ci sarà l'opportunità, certo, penso che Fabio la voglia percorrere, e quindi quello può essere sicuramente un percorso. Nel frattempo noi abbiamo ovviato, tra virgolette ovviato, perché abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo, tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
7: PAOK Salonicco.
5: PAOK Salonicco, quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, che quelli, tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra che ha altri vantaggi, perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo.
2: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: Bentornati con noi, bentornati in diretta Radio Firenze Viola, che vi sta tenendo compagnia ormai dalle ore 14 e continueremo a farlo anche fino alle 21.30, anche perché poi dopo questo spazio sui giovani della Fiorentina sarà tempo di Extra Viola con Lorenzo Marucci e parleremo, vi dico subito, che parleremo di giovani, parleremo ancora di settore giovanile, parleremo di quei primavera che possono essere funzionali al lavoro della prima squadra e di Fabio Grosso. A proposito di Fabio Grosso, su Firenze Viola trovate già la notizia, perché l'abbiamo pubblicata da almeno un'ora e mezzo. La Fiorentina ci ha informalmente fatto sapere che non eserciterà entro la mezzanotte di oggi l'opzione che pendeva sul contratto di Vanoli per estendere il suo contratto di un altro anno. Cosa c'entra Grosso? C'entra che la Fiorentina si prende ancora del tempo per decidere, ma la sensazione è che, non avendo sfruttato questa clausola oggi, insomma, sia un temporeggiamento un po' fine a se stesso. Ecco, si andrà verso il divorzio con Paolo Vanoli e il successore, a meno di clamorose situazioni, sarà chiaramente Fabio Grosso, che si sta liberando in queste ore dal Sassuolo. Concludiamo, mentre siamo giunti al 116esimo a Budapest, con il risultato ancora di Paris Saint-Germain-Arsenal 1-1, quindi ancora gara che non si è sbloccata rispetto ai tempi regolamentari. Concludiamo questo tuffo nel campionato primavera, nella bella festa che ha visto trionfare l'under 20 della Fiorentina giovedì, che si cucirà lo scudetto sul petto prossimamente, insomma, le nuove maglie, tra l'altro Homa, targate Homa che vedranno lo scudetto. Dicevo, concludiamo questo tuffo nel passato, dopo il breve contributo che abbiamo fatto sentire prima con Angeloni, con un altro breve contributo con le parole di alcuni protagonisti, ovvero sia il tecnico della Fiorentina primavera Daniele Galloppa e uno dei simboli di questa primavera, ovvero sia Luis Balbo. Lo sentiamo, poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alle 21, quando poi inizierà Extra Viola, la puntata di questo sabato con Lorenzo Marucci e il sottoscritto, dalle 21 alle 21.30. Nel frattempo le parole di Daniele Galloppa e di Luis Balbo, eccoli qua.
1: Ciao mister, complimenti, una stagione straordinaria, uno scudetto super meritato per come avete giocato, per come avete dominato il campionato. Io ti chiedo, qual è la prima

0: Le emozioni sono difficili da descrivere perché oggi è stata lunghissima, interminabile. Forse ho sofferto più questa finale che l'anno scorso, perché comunque mi sembra anche il coronamento chiudere un cerchio con dei ragazzi che allenano anche da anni e si fa fatica a spiegare, però è meraviglioso, meraviglioso.
1: Mister, buonasera, complimenti.
0: Buonasera, grazie.
1: Insomma, il raggiungimento di questo scudetto è proprio il finale tra una Coppa Italia e una Supercoppa, appunto lo scudetto, campioni d'Italia della categoria. Le volevo chiedere appunto durante l'anno se lei ha avuto un attimo la partita che più l'ha entusiasmato, un attimo in cui poteva essere messo tutto in discussione anche per i tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra, che è un merito della primavera, chiaramente del mister. È appunto questo, un momento di entusiasmo e per arrivare a questa finale è un momento appunto che lei ha detto forse anche quest'anno ci può sfuggire all'ultimo istante.
0: No, non l'ho mai pensato. Ho un difetto che quando alleno la squadra non riesco a vedere gli altri e la mia squadra nella mia testa è sempre la più forte e mi viene naturale proprio trasferirgli questo e continuare a pensare a noi e su di noi, cercare di migliorare quello che c'è da migliorare. Quindi nonostante tanti ragazzi sono andati su, abbiano esordito, anche chi ha giocato ha sempre risposto presente. Io cerco di trasferirgli quello perché lo penso e non riesco a vedere gli altri. Penso a noi, penso che noi possiamo raggiungere grandi cose e in questi 3 anni di primavera ne abbiamo raggiunte tante. Oggi è stato il coronamento di un grandissimo percorso.
2: Senti Daniele, buonasera, complimenti.
0: Grazie.
2: Gioia straordinaria, anno straordinario, vincere 2 tornei, il tuo a cavallo 25-26, l'anno 18 vince il Viareggio, nel 2027 voglio ricordare piccolissimi numeri se posso, al di là le domande sono scontate, le abbiamo già bruciate tutte, sai da quanti giorni ci abbiamo messo per ritornare a vincere il campionato italiano primavera?
0: No, non ero nato, quindi non lo so.
2: 43 anni che fa 15.695 giorni, giorno più, giorno meno, non mi ricordo.
3: Sono dico, digestivi anche.
2: Ci sono, per cui giorno più, giorno meno. Per vincere, per tornare a vincere invece il Viareggio, 12.410, 34 anni. Hai avuto tanti giocatori in quest'anno, no? Anche dalle squadre di Cappadella e gli altri amici allenatori. Il gruppo, che voto dai al gruppo? Il 10? Ti rimane solo forse quella delusione di quella partita a Sassuolo dominata, stradominata, sbagli rigore e poi il Sassuolo vince? Quello è l'unico piccolissimo neo? Grazie, complimenti.
0: Grazie.
2: Ti voglio bene.
0: Grazie, che voto do? Do un voto, sì, sicuramente do il 10 a questi ragazzi, ma io batto anche su quello, ma secondo me è vero, c'è un senso di appartenenza forte. Questi ragazzi, io ho allenato nel 2005-2006, quest'anno 2007, ovviamente frutto del lavoro che c'è sotto, non è merito mio ma di tutti quanti, però si respira la volontà di portare la Fiorentina avanti, si respira il credere in questa maglia, in questi colori, e io non lo darei per scontato. Per me questa realtà ha questo di forte e io questo lo manterrei perché poche squadre hanno questo senso d'appartenenza. Io l'ho proprio respirato in questi anni che alleno questi ragazzi, quindi grande merito a loro.
4: Un clima così al Viola Park io forse non l'avevo mai visto, soltanto il giorno dell'inaugurazione. Ti chiedo cosa hai vissuto da calciatore all'interno del terreno di gioco con un pubblico così speciale.
5: Appena siamo entrati in campo, parlo per me, ho visto la tribuna tutto pieno, il signore che si occupa di tutto il Viola Park, di tutta la sicurezza, mi ha detto oggi lo stadio è pieno, ieri si è parlato nel gruppo dei giocatori, lo stadio è pieno, è tutto pieno, quindi il Viola Park pieno, tutto questo pieno è stata una cosa in più per noi. Sembrava che si giocava in 12 e non 11 e questa è una cosa molto bella anche perché si parla della primavera, non si parla di una prima squadra, non si parla di un calcio professionale, se si può dire così.
4: Grazie, invece a mister chiedo la stessa cosa, cioè sentire il suo nome da questi tifosi della Fiorentina che insomma adesso è difficile che citino un nome in particolare, invece l'hanno incitata sotto la curva, l'hanno chiamata, complimenti eccetera eccetera, le chiedo cosa ha vissuto e poi se mi spiega

0: termine della partita e se ha una dedica speciale per questo scudetto.
1: Io credo di essere stato un privilegiato perché ho inaugurato questo posto e la prima partita l'ho fatta io qui e c'era lo stadio pieno e oggi siamo riusciti a riempire di nuovo il Viola Park. È stato bellissimo perché le persone hanno risposto. Io penso che fuori arrivi quello che noi abbiamo dentro, che abbiamo trasmesso sia personalmente ma proprio questa squadra, questo staff, questi ragazzi, secondo me questo è arrivato e oggi l'abbiamo sentito e quindi io mi reputo veramente un privilegiato perché ho inaugurato un posto meraviglioso così e oggi l'abbiamo riempito di nuovo. La dedica è grandissima, la società, al direttore che ha creduto in me sicuramente, l'abbraccio con Alessandro Ferrari è stato bello perché anche quando sono andato a Mainz lui mi è sempre stato vicino con la prima squadra, so che mi vuole bene e questo io me lo sono portato dentro e poi devo fare la dedica speciale alla mia famiglia, ai miei genitori che mi sono sempre vicino sia nei momenti positivi che negativi e mio figlio che è qui che ha assistito a tutto questo. Io spero che sia orgoglioso prima di quello che la persona è, poi di quello che ottiene perché è più importante quello che si è e questi ragazzi sono stati incredibili, poi attraverso quello abbiamo ottenuto, abbiamo fatto la storia, quindi siamo contenti.
2: Buonasera mister.
1: Buonasera.
2: Riprendiamo i valori di questa storia, umiltà, consapevolezza e un coraggio quasi spudorato nel credere nelle proprie idee e innanzitutto complimenti per questo. E io le volevo chiedere come si può costruire un legame simile con un gruppo così, cioè basato su profondità, su sincerità, su grande impegno e se saranno queste le basi su cui costruirà la sua carriera da tecnico, se Firenze può insegnare qualcosa. Grazie.
1: Beh, guarda, ogni tanto quando fai questo ruolo tante domande me le faccio, quello che cerco di dirmi è di rimanere quello che sono, cercando di migliorarmi e io ho sempre pensato a trasferire questa ragazza. Grazie a starli vicino, io credo che le persone vadano conosciute, ascoltate, soprattutto all'età loro e per me sia il lavoro mio che dello staff è sempre stato su questa direzione perché anche il mio staff sa che deve stare vicino a questi ragazzi, sa che c'è qualcosa che va oltre il calcio, dobbiamo creare relazioni, dobbiamo entrare in empatia. Luis per noi è, per esempio, che qui è un figlio, è lontano da casa, non è scontato, gli siamo stati vicino, gli vogliamo bene, è stato il prima a scrivermi mister voglio venire giù a giocare questa finale, credo che abbiamo creato qualcosa che vada oltre il campo e per me questa è la ricchezza più grande, io continuerò a battere su questo. Grazie.
3: Mister, io le chiedo due cose. La prima, se al fischio finale, dopo i festeggiamenti, alzare la coppa, questo trofeo, ha pensato a quelle due persone che non ci sono più, quindi Rocco Commisso e Gio Barone. E la seconda, di questa lunga esperienza con la Fiorentina Primavera, se ci sono tre immagini che si porterà sempre dietro con sé per sempre.
1: Ma sicuramente al presidente e al barone che non ci sono più va un pensiero grande perché come ho detto prima sono stato un privilegiato ed è grazie a loro e poi la vita è folle perché chi ha creato questo purtroppo oggi non c'è e credo che sia giusto anche nell'anno del centenario ci sono cose che si incastrano che poi non sono scritte sembra e sono contento che gli abbiamo regalato qualcosa di speciale. Immagini ce ne sono tante, mi ricordo il discorso pre-gara l'anno scorso in finale scudetto, c'era un silenzio tombale, i ragazzi che piangevano, quest'anno ho detto non voglio farli piangere perché voglio che siano concentrati, quindi ho delle immagini forti di ragazzi che si abbracciano, che mi dicono cose bellissime e me ne porterò con me sempre.
4: Tanto complimenti a tutti e due, buonasera. Mister, grazie. La domanda, tra virgolette, cattiva gliela faccio io. È stata la sua ultima partita su questa panchina. A Luis invece chiedo semplicemente, quando eri arrivato non ti conoscevamo. Ora sei un giocatore di fatto a metà tra prima squadra e primavera, l'anno prossimo non so cosa ne sarà, ma ti aspettavi questa accelerazione nell'arco di due mesi di fatto, quello che c'è stato nei mesi scorsi? Grazie e complimenti ancora ad entrambi.
1: Non voglio voglio rispondere in maniera formale, però la società, io già ho parlato qualche tempo fa, gli ho detto che comunque sia un percorso l'avevo fatto, che probabilmente l'idea di chiudere un ciclo c'era, però non è ancora nulla di concreto, dobbiamo riparlare, dobbiamo risederci, però non voglio essere un aziendalista, ma voglio essere uno che se allena una squadra deve dall'anima, deve dal cuore e deve essere motivato, perché questi ragazzi hanno tanto dentro, quindi ci dovremmo sedere e poi faremo le valutazioni del caso.
5: Qual è la domanda, scusa?
6: Aspettando tutto quello che ti è accaduto in pochi mesi, il fatto che ti hanno
5: introdotto? No, perché è passato tutto molto veloce, però alla fine il giocatore si deve trovare sempre bene, perché non si sa mai quando ti arriva il tuo momento, e se ti arriva il momento devi rispondere bene, perché alla fine tutti i ragazzi qua della primavera vogliamo arrivare lì in prima squadra, quindi penso che anche è una cosa buona per la squadra io arrivare in prima squadra, perché loro mi hanno aiutato tantissimo da quando sono arrivato qua, il mister. Mi ricordo il primo anno qua alla Fiorentina, è stato un anno brutto per infortuni, tante cose brutte, lontano da casa, non ero abituato. Tutta questa famiglia, il mister, mi hanno aiutato tantissimo. Credo che mentalmente da quando sono arrivato qua sono cresciuto tantissimo, anche per le persone che avevo accanto a me.
7: Ciao Daniele,
8: buona volta, ti do del tuo, è l'ultima. Io credo che il ciclo si potrebbe chiudere l'anno scorso, invece lo hai voluto continuare per arrivare a questo. Era il tuo obiettivo, era il tuo progetto, parola abusata, arrivare a stasera?
1: Sì, cioè, l'anno scorso era stata una finale con due gruppi che ho allenato da quando sono qui, quindi sì, poteva sembrare quello. Infatti finita quella finale il direttore gli ha detto: guarda, il direttore, fammici pensare, perché mi sembra che questa sia stata una creatura che ho cresciuto da 3-4 anni, che ha finito un percorso tra 2005 e 2006, poi dopo invece ho avuto le motivazioni forti per ripartire e avevo ancora qualcosa con questi ragazzi, con i 2006 e 2007 che sono saliti, abbiamo provato a rifare qualcosa di straordinario e ci siamo riusciti, quindi la domanda è giusta e la motivazione però è stata forte, quindi sono felice perché ci siamo riusciti finalmente.
9: Ciao Luis, complimenti a te e anche al mister ovviamente. Non so se mi risponderai, però hai vissuto molto anche la prima squadra quest'anno, non so se hai già deciso, però per l'anno prossimo, anche guardando il tuo ruolo, la Fiorentina in prima squadra in questo momento ha purtroppo Parisi che salterà una buona parte della stagione per infortunio, Gosens che è stato un po' in calo, hai tanta voglia di voler emergere l'anno prossimo in prima squadra con la Fiorentina, o stai pensando anche di fare, volendo, un'esperienza altrove? Ti complimenti ancora questa sera.
5: Grazie. Questa domanda sicuramente non è giusto farmela a me, perché io alla fine sono qua, c'ho contratto con la Fiorentina, non decido io quello, però l'ho detto nell'intervista che ho fatto l'anno scorso, il mio sogno è stare qua a Firenze, giocare ai Franchi, ora che stanno facendo i lavori, il mio sogno è stare qua, poi decide la società. Io sono sempre a disposizione di questa squadra, di questo club.
10: Grazie a tutti.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
12: Che incubo il trasloco!
13: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
12: Ma è fantastico!
13: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
11: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da oltre...
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
14: La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da spot o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Buon pomeriggio amici di Radio Firenze Viola, mentre mi devo alzare il volume in cuffia altrimenti non sento assolutamente niente. Eccoci qua. 30 maggio, sta per finire il mese, questo fine settimana vi accompagnerà nell'ingresso in giugno. Questa è Firenze in campo, mi applaude Alessandro Di Nardo dalla regia, non ignoro il motivo, mentre ho ben presente il motivo per cui accanto a me c'è Sofia Ferreri, che è molto più contestualizzata rispetto al sottoscritto. Ciao Sofia.
19: Ciao a tutti.
18: Buon
19: ciao.
18: Pomeriggio. Grazie. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, i numeri sono sempre quelli, 34875 513 933, vi aspettiamo con i messaggi WhatsApp, di audio o testuali, mi raccomando, cercate di non esagerare con i papiri o con le conferenze, ecco, perché come sempre, insomma, cercheremo di dare spazio a tutti. Vi aspettiamo numerosi, i numeri sono sempre quelli. In regia il numero 10, Alessandro Di Nardo, no scherzo, gli piacerebbe, accanto a me la numero 1 Sofia. Allora,
19: grazie,
18: aspettiamo.
19: Sei molto più gentile di Fabio,
18: addirittura.
19: Questo,
18: no,
19: lo devo
18: questa
19: dire.
18: È una cosa che però danneggia il mio personaggio, quindi per le prossime ore e 52 minuti
19: ti devi rifare.
18: Devo recuperare assolutamente. Siamo tutti in grande attesa, Sofia, perché
19: sì,
18: aspettiamo il momento in cui conosceremo l'ufficialità del nuovo allenatore. Naturalmente però c'è un grande candidato, non è quello che volevi tu.
19: Inizio
18: subito dicendo così.
19: Io sono rimasta un po' amareggiata dalle notizie di questa settimana.
18: Lo so.
19: Soprattutto lo,
18: so. Lo
19: chiederemo anche ai nostri ospiti per il un po' per il trattamento anche che è stato riservato.
18: Sì, ti aspettavi un inizio, dai, chiedendotelo, dillo subito tu. Sofia, lo sapete, Vanoliana avrebbe vuole che parlino i risultati, no, battute a parte. Comunque ha nella sua opinione il mister attuale della Fiorentina, ancora lo è formalmente, meritava una riconferma per quello che ha mostrato, no? Con i risultati.
19: Con i risultati e soprattutto anche nell'ottica di creare un rapporto anche, diciamo, emotivo, basato sulla fiducia e basato sulla crescita, sul progresso continuo, che è quello che ha affermato anche lui in conferenza stampa varie volte. E per me, ecco, per questo poteva essere un candidato importante, anche non solo per riconoscenza.
18: Si sarebbe meritato, ecco, una riconferma, a tuo parere. Poi le scelte della società direi che però si sono orientate diversamente negli ultimi giorni. Adesso andiamo subito a approfondire, no, la questione. Anticipiamo, praticamente per la prima ora ci concentreremo molto sul tema grosso, anche perché vogliamo capire a che punto siamo. Nel senso,
19: punto siamo,
18: le notizie degli ultimi giorni sono sembrate tutte un po' un ricalcarsi. Sta risolvendo, aspettate, sta risolvendo, ora risolve e arriva. Nel senso, non è che non arriva, arriva. Poi sappiamo che le trattative si scoprono a un certo punto, ma poi non è che siccome vengono scoperte allora si arriva immediatamente alla destinazione. Però da quel che abbiamo capito, ora interrogheremo chi di dovere non appena Alessandro Di Nardo avrà approntato il collegamento, sappiamo insomma che la scelta è stata già presa.
19: Poi possiamo dire
18: così. Dimmi,
19: no,
18: dimmi.
19: Dico, possiamo dire adesso c'è anche il ponte,
18: adesso c'è anche Oro, doveva dire, dai, dici, diamo una, allora questo è Firenze in campo, diamo una nota, vai tu con la nota di cronaca, Sofia, dai,
19: c'è
18: aggiorna.
19: Il ponte del 2 giugno e quindi immagino che anche loro interromperanno le trattative per farsi.
18: No, ma io pensavo il ponte, no, dai, no, ma abbiamo parlato del ponte inaugurato dalla Funaro finora e mi fai del ponte, no, disastro,
19: disastro.
18: Alessandro, chiudi, sia a tutti a fare il ponte il 2 giugno, dai, tutta a casa, sia tutti, tutta
19: vero,
18: a letto, ci ha alzato la base per protesta, un casino.
19: Passiamo alla
18: cronaca. Di
19: cronaca. È stato aperto il nuovo ponte, che effettivamente non so come si chiami.
18: Ponte Nencioni?
19: Ponte
18: Aiuto.
19: Nencioni.
18: Alessandro,
19: c'era la nostra
18: dammi un check, dai, ora
19: c'era la nostra sindaca a inaugurarlo.
18: Funaro, esatto, sì, Ponte Nencioni mi fa
19: Ponte
18: così
19: Nencioni.
18: Ragazzi, ma qui anche senza aver nulla di pronto ci siamo. Ci siamo con l'ospite Alessandro e fammelo un pollicione ogni tanto. È sul Ponte Nencioni? Niccolò Ceccarini?
20: No, assolutamente no, io conosco solo il ponte a Grassina, poi il resto per me è tutta roba secondaria.
18: Allora, ti chiedo subito in entrata, mettimi in ordine il podio. Ponte Nencioni, Ponte di Grassina, Ponte del 2 giugno.
19: Ecco.
18: Quale senti di più?
20: Ponte di Grassina.
18: Primo,
19: certo.
18: Secondo?
20: No, non c'è né un secondo né un terzo.
18: No, c'è solo il Ponte di Grassina. Solo il Ponte di Grassina, incredibile.
20: Sì, solo il Ponte di Grassina.
18: Vabbè, proviamo a fare un po' di seri, a fare un po' di aggiornamenti di mercato, perché con Sofia dicevamo stiamo tutti aspettando Fabio Grosso, anche se poi in realtà ti chiederemo anche di Manoli, perché vogliamo anche avere un aggiornamento. Oggi è l'ultimo giorno
19: infatti
18: in cui la Fiorentina ha la possibilità di attivare l'opzione di rinnovo automatico per un altro anno, diciamo.
19: Incrociamo le dita.
18: Oggi Sofia spera ancora e succeda.
19: Ci spero fino all'ultimo.
18: E l'incrocio delle notizie di cronaca non porta a pensare che accadrà nulla di tutto ciò, però parto da grosso, perché sono due o tre giorni che insomma raccontiamo dei contatti in corso per arrivare alla risoluzione di contratto. Ti chiedo una fotografia, un aggiornamento.
20: La fotografia mi sembra molto chiara. Fabio Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, firmerà un biennale, stanno discutendo, o meglio stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici della risoluzione contrattuale con il Sassuolo. Credo che tra lunedì massimo martedì arriverà il comunicato ufficiale del Sassuolo. La direzione che prenderà Grosso è quella di Firenze, la direzione che prenderà Vanoli sarà quella di suo ritorno a casa sua a Verona, perché comunque la Fiorentina non gli comunicherà una decisione diversa se non quella dell'addio, e quindi mi sembra che sia tutta abbastanza ben apparecchiato, tutto abbastanza ben stabilito, tutto ormai definito, ecco, si aspetta solo le questioni tempistiche, che poi sono quelle poi derivanti al fatto che ora, come dicevi giustamente te, c'è anche questo ponte,
18: ecco,
20: di mezzo.
18: Infatti stavo per chiederti, prima di lasciare la palla poi a Sofia, quindi intanto si fanno il ponte, ne parliamo poi dalla settimana prossima, conoscendo l'Italia.
20: Sì, ora voglio dire, fanno il ponte, nel senso, se pensi al procuratore di Vanoli, a Vanoli, loro il ponte
18: Fanno di sicuro, certo.
20: Loro stavano aspettando se erano presi le parti 24-48 ore.
18: Certo. Beh, abbiamo perso Niccolò Ceccarini, ora appena Alessandro Di Nardo.
19: È lungo il ponte.
18: Lui Ponte Nencioni, ragazzi, ancora lo deve ammettere il collegamento per bene. Poi devi sapere, il Ponte Nencioni arriva fino a Grassina, mi sa che non ci siamo intesi, evidentemente. Adesso Alessandro Di Nardo ripristina il collegamento, comunque eravamo rimasti, appunto, non sarà sicuramente un fine settimana lungo per Paolo Vanoli e per il suo entourage, rappresentato in particolare da Andrea D'Amico. Ce l'abbiamo, rieccolo, Niccolò Ceccarini.
20: Sono caduto dal ponte.
18: Infatti, no, diciamo, che il Ponte di Grassina, bello, bello, bello, pompi gli telefono.
20: Però sono cascato.
18: Bello, vabbè. Ti abbiamo lasciato e sicuramente Andrea D'Amico e Vanoli il fine settimana di vacanza non se lo fanno. Però no, forse paratici, fanno carnevali, Grosso. Che fanno,
20: loro sicuramente sono più contenti perché sono arrivati a Dama, come si dice in gergo, no? Perché da una parte la Fiorentina ha il suo nuovo allenatore. Per quanto riguarda il Sassuolo, ha risolto la questione contrattuale. Adesso vedremo se sarà uno tra Abate ed Aquilani, e poi chiaramente Vanoli, che invece rimane fuori dalla Fiorentina, probabilmente forse avrà anche qualcosina che si sta muovendo, però ripeto, queste 24-48 ore di tempo che si sono prese le parti, direi che è più la Fiorentina che ha preso 24-48 ore di tempo, secondo me, per arrivare alla certezza di avere in mano Fabio Grosso, piuttosto che naturalmente le altre parti 24-48 ore per decidere se rimanere o meno. Per cui questa è un po' la storia, non finisce secondo me nella modalità giusta a livello comunicativo.
18: Ecco, questo te l'avremmo chiesto, ora questo poi te lo avremmo chiesto, infatti, perché c'è anche la parte di Vanoli da considerare.
20: Per me è una modalità totalmente sbagliata, ti dirò di più, neanche da grande società.
18: Ah,
20: Secondo me, francamente non c'era bisogno di arrivare a questa tiritera per fare un po' il discorso relativo di dire a una persona eventualmente, cioè mi sembra sia un modo per arrampicarsi un po' sugli specchi, per prendere del tempo e arrivare poi alla decisione finale. Guarda, io credo che Vanoli non avrebbe avuto nessun tipo di problema a sentirsi dire non si continua con la Fiorentina, tanto bene o male un po' l'ha percepito, eccetera. Però questo è un comportamento comunicativo, secondo me, in cui non siamo molto avanti, siamo molto indietro ancora, ecco.
19: Sì, Sofia. Magari è anche uno dei motivi per cui poi anche il settore comunicativo verrà, diciamo, rivoluzionato.
20: Questo non c'entra nulla.
18: No, qui il dito è calato sui dirigenti, sì, sui messaggi che fanno passare.
20: Siccome c'è un dirigente che arriva dalla Juve, mi aspetto che si comporti da dirigente che ha una grande esperienza e che quindi sa gestire le cose come se fosse alla Juventus, no? Visto che comunque per chi naturalmente viene da quella società e poi fa esperienze di questo tipo, fa curriculum, no? Fa pedigree. Ecco, io credo che francamente, insomma, si potevano restringere i tempi e dire le cose come stavano, però voglio dire, non è che c'è poi una comunicazione più o meno data a Vanoli.
18: No, è una questione di forma,
19: di professionalità.
20: Certo, esatto. Assolutamente. Sì.
19: E invece per quanto riguarda i fedelissimi che il mister vorrebbe portarsi dietro, sono stati fatti tanti nomi anche dei profili del Sassuolo. Nico, cosa ci dici te?
20: Ma io penso che non ce ne saranno tanti, se poi ce ne sarà al massimo uno, e non so neanche, neanche quale potrebbe essere, perché hanno tutti una valutazione molto alta, partire, voglio dire, dall'Orienté, da Torsved, se vogliamo metterci anche Volpato, ce ne
18: sì,
20: sono.
18: L'ultimo nome è stato quello di Volpato, se non erro.
20: Sì,
18: no? Quanto viene valutato?
20: Ma io penso sui 7-8 milioni, però io penso che sia più un discorso di Fabio Grosso piuttosto che della Fiorentina ancora, cioè nel senso che Grosso sicuramente è molto interessato al giocatore, come magari è interessato anche ad altri, però è anche vero che a lui piace questo come giocatore, però poi alla fine se ce l'ha tutti giocano Berardi e l'Orientè sugli esterni, quindi lui fa la prima alternativa, no? Quindi tanto per essere chiari, però non credo, ecco, che dovremo aspettarci tanta roba, voglio dire, dal Sassuolo per quanto riguarda gli acquisti della Fiorentina. Io credo che spazieremo su tutti i settori e quindi avremo modo anche di conoscere giocatori di livello internazionale che arriveranno a vestire la maglia della Fiorentina, ecco, io me lo auguro, in base anche al budget che potrà essere disponibile in questo senso, perché il budget è fondamentale, ecco, perché loro dovranno anche vendere, venderanno, se tutto va come deve andare, Dodò alla Roma, venderanno Fortini probabilmente all'estero, credo che ci sia l'idea di vendere anche Gosens. A proposito di Gosens, qui vi do
18: anticipando tutte le domande, tra l'altro, però dacci una notizia, Gosens, certo, ci mancherebbe.
20: Gosens ha deciso di restare a Firenze, per cui sarà difficile mandarlo via.
18: Mi sembra che, correggimi se sbaglio, e poi ti leggo una domanda che ci arriva alla casella di posta. Sì, alla casella di posta.
20: Casella di posta, beh.
18: Casella di posta, lo tirato fuori da che? Da che dammi un'epoca. Casella di posta, 1997?
20: Guarda, io c'ho il tagliandino della raccomandata gialla.
18: La casella di posta, signori, la messaggeria.
20: Messaggeria lo dicevo io a tempo.
18: La messaggeria lo dicevi te. Ecco, no, ti leggo subito la domanda. Dai, nonna Mira ci dice: ho letto ora su Televideo il nome dei giocatori che potrebbero far comodo alla Viola. Sono tutti stranieri. Meno male, qualche anno il presidente commisso disse di volere una Viola italiana, addirittura con giocatori nati in Toscana e a Firenze. Ma si chiede: il problema Italia non insegna niente? Secondo te, a proposito dei giocatori che metteranno la maglia della Fiorentina, si seguirà ancora una strada molto italiana, anche con Paratici?
20: Ma allora, io credo che ci sia la volontà di andare a prendere anche qualche giovane italiano nei limiti del possibile, perché questo penso che rientri un po' nella filosofia anche del nuovo corso del calcio italiano. Lui, quando ha fatto questa intervista, peraltro al Corriere della Sera, no, a Paolo Condò, parlava proprio, no, del fatto che il talento c'è, che però va incentivato, dobbiamo avere coraggio, e quindi magari se c'è qualche giocatore italiano che può avere una prospettiva, magari lo possono andare a prendere. Bisogna vedere anche, cioè, capisci, Dimitri, se Palestra vogliono 50 milioni.
18: Si fa male a ragionare di Palestra, certo,
20: giovane forte italiano, benissimo, Palestra 50 milioni, beh, allora, cioè, voglio un bel difensore centrale, Bastoni 60 milioni, e allora uno poi alla fine dice: aspetta un attimo, ma io con 60 milioni vado a prendere Van Dijk, per dire, no? Cioè, quindi
18: no, ora lo pagheranno di più Van Dijk, però insomma,
20: sì, no, per dire, ora Van Dijk lo prendo ora a 60 milioni, cioè,
18: vabbè, ora forse sì,
20: è proprio una questione, secondo me, anche di valutazione che uno deve fare, è normale. Poi se c'è qualcuno, devo dirti, dalla primavera io non so quanti ragazzi.
18: Aspetta,
20: potranno...
18: non ci anticipa tutte le domande. Vabbè, no, dai, finisci.
20: No, stavo dicendo, anche dalla primavera, io la primavera l'ho vista, ho visto tante buone, ecco, individualità, ecco. Ma tra qui e dire che c'è qualcuno,
18: c'è posto per loro,
20: comincia a essere il passo, mi sembra un pochino ampio. Io ho visto, per esempio, anche lo stesso Balbo,
18: sì,
20: ho visto in due partite, ho visto nella partita di semifinale e ho visto nella partita di finale,
18: sì,
20: e un po' di fatica la fa anche in primavera, cioè, voglio dire, quindi se trova un avversario magari svelto e rapido che lo punta nell'uno contro uno, un po' in difficoltà va, perché poi alla fine, quando si dice bisogna per forza di cose puntare sui giovani e far giocare i giovani, bisogna anche pensare poi però che quando li fai giocare in Serie A, pur con un livello basso, però vanno subito in crisi, perché se trovano un giocatore che comunque ti mette in difficoltà sul dribbling, sull'accelerazione, sulla finta, e poi il giocatore giovane può andare anche in crisi, no? Da questo punto di vista. Quindi ci vuole anche un certo o sei un talento naturale puro e allora come il pallone ti rimane attaccato ai piedi e fai quello che vuoi, oppure se sei comunque un bravo giocatore, secondo me lo devi fare a piccole dosi. E quindi il caso eclatante è Braschi, no?
18: Certo.
20: Ti volevano in campo per forza di cose, sembrava che Vanoli ce l'avesse con Braschi.
18: Sì.
20: Braschi sicuramente ha fatto vedere delle buone cose, ma in un'altra partita in cui ha giocato rispetto, no, a quella, voglio dire, in cui ha esordito e aveva fatto subito una buona impressione, ha fatto un po' più di fatica, perché evidentemente la Serie A non è una cosa così semplice e automatica, per cui i giovani vanno fatti inserire progressivamente.
18: Qui infatti mi sembra di aver letto che per Braschi ci possa essere la soluzione Padova in prestito in Serie B per la prossima stagione. Prima però, e poi lascio,
20: è una buona soluzione.
18: Lascio spazio alla domanda di Sofia, hai parlato di Gosens, ci hai dato una notizia, ripetiamola, secondo quello che hai raccolto la sua intenzione di rimanere alla Fiorentina, non chiederà,
20: detto anche l'ultimo giorno in campionato,
18: esatto, non chiederà di essere ceduto, poi chiaramente la Fiorentina farà le sue valutazioni, solo che mi sembra siano già due, Gosens e De Gea, che dicono vogliamo rimanere, ma dall'altra parte non si sa se li vogliono fare.
20: Secondo me dall'altra parte valutiamo tanto se arrivano offerte.
18: Ecco, ecco. E poi c'è chi ci scrive, Ale dal Casentino, al 348-75-13933, proprio a proposito dei giovani che potrebbero salire, lui dice, devo dire, da un'investitura abbastanza pesante, porterei Croci in prima squadra, è un altro baggio. Ora,
20: allora, baggio, io su Croci...
18: Calma, un altro
20: io su
18: baggio.
20: Croci mi sono espresso anche ieri sera a Estraviola e confermo quello che dice il ragazzo che ha mandato il messaggio.
18: È un altro baggio? Ti piace così,
20: no, allora,
18: tanto?
20: No, confermo il messaggio nel senso sul talento.
18: Ah, ok, no, ok, baggio, ti piace. Baggio, no, ecco, dai, baggio, baggio. La mamma non li fa più, i baggio.
20: Esatto.
18: Cioè, non
20: io
18: è
20: credo,
18: che...
20: io credo che sia il giocatore più talentuoso del settore giovanile della Fiorentina. Cioè, tra...
18: Se c'è
20: tra
18: uno, vai su di lui.
20: Allora, io ti dico solo questo. Sì. Lui è un 2010.
18: Capito,
20: ed è un 2010 che può già giocare con quelli sopra, perché si vede che ha proprio... Se, ecco, l'importante nel caso di Croci, che io non conosco, per cui io ho parlato anche con i CT delle nazionali giovanili e tutti mi hanno detto la stessa identica cosa. L'importante è famiglia e testa, perché ora in quella fase nella quale può davvero diventare un giocatore molto bravo e molto forte, ma rimanendo attaccato con i piedi per terra, perché se perde un attimo il contatto è finita.
18: Sofia, l'ultima, poi salutiamo Nick.
19: Sì, io ti volevo chiedere di Moise Kean. Sappiamo questa clausola di 62 milioni valida per le prime due settimane di luglio, e cosa pensi a riguardo di questo giocatore? Cosa ne verrà fatto? Ci saranno opportunità anche magari di vendita?
20: Ma io credo che la Fiorentina prenda in considerazione eventuali offerte per Moise Kean, però chiaramente questa è stata una stagione molto negativa, una stagione nella quale lui solo un po' in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina ci sono stati anche tanti problemi fuori dal rettangolo verde, no? Tutte le problematiche fisiche, le problematiche poi di alcune assenze dovute a motivi familiari, quindi comunque sia... ha vissuto un contesto sicuramente non uguale a quello dell'anno scorso, è un giocatore che ha una clausola da 62 milioni, tra un po' arriviamo, no, anche al periodo magico che è dal 1 al 15 luglio, però se ci pensate bene, visto che si fa già mercato da molti mesi e comunque il mercato va avanti anche tutto l'anno a livello di indiscrezioni eccetera, e qui abbiamo un ottimo rappresentante del sito tuttomercatoweb.com, ovvero Dimitri Conti, chiedo a Dimitri
18: pensavo
20: Conti...
18: parlassi di te stesso.
20: No, io faccio cagare, diciamo,
18: no,
20: le cose,
18: però le parolacce non le voglio sentire.
20: Io faccio abbastanza cagare, poi però
18: ecco, l'ha ripetuto,
19: l'ha ridetta,
18: l'ha ripetuto.
20: Sì, sì. No, dicevo, però la cosa che ho notato e che avrai notato anche te, da gennaio ad oggi l'unico accostamento di Kean è stato al Milan all'inizio, perché si pensava di piacesse Allegri.
18: Sì, esatto,
20: esatto. È finita la giocata, non se n'è
18: ma
20: più
18: perché,
20: riparato.
18: Ma perché ti chiedo, mi chiedo, ci chiedo, ad alta voce ragiono, ma non è che le questioni di Kean si interrompono al casello di Firenze Sud o di Firenze Nord? E lo sanno anche fuori che Kean... non è puntualissimo agli allenamenti, lo possiamo dire? Ma diciamolo.
20: Certo.
18: Lo vedono che ha saltato tutto il finale di stagione della Fiorentina e manco andava a vedersi le partite.
19: Questo sì.
18: Non c'è mica possibilità.
19: Anche la questione infortuni però è una cosa molto importante anche, da considerare, esatto, perché si ripresenta nel tempo.
18: Se poi fosse veramente una questione seria, questa tibia si dice addirittura che si porti dietro dai tempi in cui doveva andare all'Atletico Madrid, quindi se fosse così è chiaro che il quadro non è del tutto immediato e semplice.
20: E poi sai, Dimitri, c'è anche un altro aspetto importante nella considerazione della carriera di un giocatore: i tanti spostamenti.
18: Anche,
20: cioè, Kenny è uno che ha viaggiato parecchio, no? Da quando ha esordito nella Juventus, ha cambiato molto, ha cambiato squadre. E quando fai tutti questi cambiamenti, vuol dire che c'è qualcosa che probabilmente
18: non tu riesci a star fermo, che c'ha le fregole, come si dice.
20: Non ha responsabilità solo la società, ma che ti prende, ma forse hai delle responsabilità anche te. Nel senso che comunque sia, poi alla fine si vede che nella gestione non sei top. Cioè, guarda un po' anche per esempio Zaniolo, quante ne ha cambiate di squadre da quando poi naturalmente è andato via dalla Roma, ha cominciato a fare un certo tipo di percorso e poi fortunatamente, io dico fortunatamente per lui, ora Udine sembra abbia ritrovato
18: un anno, calmiamoci su Zaniolo, io lo dico alla platea, non a te, perché sembra che si sia riscoperto Maradona ora.
20: No, però almeno sembra aver trovato un pochino più di continuità, aver trovato un po' più di tranquillità.
18: È calciatore vero, finalmente, ci mancherebbe.
20: Quindi queste cose qui nella valutazione di un calciatore sono fondamentali, quindi se non arrivano delle offerte adeguate diventa anche difficile sceglierlo. Ora io francamente penso che la questione Ken ci farà discutere molto durante tutta l'estate, insieme anche a tante altre operazioni di mercato che la Fiorentina dovrà fare in entrata, ma anche in uscita, perché poi ci sono tutti i prestiti di rientro e tutti questi prestiti di rientro dovranno in qualche maniera essere sistemati, perché ci sono tanti giocatori, per non dire tutti, che non rientrano nel progetto tecnico della Fiorentina del prossimo anno. Quindi buon lavoro alla squadra, buon lavoro Parati, Siguretti e ovviamente anche
18: buon lavoro anche al Niccolò Ceccarini, che lo torchiere

0: basta, ti sentiamo, eh.
1: Sì, no.
0: Questo era... è il tuo amico, eh. Il tuo amico Filippo.
1: Comunque mi si è portato, mi si è dato anche grosso, noi il nostro l'abbiamo già fatto.
0: E tra l'altro, permessimi, mi abbassi per favore l'inno del Sassuolo cortesemente. Me lo alza, ora vado di là alla balla, pausa, faccio un manicomio, non ha nemmeno un'idea Alessandro Di Nardo. Tra l'altro la pausa la stiamo per fare, quindi ti conviene fare poco il brillante. Amico mio, Neck, che il sottoscritto si è goduto eseguire l'inno d'Italia nella finale di Coppa Italia appena disputata, appunto. Quindi ho avuto il piacere di seguire grazie a te che mi ci mandi sempre.
1: Questo l'anno prossimo
0: chiudiamo il cerchio.
1: Sì, ti do anche l'anticipazione, l'anno prossimo lo farà Luigi La Serra.
0: Oh, grande Luigi. Ciao Niccolò.
2: Ciao Niccolò, grazie.
0: Va bene, siamo così, siamo noi, siamo questi, siamo neroverdi. No, però sta arrivando il neroverde, lo aspettiamo. Intanto sai cosa aspettiamo, Alessandro? Qualche istante, respiriamo, ma torniamo subito. Firenze in campo torna a brevissimo.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci, Firenze in campo di sabato 30 maggio, 14:35. Dimitri Conti, Sofia Ferreri, Alessandro Di Nardo purtroppo in regia, fatti simpatico anche alla pausa, è una roba insopportabile. C'è qualcuno che ci sta registrando un audio da, io sono mezz'ora, amico mio, amico mio, ti è rimasto incriccato il dito, fuori fa un caldo che sembra d'essere nello Zimbabwe. E io sto diventando matto, per fortuna c'è Sofia al mio fianco.
2: Che mantiene
0: così
2: un po' la calma, po' che calma. Se no poi li discutete voi due.
0: No,
2: ecco.
0: No, ma mica per Alessandro, divento matto perché fa
2: generale.
0: Un caldo che non ce la faccio. Mi ero portato anche un soprabito. Senti, senti il me di qualche anno fa che sclera, si incazza come una iena. Quindi, amico nostro, ti è rimasto il dito, un criccato.
2: Levalo,
0: perché insomma,
2: sì.
0: Vediamo che stai registrando da mezz'ora. 3487513933, aspettiamo come sempre tutte le vostre considerazioni, qualcuna sta già arrivando e in particolare voglio leggere l'ultima, che è di Sandro da Pisa, che ci dice: ciao, sono Sandro, volevo chiedere perché non prendere Liberali. Liberali è un talento molto interessante del Catanzaro. Catanzaro ieri sera è andato vicinissimo a una grande impresa, purtroppo devo dire a questa partita di ieri del Catanzaro, che ha vinto 2-0 sul campo del Monza dopo aver perso l'andata con lo stesso risultato, e purtroppo per il Catanzaro ha pagato il peggior piazzamento in classifica nella regular season. Questo ha riportato un po' ha riacceso il dibattito su quanto effettivamente giusto sia il format che prevede che in caso di parità nei due scontri tra le due squadre venga preso il risultato della stagione regolare. È una zona, chiamiamola, di grigio sulla quale ognuno ha la sua opinione. La mia opinione invece su Liberali è che sia un giocatore molto interessante. Certo è che è forse anche il protagonista di una storia molto italiana, ovvero di un giocatore di evidente talento, un bel mancino, di non grandissima struttura e portata fisica, che per giocare deve andare in Serie B, assolutamente talento di scuola del Milan. Perché non prendere Liberali? Perché non so a quanto te lo vendono, ma perché no, insomma, è uno di quei giocatori che potrebbero assolutamente fare al caso della nostra Fiorentina. Poi approfondiremo anche il tema dei giovani della primavera. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
2: Allora, in realtà sono stati fatti un po' di nomi, soprattutto anche ragazze che magari hanno anche già esordito, come Puzzoli per esempio. Però ecco, c'è sicuramente da fare i complimenti al fatto che abbiano vinto lo scudetto finalmente in primavera dopo 43 anni. Quindi super complimenti ai ragazzi della primavera e speriamo che possano essere un bacino dal quale poi anche la prima squadra potrà attingere.
0: Su questo va detto, è sempre stato un po' un fiore all'occhiello della gestione della Fiorentina, ben prima dell'ingresso di commisso, della famiglia commisso nella società Viola, quindi poi io sono anche di un'opinione ben precisa, l'ho detta tante volte davanti a questi microfoni e la ribadisco: a me francamente dello scudetto Primavera non interessa niente, cioè mi spiego, non è dalla vittoria di uno scudetto, di una Coppa Italia o di una Supercoppa giovanile che si misura la qualità di un settore, di un vivaio. Mi spiego, è molto più importante che i ragazzi vengano strutturati per non sentire il salto,
2: certo,
0: che poi ti richiede,
2: che è quello che succede poi a molti.
0: Esatto, in tanti si perdono in quel
2: sì.
0: vuoto.
2: Se
0: che
2: c'è
0: è proprio un vuoto strutturale, perché non ci sono dei campionati di vero intermezzo,
2: okay,
0: non c'è un campionato di squadre B, non c'è, non ci sono le squadre B, che ce ne sono ma sono quattro, così non serve a niente, sono quattro squadre B che giocano nei campionati professionistici, poi in realtà il Milan è anche retrocesso in Serie D e per ora non sale, poi fallirà qualche squadra in Serie C e salirà il Milan futuro, questo è lo scenario che tutti già ci immaginiamo, però è proprio lì la capacità, permettere ai giocatori di non sentire il salto. E questo come si fa? Come fa qualche società che vince magari qualche trofeo in meno, ma non fa giocare i ventenni? Ecco, io su questo faccio il pugno di chi è in battaglia, ovvero non me ne frega nulla di vincere uno scudetto Primavera con 10 ventenni in campo, non serve a niente, quindi non leviamo il merito, ma non esaltiamoci, perché Braschi deve essere un professionista oggi, non uno della Primavera. Questo è il concetto. Fanno meglio quelle squadre che non vincono, ma giocano con i 2009, con i 2010, con i 2000, non con i 2006. I 2006 ora dovrebbero essere già in giro per l'Italia a giocare nei campionati veri, non la Primavera. Avrà pensato, questi sono completamente fuori di cervello, Antonio Parrotto, un amico corrispondente di tutto Mercato Web per il Sassuolo. Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ma tanto mi conosci, lo sai, sono così, quindi non ti sei preoccupato più di tanto.
5: No, non sono preoccupato.
0: Ti preoccupa il futuro del Sassuolo without Grosso?
5: Ma no, devo dire la verità, perché
0: ti capisco.
5: Sì, a Sassuolo diciamo siamo abituati poi a questi cambiamenti, no? Non si fa nemmeno il tempo ad affezionarsi magari alle persone che poi vanno via. È stato così con sarà così con Mister Grosso, perché insomma è arrivato 2 anni fa.
0: Sì.
5: Non vederlo più davanti a noi sicuramente.
0: Un po' te riabituato, dai.
5: Sì, un po' mi ero abituato, anche se devo dire la verità, io l'unica critica che ho mosso Grosso in questi anni è sulle conferenze stampa.
0: Ecco, allora.
2: Eccoci.
0: Allora va bene. Cosa ci dobbiamo aspettare? Qui ti incalzo un attimo prima di lasciarti.
5: No, partita seria, giri del motore.
0: Prima ma che lei, la Formula 1, Fabio, si parla
5: sì,
0: di calcio.
5: Ha dei mantra, insomma,
0: sì.
5: Vengono ripetuti più o
0: okay,
5: meno.
0: Ok, siamo pronti a finirci, grazie dell'avviso Antonio.
5: Da questo punto di vista devo dire dovrebbe, almeno poi io sono un giornalista, quindi ero abituato diciamo anche anni fa a De Zerbi, che magari era l'eccesso dalla parte
0: dava
5: tantissimi titoli, invece
0: sì,
5: con Mister Grosso si fa fatica. Ora non so se non siamo stati bravi noi giornalisti di Sassuolo a incalzarlo.
0: Hai rifatto lo stesso titolo 38 volte, ho capito, vabbè,
5: ecco,
0: insomma,
5: sì,
0: ecco.
5: più o meno sì.
0: Chiaro. Sofia,
2: secondo te Antonio, il Sassuolo però si aspettava magari di riuscire un po' a trattenerlo almeno quest'anno, considerando anche le parole di Carnevali?
5: Sì, un po' c'era la speranza di riuscire a trattenerlo, perché poi appunto prima menzionavo De Zerbi, no? Con lui il ciclo è stato di 3 anni, Di Francesco è stato, se vogliamo, un caso a parte, perché addirittura è rimasto 5 anni, si discute insomma quella piccola parentesi con l'esonero di 5 giornate nella prima stagione, Dionisi 2 anni e mezzo, cui comunque era stato avviato il percorso per il terzo anno. Diciamo, di solito il Sassuolo quando sposa il progetto tecnico di un allenatore poi lo fa con convinzione, lo fa per diverse stagioni. Grosso evidentemente, insomma, come poi ha spiegato Carnevali, viene concluso il suo percorso a Sassuolo, evidentemente crede che non si possa fare di più con questa squadra, ha ovviamente in mano l'offerta della Fiorentina, che ritiene essere più allettante, e quindi andrà a fare ad iniziare un nuovo percorso. Il Sassuolo, come dicevo, è abituato, anche se vogliamo, a questi cambiamenti, cioè è abituato a ragionare e a programmare, sta valutando diversi allenatori. Aquilani è uno dei principali candidati, lì lo conoscete molto bene, insomma.
0: Come no? Ha sfiorato l'impresa ieri sera. Secondo me ieri sera, comunque, se c'era da convincere ancora un pizzichino Carnevali, gliel'ha data quella dimostrazione, non so che ne pensi.
5: Sì, sono d'accordo. Infatti magari avrà convinto anche il Torino,
0: quello è il rischio, sì.
5: Quindi può essere un rischio da quella parte. Poi c'è anche Ignazio Abate, che può essere chiamiamola così, un'alternativa. In questo momento, diciamo, quasi un testa a testa tra i due, ma quello che mi risulta, la preferenza leggermente va su Alberto Aquilani. Poi ci saranno degli incontri, insomma. Lui appunto ha terminato ieri i playoff con il Catanzaro, quindi da adesso si entrerà nel vivo per quanto riguarda quei discorsi. E poi attenzione, anche magari un'ipotesi straniera, Carnevali stesso non ha escluso questa ipotesi, quindi siamo abituati appunto a...
0: Beh, sarebbe sorprendente, posso dirti, sarebbe molto sorprendente un allenatore straniero al Sassuolo.
5: Sì, c'è da dire che è cambiata la filosofia negli ultimi anni, perché poi sono arrivati tanti giocatori stranieri. Prima, se ricordate, non so, solo era veramente uno
0: decisamente,
5: di talenti italiani.
0: Decisamente, sì.
5: Questi ultimi anni un po' sono allargati gli orizzonti e i confini, no? Tanti stranieri.
0: Sì, però in panchina è sempre stata mantenuta, no? Una continuità di italianissimi.
5: Da Allegri in Serie C,
0: insomma.
5: A Pioli, anche se nominare Pioli forse.
0: Sì, vabbè, è vero. Senti, vista la non contestazione che c'è stata all'ultima giornata, puoi anche nominarlo. Mi sembra che sia andata bene a tutti la stagione. Ti chiedo, Antonio, a che punto siamo, da quello che hai capito, che hai raccolto, della risoluzione di Grosso col Sassuolo?
5: Guarda, da quello che so si continua a trattare. È chiaro che i discorsi vanno avanti, sono già stati impostati. Ora, una tempistica non è mai semplice in queste situazioni. Potrei anche dire la settimana prossima, no? Perché comunque c'è voglia da tutte le parti da una parte iniziare un nuovo percorso, dall'altra di chiudere un discorso e poi di iniziarne un altro, no? E il Sassuolo ama programmare, no? Questo è un altro un mantra del Sassuolo, che sta veramente alla base del progetto Nero Verde. Quindi lo stesso Carnevali, lo stesso Francesco Palmieri, il direttore sportivo, non vogliono andare oltre, perché ovviamente vogliono iniziare il nuovo percorso con il nuovo tecnico. Quindi bisogna chiudere il capitolo Grosso e poi andare a iniziare la nuova avventura con il nuovo tecnico. Stessa cosa per la Fiorentina. Credo che comunque la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per sistemare tutte le cose. Io ho letto anche, insomma, c'è la questione buonuscita. Il Sassuolo comunque intende ricevere qualcosa in cambio, perché c'è un anno di contratto ancora in essere.
0: Ecco, e qui ti voleva infatti fare una domanda a proposito proprio su questo, Sofia.
2: Sì, infatti, Antonio, volevo chiederti se Nzola potrebbe essere la chiave, diciamo, per la conclusione di questa uscita.
5: Sì, Nzola può diventare la chiave, perché comunque non ha fatto male a Sassuolo. Non è diventato, tra virgolette, un titolare, perché comunque davanti aveva Pinamonti, che ha sempre giocato. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, due centravanti, una volta raggiunto l'obiettivo, però giocando con Zola nelle partite in casa e Pinamonti nelle partite in trasferta. C'è un riscatto a 3,5 milioni. Io penso che si possa arrivare anche a un accordo così. Tempo fa il Sassuolo con l'Empoli, ad esempio, quando doveva pagare la clausola, o meglio la buonuscita per liberare Dionisi dal contratto con l'Empoli, poi girò in prestito Marchizza ai Toscani, per esempio.
0: Quindi può essere, penso io, magari può essere fatta una valutazione non troppo a ribasso su Volpato, la butto lì. Quanto vale, ecco, anche secondo te Volpato oggi? È un nome accostato alla Fiorentina?
5: Allora, diciamo che lo scorso anno il Sassuolo ha rifiutato diverse offerte per Volpato, nonostante poi non sia mai riuscito a diventare un titolare, perché, diciamo, da una parte è sfortunato perché lui è il vice Berardi, Quindi se c'è Berardi, ovviamente il titolare in quella zona del campo giocando con il 4-3-3 e naturalmente Mimmo Berardi. Quest'anno è stato sfortunato perché quando Berardi si è infortunato, Volpato poteva fare quel passo in più, invece si è infortunato anche lui. Però è ritenuto un elemento molto valido. Lo scorso anno sono arrivati offerte sui 10 milioni e sono state rifiutate. Io credo che Sassuolo comunque lo consideri un asset importante, un giocatore di grande talento. E poi attenzione sulla valutazione, perché abbiamo visto proprio in queste ore lui ha accettato la chiamata, un po' sorpresa, devo dire.
0: Sì, a sorpresa, beh, però lo corteggiano da tempo,
5: Sì, però lui, io un paio di volte l'avevo stuzzicato in conferenza parlando proprio della nazionale. Sì. A lui, devo dire la verità, brillavano gli occhi quando parlava
0: dell'Italia. Sì. Probabilmente in federazione non hanno visto la scena, mi viene da pensare, anche perché sto giro di convocazioni che utilità ha? Punto di domanda.
5: Esatto, questa poteva essere.
0: Questo lo chiedo Urbi e Torbi. Mi date una mano, amici a casa? 3487513933. No, perché Silvio Baldini poi può venire a raccontarmi delle stofanti e il che vuole. Ma questo giro di convocazione, che serve? Cosa serve? Cosa me ne frega se solo Donnarumma ha alzato il telefono? Te gli altri li convochi lo stesso. Una base di prossima nazionale ci deve essere. Cos'è questa roba? Cosa me ne frega di guardare 10 ragazzini contro il Lussemburgo o contro la Grecia? Scusami, ma a quel punto credo che Volpato faccia bene a pensare a se stesso, al suo futuro, visto che è una baracca la Federcalcio. Alessandro Inardo mi fa piano perché stai urlando come un pazzo, hai ragione, ma io.
2: Però è anche il caso, si può dire.
0: Io amo questo paese. Se questo paese brucia e non mi vedrete con l'accendino in mano, mi vedrete con un secchio. Se il secchio per levarvi dalla strada per l'incendio ve lo devo dare in testa, ve lo do in testa. Ci sono cose più importanti di tutti noi. È chiaro? Questo lo dico Urbi e Torbi, non a Antonio, naturalmente. Però io dico, ecco, tornando un attimo più sereno, ma fa benissimo Volpato, che peraltro in Australia ci ha pure vissuto. Sì. Cioè, voglio dire, ma che. Scusami, concludi pure.
5: No, mi hai convinto, devo dire.
0: Oh, dai, almeno questo. No, nel senso. Rimettiamoci nei binari, stavi dicendo occhio perché ha accettato la convocazione con l'Australia e andrà verosimilmente, per ora ci sono solo i 30 preconvocati da cui devono essere tagliati altri nomi, ma c'è e se lì fa bene il valore, insomma, credo cresca, no?
5: Esatto, c'è la vetrina mondiale, sappiamo, no? come funziona. Sassuolo difficilmente andrà a venderlo prima, se magari dovesse presentarsi l'opportunità. Come hai ricordato tu, lui è tra i preconvocati che l'hanno convocato adesso, hanno forzato la mano, hanno spinto per avviare le pratiche, ha ottime probabilità di rimanere nel gruppo, e quindi se poi tutto dovesse andare per il meglio avrebbe una vetrina veramente importante per mettersi in mostra. Lui la qualità, insomma, è innata, no? la vedono tutti, diciamo, è uno che in questo momento, secondo me, ha fatto 30 ma ancora non riesce a fare 31, gli manca quel.
0: Dove gli manca il 31?
5: Nella continuità, deve, è chiaro, come dicevo prima, è stato sfortunato perché poi davanti a Berardi, quindi la continuità è anche difficile trovarla. Però quando è stato messo in campo a volte si specchia un po' troppo. Devo dire che rispetto a quando è arrivato è migliorato da questo punto di vista, passa di

0: E questo secondo me è uno dei suoi punti di forza, cioè la gestione di gruppo. Lo metterei proprio al primo posto tra le cose migliori di Mister Grosso. Credo sia veramente abilissimo da questo punto di vista. Tanti giocatori, penso pure a Matic ad esempio, comunque lo sappiamo, no? È un campione, il giocatore più titolato ad aver mai indossato la maglia del Sassuolo. Sono arrivati a Sassuolo anche perché c'era Mister Grosso, quindi è stato lui anche a convincerli magari.
1: L'aveva avuto a Lione, mi ricordo male, Matic.
0: Oddio, prende la sprovvista.
1: Vabbè, no, se te lo ricordavi, poi andiamo a vedere. Se non ricordo male, Grosso ha avuto un'esperienza a Lione indimenticabile, ma in negativo, ecco, perché fu anche vittima di un lancio di oggetti, mi ricordo fu ferito, insomma, una fare. Però se non ricordo male aveva Matic,
0: diciamo, la prima pagina dell'equipe con lui.
1: Sì, esatto.
0: Dopo gli scontri di Marsiglia, però non ricordo se era lo stesso periodo di Matic.
1: Ora dopo ricontrolleremo.
0: Però si sono incontrati a Milano, quindi si sono parlati, l'ha convinto. Moremovic ovviamente è cresciuto, è uno dei giocatori che è cresciuto di più con Mister Grosso, quindi secondo me da questo punto di vista è veramente molto molto bravo Mister Grosso. Poi sul lato tattico lui principalmente ha utilizzato il 4-3-3 a Sassuolo, qualche volta il 4-3-3 è diventato 4-2-3-1, raramente abbiamo visto la difesa a 3. Lui questo periodo va di moda, no? Se vogliamo, la difesa a 3, il pressing alto, lui non ama scimmiottare, lui va in campo, manda in campo perlomeno le sue squadre con le sue idee. Da questo punto di vista secondo me è molto molto apprezzabile. Non tutti lo fanno. Io credo che il 4-3-3 di Grosso, con la rosa attualmente a disposizione, più ovviamente poi i calciatori che arriveranno dal calciomercato, sento parlare soprattutto di esterni offensivi, no? Da quelle parti.
1: Perché non abbondiamo, per cui bisogna
0: quindi,
1: per forza.
0: Bisogna un po' andare a rinforzare la rosa da quel punto di vista, però credo che la sua idea si possa sposare poi benissimo. Poi si conosce bene con Paratici e questo secondo me è un altro punto di forza, no? Quando il DS sceglie l'allenatore c'è grande sintonia tra i due, insomma è già un buon punto di partenza.
1: Ecco Antonio, l'ultimissima, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, è sempre sull'aspetto tattico. Tu che l'hai visto per 2 anni continuativamente, il 4-3-3 di Grosso è più proattivo o reattivo? Nel senso, è una squadra che aspetta o che aggredisce? Al di là dello schema, no, del modulo in sé per sé.
0: Allora, Sassuolo sfruttando anche gli esterni, Sassuolo invece si abbonda da questo punto di vista, no? Perché c'è l'Orientè e Berardi in particolare. È stato più il Sassuolo d'attesa, pronto poi veramente letale nelle ripartenze.
1: Quindi reattivo.
0: Sì, quindi più Sassuolo reattivo, devo dire la verità, è quello visto in questi 2 anni. Però anche un Sassuolo che riusciva in certe gare a tenere palla, quindi magari ragionava un po' di più, però la caratteristica principale è ecco, soprattutto la ripartenza, la palla in verticale. Appena c'è lo spazio, appena si può, bisogna andare in avanti.
1: Chiaro.
0: Che poi sai, sì, ok, il passaggino, la difesa, eccetera, eccetera, per mettersi a posto, per provare magari a trovare anche un buco, però appena c'è la possibilità, per esempio penso a Moremovic, c'è questo schema magari lì sul lato sinistro, Moremovic lancio lungo per l'Orientè a scavalcare il centrocampo, quindi subito in avanti per l'Orientè, che poi è molto bravo magari a puntare l'avversario, a puntare addirittura la porta. Il Sassuolo tante volte ha provato questa giocata e devo dire che tante volte è anche riuscita, magari non portando un gol, però portando comunque un pericolo. Quindi anche questa è un po' l'idea di Grosso, non per forza il palleggio ragionato, ma andare appunto in attacco. E come dicevo prima, non c'è quel pressing asfissiante che si vede adesso, c'è magari in alcune zone del campo, però quella riaggressione immediata, ecco, che tra virgolette anche va di moda adesso, almeno a Sassuolo non l'abbiamo vista.
1: Ecco, quindi diciamo, per riassumere in estrema sintesi, non è in una stucchevole separazione di carriere, lo dico subito, non è un giochista 100%, no?
0: No,
1: Benissimo, quindi insomma, questo anche per dare delle coordinate a chi ci guarda, perché pensa stia arrivando Guardiola, non Guardiola come qualità, Guardiola come impostazione. Non è così. Grazie Antonio Parrotto per averci chiarito un po' di idee, ci sentiremo nel prossimo

0: Mente, intanto ti auguro un buon fine settimana.
1: Grazie Antonio.
2: Grazie mille, è stato un piacere. Buon pomeriggio.
0: A presto. Ciao. Grazie Antonio Parrotto. Stiamo per fermarci per poi entrare nella seconda ora. Vi molliamo un attimo su Gross, perché non si è parlato d'altro per un'ora. Daremo anche spazio un po' di, nell'ultimissima parte, a un po' di giochini, diciamo così.
1: Diciamo così, dai.
0: Sì, io poi non sono bravissimo a entrare nello spirito, ma per fortuna c'è Sofia qui accanto a me. Prima di fermarci, poi avremo anche modo di ricordare come siamo costati la Champions League alla Juventus. Quindi, insomma, vabbè, una piccolissimissimissimissima soddisfazione leviamocela. Prima, però, devo rispondere a Vlad, perché scrive alla famosa casella di Fosta: si può chiedere a Dimitri Conti di fare festa e andarsene a casa?
1: No,
0: certo che puoi chiederlo, Vlad, ma io rimango qua fino alle 16 e che ti devo fare? Se non ti va bene cambi canale, se non mi spieghi cos'è che non ti va bene ti rispondo, t'aspetto. A tra poco.
1: A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci qua, 15.05, sabato 30 maggio, Firenze in campo, la seconda ora, ci siamo tutti, forse non c'è più Vlad, io però Vlad che ti devo fare, se non ti va bene, se il telecomando dice colgo l'invito e cambio canale, è amico mio, lo stile eccessivamente polemico, stucchevole, e vabbè, che ti devo fare, oh, ma te vorresti 12 ore al giorno fatta allo stesso modo, io no, non le vorrei, per cui uno coglie le differenze se le vuol cogliere, se non le vuol cogliere rimane arroccato in cima alla montagna e spara a tutti lì sotto, ognuno il suo, diceva il saggio Leonardo Sciascia, scrisse a ciascuno il suo, a ciascuno il suo, e che ti devo fare, io non è che posso tagliarmi una mano per far felice te.
3: Giustamente.
2: Che dici?
3: Sì.
2: Bene, per fortuna poi accanto a me ho Sofia Ferreri che mi riporta in modalità serenità. Qui stanno ancora registrando i messaggi audio.
3: No,
2: da,
3: ma allora si è bloccato,
2: da un podcast.
3: È un podcast.
2: Lo mandiamo, troviamo uno spazio nella programmazione. Ci stanno arrivando altri messaggi al 348-7513-933 e allora andiamo un po' a rispondere. Ti riferisco tra l'altro anche di complimenti appena li ritrovo, perché l'avevo letti ma ora non li ritrovo più. Vedi, quando c'è da fare i complimenti perdo la strada. Oh, eppure ti giuro che qualcuno aveva fatto i complimenti a te, naturalmente,
3: a me,
2: non
3: no,
2: a me, ora li ritrovo.
3: Te,
2: no, ora li ritrovo. Però c'è chi non lo ritrovo, sai, che ha fatto, ha cancellato il messaggio. C'è chi ci dice ma piccoli, che ne sarà di piccoli, Enrico nello specifico, e io nel senso
3: bella, un bel incognito.
2: Comunque vada, è stato pagato 27 milioni di euro l'estate scorsa. Sappiamo che il calcio oggi si fa con i bilanci, si fa anche con la calcolatrice in mano, e quindi una soluzione andrà evidentemente trovata sul lato tecnico, ma poi anche sul lato economico.
3: Certo.
2: Mi spiego meglio, ci provo. Grosso comunque sarà coinvolto su un'eventuale valutazione del parco giocatori che ha a disposizione, a maggior ragione se, come ci si aspetta, dovesse partire qualche nome un pochino più grosso. Faccio grosso, non l'ho fatto apposta.
3: Ormai.
2: Giuro, non l'ho fatto apposta. E quindi faccio un esempio molto pratico. Prima abbiamo parlato di Ken.
3: Sì.
2: Però, per esempio, mi risulta che ancora prima di Ken, un forte candidato a svestirsi della maglia della Fiorentina è Gudmundsson. Quindi, sì. Anche lì bisognerà capire come, se si proseguirà sul 4-3-3 e come si intenderà valorizzare il parco giocatori attualmente a disposizione di mister Grosso. Io ti giuro che c'era qualche messaggio di complimenti ma non lo ritrovo più.
3: Ci avete scritto in tanti,
2: sì,
3: e
2: no,
3: questo
2: per
3: ci
2: fortuna.
3: Fa molto piacere.
2: Eccolo, l'ho trovato. Mastro Birraio dice, perché ci lamentavamo del caldo, dicevo è fuori pare di essere in Zimbabwe, e dice la colpa è di Sofia. No, scherzo, la colpa non l'ha detta, ha detto Sofia alza ancora di più la temperatura, poi dice complimenti, sempre bravissima, bellissima ed elegante. Riferisco
3: allora,
2: il Mastro Birraio.
3: Grazie molto.
2: Hai un grande fan nel Mastro Birraio. Eccolo, io vedi, non faccio in tempo a finire che arriva anche Damiano. Finalmente in studio una bellezza vera, mediterranea e dolcissima. Aspetta, perché Damiano percula. Anche la conduttrice è carina, però. Vabbè.
3: Bellissimo.
2: Vabbè, dai, hai strappato un sorriso anche alla nostra Sofia. Noi vi aspettiamo, c'è chi ci manda considerazioni di carattere tecnico. Alessandro Di Nardo, possiamo anche approntare il prossimo collegamento non appena riterrai giusto che tutto ciò avvenga. Noi siamo qua a tua disposizione, fai di noi quel
3: che vuoi,
2: come diceva fa caldo, come diceva una vecchia pubblicità. Allora ne approfitto però e rispondo a Stefano, che tra l'altro prima ci suggerisce una valutazione leggermente più alta rispetto a quella che ci aveva indicato Niccolò Ceccarini nel suo giudizio su Volpato. Dice secondo me se va al mondiale e fa come deve almeno 12-15 milioni servirebbero. Poi dice: siccome mi fido delle tue conoscenze calcistiche, ti mando una rosa se me la puoi analizzare e mi dai un tuo giudizio. Aspettiamo un attimo, glielo daremo il nostro giudizio, sì. Però prima abbiamo approntato il prossimo collegamento e quindi salutiamo, diamo il buon pomeriggio a Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Buon pomeriggio.
3: Grazie.
2: Presidente.
3: Buon pomeriggio.
4: Grazie, altrettanto a voi.
2: Tutto bene?
4: Sì, abbastanza.
2: Cioè, no, perché con questo caldo, insomma, stiamo tutti un po' faticando a trascorrere queste giornate pre-estive, ma di fatto di canicola. Non so se ha letto le ultime di casa fiorentina, io la volevo intanto coinvolgere, poi parleremo un po' anche di Juventus,
4: sì.
2: Perché c'è stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma a parte.
4: No,
2: infatti, proprio. Proprio questo vorremmo anche
4: una
2: capire.
4: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
2: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus, che ricordo intanto conserva, ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
4: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
2: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei lo ha conosciuto bene da calciatore.
4: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò, molto simpatica. Mi sente?
2: Come no, siamo sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
4: Si accompagnò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
2: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
4: Sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio e contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
3: E secondo lei, Giovanni, riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
4: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
2: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi, tra l'altro, alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di Grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica, sembra che la Fiorentina, a suo giudizio, dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
4: E me lo auguro per lui, naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dal clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma, adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so. E piano piano la situazione cominciò un pochettino a degenerare, e gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
2: Questo è un aspetto molto interessante, presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi non ha nella Juve, naturalmente, in quella Juve lì, di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra. Perché, le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
4: Ma questo, quello che le ho detto, io glielo dico sempre come tifoso,
2: certo, come opinione,
4: televisione,
2: certo, certo,
4: che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili. Certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere, e quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
2: Assolutamente sì. E Sofia?
3: Sì, ritornando al grosso allenatore, quali pensi che siano le sue caratteristiche che lo contraddistinguono di più, appunto, quanto ad allenatore, e pensa che sia un personaggio destinato a lasciare il segno in qualche modo?
4: Questa è una domanda troppo difficile, non ho seguito bene, non ho guardato anche le partite di cui Gross era l'allenatore. Io credo che abbia vissuto un processo di maturazione, maturazione professionale naturalmente,
3: certo,
4: e che se è stato scelto, è stato scelto dalle persone che sono state in grado di giudicarlo con maggiore autorevolezza di quella che posso esprimere io.
2: Torno, presidente, sull'interessante argomentazione che faceva appena prima, perché le chiedo, a questo punto mi è venuto in mente, che io ho un po' la sensazione che negli ultimi anni, di più rispetto a quando lei è stato presidente, che poi, se me la passa, è una valutazione mia dall'esterno, ha agito nel ruolo con maggior discrezione, garbo, insomma, non si è mai appropriato ad personam di una carica. Lei trova che ci sia un po' questo presidentismo eccessivo? Cioè, i presidenti vogliono fare un po' troppe cose, mi sembra, dal fuori,
4: Guardi, io quando sono andato alla Juventus sono andato perché le persone che mi hanno individuato sono state il dottor Gabetti e Marcheone. Poi naturalmente ne hanno parlato con il CAN e alla fine sono andato alla Juventus, che aveva in mente un processo di ricostruzione di tutto quello che era il sistema di gestione della società, quindi società peraltro quotata in borsa, quindi che deve rispettare tutta una serie di regole più delle altre società, certo, operazioni. Venne fatto un consiglio d'amministrazione composto da persone di livello, anche naturalmente da tecnici esterni, ad esempio Tardelli e Montali erano nel consiglio d'amministrazione, vennero fatti tutti dei gruppi di lavoro obbligatori per decidere le varie cose, comitato retribuzione, comitato legale e così via, e si facevano dei consigli d'amministrazione in cui si prendevano in esame gli aspetti e si decideva sentendo quelle che erano le opinioni di queste persone di livello. E quindi la mia posizione di presidente è la posizione di dover sostanzialmente interpretare le cose che erano state decise e di portarle avanti, certamente non di improvvisare. La mia sensazione, adesso parlo della Juventus, che sensazione, quindi sottolineo tre volte sensazione, certo, prima che qualcuno mi citi in giudizio, è che questo sistema si sia perso nel tempo, un po' perso anche con l'arrivo di Andrea Agnelli, che fece degli ottimi risultati, fece fare alla Juventus degli ottimi risultati dal punto di vista di performance, tanti campionati vinti, alcune finali di Champions League e così via, ma finì poi sostanzialmente la sua carriera con un buco di 900 milioni di euro.
2: Come no, come no. E tante volte è stato anche ricapitalizzato, no, nella Juventus, ma anche in questi ultimi anni soprattutto.
4: E poi in questi ultimi anni, dopo l'uscita di Andrea Agnelli, discussa eccetera eccetera, sì, che fece bene, ripeto, dal punto di vista sportivo, ma non tenne conto dei conti, anche se naturalmente ci fu in mezzo il Covid e così via. Negli ultimi anni si è arrivati adesso in particolare a un'estrema personalizzazione di una figura molto importante come l'ingegnere Elkann, ma che non è nel consiglio d'amministrazione della Juventus, non è il presidente di una società quotata in borsa, è nella società che è la maggiore azionista della Juventus, e che quindi a mio avviso dovrebbe tenere, proprio per il rispetto anche della società quotata in borsa, una certa distanza naturalmente da quelle che sono le decisioni. E mentre invece adesso si sente che quando qualcheduno non gli va bene qualcosa, io vado a parlare con Elkann, dice,
2: sì,
4: io faccio questo.
2: Immagino il riferimento sia a Spalletti in questo caso, sbaglio?
4: Non è solo Spalletti, è anche Comon lì.
2: Ah, ok.
4: Ma poi probabilmente ci sono di dichiarazioni in questo periodo, ci sono state quelle di Spalletti e di Comolli, ma immagino che ci siano anche altri giocatori. Questo avveniva anche all'epoca dell'avvocato Agnelli. L'avvocato Agnelli telefonava la mattina alle 6 di mattina, perché si svegliava presto, ad alcuni giocatori preferiti per chiacchierare con loro. Telefonava a Platini, ma erano chiacchierate di un tifoso di grande classe che non ingeriva nella gestione della società, perché la società la gestivano Boniperti e tutte le altre persone,
2: Dopo
4: Boniperti, insomma, anche altre.
2: Mi sembra sia d'accordo con quello che le ho chiesto, insomma, quindi c'è un eccessivo presidentismo
4: calcio,
2: o comunque accentramento su una figura, ma e poi le società sono società, perché hanno dei soci, quindi non uno solo solitamente, no, voglio dire.
4: Esattamente ecco, quello che lei dice.
2: Esatto, esattamente così. Sofia.
3: Spostiamo un po' l'argomento, diciamo,
2: sì,
3: su
2: abbiamo detto,
3: che,
2: no,
3: state...
2: che abbiamo messo i bastoni tra le ruote, e quindi andiamo a chiedere di conto, voglio dire, no?
3: Quanto hanno inciso le sconfitte con la Fiorentina e col Torino nell'economia della stagione e soprattutto nel mancato traguardo Champions?
2: Sì, col Torino un pareggio, però insomma... Sì.
4: Non rispondono i dati di fatto, sostanzialmente la sconfitta con la Fiorentina è stata la più grave, perché ha messo in crisi e in ansia la squadra nel dover fare delle buone cose. Peraltro Juventus vinceva 2-0 la partita successiva, poi si sono fatti raggiungere, ma con la Fiorentina, la sconfitta con la Fiorentina ha sostanzialmente già distanziata la Juventus da altre squadre che ambivano ad andare in Champions, per cui era già chiaro che l'ultima partita sarebbe stata una partita con ridottissime probabilità di riuscire ad arrivare alla Champions, e questo è stato un errore gravissimo, perché la Juventus, secondo me, la Champions la meritava anche per il gioco che aveva portato Spalletti e così via, ed è un errore gravissimo che naturalmente adesso crea tutta una serie di complicazioni. Il generale Elkann ha confermato Comolli, che però non parla con Spalletti, ha confermato Spalletti che non parla con Comolli, gli ha detto adesso fate i bravi e parlatevi, ma questi non si parleranno lo stesso.
2: Immagino anch'io.
4: Ho letto che nella celebrazione dei caduti dell'Esercito, fatta pochi giorni fa, ho letto, erano uno a distanza dall'altro, che sostanzialmente non si guardavano neanche.
2: È vero, hanno circolato.
4: E allora
2: video
4: io dico: ma l'ingegnere Elkann, che ha scelto Comolli, non so bene perché, e non so bene sulla base di quali giudizi, e adesso tiene Comolli perché vuole far vedere di non essersi sbagliato. Il rischio è che se Comolli non funziona, a questo punto il suo sbaglio diventi doppio, di averlo preso una volta
2: e di averlo
4: allontanato un'altra volta.
2: Ecco, io le chiedo in conclusione, presidente, se accentua un po' di più l'amarezza del mancato risultato il fatto che proprio queste battute d'arresto siano arrivate. Poi è vero, c'è stato anche il Verona poco prima, però il momento clou in cui è scappato il quarto posto almeno ai bianconeri è stato proprio contro la Fiorentina e poi sì, meno contro il Torino. Quanto accentuato, anche perché mi viene da pensare che molti tifosi bianconeri pensassero, insomma, anzi il contrario, di fare lo sgarbo e mandare la Fiorentina in Serie B alla penultima.
4: Guardi, io contrariamente sicuramente a molti tifosi della Juventus non ho un particolare ricordo negativo della Fiorentina. Io sia come tifoso, naturalmente mi ricordavo di Firelli che ne diceva di tutti i colori,
2: sì, come
4: via,
2: no, come
4: per
2: no.
4: Carità, sia come presidente, mi ricordo anche che quando ero presidente c'era una cerimonia al comune di Firenze per ricordare un ex grande della Fiorentina, adesso non mi ricordo il nome, e io venni da Torino, venni nel comune di Firenze per partecipare a questa cerimonia. Avevo anche un rapporto di conoscenza con Della Valle e così via. Posso dire che durante il periodo della mia presidenza la Fiorentina ce l'ha fatta pagare dure come partita.
2: Sì, ricordo anch'io. È un 2-3 in particolare difficile da dimenticare.
4: Complimenti alla Fiorentina e complimenti all'allenatore. Cioè,

0: L'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chi

0: 787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
9: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala,
11: guardala. Radio Firenze Viola.
12: Ci siamo, amici e amiche di Radio Firenze Viola, anche oggi in diretta, 14 e 6 minuti in questa ultima domenica di maggio, ultimo giorno del mese di maggio, nonché 31 maggio 2026. Francesco, benvenuti in studio. Il fenomeno Alessandro Rinaldo in regia, che come sempre ha facoltà, se vuole, di parlare, di salutare tutto il suo popolo, tutta la sua fanbase.
13: Bonjour.
12: E perché in francese? Beh, del resto Alessandro Di Nardo non solo grande conoscitore delle grandi realtà transalpine, ma grande sostenitore soprattutto di Victor Wembanyama o Wembanyama a seconda del contesto, grande protagonista nella notte appena trascorsa, ha condotto i San Antonio Spurs alle Finals NBA contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, battuti in gara 7, affronterà i New York Knicks e noi chiaramente ci saremo con i nostri inviati, in modo tale anche magari da switchare e seguire un po' le Finals NBA, un po' i mondiali. Tra l'altro, se non erro, dovrebbe essere l'eventuale gara 6 quella a ricreare, mi viene già da sorridere, un po' la stessa situazione del Foro Italico con il derby, quindi a pochi chilometri di distanza una partita del mondiale a New York, che non ricordo quale, ed eventualmente appunto gara 6 delle Finals NBA. Tra l'altro, mondiale che torna a ribadire in modo anche abbastanza deluso, perché tanto il sottoscritto quanto il buon Di Nardo in regia sono e siamo grandi appassionati del mondiale, di mondiale in senso generale, e correggimi se sbaglio, fenomeno, siamo sempre fermi al singolo Pongracic come protagonista in casa fiorentina nella kermesse che inizierà tra meno di due settimane. Quindi insomma, per chi magari da tifoso della Fiorentina avrebbe avuto anche interesse a seguire il mondiale, unire le due situazioni, ci sarà un mese di giugno e una fetta di luglio poco rilevante sotto questo punto di vista. Partiamo però anche chiaramente con quelli che sono un po' gli aggiornamenti, o per meglio dire i non aggiornamenti, nel senso che semplicemente siamo arrivati insomma alla data X, al giorno X, ovvero sia con la chiusura del mese di maggio siamo arrivati anche alla scadenza della clausola dell'opzione che la Fiorentina aveva per la conferma di Paolo Vanoli. Allo stesso modo però c'è da, diciamo, non da tenere in stand by la vicenda Grosso, però insomma, e poi avremo modo anche di parlarne nel corso della, di queste prime due ore di diretta. È chiaro che bisogna ancora, diciamo così, aspettare qualche giorno, fare in modo che tutti i tasselli vadano al proprio posto, intanto perché Grosso deve liberarsi dal Sassuolo, e poi ricordiamo sempre che la scadenza riferita a Vanoli era semplicemente legata all'opzione a disposizione della Fiorentina. Vanoli resta tecnicamente ancora sotto contratto fino al 30 giugno. Chiaro che la situazione è tra gli elementi ufficiosi e gli elementi ufficiali, in un certo senso, per quanto riguarda Vanoli, già definita. Poi ovviamente finché non c'è il comunicato, non c'è l'ufficialità, non ci sono le conferme sotto tutti i punti di vista, è giusto mantenere il condizionale, come si dice in gergo, il condizionale è d'obbligo in questi casi. Poi allo stesso modo ovviamente è chiaro che possiamo in un certo senso definire Fabio Grosso l'allenatore in pectore della Fiorentina, ma ci sono ancora gli ultimi step da sistemare per quanto riguarda anche lo staff e i collaboratori dell'attuale allenatore del Sassuolo, che ha molto diviso, e vi ha anche a voi ascoltatori di Radio Firenze Viola molto diviso. In realtà mi sembra alla fine una divisione che però vi ha portato in buona parte a considerare questa scelta un po' una scelta sicuramente non in grado di accendere l'ambiente, allo stesso modo anche una scelta che, e ne abbiamo parlato anche nelle ultime settimane, va un po' a fotografare anche lo stato attuale dell'arte in casa fiorentina. E io, tra l'altro, ripensando anche un po' a quello che è stato il percorso di avvicinamento alla scelta di Fabio Grosso, vi ricordo sempre che la Fiorentina in questi mesi, diciamo, ha sondato la possibilità, la disponibilità, il terreno per quello che sta per diventare l'allenatore del Real Madrid, quello che sta per diventare l'allenatore del Liverpool e quello che sta per diventare l'allenatore del Manchester City, cioè Mourinho, Iraola e Maresca. Ora è chiaro che c'è un certo gap tra questo tipo di allenatore, questa carriera, questa, se vogliamo, pensando anche a Iraola, questa rampa di lancio vissuta nelle ultime settimane, e il percorso fatto da Fabio Grosso. Resta comunque il fatto che in un momento di così incertezza, io vi invito sempre, diciamo così, prima di buttar tutto all'aria e di considerare già chiuso il percorso di rinascita della Fiorentina gestito da Paratici, analizziamo insieme le mosse che ad oggi ancora non sono ultimate, in modo anche, se vogliamo, un po' curioso, contorto, articolato. Però ecco, sotto questo punto di vista teniamo le antenne dritte. Intanto, se il buon Di Nardo è d'accordo, io faciliterei anche l'ingresso in studio di un uomo che è allo stesso modo leggenda, che è il re dei punti di vista decisi, a volte anche decisivi, l'uomo che ha seguito peraltro tutti i playoff di Serie B e che non si è ancora stancato di seguirli, perché dovrà fino alla fine dei tempi seguire anche quelli di Serie C. Sono me, Luca, il suo cognome è Bargillini, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per avermi dato l'opportunità di spuntare dalla botola e sono comparso.
12: Tra l'altro, quando ho iniziato questo far gergale per prendere un po' tempo, Di Nardo mi ha guardato come per dire cosa sta succedendo, salvo il fatto che gli avevo detto tre minuti prima che gli avresti fatto irruzione.
0: Ma è per questo che io vedo in Di Nardo il mio erede, perché c'è una bollitura di sottofondo che ci accomuna, e gli voglio bene anche per questo.
12: Evviva, un grazie a Luca Bargillini, che quindi ora può, ad esempio, visto che stiamo parlando di allenatori e che siamo reduci da quanto visto in prima Catanzaro Monza e poi Monza Catanzaro, fare le lodi a Alberto Aquilani e dipingerlo come il nuovo, scegli tu, il nuovo, quello che vuoi. Vuoi spararla subito grossa? Il nuovo Ancelotti, il nuovo Klopp, il nuovo Mourinho, il nuovo Guardiola, il nuovo Luis Enrique? o andiamo per gradi, con calma, pronti magari ad accoglierlo già il prossimo anno in una realtà solida della Serie A? Potrebbe essere il Torino, per esempio.
0: Sì, sì, allora, che sia pronto per la Serie A, secondo me è un ragionamento, è una riflessione, che è una considerazione che si può fare. Nel post partita della finale di ritorno, Polito è stato decisamente, Polito direttore sportivo del Catanzaro, è stato un pochino più netto, ha detto: se qualcuno in Serie A non si prende Aquilani, vuol dire che il calcio sta andando in una direzione strana.
12: Bello dritto,
0: cioè cassa dritta, quattro quarti e buonanotte. Ora io non sono diciamo della stessa perentorietà del direttore sportivo del Catanzaro, però è indubbio che Aquilani abbia fatto dei passi in avanti importanti, non solo rispetto alla stagione di Pisa, che è stata per lui di apprendistato, il noviziato assoluto del calcio professionistico dopo tanti anni nelle giovanili della Fiorentina, ma anche rispetto all'inizio della stagione a Catanzaro, dove aveva impostato la squadra in un determinato modo ed è riuscito poi ed ha voluto poi cambiare fisionomia, valorizzando diciamo nella stessa mattonella, usando un gergo più prossimo al basket, due talenti che vedremo, spero presto, entrambi protagonisti in Serie A. Uno è Alfadio Sissé, giocatore che era stato prelevato in prestito dall'Hellas, a gennaio poi lo ha acquistato il Milan. Il karma ha voluto che pochi giorni dopo l'acquisizione da parte del Milan si finisse la stagione per un infortunio, però questo infortunio è stato poi propedeutico all'esplosione da titolare di liberali, anch'esso legato al Milan, perché il Milan praticamente lo ha, passatemi il termine, defenestrato l'estate scorsa, cedendolo a titolo definitivo proprio al Catanzaro, e a Catanzaro il ragazzo è esploso in maniera definitiva, quantomeno è diventato un fattore nel campionato cadetto. E sui paragoni tra Aquilani e altri tecnici mi fermo un attimo, perché a diventare un meme, già sono un meme vivente, se poi divento un meme anche a livello digitale è finita la mia credibilità. Sicuramente è un allenatore interessante, come lo è Abate.
12: Certo,
0: che è un altro,
12: certo,
0: che probabilmente il prossimo anno vedremo in Serie A o nell'altissima Serie B. Qui la situazione forse è anche un po' più semplice, paradossalmente, perché la situazione della Juve Stabia non è che sia proprio questa gran gioia per gli occhi, e quindi Abate quasi sicuramente lo vedremo in un'altra panchina. Catanzaro potrebbe anche scegliere di confermarlo, e Aquilani confermare il rapporto col Catanzaro per cercare davvero di completare l'impresa sfuggita per pochissimo quest'anno.
12: Sfuggita per un regolamento che continua a piacerti a prescindere da tutto, perché ora è tornato, siamo credo al 20° anno di playoff in Serie B.
0: Sì.
12: Quindi non è un qualcosa di nuovo che deve ancora essere assimilato, testato. Diciamo è tornato in auge, secondo me un po' anche sull'onda lunga di questa affezione generale per il Catanzaro, l'ingiustizia, secondo qualcuno, di premiare la posizione nella regular season. Aggiungo io, magari anche in finale. Condividi?
0: Io sono d'accordo che chi fa una stagione con così tanti, cioè chi fa una stagione arrivando terzi, quarti, possa avere un privilegio, passami il termine, anche perché poi alla fine della stagione regolare, se vediamo, tra Monza e Catanzaro c'erano svariati punti, uh-huh, non è che erano distanti 3-4 lunghezze, ci possa stare. Nell'arco della finale forse il disavanzo della squadra della squadra più debole rispetto alla squadra più forte è già stato colmato, quindi si può pensare quantomeno all'atto finale di andare a togliere questa, diciamo, questa norma che continua a valorizzare e a dare uno 0,1% di chance in più alla squadra meglio posizionata, anche se comunque rispetto il fatto che chi arriva in fondo alla stagione regolare dopo 38 giornate un piccolo vantaggio lo possa avere.
12: Ti scalda il cuore il nome di Fabio Grosso?
0: No, non mi scalda il cuore, ma è un allenatore che ricalca il profilo degli allenatori della Fiorentina. Cioè, se andiamo a vedere, da italiano, Palladino, Vanoli è stata un'emergenza, ma comunque ricalca il profilo dell'allenatore giovane che vede Firenze come una tappa importante del proprio percorso di crescita professionale, quindi ci sta, non mi esalta, perché non ho visto un Sassuolo strepitoso quest'anno, tanto da dire caspita, abbiamo la Fiorentina va a prendere un signor allenatore che ha già dimostrato con una rosa anche inferiore, almeno sulla carta, rispetto alla Fiorentina cosa può fare, cosa è riuscito a fare e a valorizzare le qualità dei giocatori, però rientra in quel profilo lì. Io ai vari Sarri e compagnia cantante non ho mai creduto, e se ti ricordi bene l'ultima volta che sono venuto qua la mia speranza sarebbe Sarri, ma so benissimo che Sarri non sarà.
12: E che poi Sarri vada all'Atalanta, ma mi viene anche da dire che uno come Tedesco possa andare al Bologna certifica anche quello che hai detto, cioè che comunque nonostante il passare degli anni la Fiorentina rimane attrattiva, è un'opportunità più per quegli allenatori che devono magari fare uno step intermedio nella loro carriera, che come suggeriva qualche ascoltatore in questa settimana, una realtà dove persino un Mourinho, come successo ai tempi della Roma, potrebbe approdare. Dicevo anche prima, la Fiorentina comunque il terreno per i vari Mourinho, Maresca, Iraola, Glasner, aveva provato nei mesi scorsi a sondarlo, però io continuo a pensare che servirebbe in questo momento anche forse un po' più di consapevolezza di quello che è la Fiorentina, anche da un punto di vista interno. Io capisco l'ambizione anche da parte di Paratici nel provare a portare qualcosa di veramente accattivante e anche come biglietto da visita per la piazza di un certo modo, però io mi viene da dire, tra l'altro nel anno in cui non è neanche l'Europa, che cosa è in grado oggi la Fiorentina di proporre a un allenatore alla Mourinho come storia, come percorso?
0: Niente, oggettivamente niente. Non
12: cioè il problema è che ce l'ha l'Atalanta il pedigree per attrarre un Sarri o un Giuntoli,
0: perché hanno il pedigree di anni di Champions, di una vittoria in Europa League. La Fiorentina arriva da un percorso positivo con Italiano, arriva da un anno comunque positivo con Palladino e da uno scempio come è stata questa stagione. Se si vuol fare, cioè io capisco il ragionamento alla base, cercare una personalità forte che ti possa dare rilancio dopo un'annata difficile. Mi viene in mente quello che fece la Fiorentina allora della Valle, scegliendo e convincendo Cesare Prandelli dopo un anno, il primo anno di Serie A, anch'esso abbastanza raccapricciante. Quindi l'idea è quella, però devi andare a cercare, a colpire e a convincere un profilo italiano. Quindi dove la Fiorentina per tradizione, per passato, magari può avere più appeal. È chiaro che se vai da Glasner, se vai da Iraola, se vai da qualsiasi, lo stesso Tedesco, non hai quell'appeal in questo momento, perché sei una squadra che ha fatto sì due finali di Conference, una finale di Coppa Italia, ma alla fine della fiera non è che hai portato niente a casa.
12: Poi ti
0: può
12: sei
0: anche
12: fatto
0: essere
12: anche
0: una scelta, cioè nel senso, ragioniamo sul fatto che la Fiorentina comunque ha scelto, rispetto a tante società del suo livello, di puntare tanto sull'italianità. Tanti giovani che arrivano dal settore giovanile, tanti ragazzi che arrivano dal settore giovanile sono italiani, per di più tantissimi sono comunque toscani o addirittura fiorentini. Quindi la scelta di percorrere la strada nazionale anche sul fronte della panchina può essere anche una scelta, diciamo, di filosofia aziendale,
12: però non ha dato frutti in prima squadra,
0: dato frutti in prima squadra. Sappiamo come il lavoro sulle giovanili comunque richieda tempo. La Fiorentina in questi anni ne ha sempre tirati fuori per la B, per la A, cioè insomma oramai è diversi anni che
12: magari stride un po' allora, però col fatto che tu fai un lavoro di un certo tipo al settore giovanile, poi prendi un allenatore come Pioli che ti dice noi guardiamo anche alla Champions League, nel frattempo ti fai superare da Atalanta, Bologna e Como, cioè mi sembra un filosofia che fanno.
0: Pioli è stato l'errore più evidente della Fiorentina, cioè è stato proprio un andare contro a qualsiasi tipo di approccio filosofico avuto la Fiorentina negli anni della gestione commisso, perché è stato proprio l'eccezione che conferma la regola, perché si andava a prendere un allenatore con molta carriera alle spalle, un cavallo di ritorno, e sappiamo quanto a Firenze i cavalli di ritorno abbiano fatto Maluccio per volergli bene. Lo hai strapagato quindi sì, anche quello in contraltare, in contrapposizione totale con quello che ha fatto la Fiorentina negli ultimi sette anni. Infatti da lì è iniziato lo scempio di quest'anno. Non sto dando, sia chiaro, non sto dando la colpa, non sto dicendo che Stefano Pioli è il responsabile dell'annata disgraziata della Fiorentina. È una componente, è un fattore che non puoi non prendere in considerazione.
12: Diciamo che in sintesi allora possiamo un po' asserire, direbbero quelli bravi, che visto lo stato dell'arte è anche difficile trovare un profilo così tanto migliore di Grosso per la Fiorentina, che può non convincere, però appunto non essendo ormai in questa fase una piazza, una realtà, una società, un progetto appetibile per allenatori alla Mourinho, De Zerbi, Raola, devi scendere di livello. In questo momento Grosso è comunque uno che negli ultimi due anni, dopo quei mesi due molto controversi a Lione, anche vabbè, e soprattutto fuori dal campo,
0: diciamo che quella parentesi lì io faccio fatica a valutarla, esatto, perché insomma,
12: cioè, poi tra l'altro se ti ricordi lui lascia il Frosinone con la suggestione di andare, lo lascia promosso in Serie A. E un mese e mezzo dopo l'inizio dei campionati va a Lione con una società che era cambiata, non c'era più là. Risultati tremendi e poi quel disastro di Marsiglia-Lione, la scheggia di vetro, eccetera, eccetera, eccetera. Che forse lì interrompono un po' anche la, diciamo,
0: il magic moment.
12: Sì, e quindi lui è costretto a ripartire dalla Serie B. Vince il campionato, fa un campionato dove comunque valorizza tanti dei singoli del Sassuolo, da Conea, Izes, Moaremovic, oltre ai punti di riferimento canonici. Tanto meglio di Grosso diventa anche difficile forse trovare per la Fiorentina di oggi, dico.
0: Ma assolutamente, cioè, nel senso, è una Fiorentina che deve ripartire dopo un'annata brutta che ha interrotto un ciclo comunque di stagioni dove sei stato in Europa, dove sei sempre stato nella parte sinistra della classifica, e quando riparti piano piano. È come un calciatore che o un tennista, visto che adesso il tennis va tanto di moda,
12: e tu sei un grande esperto, ricordiamolo,
0: figurati, io imparo le cose da Tommaso Bonanno, quindi è il mio punto di riferimento tennista.
12: Comunque, voglio dire,
0: e lui mi spiegava come un tennista che rientra da un infortunio o rientra da uno stop si parte con i tornei. Lo stesso cosa deve fare la Fiorentina. Non è detto che Grosso possa essere diciamo la scarpa giusta per il piede viola, però è la scelta migliore in questo momento. Poi vedremo anche in base a quello che farà Paratici, che mi auguro che faccia una squadra adeguata alle richieste dell'allenatore, se l'allenatore viene contrattualizzato per più anni gli devi dare anche il tempo giusto, e ricordandosi che cos'è la Fiorentina oggi. In maniera molto serena, poi durante la partita chi è tifoso è giusto che punti anche a vincere, se per caso incroci il Real Madrid e solo il terzino destro d'ingaggio prende quanto tutta la tua prima squadra, perché quello è essere tifosi, è giusto, ma nel momento in cui sei razionale, ti scende i giri del motore e tutto il resto, ti rendi conto e ti devi giustamente rendere conto di che cos'è la Fiorentina al 31 di maggio del 2026.
12: Allora, prima di chiudere c'è una domanda di Dexter, probabilmente stuzzicato dalla presenza stavolta in regia di un Di Nardo e dalla presenza di Barge, grande esperto, il nostro funambolico Di Nardo. Ma l'uomo che con il Pescara quest'anno si è messo in mostra anche in se Dexter di qui sopra chiede potrebbe far comodo alla Fiorentina uno come lui.
0: Allora, detto che è stato il mio giocatore simpatia di quest'anno perché era la prima stagione in in Serie B dopo aver fatto bene a Campobasso, poi ho mutuato il soprannome del nostro Di Nardo e l'ho affibbiato al centravanti del Pescara, e questo è giusto ricordarlo agli annali. E se spulciate su tutto il mercato troverete anche il soprannome di cui sto parlando. Non credo sia un giocatore da Serie A, anche perché credo vada per i 28, se non mi ricordo male.
12: Sono 98, quindi sì.
0: Sì, 28. È un giocatore che in B ha dimostrato di poterci stare assolutamente. Ora, non perché poi ha avuto Insigne che gli ha messo discreti palloni da buttare dentro, ma anche nella prima parte di stagione, dove non c'era Insigne a dargli una mano. Si parla del Benevento, si parla dell'Avellino. Io credo che si possa andare su questo tenore qui di squadre, ecco, una Serie B competitiva, una Serie B da playoff, da confermarsi. Tra l'altro l'Avellino credo che lo sentiremo accostato spesso e volentieri alla Fiorentina, perché ne ha puntati 3 se non 4
12: della primavera.
0: Quadio, Braschi, Harder di rientro da Padova, e si parla anche di Martinelli, dato che l'Avellino ha da Fara, convocato tra l'altro da Baldini per la nazionale, che è di proprietà della Juventus. E ci sta che la Juventus se lo riporti a Torino, in attesa di capire chi sarà poi il titolarissimo della porta il prossimo anno, con Di Gregorio, Perin, Pinzoglio, Benvenuti e tutto il resto.
12: De Gea, Di Nardo.
0: No, De Gea secondo me rimane.
12: Più Di Nardo.
0: Lui
12: sì, il nostro Di Nardo.
0: Certo.
12: Va bene, caro Barge, ti ringrazio, ti abbraccio. 14:30, precise e puntuali come sempre. Lasciamo il buon Luca di rientro nella redazione di Tutto Mercato Web e noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
0: Ciao. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain, che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1, e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma ormai in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. 780 le persone fermate. E oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champs-de-Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti, presente a Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14. Prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Gian Antonio, poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros. Domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'Ucraina Marta Kostiuk batte Iga Swiatek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello slam parigino. Domani sarà grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi.

la maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia finire nell'albo d'oro di tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. Partenza alle 15:40. E per

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ancora?
4: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari, la terza ora di Palla al Centro da vivere in compagnia di Niccolò Santi
6: e Alessandro Di Nardo.
4: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: 14:36, siamo in diretta, 31 maggio, Francesco benvenuto in studio, Alessandro Di Nardo in regia, salutiamo ovviamente chi ci sta scrivendo, tra poco leggeremo un po' anche i vostri messaggi, siamo di fatto in una giornata di accompagnamento a quello che in un certo senso è il una settimana che dovrebbe, ce lo auguriamo, essere definita e definitiva per quanto riguarda la questione allenatore. Ovviamente sullo sfondo c'è però anche per alcuni giocatori della Fiorentina una serie di impegni che da qui a breve riguarderanno appunto questa strana, un po' anche paradossale se vogliamo, situazione della nazionale, la nazionale maggiore che però è sotto la guida del CT ad interim Silvio Baldini, CT dell'Under 21, una sorta di nazionale sperimentale, si potrebbe quasi definire così, con sostanzialmente tutti Under 21 e Gianluigi Donnarumma che da capitano ha voluto rispondere presente in un certo senso creando, se vogliamo, una linea di continuità, ma anche dando ancor più l'idea di quanto si sia all'interno di un prima e di un dopo rispetto

0: detto al fallimento della spedizione azzurra contro la Bosnia e soprattutto con la crudele realtà di un mondiale, il terzo consecutivo che guarderemo da casa. Però, come detto, all'interno di questa nazionale sperimentale ci sono diversi giocatori della Fiorentina impegnati. Allora facciamo un attimo il punto della situazione con la nostra Luciana Magistrato. Ciao Luciana e buona domenica.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio anzi a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque Comuzzo, dunque Ndur, dunque Fortini che partecipa alla fase di preparazione fino a martedì 2 giugno, è una nazionale, Luciana, dicevo, insomma, sperimentale, ma comunque per chi poi chiaramente è all'interno del gruppo come Comuzzo e Ndur e parzialmente anche Fortini, è comunque una grande vetrina, insomma, una grande occasione per mettersi in mostra e per magari così anche chiudere in tutto e per tutto questa stagione con anche uno slancio in più per poi riapprocciarsi all'estate e al futuro.
1: Eh sì, tu pensa Comuzzo, insomma, la stagione negativa che ha avuto, e questo può essere un rilancio per lui. L'ho visto lavorare bene con entusiasmo e lui era già stato chiamato ad esempio da Spalletti, ma non aveva debuttato, quindi lui ha zero presenze nella nazionale. Questo, se dovesse giocare come credo una di queste partite, insomma, finalmente entrerà anche nella storia della nazionale. Una nazionale, Baldini ha avuto coraggio o lo ha fatto anche per una sua comodità, no? Si è portato il gruppo e già conosce, oppure ha fatto da apripista per questi giocatori, per chi verrà dopo, per farli conoscere, per far capire a che punto sono, ma forse non siamo proprio del tutto pronti, no? Mi sembra non c'è grande spazio anche sui media per questi ragazzi. Avrei invece preferito che magari venissero raccontate le loro storie, quello che hanno fatto. Ecco, Comuzzo e Ndur giocando nella Fiorentina in Serie A, magari un po' di vetrina da questo punto di vista mediatica ce l'hanno anche avuto. Ndur dovrebbe parlare domani probabilmente alla Rai, non in conferenza stampa, ma insomma sentiremo quindi le sue parole domani. E dicevo, è una vetrina perché nessuno dei due finora appunto ha mai giocato in nazionale, sarà questa l'occasione. Qualche dubbio a centrocampo ce l'ho su Ndur, anche se è uno dei più esperti, perché poi è andato anche a segno nelle ultime due partite fatte dall'Under 21, quindi insomma si può mettere tra i più esperti. Se la dovrà vedere a centrocampo Pisilli, Lipani e Dagasso sono quelli che probabilmente, Dagasso è del Venezia, probabilmente destinati a una maglia titolare, ma con due amichevoli tra Lussemburgo il 3 e Grecia a Creta il 7, probabilmente ci sarà spazio un po' per tutti. Comuzzo, guardavo prima che ha fatto un solo gol, no? In campionato, quello contro il Milan, lui ha avuto una stagione travagliata perché è partito con una malattia e veniva fatto comunque giocare e quindi non ha reso al meglio, e poi ha perso un po', diciamo, il treno, anche perché poi le cose si sono complicate per tutta la squadra. Ha fatto quel gol importantissimo nel pareggio con il Milan, e ho visto nell'allenamento di ieri, perché oggi sarà a porte chiuse quindi non potremo vederlo, nel provare gli schemi offensivi di intensità, di attacco alla profondità, i difensori venivano molto coinvolti, anche Comuzzo è andato in rete un paio di volte, quindi magari può anche farlo crescere questa parentesi nazionale con Baldini, che insomma è un maestro per i ragazzi, viene seguito con molto, molto entusiasmo, ecco. E dicevi di Fortini, sì, Fortini sarà aggregato fino al 2 probabilmente, anche perché c'è l'altro ex Favalsuli, ecco, mi veniva il nome, che si è aggregato proprio ora dopo i playoff con il suo Catanzaro, purtroppo finiti male, quindi magari anche per vedere come andrà a finire, se sarà a disposizione. Mentre è tornato a casa dalla spedizione Venturino della Roma, oltre ad Aurino dell'Empoli, Venturino per un problema fisico non ha mai recuperato, in questi giorni ha sempre fatto a parte, sarà sostituito da un altro ex Viola, Berti, una sola stagione nella Fiorentina Primavera, un 2006 del Cesena, quindi bene, vetrina anche insomma per giocatori della Serie B, ce ne stanno tanti, oltre che per italiani che giocano all'estero, ce ne sono diversi nel Dortmund, come Samuel, non mi viene il nome, Samuel
0: Ignacio,
1: sì, che ha parlato oggi a Vivo Azzurro, magari più tardi insomma potremo leggere su Firenze Viola anche le sue dichiarazioni.
0: Luciana, prima di salutarti, poi nel corso della seconda ora avremo modo anche con la nostra stimatissima collega Ilaria Masini di parlare un po' anche della questione Grosso. Con te mi vorrei un attimo...
1: Anche amica, diciamo.
0: Assolutamente, soprattutto
1: collega,
0: direi.
1: Collega bravissima e amica.
0: Assolutamente. Un po' con te mi vorrei concentrare più che altro sulla questione Vanoli, perché... Ok che da un lato siamo, come si dice in questi casi, anche è scaduta la possibilità unilaterale della Fiorentina di esercitare l'opzione, però in tutto questo ricordiamo che comunque come ogni allenatore c'è un contratto fino al 30 giugno e soprattutto ad oggi manca ancora la comunicazione all'allenatore sulla decisione presa dalla Fiorentina, quindi mi viene anche da chiederti dal tuo punto di vista, per quello che hai raccolto in questi giorni, insomma, come sta anche un po' Vanoli vivendo quasi sulla sponda del fiume in attesa degli eventi questi giorni e questa attesa costante di un qualcosa che sembra inevitabile, va detto però.
1: Guarda, la sua assenza nella finale dello scudetto primavera, che poi è stato vinto dalla Fiorentina, ricordiamolo, insomma la sua assenza è stata indicativa, perché altrimenti molti di quei ragazzi lui li ha fatti, li ha portati in prima squadra, sono stati protagonisti proprio della serata, alludo a Quadio che era già è stato fatto debuttare in realtà da Pioli e Balbo, da insomma ora Braschi, ecco, che ha anche segnato, per cui tutte le sue creature erano in campo e sono stati anche decisivi, per cui il fatto che non ci fosse fa capire che lui sa di non essere il futuro allenatore della Fiorentina, no? Anche se poi manca questa indicazione ufficiale. So che ci sono delle offerte, non vengono ancora chiarite quali, i posti in realtà si sono anche un po' ristretti qui in Serie A, no? Perché il Parma poi è rimasto con questa, ci sarà l'ufficialità tra qualche giorno, ma insomma c'è stato ieri l'incontro decisivo e la Lazio è andata su Gattuso, per cui i posti dove ripartire per chi ha fatto una stagione importante, un girone di ritorno importante come questo, come quello fatto da Vanoli, sono pochi, insomma, per chi è ambizioso, lo ha detto lui stesso, no? Che è ambizioso. Sì. E quindi potrebbe anche esserci un club estero, ecco, il suo agente mi ha fatto capire anche questo, e ci sono anche delle offerte all'estero, ma fino al 30 giugno c'è questo contratto con la Fiorentina, gli è stato chiesto di aspettare, secondo me è poco dignitoso, no? Per chiedere questo a un allenatore, si ha visto sfumare l'opzione, quindi ha capito definitivamente che non sarà lui il prossimo allenatore, e tra l'altro dovesse accadere l'imponderabile, no? Con Grosso, questi problemi diventassero così insormontabili, i problemi che stanno cercando di risolvere le due società, soprattutto per lo staff. Come potrebbe ripartire Vanoli, no? Sentendosi comunque sfiduciato.
0: Assolutamente.
1: Quindi, secondo me sarebbe veramente un errore grandissimo, ecco, nonostante l'affetto e quel tributo del Franchi di cui lui va molto orgoglioso.
0: Anche perché, Luciana, mi viene da dire, la Fiorentina in quanto società avrebbe avuto tutte le possibilità di con convinzione esercitare questa clausola unilaterale, certo, un minuto dopo l'aritmetica salvezza. Quindi,
1: come ci avevano fatto capire.
0: Esatto.
1: No? Subito dopo avrebbero parlato del futuro.
0: Invece siamo distanti 3 settimane da quel 10 maggio e da quello 0-0 col Genoa. Quindi anche questa attesa che sa davvero di ti parcheggiamo un attimo in attesa di definire quello che dobbiamo definire col nuovo allenatore, il tuo destino è segnato, però non, da un punto di vista quasi mi viene da dire burocratico, ti dobbiamo un attimo accantonare e poi ti comunicheremo la decisione. Qui sono d'accordo,
1: non è il massimo.
0: Assolutamente, e mi viene da dire anche a livello proprio di gestione si doveva e poteva far meglio, perché poi comunque arriverà un momento in cui anche spiegare pubblicamente il perché di questa tempistica così allungata, ecco, su Vanoli. Comunque intanto Luciana, grazie mille, buon lavoro e a prestissimo.
1: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie alla nostra Luciana Magistrato. 14:47, se non erro c'era anche un WhatsApp audio prima, buon fenomeno, e allora sentiamocelo insieme. Avanti, non
2: ricordo qua. Buongiorno grande professionista, ma però la smetta di dire finals, finals 8, sold out, siamo di Firenze, forza.
0: Io Mauro, se vuoi smetto di dirlo, però si chiamano NBA finals, quindi non è che sto traducendo dall'italiano. Sto leggendo in inglese, quindi se si chiamano NBA Finals vanno dette NBA Finals. Poi il sold out è un'altra cosa, uno può dire tutto esaurito, certo, però le cose vanno chiamate con il loro nome se ufficialmente hanno un trademark, giusto appunto, vedi, te lo dico apposta, marchio di fabbrica, così torna meglio. Comunque una polemica e sono contento che rinasca e si ripresenti con il buon Di Nardo in regia, che so è al mio fianco su questo aspetto. Certo, il troppo stroppia in tutte le cose, però se si chiamano NBA Finals vanno definite NBA Finals, ecco. Mi dispiace per l'ascoltatore, credo sia Mauro, non c'è niente da fare, no? Vuoi intervenire e dire la tua?
3: No, possiamo dare un aggiornamento, perché ieri nella Coppa dei Campioni l'Arsenale ha perso contro il Parigi
0: San Germano,
3: siamo arrivati ai tiri di rigore e dagli 11 metri ha fallito
0: Gabriele,
3: esatto, e non solo, e poi è più difficile tradurre Eberici Eze in italofono, però sì, insomma.
0: Cioè, tra tutti gli appunti che potevano farmi, cioè, sono andati a prendere proprio le NBA Finals, che si chiamano NBA Finals, se no uno avrebbe dovuto dire Associazione Nazionale di Basket, che è NBA.
3: Facciamo i nostri complimenti però a Luigi Enrico, che ha vinto la
0: Porca
3: sua terza
0: miseria.
3: Coppa dei Campioni.
0: Caspita se glieli facciamo. E tra l'altro, da grande osservatore di calcio internazionale quale tu sei, possiamo dire l'ha rivinta, ha bissato il successo, ma vincendolo in un modo molto diverso rispetto all'anno scorso. Cioè, ripetita Juventus sì negli uomini, perché se non erro solo Donnarumma era il nome che ha variato rispetto alla finale dell'anno scorso, però mi sembra come percorso, come proposta, di aver visto un Parì quest'anno un po' diverso rispetto all'anno scorso.
3: Sono d'accordo, e da ieri sera io cambio completamente. No, non è vero, perché comunque il mio sangue albiceleste
0: non puoi.
3: No, non posso fare altrimenti di tifare Argentina anche per i prossimi mondiali, ma sarei molto contento qualora vincesse il Portogallo, perché da oggi parte la mia crociata, non credo di essere l'ultimo. Vitigna, pallone d'oro, stagione 26-27, o comunque per quando sarà ottobre 2026, perché io continuo a guardarlo come un unicorno in mezzo ai cavalli, perché continuo, sai la storia del calabrone che non sa volare, per quello eccetera eccetera. Vitigna con quel fisico non può stare in una finale di Champions League, però risulta ad essere sempre il migliore, quindi.
0: Potrebbero bastare i quarti del mondiale per il Portogallo, servono le semifinali,
3: dipende poi da chi vince, sai. Questo discorso l'abbiamo fatto anche ieri mentre guardavamo la partita, anche perché poi in valore assoluto in questo momento forse il giocatore più decisivo al mondo è Kvaratskhelia,
0: sì, che però non vincerà il pallone d'oro,
3: un
0: però
3: problema, cioè è georgiano, sì. Sarà contento lui, insomma, però certo. Non c'è la Georgia ai mondiali, e quindi pensavamo anche a un lodo Kvaratskhelia, cioè magari vince una nazionale di collettivo. Ad esempio, se vince l'Olanda, che succede?
0: Se vince l'Olanda, beh, non credo male in pallone d'oro.
3: Anche se poi se chiedi a Trastevere da queste parti è già ipotecato il pallone d'oro. Però
0: ecco, sì, mi piace comunque questa candidatura di Vitigna, mi piace molto. Tra l'altro, giocatore pagato ovviamente tanto dal Paris Saint-Germain, però 40 milioni di euro nel 2022, non stiamo parlando di cifre astronomiche, ecco. Giocatore che insomma, arrivato a 26 anni, ormai ha raggiunto veramente un livello mostruoso. sotto tutti i punti di vista. Quest'anno tra l'altro in Champions ha segnato anche tantissimo, un qualcosa che non dovrebbe appartenergli, anche per le questioni fisiche di cui parlava giustamente Ale. E mi viene anche da aggiungere che poi la finale di ieri ripropone ancora una volta aspetti su questioni collaterali, il numero di tiri, il possesso palla, poi alla fine la differenza l'ha fatta un rigore segnato in più e un rigore segnato in meno. È vero, io capisco la riflessione di chi dice il Paris Saint-Germain ha provato di più a vincere la partita di quanto non abbia fatto l'Arsenal, però alla fine il calcio avrebbe potuto anche consegnare all'Arsenal il trofeo. Certo, i rigori però vanno segnati, è sempre un dettaglio che viene secondo me considerato troppo poco. Ora che è finita anche, diciamo, questa tre giorni sparpagliata nell'ultima settimana di finali europee, abbiamo anche il quadro completo delle tre squadre che hanno vinto Champions, Europa League e Conference, e insomma, per come la vedo io, è un po' l'ennesima dimostrazione di come davvero anche certe dinamiche, è vero che hanno vinto due inglesi, però sono due inglesi anomale, nuove a certi livelli. E quindi vedendo chi sono state però, se vogliamo, anche le altre finaliste, quindi penso il Rayo Vallecano, il Friburgo e l'Arsenal, è vero che parliamo sempre dei top 5 campionati europei, però c'è grande margine per inserirsi all'interno di questo lotto, margine che, tornando alla Fiorentina, e secondo me questo è il grande cruccio della gestione commisso Ferrari-Pradè in questi anni, non è mai Fiorentina che non ha mai sfruttato, ecco, questo dinamismo, queste variabili, queste variazioni a livello europeo che poi, se vogliamo, nelle ultime tre finali appunto hanno condotto, ripeto, tantissime squadre peraltro alla loro prima storica finale o a ritrovare una finale a distanza di tanti anni. E questo secondo me dovrebbe essere un po' un motivo di riflessione anche per quella che deve essere la dimensione, l'identità della Fiorentina nell'Europa che verrà. Prima di chiudere questa prima ora direi di ascoltare un altro WhatsApp audio, ricordo 348 7513 933.
4: Oh Francesco, ora basta davvero, anche con più petita Juventus, anche con questo latino, basta parlare italiano, e scherzo.
0: Questo bello, effettivamente può essere però una buona crociata, eh? Cioè, quindi anche su certe parole tipo computer, per esempio, uno deve scegliere la traduzione che tra l'altro non mi viene neanche in mente.
3: Ordinatore
0: forse.
3: Perché in Francia ce l'hanno questa cosa, che stanno molto attenti a non usare inglesismi, e credo si dica ordinateur.
0: Oppure potrebbe essere anche elaboratore, calcolatore, comunque non rende l'idea, ecco, questa è l'unica cosa certa, però mi piace questa battaglia ironica di Stefano, tra l'altro ripeto, perfetta che sia capitata con il sottoscritto e con Di Nardo, quindi avanti tutta. Sono le 14:55, quasi 56, noi ci fermiamo. Intanto vittoria di Marco Bezzecchi su Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, gli applausi di Di Nardo che vanno tra l'altro anche a chiosare e sancire la doppietta tutta Aprilia con Jorge Martín al secondo posto. Chiude il podio Bagnaia, che è stato per due terzi di gara in lotta con Bezzecchi per la vittoria, poi lentamente ma inesorabilmente ha perso terreno. Chiude comunque sul podio, un risultato positivo in crescita, come molto positivo è il quarto posto di Ogura, mentre rientrava dall'infortunio Marquez, che chiude al settimo posto dopo l'infortunio di Le Mans che gli ha fatto saltare di fatto due gran premi. Recupero lampo, però evidentemente soprattutto nella tenuta sulla gara lunga, a un certo punto c'è stato un evidente, un inesorabile calo di rendimento, e comunque un buon rientro per il campione del mondo in carica. Si va sempre di più, almeno in questo primo, diciamo, terzo di stagione, verso una lotta tutta interna tra i due piloti ufficiali Aprilia, quindi Bezzecchi e Martin. Ci fermiamo, tra poco ancora in diretta a Radio Firenze Viola.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
4: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
5: Ed è un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita e ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
4: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
5: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros. Dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
4: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altroconsumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20
0: in compagnia di Anna
8: e Giulio Dini.
7: Scanner, tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Seconda ora di diretta, andremo avanti però a lungo in questa giornata, a partire chiaramente dalle due ore con Ludovico Mauro, dalle 16 alle 18. Ci sono i vostri messaggi. Fede scrive: perché le altre società sono già pronte per cambiare allenatore e noi dobbiamo aspettare sempre? Quando lo decideranno il nuovo allenatore? Però Fede, in realtà non è proprio così. Cioè, voglio dire, se andiamo a vedere le altre società di cui parli, quali sarebbero quelle già pronte a cambiare allenatore? O perché anche la Fiorentina è pronta a cambiare allenatore, però mi viene da dire, ad esempio, la situazione del Milan ancora in alto mare, il Bologna non ha un allenatore, il Napoli sostanzialmente non ha un allenatore. Quindi prima di dire, ecco, sicuramente ci sono delle squadre come l'Atalanta che ad esempio nella rivoluzione estiva, quindi via D'Amico, via Palladino, dentro Giuntoli e poi Sarri, hanno già iniziato questo iter, come la Roma che saluta Massara, eccetera eccetera. Ora, insomma, non partiamo però dal presupposto di considerare la Fiorentina così lontana rispetto a tutte le altre. E comunque su queste tempistiche io ti ricordo e vi ricordo sempre quello che fu detto l'estate scorsa, quindi la convinzione nel puntare, nell'andare su Stefano Pioli, la conferma del gruppo, tutti elementi che avrebbero dovuto essere il prodromo, l'antipasto perfetto e ideale e gustoso per una stagione scintillante. Ecco, Pioli non è arrivato alla metà di novembre e il direttore sportivo si è dimesso una settimana prima. Poi Roberto da Bagnaripoli dice che rivorrebbe Chiesa, visto che servono gli esterni, a 28 anni potrebbe ancora fare la differenza. Sì, questa direi che può essere anche una suggestione interessante. Il Liverpool è una di quelle squadre che in Premier ha cambiato allenatore, perché si è chiusa il biennio Slot, primo anno molto bene, secondo decisamente meno. In generale l'avventura di Chiesa al Liverpool fin qui è stata decisamente controversa. Non dobbiamo farci ingannare granché dal numero di presenze, 14 il primo anno, 23 il secondo, perché in realtà queste 37 sono state quasi tutte a partita in corso, quasi tutte legate a momenti nel finale, quasi tutte tra l'altro anche con un'oggettiva impossibilità per il giocatore mettersi in mostra da un punto di vista offensivo, da un punto di vista di assistenze, da un punto di vista di proprio contributo alla causa. Poi se vogliamo, considerando anche i soli 726 minuti a disposizione, 3 gol e 3 assist non sono neanche un dato così disarmante. Però insomma è un giocatore appunto che quest'anno nelle sue 36 presenze ha giocato 318 minuti in Premier League in 26 presenze totali. Cioè, capite bene che è una media di poco superiore ai 10 minuti a partita. Quindi dico, siamo a 2 anni di un rendimento, di un utilizzo molto discontinuo. Quindi non so, ecco, fino a che punto possa essere davvero un valore aggiunto. Però ci sono anche i vostri WhatsApp audio, 348 7513933. Caro Di Nardo, sentiamo un altro vocale.
8: che poi comunque computer è una parola latina che viene da computo, calcolo, quindi si può usare con una certa tranquillità anche in Italia. Cristiano?
13: E meno male, Cristiano, perché qui capisci bene che se parli troppo italiano vieni preso di mira, se usi l'inglese sei preso di mira, se ci metti il latino sei preso di mira, quindi però ecco, devo dire, insomma, il riferimento siamo di Firenze, nessuno lo toglie agli ascoltatori che ci seguono da Firenze di essere di Firenze, però un conto è seguire la radio, un conto è farla, quindi ognuno faccia, diciamo, il proprio lavoro serenamente e pacatamente, come avrebbe detto Crozza. A proposito di questo, aggiungo anche Cristiano da Sarajevo che dice: se il Catanzaro ha giocato tutto il campionato come ha giocato la finale, allora Aquilani sarebbe l'allenatore perfetto. Ora, Di Nardo, che è un grande appassionato di Serie B e che ha il cuore spezzato per la vicenda del Pescara, e diciamo anche seguendo quella che è la mia passione per la Serie B, potremmo anche dirvi e darvi tutti i feedback migliori del mondo su Aquilani. Però allora ti chiedo, Cristiano, perché Aquilani sì e Grosso no? Cioè, perché Aquilani è un valore aggiunto, è l'allenatore perfetto, e Grosso invece deve essere accolto in un disinteresse, in un grado di sfiducia sempre più costante e pressante? Non perché io abbia una preferenza, però chiedo solo perché c'è un po' questa sensazione che allora a quel punto insomma si passi con troppa facilità dal volere il Mourinho della situazione a farsi andare bene l'Aquilani della situazione, a desiderare l'astro nascente, l'allenatore esperto, il vecchio guru. Poi ovviamente ognuno di voi ha le sue idee, però vorrei capire perché dal tuo punto di vista Aquilani sarebbe l'allenatore perfetto dopo aver fatto una meravigliosa stagione però in Serie B. E qui stiamo parlando di una Fiorentina reduce da un 15° posto. Sentiamo un altro WhatsApp audio. 15:09, Radio Firenze Viola.
14: Vai. Ragazzi, che coppia Francesco Alessandro.
13: Beh, ve lo voglio dire.
14: Io,
13: non si scherza.
14: Certo,
13: eh?
14: Avere Fabian Rui, Varaschieria, sia Piscio che mai in Napoli ci ha sorpassato di gran lunga. Però il calcio è bello, perché io dopo mezz'ora ho spento, non so nemmeno il risultato, quindi della Champions finale.
13: Come non lo sai?
14: Mentre lo scudetto primavera avevo la febbre, l'emozione, per me è stata una partita emozionante. Quindi, per dire, no? Eppure ho sentito un monte di critiche sulla partita di Fiorentina-Parma. Quindi, e ad Alessandro dico: anche a me Amatucci, Alessandro, mi piace, però ho solo detto un centrocampista e non fa gol, per me c'è da pensarci in quel senso lì e basta. Poi te mi hai fatto un esempio, c'è sempre l'esempio che conferma la regola.
13: Vuoi rispondere?
15: Io credo di non aver nominato Amatucci oggi, me ne scuso anche per un giocatore che mi
13: forse l'hai
15: molto
13: nominato ieri.
15: Forse era una risposta esatta, una vecchia puntata dei tempi supplementari, non lo so.
13: Quindi,
15: io ho questa repulsione per il giudizio sui calciatori da tabellino Transfermarkt, ovvero andiamo a vedere il nuovo, ma chiaramente per gli attaccanti funziona, o meglio, insomma, conta abbastanza come variabile quella
13: però
15: di gol.
13: Non sempre.
15: Anche se io ricordo che la Francia ha vinto il mondiale nel 2018 con il signor Olivier Giroud, che alla voce gol aveva numero 0 e è stato uno dei più importanti nella squadra di Deschamps.
13: C'è anche l'esempio di Moise Kean, comprato dalla Fiorentina dopo aver chiuso la stagione precedente a quota 0.
15: Esatto, quindi
13: esempio.
15: Per fortuna qualcuno non fa il mercato con Transfermarkt, perché sennò io ti posso dire, ti posso dare un giudizio assoluto sul terzino destro del Cruzeiro guardando quanti gol e assist ha fatto. Questa cosa mi fa ancora più impazzire quando si parla di giocatori che non devono far quello. Ad esempio, quando evidentemente a un terzino di un ottimo livello si chiede anche qualcosa a livello di gol e assist, è chiaro, ma quando mi si giudica Dodò, che è uno dei miei adepti, per il numero dei gol, un po' impazzisco, perché poi, ma soprattutto anche quando si giudicano i centrocampisti centrali, quelli, i metodisti davanti alla difesa, se no ti tiro fuori un giocatore che secondo me è stato uno dei migliori, se non il migliore nella storia nel suo ruolo, di praticamente perno davanti alla difesa, che è Sergio Busquets. Vai a vedere i gol e gli assist di Sergio Busquets, secondo me in tutta la carriera non si va in doppia cifra.
13: Guarda, io avevo ora sott'occhio, stavo aprendo mentre stava parlando l'ascoltatore la pagina Transfermarkt di Marco Verratti, che è un altro che in carriera ha come massimo in stagione prima del suo approdo in Qatar i tre gol segnati nel 2016-17 e 14-15. In 416 partite col PSG ha segnato 11 gol, cioè praticamente un gol ogni 4 ogni 100 partite sostanzialmente, ma qualcosa meno in campionato, e la media sale un pochino, scusate, in Champions League la media sale un pochinino grazie al rendimento in Ligue 1, dove ha 7 gol in 276 presenze. Però voglio dire, appunto, cioè il risultato finale è 416 presenze, 11 gol.
15: Quindi l'avventura decennale di Verratti al PSG è pessima.
13: Il risultato finale è quello, cioè quindi vuol dire che praticamente ci sono nelle stagioni di Verratti 3, 4, 5, in 6 occasioni Verratti non ha segnato, cioè in 6 stagioni su un totale di 11 Verratti non ha segnato. Ora, nessuno sta dicendo che Amatucci sia Verratti, però sinceramente io spero che la Fiorentina, dopo 3 stagioni in prestito, abbia a disposizione delle valutazioni su Amatucci lontane rispetto a segna non segna, perché non è il suo compito, peraltro non ha neanche le caratteristiche, secondo me, per trovare così tanto la via del gol. Poi si può migliorare, certo, uno come Niccolò Fagioli, per esempio, lo ha detto tante volte Vanoli, aveva prima degli ultimi 2 mesi e mezzo, facciamo 3 mesi di campionato, dei numeri, ma mi viene da dire, anche in carriera non all'altezza della situazione. Poi ha segnato 3 gol in quella fetta di stagione, allora ha rimesso a posto un po' i numeri, però è un altro che in carriera 193 presenze, Fagioli, dall'under 23 della Juve alla Fiorentina 13 gol, cioè sono numeri non all'altezza di un giocatore con quelle qualità, che però comunque era riuscito anche a accumulare nel 2024 6 presenze con la nazionale, quindi evidentemente c'è anche dell'altro. Il margine miglioramento deve chiaramente su Amatucci arrivare ad altro. Però vorrei capire allora dal buon Ale Di Nardo cosa farebbe lui se fosse Fabio Paratici, e magari potrebbe anche essere un sogno di Di Nardo, essere Fabio Paratici con Amatucci.
15: Sì, potrebbe essere un sogno per altre questioni.
13: Per tanti motivi, ho capito.
15: Sì, tra l'altro l'abbiamo visto accompagnato anche al Viola Park da Pilar Fogliati, sì, grandissima attrice.
13: Assolutamente.
15: Cosa farebbe? Mi sono perso Pilar Fogliati.
13: Appena si sono aperte le suggestioni extracampo, Di Nardo è andato fuori dalla data. Cosa faresti tu con Amatucci?
15: Secondo me ci dovrebbe essere una regola che dopo il terzo prestito devi recidere il cordone ombelicale.
13: Quindi stop, siamo arrivati al culmine.
15: Quindi sì, cioè ora o mai più, perché si parla di un classe 2004 e perché insomma basta. Insomma,
13: allora,
15: basta
13: la mia
15: aspettare
13: battaglia,
15: Matucci, che a me piace, cioè o lo prendi, ci punti, cioè,
13: e via.
15: Lo metti nelle rotazioni.
13: Nelle rotazioni, certo. Sì, io infatti questo, guarda, ti dico, spero che di non sentire, farò una battaglia per rispondere colpo su colpo a tutti quelli che diranno, perché so che arriveranno, valutiamolo nel ritiro e poi decidiamo. Ecco, questo no, questo sappiate che con il sottoscritto in studio non verrà concesso, perché la vedrei veramente come una follia, considerando che appunto parliamo di un ragazzo di 22 anni, reduce da 3 prestiti e che la Fiorentina in quanto società conosce dal 2019. Quindi no a valutiamolo in ritiro, perché non voglio crederci che la Fiorentina possa essere ancora a questo punto della situazione con il buon Amatucci. Sentiamo un altro WhatsApp audio e poi un altro ospite.
16: So, un esempio di un centrocampista che non segna, Lobotka nel Napoli,
13: certo,
16: quello dello scudetto, quanti gol aveva fatto, ma dai, un piacere. Ora con questo caldo andrai a vedere Carling, sicuro vi fa sentire anche un po' di fresco.
15: Qui, perdonami, spezzo un'arancia a favore di Giovanni. Ora abbiamo preso Giovanni ad esempio, ma Giovanni è un grande.
13: Giovanni è solo un pretesto.
15: No, mi sta molto simpatico, mi rispondeva, cioè a parità di livello è chiaro, uno preferisce un giocatore con più predisposizione di gol. Abbiamo preso il messaggio di Giovanni per andare completamente per la tangente, per la tangenziale. Giovanni non voleva assolutamente dire questo, faccio da scudo.
13: È giusto.
15: Grande Giovanni.
13: Comunque per la cronaca, con il Napoli Lobotka ha 239 presenze e 3 gol. tutti segnati in campionato, quindi in 192 presenze in campionato ha segnato 3 gol, ma credo davvero sia l'ultimo dei problemi. Questo ovviamente, insomma, partendo anche dal presupposto che poi su certi giocatori si debbano andare a cercare delle caratteristiche offensive, quando in realtà sono, secondo me, i Lobotka, i Fagioli, i Busquets sono dei facilitatori delle manovre offensive con caratteristiche diverse, ma non si deve partire dall'assunto di andare a chiedere i gol, ecco, a questi giocatori. Stefano 69 dice: io lo terrei in rosa Matucci come vice Fagioli, almeno proviamolo per una stagione, lo hanno fatto anche per Bianco. Tra l'altro, ecco, per tutti gli appassionati di calcio giocato, capisco che ci sia ancora il desiderio di vedere il mondiale. Oggi, e io e Di Nardo ci saremo con tutto il nostro entusiasmo, alle 18:30 gioca il Las Palmas insieme ad un altro gruppo di partite, perché dovete sapere, la Serie B spagnola, avendo 22 squadre, deve arrivare fino alla giornata numero 42 di regular season, e la regular season finisce oggi. Il Las Palmas di Amatucci in questo momento è quinto, pari merito con il Malaga, squadra che ci riporta, insomma, a quel biennio, direi, con Pellegrini in panchina, con alcuni giocatori straordinari, per esempio lo stesso Joaquin, rimanendo in ottica fiorentina, aveva fatto anche la Champions. Per un anno ci giocò anche Ruud van Nistelrooy, si ritirò da giocatore del Malaga, ecco, questo nella rubrica chi l'avrebbe mai detto. Però non c'è bisogno di andare ancora di più indietro nel tempo a ricercare feticci, giocatori assurdi, dobbiamo rimanere invece ancorati nel presente per riflessioni acute, notizie accurate e sempre grande interesse nelle valutazioni che fa. Ritroviamo anche di domenica Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport, qui a Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno. Grazie per la chiamata e grazie per la presentazione. Purtroppo ho sentito Di Nardo prima. Vabbè, comunque va bene lo stesso, ma hai detto, sai, non ti posso dire cosa stavamo parlando, cioè ai tuoi tempi. Ecco, quindi sei cominciato subito male.
13: Vedi, allora.
17: Però va bene, a posto di Joaquin, sei gente del passato, ho detto, vabbè.
13: Vedi, però.
17: Marcord.
13: C'era evidentemente, anche se io non sapevo di questo vostro dialogo surreale, un bisogno da parte mia.
17: Hai voluto mettere.
13: Sì, dovevo rimettere un po' in ordine, anche riportarti sul morale, ecco. No, visto che prima con la nostra Luciana Magistrato abbiamo un attimo fatto il punto della situazione su Vanoli, io vorrei con te, Ilaria, intanto analizzare e partire dall'altro punto della situazione e dall'altra prospettiva, cioè quella di Fabio Grosso, perché comunque direi, in puro stile fiorentina, anche la scelta del nuovo allenatore non è che si è fatta tanto complicata nella scelta dell'uomo in sé, quanto partendo dall'assunto che in questo momento è Grosso il candidato numero uno, il candidato più avanti, comunque ci sono ancora degli aspetti che tengono, intanto il fatto che Grosso si liberi dal Sassuolo, che poi arrivi alla Fiorentina un po', diciamo, almeno in stand by, no? In attesa dell'inizio della nuova settimana.
17: Allora, guarda, io ti dico quel che so e poi spero che possa succedere qualcosa entro la fine della serata, ma dubito fortemente, perché questa è una calda domenica del 31 di maggio con molte persone anche in zona Versilia, quindi o si vedono lì oppure credo che dovremmo rimandare di poco. Però io ti dico quello che so, e cioè che fra domani e martedì Grosso non sarà più l'allenatore del Sassuolo. Quindi si parla di burocrazia, si parla di formalità, però diciamo non ho visto e non ho percepito barricate del Sassuolo per fermare Grosso, quindi diciamo che nelle prossime 48 ore Grosso sarà un uomo libero. Dopodiché la Fiorentina dovrà chiudere con Grosso. Anche qui, se mi permetti, io non credo che ci siano grossi ostacoli, cioè ci vorrebbe il grande colpo di scena, perché sono due mesi che parliamo di Grosso. Ora, se ci fosse un grosso problema, io mi chiedo perché Grosso si libererebbe dal Sassuolo, perché il Sassuolo gli ha già dato in linea di massima la possibilità di liberarsi, perché la Fiorentina insiste su Grosso. Allora, tratta di mettere il nero su bianco, tratta di mettere le firme e poi Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina. Questo ti dico lo scenario ad ora. Poi c'è il colpo di scena, perché il povero italiano ha rescisso con il Bologna e poi il Napoli ha preso Allegri. quindi c'è sempre un punto interrogativo, un imprevisto, però in questo momento la linea tracciata è questa. Dopodiché, quando la Fiorentina avrà in mano la firma di Grosso, proprio perché i colpi di scena sono sempre pronti, il Liverpool volesse andare a prendere Grosso, ora ti dico, insomma, certo, dei paradossi, la Fiorentina si troverebbe senza allenatore. Quindi cosa vuole fare? Vuole avere il nero su bianco di Grosso, vuole avere la firma, dopodiché comunicherà a Vanoli che non è più l'allenatore della Fiorentina. Questo è il percorso, come si può dire, mentale e programmato. Cioè, come in qualsiasi cosa, tu non lasci qualcosa se non hai già la certezza di qualcos'altro.
13: Certo.
17: Cioè, mi piace anche per Vanoli, per carità, però è così che funziona. Cioè, se tu non hai la certezza di avere un altro, a chi hai già, che è sotto contratto fino al 30 di giugno, tu dici aspetta un attimo. Io la visualizzo così, poi forse con troppa praticità e troppo cinismo, però questa è la fotografia. Cioè, uno si libera, l'altro firma, e quando ha firmato l'altro se ne va.
13: Tra l'altro
17: è disegnata così.
13: No, mi sembra molto, molto lineare e molto anche logica la ricostruzione, quindi allo stesso modo.
17: Ma così dispiace per Vanoli, no? Che magari in questo momento sembra che sia in stand by, sembra che non sa, ma Vanoli sta nel mondo del calcio.
13: Certo.
17: Immagino che anche lui lo sappia, gli sarà successo anche altre volte questa situazione, magari al contrario. Scusa, se non...
13: No, era solo per dire che in tutto questo. Se vogliamo, l'unico aspetto oggettivo in ottica Vanoli da sottolineare è che la Fiorentina ottiene la salvezza il 10 maggio. La società avrebbe avuto tutto l'interesse, fosse stata davvero proiettata e convinta sulla figura di Vanoli, ad annunciare di aver esercitato l'opzione il 10 maggio, un secondo dopo la salvezza ottenuta. Mi viene un po' anche da pensare che comunque, al di là delle idee chiare su Grosso, comunque sul voltare pagina rispetto a Vanoli, comunque si tenga l'allenatore lì in stand by. Cioè, non capisco il senso di non comunicare ufficialmente che comunque si ripartirà da non Vanoli intanto.
17: Ma no, se poi Grosso per qualsiasi tipo di motivo non viene, perché gli succede qualcosa nelle prossime 48 ore, tu non sai nel 72 quante saranno, tu rimani anche senza Vanoli, che comunque è un allenatore di cui c'è stima, che ce l'hai già in casa. Cioè, a me sembra onestamente molto logico.
13: Però tu dici, Ilaria, che lui comunque...
17: È una stranezza, sinceramente.
13: No, la riflessione può essere magari su un Vanoli... Che resta sapendo di essere, diciamola in termini tecnici, un tappabuchi a quel punto.
17: Lo so, però lui dovrebbe dimettersi, perché lui è sotto contratto fino al 30 giugno, quindi la Fiorentina fino al 30 giugno ha sotto contratto pagato,
13: certo,
17: Vanoli.
13: Certamente.
17: Quindi Vanoli non è che può, cioè quello diventa, cioè se la vogliamo mettere sui termini di normativa e di contratti e di accordi, Vanoli è pagato fino al 30 di
13: certamente
17: giugno. Quindi è suo dovere aspettare una decisione della Fiorentina. Se lui pensa di non essere trattato bene, deve dimettersi per un mese. Quindi, voglio dire, tutta questa fretta non la vedo. Ormai manca soltanto un mese, non ho visto nemmeno grande intenzione di riscattare l'opzione. Poi è stato spiegato perché la Fiorentina comunque l'opzione non l'avrebbe fatta valere. Cioè, la Fiorentina questo contratto lo avrebbe comunque fatto scadere, anche se avesse voluto tenere Vanoli, perché
13: certo,
17: sarebbe stato fatto un contratto completamente ex novo per 2 anni. Quindi cioè, far valere l'opzione a quanto pare non era mai stato nemmeno nelle idee della Fiorentina. Se lo volevano, fanno scadere questo e ne fanno un altro.
13: Tra l'altro va anche detto che per una serie di incastri, qualcuno atteso e prevedibile, qualcuno un po' meno, arrivati ad oggi, rimanendo solo in Serie A, quindi lasciando un attimo da parte i vari Glasner e gli altri allenatori all'estero, ci sono più allenatori in attesa di novità che panchine libere, perché mi viene da pensare che anche solo nella dimensione tra virgolette di Vanoli, quindi lasciando da parte questi mesi alla Fiorentina, una metà classifica, non ci sia tutto questo posto. Palladino,
17: no,
13: rischia di avere...
17: Allora, Palladino lo avevamo immaginato alla Lazio, al Napoli, ma la Lazio si è andato per tutto e quindi ha preso un posto.
13: Esatto.
17: E il Parma che poteva liberarsi invece rimane questa, l'avevamo pensato per Vanoli. E quindi per Vanoli ora cosa ci può essere? Non so se Di Francesco, non mi è chiarissima la situazione di Francesco, anche perché stanno cambiando, hanno cambiato il direttore sportivo, insomma non lo so se verrà confermato o meno, però se anche Di Francesco rimane, anche lì c'è un'altra panchina che non esiste più. E quindi ci sono a spasso degli allenatori, devo dire, bravi. Palladino, Italiano, Manoli, se succederà così, comunque degli allenatori che ci eravamo immaginati anche nella prossima Serie A, e invece no, cioè, a quello che è successo a Allegri, quello che è successo a Conte, pare, è successo tutto talmente velocemente in altre squadre e anche talmente in modo imprevedibile che effettivamente ridisegnare le panchine così non era semplice. Ecco, se uno avesse chiesto chi saranno i vari allenatori del prossimo anno, onestamente io che Allegri fosse al Napoli non me lo sarei mai immaginato, e nemmeno Gattuso alla Lazio. Quindi aspettiamo che cosa succede, ormai ne rimane un po', che una è la Fiorentina, però mi sembra che il percorso, ecco, sia tracciato. Non escludiamo mai un colpo di scena, però a questo punto lo chiamerei colpo di scena.
13: Anche perché, diciamo, i nomi che da cui la Fiorentina era partita mesi e mesi fa, poi Ilaria va detto che insomma un po' alla volta stanno per approdare o sono già approdati in realtà oggettivamente superiore alla Fiorentina, perché che ci sia stato un sondaggio
17: di poco, te dici di poco superiore,
13: sì sì, proprio un filo, cioè poi
17: proprio
13: che sia
17: Real
13: stato
17: Madrid, il City,
13: ecco, cioè che sia stato un sondaggio, anche solo diciamo così un tentativo di un contatto, cioè pensare a Mourinho ma anche Iraola che approfitta di questa situazione del Liverpool per andare lì, e Maresca, forse peggiora un po' anche le emozioni con cui uno accoglie poi il grosso della situazione.
17: Guarda, credo che fossimo partiti con un'asticella un po' troppo alta, anche se ci sono degli allenatori, ad esempio De Zerbi sarebbe stato perfetto, e il vero allenatore era De Zerbi, inizialmente, ti parlo di mesi fa. Era De Zerbi perché comunque ha questo carattere un po' particolare, un po' rivoluzionario, un po' che gli piace sperimentare, che avrebbe potuto accettare Firenze, perché in questo momento un allenatore in rampa di lancio non c'è un motivo uno per cui dovrebbe scegliere Firenze, onestamente, perché non è più nemmeno la Conference, ha una situazione insomma di mercato che sarà molto complicata, viene da un quindicesimo posto, cioè non vedo perché un allenatore, se almeno che non sia completamente innamorato di Firenze, debba venire a Firenze, cioè non la vedo. Quindi piano piano sono stati fatti degli ammiccamenti, dei sondaggi, e si è capito che invece si doveva andare a cercare qualcosa di diverso, e io ho sempre pensato in questo periodo che Grosso sia il migliore dei prendibili, perché gli altri sono inafferrabili, quindi tra quelli che potevi prendere, Grosso ha delle caratteristiche che la Fiorentina, a cui la Fiorentina aveva pensato, quindi giochista, quindi giovane, quindi pronto al confronto, al dialogo, quindi bravo a rigenerare anche dei giocatori, è successo anche nell'ultimo periodo con il Sassuolo, insomma nell'ultima stagione, quindi come caratteristiche lui è perfetto se guardi soltanto la descrizione. Certo non è De Zerbi, che magari è anche peggiore, non si sa, cioè magari De Zerbi avrebbe fatto peggio, questo è indimostrabile, però aveva un fascino, Grosso questo fascino non ce l'ha. Però cosa diciamo sempre? C'è un direttore sportivo, uno dei migliori al mondo, che è venuto, dobbiamo fidarci. Se Grosso è la scelta dei fanatici in questo momento, bene Grosso, e magari fra un anno diremo non avevamo riconosciuto il talento e quanto poteva esplodere, invece Grosso è il nuovo Guardiola.
13: Certo, Ilaria, in chiusura, al di là diciamo del giudizio...
17: Beh, scusa, posso dire una cosa?
13: Ma ci mancherebbe.
17: Scusami. No, io
13: tutto
17: paura,
13: quello che vuoi.
17: Questo è veramente un campanello d'allarme che deve suonare, perché se c'è stata questa difficoltà di tanti allenatori che, come dire, garbatamente hanno declinato l'invito, si prospetta sui giocatori un mercato altrettanto difficile. Quindi questo mettiamocelo in testa, perché quando si cercano i grandi nomi, in questo momento i grandi nomi non scelgono la Fiorentina. Ecco, scusa, volevo concludere il discorso.
13: Questi sono gli applausi a scena aperta del pubblico rigorosamente finto della struttura. In realtà, guarda, è un bellissimo assist questo. Perché allora mi porta a chiederti se ti aspetti più difficoltà nel trovare offerte allettanti per i giocatori in uscita, tutti reduci da stagioni al di sotto delle aspettative, o allo stesso modo più difficoltà nel mercato in entrata per il discorso che hai appena fatto?
17: Allora, purtroppo ti direi tutte e due.
13: Benissimo.
17: Ma fra i due mi sembra ancora più difficile trovarne in entrata. Mm-hmm. Cioè di gente più forte di quella che c'è in questo momento, se mi fai scegliere fra i due, se no dico che è tutto molto complicato.
13: Ma forse, guarda, a questo punto meglio sceglierne una, almeno il quadro sembra meno sembra meno deleterio.
17: Cioè, però voglio dire, ribadiamo che c'è Barantici, che è stato preso perché è uno dei migliori.
13: Certo.
17: Quindi ci riuscirà. Cioè, lui, a me, se chiedessero a me, sarei alla disperazione. Però sì, se questo è il suo lavoro e lui è molto capace, immagino che un piano d'azione ci sia già. Però cioè, qui non si vende, non si propone la Juventus, non si propone il Tottenham, si propone la Fiorentina. E quindi dei no devono essere messi in conto.
13: Guarda,

0: già stato, conosciamo già tutto di lui, era stata la scelta di Pradè, cioè perché Paratici, che è nuovo, deve riscegliere una persona che era già stata scelta dalla dirigenza precedente? Cioè, onestamente preferisco Grosso. Ecco. Cambiamo.
1: Potrebbe essere, diciamo, un...
0: Ricominciamo.
1: Sì. Strano che non siano arrivati peraltro messaggi appunto su Palladino per completare proprio il quadro, e dopo essere usciti da questo loop Corvino Pradè magari ricominciamo anche quello degli allenatori, così poi tra 6 o 7 anni ci ritroviamo di nuovo Pioli
0: certo.
1: E viviamo in un loop spazio-tempo senza fine,
0: magari
1: sì.
0: Saltiamo dei passaggi tipo Pioli non
1: auspicabile, ecco. Però se uno vuol proprio entrare nel giorno della marmotta è bene non lasciare nulla per strada.
0: Anche Gattuso, eh?
1: Beh, sì.
0: Ricordi per quel
1: certo.
0: Cioè, esatto.
1: Solo d'estate, però lui è solo così, un'infatuazione estiva. Sì, esatto. Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport, grazie come sempre, un grande
0: grazie
1: abbraccio.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Allora, ci sono un paio di domande che voglio girare a Alessandro Di Nardo, perché una è proprio rivolta direttamente ad Alessandro Di Nardo da Stefano 69. Faccio una domanda ad Alessandro: faresti il cambio Dodò per Arnau Martinez del Girona? Ha una clausola rescissoria a 14 milioni e così reinvestirei i soldi più o meno della cessione di Dodò. Fa a te questa domanda, quindi sei obbligato a rispondere. Quindi che si fa?
2: Ma guarda, sono tentato, è come l'offerta dei pacchi con De Martino, in questo caso Stefano come De Martino. E io sono convinto, pur avendo grande stima e pensando in grande, diciamo, in una Fiorentina che può tornare a livelli, insomma, sono quelli che vuole la tifoseria, che tra i pochi giocatori che ci possono arrivare a quei livelli di questa rosa c'è Dodò. Però poi penso che le storie finiscono e che ci sia un po' anche da cambiare, un po' lo stesso discorso che si faceva per Milenkovic, un giocatore forte, però dopo un po', insomma, i rapporti si esauriscono. Quindi credo che siamo arrivati al capolinea della storia Dodò Fiorentina e quindi ti dico di sì. Come si fa a formalizzare poi questo scambio?
1: Beh, siccome sono tutte proposte di Stefano 69, diamo a lui il mandato e lasciamo che sia lo stesso Stefano a occuparsi peraltro di andare a bussare alla porta del Girona retrocesso. Ricordiamo, nel giro di 2 anni il Girona passato da i gol di Dovbyk e la qualificazione in Champions alla retrocessione con uno dei giocatori che io vorrei alla Fiorentina, non da oggi,
2: Ter Stegen.
1: No, gioca a centrocampo, è marocchino, lo vedremo al mondiale, si chiama Unai e
2: crack assoluto dei mondiali 2022.
1: Ottimo,
2: però.
1: E infatti ho il terrore che possa rifare un altro mondiale clamoroso. Il problema è che il buon Azzedin, tra il precedente mondiale e questo mondiale, ha fatto una carriera, diciamo, un po' contorta. Marsiglia non benissimo, Panathinaikos non benissimo, Girona non benissimo, però non ha ancora giocato nella Fiorentina, quindi in questo senso magari con un mondiale pazzesco ancora una volta del Marocco, che ha una squadra clamorosa in tutti i reparti, potrebbe, ecco, essere nuovamente sul taccuino di qualche squadra in giro per l'Europa e perché no magari della Fiorentina. E poi dovete sapere, amici, che, diciamo, in modo altrettanto sperimentale, un po' come la nazionale di Baldini, siamo anche in diretta su YouTube, solitamente i tempi supplementari, oggi invece anche questi non sono i tempi supplementari, qui considerando è domenica, siamo ai rigori, ma a un rigore che è andato avanti in oltranza. Niccolò 69, qui evidentemente sono tutti Stefano 69 e Niccolò 69, chiede, e qui deve essere sempre Di Nardo a rispondere, se conosce Luis Ramon López dell'Huesca.
2: No, sinceramente. Ma perché?
1: Ma perché questo ascoltatore secondo me aveva interesse a fare una domanda di un certo tipo, questo Niccolò, capisci?
2: Ah, ok, ci sta guardando da casa.
1: Penso proprio di sì.
2: Sì. Vabbè, lo salutiamo.
1: Ma quello a prescindere. Ma
2: l'ha fatta su YouTube. Allora sì.
1: Niccolò 69, che è la versione, se vogliamo, YouTube di Stefano 69. Poi, italiano ha chiesto una settimana di tempo e poi ci fermiamo. ha chiesto una settimana di tempo per decidere e De Laurentiis le ha dato subito il ben servito, mentre Grosso ha fatto la stessa richiesta e stiamo in ansia con la paura che non accetti.

0: accetti la proposta della Fiorentina. Caro Benvenuti, questa è la differenza. Se te la consideri una cosa normale, spero tu comprenda quanto sia veramente appetibile la Fiorentina. Però Morena ha detto, cioè, per come l'hai scritta sembra che io abbia una considerazione, credo, se ho inteso bene il tuo messaggio. Io non ho una considerazione così alta della Fiorentina di oggi come percepisco dal tuo messaggio. Anzi, credo che ci sia in questo momento la luna tra il Napoli e la Fiorentina. Ma aggiungo, la scelta di Grosso, lo stand-by su Grosso, le questioni su staff e collaboratori intorno a Grosso, l'attesa per comunicare la decisione a Vanoli, eccetera, eccetera, eccetera, sono già per me elementi assolutamente sufficienti per capire quanto la Fiorentina sia appetibile. Ma ti dirò anche di più, sono gli ultimi risultati a dire tutto quello che c'è da dire sulla Fiorentina. Poi ognuno può interpretarli come meglio crede, ma che siano solo i risultati della Fiorentina, ultima Champions 2010, ultima Europa League 2017, che siano i risultati paragonati e parametrati su quello delle altre squadre che partivano dalle retrovie, classico esempio che vi faccio, l'ABC, Atalanta, Bologna, Como, anche questa è l'ennesima e ulteriore fotografia sullo stato dell'arte in casa Fiorentina. Quindi mi sa che la pensiamo allo stesso modo, ma magari mi spiegherai meglio o capirò io meglio veramente in un ulteriore messaggio. Mentre Cristiano a Sarajevo dice che Aquilani gli sembra, rispetto a Grosso, più carismatico, conosce l'ambiente, lavora secondo me molto bene con i giovani. Tra l'altro, nota a margine, su 22 giocatori che hanno giocato la finale, 6 erano prodotti del settore giovanile viola: Petriccione, Iemmello, Caso, Favasuli, Lucchesi e Coffi. Io, Cristiano, capisco la riflessione che fai sui giovani, però non ho tutta questa certezza che la Fiorentina voglia veramente fare una squadra di giovani. E quindi resto un attimo in stand by, perché ne parlavamo prima anche con Ilaria, ma anche con Luciana. È tutto da vedere che la Fiorentina abbia intenzione di costruire una rosa giovane nel senso europeo del termine. Io questo non lo so, dovrà farcelo capire magari anche Paratici con il mercato, che insomma è già sostanzialmente entrato nel vivo, anche se siamo appena al 31 maggio. Ci fermiamo, ultima sosta, tra poco un paio di estratti da alcune delle interviste più interessanti del weekend e poi dalle 16 testimone e staffetta con Ludovico Mauro in studio.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate, e oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champs-de-Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A, titoli di coda tra Rafaleao e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti. Presente Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e più Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14. Prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up, e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Gianantonio. Poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros. Domenica di ottavi di finale, impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile, l'ucraina Marta Kostiuk batte Iga Świątek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello Slam parigino. Domani sarà Grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Sbaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafo. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. 131 km da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia a finire nell'albo d'oro di tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone, partenza alle 15:40.

0: Dance Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ultimi minuti in queste prime due ore di diretta per la domenica di Radio Firenze Viola, alle 16 Ludovico Maro in studio. Vi salutiamo però con un paio di estratti da alcune delle interviste più interessanti del weekend. Cominciamo dall'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, che ai nostri microfoni nel pomeriggio di ieri ha parlato di Grosso, di Paratici, poi chiaramente tutti i temi che potete ritrovare nel testo che trovate su firenzeviola.it o nella sezione podcast del nostro sito per la versione completa. Noi ci ascoltiamo un estratto del suo intervento a Radio Firenze Viola.
5: È stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma a parte... infatti proprio questo vorremmo anche
6: una
5: capire.
6: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
5: Sì, devo dire, presidente, molto parziale comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus, che ricordo intanto conserva? Ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
6: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
5: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei l'ha conosciuto bene da calciatore.
6: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò molto simpatica. Mi sente?
5: Come no, siamo qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
6: Si avvicinò, si accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
5: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
6: Sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio. E contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
7: E secondo lei, Giovanni, riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
6: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il Grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
5: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi, tra l'altro, alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di Grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori? C'è stata nel mezzo una squalifica. Sembra che la Fiorentina, a suo giudizio, dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
6: Me lo auguro per lui, naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dal clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so, e piano piano la situazione incominciò un pochettino a degenerare. E gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
5: Questo è un aspetto molto interessante, presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi, non ha, nella Juve, naturalmente, in quella Juve lì, di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra? Perché le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
6: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
5: certo, come opinione
6: televisione,
5: certo.
6: Che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili, certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere. E quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
4: Questo dunque l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. Noi ci salutiamo dopo aver parlato, diciamo in questo caso più di Paratici, nell'estratto che vi abbiamo proposto. Scendiamo anche idealmente in campo con un estratto invece dell'intervista realizzata a Fabio Lucioni, attualmente direttore sportivo, ma in un recente passato, nella stagione 2022-2023, capitano di quel Frosinone allenato da Grosso che raggiunse la Serie A. Così sentiamo anche da Lucioni un po' i suoi ricordi del Grosso allenatore, di quell'avventura e di quel periodo passato insieme. Noi adesso vi lasciamo poi dopo questo contributo alla seconda parte di dirette di Radio Firenze Viola, dalle 16 con Ludovico Mauro e Viola Ronchi, vostra compagnia fino alle 18. Adesso Lucioni, col sottoscritto ci troviamo domattina invece a Chi si compra dalle 10 alle 12. Caro Ale Di Nardo, sei forte. Adesso Lucioni.
8: Lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
9: Anche perché, ecco, proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
8: Assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità, facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio, ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
9: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente appunto fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati i verdetti di questa Serie A?
8: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società e per è inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi va secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paradis è stato fondamentale.
0: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
12: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
13: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Igiglie. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
14: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto. intanto consultare il nostro sito.
18: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo. Assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: Radio Firenze Viola.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Lo sport in apertura, la MotoGP, un supermarco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 17 su Martin e più 39 su di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
19: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
20: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla Premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
19: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
20: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
19: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale, circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
20: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
21: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
21: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
21: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
21: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
21: e Luca Calamai.

0: Firenze Viola.
1: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Ultimo Viola Weekend di questo maggio 2026, domenica 31 per l'esattezza, 16.06, buon pomeriggio e bentrovati nuovamente in diretta, siete all'ascolto di Radio Firenze Viola, per la precisione appunto del Viola Weekend, come sempre nella sua consueta fascia oraria 16.18, chi vi dà il buon pomeriggio nuovamente è Ludovico Mauro, come sempre qui dagli studi di Via Panciatichi, accanto a me splendida Viola Ronchi, ciao Viola.
3: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
2: Salutiamo, già che ci siamo, anche il mitico Alessandro Di Nardo al di là dal vetro a curare la parte tecnica in regia. Subito vi ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348 75 13933, per i messaggi scritti in note audio su WhatsApp, 055 77 11171, se volete intervenire in diretta per parlare chiaramente di Fiorentina, che è il nostro pane quotidiano. Però siamo a campionato fermo, è il primo weekend senza Serie A, quindi non c'è la Fiorentina, i giocatori sono tutti in vacanza da più di una settimana, come sapete tutti, quindi è il momento buono, anche se vi va, visto che siamo comunque in emittente sportiva, di parlare anche degli altri temi che riguardano la giornata in generale, il momento. Per esempio, noi dicevamo da fuori dai microfoni, siamo in un'epoca di tennis spettacolare, abbiamo tre italiani agli ottavi di finale del Roland Garros, è qualcosa di spettacolare, peccato per l'uscita di...
3: Peccato per Sinner, si diceva prima, ecco, però è almeno... Abbiamo ancora tre italiani su cui puntare.
2: Sì, una... comunque neanche una magra, una ottima consolazione, peccato perché doveva essere il suo torneo per chiudere il cerchio, cioè, Slam.
3: E che ne ha fatte troppe, secondo me, nell'ultimo periodo, probabilmente è arrivato molto molto provato.
2: Sì.
3: Di testa. Tanto di testa.
2: E ha detto, secondo me, anche male, perché alla fine lui è uscito per un attacco intestinale, sì, dovuto al malessere.
3: Però si diceva
2: gli fosse
3: anche...
2: preso anche solo 10 minuti più tardi, chiudeva la partita e poi si riprendeva,
3: certo,
2: il giorno dopo.
3: Però secondo me, per come è fatto anche Sinner, come abbiamo visto negli ultimi anni, anche sul fatto mentale, probabilmente in quel momento lui, secondo me, si è spaventato ulteriormente, perché lui è un po' così.
2: Sì,
3: diciamoci la verità.
2: Come hai detto te, lui è veramente una macchina da guerra e non ha saltato neanche un appuntamento in questo,
3: esatto,
2: 2026. È quello che sottolineavano un po' tutti. Poi era stato un rullo compressore clamoroso, aveva vinto tutto.
3: No, è stato bravissimo,
2: finora.
3: Bravissimo.
2: Peccato, perché questo era l'obiettivo di quest'anno. Ci stava alla grande, a maggior ragione, con l'assenza di Alcaraz. Avrebbe potuto vincere anche con lo spagnolo, perché ha battuto anche lui.
3: Certo. Però
2: poi
3: era
2: tutto
3: chance,
2: un po', era tutto un po' apparecchiato. Quest'anno premia Panatta perché sono 50 anni dalla sua vittoria, appunto non c'era il suo rivale, insomma veniva da 6 Master 1000 consecutivi,
3: sì,
2: insomma dai, era tutto instradato, e quando sembra tutto perfetto c'è sempre l'inghippo, okay, peccato.
3: Sì.
2: Comunque detto questo, abbiamo nel monitor qua sotto anche le immagini del Gran Premio del Mugello, che è un po' casa nostra, perché è il Gran Premio toscano che riguarda la MotoGP, l'ha vinto un italiano, Marco Bezzecchi, sempre più leader del mondiale. E poi nel monitor accanto, non è un evento in diretta, però ci fanno vedere la replica di Fiorentina-Parma del campionato primavera, che ha sancito lo scudetto per la squadra di Galloppa. L'abbiamo raccontato da Viola Park, Andrea Giannattasio, anche il sottoscritto in radiocronaca. È stata una serata molto bella, anche se il primo obiettivo di un settore giovanile è sempre formare uomini e poi calciatori per la prima squadra e non vincere trofei. Però è un titolo di grande prestigio che dalle parti di Firenze mancava addirittura dal 1983,
3: esatto,
2: 43 anni di assenza. In questi anni, tra l'altro, diverse finali, quella di Reggio Emilia contro il Lecce persa all'ultimo minuto dei supplementari, quella dell'anno scorso persa sempre tra virgolette in casa,
3: esatto,
2: al Viola Park contro l'Inter.
3: Però almeno una gioia quest'anno, eh?
2: Esatto, tra l'altro è una primavera tutto sommato da seguire, perché ha diversi,
3: esatto,
2: ragazzi,
3: ha diversi ragazzi da monitorare,
2: interessanti,
3: me. Tant'è che alcuni sono stati anche convocati da Paolo Panoli durante l'anno, quindi comunque,
2: sì,
3: ha visto sicuramente il tecnico delle potenzialità in questi giocatori.
2: Sì, diversi di questi appunto hanno già respirato alla grande l'aria della prima squadra.
3: Dal mio punto di vista, per esempio, Balbo è un giocatore che si vede che ha avuto a che fare anche con giocatori più forti della Serie A, perché si è visto in campo che ha fatto la differenza contro il Parma, ecco.
2: Sì, lui è stato un po' anche sollecitato da Galloppa dopo la partita in sala stampa riguardo la prestazione, anche se indubbiamente hai detto
3: si
2: bene,
3: vede la differenza, secondo
2: me. Questa primavera appoggiava su diversi calciatori che da mesi erano un po' nell'orbita dei grandi,
3: esatto.
2: Braschi, Balbo, Quadio, Cospo è una coppia dietro che, se ci pensi, uno, Quadio è nel giro della prima squadra da un annetto, anche di più forse. Cospo arriva da un settore giovanile come quello del Barcellona, prestigiosissimo, e veniva per fare la spola tra primavera,
3: esatto,
2: e prima squadra nel campionato Under 20. È una coppia che vuol dire tanto, e ho già menzionato 4 o 5 ragazzi che sono stati anche su in Serie A, anche ad esordire.
3: E questo infatti possono fare la differenza in queste partite, giocando contro giocatori della primavera.
2: E ora li seguiremo, vedremo che futuro prenderanno. Mi aspetto che comunque in prima squadra, in Serie A, facciano carriera in pochi, come succede un po' sempre in primavera, visto,
3: certo,
2: che è un sistema, il nostro, che purtroppo non aiuta i giovani, anzi,
3: certo,
2: affatto.
3: È un tema molto discusso negli ultimi mesi soprattutto.
2: E ci torneremo sopra in questa trasmissione, perché chiaramente col mercato fermo, o comunque che non decolla per la Fiorentina, ufficialmente non è neanche ancora aperto,
3: sì,
2: l'allenatore che ce l'abbiamo ma non ce l'abbiamo, e arriveremo anche lì, sarà un tema di questa trasmissione, anche la Fiorentina campione d'Italia per la prima volta dopo 43 anni. E poi c'è il piatto forte, che è la prima squadra della Fiorentina, che occupa interamente il nostro palinsesto,
3: sì,
2: partendo in questo caso dal tema allenatore, perché e faremo un punto ora tra poco anche con una collega che segue il Sassuolo quotidianamente. La Fiorentina, essenzialmente per quello che abbiamo capito, ha un accordo con Grosso per un biennale con opzione da 1.200.000 euro a stagione, e non è intenzionata a pagare una buonuscita al Sassuolo per liberarlo,
3: esatto,
2: piuttosto aspetta che lo stesso tecnico si liberi dai neroverdi. E questo sta portando a questo, diciamo, lasso di tempo senza niente, perché parliamo di Grosso da un paio di settimane abbondanti,
3: esatto,
2: e ancora non è qui. Oggi è domenica, la sensazione è che la Fiorentina abbia una settimana di tempo per risolvere questo problema, perché l'8 giugno, la settimana dopo, Paratici e Ferrari andranno in America dai commissari.
3: Più che altro, qualora dovesse arrivare Grosso, c'è da risolvere anche, c'è da accordarsi anche sulla composizione dello staff, sul progetto del mercato e su varie tante altre cose. Quindi è bene che questa cosa venga risolta velocemente per risolvere tutte le altre cose che all'interno della società ci sono, ecco.
2: Giustissimo, infatti è uno dei nodi che sottolineava anche stamani il Corriere dello Sport nel fare il punto sulla panchina viola, ed è infatti questo uno degli aspetti da tenere in considerazione. La Fiorentina ha diversi componenti dello staff tecnico, che prima era di Pioli e adesso era di Vanoli, sotto contratto ancora a lungo, e che non vorrebbe sostituire, o comunque non vorrebbe prenderne altri. Grosso dall'altra parte vorrebbe portare a Firenze, come giusto che sia,
3: certo,
2: il suo gruppo,
3: certo,
2: di lavoro. E poi, e ora
3: anche
2: facciamo
3: altri
2: il punto
3: giocatori.
2: Esatto, e ora facciamo il punto. No, oggi mi stai anticipando su tutto, sei scattante, sei in forma.
3: Sono in forma,
2: sei
3: un
2: in
3: fire.
2: Formissima, un fire, come era Pioli ai tempi del Milan, perché
3: sì,
2: il gol di Firenze
3: ai tempi.
2: Sì, esatto, ai tempi dei tempi. Uno degli altri aspetti di cui parlare riguardo la prima squadra, partendo dall'allenatore e ribadendo che c'è una settimana essenzialmente per gettare le basi per il futuro,
3: esatto,
2: che verrà. La Fiorentina, abbiamo capito, che sta pensando concretamente a Cristian Volpato,
3: esatto,
2: del Sassuolo. E poi ci sono altri calciatori che il Sassuolo di quest'anno per me era pieno di giocatori interessanti, non dico forti per forza, ma molto interessanti,
3: sì.
2: Ismael Koné, facile menzionare Berardi,
3: esatto,
2: anche se non
3: sì,
2: è cosa per la Fiorentina.
3: Lui ora punta alla Champions, le voci dicono così, quindi lui proprio è da escludere probabilmente.
2: Da capire se prima o poi davvero Domenico Berardi lascerà Reggio Emilia,
3: sì,
2: è una vita che più o meno tutte le estati si parla di Berardi via,
3: sì,
2: Berardi rimane, e alla fine è sempre rimasto. E ancora tanti altri, Moaremovic, Pinamonti, Laurientè, insomma sono diversi i calciatori che aveva Grosso a disposizione quest'anno, che sono entrati nell'orbita non solo della Fiorentina ma anche delle società italiane, perché da sempre il Sassuolo è un club che lavora bene, valorizza bene i giocatori più promettenti, esatto, che ha, che siano prodotti del vivaio o meno, e poi li sa anche vendere, perché se uno va a ritroso a guardare tutte le cessioni ben fatte da parte del Sassuolo, insomma, se ne ricordano tante.
3: Esatto, poi anche portare dei giocatori di cui te ne sei, cioè, erano con te mentre ti allenavi, mentre giocavi le partite, comunque arrivi avvantaggiato durante il corso della preparazione atletica.
2: Esatto, un po' come sempre ogni allenatore che cambia squadra tende sempre a guardare un po' a ciò che aveva e a portare, esatto, e a
3: quindi
2: provare
3: può
2: a
3: partire avvantaggiato
2: dietro,
3: portandosi con sé determinati giocatori, perché se hanno fatto un ottimo campionato magari li metti in dei ruoli che lui sa bene dove metterli, e quindi comunque può essere una cosa buona, ecco.
2: E allora andiamo a fare un punto su quel che riguarda Fabio Grosso, la Fiorentina, i calciatori del Sassuolo e tanto altro ancora. Ci facciamo aiutare da una collega che segue quotidianamente le vicende di casa neroverde, Valentina Spezzani della Gazzetta di Modena, che accogliamo in diretta e che ringraziamo per il contributo. Ciao Valentina, buon pomeriggio.
3: Ciao Valentina.
4: Buon pomeriggio, ciao.
2: E grazie per essere in nostra compagnia. Intanto ti chiedo cosa ti risulta lato Fabio Grosso, perché noi abbiamo aperto la trasmissione con questo tema. A Firenze, diciamo, da giorni si parla di un accordo che sembra già esserci e che, se non ci saranno scossoni clamorosi, dovrebbe portare Grosso a essere il nuovo tecnico viola. Che cosa ti risulta riguardo non solo all'accordo tra l'allenatore e la società, ma anche tra la risoluzione che poi dovrebbe arrivare tra Grosso e il Sassuolo per liberarsi?
4: La risoluzione dovrebbe arrivare ai primi giorni di questa settimana, anche perché il Sassuolo ha fretta di trovare il sostituto e di definire il sostituto. Due anni fa Grosso è stato presentato il 10 giugno, questo per dire che il Sassuolo solitamente quando deve partire da un nuovo allenatore lo fa molto presto, perché è una società che programma tanto e quindi vuole arrivare al punto in fretta, ecco.
3: E invece dal punto di vista invece di Volpato, come ne stavamo parlando adesso io e Ludovico Mauro, appunto su Volpato, che appunto è un giocatore che in questo momento ne stanno parlando tanti
2: è sulla bocca di tante squadre, esatto, piace alla Fiorentina, è uscito in questi giorni e volevamo capire anche da te, Valentina, se veramente c'è l'intenzione del Sassuolo di privarsi, esatto, di Volpato e anche di altri calciatori, perché alla fine tutti gli anni si parla di calciatori del Sassuolo che sono sulla bocca di molti, insomma.
4: Sì, se ne parla tutti gli anni, l'unico problema è che Sassuolo è bottega cara, molto cara, quindi di solito vende se arriva un'offerta adeguata. Volpato è già stato cercato anche nei mercati precedenti da altre società, si è parlato del Torino, insomma si era parlato di interessamenti, però la realtà è che comunque Sassuolo quando valorizza dei talenti poi li vuole rivendere a determinate cifre, quindi bisognerà capire se si trova l'accordo, anche perché al momento Volpato è l'unico esterno destro del Sassuolo insieme a Berardi, quindi se il Sassuolo se ne priva ne deve trovare un altro, quindi è ovvio che prima di privarti di un giocatore che conosci già, di cui sai già le qualità, cioè ci deve essere comunque un'offerta adeguata, altrimenti dubito che il Sassuolo lo lasci andare.
2: Ecco, a tal proposito hai un'idea della valutazione che ne fa il Sassuolo, perché viene da un'annata in cui non ha giocato sempre, se non sbaglio ha fatto 24 presenze quest'anno in stagione con 2 gol e 4 assist. Chiaramente va considerato che, come dicevi tu stessa, era un po' il doppione di Berardi, che è un titolare inamovibile a Sassuolo ormai da tanti anni. Quanto potrà pretendere il Sassuolo per un calciatore del genere e quanto può essere disposto a privarsene, visto che appunto fa parte del progetto ma non è stata una pedina fondamentale finora?
4: Diciamo che è stato un po' sfortunato Volpato, perché quando Berardi ha avuto un problema muscolare si è infortunato anche lui, quindi quando poteva avere chance di trovare continuità per diverse partite si è infortunato contemporaneamente a Berardi, quindi non è stato fortunatissimo da questo punto di vista. Ti sparo una cifra che secondo me è quella che potrebbero sparare, io non credo che Volpato parta per meno di 15-20 milioni, considerate le valutazioni dei giocatori che sono andati via negli anni precedenti e più o meno le valutazioni che se ne fanno. Poi bisognerà anche vedere cosa fa il mondiale, perché adesso
2: ha scelto di giocare con l'Australia, esatto.
4: Sì, bisognerà aspettare la lista ufficiale che esce domani, però insomma il 99% volpato sarà anche il mondiale con l'Australia, e così come Tosed ad esempio, quello con la Norvegia, quindi bisognerà anche vedere, perché il mondiale è una vetrina importante, quindi bisognerà, e Maremovic con la Bosnia anche, insomma bisognerà vedere questi giocatori come fanno il mondiale, perché questo potrebbe cambiare le valutazioni e anche portarli alla luce di diverse società anche, cioè, all'estero.
3: Invece altri giocatori come Laurente Econe, che appunto sono sulla bocca di tanti, volevo sapere se cosa ne pensi, andranno via, resteranno?
4: Il Sassuolo non smobilita mai, quindi di solito se vende dei giocatori importanti ne vende uno, massimo due, almeno per quello che abbiamo visto negli anni precedenti, salvo appunto offerte irrinunciabili. Maremovic dovrebbe andare via a cifre che secondo me sono poco praticabili per il mercato italiano, e lo vedo più da Premier, perché il Sassuolo già starà alto, in più sa benissimo che il 50% della rivendita va alla Juventus, quindi sparerà alto sicuramente. È un difensore centrale, ce ne sono pochi che hanno avuto la sua continuità e il suo rendimento, quindi non lo so, vedo più possibilità essere per certi tipi di calciatori che mercato italiano, ecco.
2: Valentina, una domanda te la facciamo allora sulla panchina, perché abbiamo detto appunto di Grosso, che a meno di grosse sorprese, mi scuso per il gioco di parole, dovrebbe diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. I nomi per il momento circolati per la maggiore, per la panchina neroverde, sono quelli di Alberto Aquilani, ne parlavano anche i giornali stamani, dopo la grande cavalcata col Catanzaro che si è fermata solo alla finale playoff, peraltro uscendo solo per classifica perché il Catanzaro ha vinto al ritorno 2-0 a Monza. E l'altro è Ignazio Abate, che ha fatto una buona piccola Juve Stabia raggiungendo anch'esso i playoff. Ti chiedo che cosa ti risulta e se eventualmente ci sono anche altri nomi in ballo. Noi abbiamo seguito la questione soprattutto perché Alberto Aquilani è stato calciatore a Firenze e allenatore della Primavera, e se non ci fosse stata la tragica scomparsa di Gio Barone sarebbe stato l'anno dopo allenatore della Fiorentina prima squadra. Come stanno le cose in tutto questo?
4: I nomi sono questi due. In realtà Carnevale ha detto che non escludono piste estere, ma diciamo che questi due rientrano fortemente nel profilo dell'allenatore del Sassuolo. Se guardiamo gli anni precedenti, c'è allenatori giovani che fanno un gioco propositivo, che sanno valorizzare i calciatori che hanno. Aquilani è stato anche a Sassuolo, quindi conosciuto. Abate era nel settore giovanile del Milan quando c'era Carbone, che adesso è l'attuale responsabile del settore giovanile del Sassuolo, quindi anche lui ha già un aggancio in società. Credo che sarà uno dei due, direi che uno finirà a Torino e l'altro a Sassuolo. Le percentuali ballano del vantaggio di uno dell'altro sulle rispettive panchine, ogni giorno se ne legge diversa, ma insomma credo che finiranno uno qui e uno lì, vedremo quale dei due. Sicuramente il profilo dell'allenatore del Sassuolo è quello, è sempre stato quello, cioè se guardate gli allenatori precedenti sono comunque allenatori che avevano fatto bene in B, che erano giovani,
2: certo,
4: che facevano un gioco di un certo tipo, quindi diciamo che l'identikit è quella, ecco.
2: E a livello di rosa pensi ci sia comunque, abbiamo già parlato dei calciatori, però in linea di massima la voglia di portare avanti questo gruppo, o il Sassuolo è pronto anche a, non dico rivoluzionare la rosa, però cambiarla fortemente?
4: Beh, dei cambiamenti ci saranno sicuramente, perché quest'anno c'erano molti giocatori in prestito che non credo che rimarranno. Secondo me rimarrà Valukiewicz, che era riscattato, però altri, vabbè, Muric ha già detto che non rimane, Fadera non credo rimarrà, Koulibaly in dubbio. Non ci saranno tanti cambiamenti, siamo in attesa anche del rinnovo di Matic, perché Matic aveva un contratto annuale, lui ha detto che vuole rimanere, però la cosa non è ancora stata definita, quindi comunque tanti cambiamenti ci saranno per forza. Diciamo che nella politica del Sassuolo c'è sempre quella di cambiare qualcosa, ma grosse rivoluzioni difficile che vengano fatte, ecco.
2: Valentina, ti ringraziamo davvero per il tuo contributo, ti auguriamo una buona domenica e buon lavoro.
4: Grazie anche a voi, buona giornata.
2: Grazie davvero a Valentina Spezzani, collega della Gazzetta di Modena, che ci ha fatto veramente un'ampia panoramica che riguarda non solo il futuro di Grosso, che appunto dovrebbe essere a tinte viola, ma in generale anche quello dei calciatori neroverdi. Il Sassuolo di quest'anno era effettivamente pieno di calciatori importanti, per esempio una squadra che a centrocampo schierava Matic, della sua esperienza e della sua qualità,
3: certo.
2: Torsvet, che è una mezzala comunque in crescita e in rampa di lancio da anni, nonostante non sia più proprio giovanissimo, e Ismaël Koné, che è stato un po' rispolverato dopo i fatti di Marsiglia, dopo la stagione così e così a Marsiglia. Comunque era un pacchetto molto interessante.
3: Tra l'altro Matic, non so se ti ricordi, quando facevamo i giochi davanti allo stadio,
2: sì,
3: per i tifosi, è un giocatore che piaceva,
2: che menzionarono,
3: sì. Sì.
2: Se lo volete rivedere basta andare sui profili social di Radio Firenze, esatto. Viola, di firenzeviola.it. Fermavamo appunto i tifosi fuori dallo stadio in certe occasioni, ed è vero, ho detto bene Viola, Matic veniva ogni tanto menzionato.
3: Sì, avevamo chiesto per il mercato di gennaio qualche giocatore ed è venuto fuori anche il nome di Matic, quindi evidentemente vedono in lui, anche in lui, grosse potenzialità.
2: Sì, il nostro purtroppo è un campionato di livello così scadente per i top che anche quando vengono qua più in là con l'età fanno la differenza lo stesso.
3: Esatto.
2: Perché Matic è stato un grande giocatore, ma nella Premier di oggi, per esempio, credo non giocherebbe mai. Tant'è che finché ci stava in Premier ci ha giocato, e anche per tanti anni tra Chelsea e Manchester United. Vedi per esempio i vari Modric, De Bruyne, che sono fuori classe, va bene, questo, certo, gli va riconosciuto. Però vengono tutti qua al tramonto. Bernardo Silva stesso, che stavano e stanno tuttora cercando vari club italiani. Lewandowski, che era uscito sulla, come dire, in orbita Juventus e Milan, tutti fenomeni che una volta venivano in Italia a viversi la loro carriera nella sua interezza, oggi vengono quando sono praticamente al tramonto.
3: Esatto, esatto, infatti questo fa pensare, ecco.
2: No, nel senso, purtroppo restituisce il quadro della situazione che è il nostro calcio attuale. Infatti la nazionale non va al mondiale da 3 edizioni consecutive. In Europa i club, se ci fai caso, bene o male si salvano. Io vedevo una statistica l'altro giorno: dal Covid in poi, quindi negli ultimi 6 anni, l'Italia ha fatto 2 finali di Champions, 3 finali di Europa League, una vinta, quella dell'Atalanta, e 3 finali di Conference, una vinta, quella della Roma, e noi le altre 2 sappiamo benissimo quali sono. Quindi se uno fa mente locale dice: però i club italiani non hanno fatto male in questi anni. È vero, ma non hanno fatto bene perché sono pieni di italiani e perché comunque, no, hanno settori giovanili prosperosi che gli portano su
3: basta
2: talenti
3: vedere il
2: importanti.
3: Como, che è una squadra, esatto, fortissima, però questo è proprio l'esempio, secondo me, più importante che abbiamo in quest'anno di campionato, che il Como evidentemente ha tutti i giocatori esteri, quindi ecco. Facciamoci 2 domande.
2: Sì, sì, infatti è un po' questa la situazione. Cioè sono risultati che arrivano, quelli che abbiamo appena menzionato, non tanto perché abbiamo vivai super funzionanti, tutt'altro, piuttosto perché ci sono alcuni club che comunque sanno lavorare bene, portando anche calciatori funzionali al progetto, per lo più stranieri, e riescono in Europa anche per il fatto che abbiamo tecnici italiani molto importanti, e questo lo sottolineava anche Silvio Baldini nella conferenza stampa, diciamo, di presentazione anche da CT dell'Italia, anche se lo è ad interim. La partita della nostra nazionale non è tanto su chi sarà il nuovo CT, quanto sulle riforme che dovrebbero arrivare, che però io non sono così sicuro che arriveranno dopo 9 anni che siamo a dire le stesse cose, perché la prima non qualificazione mondiale del 2017 e non è cambiato nulla di una virgola.
3: Certo, è così, è proprio così.
2: Leggevi qualcosa dalla rassegna stampa di stamani, vedo. Abbiamo ancora diversi,
3: sì,
2: temi, tra l'altro,
3: sì,
2: da analizzare.
3: Infatti, un tema importante è quello del portiere, che è un tema caldo, partendo da De Gea.
2: Ci arriveremo.
3: Appunto, esatto, come si diceva prima, anche è un giocatore che ha fatto richiesta alla Juventus, le voci sono queste, però prima ha altri nomi perché cercano un giocatore più, un portiere più giovane, la Juventus, in questo momento, prima di arrivare al nome di De Gea. Ma dal punto di vista invece della Fiorentina, appunto, De Gea ha firmato fino al 2028, quindi insomma non lo so se lo cederanno o no, però Intanto abbiamo anche Martinelli, che attualmente le voci dicono che dovrebbe fare un'altra stagione in prestito altrove, ma è venuto fuori il nome di Mandas, portiere della Lazio, che ora è in prestito.
2: Speso stamani dalla Repubblica, edizione,
3: esatto,
2: fiorentina.
3: Quindi
2: sì,
3: appunto, magari lui, secondo me, è un ottimo portiere.
2: Allora, sul fatto che noi abbiamo fatto un punto sui portieri più volte in queste ultime settimane, e quello più preciso l'ha fatto pochi giorni fa Luciana Magistrato, anticipando di fatti le chiacchiere, che poi chiacchiere non sono, di questi giorni, ossia che De Gea è indiscutibilmente probabilmente il giocatore più importante che ha la Fiorentina adesso, e nessuno pone dubbi su questo, piuttosto la società inizia a non vederlo più proprio imprescindibile.
3: Come priorità non lo vedono più,
2: perché quest'anno comunque ha avuto una stagione un po' altalenante, esatto, andata fortunatamente in crescendo, perché la parte peggiore è stata quella iniziale. Ora io ti dirò, a me sembra folle mettere in discussione De Gea per la situazione in cui è adesso la Fiorentina, cioè esatto, con una rosa da rifondare, senza le coppe, da un quindicesimo posto di quest'anno.
3: Io ricordo che De Gea tante partite le ha salvate lui,
2: quest'anno se si
3: quest'anno
2: va a mettere,
3: sì,
2: sul piatto della bilancia i pro e i contro, sì, probabilmente siamo lì, forse un pochino di più i pro. L'anno scorso, cioè non quello appena finito, quello prima, certo, fu un fattore assai determinante,
3: sì.
2: Quindi io personalmente non avrei dubbi sulla conferma di De Gea, sia come uomo spogliatoio
3: anch'io,
2: portiere.
3: Io lo vedo forse l'unico leader in questo momento che ha la Fiorentina, secondo me.
2: Però registriamo da parte del club in queste ore alcune riflessioni sul suo conto, con Paratici che starebbe un po' vagliando anche il mercato portieri. Stamani Repubblica parlava di Mandas. Poche settimane fa era venuto fuori il nome anche di Provedel, che alla Lazio negli ultimi mesi non ha giocato perché si è infortunato ed è stato gettato nella mischia Motta.
3: Una nostra ascoltatrice, per esempio, dice di Gregorio sarà il portiere della Fiorentina per il prossimo campionato, Morena.
2: Allora, Morena, secondo me, che ringraziamo per averci iscritto, continuate a farlo, poi leggiamo anche gli altri, chiaramente. Forse va un po' avanti leggendo le voci di De Gea Juventus.
3: Dici lo scambio.
2: E dice, ipotizza un ipotetico cambio fra i pali. Ora io ti dirò, Di Gregorio secondo me è comunque un buon portiere, e certo, quest'anno alla Juve ha fatto male, sì, certo, ma è stato fatto passare per uno peggiore di quanto in realtà non è. Però passare da De Gea Di Gregorio per me è un downgrade, no, cioè si va parecchio indietro.
3: Anche perché dal punto di vista proprio del portiere, De Gea ha proprio espresso la volontà di restare a Firenze. Lui sta benissimo qua e non ha alcun motivo di andare via. Da parte sua ha detto non ho intenzione di andare via dalla Fiorentina.
2: Infatti
3: quindi
2: lato giocatore non abbiamo mai nutrito dubbi. Ci diceva, esatto, anche Niccolò Ceccarini da tempo che lui starebbe pensando anche di chiudere addirittura la carriera a Firenze, o comunque di avere al limite qualche tentennamento se lo cercasse il Manchester United, che è stato, sì, il suo club. Difatti di avrebbe anche senso come cosa. Lo United di quest'anno si è anche rilanciato con Carrick, sì, tornando insomma in Champions.
3: Tornando al nostro portiere Martinelli, io sono convinta che un altro anno gli fa bene altrove, ecco, per acquisire ancora di più esperienza.
2: No, e soprattutto se la Fiorentina decidesse di puntare ancora su De Gea, o per assurdo, perché io mi auguro che vada così, però, o per assurdo di prenderne un altro, Martinelli rischierebbe di fare, come è già successo per 2 anni, la panchina qua inutilmente. Io l'ho incontrato giovedì sera sugli spalti del Viola Park a vedere la finale scudetto.

0: esito funzionale, però, come quello che è stato appena fatto, anche volendo in un'altra serie B, perché no, perché non c'è fretta, a maggior ragione per un portiere che ha 20 anni ora e la carriera di un portiere, diciamo, gode di qualche anno in più rispetto a un calciatore. Certo. Tendenza che è un po' cambiata in questi anni perché le carriere si sono allungate in generale, però un estremo difensore essenzialmente tende a giocare un po' di più, ecco, rispetto a un giocatore di movimento. Tra poco andiamo a fare un punto portieri. Prima volevamo farvi riascoltare le parole di un ex Viola come Cesare Natali, che abbiamo intercettato ieri durante il Viola Weekend, che alla fine anticipava la finale di Champions, perché ieri Niccolò Righi e Lorenzo Della Giovanpaolo hanno finito proprio per il calcio d'inizio della finale vinta dal PSG. È un altro tema, se volete parlarne con noi, della Coppa dei Campioni che è rimasta a Parigi. Ci ha parlato soprattutto di Fabio Grosso, perché appunto 99 su 100 sarà lui il prossimo tecnico della Fiorentina. Vi facciamo riascoltare una parte delle parole di Cesare Natali.
1: Ti chiedo banalmente come aggiudichi il lavoro di Vanoli, che non dovrebbe essere riconfermato a favore appunto di Fabio Grosso.
2: Abbiamo parlato durante la stagione in più occasioni. È chiaro che Vanoli il suo l'ha fatto, soprattutto accettare una situazione comunque così drammatica, perché la Fiorentina, mi ricordo, se non ricordo male, aveva 6 punti quando subentrò la stagione iniziata.
1: Sì.
2: Quindi si è salvato comunque alla fine senza troppa temi. Sì, c'è stata chiaramente la rincorsa, è stato un momento che sembrava dovesse riuscire a fare il salto, nel senso comunque a fare magari un filotto di partite che ti avrebbero permesso di uscire prima dalla zona rossa, però alla fine comunque è stata il suo lavoro è stato assolutamente positivo. A Vanoli bisogna fare solo i complimenti e secondo me anche ringraziarlo, perché comunque accettare una situazione, è chiaro che la Fiorentina, lui comunque magari ha un rapporto particolare, è stato un giocatore lì, quindi, però accettare non era scontato comunque.
1: Certo.
2: Se a oggi poi la società decide di fare delle volute, io ho visto la sua conferenza dopo l'ultima partita, secondo me è stato un signore. Giustamente il calcio da una parte e dall'altra, spesso uno pensa di rimanere in un posto oppure di essere confermato in un posto per riconoscenza. La riconoscenza non deve esistere fondamentalmente.
1: Certo.
2: Perché devi valutare quello che si è fatto e quello che si potrà fare. Poi una società ha tutto il diritto di fare altre scelte, come penso che faccia, appunto, non confermandolo, e dall'altra parte un allenatore può avere anche l'ambizione o in determinate situazioni una motivazione personale di dire: ok, io ho fatto bene, penso di aver fatto il mio contributo, non devo essere riconoscente e rimanere a tutti i costi in un posto che magari è un club che magari non lo sento più al 100% per me. Quindi ci sta, fa parte del calcio e delle situazioni che si vengono a creare in determinate poi annate un po' così complicate, e quindi lui farà sicuramente bene dove andrà, e la Fiorentina mi auguro che possa ripartire con un allenatore giovane che ha fatto molto bene quest'anno, e sono quegli allenatori che devono iniziare a dare un po' un cambio di marcia anche al calcio italiano, quindi giovane, una proposta attraente, un calcio offensivo, un'idea bella, frizzante, no? di gioco intenso, di velocità, di ritmo. E io penso che Grosso, se sarà lui, penso che sia un'opzione molto valida.
1: Ecco, ma proprio di questo ne parlavamo anche prima che ci mettessimo in collegamento con te, sul fatto che appunto questo finale di stagione ci sono stati tanti avvicendamenti in panchina, e paradossalmente dovrebbero restare, salvo clamorosi colpi di scena, appiedati due allenatori giovani che però hanno fatto benissimo in questi anni, soprattutto Vincenzo Italiano ma anche Raffaele Palladino. Va un po' in controtendenza ancora una volta la Serie A con quello che è un po' quello che il calcio sta gridando, lo sta gridando anche la Serie A, perché quest'anno il titolo di campione l'ha vinto Chivu, uno che aveva 13 panchine in Serie A. La sorpresa della stagione è stato il Como, uno che in panchina c'ha Fabregas, uno che comunque è un allenatore con dei principi chiari ma che è molto giovane, ecco. E poi c'è il Napoli che, con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, però prende un Massimiliano Allegri che quest'anno ha dato dimostrazione che il suo calcio sta diventando un po' obsoleto per i tempi che corrono.
2: Sì, allora hai menzionato due allenatori che hanno fatto

0: negli ultimi anni, perché comunque vabbè, italiano sicuramente, ma lo stesso Paladino non è da dimenticare. L'anno scorso ha fatto benissimo la Fiorentina, ma quest'anno comunque ha preso anche lui una situazione difficile. Da tredicesimo l'Atalanta credo abbia finito al settimo posto, sì, comunque è tornata,
1: sì,
0: in Europa,
1: sì, sì,
0: Europa più piccola, va bene, ok, però il lavoro è indiscutibile, il valore dell'allenatore è indiscutibile. Dall'altra parte un Napoli che sceglie un Allegri è perché comunque in questi club secondo me valutano anche altri aspetti, non solo l'aspetto estetico del calcio, la proposta. Pensano che sia così difficile poter fare un calcio moderno, più evoluto, con allenatori magari che hanno meno esperienza a grandi livelli, ma l'esperienza a grandi livelli gli allenatori la devono fare allenando non dopo 10 anni di gavetta, subito. Hanno fatto bene, meritano la chance, la bisogna dargliela. Che poi nella gestione sicuramente sono all'altezza, perché se hanno già allenato in Serie A alleneranno comunque giocatori di Serie A, sicuramente magari a un livello più alto, però i rapporti rimangono gli stessi, indipendentemente che alleni un giovane o un De Bruyne, in questo caso parlando di Napoli. Lo fa tanto l'empatia, il modo di rapportarsi. Sì, è un po'. Vabbè, ma alla fine è lui, perché poi alla fine quali altri allenatori giovani? Mi sembra che stiano andando tutti a occupare delle caselle ben definite, no? Perché certo, lo stesso Torino si parla di Aquilani, Grosso alla Fiorentina, quindi io credo che questi due allenatori troveranno spazio abbastanza in fretta. Magari cambierà qualcosa, non è detto che rimangano fermi entrambi, già dall'inizio della stagione.
1: E questo era una parte di Cesare Natali. Vi ricordiamo come sempre che le nostre interviste le potete ritrovare in podcast sul sito e sull'app di Radio Firenze Viola, e poi scritte tramite il nostro sito. Abbiamo qualche messaggio da leggere prima di metterci in contatto col prossimo ospite.
2: Sì, sul tema sempre portieri, i nostri ascoltatori ci hanno scritto dei messaggi. Per esempio Luca dai Castelli Romani ci ha scritto: Di Gregorio ha preso 6-7 gol sul primo palo e 3-4 gol sotto le gambe. Vendere De Gea e prendere Di Gregorio sarebbe un suicidio calcistico. Oppure Stefano 69 ci suggerisce di tenere De Gea almeno un'altra stagione. Oppure Morena, sì, ci dice: tutti a parole dicono di voler restare a Firenze, ma poi alla prima occasione vanno via. Penso si riferisca a De Gea.
1: Sì, sì, certo, caso, certo. Ora, sinceramente, da parte di De Gea è vero che non esistono più le bandiere, e che non esistono più gli atti d'amore nel calcio. Però tenderei a crederci a uno come De Gea, non solo per il professionista che è, ma anche perché ha senso che uno che la carriera l'ha fatta,
2: esatto,
1: tra Atletico Madrid, Manchester United, eccetera, ci sta che a quest'età, comunque trovandosi bene a Firenze, voglia restare. Vedo da quello che hai letto che altri ascoltatori non vedrebbero di buon occhio il cambio De Gea di Gregorio. E noi diciamo che siamo abbastanza d'accordo.
2: Sì, esatto, esatto. Tant'è che appunto ci suggeriscono di tenere De Gea, quindi appunto loro confidano ancora un'altra stagione su De Gea.
1: Almeno un'altra stagione, almeno. Anche perché De Gea, se non erro, e vado a riguardarlo subito, è un classe 90, 35 anni, quindi certamente è sul calare della sua carriera sportiva. Però per come sta, per il fisico che ha, che è uno molto magro, secco, quindi che
2: e
1: si
2: per l'esperienza
1: bene,
2: soprattutto che ha avuto, ecco, perché
1: considerando
2: arriva un giocatore con grande esperienza, ecco.
1: Sì, e considerando che un portiere comunque appunto corre molto meno, si sforza molto meno atleticamente parlando, esatto, di un giocatore di movimento. Ora non ha certo altri 10 anni di carriera davanti, però secondo me altri 2-3 anni a certi livelli ce li ha tutti,
2: esatto.
1: Quindi avendo la fortuna per la Fiorentina di avere in casa un portiere di questo calibro, che magari non vuole neanche andare via, io la sfrutterei. Poi un altro conto è se cominciano a fargli un po' di ammiccamenti club pesanti, come può essere la Juve, come può essere l'Inter, perché l'Inter cambierà Sommer, e questa sarebbe un'altra piazza che certamente potrebbe far gola, ma non a De Gea, a chiunque, soprattutto per purtroppo la dimensione che ha oggi la Fiorentina, che è quella di una squadra mediocre, c'è poco da fare. Nell'era commisso ha fatto al massimo un sesto posto, acciuffato per il rotto della cuffia. L'anno prossimo non fa le coppe, gioca in uno stadio cantiere, anche quello secondo me in piccola parte chiaramente, ma incide nella gradibilità che può avere un calciatore.
2: Senza l'aiuto dei tifosi comunque fa la differenza.
1: No, chiaramente
2: me.
1: è un aspetto minore, marginale.
2: Certo, certo, però la grinta che danno soprattutto i tifosi fiorentini, perché è una piazza, come sanno tutti, molto particolare, molto importante, che mette bocca, se si può dire, un po' su tante cose, ecco, che si fa sentire quindi evidentemente avere anche l'appoggio dei tifosi ai giocatori può cambiare, ecco.
1: No, senza dubbio, e comunque anche soltanto un altro colpo d'occhio anche per chi va allo stadio, per chi ci gioca dentro. Noi con la squadra Ussi dei giornalisti toscani abbiamo fatto l'ultima giornata del torneo Zuppa lì la settimana scorsa, e visto da il centro del campo è uno stadio che ad oggi, ti dirò, mi è piaciuto molto. Mi sono soffermato tipo un minuto a guardare la nuova Fiesole, che sarà una murata e non una curva, perché verrà giù a blocco, e secondo me sarà un bel colpo d'occhio per chi ci gioca, perché hai la sensazione che ti venga veramente addosso. Però altri 2 anni più o meno che saranno con lo stadio cantierizzato così, comunque vogliono,
2: pesano molto,
1: e non vogliono, sì, dire c'è poco da fare. 16:47, questo è Viola Weekend, siete all'ascolto di Ludovico Mauro e di Viola Ronchi, che saranno ancora per più di un'ora in vostra compagnia. Abbiamo passato un po' i messaggi che riguardavano i temi principali di questi minuti che abbiamo un po' snocciolato insieme a voi. Abbiamo fatto un po' un punto su Fabio Grosso e sulla panchina che verrà. Dicevamo giustamente che c'è circa una settimana per Paratici, per Ferrari, per Goretti, per battezzare il nuovo allenatore e annunciarlo ufficialmente. Poi voleranno negli States per vedere la famiglia commisso e continuare a pianificare il futuro della Fiorentina. Per parlare di Fabio Grosso, sempre in queste ore durante la nostra programmazione abbiamo intercettato Giovanni Coboligigli, che è stato presidente della Juventus per una piccola parte della storia bianconera. Durante il suo mandato ha avuto con sé proprio Fabio Grosso da calciatore, e quindi ci ha dato mano a tracciare un po' un identikit del tecnico che certamente già conosciamo. Il Grosso giocatore, ve lo ricordate tutti, è stato l'eroe del 2006 col gol alla Germania, con l'ultimo rigore tirato contro la Francia. Da tecnico ha una carriera che onestamente non è scintillante, però è già abbastanza lunga per poterne tracciare un profilo, e allora vi facciamo riascoltare una parte di Giovanni Coboligigli a Radio Firenze Viola.
3: È stato un po' di zampino Viola anche in questo finale di stagione, ma a parte
4: infatti
3: proprio questo vorremmo anche
4: una
3: capire.
4: Bella soddisfazione per i tifosi Viola.
3: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus. Che ricordo intanto conserva? Ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
4: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
3: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei lo ha conosciuto bene da calciatore.
4: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò molto simpatica. Mi sente?
3: Come no? Siamo, sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
4: Si avvicinò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus. Mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
3: Sì. E come che ricordo conserva di questo episodio che ci ha raccontato? Magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
4: sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio.
3: Sì.
4: E contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
2: E secondo lei, Giovanni, riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
4: Diciamo che era un pochettino ormai passato come come giocatore, non era il grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
3: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi tra l'altro alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica? Sembra che la Fiorentina, a suo giudizio, dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
4: E me lo auguro, per lui naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dal clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so, e piano piano la situazione incominciò un pochettino a degenerare. E gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
3: Questo è un aspetto molto interessante, presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi, non ha, nella Juve, naturalmente, in quella Juve lì, di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra? Perché, le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
4: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
3: certo, come opinione,
4: televisione,
3: certo.
4: Che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili, certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere. E quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
1: Così quindi Giovanni Coboligi, ex presidente juventino, ai nostri microfoni per parlare di Fabio Grosso, che verosimilmente appunto sarà il prossimo tecnico viola. Volevamo parlare però appunto di portieri, parlavamo di David De Gea precedentemente, e allora disturbiamo e lo ringraziamo per essere con noi un grande ex portiere, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con noi. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Ciao Massimo.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Grazie per essere in nostra compagnia. Come sta innanzitutto, e come è andata questa annata a Pistoia?
5: Beh, sto bene, l'annata non è andata benissimo, nel senso che vinta Coppa Italia, siamo arrivati fino a 3 partite alla fine a competere con la De Senzano, e poi una partita maledetta in casa, abbiamo perso contro una squadra retrocessa, ha condizionato il nostro proseguo. Poi abbiamo perso la semifinale playoff in 10 contro 11 per 75 minuti, ma queste sono colpe nostre ed è un peccato, ci riproveremo.
1: Indubbiamente noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione che verrà. Massimo, ti coinvolgiamo per parlare un po' dei portieri della Fiorentina. Noi stavamo parlando in trasmissione del fatto che la Fiorentina sta facendo un po' di riflessioni su De Gea, nel senso che non è ritenuto più centralissimo, ovvero quest'anno ha fatto una prima metà di stagione con qualche errore di troppo, e quindi Paratici sta valutando anche altri portieri. E innanzitutto ti chiedo che cosa ne pensi di tutto questo, cioè tu non avresti dubbi nel riconfermare De Gea, o comprendi, anche vista l'età, 35 anni, insomma, qualche ragionamento su di lui da parte del club?
5: Ma si può fare qualche ragionamento, se vuoi tu ringiovanire anche il ruolo, magari Martinelli che ha fatto bene a Genova ad esempio, volessi lanciarlo oppure prendere un altro più giovane. Ma non si può mettere in discussione De Gea che ha fatto, non ha fatto un campionato come l'anno prima, ma nei momenti cruciali della stagione, quando la Fiorentina era in difficoltà, i risultati ci sono sempre stati le mani e le prestazioni di De Gea. A prescindere al netto di qualche errore che può succedere, magari un portiere come De Gea ci si perdona meno, ma io alla fine l'annata di De Gea la vedo molto positiva.
2: Invece, sempre sul tema allenatori, ti volevo chiedere, appunto, che sono usciti i nomi di Mandas e Provedel, possono essere dei nomi forti nel caso dovesse andar via De Gea, secondo te?
5: Ma sono due ottimi portieri, perché è indubbio che hanno fatto bene tutti e due, però se parliamo di ringiovanire, De Gea a 35, credo che Provedel, che il prossimo portiere ne ha 32. Dipende da quello che la Fiorentina ha in mente, anche De Gea stesso, che magari si parla sempre di dire se confermarlo o meno, magari il ragazzo stesso ha qualche dubbio, non lo so. Io credo che come De Gea è un ottimo portiere, anche gli altri due, compreso Provedel, sono bravi.
1: E guardando invece al reparto totale della Fiorentina, se si considera che la Fiorentina ha rinnovato il contratto a Lezzerini, che rimarrà, ha firmato fino al 2028, quindi rimarrà alle spalle del titolare, da capire se il secondo o il terzo. E poi c'è da capire che cosa faranno con Christensen, che ha giocato l'ultima giornata, ha strappato anche gli applausi del Franchi, però insomma è stato un po', non so neanche se definirlo una cometa in questi anni di Fiorentina. Li confermeresti entrambi, e che reparto portieri ha la Fiorentina nel caso in cui venissero confermati tutti e tre in blocco?
5: Ma io ripeto, forse perché sarò tifoso di De Gea, io con De Gea in porta sarei più tranquillo. Allora, se hai De Gea puoi confermare chi vuoi dietro, perché comunque Lazzarini è un buon portiere, anche Christensen l'ultima partita ha fatto bene, non è chiaramente una partita che puoi dire se è forte o meno, però ha fatto vedere che è un portiere bravo, insomma, dai. Però se devi lasciare via De Gea devi andare a prendere un portiere affidabile, e non è semplice trovarlo, perché poi alla fine siamo tutti facili, tutti bravi a criticare quello che abbiamo dentro, e guardiamo sempre, dicerebbe che vicino è sempre più verde, ma non è mai così.
2: Invece sul tema sempre dei portieri, dal Martinelli, appunto, ha fatto 6 mesi ottimi a Genoa, e gli faresti fare
1: alla Samp?
2: Sì, gli faresti fare un altro anno per farsi le ossa in Serie B o da altre parti, oppure lo riporteresti a casa?
5: Ma io se ci fosse qualche dubbio per De Gea, no? Al di là per l'età, magari anche per il costo, io lo farei partire titolare, metterei un buon secondo dietro affidabile, io gli darei la fiducia, perché comunque giocare alla Samp non è facile, non è che ha fatto esperienze in Serie B, con tutto rispetto alla squadra meno blasonata, un pubblico importante, è andato dove la squadra andava bene, doveva salvarsi, la Samp ha fatto 30.000 persone a domenica, per cui è stato testato molto bene. Poi questi chiaramente non so, io dico la mia da ex portiere, da tifoso, poi c'è un dirigente importante come Parati, ci sono anche gli addetti al lavoro che decideranno se è il caso di farlo partire subito titolare.
1: Invece riguardo alla panchina, Massimo, la Fiorentina dovrebbe ripartire da Fabio Grosso dopo Vanoli, tra l'altro è scaduta oggi a mezzanotte l'opzione che aveva il club a proprio favore per estendere di un altro anno il contratto dell'allenatore, che verosimilmente non verrà confermato, per appunto far arrivare Grosso. Ti chiedo, uno, se Vanoli secondo te meritava la conferma, due, che scelta è Grosso per ripartire?
5: Ma guarda, Vanoli è arrivato in un momento disastroso, no? Dove da tutte le parti si diceva che la Fiorentina probabilmente sarebbe retrocessa, e ha fatto un lavoro importante, che ha portato alla fine la barca a porto, ha salvato questa squadra che non era scontato, al di là che i giocatori erano forti, e comunque tutti noi dicevamo che era assurdo che la Fiorentina navigasse in questa bassa classifica, però sono state delle annate che squadre importanti sono retrocesse. Bisogna dare merito a Vanoli, sono scelte che la società deve ponderare in vista di quello che ha notato durante l'anno, il rapporto con i giocatori, e poi magari un dirigente nuovo come Paratici magari vuole iniziare un percorso con gente sua, con gente che magari sceglie lui, perché comunque Vanoli se l'è trovato, pur essendo un ottimo allenatore. Io vivo a Modena e vi posso assicurare che Grosso qua sta solo, ha fatto un lavoro straordinario.
1: È stimato laggiù, no? È portato in alto, insomma.
5: è un giovane vecchio, nel senso che è un allenatore giovane già molto esperto, ha le idee chiare, è uno che fa giocare bene la squadra, poi è molto coraggioso, è un allenatore coraggioso, il che uno può dire sì, ma sta solo, forse non è, ma è sempre il marchio, è sempre l'entità che tu riesci a dare alla squadra, e lui ha dimostrato a Sassuolo, prima a Frosinone, poi a Sassuolo, di essere in grado di poter dare una bella identità alla squadra, perché è una bella linea, perché è un allenatore che attacca, un allenatore che cerca il risultato, non è uno di quegli allenatori che attendisti, per cui io credo che sia un'idea molto molto importante.
2: Invece, come ultima domanda, Massimo, ti volevo chiedere di Volpato, che appunto la Fiorentina lo sta cercando. Lo prenderesti? Come lo vedi come giocatore?
5: Ma Volpato se ne parla bene, è sempre cresciuto anno dopo anno. È chiaro che, ripeto, da separati avrà le idee chiare se Volpato può essere un giocatore per la Fiorentina. Ora, sicuramente può essere un giocatore che può dare una mano, ma non sarà certamente solo il Volpato che possa determinare a far cambiare l'annata che è stato quest'anno. È un giocatore che a me piace, però ci sono anche altri giocatori forti in giro.
1: Massimo, grazie mille come sempre del tuo contributo, a presto e buon lavoro.
2: Grazie, ciao.
1: Grazie quindi a Massimo Taibi, auguriamo un'altra volta un in bocca al lupo, buona fortuna anche alla Pistoiese, visto che nel nostro gruppo di lavoro il colore arancione è tifato neanche da poche persone, applaudono dalla regia per la citazione. Va bene, siamo arrivati alla conclusione della prima ora del Viola Weekend, restate lì perché abbiamo ancora un'altra oretta insieme a voi con Ludovico Mauro, con Viola Ronchi e con i nostri ospiti, quindi restate lì, torniamo tra pochissimo.
2: A tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto. Pianto, consultare il nostro sito.
12: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo, vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo. Assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
13: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre.

0: Terapia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. E oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champs-de-Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti. Presente Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14. Prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up, e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Gian Antonio. Poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros. Domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'ucraina Marta Kostiuk batte Iga Swiatek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello slam parigino. Domani sarà grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Sbaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafo. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026. La passerella conclusiva in quel di Roma. 131 chilometri da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve, tra i fori imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia a finire nell'albo d'oro di tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. Partenza alle 15:40. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala.
4: Con me, Alberto Di Chiara.
3: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna, pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria e entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.

0: Mandala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17 e 11, scoccate esattamente in questo istante, torniamo in diretta dagli studi di Via Panciatichi, Ludovico Mauro e Viola Ronchi in vostra compagnia per il Viola Weekend che riprende adesso dopo la fascia pubblicitaria. Abbiamo già analizzato tanti argomenti che riguardano questi giorni di Fiorentina, tanti altri li andremo a toccare ora, proprio tra pochissimo, e soprattutto quelli che riguardano il mercato, alla fine è sempre il tema che tira per la maggiore. Una delle voci principali di questi giorni, che poi è stata verificata anche dalla nostra redazione, riguarda l'interesse della Fiorentina per Vieri, centrale di proprietà del Gremio, classe 2005, che si è messo in mostra nel Brasileirão. La Fiorentina avrebbe fatto un'offerta da 12 milioni di euro per lui, trovando contro il muro del Gremio, che avrebbe contro ribattuto con 20 di richiesta, che è una cifra ad ora fuori budget per la Fiorentina, se ricordiamo tutti i problemi che abbiamo già citato spesso riguardanti la Fiorentina, quindi il poco budget, i riscatti di Fabiani e Brescianini che portano già delle spese, la non Europa a disposizione e tanto altro ancora. Volevamo fare un dipinto del difensore del Gremio, ci facciamo aiutare da un collega che segue benissimo per la sua TV il calcio sudamericano, in particolare quello brasiliano, lo disturbiamo spesso anche su Radio Firenze Viola. Parlo di Carlo Pozzoli di Sport Italia, che accogliamo in trasmissione. Ciao Carlo, benvenuto.
3: Ciao Carlo.
4: Ciao, grazie a voi. Buona giornata, buona trasmissione finora.
2: Altrettanto, buona giornata ovviamente intendevo. Carlo, volevamo farci dare una mano da te appunto per fare un ritratto di Vieri. Intanto ci racconti che calciatore è, che percorso ha avuto e come si è messo in mostra in Brasile, perché è un giocatore che, per quanto ci dicono, è finito non soltanto nel radar della Fiorentina ma anche di tanti altri club.
4: È un calciatore sicuramente molto interessante, un giocatore giovane, un giocatore che comunque ha guadagnato una titolarità in una squadra che sta lottando per un obiettivo per esso importante, perché devono salvarsi in questo momento. Il Gremio in questo inizio di campionato hanno un po' faticato, sono quintultimi, sono appena fuori da zona retrocessione, però è un giocatore comunque che si sta facendo notare, anche segnato dei gol importanti. È di piede mancino, è un giocatore strutturato fisicamente, perché è quasi un 1,90 m, poi bisogna sempre capire nel momento in cui si affaccia un nuovo campionato qual è l'immediata adattabilità in un reparto che al momento è un po' da ristrutturare, come quello difensivo della Fiorentina, che nell'ultimo anno ha avuto più di qualche difficoltà.
3: Invece, portandolo nel campionato italiano, Vieri lo vedi adatto appunto in Italia, oppure per le sue caratteristiche, oppure lo vedi adatto da altre parti, come in Premier per esempio?
4: No, sicuramente è un giocatore che può adattarsi al campionato italiano, sicuramente riguardato tempo, perché è giovane, perché ha sempre solo giocato in Brasile, quindi comunque non è immediato. Basta pensare a uno degli ultimi giocatori che ha fatto un percorso simile, Nathan, quando è andato al Napoli.
2: Sì.
4: Il Napoli lo prese per sostituire Kim, però arrivava già da un campionato europeo quando il Napoli lo aveva acquistato, perché l'aveva preso dal Fenerbahce, quindi comunque già giocava in Europa. Bisogna sempre essere pazienti con questi tipi di giocatori, non avere fretta, soprattutto se poi magari gli si paga anche tanto, perché poi il Brasile è sempre una bottega cara, non li vendono a pochi giocatori, perché comunque non hanno bisogno paradossalmente in questo momento di tutti questi introiti, e lo hanno dimostrato nell'ultimo mondiale per club l'anno scorso, facendo molto bene un campionato super competitivo, e da anni che vincono sempre solo loro la Coppa Libertadores, quindi comunque può essere un investimento importante, però poi bisogna dargli tempo per inserirsi in Italia.
2: È così, la Libertadores tende a rimanere spesso in Brasile nell'epoca recente. Carlo, continuando un attimo su Vieri prima di cambiare argomento, la Fiorentina appunto avrebbe offerto una dozzina di milioni di euro al Gremio, sentendosi dire no, ne vogliamo 20. Avendolo visto e commentato più volte, ti sembra una valutazione congrua, soprattutto per il calcio di oggi, viste le cifre che girano? E seconda domanda, il Gremio, per la condizione in cui è, ha bisogno di cedere, di far cassa, o può anche appunto permettersi di dire no di fronte anche a offerte pesanti.
4: No, in questo momento secondo me hanno comunque bisogno anche del giocatore, quindi è difficile che te lo lasciano andare subito a una cifra anche più bassa, perché comunque loro hanno un campionato da provare a rialzare, a risollevare. Il giocatore ha talento, il giocatore è giovane e quindi comunque è normale che chiedano una cifra importante. La Fiorentina è all'inizio della sua campagna acquisti, bisognerà ancora capire, in attesa dell'ufficialità, l'allenatore che dovrebbe essere comunque Fabio Grosso, quindi si attende un po' per capire poi quali sarà poi la campagna acquisti. Vedremo se proveranno a fondare il colpo, se cambieranno poi obiettivo.
3: Invece, in particolare alla Fiorentina, sia per l'ambiente sia per il calcio di Grosso, ce lo vedi adatto, Vieri?
4: Ma sì, sicuramente nella difesa, lui gioca già in una difesa a 4, quindi comunque è un ottimo giocatore, è strutturato, di piede mancino, quindi può andare benissimo nel reparto di Grosso e secondo me può essere un giocatore adatto anche al calcio italiano, alla Fiorentina.
2: Spaziando invece anche su altri argomenti, Carlo, da attento osservatore del calcio sudamericano, in particolare quello brasiliano, un calciatore che diciamo per il proprio futuro tiene banco a Firenze non solo ora ma da anni, è Dodò, che è arrivato nel 2022 dopo mezzo anno fermo praticamente allo Shakhtar per motivi bellici, purtroppo. Ha fatto una grande stagione l'anno scorso con Paladino. Il suo entourage, per quanto ci risulta, aveva rapporti un po' difficili con l'ex DS Viola Daniele Pradè, e infatti si era arenata la trattativa per il rinnovo, che poi da lì non è più decollata. Se ne è parlato ogni tanto timidamente, ma non si è mai arrivati allo sblocco, diciamo, dell'impasse. Quest'anno, come un po' tutta la Fiorentina, ha fatto molto peggio. Secondo te è un giocatore che può ancora dar qualcosa alla maglia viola, o siamo più sul tramonto, non dico della carriera, ma quantomeno della sua esperienza a Firenze?
4: Insomma, è un giocatore che non può dare poco, può dare tantissimo alla Fiorentina. Il problema è che bisogna capire se si riuscirà a sbloccare la trattativa per il rinnovo di contratto, che al momento sembra arenata, e ha contratti scadenza tra un anno, e questo è un grande problema, perché va dalla parte del giocatore, non della società. Un giocatore che potrebbe anche, se esaltato, riprendere quota, riprendere valutazione, se no la Fiorentina dovrà trovare un accordo per cederlo quest'estate. Può essere un vero peccato, anche perché tra la cessione di Caiode, l'arrivo di Lampi, che poi si è infortunato e ha rescisso il contratto, se va via anche Dodò, la Fiorentina resta senza un vero e proprio terzino destro, essendo che comunque anche Fortini potrebbe partire. Comunque è un giocatore che nasce come esterno a sinistra, non a destra.
3: Invece, secondo te, ti volevo chiedere quali possono essere i brasiliani più appetibili per il mercato italiano di quest'anno, secondo te?
4: Ma secondo me in questo momento dal Brasileirão non c'è una vera e propria stella che può arrivare in Italia in questo momento. Poi vedremo col passare del tempo. Negli ultimi anni sono usciti, ma sono finiti principalmente all'estero, perché comunque nel momento in cui iniziano a far bene prendono già delle valutazioni importanti, e all'estero arrivano sempre prima. Quindi la Serie A si è fatta trovare sempre un po' troppo indietro. Vedremo se arriverà qualcuno, ma non è semplice in questo momento.
2: No, indubbiamente, anche perché la situazione anche economica, come disponibilità dei club italiani, è quella che è. Giustamente Carlo sottolineava essere il Brasile un paese con società che pretendono, giustamente, anche perché tanti vogliono da sempre fare il grande salto in Europa. Quindi se l'ambizione è quella, chiaramente si vuole anche in cambio qualcosa, e qualcosa anche di parecchio salato a livello di soldi. Carlo, prima di salutarti e di ringraziarti per il tuo contributo, tra chi ci scrive alla casella WhatsApp c'è anche qualcuno che ti voleva chiedere qualcosa.
3: Abbiamo
2: giusto,
3: Viola? Abbiamo due messaggi per te. Allora, la prima è: ci puoi spiegare il motivo della mancata convocazione di Joao Pedro in nazionale brasiliana?
2: Questa è una bella domanda, anche esatto. Perché Carlo, nel rispondere, a Firenze per un paio d'anni si parlava del possibile avvento di Vitor Ryan, che poi è andato al Barnamont e ha fatto una grande stagione quest'anno. La mancata convocazione di Joao Pedro è stata tanto contestata in, esatto, in Brasile. Carlo, dici la tua eventualmente, poi ci confrontiamo.
4: Secondo me la risposta data può dare un altro Carlo, ovviamente Ancelotti.
2: Certo.
4: In questo momento, cioè, João Pedro è un grandissimo attaccante, ha fatto una buona stagione rispetto a un momento complicato del Chelsea, che non si è manco qualificato alle competizioni europee. Può aver pagato un po' l'inserimento all'ultimo di Neymar nella rosa dei convocati, che è più una convocazione per quanto ha reso negli ultimi anni politica che sportiva. Il Brasile ha comunque un reparto offensivo iper competitivo e quindi alla fine l'ha pagata lui, poteva pagare qualcun altro, però non credo che sia una scelta prettamente tecnica.
2: Tra l'altro Neymar salterà anche la prima barra le prime due partite del mondiale. Il Brasile è anche fuori,
4: ha avuto tanti problemi fisici, l'anno scorso ha finito il campionato per salvare Santos da infortunato, quindi è un giocatore che purtroppo a livello fisico è sulla via del tramonto e in una situazione normale non sarebbe neanche stato convocato. Poi è Neymar e in Brasile Neymar pesa.
2: C'era tanta pressione mediatica sulla convocazione di Neymar, su questo ci sono pochi dubbi. Tra l'altro, Carlo, il Brasile ha fuori anche Rodrigo per infortuni, insomma è un reparto già stellare, come dicevi, e che ha ancora margine perché ha fuori altri ragazzi tanto tanto forti che daranno mano in futuro dopo il mondiale.
4: È una squadra Brasile un po' come la Francia in Europa, che ha un talento smisurato. Tra l'altro João Pedro paradossalmente pochi giorni prima delle convocazioni ha detto: mi auguro che Neymar venga convocato, che ci sia successa una roba simile con l'Olanda, con Frimpong, che ha detto: mi auguro che ci sia la convocazione di Depay. Poi Depay è stato convocato, ma ne ha fatto le spese proprio Frimpong, che non hanno avuto una situazione un po' simile i due.
3: Invece, per finire il cerchio su Neymar, l'altra domanda era: quanto credi in una Last Dance vincente di Neymar, appunto?
4: Dipende in che condizioni riuscirà a rientrare, in che modo il Brasile riuscirà a coinvolgerlo nella squadra, perché poi paradossalmente nel post Neymar che comunque è già in atto, al di là del fatto che lui sia lì convocato, nessun calciatore brasiliano è mai riuscito ad avere la personalità e i numeri di Neymar in nazionale, perché se poi si va a vedere quanto ha segnato rispetto a Neymar i vari Vinicius, i vari Rodrigo, i vari comunque giocatori che si sono inseriti nel reparto offensivo negli ultimi anni, ha segnato niente rispetto a quanto ha fatto Neymar. Però il problema dall'altro lato è la condizione fisica. Se sarà un minimo in condizione e se i compagni lo aiuteranno, potrà sicuramente dare il suo contributo. Poi bisogna vedere quale sarà il percorso del Brasile nella competizione.
2: Beh, anche perché il mondiale è un torneo che, a differenza del campionato, non si svolge in un anno ma si svolge in un mese, giocando ogni tre giorni, quindi arrivare mentre in campionato puoi saltare una domenica e rimetterti in forma per quella dopo, lì non c'è tempo, chi sta meglio gioca.
4: La condizione fisica e gli episodi fanno fondamentalmente la differenza.
2: Esatto, infatti su questo si giocherà molto l'eventuale spazio che avrà Neymar nella Seleção. Va bene Carlo, per chiudere, non so, le tue favorite per il mondiale, perché abbiamo un'Argentina che avrà l'ultimo tango, come l'hanno annunciato sui social, di Leo Messi, che sta ancora bene ma non è quello che era 4 anni fa, anche solo a livello fisico. C'è una Francia che è ancora una nazionale paurosa a livello di forza e di alternative che mette in campo. C'è una Spagna campione d'Europa che è piena di giocatori fortissimi, con Yamal che dovrebbe comunque saltare un po' come Neymar la prima giornata, o comunque tornare in stato non proprio ottimale. C'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che come Messi giocherà il suo 6° mondiale. Insomma, ci fai un po' la tua griglia per questa Coppa del Mondo?
4: Francia assolutamente favorita numero uno, perché comunque se si va a vedere ha una rosa forte, ma ne potrebbe portare altre due che sarebbero, sì, che sarebbero competitive. Il Portogallo sogna una rosa matura per competere. Poi attenzione a una squadra africana, bisogna vedere chi: Marocco, Senegal, ce n'è parecchie, perché noi qua a Sport Italia abbiamo trasmesso anche le ultime edizioni della Coppa d'Africa. È un calcio nettamente in grande evoluzione, l'ha già dimostrato il Marocco all'ultimo mondiale, quindi attenzione alla sorpresa africana in fondo al prossimo mondiale.
2: Carlo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
3: Grazie Carlo.
4: Buona giornata, buon lavoro a voi.
2: E questo era quindi Carlo Pozzoli, che ci ha un po' descritto Vieri, poi abbiamo spaziato anche sul mondiale, perché noi, cara Viola, io sottoscritto e Alessandro Di Nardo, che in questo momento è di fronte a noi, abbiamo raccontato il mondiale in Qatar 4 anni fa tramite questa emittente, come in quel caso non ci sarà l'Italia. Purtroppo. Vuoi o non vuoi, al di là della Fiorentina, al di là dell'Italia, rimane il mondiale l'evento sportivo insieme alle Olimpiadi più importanti del mondo.
3: Assolutamente.
2: E lo vedono tutti. Dispiace dire, me lo stavi un po' accennando se fuori dai microfoni, che la Fiorentina avrà un solo giocatore essenzialmente alla Coppa del Mondo, che è Marin Pongracic.
3: Esatto.
2: E se si va a rivedere, tra l'altro, le edizioni, guarda, lo cerco al volo, del mondiale con meno giocatori della Fiorentina, io penso si sia molto vicini al record negativo. Tra l'altro Pongracic va al mondiale dopo una stagione, non lo so, che definire negativa è un eufemismo.
3: Sì, questo è vero, però appunto come riportava anche stamani la Gazzetta, dal lato dei difensori e ribadendo anche dal punto di vista appunto del giocatore Pongracic, la società almeno per il momento non è intenzionata a venderli, quindi vogliono riscattarlo sicuramente, probabilmente insieme anche a Ranieri, ma anche Comuzzo, lo stesso Comuzzo. Quindi dal lato dei difensori, parlando appunto, si stava parlando che c'era il nome di Vieri adesso appunto con Carlo, però dal lato difensori non hanno intenzione a sostituirli i difensori che hanno giocato quest'anno nella Fiorentina.
2: Guarda, tra l'altro faccio un inciso perché mi ero messo da solo la curiosità di andare a riguardare il dato dei giocatori della Fiorentina. Al mondiale nel 2022 ce n'era 5 addirittura, che erano Nico Gonzalez, campione del mondo, anche se di fatti dalla tribuna, perché
3: certo,
2: non ebbe un ruolo, anzi era anche infortunato. Jovic, Milenkovic con la Serbia, Amrabat, assoluto protagonista invece col Marocco, che divenne la prima africana di sempre a giocare la semifinale in una Coppa del Mondo, e udite Zurkowski con la Polonia, che non penso si ricordassero in tanti, però c'era anche l'ex Empoli Fiorentina al mondiale in Qatar.
3: Quest'anno Pongracic, dal punto di vista delle convocazioni nazionali, è sempre stato convocato, quindi è normale che per il mondiale venga riconvocato.
2: No, ma infatti ecco, è normale che Dalic l'abbia incluso nell'elenco, è sempre stato nel giro della nazionale.
3: È impressionante Pongracic, che non ci sono altri giocatori della Fiorentina convocati.
2: E infatti ti stavo per dire che l'Italia non aveva un solo giocatore al mondiale, addirittura dal 78, quando c'era solo Antognoni in Argentina. Poi c'erano sempre stati almeno due, non meno di due. Insomma, secondo me anche questo, in fondo a tutta la carrellata di dati che snoccioliamo tutti i giorni, rende l'idea purtroppo di come sta la Fiorentina attualmente.
3: Esatto.
2: Perché appunto avere solo un giocatore al mondiale è effettivamente troppo poco. Parlavi del tema difensori allacciandoti a Pongracic.
3: Esatto.
2: Stamani si tornava sul tema anche tramite la rassegna stampa. Ad ora la Fiorentina ne sta cercando un altro, e infatti parlavamo di Vieri. È uscito il nome di Obert del Cagliari, e ne è uscito anche qualcun altro. Ad ora però parliamo di una Fiorentina che non ha intenzione di vendere i suoi tre centrali avuti finora, ossia Pongracic, Ranieri e Comuzzo. E questa è una cosa comunque discutibile.
3: Esatto.
2: Perché la Fiorentina non ha dimostrato di avere un pacchetto difensori importante.
3: Esatto.
2: E tenere questi tre e aggiungere semplicemente uno, a meno che non arrivi il Thiago Silva di 10 anni fa, non vedo un grande upgrade insomma in questa linea difensiva.
3: No, infatti, come ribadivo prima, appunto questi tre difensori, allora, dal punto di vista di Ranieri, nelle ultime partite io ho visto un upgrade, sinceramente, se si può dire così, un upgrade limitato, ecco, però comunque sinceramente non ha fatto un pessimo campionato nell'ultimo periodo, ecco, si è un pochino riscattato, quindi magari lui è giusto magari tenerlo. Pongracic, dal punto di vista in nazionale, è sempre stato convocato, ha giocato titolare, però è un giocatore che non mi ha convinto abbastanza quest'anno. Comuzzo quest'anno è stata una delusione, però il club dice che per il momento non è nella lista dei giocatori che vogliono vendere, neanche lui. Magari come... Ora è un altro paragone, perché è un altro ruolo, ok? Però come Gudmundsson magari aspettano sempre appunto quell'upgrade, quel momento di switch che magari può fare anche Comuzzo, essendo giovane, essendo giocatore giovane, che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato alla guida di Palladino, e sperano di poterlo fare anche quest'anno, nel prossimo campionato con lui.
2: Ma io rimarrei francamente scettico a vedere la Fiorentina a settembre con tutti e tre i centrali ancora uguali e soltanto uno in più, se l'ambizione è quella di rilanciare, perché poi è quello che vogliamo capire.
3: Giocheresti con la stessa rosa dal punto di vista dei difensori?
2: Se il quarto fosse Vieri, che magari io sinceramente non l'ho mai visto giocare, no, magari anche forte, però non... Se veramente vuol passare il concetto di rilancio, insomma, tenere esattamente gli stessi tre e aggiungerne solo un altro, sì, poi magari Grosso li migliora un po', perché sapendoci lavorare non sono...
3: Quando è arrivato Vanoli abbiamo visto che comunque Ranieri è migliorato sicuramente, quindi comunque magari con un nuovo allenatore riescono a migliorare anche gli altri giocatori, appunto come Comuzzo, che l'anno scorso con Palladino, come ho detto prima, ha fatto un ottimo campionato.
2: Vediamo. Va detto anche che se la Fiorentina ricevesse per esempio offerte per Comuzzo, a differenza di un anno fa, non direbbe di no. Con questo non vogliamo fare il processo a tutti e tre. Pongracic viene da una carriera comunque importante e è calato molto nell'ultimo anno. Comuzzo rimane comunque un prospetto della Fiorentina, non ai livelli di come poteva essere il Leoni di un anno fa, che poi venne comprato dal Liverpool, poveraccio, è andato incontro alla rottura del crociato, ma comunque magari un buon difensore di prospettiva, perché quest'anno ok ha fatto male, ma quest'anno hanno vissuto tutti una stagione tragica.
3: Per esempio, infatti, un nostro ascoltatore Luca ci dice: non date retta alle voci fronte società, se il Como offrirà 20 milioni per Comuzzo fanno il fiocchetto e lo impacchettano.
2: Può darsi, anche perché stavo arrivando a dire che l'anno scorso la Fiorentina rifiutò 35 milioni dall'Al-Hilal, o meglio, se volessimo essere sinceri, la Fiorentina lo stava anche trattando, poi lui si mise di mezzo dicendo no, voglio rimanere,
3: certo,
2: e lì non se ne è fatto più di nulla a prescindere. Quest'anno, perché parlo di Comuzzo? Perché è l'unico che comunque, anche dopo un'annata così in down, può portare un'offerta, insomma, corposa. Pongracic e Ranieri, sia per età, non sono neanche vecchissimi, ci mancherebbe, Ranieri è un 99, per dire. Però non vedo un club che possa arrivare a Firenze e a offrire 15-20 milioni di euro per Ranieri.
3: Comuzzo magari, esatto, essendo un ragazzo ancora giovane, è sicuramente un giocatore su cui delle società puntano più volentieri rispetto a altri giocatori come Pongracic e Ranieri, che comunque un po' di carriera l'hanno fatta, ecco.
2: Allora, parlavamo di ragazzi giovani e anche di difensori, perché con Comuzzo si tratta di entrambi gli argomenti. Un ex difensore che abbiamo disturbato nei giorni scorsi per parlare di Fabio Grosso, perché è stato suo giocatore ai tempi del Frosinone, è Fabio Lucioni, che è stato appunto un centrale di lunga esperienza, oggi lavora come direttore sportivo in caccia di una nuova opportunità in cui gettarsi. L'abbiamo intercettato per descriverci appunto quello che probabilmente, molto molto probabilmente, sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Vi facciamo riascoltare allora la descrizione di Grosso da parte di Fabio Lucioni.
5: Lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
6: Anche perché proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse, responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
5: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità con facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha

0: credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
1: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società e per inutile bilantarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi va secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paradis è stato fondamentale.
2: Così quindi Fabio Lucioni ai nostri microfoni, appunto lo potete ritrovare sull'app di Radio Firenze Viola, sul sito di Radio Firenze Viola, e riascoltarvelo anche in formato integrale. Stavamo parlando dei difensori, lui tra l'altro è stato un ex difensore. Abbiamo nella TV di sotto a noi, che in questo momento ci fa vedere la diretta di Sky Sport 24, l'elenco dei convocati del CT Baldini per queste due amichevoli sostanzialmente inutili che gioca la nazionale.
3: Sì.
2: E anche con il giusto degli stimoli, non tanto per loro quanto per chi le dovrà guardare eventualmente, perché mentre gli altri preparano il mondiale, l'Italia prepara due amichevoli. Va detto che le amichevoli non sono da snobbare, perché comunque incidono sul ranking UEFA e quindi sui sorteggi in sede di Nations League e delle qualificazioni europee. Ha fatto discutere il fatto che Baldini abbia voluto portare essenzialmente l'Under 21, tranne Donnarumma, che è andato lì da capitano.
3: Certo.
2: Ora ne parliamo anche noi e chiediamo il parere anche agli ascoltatori, volendo, perché per qualcuno era da portare comunque la nazionale maggiore per dare, diciamo, un senso a queste due gare, per cercare di vincerle in tutti i modi, per dimostrare di essere sul pezzo nonostante l'ennesima figura cacina fatta a marzo. Per altri, e io personalmente sono più d'accordo con questa fazione, per due amichevoli che contano solo appunto per questioni puramente di ranking, per il resto non hanno appetibilità, per un CT che sa già che non rimarrà, perché l'ha già detto Baldini, tornerà in Under 21, portare un gruppo che sta facendo molto bene, perché questo Under 21 ha fatto molto bene da quando c'è Baldini CT nei risultati come gruppo, e farli crescere facendoli giocare contro due nazionali interessanti, con quello che possono essere Lussemburgo e Grecia, comunque non squadroni, ma comunque test contro prime squadre nazionali maggiori, secondo me tutto sommato ci può stare.
3: Io sono d'accordo con te, perché io credo che Baldini, visto che ha seguito questi ragazzi, io credo che ha fatto bene e se lo meritano a portarli, ad averli portati insomma con sé in queste due amichevoli. Uno dal punto di vista tecnico e calcistico, perché appunto li fa crescere, perché li fa giocare con giocatori che giocano nella nazionale e non Under 21. E poi seconda cosa, se lo meritano perché hanno dimostrato di avere delle ottime qualità quest'anno, hanno giocato molto bene e hanno, secondo me hanno fatto molto bene, quindi io credo che anche come merito e come riscatto è una cosa giusta portare Under 21. Oltretutto è seguita da Baldini, quindi Baldini sa come posizionare i suoi giocatori, visto che li ha seguiti. Quindi meglio di così, secondo me.
2: Sì, anche perché appunto stavamo parlando anche di là in redazione con gli altri di tutto Mercato Web, che rimane comunque la nostra casa madre. Io capisco il dire

0: che si doveva dare un senso di appartenenza e di, come dire, serietà, stare sempre sul pezzo per chi ha fallito il mondiale.
1: Ma visto che proprio hanno fallito, secondo me in questo momento se no, lo meritano giocatori
0: più che altro che... non so come i, chiamiamoli big, che definirli big purtroppo è anche troppo per i risultati visti.
1: Esatto.
0: Sarebbero potuti arrivare a questo appuntamento completamente scarichi, con la stagione dei club finita. Non lo so, tutto sommato.
1: Poi giocando,
0: se metto...
1: secondo me, un'amichevole tanto per in questo momento, perché non essendo al mondiale, la giocavano con una mentalità molto scarica, ecco, da questo punto di vista.
0: Sì, quindi... soprattutto per chi fa parte di club come per esempio questa nazionale, che ha avuto un blocco Inter impegnato anche nelle coppe.
1: Esatto.
0: Per i calendari compressi di oggi, i giocatori arrivano a fine anno completamente distrutti, insomma, per tutto quello che passano nell'arco della stagione. La Fiorentina è interessata comunque a queste due partite, perché ha Ndur e Comuzzo, che sono sempre stati nel blocco under 21 di Valdini, e ha Fortini, che rimarrà in ritiro fino al 2 di giugno. Da programma iniziale doveva rimanere in ritiro solo fino ad oggi. Stamani la FIGC, comunicando il cambio tra Venturino e Berti, perché Venturino per infortunio ha lasciato ed è andato Tommaso Berti, Niccolò Fortini rimane altri due giorni in ritiro a Coverciano con la nazionale. Quindi comunque la Fiorentina ha portato qualcosa all'ossatura di questi azzurrini, che ora sono azzurri perché recitano la parte dei grandi, e che comunque vivranno una bella esperienza in due partite che sicuramente li faranno molto
1: poi
0: crescere.
1: Ricordiamoci che, avendo visto appunto le partite dell'Under 21 quest'anno, Ndur è stato protagonista di quest'Under 21 quest'anno.
0: Ha vestito anche la maglia numero 10 e ha portato anche la fascia di capitano, segnando anche ogni tanto.
1: Quindi
0: sì.
1: Ecco, vediamo come gioca, vediamo.
0: A proposito di giovani, dicevamo, allacciandoci a questo, della primavera, abbiamo parlato nella prima ora un po' dei campioni d'Italia all'ordine di Daniele Galloppa. Chi gestisce da anni ormai il settore giovanile della Fiorentina è Valentino Angeloni, che è stato, per quanto abbiamo raccolto, la prima conferma di Paratici da quando è diventato direttore sportivo del club, perché è indubbio che a livello di titoli e di crescita dei ragazzi, sotto la sua
1: lavoro,
0: supervisione,
1: sì,
0: la Fiorentina ha fatto molto bene. Il giorno dopo la vittoria dello scudetto primavera, giovedì sera al Viola Park, l'abbiamo intervistato qui su Radio Firenze Viola durante Palla al Centro, e quindi ci faceva piacere farvi riascoltare una parte di Valentino Angeloni che ci ha fatto un po' il punto su questa grande vittoria da parte dell'Under 20. Quindi Valentino Angeloni durante Palla al Centro.
2: Abbiamo appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
3: quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
4: diverso
3: dai. Cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
2: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare, e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché c'era successo anche con il Lecce Fiorentina, no?
4: Sì.
2: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto un completamento, una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini, e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
3: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
2: sì,
3: dire.
2: Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra, mi ha sofferto. Mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato. Perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, per essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra. Ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, siamo certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
4: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre un grande attenzione ai settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri la prima cosa che mi è venuta in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
2: No, tantissimi, perché lui era unico, vedetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentino, andiamo a fare un giro.
4: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
2: E mi ha detto: ma Valentino, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tantissime, una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo, e lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, presto, lo conosci, guarda che quel ragazzo che così, che lo ricordi,
4: è bello.
2: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
4: Sì, unico proprio. Molto bello. Andrea,
5: no, io ho tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito
2: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete, se vogliamo stare 3 ore stiamo 3 ore.
4: Ah,
2: però
4: che bellezza.
2: Oggi, domani e domenica mi voglio così, gliel'ho detto a Davola, il giornale stampa, ho detto: ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
4: Giustamente.
5: No, allora, intanto i complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile. Quindi complimenti, direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze e sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi Viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, c'è una percentuale altissima. E qui quanto mi inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza.
2: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato dalla a gennaio del 2020 e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
3: Certo.
2: Perché siamo stati un mese, un anno. Gallotta è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi niente. Quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento.
0: E questa era quindi una parte dell'intervista con Valentino Angeloni, che come avete sentito anche in questo estratto era molto contento di incensare il lavoro del settore giovanile della Fiorentina, che da anni continua a macinare successi e piano piano a tirar fuori qualcosa. Vediamo questa primavera scudettata dove arriverà con i suoi protagonisti. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questo Viola Weekend, quindi ringrazio Viola per essere stata con noi.
1: Grazie Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: E ringrazio Alessandro per aver curato la parte tecnica in regia. Anche da parte del sottoscritto è tutto, vi lasciamo a Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e al resto appunto del nostro palinsesto. Ci sentiamo presto su Radio Firenze Viola. Ciao
1: ciao.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
3: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto. Pianto, consultare il nostro sito.
9: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
10: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
11: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
12: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
13: Tutti matti per il Velvet Pet.
14: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 170. 78 alle 10.
15: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Radio Firenze Viola.
16: Ben trovati dalla redazione.
17: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
16: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala a turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
17: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuel Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
16: La fuga dei cavalli a Roma. I 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
17: I PM di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Cadell. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio. Dopo il controllo giudiziario del 29 maggio, in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere, Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, chiara la volontà di fuggire del manager turco, che il giorno dopo ha acquistato un biglietto aereo.
16: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin, che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che tiene la testa per tutta la prima metà del settimo appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai 2 piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, quarto con l'Aprilia Trekhaus. Mentre a completare la top 5 è Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
17: È tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Fiorentina. Via.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: e brutti, chi è al mare e chi non, tutti a seguire Radio Firenze Viola, Domenica Viola. Oggi è l'ultima puntata della stagione e per chiudere abbiamo deciso di chiudere col botto con i due ospiti più importanti. Uno è un più importante ex aequo, lo presento subito, lo vedete già, l'uomo più bello del mondo, ex aequo con Mauro Grassi. L'ex aequo è dovuto a tutte le botte
1: grande
0: che
1: Mauro,
0: ha dato, ma che grande
1: Mauro.
0: L'hai massacrato,
1: grandissimo,
0: ricordiamolo per chi si mettesse. Mauro Grassi è sempre stato l'uomo più bello del mondo,
1: assolutamente. Beh, per distacco
0: lui era il secondo, arrabbiato e rabbioso per questo secondo posto. Gli ha messo prima lo zucchero nella benzina, poi gli ha bucato le gomme, gli ha rubato lo scooter e poi l'ha travolto sulle strisce.
1: Ha dimenticato la pipetta della candela.
0: Sì, ma l'ha travolto sulle strisce. Nonostante quello, Grassi ha recuperato, è tornato l'uomo più bello del mondo, però ex aequo.
1: Ma dopo il Grassi recupero. È sempre stato l'uomo più bello.
0: Va bene. E invece abbiamo il mister più bravo del mondo collegato. Eccolo qua.
1: Guarda là.
0: Luca Meloni e Andrea Domenigliani. Non l'avevo detto il nome, ma oramai.
2: Ciao,
1: grande
2: ciao,
1: Luca.
0: Nome di questi personaggi li conoscete senza bisogno di presentazione. Purtroppo, ahimè, ho creato dei mostri e dei miti.
1: È vero, questa cosa qui, vero Luca, la dobbiamo ammettere.
0: Detto ciò,
1: non solo hai creato dei mostri, ma hai creato anche degli amici, perché io, Luca, Mauro, siamo diventati tutti amici. Anche
0: va bene, questo
1: vi
0: fate
1: mago.
0: Una chat e ne parlate tra di voi al
1: certo,
0: pubblico, non gliene frega niente. Invece a tutti sapranno, gli interesserà sapere, scusatemi, da dove riparte mister Luca Meloni. Riparte dalla società. A suo dire, io non ho controllato, quindi mi fido assolutamente di Luca, più antica d'Italia, molto più antica del Genoa, molto più antica del Provercelli, che si è affidata all'allenatore più bravo d'Italia. Spero che trovino anche il centravanti più forte d'Italia, che lo tengano una stagione e poi lo passino alla Fiorentina, ed è il club sportivo, giusto?
2: Stavo per dire lo sportivo club. Firenze 1870.
0: E allora chi è
2: più antico? Luca, più antica d'Italia.
0: Chi è più antico,
2: grazie,
0: del club,
2: grazie,
0: sportivo? Telefoni e mandi messaggi se hai il coraggio, perché qui prima è 1870. Cioè, ma di che? Ma questi giocavano, cioè, senza. Non c'era ancora l'elettricità, probabilmente, sicuramente, non era diffusa per niente. Non si faceva la doccia dopo, però giocavano a pallone, probabilmente alle cascine.
2: Anche a pallone, anche. Era una società sportiva,
0: una
2: non
0: polisportiva.
2: Era prettamente una società di calcio.
0: Una
2: sì,
0: polisportiva,
2: esatto.
0: Quindi andava bene anche il Domenigliani, che sa giocare solo a pallo, braccia pallo, no? Quello che si giocava al velodromo, che si prende la palla e si ritira, l'unico sport.
1: Quello giocano gli Incas con la palla, che quella roba lì. Vabbè, fra
0: va bene,
1: Incas
0: comunque,
1: e
0: insomma, la stagione la sta preparando, mister?
2: Sì, la stagione la stiamo già preparando da un mese, stiamo valutando la formazione della squadra. Non è un lavoro semplicissimo, perché gli obiettivi della società sono obiettivi di altissimo livello e il presidente è una persona che ha veramente un livello anche calcistico importante, il signor Florin Toma, e ha deciso di riportare il club sportivo Firenze ai fasti di un tempo. Non sarà una cosa semplice, non sarà una cosa veloce, ma sicuramente ci sarà da fare tanto lavoro, ma io credo che con l'importanza del gruppo con cui sto lavorando e le idee che abbiamo, sicuramente possiamo arrivare a raggiungere dei bei risultati.
0: Bene, bene, bene. C'è chi invece non ci crede.
2: Se doveste sentire.
0: Se l'abbiamo sentita, ha detto che lei è polemico. Lei è polemico. È polemico. Ecco.
2: No, allora stasera io qui.
0: Sì, ma perché viene lei? Scusi, lei non venga più e ci mandi sempre l'ospite segreto qui. Va molto meglio, No, dov'è?
2: Questo è un ospite segreto molto importante, tra l'altro, molto importante. E io qui oggi ho l'onore e il piacere di avere una piccola ma grande rappresentanza del...
0: Aia, è saltata la linea proprio sulla rappresentanza. Va bene, recuperiamo Luca e intanto andiamo avanti. Ora, gli volevo chiedere se ha tratto qualche spunto dalla finale Champions, perché oggi parleremo sì di Fiorentina, i temi ci sono come sempre, ci saranno anche i messaggi, le chiamate non lo so, vediamo se, se chi dico io al mare ci vuol far preoccupare, non so. Detto tutto ciò, dottor Domenigliani, lei l'ha vista la finale Champions?
1: Sì, sinceramente no.
0: Era un orario che uno ama o uno odia. Io per esempio l'ho apprezzato l'orario delle 18, i calciatori probabilmente un po' meno, anche se a Budapest erano circa 22-23 gradi, non era caldo come in Italia. Mi viene da dire, Ceferin si chiama, ha detto che sarà il nuovo orario per le finali sempre. L'anno prossimo è il 5 di giugno a Madrid, in bocca al lupo a chi va a giocare la finale alle 18 a Madrid il 5 di giugno. Se è un giugno come questo è una sciocchezza, perché, perché limita lo spettacolo, limitando le capacità dei calciatori e degli atleti. Ah, ovviamente.
1: Infatti, io non lo so. Questo sicuramente è un orario che farà comodo a tanti, e farà comodo soprattutto al business.
0: Certo,
1: sicuramente.
0: Certo, perché in Cina, calcio in alcune vivo, parti della Cina è mezzanotte, quindi è un orario che si presume ancora decente.
1: Però per quanto riguarda gli atleti, si è visto anche in altri sport, diciamo stiamo arrivando un po' al limite.
0: Questo via, diciamo che hanno trovato una soluzione che è un po' una via di mezzo rispetto a quando... quando è stato USA 94 giocavano a mezzogiorno, farcele vedere in un orario decoroso. Infatti quest'anno saranno tutte di notte. Eccolo qua, sul più bello è saltata la connessione,
1: veramente
0: chi faceva polemica gli ha fatto saltare il wifi,
1: hanno staccato la spina del modem. Luca,
2: no, assolutamente, stiamo festeggiando, non si dice la salvezza ma l'amicizia, fonte inesauribile allo stadio, veramente di piacere, perché poi dobbiamo trovare anche il modo di trovare delle cose positive in questa stagione, che oggi abbiamo fatto un pranzo qui in campagna da me, chiamato il primo pranzo del veliero viola. appunto,
0: sì, però dottor Meloni, lei ha fatto il pranzo del veliero viola con salsicce, prosciutto e rostinciana, non con il menù di mare. Me lo immaginavo io.
1: Con
0: le salsicce del Casentino, non è proprio bellissimo.
1: Un veliero vegano, proprio, dottor
0: Meloni. No, ma poi
2: dice veganissimo. vi assicuro che gli animali hanno mangiato anche erba e verdura.
1: Esattamente.
2: Ve lo posso assicurare.
0: Va bene, detto tutto ciò.
2: Ma poca roba.
0: Detto tutto ciò, due cose. Uno, ora stavo riflettendo rapidamente sul festeggiare, no? Non si festeggia la salvezza. Un pochino, sì, no. Dai. Io capisco, io non voglio farlo spocchioso, perché mi è venuto in mente lo striscione Butei, chi arriva ultimo paga da bere. Alla fine loro sono andati giù, noi ci siamo salvati, quindi pericolo scampato, si può festeggiare tra di noi, non con la squadra
2: assolutamente
0: deve... eccoci, e allora ce li faccia vedere sto Viola Club veliero vegetariano,
2: certo.
0: Vegano,
2: sì,
0: addirittura,
2: sì,
0: venite tutti inquadrati, venite tutti inquadrati,
2: voi non ci credete,
0: no, io voglio sentire un po' di confusione,
2: vedere
0: un po' di cori, dove
2: io
0: sono?
2: Io ve li faccio vedere, perché è la realtà.
1: Eccoli.
0: No, ma i cori non li sento, i cori, oi! Meraviglia. Non si poteva finire
2: poi
0: meglio.
2: Tutti a stemmi, tutti a stemmi.
0: Poi con,
2: tutti
0: a stemmi. Con questo tempo spero che l'ombra sia arrivata a mezzogiorno in quella parte del giardino, perché sennò è stata dura. Ma detto tutto ciò, no, va bene. Dopo lì li andiamo a salutare. L'ultima immagine della stagione deve essere un altro veliero che salpa. Ben augurante per l'anno prossimo. Ha preso qualche spunto ieri sera dalla finale, o come Domenigliani si è astenuto dal vederla per un orario che non ritiene consono?
2: Onestamente l'ho seguita sul telefono.
0: Quindi si vede giusto?
2: Ritengo che una finale alle 18, in cui sicuramente si è privilegiato un orario forse migliore per altri, non credo che sia per motivi di ordine pubblico.
0: No, c'erano anche
2: proprio
0: quelli, non so se li hanno sottaciuti, non l'hanno detto, però era una partita considerata molto a rischio sull'ordine pubblico, perché insomma di ciò questi sono i gradi del, ma francesi contro inglesi, c'è stata confusione anche a Parigi, il rischio c'era oggettivamente.
2: certo, però ripeto, ne sono state giocate altre sicuramente con dei fattori di rischio importanti. Mi sembra che anno dopo anno si tenda veramente a non a svilire il prodotto calcio, ma a perdere un po' l'essenza dello sport. Poi probabilmente ci sarà chi è più bravo, più intelligente, più preparato per valutare anche tutti i rischi annessi e connessi. Però ritengo una finale alle 18 non mi sembra una cosa, un orario consono.
0: Ma io mi è capitato di commentarlo anche ieri sera da altre parti. Non sono stupito perché non avendo fatta, avendo dovuto combattere la Superlega e avendola per fortuna stoppata, di base l'hanno fatta loro, hanno fatto tutte le cose, certo, che facevano, che, certo, proponevano quelli della Superlega, compreso aumentare a dismisura i premi, e per andare a prendere, certo, soldi bisogna andare dove c'è tanta gente. Ragazzi, noi siamo imparagonabili come mercato rispetto a quello asiatico, rispetto, certo, non lo so dove sono andati a pescare, forse quello arabo, però gli arabi non, siamo assolutamente meno, non siamo ghiotti dal punto di vista economico, purtroppo.
1: Cioè,
0: anche se la Coppa
1: asiatico comprende anche Indonesia,
0: sì,
1: Cina,
0: purtroppo ora con
1: sono
0: le,
1: molto appassionati
0: con le 18 europeo. Però non è che vai a pescare tutti, perché i fusi, sì, orari sono molto diversi,
2: no.
0: Però alcuni li avvicini, e chi fa numeri e economia non gli frega nulla del nostro disappunto, perché
2: no,
0: la Coppa,
2: certo,
0: che rappresenta l'Europa, e ci hanno da fare soldi. L'unica cosa che hanno preservato rispetto alla Superlega è il mantenimento dei campionati nazionali la domenica. Vi ricordate, la Superlega prevedeva campionati nazionali passano infrasettimanali, e la Superlega diventa la domenica, e l'altra cosa un po' meritocratica, la qualificazione, e non il fatto che alcune squadre di,
2: certo,
0: diritto,
2: certo.
0: Bene, va bene. Comunque la partita di base io l'ho vista, perché la dovevo commentare subito dopo, ed è stata brutta. Ho anche osato, visto che sono anch'io contro Allegri, sia chiaro, cioè contro Allegri, per me Allegri è uno che non ci mette più la testa nel fare allenatore, che se continua così è finito, ma magari ci stupisce a Napoli. Però ho voluto iniziare il mio commento sulla partita ieri dicendo che se una partita simile come quella che ha fatto l'Arsenal la fa Allegri, lo porta via. Invece tutti dicevano: ma che doveva fare l'Arsenal? Passava in vantaggio al sesto. Provare a fare un contropiede per il 2-0? No, non ha provato manco quello. Va bene. Però ora iniziamo a parlare di Fiorentina, perché per noi esiste solo la Fiorentina, dai. Credo che fosse giusto in una domenica così di chiusura, dove gli argomenti ci sono, per carità di Dio se ci sono, e inizierei subito a stuzzicarvi su un paio di cose. I due mattatori dell'anno di Palladino, cioè dell'anno delle 8 vittorie consecutive, sono in bilico, non voglio dire in uscita. Io penso che De Gea sia assolutamente in uscita. Tutti dicono, per una questione di monte ingaggi, che non è da sottovalutare, De Gea guadagna molto.
1: Non è
0: banale. A mio avviso, però, soprattutto perché ha fatto una stagione negativa. Nessuno ha il coraggio di dirlo, che ha fatto una stagione estremamente negativa. Ora mi portano via i nostri telespettatori, ascoltatori, però è inutile dire che nella seconda parte è tornato parzialmente, a mio avviso, il De Gea del primo anno. È un portiere che esce pochissimo, e anche nella seconda parte, quella che è andata un pochino meglio, fosse uscito un po' di più avremmo fatto un po' meglio. È un portiere che tra i pali è ancora una garanzia, ma quest'anno ci sono stati tanti tiri da fuori, quello di Leao, quello del Sassuolo, che ci hanno penalizzato in maniera mostruosa. Me ne viene in mente solo due: a Genova, a Cagliari. De Gea quest'anno ci è costato tanti punti, e anche nel momento in cui ha recuperato la forma ce ne ha riportati pochi. Ferma a questa analisi fredda, che secondo me un manager è obbligato a fare, c'è l'affetto per un super campione che si è affezionato a Firenze e che vorrebbe rimanere, perché qui si parla di uno dei migliori 10 portieri degli ultimi 20 anni, senza, credo, insomma, poi sono tutti ragionamenti opinabili, ma insomma rientra, se non rientra ci va vicino in questa classifica, che decide di chiudere la sua carriera a Firenze. Però il manager deve essere freddo, non deve farsi prendere dal cuore, e allora probabilmente Paratici, che mi sembra il prototipo del manager freddo, basta vedere come si è comportato con Vanoli, poi parliamo anche di Vanoli. Probabilmente sta valutando il fatto che per aspettare un anno Martinelli è meglio trovare un altro portiere che dia più garanzie e magari rivenderlo l'anno prossimo, oppure, cioè, poi in futuro c'è da capire sia quello che succede di Martinelli che di un altro eventuale portiere. Dico questo perché se uno prende Vladimiro Falcone, è un portiere di 30 anni, lo può prendere e poi lo può mettere anche come riserva di Martinelli, no? Se uno prende Mandas, probabilmente è, non mi ricordo quanti anni c'ha, ma mi pare 25, se si può controllare per favore, dottor Dominigliani, e poi crea un'alternativa tosta a Martinelli eventualmente l'anno prossimo, e allora Mandas potrebbe essere una plusvalenza, certo che sì, ma potrebbe diventare un problema per
1: 24 anni,
0: un problema, non un problema, perché se para bene non sarà mai un problema, però tutti quanti noi vogliamo riavere in porta il ragazzo col giglio sul cuore, no? E quindi da questo punto di vista potrebbe essere un leggero problema, ma male che vada uno rivende, certo, sono d'accordo. Però allora De Gea e poi c'è Moise Kean, per cui non si sa se verrà confermato, se verrà ceduto, se troveremo la squadra che gli dà, che ci dà abbastanza soldi dopo una stagione incolore, ma soprattutto dopo una stagione con troppi infortuni, a mio avviso. Io mi approcciassi a comprare Kean, non avrei paura della stagione incolore, che poi se uno guarda i numeri ski presenze gol non è così bassa, ma avrei paura dell'infortunio che l'ha tenuto fuori gli ultimi due mesi, praticamente dallo spareggio dell'Italia, non mi ricordo quando c'è stato, ma da lì in poi ha giocato una partita male, se non mi ricordo male.
1: Sì, ti ricordi bene.
0: A voi, dottor Meloni, e poi dottor Dominigliani.
2: Allora, questione portiere, premesso che conoscete tutti la mia idea, la mia valutazione su Martinelli, credo che la scelta che lui ha fatto di andare questi mesi a fare metà del campionato a Genova con la Samp, che è una società sì di B, ma è una società di A a livello gestionale, sì, certo, per come è strutturato tutto, sia la scelta più importante. Fargli fare un campionato dall'inizio, sempre lì a Genova, io credo che possa essere l'ultimo chilometro prima di cominciare a mettersi la maglia numero uno col giglio sul cuore e cominciare a difendere le porte del Franchi. Questione De Gea. Io De Gea onestamente faccio una valutazione globale, io non faccio solo la mera valutazione economica sul peso del contratto, perché per troppi anni abbiamo dovuto fare i commercialisti e a volte continuiamo a fare i commercialisti. Ora voglio fare voglio fare il tecnico. Per me De Gea ha avuto una stagione al di sotto delle sue aspettative, di quello che ci ha fatto già vedere. Sicuramente il suo punto forte non è nelle uscite, ma io ritengo anche che buona parte della salvezza quest'anno sia, o perlomeno una parte della salvezza quest'anno sia anche sicuramente merito suo. Sì, ha uno stipendio pesante, certo, però se noi non ci possiamo permettere di pagare uno stipendio a un campione come De Gea, che come tutti gli altri ha avuto una stagione dal rendimento sicuramente inferiore a quello che noi ci attendevamo, abbiamo un problema, Houston. Abbiamo veramente un problema, perché qui si comincia già con la spending review. Ora, sugli errori che nessuno ha avuto il coraggio di ammettere, fatti dalla dirigenza sportiva, e facciamo anche nome e cognome, Daniele Pradè, perché ora ci ritorna indietro un esercito di giocatori, un esercito che probabilmente saremo anche costretti a regalare a costo zero per alleggerirci degli stipendi. E non si può sempre continuare a far finta di nulla e a pensare che gli errori del passato debbano essere, tra virgolette, gestiti dal tifoso dal punto di vista psicologico, perché si continua a sperperare e a proliferare su queste bischerate, penso bischerate si possa dire. Per cui per me De Gea rimane un altro anno, forse non i due che ha avuto di prolungamento di contratto, e l'anno prossimo deve essere quello di consacrazione di Martinelli. Andare a fare questi giochi, prendere un portiere, per quanto possa essere forte, manda, se io lo conosco quasi zero, per cui non metto bocca, o un Vladimiro Falcone, che è un buon portiere, sicuramente magari può venire per un anno qua, poi dopo lasciare i guantoni a Martinelli. Può essere un'idea? Forse, però io i giocatori buoni cerco di tenerli, e oltretutto ricordiamoci che uno spogliatoio è fatto di persone, di giocatori, ma in primis è fatto con la testa di questi giocatori, e io sulla testa di De Gea mi ci gioco tutte le cose di questa vita sportiva.
0: Dottor Domenigliani,
1: ma ci sono un paio di ragionamenti secondo me da fare. Se veramente De Gea ha deciso di finire la sua carriera di calciatore a Firenze, io credo che sia proprio la persona giusta per poi permettere a Martinelli di arrivare con la calma necessaria e la concentrazione necessaria. Non vedo perché dobbiamo andare a prendere qualcun altro di quelli citati. Se
0: no,
1: veramente
0: quelli citati li ho citati,
1: sì,
0: io
1: così, così.
0: Ci
1: certo,
0: potrebbe
1: certo,
0: essere
1: certo.
0: Anche Perin, che potrebbe
1: Provedel,
0: essere
1: la voglia, ce ne
0: Provedel
1: sono.
0: Non mi piacerebbe, lo dico subito.
1: Quindi se lui veramente ha fatto questa scelta umana, professionale, di rimanere a Firenze,
2: anche di vita,
1: bravo Luca, io non avrei alcun dubbio a tenere De Gea, al di là dell'ingaggio, al di là del anche perché il prestigio di una persona tale nello spogliatoio è una cosa che mister Meloni mi dirà, insomma, pesante, insomma,
0: questo anche sul mercato mi viene a dire, però
1: quindi questa è la scelta. E come Luca penso uguale che Martinelli abbia fatto benissimo ad andare a Genova e a voler rimanere un altro anno a Genova, perché Genova, Luca, è in Serie B, ma tutto il contorno è Serie A.
0: La doria, cioè,
1: i tifosi,
0: e anche le pressioni che devi subire.
1: Le pressioni, cioè, non è che vai a giocare, con tutto il rispetto, nel mio Crotone, insomma, sei in una piazza.
0: Giù le mani dal Crotone. Non si permette.
1: Sta in crisi totale. E quindi credo che sia la cosa più giusta in assoluta. E mi piacerebbe, anzi, come persona che segue molto in maniera molto attenta la Fiorentina, l'ambiente della Fiorentina e tutto, mi piacerebbe questa soluzione, cioè De Gea che finisce e arriva il nuovo, quello che diventerà probabilmente il nuovo idolo dei tifosi fiorentini, perché è fiorentino anche lui, Martinelli, che sul campo si è guadagnato questa maglia.
0: Sta crescendo. Poi parliamo anche degli eroi della primavera. Io dico eroi perché si è patito tanto anche con la primavera. Almeno io personalmente, come ci sono rimasto male quando ha perso la partita con Lecce al 92esimo, se non mi sbaglio, era addirittura ai supplementari la finale. L'anno scorso con l'Inter non ci fu partita, invece furono nettamente più forti. Era dall'83, mi corregga dottor Meloni, che la primavera non vinceva lo scudetto. Mi viene a dire
2: 43 anni.
0: Mi viene da dire che almeno uno scudetto è stato riportato, e sia di buon auspicio, non scherzo, che sia di buon auspicio perché ritorni anche l'altro, ma viva i nostri piccoli grandi eroi della primavera. Però prima vorrevo affrontare con voi l'argomento Moise Kean. Anche lì io non so se, certo, serve un'alternativa che non può essere piccoli per tutta una serie di motivi in questo momento. Era stato pensato, probabilmente fosse Piccoli, probabilmente anche forse la volevano già fare a gennaio questa operazione, quando è stato preso Piccoli, se no non avrebbe senso l'acquisto di Piccoli. Ma insomma, Piccoli in questo momento non si può proporre come centravanti titolare, lo sanno bene, anche per motivi che vanno al di là del reale merito sportivo. Comunque Piccoli ha fatto vedere poco quest'anno, secondo me. Però io non sarei sicuro, cioè la mia domanda, sono stato molto cattivo nel giudicare De Gea, mi rendo conto, e ho detto che io adoro De Gea, però al tempo stesso lo devo provare a giudicare anche per quella che è stata la stagione, e non mi è piaciuta. Kean non vorrei che fosse stato un caso l'anno scorso, cioè quello dei tanti gol, perché è l'unica stagione in cui ha fatto tanti gol. Questo non va detto troppo alta voce perché va venduta una cinquantina di milioni. Detto ciò, quest'anno a livello numerico, ora guardo le presenze, ma in Serie A non ha fatto poche tante presenze e il livello, non dico che sia stato vicino ma non lontanissimo, però il livello di gioco e il livello di partecipazione invece incommensurabilmente lontano. E voi cosa fareste? Partiamo dal Domenigliani e poi si va sul Meloni.
1: Ma io penso che le trattative che ci sono adesso con chi dovrà venire a sostituire Mister Vanoli, perché non credo che Mister Vanoli
0: ma è già
1: possa,
0: grosso,
1: possa
0: quello neanche. È già grosso.
1: Io credo che partino proprio da lì, Andrea, dalla conferma o no di Ken. Perché sì, è vero, è importante De Gea, è importantissimo il ruolo del portiere, però penso che un mister, ce ne abbiamo uno collegato, penso che avere o no un centravanti di un certo tipo o no, insomma, sia abbastanza importante.
0: Le statistiche, scusami, prego, Andrea, prego. Sono 26 partite giocate in Serie A e 8 gol segnati. Nelle 26 partite direi che il minutaggio sono una ventina, quindi 4-5 volte o è subentrato, tipo a Cremona con la Cremonese segnando ma ha giocato 3 minuti, oppure è stato sostituito presto. Alla fine, se uno dovesse chiudere il conto, sarebbero 21 partite e 8 gol, non malissimo come score.
1: Esattamente.
0: Un assist, tanti gol sbagliati, mi ricordo io. Ecco, le partite da titolare sono 23.
1: Io credo che Ken invece sia quello dell'anno scorso, non sia certo quello di quest'anno, però quello di quest'anno, al di là degli infortuni, quello di quest'anno è andato a finire nel calderone di tutto quello che è successo, di come si è partito, di Pioli, della preparazione, di tutto quello. Io sono convinto che Ken è quello dello scorso campionato e non di questo campionato, quindi io credo che il mister che arriverà non credo rinuncerà tanto facilmente, chiederà alla società di rinunciare o accetterà che la società rinunci a un centravanti tale, anche perché, come hai detto te, Andrea, a quanto lo vendi adesso Ken?
0: Che una valore,
1: qual è il vero valore? Ma quante società ci sono adesso sono disposte a spendere in Europa? Mica mi limito a dire 50 milioni adesso per Ken. Io sinceramente credo che Ken sia quello dello scorso campionato, credo che con una preparazione adeguata, con una gestione adeguata della squadra, Ken possa essere quello che è stato il campionato scorso. Io lo terrei sinceramente.
0: Dottor Meloni.
2: Allora, su Ken, secondo me cercare di fare un'analisi equilibrata è difficile, ma è difficile per tutti per un semplice motivo, che i periodi di assenza di Ken in quest'anno in realtà non sono mai stati motivati in maniera chiara e trasparente. Cioè, noi sappiamo che ha questa problematica, sappiamo,
0: mister,
2: che ha questa problematica.
0: Mister, io lo so cosa ha Ken, mi hanno fatto vedere anche le foto, non è la tibia, è un problema fisico, non è scappato dai suoi impegni, ci metterei la mano sul fuoco,
2: ma io
0: non
2: abbiamo dubbi.
0: C'è un problema fisico tosto da risolvere, e dirò di più, hanno fatto benissimo a non farlo più giocare, non avrebbe avuto senso sforzarsi di giocare la parte finale, essendo già salvi noi, del campionato. È bene che, siccome ci vogliono mesi per superare sta roba, è bene che la sia superato e che, sia per cederlo che per se rimane, sia pronto l'anno prossimo avendolo risolto. Ammesso che sia una cosa che si risolve bene.
2: Allora, mi fido ciecamente di te, Andrea, ti credo al 100%, però credo anche che allora forse sia stato mal gestito dal punto di vista della comunicazione. Nel senso, non è che poi ci devono dire a noi tifosi o comunicare un bollettino medico. C'è la privacy, ci sono tante cose, per amor del cielo. Però io credo che una comunicazione differente, anche senza scendere nella violazione della propria privacy, nel corso di tutto l'anno sarebbe stata quantomeno opportuna e utile, perché se si considera sempre il tifoso un cliente, secondo me si continua a sbagliare. Il tifoso è una persona che affettivamente è legata alla squadra, e per quanto non debba sapere cose che non si debbono sapere, e chissà quante ce ne sono dietro in generale, non su Ken, io credo anche che una migliore comunicazione, e devo dire la verità, magari comparatici le cose sono sicuramente migliorate sotto tanti punti di vista, sarebbe stata quantomeno opportuna.
0: Dottor Meloni, dottor Meloni, su questo lei sfonda con me, sfonda, ma credo anche col Dominiani, una porta aperta, nel senso, è ridicola sta storia della privacy dei calciatori, fa solo male ai calciatori e anche al comparto medico, perché alimenta tutta questa serie di voci, Ken va fuori la sera, Ken probabilmente è andato fuori ogni tanto la sera, come andava l'anno in cui ha fatto 25 gol, come vanno tutti i calciatori, perché sono ragazzi di 25 anni, l'importante è che non vadano fuori la sera il giorno prima della partita o due giorni prima della partita, cosa che non fanno. Al limite fanno le feste in casa, ve lo dico, perché sennò c'è la retorica del non c'hanno voglia di far nulla, vanno fuori. Chiaramente quando le cose vanno male è sempre meglio stare un pochino più accorti da questo punto di vista, ma Ken ha fatto la stessa vita di quando faceva un gol a partita, sì. Credetemi, ha avuto un problema fisico, e questa stupidata della privacy gli ha solo fatto peggio. Però così funziona non nella Fiorentina, in tutte le squadre del campionato di Serie A. Ma ve lo ricordate durante il Covid? Quella è fuori per motivi. Quando uno spariva durante il Covid, capivi che era il Covid e non c'era nulla di male, era un problema dell'umanità in quel momento, no?
1: Tutti.
0: Però non lo dicevano. Però la moglie postava: siamo chiusi in casa da 10 giorni, ma ci prendete in giro, ma parlatene liberamente. Certo, se uno c'ha un problema serio da affrontare, ma direi extra sportivo, no, dottor Meloni? Se uno c'ha una battaglia vera.
1: Ma infatti mi risulta che Paratici abbia già,
0: io non lo so,
1: cambiato tutto il settore della comunicazione.
0: Sì, però questa non è comunicazione,
1: mi sembra,
0: è una stupidata che moderna sulla privacy. Se uno si rompe l'osso del piede, come forse è successo a Parisi, perché devi dire che ha preso una botta? E tu non capisci che c'ha un problema, credo che avesse, no? Un problema di questo
2: però
0: genere.
2: Però vedi Andrea, a volte io accetto da allenatore, nel mio piccolo, accetto anche che ci possano essere delle comunicazioni o delle notizie che vengono fatte filtrare per confondere anche un po' le acque. Magari Ken sì, non rientra questo, forse la prossima, forse l'altra, di qua, di là, di su e di giù. E poi però fondamentalmente posso anche capire che viene fatto per tenere la squadra avversaria o l'allenatore.

0: scendere nei dettagli, non è una violazione della privacy. Ragazzi, noi abbiamo Goodmundson. Allora, prima c'era la spada di Damocle del processo. Passato il processo, il ricorso, l'attesa, forse quello e quell'altro. Ma voi, Goodmundson, all'infuori che l'anno scorso tre o quattro partite, ma vi sembra un giocatore che possa sopportare il ruolo che ha?
1: Io su,
0: cioè, quanto lo dobbiamo aspettare?
1: No, allora, aspettare non c'è più da aspettare, però io su Goodmundson ho un giudizio un pochino più complesso. A mio avviso la roba del processo se la sono inventata ai giornalisti. Lui non ha mai detto soffro per il processo, poi magari soffre,
0: no, però psicologicamente si può capire, sei sotto inchiesta, sei sotto procedimento penale, sei a rischio, si può capire che una persona, un ragazzo, ma anche una persona adulta possa avere una pressione psicologica importante che lo condizioni. Certo che si capisce, per l'amor di Dio. Non capisco quando va in campo, cammina, oppure non contribuisce per niente a stare in un tessuto di squadra, ma non una, non due, non tre, tante, la maggior parte delle volte.
1: Io su questo sono d'accordo fino a un certo punto, perché credo che lui non sia mai stato messo nelle condizioni per il tipo di gioco che ha, per il tipo di carattere che ha, che è un suo grande limite, cioè probabilmente deve essere molto più al centro del progetto, cosa in cui non è mai stato. Questo non lo giustifica dal fatto che anch'io gli abbia visto saltare un uomo secco, bello, netto, all'ultimo campionato del Sassuolo, quando quello l'ha tenuto per la maglia. Poi probabilmente qualche altro dribbling l'ha fatto, anche in conference qualcosa ha fatto, però non gli ho visto quella forza nelle gambe, quella velocità straordinaria che avevo visto a Genoa. Non so cosa è successo a questo ragazzo, sicuramente non è stato messo nelle condizioni, anche questo credo di poterlo affermare con poco timore di essere smentito. Dopodiché lui ci ha messo del suo, non c'è dubbio, lui ci ha messo il carico, perché per carattere probabilmente non è uno in grado di andare oltre quando non sei messo nelle condizioni ideali. Lui è uno che ha bisogno di scambiare la palla veloce, non gli hanno mai messo uno che solo con Beltran, per assurdo, si trovava molto bene da quel punto di vista. Dopodiché ha dato molto poco. Però per me, come io dicevo la stessa cosa di Ilicic, il fatto che ci abbia quella faccia lì, che sembri che non si impegna, è soltanto una questione di carattere. Io sono sicuro che si impegna, l'ho visto, non trovo che abbia corso poco, sinceramente. Secondo me se ha anche corso probabilmente più che a Genova, poi magari ha corso male. E non vorrei far la fine di Ilicic, che comunque già a Firenze aveva dimostrato di più, però anche Goodmundson in dei momenti ci ha fatto vedere della roba bellissima. Non vorrei avere tutte le volte che l'Atalanta scendeva in campo mi rosicavo per vedere un fuori classe di quel livello, che a Firenze, siccome l'ultima stagione invece fa 12 gol come nella stagione prima aveva fatto 4 gol e 8 pali, si diceva una voglia, mettiamolo. Io prima di confermare Ken confermerei Goodmundson, provando a metterle al centro il progetto. Non credo sia nell'intenzione della società, però vado controcorrente, mi piglio le infamate, ma per me Goodmundson è il calciatore più forte insieme a Fagioli che abbiamo.
2: Io sono un po' più pragmatico su Goodmundson. Io penso che Goodmundson, tutta la tifoseria della Fiorentina e tutti gli appassionati si aspettavano un top player. Goodmundson non è un top player, non è un top player nella testa, perché magari i mezzi tecnici ce l'ha, ma nella testa non è un top player. Quindi se noi vogliamo confermare Goodmundson, bene, ma dobbiamo abbassare nettamente il livello di aspettativa, perché noi ci aspettavamo il giocatore, correggetemi se sbaglio, Luca, dimmelo, che ci risolveva la partita, che si prendeva la palla da solo in determinati momenti e ci risolveva la partita.
1: E alcune partite ce le ha risolte.
2: Ma due?
0: No, contiamole sulle dita, con la mano avanza posto,
1: nella prima stragrande
2: stagione, maggioranza dei tifosi della Fiorentina
0: nella prima stagione
2: si aspettava ben altro. Quindi ci teniamo un giocatore che ha questa pregiudiziale, cioè che tutti si aspettavano.
1: Però la domanda è: lo vediamo a 20 non facendo una minusvalenza?
2: No,
1: quindi siamo bravi.
2: Dicendo, io
1: lo
2: sto,
1: no,
2: dicendo,
1: ma lo ritroviamo a 21 più forte? Forse sì.
2: Allora, però, Andrea, non è un top. Io

0: insisto, non è un top player, ma almeno per adesso, con la testa non è stato quello, no? Ci si aspettava quello. Quindi se invece riesce, poi dipende tanto tanto da quello che vuole il nuovo allenatore, cioè
1: sono d'accordo
0: lì,
1: perché se
0: lì.
1: Si gioca col 4-2-3-1 Gudmundsson ha un senso.
0: Se ad esempio è Grosso il nuovo allenatore, l'hai visto Grosso con che
1: Grosso
0: come giocava nel
1: gioca
0: Sassuolo.
1: Anche a due a centrocampo, secondo me il problema è più legato a Fagioli al fatto che noi abbiamo altri 3 o 4 centrocampisti già in rosa e quasi nessuno forse
0: Fabiano,
1: in grado di giocare a due.
0: Bergamini,
1: vabbè, sentiamo il mister su Gudmundsson, ma anche su Kane, perché poi è virata su Gudmundsson.
2: Sì, allora no, Gudmundsson secondo me posso essere d'accordo con entrambi sul fatto che è un problema, che può avere anche un problema caratteriale, però io allenatore, io società, e bisogna che valuti il comparto offensivo nella sua totalità. Allora, c'ho Gudmundsson che comunque non mi incide, non mi fa mai fare il cambio di passo, ed è, credo, un limite suo caratteriale, nemmeno tanto tecnico, caratteriale. Ho Ken, che lo troviamo un altro come lui per quello che abbiamo pagato lui e tutto, ma non lo so. Questa credo sia una valutazione che devono fare molto approfonditamente Paratici e il nuovo allenatore, se sarà Grosso o chi per esso. Piccoli venderlo ora, e lì si arriva su un discorso economico, fai un bagno di sangue, perché 27 milioni non te lo dà nemmeno una persona folle, un presidente folle. Per cui sul comparto offensivo in generale c'è da fare una valutazione molto approfondita. Personalmente arriverei a dire che se ci sono le prospettive di acquistare dei giocatori che ci possano, non dico portare in Champions League, come non accetto il fatto che dobbiamo ridimensionare sempre ogni anno e ricalibrare il nostro, i nostri obiettivi, cioè l'anno prossimo noi non abbiamo da fare le coppe, abbiamo solo la Coppa Italia, possiamo preparare benissimo la partita della domenica. E se ci affidiamo a un allenatore, come sembra che sia, che sarà Grosso, Grosso fa un gioco anche abbastanza offensivo fondamentalmente. Sì. Grosso gioca anche un 4-3-3, con due esterni. E attenzione ragazzi, che gli esterni ci vogliono buoni. Mi sembra che già abbiamo liquidato Solomon, l'unico giocatore.
1: No, fermi.
2: Allora, apro una parentesi. Se si pensa che ci sia dei problemi legati alla sua tenuta fisico-atletica, mi fermo. Ma altrimenti è uno dei pochi giocatori insieme a Parisi che salta l'uomo in questa
0: Fiorentina. Sono d'accordo.
2: Cioè, noi si sta andando a ricercare dei giocatori per fare un probabile, possibile 4-3-3. Noi non abbiamo degli esterni. Cioè, gli unici esterni attualmente che possono avere valore, Solomon e Parisi non si sa quando lo riavremo, e poi sappiamo tutti che il rientro da un crociato non è che si rimette in campo e dopo un mese ha un rendimento, avrà degli alti e bassi. Gli auguro di rientrare ancora meglio di prima, perché ha dimostrato con l'allenatore di cui lui è stato tra virgolette preso e messo in un ruolo in cui ha fatto vedere quello di cui è capace di fare. Onestamente poi però se si gioca un 4-3-3 di esterni almeno 4 ci devono essere, e gli altri chi sono? Lì bisogna andare a lavorare. Se si decide di tenere Ken come terminale offensivo, è ovvio, sugli esterni bisogna che c'è gente che vada sul fondo, abbia gamba, o a piede invertito, a piede diretto, che entri dentro l'area, che metta palloni come devono essere messi.
1: Ma gli esterni saranno acquistati, Luca, almeno un paio, se non
2: sì,
1: tre.
2: Mi preoccupa la qualità degli esterni. Ora, non voglio partire prevenuto, perché secondo me Paratici è un grandissimo direttore sportivo, perché la sua storia parla per lui, assolutissimamente. Però ragazzi, attenzione, perché se si comincia a buttare via anche il bambino con l'acqua sporca e non si sa dopo che cosa si va a recuperare, questa è la cosa importante. E Gudmundsson in un 4-3-3 non ci può giocare, signori,
0: non è il suo.
3: mi pare evidente.
2: Fagioli lo può fare all'interno dei tre, in un centrocampo a tre, ci vuole anche giocatori dinamici. E mi sembra che il Sassuolo di Grosso ci abbia fatto vedere la velocità con cui verticalizza, con cui riesce ad arrivare nella profondità. Per cui il reparto offensivo forse è la cosa più delicata da valutare. E poi chiudo questa mia considerazione. E qui siamo di nuovo a cominciare a pensare si deve vendere per comprare.
1: Questo non l'ha detto nessuno, questo continua a dire i giornalisti. Io sono sicuro,
2: Andrea,
1: che ci sarà,
2: vediamo,
1: un budget,
2: però
1: non si può neanche fare il processo alle intenzioni. Qui è stato già fatto a tutti,
2: perché
1: la roba è, non fanno più neanche la sponsorizzazione. Adesso è stata
2: la sponsorizzazione. È una bufala, perché la sponsorizzazione non vuol dire che Mediacom non dia più quella cifra lì alla Fiorentina. Mediacom probabilmente non apparirà sulla maglia dell'anno prossimo, perché magari ci sarà un altro sponsor, ma magari i 25 milioni o quello,
1: sì,
2: che saranno
1: Luca, no, qui bisogna fare chiarezza. Mediacom era lo sponsor e dava 30 milioni, non 25, e gli permette uno sgravio fiscale in America notevole, cosa lodevole, e era un modo per finanziare. Se c'è un altro sponsor che ne dà 15 e quindi uno dice perché rinunciare, cosa non sbagliata, devono mettere dei soldi su cui non c'è, a meno che non faccia il secondo sponsor sui pantaloncini, meno giustificabile 30, a parte uno fa comunque quello che vuole, perché e però è un finanziamento da parte della famiglia proprietaria, non più di Mediacom. Io sono arci sicuro che ci sarà budget per il mercato. Se sarò smentito mi autospernaccherò, però non sopporto più il processo all'intenzione di tanti tifosi preoccupati e anche di tanti giornalisti, vanno lì per i budget, non c'è budget, devono vendere. Nessuno l'ha detto. La storia di questa proprietà racconta di risultati sportivi che la Fiorentina a questo livello così basso forse non ha quasi mai avuto, se non negli anni 70, mi viene da dire, nei tardi 70, prima di Pontello, ma anche di investimenti tutti sbagliati, se volete, non è vero, ma tanti sbagliati, ma tanti investimenti, anche tante cessioni. Aggiungo, a difesa di una società che non ho mai avuto grande voglia di difendere, e mi siete tutti e due testimoni, le cessioni sono state quelle dei giocatori dell'era precedente che non volevano rimanere in nessuna maniera, e poi quella di Milenkovic, che però era stato massacrato dai tre anni di Italiano con la difesa alta.
2: Italiano,
1: se vuoi massacrare Milenkovic, metti a difenderlo con 50 metri di campo dietro. L'altro, Nico Gonzales è stata un'altra cessione che secondo me però non è stata una cessione così folle, perché un giocatore che rendeva sì, ma quando c'aveva voglia lui sì. Mi ricordo tutto il premondiale, quello in Qatar, in cui non rischiò di farsi male, non giocò mai, ve lo ricordate, vero? Per non farsi male, il primo allenamento con l'Argentina, il karma esiste, si fece male subito e non fece il mondiale, cosa di cui mi dispiace. Peraltro non partecipare per un infortunio a un mondiale vinto,
3: sì, ma poi
1: deve essere una delle cose più faticose da accettare per un atleta. Però quindi questa società, gli acquisti sbagliati quanto volete, ma l'ha sempre fatti, ci ha sempre messo grandi soldi, le cessioni le ha altrettanto fatte. Io non ho nessun dubbio che col figlio, che forse aveva più voglia di spendere del babbo, ci saranno, e con la signora Catherine, che è quella che ha dato il via ai soldi, ai fondi per i soldi dell'anno scorso, ve lo dico. Gli acquisti sono stati come si dice, permessi, non è forse la parola giusta, ma il placet finale l'ha data la signora Catherine, verranno rimessi dei soldi. Questa è la mia opinione, che però in questo momento ha lo stesso valore di quelli che dicono che la Fiorentina deve prima vendere per comprare, perché non l'ha detto nessuno. L'unica cosa su cui possiamo trarre una deduzione è che è venuto un manager che era richiesto alla Roma, dal Milan, dal Napoli, cioè tutti i club che in linea teorica hanno più soldi di noi da spendere, e lui è rimasto alla Fiorentina. Allora, se tanto mi dà tanto, o se ne va a Paratic immediatamente, oppure la Fiorentina avrà più budget di queste squadre. Io scommetto che la Fiorentina avrà budget, il che non vuol dire che non deve cercare di vendere qualche calciatore, perché l'anno a giugno, quando rientrano,
2: Andrea,
1: ce n'è 50.
2: Abbiamo un esercito che rientra.
1: Lo so, e alcuni sono anche buoni. Alcuni sono anche buoni. Va bene, vuole aggiungere qualcosa, dottor Dominiani?
3: No, c'è poco da aggiungere. Io credo che Fabio Paratici stia lavorando da manager, perché quello è, credo nella professionalità di Fabio Paratici, perché ha frequentato squadre di altissimo livello sia in Italia che all'estero.
1: E in Italia credo, la Sampdoria di altissimo
3: che non
1: livello,
3: credo,
1: e non
3: credo
1: altissimo livello. Un'altra è una squadra ai ladri,
3: e
1: non d'altissimo
3: e non
1: livello.
3: Credo che tutte queste competenze acquisite non gli facciano fare i ragionamenti che abbiamo fatto noi, che non siamo nessuno, insomma, in confronto a lui in quel settore là. Noi siamo degli opinionisti, lui è proprio il suo lavoro, la sua professione, quindi
1: poi è uno bravo.
3: Esattamente.
1: È uno bravo a scoprire
3: già il fatto che la Roma lo cerca, la Milan lo cerca, cioè vuol dire che ha delle competenze, delle skills, come dicono gli inglesi,
1: ma c'ha anche delle garanzie, Dominiani, perché se sentisse da parte della proprietà quello che si legge sui giornali, non si sa se è prima bisogna vendere, o chi glielo fa fare di non andare a Roma, dove c'è tutti gli introiti della Champions.
3: Ma vedi,
1: da
3: Andrea,
1: gestire.
3: Quando uno è un manager di un certo livello, no? In tutti i settori, a un certo punto si deve isolare, basarsi sui numeri, sui piani industriali, sulle prospettive, e avere il coraggio di prendere delle decisioni. Esattamente. E prendere il coraggio è pagato per quello, cioè non è che ragazzi, non è che uno, una società come la Fiorentina, io non so la Fiorentina che ingaggio ha dato e che compenso da Paratici, immagino un compenso molto elevato, e quindi a compenso molto elevato,
2: 4 anni e mezzo.
3: Esattamente, corrisponde, come dire, degli impegni molto elevati, quindi io credo che, e se lui ha ribadito il fatto che viene qua perché vuole costruire un qualche cosa, perché gli hanno dato garanzie che lo possa costruire, cioè io mi fido di Fabio Paratici fino a prova contraria.
1: Sono d'accordo,
3: insomma.
1: Anzi aggiungerei, perché non crederci?
3: È bravo, io non capisco,
1: è stato giudicato l'arrivo
3: di Grosso, quella stampa che non ci crede quando è la, cioè è adesso che si vedrà il lavoro di Fabio Paratici.
1: La stampa prova a indovinare, cosa che io non capisco, perché uno deve provare a dedurre, non a indovinare, no? A ragionare.
3: Deve
1: poi
3: ragionare.
1: Nessuno,
3: poi ci sono
1: parla
3: le basi
1: con Paratici,
3: per ragionare.
1: O uno non ci parla, o uno parla con Commis in America, o forse con Ferrari, per avere un quadro chiaro della situazione. Detto ciò, se uno ragiona, viene fuori sto ragionamento. Prendiamo un po' di messaggi, poi
3: sono
1: andiamo
3: dei vocali
1: pubblicità.
3: Anche.
1: I vocali li prendiamo dopo la pubblicità, ora vediamo quelli scritti.
3: Ah, ok.
1: Allora, non era pronto Dominiani? Dominiani.
3: Non ero pronto. Allora, Stefano 69.
1: Ci fa la lista degli acquisti.
3: Quattro nomi di attaccanti esterni da 4-3-3 che vedono la porta. Simsir, Davashili, Trenskov e Tobias Bech, sconosciuti in Italia ma che sono andati in doppia cifra in Olanda e Danimarca.
1: Ora, Stefano 69, così ci risponde e iniziamo un bel colloquio. A mio avviso andare in doppia cifra in Danimarca è un pochino più semplice.
3: Lo vedo.
1: Anche in Olanda, ma soprattutto in Danimarca. Vorrei avere la scheda più di questi calciatori, perché il fatto che siano andati in doppia cifra, se non fare scout sarebbe facile, no mister? Uno prende Transfer Market, guarda chi ha fatto più gol e dice questi sono buoni. Sicuramente non è il caso di Stefano, che segue tutti i campionati del mondo, però
3: ci suggerisce anche un portiere francese che si chiama Ilian Mesler e ci manda i saluti a tutti.
1: Però credo che un calciatore vada visto giocare, probabilmente prima in televisione, poi dal vivo, poi devi andare a parlarci, perché se è un deficiente, e noi ne abbiamo avuti un po', e non va da nessuna parte, anche se un anno va in doppia cifra in Danimarca. E ora ho esacerbato i termini, ma devo avere davanti un ragazzo, quelli nuovi vogliono dire, che ha fame o che c'ha cervello. o che c'ha cervello, quindi non voglio distogliere il focus della discussione, ma ieri, no, sempre dopo la Champions discutevamo su Paraschelli e Leao. A mio avviso la mente di questi due calciatori fa tutta la differenza tra questi due calciatori. Poi c'era chi diceva non capisci nulla, Paraschelli è nettamente più forte. Secondo me no, è la voglia di migliorarsi di Paraschelli che l'ha fatto diventare più forte di Leao. Ma in partenza forse c'ha più dosi Leao, sicuramente sulla velocità. Ma tecnicamente.
2: Tu hai detto una cosa, Andrea. Ti hai detto una cosa importante quando hai detto bisogna vedere anche la testa di un ragazzo.
1: Certo, e la vedi solo parlandoci, oggi, no?
2: Parlandoci, vedendo i suoi comportamenti, prendendoti tra virgolette un po' di informazioni, certo, su quello che nella vita ha fatto e tutto, è una cosa che sfortunatamente non la fanno tutte le società, e invece bisogna partire anche da queste cose qui, perché è importante sapere anche la testa di un giocatore che ti metti in casa. A volte è meglio avere almeno questo è il mio pensiero, ripeto, criticabilissimo o meno, ma avere un capellino più limitato tecnicamente, non sto parlando di limitato, un po' più limitato tecnicamente, ma che abbia una testa da guerra, è fondamentale nei momenti di difficoltà, in tante situazioni. E poi quello che ha la testa da guerra è sicuramente ogni giorno alla ricerca del miglioramento.
1: Sono d'accordissimo.
3: D'accordo.
1: 110%.
3: Ci sono altri messaggi scritti. Sì, ci saluta Domenico, a entrambi, saluta anche il mister e dice che su Gudmundsson la pensa come te. Poi c'è Federico che invece ci scrive: le cessioni ci saranno per forza,
1: certo,
3: la rosa va ridotta e migliorata, non hai le coppe, ma si può anche fare buone operazioni con i giocatori che rientrano e i soldi che metterà la famiglia Commesso.
1: Io penso che andrà così.
3: Poi c'è una certa parte
1: dei soldi verranno recuperati sicuramente alle cessioni.
3: Che dice che
1: alcuni calciatori però andranno mantenuti in prestito per vedere come vanno. Io, certo, cioè, per esempio, Favasuli, che va in nazionale, per carità, in una nazionale sperimentale, è uno che l'anno scorso abbiamo deciso di non continuare a tenere in prestito. E invece era da tenere ancora un anno, accidenti a chi ha fatto quella scelta, per vedere cosa succedeva. Poi forse non diventa.
2: Ne dico un'altra di scelta folle che è stata fatta.
1: Mm-hmm.
2: Mi dispiace, divento ripetitivo, ma forse è l'età, ma Girardi a Roma?
1: Certo, davvero. non ci sono dubbi.
2: Noi si va a cercare dubbi. I difensori in capo al mondo
3: e ci abbiamo
2: fenomeni emergenti, abbiamo un giocatore che conosciamo dal settore giovanile, ha fatto tutta la trafila delle categorie in Italia e in altre società, per 5 milioni preferiamo capitalizzare invece di portarsela a casa. Si sta parlando del passato, premetto, non
1: sì,
2: del
1: sì, non ci sono dubbi. Andiamo sull'ultimo messaggio. Questa
3: è una certa Eleonora dice che siamo grandi e che sono mitici quelli del velero.
1: Ah sì, loro sono mitici, sì.
3: Una certa Eleonora, Luca.
1: Va bene. Or dunque, siamo a una certa ora, quella della pubblicità. Voi, per favore, da casa, dalla radio, seguitela, acquistate quello che vi consigliamo e noi ci vediamo tra poco.
4: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
5: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
6: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
7: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
12: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
13: La cronaca, bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È caduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
12: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con una prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
13: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
12: Lo sport, gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorle di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
13: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
17: Sì, giocatori che non volevano rimanere, è vero, ma anche perché Pradè non gli faceva i rinnovi al momento giusto. È quello il problema. È Pradè che sta sempre un disastro. Magari rinnovava a me per 10 anni. In mano ai procuratori siamo stati. Questo è il problema che il commisso non ha capito. I soldi ce li metteva, ma non capendo questo si buttava via tutto a mare, spesso e volentieri.
1: Allora, mi permetto di provare a fare chiarezza ancora una volta contro la voce preminente del popolo viola. I primi anni Pradè ha fatto una cosa, secondo me, molto sbagliata, ma si è seduto accanto a Barone e la gestione è stata tutta di Gio Barone. Lo si vedeva anche da fuori se uno la provava ad analizzare. Intanto non so se c'è Luca Meloni, noi salutiamo il mitico Domenico che anche oggi
18: ciao,
1: ci
18: Domenico,
1: sta seguendo,
18: grande
1: Domenico. E il mister
18: grande
1: si cambia anche
18: viola,
1: la maglia, verrà bellezza anche questa,
18: una persona che proprio
2: ma questa poi vi dirò perché maglia.
1: Detto tutto ciò, i primi anni Pradè ha accompagnato Barone, l'ha introdotto,
18: tremendo,
1: ma non ha scelto molte cose. Io non voglio fare la difesa di Pradè, ma Pradè è un grande uomo di calcio, cioè un grande conoscitore, è un grande uomo che intrattiene rapporti politici, non è un grande scout o uno che sceglie bene i calciatori. Quando ha avuto Masià accanto, che era un talento straordinario nello scovare parametri zero, giocatori sconosciuti ai più, ha fatto una grande Fiorentina. La seconda vita in viola di Pradè è stato un disastro, prima perché ha accettato di prendersi la responsabilità di scelte non sue, e nella seconda parte, quando è stato da solo, ha sbagliato perché non era accompagnato. Si ammazza sempre Pradè, ed è giusto perché ha fallito completamente, ma nessuno ricorda il lavoro di Burdisso. Burdisso ci ha fatto prendere Infantino a 6-7 milioni, ci ha fatto prendere Matias Moreno a 4 milioni, ci ha fatto prendere Valentini, oppure no, non lo so, lui disse a parametro zero dal Boca non l'avrei mai portato via, cioè ci ha fatto prendere Beltran, ce li ha fatti prendere Barone di forza. Anche Burdisso ha una colpa grave, cioè aver accettato delle scelte di altri, però sui giocatori argentini almeno gli voglio dare un po' di responsabilità a Burdisso e Beltran e Matias Moreno, che non è per niente male, tra l'altro devo dire, ha fatto tutto un campionato di titolare in Spagna giocando benino in una squadra che alla fine si è salvata. Andrebbe anche rivisto, perché avevamo intuito le potenzialità anche a Firenze, secondo me.
2: Bello.
1: A Infantino 7 milioni. Io parlai con uno che invece scout lo faceva a alti livelli e mi disse: Infantino è uno dei giovani più promettenti, però si ritorna al solito, deve andarci a parlare, perché se poi si imbriaca tutte le sere, e non sto dicendo che Infantino si imbriacava tutte le sere, ma un problema ci sarà stato, o l'hanno valutato male o lui c'aveva dei difetti che non conoscevamo. Probabilmente tutte e due, perché mi sembra un calciatore.
18: Ma non mi pare che la carriera post-fiorentina degli
1: tremenda
18: Infantino
1: mi sembra sia un calciatore che probabilmente era buonino in tutto e non eccelleva in nulla, però, e che poi si è perso completamente. Però insomma, non voglio fare la difesa di Pradè, ma e ritorno lì. Chiesa, Veretù, che nessuno si ricorda mai, ma è stato ceduto a questa proprietà a 20 milioni alla Roma. Veretù, quindi Chiesa e Vlahovic non sono calciatori che non sono stati rinnovati a tempo debito, sono calciatori che avevano già pattuito di andarsene prima. Vlahovic invece è tutta un'altra storia, dico Chiesa, che è stato trattenuto la forza a questa proprietà e ha fatto bene un anno, ma poi ha dovuto cedere, anche se no, non è bello da dire, ma se non lo rischiava di perdere a zero. Vlahovic è uno che davanti al rinnovo alto della Fiorentina il manager gli ha chiesto 15 milioni per firmare, e io sono d'accordo con l'ex presidente, perché in quel caso fu Rocco Commisso che gli mise alla porta per dare 15 milioni alla firma. Poi è stato sbagliato l'acquisto dopo, Cabral, perché andava messi 20 su Alvarez, era già chiuso, e tu avevi fatto l'operazione della vita, 75 Vlahovic a questi schifosi e 20 Alvarez che è più forte, avevi fatto l'operazione della vita. Invece se pensavo di essere più furbi, mi chiedono troppo per Alvarez, c'ho in mano Cabral, ecco, c'è rimasto in mano Cabral, e lo stesso con quei soldi poi andavi da Berardi e ne davi 30, non 15, tanto c'ho in mano
3: a
1: i Coney.
3: A proposito di Berardi,
1: potrebbe tornare ancora di
3: la volta buona.
1: Che
3: però
1: giocatore fortissimo ancora.
3: Porca miseria.
1: Però va bene, quindi chiudo.
3: Luca, quello sì che salta l'uomo,
1: chiudo,
3: Luca
1: e chiedo
3: Berardi,
1: so che magari non la pensate come me su Pradè, ma io non l'ho difeso, ho detto che prima si è preso le colpe non sue, ma è stato lì e invece se ne doveva andare, a mio avviso. E poi dopo ha sbagliato tutto. Però prima di dire che non faceva rinnovi Pradè, ma di che si parla? Ma di che si parla? Poi le scelte sbagliate, magari fatte con Pioli, magari fatte a solo, non so fatte con chi, su Ghirardi ha sbagliato Pradè, era lui il responsabile e non ci ha messo 5 milioni per portarlo alla Fiorentina, è un errore clamoroso, clamoroso, e l'avevamo detto prima noi, non l'abbiamo detto ora, l'abbiamo detto prima, riportiamolo a casa sto ragazzo, anche Favasulli l'avevamo detto prima, non serve a nulla dirlo prima, però l'avevamo detto, ora io lancio il mio allarme su Amatucci e Fortini,
3: eccoci,
1: poi però,
3: siamo
1: dai,
3: arrivati al dunque guarda ecco vedi
1: no
3: perché
1: sono d'accordo, Fortini è un ragazzo che merita, siamo invece guadagna 50.000 euro l'anno a Firenze, è bene che sia rinnovato bene e resti qui.
2: Cala
3: meno di 50.000 euro,
2: dice Andrea.
1: Beh, insomma, ora meno di 50.000 c'è poco nel calcio. Va bene.
2: Come te c'hai delle certezze, ce l'ho io delle certezze.
1: No, non so quanto guadagni.
3: Posso...
1: Credo che l'ordine sia in 50, però insomma,
3: io credo che un dirigente come Pradè, che è sicuramente è una persona che conosce molto bene il mondo del calcio e il mondo del calcio italiano, abbia, come dire, splafonato, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, proprio perché non aveva nessuno sopra dopo la scomparsa di Gio Barone, eh? Fino a che c'è stato Gio Barone, l'inesperienza di Gio Barone nel mondo del calcio italiano gli ha permesso di fare certe cose. Dopo la scomparsa purtroppo di Gio Barone, persona che con tutti i suoi difetti io rimpiango sempre, perché ho avuto l'onore di conoscere personalmente, io lo rimpiango, ha splafonato, cioè non avendo avuto più un controllo ferreo come deve avvenire per tutti i manager che devono essere controllati, abbia splafonato e abbia avuto anche un po' di eccesso di onnipotenza, la chiamiamo così,
1: non lo so,
3: abbia pensato di poter fare il bello e il brutto tempo dovunque lui fosse. E
1: io un po' di responsabilità le metto anche su Stefano Pioli, ve ne cito uno su tutti,
3: sì,
1: dell'operazione dell'anno scorso,
3: però andiamo,
1: non arriva
3: andiamo
1: che
3: per,
1: sì, per,
3: andiamo
1: un,
3: per, step.
1: Per un per un centimetro e pensi che somma sia l'alter ego di che sì, e non hai guardato le partite del Parma, Pioli. Non l'hai guardate, perché insomma Parma ha fatto,
3: sì, ma la responsabilità,
1: un ottimo campionato, ma non assomiglia,
3: Andrea,
1: a che sì.
3: La responsabilità, sì, sì, è condivisa.
1: Ma io l'ho detto,
3: cioè,
1: non è uno che conosce
3: anche
1: a fondo i calciatori.
3: Ma il direttore sportivo.
1: Ma Pradè non è uno che conosce a fondo i calciatori.
3: Conosce,
1: e quindi,
3: altri,
1: se gli richiede Pioli
3: giri,
1: e
3: altri,
1: c'è i soldi, lo accontenta.
3: Esattamente.
1: È uno che aveva grandi rapporti politici.
3: Su Pradè io la penso così, insomma, la penso
1: va
3: così.
1: Va bene, però basta, ora andiamo oltre,
3: sì,
1: adesso
3: certo,
1: per rispondere, c'è
3: certo.
1: Altri qualche altro messaggio.
3: Però
1: lo leggiamo e poi 5 minuti dobbiamo dedicare alla primavera.
3: Però il punto è da adesso in poi,
1: certo,
3: non commetterli,
1: certo, mi legga i messaggi, lo
3: mi
1: sappiamo, da adesso
3: messaggi.
1: In poi non li leggeremo, non li commetteremo più questi.
3: Ce ne sono diversi. Allora,
1: sì, infatti,
3: un
1: infatti.
3: Saluto a dottor Melone e a quelli del Veliero,
1: bene.
3: Giù nel giardino.
1: Bene, poi bene. C'è Marco... il veliero viola è sempre nei giardini e negli stadi, mai in mare.
3: Marco il Pecora dice: buonasera Andrea, buonasera. Io trovo assurdo che uno come Paratici dia via De Gea e per giunta ai Gobbi, non si comincia per niente per bene.
1: Io per 10 milioni ci penserei a come, va bene.
3: Paolo D'Arezzo, buonasera, non sono d'accordo con chi dice che con questa proprietà sono stati 7 anni mediocri. I primi 2 anni e soprattutto l'ultimo sono stati negativi, ma negli altri 4 anni ci sono state diverse semifinali e 3 finali di quelle europee. Non era colpa di Barone o Commisso se Italiano voleva fare la difesa a centrocampo. Saluti
1: no,
3: D'Arezzo.
1: No, questo lo voglio smentire. Il livello della Fiorentina non deve essere la Conference League. La Conference League, la Roma alla prima apparizione la vince, la Fiorentina va 2 volte in finale, peraltro non per la difesa alta, ma a Atene per come la prepara la partita. Italiano, perdiamo con degli scappati di casa, ancora mi arrabbio su quella partita perché sbaglia la formazione, ma il livello della Fiorentina non, e la voglia dei tifosi della Fiorentina non sarà mai quella di accontentarsi e arrivare in finale di Conference League. Se mi mettete di mezzo la finale Coppa Italia vi racconto come arriviamo in quella finale, perché io mi ricordo bene tutto. Noi giochiamo in casa con la Sampdoria retrocessa, col Torino quasi retrocesso e all'altra al 95esimo quasi ci pareggiano, forse non vi ricordate bene. La semifinale la facciamo con la Cremonese retrocessa e vinciamo 2-0 all'andata, al ritorno facciamo un triste 0-0 in casa, e la prima partita decente è con l'Inter, tra l'altro giochiamo nemmeno male, la perdiamo male, non voglio darle colpe che magari non ha a Italiano anche su quella, però la perdiamo molto molto male. Però la finale Coppa Italia, la Fiorentina è drammatico se non ci arriva avendo affrontato 3 squadre che retrocedono su 4. Ma di che si parla? Poi, ce ne sono ancora, le finiamo.
3: No, c'è un messaggio di Umberto che ci invita a vedere un video sui, perché credo sui tifosi di una squadra giallorossa che ha sfiorato la Serie A.
1: Catanzaro meraviglioso, e meraviglioso anche Alberto Aquilani, veramente impresa stratosferica, andare a vincere 2-0 a Monza, veramente solo non è venuta in Serie A per il piazzamento diverso. Gli facciamo tutti i complimenti, tra l'altro Aquilani sarà un grande allenatore se continua così. Io non avrei avuto neanche troppi problemi a prenderla alla Fiorentina subito al posto di Grosso, però dobbiamo riconoscere che Grosso c'ha qualche esperienza in più, ma non avrei avuto grandi
3: ragazzi,
1: problemi.
3: Ma Grosso è campione del mondo primavere, Grosso ha fatto
1: come allenatore
3: ma
1: anche Aquilani
3: ha fatto, miseria,
1: anche Aquilani ha fatto, comunque
3: porca miseria, cioè comunque. Io a me mi fanno venire i brividi quelli che mettono in dubbio cioè la valenza di un allenatore come Grosso, cioè sicuramente ancora non ha fatto un campionato da vertice di Serie A, ma un ragazzo che è partito da campione del mondo, si è andato a fare tutta l'esperienza possibile immaginabile delle gavette, ha fatto Serie B, ha fatto promozione in Serie A, è andato in squadre di alto e medio livello, cioè sì. Questa ha maturato una serie di esperienze,
1: sono d'accordo su tutto.
3: È al momento giusto per venire a una squadra come la Fiorentina.
1: Sono d'accordo, cioè, basta, c'ho qualche dubbio sul fatto che Reggio Emilia sia un'isola felice, è più facile.
3: Per me non è un'isola felice, anche perché lei qui ha preso il Sassuolo che era in Serie B.
1: Sì,
3: e l'ha portata in Serie A,
1: una squadra di un altro livello, ha giocato
3: una squadra che era in depressione piena, e Luca magari vorrei anche 2 parole da Luca su questo, perché una squadra che aveva fatto avevano fatto i fenomeni per 5-6 campionati di Serie A piazzandosi quasi al ridosso della zona UEFA, retrocede in quella maniera, ancora retrocessa, lui è arrivato lì, l'ha presi la Serie B, ambiente depresso, molti giocatori che venivano dalla Serie A, molti giocatori sì, e l'ha riportati subito
1: Dominiani,
3: è arrivato in Serie A,
1: basta perché finisce
3: forte.
1: Il tempo e non voglio parlare del Sassuolo, non me frega
3: no
1: nulla.
3: No, io sto parlando di Grosso, non sto parlando
1: però,
3: di Sassuolo,
1: però è andato in Serie B e
3: mi
1: fanno
3: pensare male quelli che
1: va bene,
3: che
1: se già detto non importa, parlarne di, per 20 minuti quando sta per finire.
18: Due minuti e mezzo.
1: È un monologo. Va,
18: no, non è vero.
1: Vada, vada.
18: Sì, va bene.
1: No, vada a Meloni.
18: Parli del Catanzaro.
1: No, il Catanzaro, certo, grande partito.
18: Certo, come no.
1: Va, Meloni.
2: Ma su Sassuolo, sul Catanzaro,
1: no,
2: sul Grosso?
1: No, no,
2: su
1: no,
2: cosa,
1: sul Catanzaro no, perché mi si nervosisce Domenichiani, che è di Crotone. Ah,
18: giusto.
1: Però noi siamo gemellati col Catanzaro, non certo col Crotone.
2: Sì.
1: E invece sul Sassuolo, sul Sassuolo, sulla scelta Grosso, rapidamente.
2: Parlare della Fiorentina.
18: Infatti, io Grosso come allenatore della Fiorentina.
2: Il Sassuolo è un'altra ottica in cui non ci sono le pressioni che ci possono essere in una piazza come la nostra, per cui anche i giocatori secondo me lavorano con maggiore serenità. Grosso è un punto interrogativo, perché sì, ha avuto tante esperienze, ha avuto anche tanti esoneri, ha girovagato anche per altri campionati, se non sbaglio ha allenato
1: a Lione,
2: in Francia,
1: Lione.
2: A Lione, e anche lì è stato, se non sbaglio, esonerato. Poi maturano anche gli allenatori, eh? Non è che il percorso che può aver fatto lui sia un percorso negativo. Io personalmente ci vedo un altro allenatore emergente, non vedo una certezza in questo momento. Però siccome sono abituato a valutare il lavoro alla fine del campionato, per quanto poi durante l'anno è ovvio che si fanno delle riflessioni, delle valutazioni anche parziali e tutto, se sarà Grosso vediamo quello che sarà in grado di fare.
1: Sarà Grosso, mister, sarà Grosso, sì, sicuro. E io sono altrettanto d'accordo completamente con Domenichiani, che però mi stava finendo il tempo, perché Grosso ha fatto molto bene. Però ha detto bene Meloni, in una piazza dove la tifoseria, non dico è assente, ma non è certo pressante come da noi, è anche un po' assente. Quindi non è c'è da valutare questo rischio. È vero quando il Domenichiani dice ha giocato da calciatore, le pressioni l'ha avute e l'ha dovute gestire. Da allenatore vediamo, è un po' diverso, perché poi il calciatore si sfoga correndo, giocando, l'allenatore deve mantenere sangue freddo senza avere lo sfogo del campo, o ce l'ha diversamente. Secondo me è una scelta giusta, e chiudo anche dicendo, è vero, non è una certezza, ma quali sono le certezze che potevano essere abbordabili per la Fiorentina? Perché è inutile dire ci ha provato per Iraola. Iraola va al Liverpool. Tra Liverpool e Fiorentina forse neanche io sceglierei, io sì, ma a parte noi tre grulli sceglierebbero tutti Liverpool, no?
18: Forza.
1: E ha aspettato il Liverpool, forse c'aveva anche un uccellino e gli aveva detto di aspettare. L'unico vero possibile rimpianto secondo me è Maurizio Sarri.
18: Sono d'accordo.
1: Sarri per tutta una serie di motivi, cioè tifoso della Fiorentina, grandissimo allenatore, poteva essere quella certezza che potevi raggiungere in questa stagione, ti poteva permettere di costruire una squadra, poteva essere il grande costruttore della Fiorentina che poi ripeterà i fasti del Napoli, no? Tiro. Però insomma non è anche
2: probabilmente c'è un diniego a Sarri,
1: no,
2: a prescindere,
1: no, c'era in precedenza forse
2: sul fatto che Sarri sarebbe stato disponibile e felice a venire ad allenare a Firenze, ne ho certezza.
1: Sì, certo.
2: Ne ho veramente certezza diretta. Questo sì. Però poi detto questo, sì, ovviamente come tutte le cose.
18: Ma se Sarri va all'Atalanta,
1: no,
18: credo che
1: Sarri
18: sia stato quello. Credo sia stato quello.
1: No, cioè, no, non è stato quello. È che la Fiorentina non ha chiamato neanche quest'anno. E credo che Sarri sia molto felice ad andare anche all'Atalanta, perché
18: per
1: c'è
18: forza
1: un progetto bello, bello. Però probabilmente
2: sarebbe stato felice anche di venire a
1: secondo
2: Firenze,
1: me avrebbe scelto la Fiorentina tra l'Atalanta e la Fiorentina. Però non è arrivata la chiamata e non c'era stato un grande rapporto.
18: Ma il Bielsa,
1: con Paratici,
18: perché non l'abbiamo chiamato? Il loco Bielsa,
1: che
18: perché?
1: Meraviglia.
18: Ma perché non
1: che
18: mi fanno
1: meraviglia
18: vedere il loco Bielsa in Italia?
1: Sarebbe stata una meraviglia. Sarebbe stata una meraviglia. Sarebbe stata una meraviglia. Su questo sono d'accordissimo. Ci abbiamo gli ultimi minuti, veramente. Mister, due parole, veloce, veloce, che abbiamo. L'avevo detto io, si stava esaurendo il tempo. Poi l'ora e mezzo che si parla e che si parla, ci sta sempre da parlare la nostra amata Fiorentina.
18: È vero.
1: La primavera che ha riportato il tricolore a Firenze.
2: Che gioia.
1: Gioia immensa.
2: Immensa, perché anche se con tanti dei ragazzi io è molto tempo che non ho piacere di collaborare, di allenarci, ma con molti di loro sono rimasto in contatto un po' sui social, un po' anche privatamente, tutto. E ricordo in maniera veramente commovente, a volte quando tornavamo dai tornei di fine settimana e tutto, ecco, io dopo il fischio finale della partita di giovedì, onestamente ho fatto un salto indietro, ho chiuso gli occhi, ho fatto un salto indietro a pensare a, alle tante battaglie che hanno combattuto, perché la maggior parte è formata dai 2006 che anch'io ho avuto il piacere di allenare. Ecco, ho provato una gioia veramente
1: immensa. Ci credo, perché ha visto quei bambini vincere uno scudetto.
2: Sì, sono un gruppo di ragazzi ai quali auguro che la società stia veramente, veramente dietro, per non disperdere un capitale immenso che è stato costruito sicuramente grazie anche al lavoro della società nel corso degli anni. Non facciamo l'errore di lasciarli andare alla sprovvista, tra virgolette, ma di seguirli, farli maturare e tenere a Firenze quei giocatori che sono stati anche il sogno del nostro scomparso presidente Rocco Commisso, di avere una buona parte, un telaio, una parte della struttura portante della prima squadra con i ragazzi delle nostre parti, perché era un suo desiderio immenso.
3: Ma secondo te tecnicamente quanti di questi ragazzi, tu che li hai conosciuti,
1: ma infatti io voglio un
3: possono
1: nome. Chi
3: possono,
1: è che
3: oltre al
1: il
3: Braschi
1: prossimo
3: lo,
1: no, no,
3: lo si sa,
1: può essere anche Braschi, perché non è scritto che
3: quanti
1: Braschi
3: sono quelli che possono.
1: Va bene, allora sono tre nomi, su indicazione del conduttore Dominiani,
2: allora
1: sono
2: no,
1: tre
2: io
1: nomi.
2: Mi dispiace, ma non me la sento di fare tre nomi perché sarebbe ingiusto nei confronti di altri.
3: Questo ti
2: vi
3: fa
2: dico,
3: onore.
2: State attenti, perché anche i giocatori che non hanno fatto, diciamo, parte della titolarità dall'inizio del campionato, ma che si sono poi affermati nel corso della stagione, potrebbero essere delle grandi sorprese.
1: Il terzino.
2: Fare il nome.
1: Come si chiama il terzino? Non mi viene mai. Quello che
2: Trapani, il capitano.
1: Sì, il terzino, lui.
2: Son anche lui, giocatore forte. Bisogna fare
1: alla gamba giusta.
2: Ambienti importanti. Ha anche gamba. Ma lo stesso Pulso, io a volte
3: fatti,
2: l'ho nominato.
3: Fatti,
2: Deli,
3: sì, Deli,
2: Conti.
3: Sì,
2: ma Braschi. Non voglio far torto a nessuno, perché rischio di dimenticarmi qualcuno, veramente. Ma no, non lo faccio per fare per scappare da un parere che posso dare. Credetemi, è un gruppo molto forte, molto forte, ma sono ragazzi determinati. Questi sono giocatori che un domani ci potrebbero dare una prospettiva di sviluppo di carriera che in questo momento ancora non sappiamo.
1: Sì, che non
2: credetemi,
1: si vede,
2: hanno una grande forza interiore.
3: Questa è una
2: hanno
3: bellissima
2: fame.
3: Cosa bellissima.
2: Hanno il cuore viola. E anche se qualcuno pensa che bisogna essere più distaccati, no, bisogna tornare anche ad avere
1: sono
2: quel fuoco dentro che ci
1: va bene, mister. Vogliamo parte. Salutarci col veliero. Vada dal veliero, li faccia cantare.
3: Sì. Noi abbiamo
1: li
3: detto
1: faccia cantare.
2: Sì, faccio
1: sì, noi ci si prepara per andare
3: noi
1: al mare.
3: Si
1: fare i Blues Brothers. Idea di Dominiani. Io non mi voglio prendere responsabilità. E poi, tra l'altro, ho fatto fare solo a me.
3: No,
1: si saluta così come Men in Black.
2: Arrivano.
1: Arriva il veliero.
2: Eccoli.
1: Arriva il veliero.
3: Noi siamo già.
2: Sì,
1: noi ci rivediamo a inizio stagione. Non, poi,
2: sì,
1: voi continuate
2: sono,
1: a vedere Firenze
2: vai.
1: Viola tutti i giorni, a tutte le ore. E che dire? Ci rivediamo
2: aspettate
1: presto.
2: Aspettate che arrivano, se
1: no sì, sì,
2: le signore ci picchiano.
1: Faccio i ringraziamenti, ringrazio l'editore che ci ha permesso di continuare con Domenica Viola, ringrazio tutti i ragazzi della regia che ci sopportano fino alla domenica alle 7:30, ringrazio direttore operativo, vice direttore, ringrazio tutti, soprattutto ringrazio tutti gli spettatori con cui abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo trovati trovati d'accordo. Ringrazio tutti i meravigliosi ospiti, Andrea, Luca, Mauro,
18: Andreino Massaro, Tiberio, che c'è anche
1: Andrea
18: scritto.
1: Massaro, ma tutti,
19: non posso dimenticare
1: qualcuno, ma insomma li ringrazio tutti. Do il mio saluto prima del veliero, perché poi si conclude col veliero. Che si vinca, voi zitti, questo si può dire in TV. Che si vinca, che si perda, forza viola, il veliero! Ecco, l'hanno detto, va bene.
2: Salterà!

0: Ci vediamo a settembre. Ciao,
1: ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
2: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata a vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifiche, ora più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros, nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svaida. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel il Serundolo, e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. Iga Swiatek, quattro volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020, 22, 23, 24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, tutti e tre i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria Elisa Balsamo, l'azzurra della Lidl Trek trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese, con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata

0: lista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svajda. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel Cerundolo, e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. Iga Swiatek, 4 volte campionessa allo slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020-22-23-24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona a tutti e tre i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria, Elisa Balsamo, l'azzurra della Lidl Trek, trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura, i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese, con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
1: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
7: Ultimo Viola Weekend di questo maggio 2026, domenica 31 per l'esattezza, 16.06, buon pomeriggio e bentrovati nuovamente in diretta, siete all'ascolto di Radio Firenze Viola, per la precisione appunto del Viola Weekend, come sempre nella sua consueta fascia oraria 16.18, chi vi dà il buon pomeriggio nuovamente è Ludovico Mauro, come sempre qui dagli studi di Via Panciatichi, accanto a me splendida Viola Ronchi, ciao Viola.
8: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
7: Salutiamo, già che ci siamo, anche il mitico Alessandro Di Nardo al di là dal vetro a curare la parte tecnica in regia. Subito vi ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348 75 13933 per i messaggi scritti in note audio.

0: su WhatsApp 0557711171, se volete intervenire in diretta per parlare chiaramente di Fiorentina, che è il nostro pane quotidiano. Però siamo a campionato fermo, è il primo weekend senza Serie A, quindi non c'è la Fiorentina, i giocatori sono tutti in vacanza da più di una settimana, come sapete tutti. Quindi è il momento buono, anche se vi va, visto che siamo comunque un'emittente sportiva, di parlare anche degli altri temi che riguardano la giornata in generale, il momento. Per esempio, noi dicevamo da fuori dai microfoni, siamo in un'epoca di tennis spettacolare, abbiamo tre italiani agli ottavi di finale del Roland Garros, è qualcosa di spettacolare. Peccato per l'uscita di...
1: Peccato per Sinner, si diceva prima, ecco, però è almeno... Abbiamo ancora tre italiani su cui puntare.
0: Sì, una, comunque neanche una magra, una ottima consolazione. Peccato perché doveva essere il suo torneo per chiudere il cerchio, cioè, Slam.
1: E che ne ha fatte troppe, secondo me, nell'ultimo periodo. Probabilmente è arrivato molto molto provato.
0: Sì.
1: Di testa, tanto di testa.
0: E ha detto, secondo me, anche male, perché alla fine lui è uscito per un attacco intestinale, sì, dovuto al malessere.
1: Però si diceva
0: gli fosse
1: anche
0: preso anche solo 10 minuti più tardi, chiudeva la partita e poi si riprendeva,
1: certo,
0: il giorno dopo.
1: Però secondo me, per come è fatto anche Sinner, come abbiamo visto negli ultimi anni, è anche sul fatto mentale. Probabilmente in quel momento lui, secondo me, si è spaventato ulteriormente, perché lui è un po' così.
0: Sì,
1: diciamoci la verità.
0: Come hai detto te, lui è veramente una macchina da guerra e non ha saltato neanche un appuntamento in questo,
1: esatto,
0: 2026. È quello che sottolineavano un po' tutti. Poi era stato un rullo compressore clamoroso, aveva vinto
1: tutto.
0: No, è stato
1: bravissimo,
0: finora.
1: Bravissimo.
0: Peccato, perché questo era l'obiettivo di quest'anno. Ci stava alla grande, a maggior ragione, con l'assenza di Alcaraz. Avrebbe potuto vincere anche con lo spagnolo, perché ha battuto anche lui.
1: Certo. Però
0: poi era tutto
1: chance,
0: un po', era tutto un po' apparecchiato. Quest'anno premia Panatta perché sono 50 anni dalla sua vittoria, appunto non c'era il suo rivale, insomma veniva da 6 Master 1000 consecutivi,
1: sì,
0: insomma dai, era tutto instradato, e quando sembra tutto perfetto c'è sempre l'inghippo. Peccato. Comunque, detto questo, abbiamo nel monitor qua sotto anche le immagini del Gran Premio del Mugello, che è un po' casa nostra, perché è il Gran Premio toscano che riguarda la MotoGP. L'ha vinto un italiano, Marco Bezzecchi, sempre più leader del mondiale. E poi nel monitor accanto, non è un evento in diretta, però ci fanno vedere la replica di Fiorentina-Parma del campionato primavera, che ha sancito lo scudetto per la squadra di Galloppa. L'abbiamo raccontato dal Viola Park, Andrea Giannattasio, anche il sottoscritto, in radiocronaca. È stata una serata molto bella, anche se il primo obiettivo di un settore giovanile è sempre formare uomini e poi calciatori per la prima squadra e non vincere trofei. Però è un titolo di grande prestigio, che dalle parti di Firenze mancava addirittura dal 1983,
1: esatto,
0: 43 anni di assenza. In questi anni, tra l'altro, diverse finali, quella di Reggio Emilia contro il Lecce, persa all'ultimo minuto dei supplementari, quella dell'anno scorso persa sempre, tra virgolette, in casa al Viola Park contro l'Inter.
1: Però almeno una gioia quest'anno, eh?
0: Esatto, tra l'altro è una primavera tutto sommato da seguire, perché ha diversi,
1: esatto,
0: ragazzi,
1: ragazzi da monitorare,
0: interessanti,
1: tant'è che alcuni sono stati anche convocati da Paolo Vanoli durante l'anno, quindi comunque,
0: sì,
1: ha visto sicuramente il tecnico delle potenzialità in questi giocatori.
0: Sì, diversi di questi appunto hanno già respirato alla
1: per
0: grande
1: esempio,
0: l'aria della prima squadra.
1: Dal mio punto di vista, per esempio, Balbo è un giocatore che si vede che ha avuto a che fare anche con giocatori più forti della Serie A, perché si è visto in campo che ha fatto la differenza contro il Parma, ecco.
0: Sì, lui è stato un po' anche sollecitato da Galloppa dopo la partita in sala stampa riguardo alla prestazione, anche se indubbiamente hai detto
1: si
0: bene,
1: vede la differenza, secondo
0: no,
1: me.
0: Questa primavera poggiava su diversi calciatori che da mesi erano un po' nell'orbita dei grandi,
1: esatto.
0: Braschi, Balbo, Quadio, Cospo è una coppia dietro che, se ci pensi, uno, Quadio è nel giro della prima squadra da un annetto, anche di più forse. Cospo arriva da un settore giovanile come quello del Barcellona, prestigiosissimo, e veniva per fare la spola tra primavera,
1: esatto,
0: e prima squadra nel campionato under 20. È una coppia che vuol dire tanto, e ho già menzionato 4 o 5 ragazzi che sono stati anche su in Serie A, anche ad esordire.
1: E questo infatti possano fare la differenza in queste partite giocando contro giocatori della primavera.
0: E ora li seguiremo, vedremo che futuro prenderanno. Mi aspetto che comunque in prima squadra in Serie A facciano carriera in pochi, come succede un po' sempre in primavera, visto che è un sistema il nostro che purtroppo non aiuta i giovani, anzi affatto.
1: È un tema molto discusso negli ultimi mesi soprattutto.
0: E ci torneremo sopra in questa trasmissione, perché chiaramente col mercato fermo o comunque che non decolla per la Fiorentina, ufficialmente non è neanche ancora aperto, l'allenatore che ce l'abbiamo ma non ce l'abbiamo e arriveremo anche lì, sarà un tema di questa trasmissione, anche la Fiorentina campione d'Italia per la prima volta dopo 43 anni. E poi c'è il piatto forte, che è la prima squadra della Fiorentina, che occupa interamente il nostro palinsesto, partendo in questo caso dal tema allenatore, perché, e faremo un punto ora tra poco anche con una collega che segue il Sassuolo quotidianamente, la Fiorentina essenzialmente, per quello che abbiamo capito, ha un accordo con Grosso per un biennale con opzione da 1.200.000 euro a stagione, e non è intenzionata a pagare una buonuscita al Sassuolo per liberarlo, esatto. Piuttosto aspetta che lo stesso tecnico si liberi dai neroverdi, e questo sta portando a questo, diciamo, lasso di tempo senza niente, perché parliamo di Grosso da un paio di settimane abbondanti, esatto. E ancora non è qui. Oggi è domenica, la sensazione è che la Fiorentina abbia una settimana di tempo per risolvere questo problema, perché l'8 giugno, la settimana dopo, Paratici e Ferrari andranno in America dai commissari.
1: Più che altro, qualora dovesse arrivare Grosso, c'è da risolvere anche, c'è da accordarsi anche sulla composizione dello staff, sul progetto del mercato e su varie tante altre cose. Quindi è bene che questa cosa venga risolta velocemente per risolvere tutte le altre cose che all'interno della società ci sono, ecco.
0: Giustissimo, infatti è uno dei nodi che sottolineava anche stamani il Corriere dello Sport nel fare il punto sulla panchina viola, ed è infatti questo uno degli aspetti da tenere in considerazione. La Fiorentina ha diversi componenti dello staff tecnico, che prima era di Pioli e adesso era di Vanoli, sotto contratto ancora a lungo, e che non vorrebbe sostituire o comunque non vorrebbe prenderne altri. Grosso dall'altra parte vorrebbe portare a Firenze, come giusto che sia, il suo gruppo di lavoro. E poi, e ora
1: anche
0: facciamo
1: altri
0: il punto
1: giocatori.
0: Esatto, e ora facciamo il punto. No, oggi mi stai anticipando su tutto. Sei scattante, sei in forma.
1: Sono in forma,
0: sei
1: un
0: in
1: fire.
0: Formissima, un fire, come era Pioli ai tempi del Milan, perché il gol di Firenze.
1: Ai tempi.
0: Sì, esatto, ai tempi dei tempi. Uno degli altri aspetti di cui parlare riguardo la prima squadra, partendo dall'allenatore, ribadendo che c'è una settimana essenzialmente per gettare le basi per il futuro che verrà. La Fiorentina, abbiamo capito, che sta pensando concretamente a Cristian Volpato,
1: esatto,
0: del Sassuolo. E poi ci sono altri calciatori che il Sassuolo di quest'anno per me era pieno di giocatori interessanti, non dico forti per forza, ma molto interessanti, sì. Ismael Koné, facile menzionare Berardi, anche se non è cosa per la Fiorentina.
1: Lui ora punta alla Champions, le voci dicono così, quindi lui proprio è da escludere probabilmente.
0: Da capire se prima o poi davvero Domenico Berardi lascerà Reggio Emilia, sì. È una vita che più o meno tutte le estati si parla di Berardi via, sì. Berardi rimane, e alla fine è sempre rimasto. E ancora tanti altri, Moaremovic, Pinamonti, Laurientè, insomma sono diversi i calciatori che aveva Grosso a disposizione quest'anno, che sono entrati nell'orbita non solo della Fiorentina ma anche delle società italiane, perché da sempre il Sassuolo è un club che lavora bene, valorizza bene i giocatori più promettenti, esatto. Che ha, che siano prodotti del vivaio o meno, e poi li sa anche vendere, perché se uno va a ritroso a guardare tutte le cessioni ben fatte da parte del Sassuolo, insomma se ne ricordano tante.
1: Esatto, poi anche portare dei giocatori di cui te ne sei, erano con te mentre ti allenavi, mentre giocavi le partite, comunque arrivi avvantaggiato durante il corso della preparazione atletica.
0: Esatto, un po' come sempre ogni allenatore che cambia squadra tende sempre a guardare un po' a ciò che aveva e a portare,
1: esatto.
0: E a
1: quindi
0: provare
1: può partire
0: a
1: avvantaggiato
0: dietro,
1: portandosi con sé determinati giocatori, perché se hanno fatto un ottimo campionato magari li metti in dei ruoli che lui sa bene dove metterli, e quindi comunque può essere una cosa buona, ecco.
0: E allora andiamo a fare un punto su quel che riguarda Fabio Grosso, la Fiorentina, i calciatori del Sassuolo e tanto altro ancora. Ci facciamo aiutare da una collega che segue quotidianamente le vicende di casa neroverde, Valentina Spezzani della Gazzetta di Modena, che accogliamo in diretta e che ringraziamo per il contributo. Ciao Valentina, buon pomeriggio.
1: Ciao Valentina.
2: Buon pomeriggio, ciao.
0: E grazie per essere in nostra compagnia. Intanto ti chiedo cosa ti risulta lato Fabio Grosso, perché noi abbiamo aperto la trasmissione con questo tema. A Firenze, diciamo, da giorni si parla di un accordo che sembra già esserci e che, se non ci saranno scossoni clamorosi, dovrebbe portare Grosso a essere il nuovo tecnico viola. Che cosa ti risulta riguardo non solo all'accordo tra l'allenatore e la società, ma anche tra la risoluzione che poi dovrebbe arrivare tra Grosso e il Sassuolo per liberarsi?
2: La risoluzione dovrebbe arrivare i primi giorni di questa settimana, anche perché il Sassuolo ha fretta di trovare il sostituto e di definire il sostituto. Due anni fa Grosso è stato presentato il 10 giugno, questo per dire che il Sassuolo solitamente, quando deve partire da un nuovo allenatore, lo fa molto presto, perché è una società che programma tanto e quindi vuole arrivare al punto in fretta, ecco.
1: E invece dal punto di vista invece di Volpato, come ne stavamo parlando adesso io e Ludovico Mauro, appunto su Volpato, che appunto è un giocatore che in questo momento ne stanno parlando tanti
0: è sulla bocca di tante squadre, esatto. Piace alla Fiorentina, è uscito in questi giorni e volevamo capire anche da te, Valentina, se veramente c'è l'intenzione del Sassuolo di privarsi, esatto, di Volpato e anche di altri calciatori, perché alla fine tutti gli anni si parla di calciatori del Sassuolo che sono sulla bocca di molti, insomma.
2: Sì, se ne parla tutti gli anni, l'unico problema è che Sassuolo è bottega cara, molto cara, quindi di solito vende se arriva un'offerta adeguata. Volpato è già stato cercato anche nei mercati precedenti da altre società, si è parlato del Torino, insomma si era parlato di interessamenti, però la realtà è che comunque Sassuolo, quando valorizza dei talenti, poi li vuole rivendere a determinate cifre, quindi bisognerà capire se si trova l'accordo, anche perché al momento Volpato è l'unico esterno destro del Sassuolo insieme a Berardi. Quindi se il Sassuolo se ne priva, ne deve trovare un altro. Quindi è ovvio che prima di privarti di un giocatore che conosci già, di cui sai già le qualità, cioè ci deve essere comunque un'offerta adeguata, altrimenti dubito che il Sassuolo lo lasci andare.
0: Ecco, a tal proposito, hai un'idea della valutazione che ne fa il Sassuolo? Perché viene da un'annata in cui non ha giocato sempre, se non sbaglio ha fatto 24 presenze quest'anno in stagione, con 2 gol e 4 assist. Chiaramente va considerato che, come dicevi tu stessa, era un po' il doppione di Berardi, che è un titolare inamovibile a Sassuolo ormai da tanti anni. Quanto potrà pretendere il Sassuolo per un calciatore del genere e quanto può essere disposto a privarsene, visto che appunto fa parte del progetto ma non è stata una pedina fondamentale finora?
2: Diciamo che è stato un po' sfortunato Volpato, perché quando Berardi ha avuto un problema muscolare si è infortunato anche lui, quindi quando poteva avere chance di trovare continuità per diverse partite si è infortunato contemporaneamente a Berardi, quindi non è stato fortunatissimo da questo punto di vista. Ti sparo una cifra che secondo me è quella che potrebbero sparare: io non credo che Volpato parta per meno di 15-20 milioni, considerate le valutazioni dei giocatori che sono andati via negli anni precedenti e più o meno le valutazioni che se ne fanno. Poi bisognerà anche vedere cosa fa il mondiale, perché adesso
0: ha scelto di giocare con l'Australia, esatto.
2: E bisognerà aspettare la lista ufficiale che esce domani, però insomma il 99% Volpato sarà anche il mondiale con l'Australia, e così come Tosed, ad esempio quello con la Norvegia, quindi bisognerà anche vedere, perché il mondiale è una vetrina importante, quindi bisognerà, e Maremovic con la Bosnia anche, insomma bisognerà vedere questi giocatori come fanno il mondiale, perché questo potrebbe cambiare le valutazioni e anche portarli alla luce di diverse società anche all'estero.
1: Invece altri giocatori come Laurente Econe, che appunto sono sulla bocca di tanti, volevo sapere se cosa ne pensi, andranno via, resteranno?
2: Il Sassuolo non smobilita mai, quindi di solito se vende dei giocatori importanti ne vende uno, massimo due, almeno per quello che abbiamo visto negli anni precedenti. salvo appunto offerte irrinunciabili. Muharemovic dovrebbe andare via a cifre che secondo me sono poco praticabili per il mercato italiano, e lo vedo più da Premier, perché il Sassuolo già starà alto, in più sa benissimo che il 50% della rivendita va alla Juventus, quindi starà alto sicuramente. È un difensore centrale, ce ne sono pochi che hanno avuto la sua continuità, il suo rendimento, quindi non lo so, vedo più possibilità essere per certi tipi di calciatori che mercato italiano, ecco.
0: Valentina, una domanda te la facciamo allora sulla panchina, perché abbiamo detto appunto di Grosso, che a meno di grosse sorprese, mi scuso per il gioco di parole, dovrebbe diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. I nomi per il momento circolati per la maggiore per la panchina neroverde sono quelli di Alberto Aquilani, ne parlavano anche i giornali stamani dopo la grande cavalcata col Catanzaro, che si è fermata solo alla finale playoff, peraltro uscendo solo per classifica perché il Catanzaro ha vinto al ritorno 2-0 a Monza. E l'altro è Ignazio Abate, che ha fatto una buona piccola Juve Stabia, raggiungendo anch'esso i playoff. Ti chiedo che cosa ti risulta e se eventualmente ci sono anche altri nomi in ballo. Noi abbiamo seguito la questione soprattutto perché Alberto Aquilani è stato calciatore a Firenze e allenatore della Primavera, e se non ci fosse stata la tragica scomparsa di Gio Barone sarebbe stato l'anno dopo allenatore della Fiorentina prima squadra. Come stanno le cose in tutto questo?
2: I nomi sono questi due. In realtà Carnevali ha detto che non escludono piste estere, ma diciamo che questi due rientrano fortemente nel profilo dell'allenatore del Sassuolo. Se guardiamo gli anni precedenti, c'è allenatori giovani che fanno un gioco propositivo, che sanno valorizzare i calciatori che hanno. Aquilani è stato anche a Sassuolo, quindi conosciuto. Abate era nel settore giovanile del Milan quando c'era Carbone, che adesso è l'attuale responsabile del settore giovanile del Sassuolo, quindi anche lui ha già un aggancio di società. Credo che sarà uno dei due, direi che uno finirà a Torino e l'altro a Sassuolo. Le percentuali ballano del vantaggio di uno dell'altro sulle rispettive panchine, ogni giorno se ne legge diversa, ma insomma credo che finiranno uno qui e uno lì. Vedremo quale dei due. Sicuramente il profilo dell'allenatore del Sassuolo è quello, è sempre stato quello, cioè se guardate gli allenatori precedenti sono comunque allenatori che avevano fatto bene in B, che erano giovani,
0: certo,
2: che facevano un gioco di un certo tipo, quindi diciamo che l'identikit è quella, ecco.
0: E a livello di rosa pensi ci sia comunque, abbiamo già parlato dei calciatori, però in linea di massima la voglia di portare avanti questo gruppo, o il Sassuolo è pronto anche a, non dico rivoluzionare la rosa, però cambiarla fortemente?
2: Beh, dei cambiamenti ci saranno sicuramente, perché quest'anno c'erano molti giocatori in prestito che non credo che rimarranno. Secondo me rimarrà Valukiewicz, che era riscattato, però altri, vabbè, Muric ha già detto che non rimane, Fadera non credo rimarrà, Koulibaly in dubbio, ci saranno tanti cambiamenti. Siamo in attesa anche del rinnovo di Matic, perché Matic aveva un contratto annuale, lui ha detto che vuole rimanere, però la cosa non è ancora stata definita, quindi comunque tanti cambiamenti ci saranno per forza. Diciamo che nella politica del Sassuolo c'è sempre quella di cambiare qualcosa, ma grosse rivoluzioni difficile che vengano fatte, ecco.
0: Valentina, ti ringraziamo davvero per il tuo contributo, ti auguriamo una buona domenica e buon lavoro.
2: Grazie anche a voi, buona giornata.
0: Grazie davvero a Valentina Spezzani, collega della Gazzetta di Modena, che ci ha fatto veramente un'ampia panoramica che riguarda non solo il futuro di Grosso, che appunto dovrebbe essere a tinte viola, ma in generale anche quello dei calciatori neroverdi. Il Sassuolo di quest'anno era effettivamente pieno di calciatori importanti, per esempio una squadra che a centrocampo schierava Matic, della sua esperienza e della sua qualità,
1: certo.
0: Torsvet, che è una mezzala comunque in crescita e in rampa di lancio da anni, nonostante non sia più proprio giovanissimo, e Ismael Koné, che è stato un po' rispolverato dopo i fatti di Marsiglia, dopo la stagione così e così a Marsiglia. Comunque era un pacchetto molto interessante.
1: Tra l'altro Matic, non so se ti ricordi, quando facevamo i giochi davanti allo stadio,
0: sì,
1: per i tifosi, è un giocatore che piaceva,
0: che menzionarlo,
1: ai tifosi.
0: Sì.
1: Sì.
0: Se lo volete rivedere basta andare sui profili social di Radio Firenze, esatto, Viola, di firenzeviola.it, fermavamo appunto i tifosi fuori dallo stadio in certe occasioni, ed è vero, ho detto bene Viola, Matic veniva ogni tanto menzionato.
1: Sì, avevamo chiesto per il mercato di gennaio qualche giocatore ed è venuto fuori anche il nome di Matic, quindi evidentemente vedono in lui, anche in lui, grosse potenzialità.
0: Già, il nostro purtroppo è un campionato di livello così scadente per i top che anche quando vengono qua più in là con l'età fanno la differenza lo stesso.
1: Esatto.
0: Perché Matic è stato un grande giocatore, ma nella Premier di oggi per esempio credo non giocherebbe mai, tant'è che finché ci stava in Premier ci ha giocato, e anche per tanti anni tra Chelsea e Manchester United. Vedi per esempio i vari Modric, De Bruyne, che sono fuori classe, va bene, questo certo, gli va riconosciuto, però vengono tutti qua al tramonto. Bernardo Silva stesso, che stavano e stanno tuttora cercando vari club italiani, Lewandowski che era uscito sulla, come dire, in orbita Juventus e Milan, tutti fenomeni che una volta venivano in Italia a viversi la loro carriera nella sua interezza, oggi vengono quando sono praticamente al tramonto.
1: Esatto, infatti questo fa pensare, ecco.
0: No, nel senso, purtroppo restituisce il quadro della situazione che è il nostro calcio attuale. Infatti la nazionale non va al mondiale da 3 edizioni consecutive. In Europa i club, se ci fai caso, bene o male si salvano. Io vedevo una statistica l'altro giorno: dal Covid in poi, quindi negli ultimi 6 anni, l'Italia ha fatto 2 finali di Champions, 3 finali di Europa League, una vinta, quella dell'Atalanta, e 3 finali di Conference, una vinta, quella della Roma, e noi le altre 2 sappiamo benissimo quali sono. Quindi se uno fa mente locale dice però i club italiani non hanno fatto male in questi anni. È vero, ma non hanno fatto bene perché sono pieni di italiani e perché comunque no, hanno settori giovanili prosperosi che gli portano su
1: basta
0: talenti importanti.
1: Basta vedere il Como, che è una squadra, esatto, fortissima, però questo è proprio l'esempio, secondo me, più importante che abbiamo in quest'anno di campionato, che il Como evidentemente ha tutti i giocatori esteri, quindi facciamoci 2 domande.
0: Sì, infatti è un po' questa la situazione, cioè sono risultati che arrivano, quelli che abbiamo appena menzionato, non tanto perché abbiamo vivai super funzionanti, tutt'altro, piuttosto perché ci sono alcuni club che comunque sanno lavorare bene, portando anche calciatori funzionali al progetto, per lo più stranieri, e riescono in Europa anche per il fatto che abbiamo tecnici italiani molto importanti, e questo lo sottolineava anche Silvio Baldini nella conferenza stampa, diciamo, di presentazione anche da CT dell'Italia, anche se lo è ad interim. La partita della nostra nazionale non è tanto su chi sarà il nuovo CT quanto sulle riforme che dovrebbero arrivare, che però io non sono così sicuro che arriveranno dopo 9 anni che siamo a dire le stesse cose, perché la prima non qualificazione mondiale del 2017 e non è cambiato nulla di una virgola.
1: Certo, è così, è proprio così.
0: Leggevi qualcosa dalla rassegna stampa di stamani, vedo. Abbiamo ancora diversi temi, tra l'altro, da analizzare.
1: Infatti, un tema importante è quello del portiere, che è un tema caldo, partendo da De Gea.
0: Ci arriveremo.
1: Appunto, esatto, come si diceva prima, anche è un giocatore che ha fatto richiesta alla Juventus, le voci sono queste, però prima ha altri nomi perché cercano un giocatore più un portiere più giovane la Juventus in questo momento, prima di arrivare al nome di De Gea. Ma dal punto di vista invece della Fiorentina, appunto, De Gea ha firmato fino al 2028, quindi insomma non lo so se lo cederanno o no. Però intanto abbiamo anche Martinelli, che attualmente le voci dicono che dovrebbe fare un'altra stagione in prestito altrove, ma è venuto fuori il nome di Mandas, portiere della Lazio, che ora è in prestito,
0: speso stamani dalla Repubblica, edizione,
1: esatto,
0: fiorentina.
1: Quindi
0: sì,
1: appunto, magari lui secondo me è un ottimo portiere.
0: Allora, sul fatto che noi abbiamo fatto un punto sui portieri più volte in queste ultime settimane, e quello più preciso l'ha fatto pochi giorni fa Luciana Magistrato, anticipando di fatti le chiacchiere, che poi chiacchiere non sono, di questi giorni, ossia che De Gea è indiscutibilmente probabilmente il giocatore più importante che ha la Fiorentina adesso, e nessuno pone dubbi su questo, piuttosto la società inizia a non vederlo più proprio imprescindibile.
1: Come priorità non lo vedono più.
0: Perché quest'anno comunque ha avuto una stagione un po' altalenante, esatto. Andata fortunatamente in crescendo, perché la parte peggiore è stata quella iniziale. Ora, io ti dirò, a me sembra folle mettere in discussione De Gea per la situazione in cui è adesso la Fiorentina, cioè esatto. Con una rosa da rifondare, senza le coppe, da un quindicesimo posto di quest'anno.
1: Io ricordo che De Gea tante partite le ha salvate lui,
0: Quest'anno se si quest'anno va a mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro, sì, probabilmente siamo lì, forse un pochino di più i pro. L'anno scorso, cioè non quello appena finito, quello prima, certo. Fu un fattore assai determinante, sì. Quindi io personalmente non avrei dubbi sulla conferma di De Gea, sia come uomo spogliatoio
1: anch'io.
0: Portiere.
1: Io lo vedo forse l'unico leader in questo momento che ha la Fiorentina, secondo me.
0: Però registriamo da parte del club in queste ore alcune riflessioni sul suo conto, con Paratici che starebbe un po' vagliando anche il mercato portieri. Stamani Repubblica parlava di Mandas. Poche settimane fa era venuto fuori il nome anche di Provedel, che alla Lazio negli ultimi mesi non ha giocato perché si è infortunato ed è stato gettato nella mischia Motta.
1: Una nostra ascoltatrice, per esempio, dice di Gregorio sarà il portiere della Fiorentina per il prossimo campionato, Morena.
0: Morena, secondo me, che ringraziamo per averci iscritto, continuate a farlo, poi leggiamo anche gli altri, chiaramente, forse va un po' avanti leggendo le voci di De Gea Juventus.
1: Dici lo scambio.
0: E dice, ipotizza un ipotetico cambio fra i pali. Ora io ti dirò, Di Gregorio secondo me è comunque un buon portiere, e certo. Quest'anno alla Juve ha fatto male, sì. Certo, ma è stato fatto passare per uno peggiore di quanto in realtà non è. Però passare da De Gea Di Gregorio per me è un downgrade, no. Cioè si va parecchio indietro.
1: Anche perché dal punto di vista proprio del portiere De Gea, e ha proprio espresso la volontà di restare a Firenze. Lui sta benissimo qua e non ha alcun motivo di andare via. Da parte sua ha detto non ho intenzione di andare via dalla Fiorentina.
0: Infatti lato giocatore non abbiamo mai nutrito dubbi. Ci diceva, esatto. Anche Niccolò Ceccarini da tempo che lui starebbe pensando anche di chiudere addirittura la carriera a Firenze, o comunque di avere al limite qualche tentennamento se lo cercasse il Manchester United, che è stato, sì. Il suo club, difatti, sì, avrebbe, certo. Anche senso come cosa. Lo United di quest'anno si è anche rilanciato con Carrick, sì. Tornando insomma in Champions.
1: Tornando al nostro portiere Martinelli, io sono convinta che un altro anno gli fa bene altrove, ecco, per acquisire ancora di più esperienza.
0: No, soprattutto se la Fiorentina decidesse di puntare ancora su De Gea, o per assurdo, perché io mi auguro che vada così, però o per assurdo di prenderne un altro, Martinelli rischierebbe di fare, come è già successo per 2 anni, la panchina qua inutilmente. Io l'ho incontrato giovedì sera sugli spalti del Viola Parker a vedere la finale scudetto, ci ho fatto 2 chiacchiere, mi ha detto che si è trovato molto bene a Genova quest'anno, anche perché aveva diversi ex compagni che già conosceva, vedi Barak, Viti,
1: esatto.
0: E altri ancora. È stato praticamente sempre titolare, tranne qualche partita con qualche,
1: esatto.
0: acciacco.
1: La differenza è che ha fatto esperienza, poca, perché ancora ne ha fatta poca, ma
0: però
1: ha fatto esperienza.
0: Ha fatto mezza B, che, esatto. è un campionato importante, esatto. con i grandi, in una piazza pesante, perché la B a Genova con la maglia della Samp non è roba da poco. Quindi sì, se non dovesse puntarci neanche per l'anno prossimo la Fiorentina, e pensiamo che vada così, sarebbe consono insomma fare un altro anno in prestito funzionale, però come quello che è stato appena fatto, anche volendo in un'altra serie B, perché no, perché non c'è fretta, a maggior ragione per un portiere che ha 20 anni ora, e la carriera di un portiere diciamo gode di qualche anno in più rispetto a un calciatore,
1: certo.
0: Tendenza che è un po' cambiata in questi anni, perché le carriere si sono allungate in generale, però un estremo difensore essenzialmente tende a giocare un po' di più, ecco, rispetto a un giocatore di movimento. Tra poco andiamo a fare un punto portieri. Prima volevamo farvi riascoltare le parole di un ex viola come Cesare Natali, che abbiamo intercettato ieri durante il Viola Weekend, che alla fine anticipava la finale di Champions, perché ieri Niccolò Righi e Lorenzo Della Giovanpaola hanno finito proprio per il calcio d'inizio della finale vinta dal PSG. È un altro tema, se volete parlarne con noi, della Coppa dei Campioni che è rimasta a Parigi. Ci ha parlato soprattutto di Fabio Grosso, perché appunto 99 su 100 sarà lui il prossimo tecnico della Fiorentina. Vi facciamo riascoltare una parte delle parole di Cesare Natali.
3: Ti chiedo banalmente come aggiudichi il lavoro di Vanoli, che non dovrebbe essere riconfermato a favore appunto di Fabio Grosso.
4: Abbiamo parlato durante la stagione in più occasioni. È chiaro che Vanoli il suo l'ha fatto, soprattutto accettare una situazione comunque così drammatica, perché la Fiorentina, mi ricordo, se non ricordo male, aveva 6 punti quando subentrò a stagione iniziata. Sì, sì. Quindi si è salvato comunque alla fine senza troppa temi. Sì, c'è stata chiaramente la rincorsa, è stato un momento che sembrava dovesse riuscire a fare il salto, nel senso comunque a fare magari un filotto di partite che ti avrebbero permesso di uscire prima dalla zona rossa. Però alla fine comunque è stata il suo lavoro è stato assolutamente positivo. A Vanoli bisogna fare solo i complimenti e secondo me anche ringraziarlo, perché comunque accettare una situazione, è chiaro che la Fiorentina, lui comunque magari ha un rapporto particolare, è stato giocatore lì, quindi, però accettare non era scontato comunque.
3: Certo.
4: Se a oggi poi la società decide di fare delle brutte, io ho visto la sua conferenza dopo l'ultima partita, secondo me è stato un signore. Giustamente il calcio da una parte e dall'altra, spesso uno pensa di rimanere in un posto oppure di essere confermato in un posto per riconoscenza. La riconoscenza non deve esistere fondamentalmente.
3: Certo.
4: Perché devi valutare quello che si è fatto e quello che si potrà fare. Poi una società ha tutto il diritto di fare altre scelte, come penso che faccia, appunto non confermandolo, e dall'altra parte un allenatore può avere anche l'ambizione o in determinate situazioni una motivazione personale di dire: ok, io ho fatto bene, penso di aver fatto il mio contributo, non devo essere riconoscente e rimanere a tutti i costi in un posto che magari è un club che magari non lo sento più al 100% per me. Quindi ci sta, fa parte del calcio e delle situazioni che si vengono a creare in determinate poi annate un po' così complicate, e quindi lui farà sicuramente bene dove andrà, e la Fiorentina mi auguro che possa ripartire con un allenatore giovane che ha fatto molto bene quest'anno, e sono quegli allenatori che devono iniziare a dare un po' un cambio di marcia anche al calcio italiano, quindi giovani, una proposta attraente, un calcio offensivo, un'idea bella, frizzante, no? di gioco intenso, di velocità, di ritmo. E io penso che Grosso, se sarà lui, penso che sia un'opzione molto valida.
3: Ecco, ma proprio di questo ne parlavamo anche prima che ci mettessimo in collegamento con te, sul fatto che appunto questo finale di stagione ci sono stati tanti avvicendamenti in panchina e paradossalmente dovrebbero restare, salvo clamorosi colpi di scena, appiedati due allenatori giovani che però hanno fatto benissimo in questi anni, soprattutto Vincenzo Italiano ma anche Raffaele Palladino. Va un po' in controtendenza ancora una volta la Serie A con quello che è un po' quello che il calcio sta gridando, lo sta gridando anche la Serie A, perché quest'anno il campione, il titolo di campione l'ha vinto Chivu, uno che aveva 13 panchine in Serie A. La sorpresa della stagione è stato il Como, uno che in panchina c'ha Fabregas, uno che comunque è un allenatore con dei principi chiari ma che è molto giovane. Ecco, e poi c'è il Napoli che con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, però prende un Massimiliano Allegri che quest'anno ha dato dimostrazione che il suo calcio sta diventando un po' obsoleto per i tempi che corrono.
4: Sì, allora hai menzionato due allenatori che hanno fatto bene negli ultimi anni, perché comunque Italiano sicuramente, ma lo stesso Palladino non è da dimenticare. L'anno scorso ha fatto benissimo a Fiorentina, ma quest'anno comunque ha preso anche lui una situazione difficile. Da tredicesimo all'Atalanta credo abbia finito al settimo posto,
3: sì,
4: comunque è tornato in Europa. Europa più piccola, va bene, ok, però il lavoro è indiscutibile, il valore dell'allenatore è indiscutibile. Dall'altra parte un Napoli che sceglie un Allegri È perché comunque questi club secondo me valutano anche altri aspetti, non solo l'aspetto estetico del calcio, la proposta. Pensano che sia così difficile poter fare un calcio moderno, più evoluto, con allenatori magari che hanno meno esperienza a grandi livelli, ma l'esperienza a grandi livelli gli allenatori la devono fare allenando non dopo 10 anni di gavetta, subito. Hanno fatto bene, meritano la chance, la bisogna dargliela. Che poi nella gestione sicuramente sono all'altezza, perché se hanno già allenato in Serie A alleranno comunque giocatori di Serie A, sicuramente magari a un livello più alto, però i rapporti rimangono gli stessi, indipendentemente che alleni un giovane o un De Bruyne, in questo caso parlando di Napoli. Lo fa tanto l'empatia, il modo di rapportarsi. Sì, è un po'. Vabbè, ma alla fine è lui, perché poi alla fine quali altri allenatori giovani? Mi sembra che stiano andando tutti a occupare delle caselle ben definite, no? Perché lo stesso Torino si parla di Aquilani, Grosso alla Fiorentina, quindi io credo che questi due allenatori troveranno spazio abbastanza in fretta. Magari cambierà qualcosa, non è detto che rimangano fermi entrambi, già dall'inizio della stagione.
0: E questo era una parte di Cesare Natali. Vi ricordiamo come sempre che le nostre interviste le potete ritrovare in podcast sul sito e sull'app di Radio Firenze Viola, e poi scritte tramite il nostro sito. Abbiamo qualche messaggio da leggere prima di metterci in contatto col prossimo ospite.
1: Sì, sul tema sempre portieri, i nostri ascoltatori ci hanno scritto dei messaggi. Per esempio Luca dai Castelli Romani ci ha scritto: Di Gregorio ha preso 6-7 gol sul primo palo e 3-4 gol sotto le gambe. Vendere De Gea e prendere Di Gregorio sarebbe un suicidio calcistico. Oppure Stefano 69 ci suggerisce di tenere De Gea almeno un'altra stagione. Oppure Morena ci dice: tutti a parole dicono di voler restare a Firenze, ma poi alla prima occasione vanno via. Penso si riferisca a De Gea.
0: Sì, sì, certo, certo. Ora, sinceramente, da parte di De Gea è vero che non esistono più le bandiere e che non esistono più gli atti d'amore nel calcio, però tenderei a crederci a uno come De Gea, non solo per il professionista che è, ma anche perché ha senso che uno che la carriera l'ha fatta,
1: esatto,
0: tra Atletico Madrid, Manchester United, eccetera, ci sta che a quest'età, comunque trovandosi bene a Firenze, voglia restare. Vedo da quello che hai letto che altri ascoltatori non vedrebbero di buon occhio il cambio De Gea di Gregorio. E noi diciamo che siamo abbastanza d'accordo.
1: Sì, esatto, esatto. Tant'è che appunto ci suggeriscono di tenere De Gea, quindi appunto loro confidano ancora un'altra stagione sul De Gea.
0: Almeno un'altra stagione, almeno. Anche perché De Gea, se non erro, e vado a riguardarlo subito, è un classe 90, 35 anni, quindi certamente è sul calare della sua carriera sportiva. Però per come sta, per il fisico che ha, che è uno molto magro, secco, quindi che
1: e
0: si
1: per l'esperienza
0: bene,
1: soprattutto che ha avuto, ecco,
0: e considerando
1: un giocatore con grande esperienza, ecco.
0: Sì, e considerando che un portiere comunque appunto corre molto meno, si sforza molto meno atleticamente parlando, esatto, di un giocatore di movimento. Ora non ha certo altri 10 anni di carriera davanti, però secondo me altri 2-3 anni a certi livelli ce li ha tutti,
1: esatto.
0: Quindi avendo la fortuna per la Fiorentina di avere in casa un portiere di questo calibro, che magari non vuole neanche andare via, io la sfrutterei. Poi un altro conto è se cominciano a fargli un po' di ammiccamenti club pesanti, come può essere la Juve, come può essere l'Inter, perché l'Inter cambierà Sommer e questa sarebbe un'altra piazza che certamente potrebbe far gola, ma non a De Gea, a chiunque, soprattutto per purtroppo la dimensione che ha oggi la Fiorentina, che è quella di una squadra mediocre. C'è poco da fare, nell'era commisso ha fatto al massimo un sesto posto, ha ciuffato per il rotto della cuffia, l'anno prossimo non fa le coppe, gioca in uno stadio cantiere, anche quello secondo me in piccola parte chiaramente, ma incide nella gradibilità che può avere un calciatore.
1: Senza l'aiuto dei tifosi comunque fa la differenza.
0: No, chiaramente
1: me.
0: è un aspetto minore, marginale.
1: Certo, certo, però la grinta che danno soprattutto i tifosi fiorentini, perché è una piazza, come sanno tutti, molto particolare, molto importante, che mette bocca, se si può dire, un po' su tante cose, ecco, che si fa sentire. dalla, insomma, che si fa sentire, quindi evidentemente avere anche l'appoggio dei tifosi ai giocatori può cambiare, ecco.
0: No, senza dubbio, e comunque anche soltanto un altro colpo d'occhio anche per chi va allo stadio, per chi ci gioca dentro. Noi con la squadra Ussi dei giornalisti toscani abbiamo fatto l'ultima giornata del torneo Zuppa lì la settimana scorsa, e visto da il centro del campo è uno stadio che ad oggi, ti dirò, mi è piaciuto molto. Mi sono soffermato tipo un minuto a guardare la nuova Fiesole, che sarà una murata e non una curva, perché verrà giù a blocco, e secondo me sarà un bel colpo d'occhio per chi ci gioca, perché hai la sensazione che ti venga veramente addosso. Però altri due anni più o meno che saranno con lo stadio cantierizzato così, comunque vogliono,
1: pesano molto,
0: e non vogliono, sì, dire c'è poco da fare. 16:47, questo è il Viola Weekend, siete all'ascolto di Ludovico Mauro e di Viola Ronchi, che saranno ancora per più di un'ora in vostra compagnia. Abbiamo passato un po' i messaggi che riguardavano i temi principali di questi minuti che abbiamo un po' snocciolato insieme a voi. Abbiamo fatto un po' un punto su Fabio Grosso e sulla panchina che verrà. Dicevamo giustamente che c'è circa una settimana per Paratici, per Ferrari, per Goretti, per battezzare il nuovo allenatore e annunciarlo ufficialmente. Poi voleranno negli States per vedere la famiglia commisso e continuare a pianificare il futuro della Fiorentina. Per parlare di Fabio Grosso, sempre in queste ore durante la nostra programmazione abbiamo intercettato Giovanni Coboligigli, che è stato presidente della Juventus per una piccola parte della storia bianconera. Durante il suo mandato ha avuto con sé proprio Fabio Grosso da calciatore, e quindi ci ha dato mano a tracciare un po' un identikit del tecnico che certamente già conosciamo. Il Grosso giocatore, ve lo ricordate tutti, è stato l'eroe del 2006 col gol alla Germania, con l'ultimo rigore tirato contro la Francia. Da tecnico ha una carriera che onestamente non è scintillante, però è già abbastanza lunga per poterne tracciare un profilo, e allora vi facciamo riascoltare una parte di Giovanni Coboligigli a Radio Firenze Viola.
5: È stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma a parte
6: infatti
5: proprio questo vorremmo anche
6: una
5: capire.
6: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
5: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus, che ricordo intanto conserva, ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
6: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
5: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei lo ha conosciuto bene da calciatore.
6: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò, molto simpatica. Mi sente?
5: Come no, siamo, sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
6: Si accompagnò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
5: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
6: Beh, sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio.
5: Beh,
6: e,
5: sì,
6: cioè, contribuì anche a fare ottimo, un buon lavoro nella Juventus.
1: E secondo lei, Giovanni, riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
6: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il Grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
5: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi tra l'altro alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro intelligente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica, sembra che la Fiorentina, a suo giudizio, dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
6: E me lo auguro, per lui naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dalla clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so. E piano piano la situazione cominciò un pochettino a degenerare e gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
5: Questo è un aspetto molto interessante, Presidente, cioè secondo lei da un certo momento in poi non ha, nella Juve naturalmente, in quella Juve lì di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra? Perché le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
6: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
5: certo, come opinione,
6: televisione,
5: certo.
6: Che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili, certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere, e quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
0: Così quindi Giovanni Cobolligi, ex presidente juventino, ai nostri microfoni per parlare di Fabio Grosso, che verosimilmente appunto sarà il prossimo tecnico viola. Volevamo parlare però appunto di portieri, parlavamo di David De Gea precedentemente, e allora disturbiamo e lo ringraziamo per essere con noi un grande ex portiere, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con noi. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
7: Ciao Massimo.
8: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere in nostra compagnia. Come stai innanzitutto, e come è andata quest'annata a Pistoia?
8: Sto bene, l'annata non è andata benissimo, nel senso che vinta Coppa Italia, siamo arrivati fino a 3 partite alla fine a competere con De Senzano, e poi una partita, come detto, in casa abbiamo perso contro una squadra retrocessa, ha condizionato il nostro proseguo. Poi abbiamo perso la semifinale del playoff in 10 contro 11 per 75 minuti, ma queste sono colpe nostre ed è un peccato, ci riproveremo.
0: Indubbiamente noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione che verrà. Massimo, ti coinvolgiamo per parlare un po' dei portieri della Fiorentina. Noi stavamo parlando in trasmissione del fatto che la Fiorentina sta facendo un po' di riflessioni su De Gea, nel senso che non è ritenuto più centralissimo, ovvero quest'anno ha fatto una prima metà di stagione con qualche errore di troppo, e quindi Paratici sta valutando anche altri portieri. Innanzitutto ti chiedo che cosa ne pensi di tutto questo, cioè tu non avresti dubbi nel riconfermare De Gea, o comprendi, anche vista l'età, 35 anni, insomma, qualche ragionamento su di lui da parte del club?
8: Ma si può fare qualche ragionamento, se vuoi tu ringiovanire anche il ruolo, magari Martinelli, che ha fatto bene a Genova ad esempio, volessi lanciarlo oppure prendere un altro più giovane. ma non si può mettere in discussione De Gea, che ha fatto, non ha fatto un campionato come l'anno prima, ma nei momenti cruciali della stagione, quando la Fiorentina era in difficoltà, i risultati ci sono sempre stati le mani e le prestazioni di De Gea, a prescindere, al netto di qualche errore che può succedere, magari un portiere come De Gea ci si perdona meno, ma io alla fine l'annata di De Gea la vedo molto positiva.
1: Invece, sempre sul tema allenatori, ti volevo chiedere, appunto, che sono usciti i nomi di Mandas e Provedel, possono essere dei nomi forti nel caso dovesse andare via De Gea, secondo te?
8: Ma sono due ottimi portieri, perché è indubbio che hanno fatto bene tutti e due, però se parliamo di ringiovanire, De Gea a 35, credo che Provedel che il prossimo portiere ne ha 32, dipende da quello che la Fiorentina ha in mente, anche De Gea stesso, che magari si parla sempre di dire se confermarlo o meno, magari il ragazzo stesso ha qualche dubbio, non lo so, io credo che come De Gea è un ottimo portiere, anche gli altri due, compreso Provedel, sono bravi.
0: E guardando invece al reparto totale della Fiorentina, se si considera che la Fiorentina ha rinnovato il contratto a Lezzerini, che rimarrà, ha firmato fino al 2028, quindi rimarrà alle spalle del titolare, è da capire se il secondo o il terzo. E poi c'è da capire che cosa faranno con Christensen, che ha giocato l'ultima giornata, ha strappato anche gli applausi del Franchi, però insomma è stato un po', non so neanche se definirlo una cometa in questi anni di Fiorentina. Li confermeresti entrambi, e che reparto portieri ha la Fiorentina nel caso in cui venissero confermati tutti e tre in blocco?
8: Ma io ripeto, forse perché sarò tifoso di De Gea, io con De Gea in porta sarei più tranquillo. Allora, se hai De Gea puoi confermare chi vuoi dietro, perché comunque l'Algerino è un buon portiere, anche Christensen l'ultima partita ha fatto bene, non è chiaramente una partita che puoi dire se è forte o meno, però ha fatto vedere che è un portiere bravo, insomma, dai. Però se devi lasciare via De Gea devi andare a prendere un portiere affidabile, e non è semplice trovarlo, perché poi alla fine siamo tutti facili, tutti bravi a criticare quello che abbiamo dentro, e guardiamo sempre, dicerebbe che vicino è sempre più verde, ma non è mai così.
1: Invece sul tema sempre dei portieri, dal Martinelli, appunto, ha fatto 6 mesi ottimi a Genoa, e gli faresti fare
0: alla Samp?
1: Sì, gli faresti fare un altro anno per farsi le ossa in Serie B o da altre parti, oppure lo riporteresti a casa?
8: Ma io se ci fosse qualche dubbio per De Gea, no? Al di là per l'età, magari anche per il costo, io lo farei partire titolare, metterei un buon secondo dietro affidabile, io gli darei la fiducia, perché comunque giocare alla Samp non è facile, non è che ha fatto esperienze in Serie B, con tutto rispetto alla squadra meno blasonata, un pubblico importante, è andato dove la squadra andava bene, doveva salvarsi, e la Samp fanno 30.000 persone a domenica, per cui è stato testato molto bene. Poi questi chiaramente non sono, io dico la mia da ex portiere, da tifoso, poi non, c'è un dirigente importante come Parati, ci sono anche gli addetti al lavoro che decideranno se è il caso di farlo partire subito titolare.
0: Invece riguardo alla panchina, Massimo, la Fiorentina dovrebbe ripartire da Fabio Grosso dopo Vanoli, tra l'altro è scaduta oggi a mezzanotte l'opzione che aveva il club a proprio favore per estendere di un altro anno il contratto dell'allenatore, che verosimilmente non verrà confermato, per appunto far arrivare Grosso. Ti chiedo, uno, se Vanoli secondo te meritava la conferma, due, che scelta è Grosso per ripartire?
8: Ma guarda, Vanoli è arrivato in un momento disastroso, no? Dove da tutte le parti si diceva che la Fiorentina probabilmente sarebbe retrocessa, e ha fatto un lavoro importante, che ha portato alla fine la barca a porto, ha salvato questa squadra che non era scontato, al di là che i giocatori erano forti, e comunque tutti noi dicevamo che era assurdo che la Fiorentina navigasse in questa bassa classifica, però sono state delle annate che squadre importanti sono retrocesse. Però bisogna dare merito a Vanoli, sono scelte che la società deve ponderare in vista di quello che ha notato durante l'anno, il rapporto con i giocatori, e poi magari un dirigente nuovo come Paratici magari vuole iniziare un percorso con gente sua, con gente che magari sceglie lui, perché comunque Vanoli se l'è trovato, pur essendo un ottimo allenatore. Io vivo a Modena e vi posso assicurare che Grosso qua sta solo, ha fatto un lavoro straordinario.
0: È stimato laggiù, no? È portato in alto, insomma.
8: è un giovane vecchio, nel senso che è un allenatore giovane già molto esperto, ha le idee chiare, è uno che fa giocare bene la squadra, poi è molto coraggioso, è un allenatore coraggioso, il che uno può dire sì, ma sta solo, forse non è, è sempre il marchio, è sempre l'entità che tu riesci a dare alla squadra, e lui ha dimostrato a Sassuolo, prima a Frosinone, poi a Sassuolo, di essere in grado di poter dare una bella identità alla squadra, perché è una bella linea, perché è un allenatore che attacca, un allenatore che cerca il risultato, non è uno di quegli allenatori che attendisti, per cui io credo che sia un'idea molto molto importante.
1: Invece, come ultima domanda, Massimo, ti volevo chiedere di Volpato, che appunto la Fiorentina lo sta cercando. Lo prenderesti? Come lo vedi come giocatore?
8: Ma Volpato se ne parla bene, è sempre cresciuto anno dopo anno, poi è chiaro che, ripeto, da separati avrà le idee chiare se Volpato può essere un giocatore per la Fiorentina. Ora, sicuramente può essere un giocatore che può dare una mano, ma non sarà certamente solo il Volpato che possa determinare

0: vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: 17:11, scoccate esattamente in questo istante, torniamo in diretta dagli studi di Via Panciatichi, Ludovico Mauro e Viola Ronchi in vostra compagnia per il Viola Weekend, che riprende adesso dopo la fascia pubblicitaria. Abbiamo già analizzato tanti argomenti che riguardano questi giorni di Fiorentina, tanti altri li andremo a toccare ora, proprio tra pochissimo, e soprattutto quelli che riguardano il mercato, alla fine è sempre il tema che tira per la maggiore. Una delle voci principali di questi giorni, che poi è stata verificata anche dalla nostra redazione, riguarda l'interesse della Fiorentina per Vieri, centrale di proprietà del Gremio, classe 2005, che si è messo in mostra nel Brasileirão. La Fiorentina avrebbe fatto un'offerta da 12 milioni di euro per lui, trovando contro il muro del Gremio, che avrebbe contro ribattuto con 20 di richiesta, che è una cifra ad ora fuori budget per la Fiorentina, se ricordiamo tutti i problemi che abbiamo già citato spesso riguardanti la Fiorentina, quindi il poco budget, i riscatti di Fabiano e Brescianini che portano già delle spese, la non Europa a disposizione e tanto altro ancora. Volevamo fare un dipinto del difensore del Gremio, ci facciamo aiutare da un collega che segue benissimo per la sua TV il calcio sudamericano, in particolare quello brasiliano, lo disturbiamo spesso anche su Radio Firenze Viola. Parlo di Carlo Pozzoli di Sport Italia, che accogliamo in trasmissione. Ciao Carlo, benvenuto.
6: Ciao Carlo.
7: Ciao, grazie a voi. Buona giornata, buona trasmissione finora.
5: Altrettanto, buona giornata ovviamente intendevo. Carlo, volevamo farci dare una mano da te appunto per fare un ritratto di Vieri. Intanto ci racconti che calciatore è, che percorso ha avuto e come si è messo in mostra in Brasile, perché è un giocatore che, per quanto ci dicono, è finito non soltanto nel radar della Fiorentina ma anche di tanti altri club.
7: È un calciatore sicuramente molto interessante, un giocatore giovane, un giocatore che comunque ha guadagnato una titolarità in una squadra che sta lottando per un obiettivo per esso importante, perché devono salvarsi in questo momento. Il Gremio in questo inizio di campionato hanno un po' faticato, sono quintultimi, sono appena fuori dalla zona retrocessione, però è un giocatore comunque che si sta facendo notare, ha anche segnato dei gol importanti, è di piede mancino, è un giocatore strutturato fisicamente perché è quasi un 1,90 m, poi bisogna sempre capire nel momento in cui si affaccia a un nuovo campionato qual è l'immediata adattabilità in un reparto che al momento è un po' da ristrutturare, come quello difensivo della Fiorentina, che nell'ultimo anno ha avuto più di qualche difficoltà.
6: Invece, portandolo nel campionato italiano, Vieri lo vedi adatto appunto in Italia, oppure appunto per le sue caratteristiche, oppure lo vedi adatto da altre parti, come in Premier, per esempio?
7: No, sicuramente è un giocatore che può adattarsi al campionato italiano, sicuramente gli ha dato tempo, perché è giovane, perché ha sempre solo giocato in Brasile, quindi comunque non è immediato. Basta pensare a uno degli ultimi giocatori che ha fatto un percorso simile, Nathan, quando è andato al Napoli.
5: Sì.
7: Il Napoli lo prese per sostituire Kim.

0: però arrivava già da un campionato europeo quando il Napoli lo aveva acquistato, perché l'aveva preso dal Fenerbahce, quindi comunque già giocava in Europa. Bisogna sempre essere pazienti con questi tipi di giocatori, non avere fretta, soprattutto se poi magari gli si paga anche tanto, perché poi il Brasile è sempre una bottega cara, non li vendono a pochi giocatori, perché comunque non hanno bisogno paradossalmente in questo momento di tutti questi introiti, e lo hanno dimostrato nell'ultimo mondiale per club l'anno scorso, facendo molto bene un campionato super competitivo, e da anni che vincono sempre solo loro la Coppa Libertadores, quindi comunque può essere un investimento importante, però poi bisogna dargli tempo per inserirsi in Italia.
1: È così, la Libertadores tende a rimanere spesso in Brasile nell'epoca recente. Carlo, continuando un attimo su Vieri prima di cambiare argomento, la Fiorentina appunto avrebbe offerto una dozzina di milioni di euro al Gremio, sentendosi dire no, ne vogliamo 20. Avendolo visto e commentato più volte, ti sembra una valutazione congrua, soprattutto per il calcio di oggi, viste le cifre che girano? E seconda domanda, il Gremio, per la condizione in cui è, ha bisogno di cedere, di far cassa, o può anche appunto permettersi di dire no di fronte anche a offerte pesanti?
0: No, in questo momento secondo me hanno comunque bisogno anche del giocatore, quindi è difficile che te lo lasciano andare subito a una cifra anche più bassa, perché comunque loro hanno un campionato da provare a rialzare, a risollevare. Il giocatore ha talento, il giocatore è giovane, e quindi comunque è normale che chiedano una cifra importante. La Fiorentina è all'inizio della sua campagna acquisti, bisognerà ancora capire, in attesa dell'ufficialità, l'allenatore, che dovrebbe essere comunque Fabio Grosso, quindi si attende un po' per capire poi quali sarà poi la campagna acquisti. Vedremo se proveranno a fondare il colpo, se cambieranno poi obiettivo.
2: Invece, in particolare alla Fiorentina, sia per l'ambiente sia per il calcio di Grosso, ce lo vedi adatto Vieri?
0: Ma sì, sicuramente nella difesa, lui gioca già in una difesa a 4, quindi comunque è un ottimo giocatore, è strutturato, di piede mancino, quindi può andare benissimo nel reparto di Grosso, e secondo me può essere un giocatore adatto anche al calcio italiano, alla Fiorentina.
1: Spaziando invece anche su altri argomenti, Carlo, da attento osservatore del calcio sudamericano, in particolare quello brasiliano, un calciatore che diciamo per il proprio futuro tiene banco a Firenze non solo ora ma da anni, è Dodò, che è arrivato nel 2022 dopo mezzo anno fermo praticamente allo Shakhtar per motivi bellici, purtroppo. Ha fatto una grande stagione l'anno scorso con Paladino, il suo entourage, per quanto ci risulta, aveva rapporti un po' difficili con l'ex DS Viola Daniele Fradè, e infatti si era arenata la trattativa per il rinnovo, che poi da lì non è più decollata. Se ne è parlato ogni tanto timidamente, ma non si è mai arrivati allo sblocco, diciamo, dell'impasse. Quest'anno, come un po' tutta la Fiorentina, ha fatto molto peggio. Secondo te è un giocatore che può ancora dare qualcosa alla maglia viola, o siamo più sul tramonto, non dico della carriera, ma quantomeno della sua esperienza a Firenze?
0: Secondo me è un giocatore che non può dare poco, può dare tantissimo alla Fiorentina. Il problema è che bisogna capire se si riuscirà a sbloccare la trattativa per il rinnovo di contratto, che al momento sembra arenata, e ha contratti scadenza tra un anno, e questo è un grande problema, perché va dalla parte del giocatore, non della società. Un giocatore che potrebbe anche, se esaltato, riprendere quota, riprendere valutazione, se no la Fiorentina dovrà trovare un accordo per cederlo quest'estate. Può essere un vero peccato, anche perché tra la cessione di Caiode, l'arrivo di Lampi, che poi si è infortunato e ha rescisso il contratto, se voglia anche Dodò, la Fiorentina resta senza un vero e proprio terzino destro, essendo che comunque anche Fortini potrebbe partire. Comunque è un giocatore che nasce come esterno a sinistra, non a destra.
2: Invece, secondo te, ti volevo chiedere quali possono essere i brasiliani più appetibili per il mercato italiano di quest'anno, secondo te?
0: Ma secondo me in questo momento dal Brasileirão non c'è una vera e propria stella che può arrivare in Italia in questo momento. Poi vedremo col passare del tempo. Negli ultimi anni sono usciti, ma sono finiti principalmente all'estero, perché comunque nel momento in cui iniziano a far bene, prendono già delle valutazioni importanti e all'estero arrivano sempre prima. Quindi la Serie A si è fatta trovare sempre un po' troppo indietro. Vedremo se arriverà qualcuno, ma non è semplice in questo momento.
1: No, indubbiamente, anche perché la situazione anche economica, come disponibilità dei club italiani, è quella che è. Giustamente Carlo sottolineavi essere il Brasile un paese con società che pretendono, giustamente, anche perché tanti vogliono da sempre fare il grande salto in Europa. Quindi se l'ambizione è quella, chiaramente si vuole anche in cambio qualcosa, e qualcosa anche di parecchio salato a livello di soldi. Carlo, prima di salutarti e di ringraziarti per il tuo contributo, tra chi ci scrive alla casella WhatsApp c'è anche qualcuno che ti voleva chiedere qualcosa,
2: abbiamo
1: giusto Viola?
2: Abbiamo due messaggi per te. Allora, la prima è: ci puoi spiegare il motivo della mancata convocazione di João Pedro in nazionale brasiliana?
1: Questa è una bella domanda, anche esatto. Perché Carlo, nel rispondere, a Firenze per un paio d'anni si parlava del possibile avvento di Vitor Ryan, che poi è andato al Barnum e ha fatto una grande stagione quest'anno. La mancata convocazione di João Pedro è stata tanto contestata in Brasile. Carlo, dici la tua, eventualmente poi ci confrontiamo.
0: Secondo me la risposta data può dare un altro Carlo, ovviamente Ancelotti.
1: Certo.
0: In questo momento, cioè, João Pedro è un grandissimo attaccante, ha fatto anche una buona stagione rispetto a un momento complicato del Chelsea, che non si è manco qualificato alle competizioni europee. Può aver pagato un po' l'inserimento all'ultimo di Neymar nella rosa dei convocati, che è più una convocazione per quanto ha reso negli ultimi anni politica che sportiva. Il Brasile ha comunque un reparto offensivo iper competitivo e quindi alla fine l'ha pagata lui, poteva pagare qualcun altro, però non credo che sia una scelta prettamente tecnica.
1: Tra l'altro Neymar salterà anche la prima barra le prime due partite del mondiale. Il Brasile è anche fuori,
0: ha avuto tanti problemi fisici, l'anno scorso ha finito il campionato per salvare Santos da infortunato, quindi è un giocatore che purtroppo a livello fisico è sulla via del tramonto e in una situazione normale non sarebbe neanche stato convocato. Poi è Neymar e in Brasile Neymar pesa.
1: C'era tanta pressione mediatica sulla convocazione di Neymar, su questo ci sono pochi dubbi. Tra l'altro, Carlo, il Brasile ha fuori anche Rodrigo per infortuni, insomma è un reparto già stellare, come dicevi, e che ha ancora margine perché ha fuori altri ragazzi tanto tanto forti che daranno mano in futuro dopo il mondiale.
0: È una squadra Brasile un po' come la Francia in Europa, che ha un talento smisurato. Tra l'altro João Pedro, paradossalmente, pochi giorni prima delle convocazioni ha detto: mi auguro che Neymar venga convocato, che ci sia. È successa una roba simile con l'Olanda, con Frimpong, che ha detto: mi auguro che ci sia la convocazione di Depay. Poi Depay è stato convocato, ma ne ha fatto le spese proprio Frimpong, che non ha avuto una situazione un po' simile ai due.
2: Invece, per finire il cerchio su Neymar, l'altra domanda era: quanto credi in una Last Dance vincente di Neymar, appunto?
0: Dipende in che condizioni riuscirà a rientrare, in che modo il Brasile riuscirà a coinvolgerlo nella squadra, perché poi paradossalmente nel post Neymar che comunque è già in atto, al di là del fatto che lui sia lì convocato, nessun calciatore brasiliano è mai riuscito ad avere la personalità e i numeri di Neymar in nazionale, perché se poi si va a vedere quanto ha segnato rispetto a Neymar i vari Vinicius, i vari Rodrigo, i vari comunque giocatori che si sono inseriti nel reparto offensivo negli ultimi anni, ha segnato niente rispetto a quanto ha fatto Neymar. Però il problema dall'altro lato è la condizione fisica. Se sarà un minimo in condizione e se i compagni lo aiuteranno, potrà sicuramente dare il suo contributo. Poi bisogna vedere quale sarà il percorso del Brasile nella competizione.
1: Beh, anche perché il mondiale è un torneo che, a differenza del campionato, non si svolge in un anno ma si svolge in un mese, giocando ogni tre giorni, quindi arrivare mentre in campionato puoi saltare una domenica e rimetterti in forma per quella dopo, lì non c'è tempo, chi sta meglio gioca.
0: La condizione fisica e gli episodi fanno fondamentalmente la differenza.
1: Esatto, infatti su questo si giocherà molto l'eventuale spazio che avrà Neymar nella Seleção. Va bene Carlo, per chiudere, non so, le tue favorite per il mondiale, perché abbiamo un'Argentina Arena, che avrà l'ultimo tango, come l'hanno annunciato sui social, di Leo Messi, che sta ancora bene, ma non è quello che era 4 anni fa, anche solo a livello fisico. C'è una Francia che è ancora una nazionale paurosa a livello di forze e di alternative che mette in campo. C'è una Spagna, campione d'Europa, che è piena di giocatori fortissimi, con Yamal che dovrebbe comunque saltare un po' come Neymar la prima giornata, o comunque tornare in stato non proprio ottimale. C'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che come Messi giocherà il suo 6° mondiale. Insomma, ci fai un po' la tua griglia per questa Coppa del Mondo?
0: Francia assolutamente favorita numero uno, perché comunque se si va a vedere ha una rosa forte, ma ne potrebbe portare altre due che sarebbero, sì, sì, che sarebbero competitive. Il Portogallo sogna una rosa matura per competere. Poi attenzione a una squadra africana, bisogna vedere chi, Marocco, Senegal, ce ne è parecchie, perché noi qua a Sport Italia abbiamo trasmesso anche le ultime due edizioni della Coppa d'Africa. È un calcio nettamente in grande evoluzione, l'ha già dimostrato il Marocco all'ultimo mondiale, quindi attenzione alla sorpresa africana in fondo al prossimo mondiale.
1: Carlo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
2: Grazie Carlo,
0: buona giornata, buon lavoro a voi.
1: E questo era quindi Carlo Pozzoli, che ci ha un po' descritto Vieri. Poi abbiamo spaziato anche sul mondiale, perché noi, cara Viola, io sottoscritto e Alessandro Di Nardo, che in questo momento è di fronte a noi, abbiamo raccontato il mondiale in Qatar 4 anni fa tramite questa emittente. Come in quel caso non ci sarà l'Italia, purtroppo. Vuoi o non vuoi, al di là della Fiorentina, al di là dell'Italia, rimane il mondiale l'evento sportivo insieme alle Olimpiadi più importanti del mondo.
2: Assolutamente.
1: E lo vedono tutti. Dispiace dire, me lo stavi un po' accennando te fuori dai microfoni, che la Fiorentina avrà un solo giocatore essenzialmente alla Coppa del Mondo, che è Marin Pongracic.
2: Esatto.
1: E se si va a rivedere, tra l'altro, le edizioni, guarda, lo cerco al volo, del mondiale con meno giocatori della Fiorentina, io penso si sia molto vicini al record negativo. Tra l'altro Pongracic va al mondiale dopo una stagione, non lo so, che definire negativa è un eufemismo.
2: Sì, questo è vero, però appunto, come riportava anche stamani la Gazzetta, dal lato dei difensori e ribadendo anche dal punto di vista appunto del giocatore Pongracic, la società almeno per il momento non è intenzionata a venderli, quindi vogliono riscattarlo sicuramente, probabilmente insieme anche a Ranieri, ma anche Comuzzo, lo stesso Comuzzo. Quindi dal lato dei difensori, parlando appunto, si stava parlando che c'era il nome di Vieri adesso appunto con Carlo, però dal lato difensori non hanno intenzione a sostituirli i difensori che hanno giocato quest'anno nella Fiorentina.
1: Guarda, tra l'altro faccio un inciso, perché mi ero messo da solo la curiosità di andare a riguardare il dato dei giocatori della Fiorentina al mondiale. Nel 2022 ce n'era 5 addirittura, che erano Nico Gonzalez, campione del mondo, anche se di fatti dalla tribuna, perché
2: certo,
1: non ebbe un ruolo, anzi era anche infortunato. Jovic, Milenkovic con la Serbia, Amrabat, assoluto protagonista invece col Marocco, che divenne la prima africana di sempre a giocare la semifinale in una Coppa del Mondo, e udite Zurkowski con la Polonia, che non penso si ricordassero in tanti, però c'era anche l'ex Empoli Fiorentina al mondiale in Qatar.
2: Quest'anno Pongracic, dal punto di vista delle convocazioni nazionali, è sempre stato convocato, quindi è normale che per il mondiale venga riconvocato.
1: No, ma infatti è normale che Dalic l'abbia incluso nell'elenco, è sempre stato nel giro della nazionale.
2: È impressionante
1: Pongracic,
2: che non ci sono altri giocatori della Fiorentina convocati.
1: E infatti ti stavo per dire che l'Italia non aveva un solo giocatore al mondiale, addirittura dal 78, quando c'era solo Antognoni in Argentina. Poi c'erano sempre stati almeno due, non meno di due. Insomma, secondo me anche questo, in fondo a tutta la carrellata di dati che snoccioliamo tutti i giorni, rende l'idea purtroppo di come sta la Fiorentina attualmente.
2: Esatto.
1: Perché appunto avere solo un giocatore al mondiale è effettivamente troppo poco. Parlavi del tema difensori allacciandoti a Pongracic.
2: Esatto.
1: Stamani si tornava sul tema anche tramite la rassegna stampa. Okay. Ad ora la Fiorentina ne sta cercando un altro, e infatti parlavamo di Vieri. È uscito il nome di Obert del Cagliari, e ne è uscito anche qualcun altro. Ad ora però parliamo di una Fiorentina che non ha intenzione di vendere i suoi tre centrali avuti finora, ossia Pongracic, Ranieri e Comuzzo. E questa è una cosa comunque discutibile,
2: esatto,
1: perché la Fiorentina non ha dimostrato di avere un pacchetto difensori importante.
2: Esatto.
1: E tenere questi tre e aggiungerne semplicemente uno, a meno che non arrivi il Thiago Silva di 10 anni fa, non vedo un grande upgrade, insomma, in questa linea difensiva.
2: No, infatti, come ribadivo prima, appunto, questi tre difensori, allora, dal punto di vista di Ranieri, nelle ultime partite io ho visto un upgrade, sinceramente, se si può dire così, un upgrade limitato, ecco, però comunque, sinceramente, non ha fatto un pessimo campionato nell'ultimo periodo, ecco, si è un pochino riscattato, quindi magari lui è giusto magari tenerlo. Pongracic dal punto di vista in nazionale è sempre stato convocato, è giocato titolare, però è un giocatore che non mi ha convinto abbastanza quest'anno. Comuzzo quest'anno è stata una delusione, però il club dice che per il momento non è nella lista dei giocatori che vogliono vendere, neanche lui. Magari come... Ora è un altro paragone, perché è un altro ruolo, ok? Però come Gudmundsson magari aspettano sempre appunto quell'upgrade, quel momento di switch che magari può fare anche Comuzzo, essendo giovane, essendo giocatore giovane che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato alla guida di Palladino, e sperano di poterlo fare anche quest'anno, nel prossimo campionato con lui.
1: Ma io rimarrei francamente scettico a vedere la Fiorentina a settembre con tutti e tre i centrali ancora uguali e soltanto uno in più, se l'ambizione è quella di rilanciare, perché poi è quello che vogliamo capire.
2: Giocheresti con la stessa rosa dal punto di vista dei difensori?
1: Se il quarto fosse Vieri, che magari io sinceramente non l'ho mai visto giocare,
2: no,
1: magari anche
2: io.
1: Forte, però non... Se veramente vuol passare il concetto di rilancio, insomma, tenere esattamente gli stessi tre e aggiungerne solo un altro, sì, poi magari Grosso li migliora un po', perché sapendoci lavorare non sono...
2: Quando è arrivato Vanoli abbiamo visto che comunque Ranieri è migliorato sicuramente, quindi comunque magari con un nuovo allenatore riescono a migliorare anche gli altri giocatori, appunto come Comuzzo, che l'anno scorso con Palladino, come ho detto prima, ha fatto un ottimo campionato.
1: Vediamo. Va detto anche che se la Fiorentina ricevesse per esempio offerte per Comuzzo, a differenza di un anno fa, non direbbe di no. Con questo non vogliamo fare il processo a tutti e tre. Pongracic viene da una carriera comunque importante e è calato molto nell'ultimo anno. Comuzzo rimane comunque un prospetto della Fiorentina, non ai livelli di come poteva essere il Leoni di un anno fa, che poi viene comprato dal Liverpool, poveraccio, è andato incontro alla rottura del crociato, ma comunque magari un buon difensore di prospettiva, perché quest'anno, ok, ha fatto male, ma quest'anno hanno vissuto tutti una stagione tragica.
2: Per esempio, infatti, un nostro ascoltatore, Luca, ci dice: non date retta alle voci fronte società, se il Como offrirà 20 milioni per Comuzzo, fanno il fiocchetto e lo impacchettano.
1: Può darsi, anche perché stavo arrivando a dire che l'anno scorso la Fiorentina rifiutò 35 milioni dall'Al-Hilal, o meglio, se volessimo essere sinceri, la Fiorentina lo stava anche trattando, poi
2: sì,
1: lui si mise di mezzo dicendo no, voglio rimanere,
2: certo,
1: e lì non se ne è fatto più di nulla a prescindere. Quest'anno, perché parlo di Comuzzo? Perché è l'unico che comunque, anche dopo un'annata così in down, può portare un'offerta, insomma,
2: corposa.
1: Pongracic e Ranieri, sia per età, non sono neanche vecchissimi, ci mancherebbe, Ranieri è un 99, per dire. Però non vedo un club che possa arrivare a Firenze e a offrire 15-20 milioni di euro per Ranieri.
2: Comuzzo magari, esatto, essendo un ragazzo ancora giovane, è un sicuramente un giocatore su cui delle società puntano più volentieri rispetto a altri giocatori come Pongracic e Ranieri, che comunque un po' di carriera l'hanno fatta, ecco.
1: Allora, parlavamo di ragazzi giovani e anche di difensori, perché con Comuzzo si tratta di entrambi gli argomenti. Un ex difensore che abbiamo disturbato nei giorni scorsi per parlare di Fabio Grosso, perché è stato suo giocatore ai tempi del Frosinone, è Fabio Lucioni, che è stato un centrale di lunga esperienza, oggi lavora come direttore sportivo in caccia di una nuova opportunità in cui gettarsi, l'abbiamo intercettato per descriverci appunto quello che probabilmente, molto molto probabilmente, sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Vi facciamo riascoltare allora la descrizione di Grosso da parte di Fabio Lucioni.
3: Lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
4: Anche perché proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
3: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità, facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
4: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente appunto fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
3: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società è inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi secondo me, studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti, quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paratici è stato fondamentale.
1: Così quindi Fabio Lucioni ai nostri microfoni, appunto lo potete ritrovare sull'app di Radio Firenze Viola, sul sito di Radio Firenze Viola e riascoltarvelo anche in formato integrale. Stavamo parlando dei difensori, lui tra l'altro è stato un ex difensore. Abbiamo nella TV di sotto a noi, che in questo momento ci fa vedere la diretta di Sky Sport 24, l'elenco dei convocati del CT Baldini per queste due amichevoli sostanzialmente inutili che gioca la nazionale.
2: Sì.
1: E anche con il giusto degli stimoli, non tanto per loro quanto per chi le dovrà guardare eventualmente, perché mentre gli altri preparano il mondiale, l'Italia prepara due amichevoli. Va detto che le amichevoli non sono da snobbare, perché comunque incidono sul ranking UEFA e quindi sui sorteggi in sede di Nations League e delle qualificazioni europee. Ha fatto discutere il fatto che Baldini abbia voluto portare essenzialmente l'Under 21, tranne Donnarumma, che è andato lì da capitano.
2: Certo.
1: Ora ne parliamo anche noi e chiediamo il parere anche agli ascoltatori, volendo, perché per qualcuno era da portare comunque la nazionale maggiore per dare, diciamo, un senso a queste due gare, per cercare di vincerle in tutti i modi, per dimostrare di essere sul pezzo nonostante l'ennesima figura cacina fatta a marzo. Per altri, e io personalmente sono più d'accordo con questa fazione, per due amichevoli che contano solo appunto per questioni puramente di ranking, per il resto non hanno appetibilità, per un CT che sa già che non rimarrà, perché l'ha già detto Baldini, tornerà in Under 21, portare un gruppo che sta facendo molto bene, perché questa Under 21 ha fatto molto bene da quando c'è Baldini CT, nei risultati come gruppo, e farli crescere facendoli giocare contro due nazionali interessanti, con quello che possono essere Lussemburgo e Grecia, comunque non squadroni, ma comunque test contro prime squadre nazionali maggiori, secondo me tutto sommato ci può stare.
2: Io sono d'accordo con te, perché io credo che Baldini, visto che ha seguito questi ragazzi, io credo che ha fatto bene e se lo meritano a portarli, ad averli portati insomma con sé in queste due amichevoli. Uno dal punto di vista tecnico e calcistico, perché appunto li fa crescere, perché li fa giocare con giocatori che giocano nella nazionale e non Under 21. E poi seconda cosa, se lo meritano perché hanno dimostrato di avere delle ottime qualità quest'anno, hanno giocato molto bene e hanno, secondo me hanno fatto molto bene, quindi io credo che anche come merito e come riscatto è una cosa giusta portare l'Under 21. Oltretutto è seguita da Baldini, quindi Baldini sa come posizionare i suoi giocatori visto che li ha seguiti, quindi meglio di così secondo me.
1: Sì, anche perché appunto stavamo parlando anche di là in redazione con gli altri di tutto Mercato Web, che rimane comunque la nostra casa madre. Io capisco il dire si doveva dare un senso di appartenenza e di, come dire, serietà, stare sempre sul pezzo per chi ha fallito il mondiale.
2: Ma visto che proprio hanno fallito, secondo me in questo momento se
1: no,
2: lo meritano giocatori.
1: Più che altro non so come i, chiamiamoli big, che definirli big purtroppo è anche troppo per i risultati visti.
2: Esatto.
1: Sarebbero potuti arrivare a questo appuntamento completamente scarichi, con la stagione dei club finita. Non lo so, tutto sommato
2: poi giocando,
1: se metto,
2: secondo me, un'amichevole tanto per in questo momento, perché non essendo al mondiale la giocavano con una mentalità molto scarica, ecco, da questo punto di vista.
1: Sì, quindi soprattutto per chi fa parte di club come per esempio questa nazionale, che ha avuto un blocco Inter impegnata anche nelle coppe.
2: Esatto.
1: Per i calendari compressi di oggi i giocatori arrivano a fine anno completamente distrutti, insomma, per tutto quello che passano nell'arco della stagione. La Fiorentina è interessata comunque a queste due partite, perché ha Ndur e Comuzzo, che sono sempre stati nel blocco Under 21 di Baldini, e ha Fortini, che rimarrà in ritiro fino al 2 di giugno. Dal programma iniziale doveva rimanere in ritiro solo fino ad oggi. Stamani la FIGC, comunicando il cambio tra Venturino e Berti, perché Venturino per infortunio ha lasciato ed è andato Tommaso Berti, Niccolò Fortini rimane altri due giorni in ritiro a Coverciano con con la nazionale, quindi comunque la Fiorentina ha portato qualcosa all'ossatura di questi azzurrini, che ora sono azzurri perché recitano la parte dei grandi, e che comunque vivranno una bella esperienza in due partite che sicuramente li faranno molto
2: poi
1: crescere.
2: Ricordiamoci che, avendo visto appunto le partite dell'Under 21 quest'anno, Ndur è stato protagonista di questo Under 21 quest'anno,
1: ha vestito anche la maglia numero 10, ha portato anche la fascia di capitano, segnando anche ogni tanto,
2: quindi vediamo come gioca.
1: A proposito di giovani, dicevamo, allacciandoci a questo, della primavera, abbiamo parlato nella prima ora un po' dei campioni d'Italia all'ordine di Daniele Galloppa. Chi gestisce da anni ormai il settore giovanile della Fiorentina è Valentino Angeloni, che è stato, per quanto abbiamo raccolto, la prima conferma di Paratici da quando è diventato direttore sportivo del club, perché è indubbio che a livello di titoli e di crescita dei ragazzi, sotto la sua supervisione, la Fiorentina ha fatto molto bene. Il giorno dopo la vittoria dello scudetto primavera, giovedì sera al Viola Park, l'abbiamo intervistato qui su Radio Firenze Viola durante Palla al Centro, e quindi ci faceva piacere farvi riascoltare una parte di Valentino Angeloni che ci ha fatto un po' il punto su questa grande vittoria da parte dell'Under 20. E quindi Valentino Angeloni durante Palla al Centro.
5: Ho appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
6: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari i finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
7: diverso,
6: cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
5: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più perché venivamo da un turno preliminare, e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce Fiorentina, no?
7: Sì.
5: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto completamente una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini, e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
6: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
5: dire. Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi Viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra. Mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato. Perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce, o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, per essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra. Ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, siamo certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
7: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre con grande attenzione i settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri il primo cosa che mi è venuto in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
5: Ne ho tantissimi. Tantissimi. Tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o si è ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentina, andiamo a fare un giro.
7: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
5: E mi ha detto: a Valentina, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tante, tantissime, una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo. E lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra. Quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che quel ragazzo che... Così che lo ricordi?
7: È bello.
5: Ne ho tantissime, sì. Io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
7: Sì, sì.
5: Unico proprio.
7: Molto bello. Andrea?
8: No, io ho tante domande da fare al direttore, però... La cosa che più mi ha stupito
5: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete. Se vogliamo stare 3 ore, stiamo 3 ore.
7: Ah, però che bellezza.
5: Oggi, domani e domenica, mi voglio così. Gliel'ho detto a Davola, il giornale per stampa. Ho detto: ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
7: Giustamente.
8: No, allora, intanto dai complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa e la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile. Quindi complimenti, direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze e sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, cioè c'è una percentuale altissima. Per cui quanto mi inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza.
5: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
7: Certo.
5: Perché siamo stati un mese, un anno. E Gallop è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento.
1: E questa era quindi una parte dell'intervista con Valentino Angeloni, che come avete sentito anche in questo estratto era molto contento di incensare il lavoro del settore giovanile della Fiorentina, che da anni continua a macinare successi e piano piano a tirar fuori qualcosa. Vediamo questa primavera scudettata dove arriverà con i suoi protagonisti. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questo Viola Weekend, quindi ringrazio Viola per essere stata con noi.
2: Grazie Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: E ringrazio Alessandro per aver curato la parte tecnica in regia. Anche da parte del sottoscritto è tutto, vi lasciamo a Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e al resto appunto del nostro palinsesto. Ci sentiamo presto su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Ciao!

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
2: Che incubo il trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera a tutti, bentrovati, belli e brutti, chi è al mare e chi non, tutti a seguire Radio Firenze Viola, Domenica Viola. Oggi è l'ultima puntata della stagione e per chiudere abbiamo deciso di chiudere col botto, con i due ospiti più importanti. Uno è un più importante ex aequo, lo presento subito, lo vedete già, l'uomo più bello del mondo, ex aequo con Mauro Grassi. L'ex aequo è dovuto a tutte le botte
6: grande
5: che
6: Mauro,
5: ha dato, ma che grande
6: Mauro.
5: L'hai massacrato,
6: grandissimo,
5: ricordiamolo per chi si mettesse. Mauro Grassi è sempre stato l'uomo più bello del mondo,
6: assolutamente, per distacco.
5: Lui era il secondo, arrabbiato e rabbioso per questo secondo posto, gli ha messo prima lo zucchero nella benzina, poi gli ha bucato le gomme, gli ha rubato lo scooter e poi l'ha travolto sulle strisce.
6: Ha dimenticato che io la pippetta della candela.
5: Sì, ma l'ha travolto sulle strisce. Nonostante quello, grazie ha recuperato, è tornato l'uomo più bello del mondo, però ex aequo.
6: Ma grazie è sempre stato l'uomo più bello.
5: Va bene. E invece abbiamo il mister più bravo del mondo collegato. Eccolo qua.
6: Guarda là.
5: Luca Meloni e Andrea Domenigliani. Non l'avevo detto il nome, ma oramai.
7: Ciao, grande ciao
5: Luca.
7: Andrea.
5: Nome ciao, di questi ciao, personaggi ragazzi. Li conoscete senza bisogno di presentazioni. Purtroppo, ahimè, ho creato dei mostri e dei miti.
6: È vero. Questa cosa qui, vero Luca, la dobbiamo ammettere.
5: Detto ciò,
6: non
5: detto
6: solo ciò, hai creato dei mostri, ma hai creato anche degli amici, perché io, Luca, Mauro, siamo diventati tutti amici. Anche
5: va bene, questo vi fate
6: mago.
5: Una chat e ne parlate tra di voi al
6: certo,
5: pubblico. Non gliene frega niente. Invece a tutti sapranno, gli interesserà sapere, scusatemi, da dove riparte mister Luca Meloni. Riparte dalla società, a suo dire, io non ho controllato, quindi mi fido assolutamente di Luca, più antica d'Italia, molto più antica del Genoa, molto più antica del Provercelli, che si è affidata all'allenatore più bravo d'Italia. Spero che trovino anche il centravanti più forte d'Italia, che lo tengano una stagione e poi lo passino alla Fiorentina, ed è lo del club sportivo, giusto?
7: Stavo per dire lo sportivo club. Firenze 1870.
5: E allora chi è più antico?
7: Luca, più antica d'Italia.
5: Chi è più antico, grazie, del club, grazie, sportivo? Telefoni e mandi messaggi se hai coraggio, perché qui prima è 1870. Cioè, ma di che? Ma questi giocavano, cioè, senza, non c'era ancora l'elettricità, probabilmente, sicuramente non era diffusa per niente. Non si faceva la doccia dopo, però giocavano a pallone, probabilmente alle cascine.
7: Anche a pallone, anche perché anche era una società sportiva,
5: una
7: non era prettamente una società di calcio.
5: Una
7: sì,
5: polisportiva,
7: esatto.
5: Quindi andava bene anche il Domenigliani, che sa giocare solo a pallo, braccia pallo, no? Quello che si giocava al velodromo, che si prende la palla e si ritira. L'unico sport.
6: Quello giocano gli Incas con la palla, che quella roba lì. Vabbè, fra
5: va bene,
6: Incas
5: comunque,
6: e
5: insomma, la stagione la sta preparando, mister?
7: Sì, la stagione la stiamo già preparando da un mese. Stiamo valutando la formazione della squadra. Non è un lavoro semplicissimo, perché gli obiettivi della società sono obiettivi di altissimo livello. E il presidente è una persona che ha veramente un livello anche calcistico importante, il signor Florin Tomac, e ha deciso di riportare il club sportivo Firenze ai fasti di un tempo. Non sarà una cosa semplice, non sarà una cosa veloce, ma sicuramente ci sarà da fare tanto lavoro. Ma io credo che con l'importanza del gruppo con cui sto lavorando e le idee che abbiamo, sicuramente possiamo arrivare a raggiungere dei bei risultati.
5: Bene, bene, bene. C'è chi invece non ci crede.
7: Se doveste sentire.
5: Se l'abbiamo sentito, ha detto che lei è polemico. No, lei è polemico. È polemico. Ecco.
7: No, allora stasera io qui.
5: Sì, ma perché viene lei? Scusi, lei non venga più e ci mandi sempre l'ospite segreto qui. Va molto meglio, eh. No, dove va?
7: Questo è un ospite segreto molto importante, tra l'altro, molto importante. E io qui oggi ho l'onore e il piacere di avere una piccola ma grande rappresentanza del.
5: Aia, è saltata la linea proprio sulla rappresentanza. Va bene, recuperiamo Luca e intanto andiamo avanti. Ora gli volevo chiedere se ha tratto qualche spunto dalla finale Champions, perché oggi parleremo sì di Fiorentina. I temi ci sono come sempre, ci saranno anche i messaggi, le chiamate, non lo so, vediamo se chi dico io al mare ci vuol far preoccupare, non so. Detto tutto ciò, dottor Domenigliani, lei l'ha vista la finale Champions? Ieri?
6: Sinceramente no.
5: Era un orario che uno ama o uno odia.
6: Fatti,
5: io per esempio
6: fatti.
5: L'ho apprezzato l'orario delle 18, i calciatori probabilmente un po' meno, anche se a Budapest erano circa 22-23 gradi, non era caldo come in Italia, mi viene da dire, Ceferin si chiama, ha detto che sarà il nuovo orario per le finali sempre. L'anno prossimo il 5 di giugno a Madrid, in bocca al lupo a chi va a giocare la finale alle 18 a Madrid il 5 di giugno. Se è un giugno come questo è una sciocchezza, perché limita lo spettacolo, limitando le capacità dei calciatori e degli atleti. Ah, ovviamente.
6: Infatti io non lo so, questo sicuramente è un orario che farà comodo a tanti, e farà comodo soprattutto al business.
5: Certo,
6: sicuramente.
5: Certo, perché in Cina, calcio in alcune vivo, parti della Cina è mezzanotte, quindi è un orario che si presume ancora decente.
6: Però per quanto riguarda gli atleti, si è visto anche in altri sport, diciamo stiamo arrivando un po' al limite.
5: Questo via, diciamo che hanno trovato una soluzione che è un po' una via di mezzo rispetto a quando quando è stato USA 94, sì, giocavano a mezzogiorno, per farcele vedere in un orario decoroso. Infatti quest'anno saranno tutte di notte. Eccolo qua, sul più bello è saltata la connessione,
6: la rappresentanza,
5: veramente chi faceva polemica gli ha fatto saltare il wifi.
6: Hanno staccato la spina del modem, Luca.
7: No, assolutamente, stiamo festeggiando, non si dice la salvezza ma l'amicizia, fonte inesauribile allo stadio, veramente di piacere, perché poi dobbiamo trovare anche il modo di trovare delle cose positive in questa stagione. Che oggi abbiamo fatto un pranzo qui in campagna da me, chiamato il primo pranzo del veliero viola. appunto,
5: sì, però dottor Meloni, lei ha fatto il pranzo del veliero viola con salsicce, prosciutto e rosticciana, non con il menù di mare.
7: Sì.
5: Me lo immaginavo io.
6: Un veliero,
5: le salsicce del Casentino, non è proprio veliero.
6: Un veliero vegano, proprio, dottor.
5: No, ma poi
7: veganissimo. Vi assicuro che gli animali hanno mangiato anche erba e verdura.
6: Esattamente.
7: Ve lo posso assicurare.
5: Va bene, detto tutto ciò.
7: Ma poca roba.
5: Detto tutto ciò, due cose. Uno, ora stavo riflettendo rapidamente sul festeggiare, no? Non si festeggia salvezza. Un pochino sì, no. Dai. E io capisco, io non voglio farlo spocchioso, perché mi è venuto in mente lo striscione Butei, chi arriva ultimo paga da bere. Alla fine loro sono andati giù, noi ci siamo salvati. Quindi pericolo scampato, si può festeggiare. Festeggiare tra di noi, non con la squadra. La squadra
7: assolutamente
5: deve, eccoci, e allora ce li faccia vedere sto Viola Club veliero vegetariano,
7: certo.
5: Lì vegano,
7: sì,
5: addirittura,
7: sì.
5: Venite tutti inquadrati, venite
7: voi
5: tutti inquadrati,
7: voi non ci credete.
5: No,
7: non ci,
5: io voglio sentire un po' di confusione,
7: vedere
5: un po' di cori, dove
7: io
5: sono?
7: Me li faccio vedere, perché è la realtà.
5: No, ma i cori non li sento, i cori. Oi.

0: Non si poteva finire
1: poi
0: meglio.
1: Tutti astemi, eh? Tutti astemi.
0: Poi
1: tutti
0: astemi. Con questo tempo spero che l'ombra sia arrivata a mezzogiorno in quella parte del giardino, perché se no è stata dura. Ma detto tutto ciò, no, va bene. Dopo lì li andiamo a salutare. L'ultima immagine della stagione deve essere un altro veliero che salpa. Ben augurante per l'anno prossimo. Ha preso qualche spunto ieri sera dalla finale o come Domenigliani si è astenuto dal vederla per un orario che non ritiene consono?
1: Onestamente l'ho seguita sul telefono.
0: Quindi si vede giusto?
1: Ritengo che una finale alle 18, in cui sicuramente si è privilegiato un orario forse migliore per altri, non credo che sia per motivi di ordine pubblico.
0: No, c'erano anche proprio quelli, non so se li hanno sottaciuti, non l'hanno detto, però era una partita considerata molto a rischio sull'ordine pubblico, perché insomma di ciò questi sono i gradi del, ma francesi contro inglesi, c'è stata confusione anche a Parigi, il rischio c'era oggettivamente,
1: certo, però ripeto, ne sono state giocate altre sicuramente con dei fattori di rischio importanti. Mi sembra che anno dopo anno si tenda veramente a non a svilire il prodotto calcio, ma a perdere un po' l'essenza dello sport. Poi probabilmente ci sarà chi è più bravo, più intelligente, più preparato per valutare anche tutti i rischi annessi e connessi. Però ritengo una finale alle 18 non mi sembra una cosa, un orario consono.
0: Ma io mi è capitato di commentarlo anche ieri sera da altre parti, non sono stupito, perché non avendo fatta avendo dovuto combattere la Superlega e avendola per fortuna stoppata, di base l'hanno fatta loro, hanno fatto tutte le cose che facevano, che proponevano quelli della Superlega, compreso aumentare a dismisura i premi, e per andare a prendere soldi bisogna andare dove c'è tanta gente. Ragazzi, noi siamo imparagonabili come mercato rispetto a quello asiatico, rispetto, non lo so dove sono andati a pescare, forse quello arabo, però gli arabi non... E siamo assolutamente

0: Diventa la domenica e l'altra cosa un po' meritocratica, la qualificazione e non il fatto che alcune squadre
1: diritto.
0: Certo. Bene, va bene. Comunque la partita di base io l'ho vista perché la dovevo commentare subito dopo ed è stata brutta. Ho anche osato, visto che sono anch'io contro Allegri, sia chiaro, cioè contro Allegri, per me Allegri è uno che non ci mette più la testa nel fare allenatore, che se continua così è finito, ma magari ci stupisce a Napoli. Però ho voluto iniziare il mio commento sulla partita ieri dicendo che se una partita simile come quella che ha fatto l'Arsenal la fa Allegri, lo portano via. Invece tutti dicevano, ma che doveva fare l'Arsenal? Passare in vantaggio al sesto, provare a fare un contropiede per il 2-0? No, non ha provato manco quello. Va bene, però ora iniziamo a parlare di Fiorentina, perché per noi esiste solo la Fiorentina, dai. Credo che fosse giusto in una domenica così di chiusura, dove gli argomenti ci sono, per carità di Dio se ci sono, e inizierei subito a stuzzicarvi su un paio di cose. I due mattatori dell'anno di Palladino, cioè dell'anno delle 8 vittorie consecutive, sono in bilico, non voglio dire in uscita. Io penso che De Gea sia assolutamente in uscita. Tutti dicono, per una questione di monte ingaggi, che non è da sottovalutare, De Gea guadagna molto.
2: Non è
0: banale. A mio avviso, però, soprattutto perché ha fatto una stagione negativa. Nessuno ha il coraggio di dirlo, che ha fatto una stagione estremamente negativa. Ora mi portano via i nostri telespettatori, ascoltatori, però è inutile dire che nella seconda parte è tornato parzialmente, a mio avviso, il De Gea del primo anno. È un portiere che esce pochissimo e anche nella seconda parte, quella che è andata un pochino meglio, fosse uscito un po' di più avremmo fatto un po' meglio. È un portiere che tra i pali è ancora una garanzia, ma quest'anno ci sono stati tanti tiri da fuori, quello di Leao, quello del Sassuolo, che ci hanno penalizzato in maniera mostruosa. Me ne viene in mente solo due: a Genova, a Cagliari. De Gea quest'anno ci è costato tanti punti e anche nel momento in cui ha recuperato la forma ce ne ha riportati pochi. Ferma a questa analisi fredda, che secondo me un manager è obbligato a fare, c'è l'affetto per un super campione che si è affezionato a Firenze e che vorrebbe rimanere, perché qui si parla di uno dei migliori 10 portieri degli ultimi 20 anni, senza, credo, insomma, poi sono tutti ragionamenti opinabili, ma insomma rientra, se non rientra ci va vicino in questa classifica, che decide di chiudere la sua carriera a Firenze. Però il manager deve essere freddo, non deve farsi prendere dal cuore, e allora probabilmente Paratici, che mi sembra il prototipo del manager freddo, basta vedere come si è comportato con Vanoli, poi parliamo anche di Vanoli, probabilmente sta valutando il fatto che per aspettare un anno Martinelli è meglio trovare un altro portiere che dia più garanzie e magari rivenderlo l'anno prossimo, oppure, cioè, poi in futuro c'è da capire sia quello che succede di Martinelli che di un altro eventuale portiere. Dico questo perché se uno prende Vladimiro Falcone, è un portiere di 30 anni, lo può prendere e poi lo può mettere anche come riserva di Martinelli, no? Se uno prende Mandas, probabilmente è, non mi ricordo quanti anni c'ha, ma mi pare 25, se si può controllare per favore, dottor Dominigliani, e poi crea un'alternativa tosta a Martinelli eventualmente l'anno prossimo, e allora Mandas potrebbe essere una plusvalenza, certo che sì, ma potrebbe diventare un problema per
2: 24 anni,
0: un problema, non un problema, perché se para bene non sarà mai un problema, però tutti quanti noi vogliamo riavere in porta il ragazzo col giglio sul cuore, no? E quindi da questo punto di vista potrebbe essere un leggero problema, ma male che vada uno rivende, certo, sono d'accordo. Però allora De Gea, e poi c'è Moise Kean, per cui non si sa se verrà confermato, se verrà ceduto, se troveremo la squadra che ci dà abbastanza soldi dopo una stagione incolore. ma soprattutto dopo una stagione con troppi infortuni, a mio avviso. E io mi approcciassi a comprare Ken, non avrei paura della stagione in colore, che poi se uno guarda i numeri ski presenze gol non è così bassa, ma avrei paura dell'infortunio che l'ha tenuto fuori gli ultimi due mesi, praticamente dallo spareggio dell'Italia, non mi ricordo quando c'è stato, ma da lì in poi

0: ha giocato una partita male, se non mi ricordo male.
1: Sì, sì, ti ricordi male.
0: A voi, dottor Meloni, e poi dottor Domenichiani.
2: Allora, questione portiere, premesso che conoscete tutti la mia idea, la mia valutazione su Martinelli, credo che la scelta che lui ha fatto di andare questi mesi a fare metà del campionato a Genova con la Samp, che è una società sì di B, ma è una società di A a livello gestionale, sì, certo, per come è strutturato tutto, sia la scelta più importante. Fargli fare un campionato dall'inizio sempre lì a Genova, io credo che possa essere l'ultimo chilometro prima di cominciare a mettersi la maglia numero uno col giglio sul cuore e cominciare a difendere le porte del Franchi. Questione De Gea, io De Gea onestamente faccio una valutazione globale, io non faccio solo la mera valutazione economica sul peso del contratto, perché per troppi anni abbiamo dovuto fare i commercialisti e a volte continuiamo a fare i commercialisti. Ora voglio fare poco umilmente, voglio fare il tecnico. Per me De Gea ha avuto una stagione al di sotto delle sue aspettative, di quello che ci ha fatto già vedere. Sicuramente il suo punto forte non è nelle uscite, ma io ritengo anche che buona parte della salvezza quest'anno sia, o perlomeno una parte della salvezza quest'anno sia anche sicuramente merito suo. Sì, ha uno stipendio pesante, certo, però se noi non ci possiamo permettere di pagare uno stipendio a un campione come De Gea, che come tutti gli altri ha avuto una stagione dal rendimento sicuramente inferiore a quello che noi ci attendevamo, abbiamo un problema, Houston. Abbiamo veramente un problema, perché qui si comincia già con la spending review. Ora, sugli errori che nessuno ha avuto il coraggio di ammettere, fatti dalla dirigenza sportiva, e facciamo anche nome e cognome, Daniele Pradè, perché ora ci ritorna indietro un esercito di giocatori, un esercito che probabilmente saremo anche costretti a regalare a costo zero per alleggerirci degli stipendi, e non si può sempre continuare a far finta di nulla e a pensare che gli errori del passato debbano essere, tra virgolette, gestiti dal tifoso dal punto di vista psicologico, perché si continua a sperperare e a proliferare su queste bischerate, penso bischerate si possa dire. Per cui per me De Gea rimane un altro anno, forse non i due che ha avuto di prolungamento di contratto, e l'anno prossimo deve essere quello di consacrazione di Martinelli. Andare a fare questi giochi, prendere un portiere, per quanto possa essere forte, Mandas, io lo conosco quasi zero, per cui non metto bocca, o un Vladimiro Falcone, che è un buon portiere, sicuramente magari può venire per un anno qua, poi dopo lasciare i guantoni a Martinelli. Può essere un'idea? Forse, però io i giocatori buoni cerco di tenerli, e oltretutto ricordiamoci che uno spogliatoio è fatto di persone, di giocatori, ma in primis è fatto con la testa di questi giocatori, e io sulla testa di De Gea mi ci gioco tutte le cose di questa vita sportiva.
0: Dottor Domenichiani.
1: Ma ci sono un paio di ragionamenti secondo me da fare. Se veramente De Gea ha deciso di finire la sua carriera di calciatore a Firenze, io credo che sia proprio la persona giusta per poi permettere a Martinelli di arrivare con la calma necessaria e la concentrazione necessaria. Non vedo perché dobbiamo andare a prendere qualcun altro di quelli citati. Se
0: no,
1: veramente
0: quelli citati li ho citati,
1: sì,
0: io
1: così, così.
0: Ci
1: certo,
0: potrebbe
1: certo,
0: essere anche certo. Perin, che potrebbe
1: Provedel,
0: essere
1: la voglia, ce ne
0: Provedel
1: sono.
0: Non mi piacerebbe, te lo dico subito.
1: Quindi se lui veramente ha fatto questa scelta umana, professionale, di rimanere a Firenze,
2: anche di vita,
1: bravo Luca, io non avrei alcun dubbio a tenere De Gea, al di là dell'ingaggio, al di là del anche perché il prestigio di una persona tale nello spogliatoio è una cosa che mister Meloni mi dirà, insomma, pesante, insomma,
0: questo,
1: no?
0: Questo anche sul mercato mi viene a dire, però
1: quindi questa è la scelta. E come Luca penso uguale che Martinelli abbia fatto benissimo ad andare a Genova e a voler rimanere un altro anno a Genova, perché Genova, Luca, è in Serie B, ma tutto il contorno è Serie A.
3: La doria,
1: cioè, i tifosi,
3: e anche le pressioni che devi subire.
1: Le pressioni, cioè, non è che vai a giocare, con tutto il rispetto, nel mio Crotone, insomma, sei in una piazza
3: giù le mani dal Crotone,
1: non si permette, sta in crisi totale. E quindi credo che sia la cosa più giusta in assoluta. E mi piacerebbe, anzi, come persona che segue molto in maniera molto attenta la Fiorentina, l'ambiente della Fiorentina e tutto, mi piacerebbe questa soluzione, cioè De Gea che finisce e arriva il nuovo, quello che diventerà probabilmente il nuovo idolo dei tifosi fiorentini, perché è fiorentino anche lui, Martinelli, che sul campo si è guadagnato questa maglia.
3: Sta crescendo. Poi parliamo anche degli eroi della primavera. Io dico eroi perché si è patito tanto anche con la primavera. Almeno io personalmente, come ci sono rimasto male quando ha perso la partita con Lecce al 92esimo, se non mi sbaglio, era addirittura ai supplementari la finale. L'anno scorso con l'Inter non ci fu partita, invece furono nettamente più forti. E era dall'83, mi corregga dottor Meloni, che la primavera non vinceva lo scudetto. Mi viene a dire
2: 43 anni.
3: Mi viene da dire che almeno uno scudetto è stato riportato, e sia di buon auspicio, non scherzo, che sia di buon auspicio perché ritorni anche l'altro, ma viva i nostri piccoli grandi eroi della primavera. Però prima volevo affrontare con voi l'argomento Moise Kean. Anche lì io non so se, certo, serve un'alternativa che non può essere Piccoli, per tutta una serie di motivi in questo momento. Era stato pensato, probabilmente fosse Piccoli, probabilmente anche forse la volevano già fare a gennaio questa operazione, quando è stato preso Piccoli, se no non avrebbe senso l'acquisto di Piccoli. Ma insomma, Piccoli in questo momento non si può proporre come centravanti titolare, lo sanno bene, anche per motivi che vanno al di là del reale merito sportivo. Comunque Piccoli ha fatto vedere poco quest'anno, secondo me. Però io non sarei sicuro, cioè la mia domanda, sono stato molto cattivo nel giudicare De Gea, mi rendo conto, e ho detto che io adoro De Gea, però al tempo stesso lo devo provare a giudicare anche per quella che è stata la stagione, e non mi è piaciuta. Kean, non vorrei che fosse stato un caso l'anno scorso, cioè quello dei tanti gol, perché è l'unica stagione in cui ha fatto tanti gol. Questo non va detto troppo alta voce, perché va venduta una cinquantina di milioni. Detto ciò, quest'anno a livello numerico, ora guardo le presenze, ma in Serie A non ha fatto tante presenze, e il livello, non dico che sia stato vicino ma non lontanissimo, però il livello di gioco e il livello di partecipazione invece incommensurabilmente lontano. E voi cosa fareste? Partiamo dal Domenigliani e poi si va sul Meloni.
1: Ma io penso che le trattative che ci sono adesso con chi dovrà venire a sostituire Mister Vanoli, perché non credo che Mister Vanoli
3: è già grosso.
1: Io credo che partino proprio da lì, Andrea, dalla conferma o no di Kean. Perché sì, è vero, importante De Gea, importantissimo il ruolo del portiere, però penso che un mister, ce ne abbiamo uno collegato, penso che avere o no un centravanti di un certo tipo, no, insomma, sia abbastanza importante.
3: Le statistiche, scusami, prego, Andrea, prego. Sono 26 partite giocate in Serie A e 8 gol segnati. Nelle 26 partite direi che il minutaggio sono una ventina, quindi 4-5 volte o è subentrato, tipo a Cremona con la Cremonese segnando, ma ha giocato 3 minuti, oppure è stato sostituito presto. Alla fine, se uno dovesse chiudere il conto, sarebbero 21 partite e 8 gol, non malissimo come score.
1: Esattamente.
3: Un assist, tanti gol sbagliati, mi ricordo io. Ecco, le partite da titolare sono 23.
1: Io credo che Kean invece sia quello dell'anno scorso, non sia certo quello di quest'anno, però quello di quest'anno, al di là degli infortuni, quello di quest'anno è andato a finire nel calderone di tutto quello che è successo. di come si è partito, di Pioli, della preparazione, di tutto quello. Io sono convinto che Ken è quello dello scorso campionato e non di questo campionato, quindi io credo che il mister che arriverà non credo rinuncerà tanto facilmente, chiederà alla società di rinunciare o accetterà che la società rinunci a un centravanti tale, anche perché, come hai detto te Andrea, a quanto lo vendi adesso Ken?
3: Che una valore, cinquantina,
1: qual,
3: una
1: qual
3: cinquantina.
1: È il vero valore? Ma quante società ci sono adesso sono disposte a spendere in Europa? Mica mi limito a 50 milioni adesso per Ken. Io sinceramente credo che Ken sia quello dello scorso campionato, credo che con una preparazione adeguata, con una gestione adeguata della squadra, Ken possa essere quello che è stato il campionato scorso. Io lo terrei sinceramente.
3: Dottor Meloni,
2: allora su Ken secondo me cercare di fare un'analisi equilibrata è difficile, ma è difficile per tutti per un semplice motivo, che il periodo di assenza di Ken, i periodi di assenza di Ken in quest'anno in realtà non sono mai stati motivati in maniera chiara e trasparente. Cioè noi sappiamo che ha questa problematica, sappiamo,
3: mister, io lo so cosa Ken, mi hanno fatto vedere anche le foto, non è la tibia, è un problema fisico, non è scappato dai suoi impegni, ci metterei la mano sul fuoco,
2: ma
3: non abbiamo dubbi. C'è un problema fisico tosto da risolvere, e dirò di più, hanno fatto benissimo a non farlo più giocare, non avrebbe avuto senso sforzarsi di giocare la parte finale, essendo già salvi noi, del campionato. È bene che, siccome ci vogliono mesi per superare sta roba, è bene che la sia superato e che, sia per cederlo che per se rimane, sia pronto l'anno prossimo avendolo risolto, ammesso che sia una cosa che si risolve bene bene bene.
2: Allora mi fido ciecamente di te Andrea, ti credo al 100%, però credo anche che allora forse sia stato mal gestito dal punto di vista della comunicazione, nel senso non è che poi ci devono dire a noi tifosi o comunicare un bollettino medico, c'è la privacy, ci sono tante cose, per amor del cielo, però io credo che una comunicazione differente, anche senza scendere nella violazione della propria privacy, nel corso di tutto l'anno sarebbe stata quantomeno opportuna e utile, perché se si considera sempre il tifoso un cliente, secondo me si continua a sbagliare. Tifoso è una persona che affettivamente è legata alla squadra, e per quanto non debba sapere cose che non si debbono sapere, e chissà quante ce ne sono dietro in generale, non su Ken, io credo anche che una migliore comunicazione, e devo dire la verità, magari comparatici le cose sono sicuramente migliorate sotto tanti punti di vista, sarebbe stata quantomeno opportuna.
3: Dottor Meloni, su questo lei sfonda con me, sfonda ma credo anche col Domenigliani una porta aperta, nel senso, è ridicola sta storia della privacy dei calciatori, fa solo male ai calciatori e anche al comparto medico, perché alimenta tutta questa serie di voci, Ken va fuori la sera, Ken probabilmente è andato fuori ogni tanto la sera, come andava l'anno in cui ha fatto 25 gol, come vanno tutti i calciatori per i suoi ragazzi di 25 anni, l'importante è che non vadano fuori la sera il giorno prima della partita o due giorni prima della partita, cosa che non fanno, al limite fanno le feste in casa, ve lo dico, perché sennò c'è la retorica del non c'hanno voglia di far nulla, vanno fuori. Chiaramente quando le cose vanno male è sempre meglio stare un pochino più accorti da questo punto di vista, ma Ken ha fatto la stessa visa di quando faceva un gol a partita, sì. Credetemi, ha avuto un problema fisico, e questa stupidata della privacy gli ha solo fatto peggio, però così funziona non nella Fiorentina, in tutte le squadre del campionato di Serie A. Ma ve lo ricordate durante il Covid quella è fuori per motivi, quando uno spariva durante il Covid capivi che era il Covid e non c'era nulla di male, era un problema dell'umanità in quel momento, no?
4: Tutti.
3: Però non lo dicevano, però la moglie postava: siamo chiusi in casa da 10 giorni, ma ci prendete in giro, ma parlatene liberamente. Certo, se uno c'ha un problema serio da affrontare, ma direi extra sportivo, no, dottor Meloni? Se uno c'ha una battaglia vera. Ma
1: infatti mi risulta che Paratici abbia già cambiato tutto il settore della comunicazione.
3: Sì, però questa non è comunicazione,
1: mi sembra,
3: è una stupidata che moderna sulla privacy. Se uno si rompe l'osso del piede, come forse è successo a Parisi, perché devi dire che ha preso una botta? E tu non capisci che c'ha un problema, credo che avesse, no, un problema di questo
2: però
3: genere.
2: Però vedi Andrea, a volte io accetto da allenatore, nel mio piccolo, accetto anche che ci possano essere delle comunicazioni o delle notizie che vengono fatte filtrare per confondere anche un po' le acque. Magari Ken, sì, non rientra questo, forse la prossima, forse l'altra, di qua, di là, di su e di giù. E poi però fondamentalmente posso anche capire che viene fatto per tenere la squadra avversaria o l'allenatore avversario un po' sull'incertezza, sul chi va là, su tutte queste cose qua. Fatto sta che o ci fidiamo ciecamente, perché non possiamo fare altrimenti, e apro una parentesi, a me di quello che loro fanno la sera prima, il giorno dopo, la mattina dopo,
3: certo.
2: Il pomeriggio prima, non me ne frega nulla.
3: No, ma lo so.
2: Io non accetto che un giocatore vada in campo in condizioni disastrose, come è successo non per Ken, ma anche per altri giocatori nel corso del tempo. Non lo accetto, perché o mi dici che non è stato bene e mi devo fidare, non devi scendere nei dettagli, non è una violazione della privacy. Ragazzi, noi abbiamo Goodmundson. Allora, prima c'era la spada di Damocle del processo, passato il processo, il ricorso, l'attesa, forse quello e quell'altro, ma voi Goodmundson all'infuori che l'anno scorso 3 o 4 partite, ma vi sembra un giocatore che possa supportare il ruolo che ha?
3: Io su
2: quanto lo dobbiamo aspettare?
3: No, allora aspettare non c'è più da aspettare, però io su Goodmundson ho un giudizio un pochino più complesso. A mio avviso la roba del processo se la sono inventata i giornalisti. Lui non ha mai detto soffro per il processo, poi magari soffre,
2: no, però psicologicamente si può capire, sei sotto inchiesta, sei sotto procedimento penale, sei a rischio, si può capire che una persona, un ragazzo, ma anche una persona adulta possa avere una pressione psicologica importante che lo condizioni. Certo che si capisce, per l'amor di Dio. Non capisco quando va in campo, cammina, oppure non contribuisce per niente a stare in un tessuto di squadra, ma non una, non due, non tre, tante, la maggior parte delle volte.
3: Io su questo sono d'accordo fino a un certo punto, perché credo che lui non sia mai stato messo nelle condizioni per il tipo di gioco che ha, per il tipo di carattere che ha, che è un suo grande limite, cioè probabilmente deve essere molto più al centro del progetto, cosa in cui non è mai stato. Questo non lo giustifica dal fatto che anch'io gli abbia visto saltare un uomo secco, bello, netto all'ultimo campionato del Sassuolo, quando quello l'ha tenuto per la maglia. Poi probabilmente qualche altro dribbling l'ha fatto, anche in conference qualcosa ha fatto, però non gli ho visto quella forza nelle gambe, quella velocità straordinaria che avevo visto a Genoa. Non so cosa è successo a questo ragazzo, sicuramente non è stato messo nelle condizioni, anche questo credo di poterlo affermare con poco timor d'essere smentito. Dopodiché lui ci ha messo del suo, non c'è dubbio, lui ci ha messo il carico, perché per carattere probabilmente non è uno in grado di andare oltre quando non sei messo nelle condizioni ideali. Lui è uno che ha bisogno di scambiare la palla veloce, non gli hanno mai messo uno che solo con Beltran per assurdo si trovava molto bene da quel punto di vista, dopodiché ha dato molto poco. Però per me, come io dicevo la stessa cosa di Ilicic, il fatto che ci abbia quella faccia lì, che sembri che non si impegna, è soltanto una questione di carattere. Io sono sicuro che si impegna, l'ho visto, non trovo che abbia corso poco, sinceramente. Secondo me ha anche corso probabilmente più che a Genova, poi magari ha corso male, e non vorrei far la fine di Ilicic, che comunque già a Firenze aveva dimostrato di più, però anche Gudmundsen in dei momenti ci ha fatto vedere della roba bellissima. Non vorrei avere tutte le volte che l'Atalanta scendeva in campo mi rosicavo per vedere un fuori classe di quel livello, che a Firenze, siccome l'ultima stagione invece fa 12 gol come nella stagione prima aveva fatto 4 gol e 8 pali, si diceva una voglia, mettiamolo. Io prima di confermare Ken confermerei Gudmundsen, provando a metterlo al centro del progetto. Non credo sia nell'intenzione della società, però vado controcorrente, mi piglio le infamate, ma per me Gudmundsen è il calciatore più forte insieme a Fagioli che abbiamo.
1: Io sono un po' più pragmatico su Gudmundsen. Mm-hmm. Io penso che Gudmundsen, tutta la tifoseria della Fiorentina e tutti gli appassionati si aspettavano un top player. Gudmundsen non è un top player, non è un top player nella testa, perché magari i mezzi tecnici ce l'ha, ma nella testa non è un top player. Quindi se noi vogliamo confermare Gudmundsen, bene, ma dobbiamo abbassare nettamente il livello di aspettativa, perché noi ci aspettavamo il giocatore, correggetemi se sbaglio, Luca, dimmelo, che ci risolveva la partita, che si prendeva la palla da solo in determinati momenti e ci risolveva la
3: partita.
1: E
3: alcune partite ce le ha risolte.
1: Ma due?
2: No, contiamole sulle dita, due, nella mano avanza posto,
3: nella prima stagione
1: la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina,
2: nella prima stagione
1: si aspettava ben altro. Quindi ci teniamo un giocatore che ha questa pregiudiziale, cioè che tutti si aspettavano.
3: Però la domanda è: lo vediamo a 20 non facendo una minusvalenza?
1: No,
3: quindi
1: no,
3: siamo
1: io non sto dicendo,
3: lo riformiamo a 20 uno più forte, forse sì.
1: Allora, però Andrea, non è un top, io insisto, non è un top player, ma almeno per adesso, con la testa non è stato quello, ci si aspettava quello. Quindi se invece riesce, poi dipende tanto da quello che vuole il nuovo allenatore, cioè
3: sono d'accordo
1: lì,
3: perché se
1: lì
3: si gioca col 4-2-3-1 Gudmundsen ha un senso.
1: Se ad esempio è Grosso il nuovo allenatore, l'hai visto Grosso con che
3: Grosso
1: come giocava nel
3: gioca
1: Sassuolo.
3: Anche a due a centrocampo, secondo me il problema è più legato a Fagioli al fatto che noi abbiamo altri 3 o 4 centrocampisti già in rosa e quasi nessuno forse in grado di giocare a due.
1: Bergamini,
3: vabbè, sentiamo il mister su Gudmundsen, ma anche su Kemp, perché poi virata su Gudmundsen.
2: Sì, allora, no, Gudmundsen, secondo me posso essere d'accordo con entrambi sul fatto che è un problema, che può avere anche un problema caratteriale. Però io allenatore, io società, e bisogna che valuti il comparto offensivo nella sua totalità. Allora, c'ho Gudmundsen che comunque non mi incide, non mi fa mai fare il cambio di passo, ed è, credo, un limite suo caratteriale, nemmeno tanto tecnico, caratteriale. Ho Ken, che lo troviamo un altro come lui per quello che abbiamo pagato lui e tutto, ma non lo so. Questa credo sia una valutazione che devono fare molto approfonditamente Parateci e il nuovo allenatore, se sarà Grosso o chi per esso. Piccoli venderlo ora, e lì si rivassa un discorso economico, fai un bagno di sangue, perché 27 milioni non te lo dà nemmeno una persona folle, un presidente folle. Per cui sul comparto offensivo in generale c'è da fare una valutazione molto approfondita. Personalmente arriverei a dire che se ci sono le prospettive di acquistare dei giocatori che ci possano, non dico portare in Champions League, come non accetto il fatto che dobbiamo ridimensionare sempre ogni anno e ricalibrare i nostri obiettivi, cioè l'anno prossimo noi non abbiamo da fare le coppe, abbiamo solo la Coppa Italia, possiamo preparare benissimo la partita della domenica, e se ci affidiamo a un allenatore come sembra che sia, che sarà grosso, grosso fa un gioco anche abbastanza offensivo fondamentalmente. Sì. Grosso gioca anche un 4-3-3,
1: esattamente,
2: con due esterni. E attenzione, ragazzi, che gli esterni ci vogliono buoni. Mi sembra che già abbiamo liquidato Solomon, l'unico giocatore.
3: No, se ora
1: dico di no.
2: Fermi. Allora, apro una parentesi. Se si pensa che ci sia dei problemi legati alla sua tenuta fisico-atletica, mi fermo. Ma altrimenti è uno dei pochi giocatori insieme a Parisi che salta l'uomo in questa
1: Sono d'accordo.
2: Cioè, noi si sta andando a ricercare dei giocatori per fare un probabile, possibile 4-3-3, noi non abbiamo degli esterni. Cioè, gli unici esterni attualmente che possono avere valore, Solomon e Parisi. Parisi non si sa quando lo riavremo, e poi sappiamo tutti che il rientro da un crociato non è che si rimette in campo e dopo un mese ha un rendimento, avrà degli alti e bassi. Gli auguro di rientrare ancora meglio di prima, perché ha dimostrato con l'allenatore di cui lui è stato tra virgolette preso e messo in un ruolo in cui ha fatto vedere quello di cui è capace di fare. Onestamente, poi però se si gioca un 4-3-3 di esterni almeno 4 ci devono essere, e gli altri chi sono? Lì bisogna andare a lavorare. Se si decide di tenere Ken come terminale offensivo, è ovvio, sugli esterni bisogna che c'è gente che vada sul fondo, abbia gamba, o a piede invertito, a piede diretto, che entri dentro l'area, che metta palloni come devono essere messi.
3: Ma gli esterni saranno acquistati, Luca, almeno un paio, se non
2: sì,
3: tre.
2: Mi preoccupa la qualità degli esterni. Ora, non voglio partire prevenuto, perché secondo me Paratici è un grandissimo direttore sportivo, perché la sua storia parla per lui assolutissimamente. Però, ragazzi, attenzione, perché se si comincia a buttare via anche il bambino con l'acqua sporca e non si sa dopo che cosa si va a recuperare, questa è la cosa importante. E Gudmundsson in un 4-3-3 non ci può giocare, signori,
1: non è il suo. Mi pare evidente.
2: Fagioli lo può fare all'interno dei tre, in un centrocampo a tre. Ci vuole anche giocatori dinamici, e mi sembra che il Sassuolo di Grosso ci abbia fatto vedere la velocità con cui verticalizza, con cui riesce ad arrivare nella profondità. Per cui il reparto offensivo forse è la cosa più delicata da valutare. E poi chiudo questa mia considerazione, e qui siamo di nuovo a cominciare a pensare si deve vendere per comprare.
3: Questo non l'ha detto nessuno, questo lo continuano a dire i giornalisti. Io sono sicuro,
2: Andrea,
3: che ci sarà un budget,
2: però
3: non si può neanche fare il processo alle intenzioni. Qui è la roba è non fanno più neanche la sponsorizzazione. Adesso è stata
2: la sponsorizzazione è una bufala, perché la sponsorizzazione non vuol dire che Mediacom non dia più quella cifra lì alla Fiorentina. Mediacom probabilmente non apparirà sulla maglia dell'anno prossimo, perché magari ci sarà un altro sponsor, ma magari i 25 milioni o quello che saranno
3: No, qui bisogna fare chiarezza. Mediacom era lo sponsor e dava 30 milioni, non 25, e gli permetteva di uno sgravio fiscale in America notevole, cosa lodevole, e era un modo per finanziare. Se c'è un altro sponsor che ne dà 15, e quindi uno dice perché rinunciare, cosa non sbagliata, devono mettere dei soldi su cui non c'è, a meno che non faccia il secondo sponsor sui pantaloncini, meno giustificabile 30, a parte uno fa comunque quello che vuole, perché e però è un finanziamento da parte della famiglia proprietaria, non più di Mediacom. Io sono arci sicuro che ci sarà budget per il mercato. Se sarò smentito mi autospernacchierò, però non sopporto più il processo alle intenzioni di tanti tifosi preoccupati e anche di tanti giornalisti, vanno lì per i budget, non c'è budget, devono vendere. Nessuno l'ha detto. La storia di questa proprietà racconta di risultati sportivi che la Fiorentina a questo livello così basso forse non ha quasi mai avuto, se non negli anni 70, mi viene da dire, nei tardi 70, prima di Pontello. ma anche di investimenti tutti sbagliati, se volete, non è vero, ma tanti sbagliati, ma tanti investimenti, anche tante cessioni. Aggiungo, a difesa di una società che non ho mai avuto grande voglia di difendere, e mi siete tutte e due testimoni, le cessioni sono state quelle dei giocatori dell'era precedente che non volevano rimanere in nessuna maniera, e poi quella di Milenkovic, che però era stato massacrato dai 3 anni di Italiano con la difesa alta. Se vuoi,
2: certo,
3: se vuoi massacrare,
2: certo,
3: Milenkovic, metti a difenderlo con 50 metri di campo dietro. L'altro,
2: certo,
3: Nico Gonzales, Nico Gonzales è stata un'altra cessione che secondo me però non è stata una cessione così folle, no, perché un giocatore che rendeva sì, ma quando c'aveva voglia lui sì. Mi ricordo tutto il premondiale, quello in Qatar, in cui non rischiò di farsi male, non giocò mai, ve lo ricordate, vero? Per non farsi male, il primo allenamento con l'Argentina, il karma esiste, si fece male subito e non fece il mondiale, cosa di cui mi dispiace. Peraltro non partecipare per un infortunio a un mondiale vinto,
4: sì, ma poi
3: deve essere una delle cose più faticose da accettare per un atleta. Però quindi questa società, gli acquisti sbagliati quanto volete, ma l'ha sempre fatti, ci ha sempre messo grandi soldi, le cessioni le ha altrettanto fatte. Io non ho nessun dubbio che col figlio, che forse aveva più voglia di spendere del babbo, ci saranno, e con la signora Catherine, che è quella che ha dato il via alle ai soldi, ai fondi per i soldi dell'anno scorso, ve lo dico. Gli acquisti sono stati, come si dice, permessi, non è forse la parola giusta, ma il placet finale l'ha data la signora Catherine, verranno rimessi dei soldi. Questa è la mia opinione, che però in questo momento ha la stesso valore di quelli che dicono che la Fiorentina deve prima vendere per comprare, perché non l'ha detto nessuno. L'unica cosa su cui possiamo trarre una deduzione è che è venuto un manager che era richiesto alla Roma, dal Milan, dal Napoli, cioè tutti i club che in linea teorica hanno più soldi di noi da spendere, e lui è rimasto alla Fiorentina. Allora, se tanto mi dà tanto, o se ne va a sparatici immediatamente, oppure la Fiorentina avrà più budget di queste squadre. Io scommetto che la Fiorentina avrà budget, il che non vuol dire che non deve cercare di vendere qualche calciatore, perché l'anno a giugno, quando rientrano,
2: Andrea,
3: ce n'è 50.
2: Abbiamo
3: rosa,
2: un esercito che rientra.
3: Lo so, e alcuni sono anche buoni. Alcuni sono anche buoni. Va bene. E, vuole aggiungere qualcosa, dottor Dominiani?
1: No, c'è poco da aggiungere. Io credo che Fabio Paratici stia lavorando da manager, perché quello è, credo nella professionalità di Fabio Paratici, perché ha frequentato squadre di altissimo livello sia in Italia che all'estero,
3: e in Italia credo, la Sampdoria di altissimo livello,
1: l'unica
3: squadra di altissimo livello, un'altra una squadra ai ladri, non
1: e non credo che tutte queste competenze acquisite non gli facciano fare i ragionamenti che abbiamo fatto noi, che non siamo nessuno, insomma, in confronto a lui in quel settore là. Noi siamo degli opinionisti, lui è proprio il suo lavoro, la sua professione, quindi
3: poi è uno bravo,
1: esattamente,
3: è uno bravo a scoprire
1: già il fatto che la Roma lo cerca, la Milan lo cerca, cioè vuol dire che ha delle competenze, delle skills, come dicono gli inglesi,
3: ma c'ha anche delle garanzie, Dominiani, perché se sentisse da parte della proprietà quello che si legge sui giornali, non si sa se è prima bisogna vendere, o chi glielo fa fare di non andare a Roma, dove c'è tutti gli introiti della Champions.
1: Ma vedi,
3: da
1: Andrea,
3: gestire.
1: Quando uno è un manager di un certo livello, no? In tutti i settori, a un certo punto si deve isolare, basarsi sui numeri, sui piani industriali, sulle prospettive, e avere il coraggio di prendere delle decisioni. Esattamente. E prendere il coraggio è pagato per quello. Cioè, non è che, ragazzi, non è che uno, una società come la Fiorentina, io non so la Fiorentina che ingaggio ha dato e che compenso da Paratici, immagino un compenso molto elevato, e quindi a compenso molto elevato, esattamente, corrisponde, come dire, degli impegni molto elevati. Quindi io credo che, e se lui ha ribadito il fatto che viene qua perché vuole costruire un qualche cosa, perché gli hanno dato garanzie che lo possa costruire, cioè io mi fido di Fabio Paratici fino a prova contraria.
3: Sono d'accordo, insomma. Anzi aggiungerei, perché non crederci?
1: È bravo, ma io non capisco,
3: è stato
1: non capisco,
3: giudicato l'arrivo
1: non capisco
3: di Grosso,
1: quella stampa che non ci crede quando è la, cioè è adesso che si vedrà il lavoro di Fabio
3: sì,
1: Paratici.
3: La stampa prova a indovinare, cosa che io non capisco, perché uno deve provare a dedurre, non a indovinare, no? A ragionare.
1: Deve
3: poi
1: ragionare.
3: Nessuno,
1: poi ci sono
3: parla
1: le basi
3: con Paratici,
1: per ragionare.
3: O uno non ci parla, o uno parla con Commisso in America, o forse con Ferrari, per avere un quadro chiaro della situazione. Detto ciò, se uno ragiona, viene fuori sto ragionamento. Prendiamo un po' di messaggi, poi
1: sono dei vocali anche.
3: I vocali li prendiamo dopo la pubblicità, ora vediamo quelli scritti.
1: Ah, ok.
3: Allora, non era pronto Domenigliani,
1: Non ero pronto. Allora, Stefano 69
3: ci fa la lista degli acquisti.
1: Quattro nomi di attaccanti esterni da 4-3-3 che vedono la porta. Simsir, Davascili, Trenskov e Tobias Bech, sconosciuti in Italia ma che sono andati in doppia cifra in Olanda e Danimarca.
3: Ora, Stefano 69, così ci risponde e iniziamo un bel colloquio. A mio avviso andare in doppia cifra in Danimarca è un pochino più semplice.
1: Lo vedo.
3: Anche in Olanda, ma soprattutto in Danimarca. Vorrei avere la scheda più di questi calciatori, perché il fatto che siano andati in doppia cifra, se non fare scout sarebbe facile, no mister? Uno prende Transfer Market, guarda chi ha fatto più gol e dice questi sono buoni. Sicuramente non è il caso di Stefano, che segue tutti i campionati del mondo, però
1: ci suggerisce anche un portiere francese che si chiama Ilian Mesler e ci manda i saluti a tutti.
3: Però credo che un calciatore vada visto giocare, probabilmente prima in televisione, poi dal vivo, poi devi andare a parlarci, perché se è un deficiente, e noi ne abbiamo avuti un po', e non va da nessuna parte, anche se un anno va in doppia cifra in Danimarca. E ora ho esacerbato i termini, ma devo avere davanti un ragazzo, quelli nuovi vogliono dire, che ha fame o che c'ha cervello. Quindi non voglio distogliere il focus della discussione, ma ieri, no? Sempre dopo la Champions discutevamo su Paraschelli e Leao. A mio avviso la mente di questi due calciatori fa tutta la differenza tra questi due calciatori. Poi c'era chi diceva non capisci nulla, Paraschelli è nettamente più forte. Secondo me no, è la voglia di migliorarsi Paraschelli che l'ha fatto diventare più forte di Leao. Ma in partenza forse c'ha più dosi Leao, sicuramente sulla velocità. Ma tecnicamente.
2: Tu hai detto una cosa, Andrea. Ti hai detto una cosa importante quando hai detto bisogna vedere anche la testa di un ragazzo.
3: Certo, e la vedi solo parlandoci,
2: oggi,
3: no?
2: Parlandoci, vedendo i suoi comportamenti, prendendoti tra virgolette un po' di informazioni, certo, su quello che nella vita ha fatto e tutto, è una cosa che sfortunatamente non la fanno tutte le società, e invece bisogna partire anche da queste cose qui, perché è importante sapere anche la testa di un giocatore che ti metti in casa. A volte è meglio avere un giocatore, almeno questo è il mio pensiero, ripeto, criticabilissimo o meno, ma avere un capellino più limitato tecnicamente, non sto parlando di limitato, un po' più limitato tecnicamente, ma che abbia una testa da guerra, è fondamentale nei momenti di difficoltà, in tante situazioni. E poi quello che ha la testa da guerra è sicuramente ogni giorno alla ricerca del miglioramento.
3: Sono d'accordissimo.
1: D'accordo.
3: Sono d'accordo.
1: 110%.
3: Ci sono altri messaggi scritti.
1: Sì, ci saluta Domenico, a entrambi, saluta anche il mister e dice che su Gudmundsson la pensa come te. Poi c'è Federico che invece ci scrive: le cessioni ci saranno per forza.
3: Certo.
1: La rosa va ridotta e migliorata, non hai le coppe, ma si può anche fare buone operazioni con i giocatori che rientrano e i soldi che metterà la famiglia Commesso.
3: Io penso che andrà così.
1: Poi c'è una certa
3: Eleonora. I soldi verranno recuperati sicuramente alle cessioni.
1: Che dice che
3: alcuni calciatori però andranno mantenuti in prestito per vedere come vanno. Io, certo. Cioè, per esempio, Fabasuli, che va in nazionale, per carità, in una nazionale sperimentale, è uno che l'anno scorso abbiamo deciso di non continuare a tenere in prestito. E invece era da tenere ancora un anno, accidenti a chi ha fatto quella scelta, per vedere cosa succedeva. Poi forse non diventa.
2: Ne dico un'altra di scelta folle che è stata fatta. Mi dispiace, divento ripetitivo, ma forse è l'età, Ma Girardi a Roma?
3: Certo, non ci sono dubbi,
2: Noi si va a cercare dubbi. I difensori in capo al mondo.
1: E ci abbiamo
2: fenomeni emergenti. Abbiamo un giocatore che conosciamo dal settore giovanile, ha fatto tutta la trafila delle categorie in Italia e in altre società. Per 5 milioni preferiamo capitalizzare invece di portarsela a casa. Si sta parlando del passato, premetto, non del
3: non ci sono dubbi. Andiamo sull'ultimo messaggio.
1: È una
3: Eleonora.
1: Certa Eleonora dice che siamo grandi e che sono mitici quelli del Velero.
3: Sono mitici, sì.
1: Una certa Eleonora, Luca.
3: Va bene. Ordunque, siamo a una certa ora, quella della pubblicità. Voi, per favore, da casa, dalla radio, seguitela, acquistate quello che vi consigliamo e noi ci vediamo tra poco.

0: classe viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Sì, giocatori che non volevano rimanere, è vero, ma anche perché Pradè non gli faceva i rinnovi al momento giusto. È quello il problema. È Pradè che sta sempre un disastro. Magari rinnovava a me per 10 anni. In mano ai procuratori siamo stati, questo è il problema che il commisso non ha capito. I soldi ce li metteva, ma non capendo questo si buttava via tutto a mare, spesso e volentieri.
8: Allora, mi permetto di provare a fare chiarezza ancora una volta contro la voce preminente del popolo Viola. I primi anni Pradè ha fatto una cosa, secondo me, molto sbagliata, ma si è seduto accanto a Barone e la gestione è stata tutta di Gio Barone. lo si vedeva anche da fuori se uno la provava ad analizzare. Intanto non so se c'è Luca Meloni, noi salutiamo il mitico Domenico che anche oggi
9: ciao
8: ci
9: Domenico,
8: sta seguendo,
9: grande
8: Domenico, e il mister si cambia anche la maglia, vera bellezza anche questa,
9: una persona che proprio
10: fa questa, poi vi dirò perché okay, questa okay. maglia
8: detto tutto ciò i primi anni Pradè ha accompagnato Barone, l'ha introdotto, ma non ha scelto molte cose. Pradè, io non voglio fare la difesa di Pradè, ma Pradè è un grande uomo di calcio, cioè un grande conoscitore, è un grande uomo che intrattiene rapporti politici, non è un grande scout o uno che sceglie bene i calciatori. Quando ha avuto Masià accanto, che era un talento straordinario nello scovare parametri zero, giocatori sconosciuti ai più, ha fatto una grande Fiorentina. La seconda vita in viola di Pradè è stato un disastro. Prima perché ha accettato di prendersi la responsabilità di scelte non sue, e nella seconda parte, quando è stato da solo, ha sbagliato perché non era accompagnato. Si ammazza sempre Pradè, ed è giusto perché ha fallito completamente, ma nessuno ricorda il lavoro di Burdisso. Burdisso ci ha fatto prendere Infantino a 6-7 milioni, ci ha fatto prendere Matias Moreno a 4 milioni, ci ha fatto prendere Valentini, oppure no, non lo so, lui disse a parametro zero dal Boca non l'avrei mai portato via, cioè ci ha fatto prendere Beltran, ce li ha fatti prendere Barone di forza. Anche Burdisso ha una colpa grave, cioè aver accettato delle scelte di altri, però sui giocatori argentini almeno gli voglio dare un po' di responsabilità a Burdisso e Beltran e Matias Moreno, che non è per niente male, tra l'altro devo dire, ha fatto tutto un campionato di titolare in Spagna giocando benino in una squadra che alla fine si è salvata. Andrebbe anche rivisto, perché avevamo intuito le potenzialità anche a Firenze, secondo me. Infantino 7 milioni. Io parlai con uno che invece scout lo faceva a alti livelli e mi disse: Infantino è uno dei giovani più promettenti, però si ritorna al solito, deve andarci a parlare, perché se poi si imbriaca tutte le sere, e non sto dicendo che Infantino si imbriacava tutte le sere, ma un problema ci sarà stato, o l'hanno valutato male o lui c'aveva dei difetti che non conoscevamo. Probabilmente tutte e due, perché mi sembra un calciatore.
9: Ma non mi pare che la carriera post-fiorentina del
8: tremenda! Mi sembra un calciatore che probabilmente era buonino in tutto e non eccelleva in nulla, però, e che poi si è perso completamente. Però, insomma, non voglio fare la difesa di Pradè, ma e ritorno lì. Chiesa, Veretù, che nessuno si ricorda mai, ma è stato ceduto a questa proprietà a 20 milioni a Roma. Veretù, quindi, Chiesa. E Vlahovic non sono calciatori che non sono stati rinnovati a tempo debito, sono calciatori che avevano già pattuito di andarsene prima. Vlahovic invece è tutta un'altra storia, dico Chiesa, che è stato trattenuto la forza a questa proprietà e ha fatto bene un anno, ma poi ha dovuto cedere, anche se non è bello da dire, ma se no lo rischiava di perdere a zero. Vlahovic è uno che davanti al rinnovo alto della Fiorentina il manager gli ha chiesto 15 milioni per firmare, e io sono d'accordo con l'ex presidente, perché in quel caso fu Rocco Commisso che gli mise la porta per dare 15 milioni alla firma. Poi è stato sbagliato l'acquisto dopo, Cabral, perché andava messi 20 su Alvarez, era già chiuso, e tu avevi fatto l'operazione della vita, 75 Vlahovic a questi schifosi e 20 Alvarez che è più forte, avevi fatto l'operazione della vita. Invece se pensavo di essere più furbi, mi chiedono troppo per Alvarez, c'ho in mano Cabral, ecco, c'è rimasto in mano Cabral, e lo stesso con quei soldi poi andavi da Berardi e ne davi 30, non 15, tanto c'ho in mano
9: a
8: i Coney.
9: A proposito di Berardi,
8: potrebbe tornare ancora di
9: mano. Fosse la volta buona che
8: però giocatore fortissimo ancora.
9: Porca miseria.
8: Però va bene, quindi chiudo.
9: Luca, quello sì che salta l'uomo,
8: chiudo
9: Luca
8: e chiedo,
9: Berardi,
8: so che magari non la pensate come me su Pradè, ma io non l'ho difeso, ho detto che prima si è preso le colpe non sue, ma è stato lì e invece se ne doveva andare, a mio avviso, e poi dopo ha sbagliato tutto. Però prima di dire che non faceva rinnovi Pradè, ma di che si parla? Poi le scelte sbagliate, magari fatte con Pioli, magari fatte a solo, non so, fatte con chi, su Ghirardi ha sbagliato Pradè, era lui il responsabile e non ci ha messo 5 milioni per portarlo alla Fiorentina. È un errore clamoroso, clamoroso. E l'avevamo detto prima, noi non l'abbiamo detto ora, l'abbiamo detto prima, riportiamolo a casa sto ragazzo. Anche Favasulli l'avevamo detto prima, serve a nulla dirlo prima, però l'avevamo detto. Ora io lancio il mio allarme su Amatucci e Fortini.
9: Eccoci.
8: Poi però,
9: siamo arrivati al dunque. Guarda, ecco, vedi
8: no, sono d'accordo. Fortini è un ragazzo che merita. Siamo, invece guadagna 50.000 euro l'anno a Firenze. È bene che sia rinnovato bene e resti qui.
10: Cala.
9: Meno di 50.000 euro.
10: Dice Andrea.
8: Beh, insomma, ora meno di 50.000 c'è poco nel calcio. Va bene.
10: Ma te c'hai delle certezze, ce l'ho io delle certezze.
8: No, non so quanto guadagni. Posso... Credo che l'ordine sia 50, però insomma.
9: Io credo che un dirigente come Pradè, che è sicuramente è una persona che conosce molto bene il mondo del calcio e il mondo del calcio italiano, abbia, come dire, splafonato, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, proprio perché non aveva nessuno sopra dopo la scomparsa di Gio Barone, eh? Fino a che c'è stato Gio Barone, l'inesperienza di Gio Barone nel calcio, nel mondo del calcio italiano, gli ha permesso di fare certe cose. Dopo la scomparsa, purtroppo, di Gio Barone, persona che con tutti i suoi difetti io rimpiango sempre, che ho avuto l'onore di conoscere personalmente, io lo rimpiango, e ha splafonato, cioè non avendo avuto più un controllo ferreo come deve avvenire per tutti i manager che devono essere controllati, abbia splafonato e abbia avuto anche un po' di eccesso di onnipotenza, lo chiamiamo così,
8: non lo so,
9: abbia pensato di poter fare il bello e il brutto tempo dovunque lui fosse.
8: E io un po' di responsabilità le metto anche su Stefano Pioli, ve ne cito uno su tutti,
9: sì,
8: dell'operazione dell'anno scorso.
9: Però andiamo,
8: non arriva
9: andiamo
8: che
9: per,
8: sì, per un,
9: per, step.
8: Per un centimetro e pensi che somma sia l'alter ego di che sì, non hai guardato le partite del Parma, Pioli. Non l'hai guardate, perché somma Parma ha fatto,
9: sì, ma la
8: un ottimo campionato, ma non assomiglia,
9: Andrea,
8: a che sì.
9: La responsabilità è condivisa.
8: Ma io l'ho detto.
9: Cioè,
8: non è uno che conosce
9: anche una richiesta
8: a fondo calciatori,
9: ma il direttore sportivo.
8: Ma Pradè non è uno che conosce a fondo i calciatori.
9: Conosce,
8: e quindi,
9: altri,
8: se gli richiede
9: altri
8: Pioli
9: giri,
8: e c'ha i soldi, lo accontenta.
9: Esattamente.
8: È uno che aveva grandi rapporti politici.
9: Su Pradè io la penso così. Insomma, la penso
8: va
9: così.
8: Bene. Però basta, ora andiamo oltre.
9: Sì,
8: adesso
9: certo,
8: per rispondere. C'è
9: certo.
8: Altri qualche
9: però,
8: altro messaggio,
9: però,
8: lo leggiamo e poi 5 minuti dobbiamo dedicare alla primavera.
9: Però il punto è da adesso in poi.
8: Certo,
9: non commetterli
8: certo, mi legga
9: più
8: i messaggi, mi legga i messaggi, lo
9: mi
8: sappiamo, da adesso in poi non li leggeremo, non li commetteremo più questi.
9: Ce ne sono diversi. Allora,
8: sì, infatti,
9: un
8: infatti.
9: Saluto a dottor Melone e a quelli del Veliero,
8: bene.
9: Giù nel giardino.
8: Bene,
9: poi
8: bene.
9: C'è Marco...
8: il Veliero Viola è sempre nei giardini e negli stadi, mai in mare.
9: Marco il Pecora dice: buonasera Andrea,
8: buonasera.
9: Io trovo assurdo che uno come Paratici, Diavia, De Gea e per giunta ai Gobbi, non si comincia per niente per bene.
8: Io per 10 milioni ci penserei, come va bene.
9: Paolo D'Arezzo: buonasera, non sono d'accordo con chi dice che con questa proprietà sono stati 7 anni mediocri. I primi 2 anni e soprattutto l'ultimo sono stati negativi, ma negli altri 4 anni ci sono state diverse semifinali e 3 finali di quelle europee. Non era colpa di Barone o Commisso se Italiano voleva fare la difesa a centrocampo. Saluti,
8: no,
9: D'Arezzo.
8: No, questo lo voglio smentire. Il livello della Fiorentina non deve essere la Conference League. La Conference League, la Roma alla prima apparizione la vince, la Fiorentina va 2 volte in finale, peraltro non per la difesa alta, ma a Atene per come la prepara la partita. Italiano, perdiamo con degli scappati di casa, ancora mi arrabbio su quella partita perché sbaglia la formazione, ma il livello della Fiorentina non, e la voglia dei tifosi della Fiorentina non sarà mai quella di accontentarsi e arrivare in finale di Conference League. Se mi mettete di mezzo la finale Coppa Italia, vi racconto come arriviamo in quella finale.

0: È drammatico se non ci arriva avendo affrontato tre squadre che retrocedono su quattro. Ma di che si parla? Poi ce ne so ancora, le finiamo.
1: No, c'è un messaggio di, di Umberto che ci invita a vedere un video sui, perché credo sui tifosi di una squadra giallorossa che ha sfiorato la Serie A.
0: Catanzaro meraviglioso, e meraviglioso anche Alberto Aquilani, veramente impresa stratosferica, andare a vincere 2-0 a Monza, veramente solo in, non è venuta in Serie A per il piazzamento diverso, gli facciamo tutti i complimenti. Tra l'altro Aquilani sarà un grande allenatore se continua così, io non avrei avuto neanche troppi problemi a prenderla alla Fiorentina subito al posto di Grosso, però dobbiamo riconoscere che Grosso c'ha qualche esperienza in più, ma non avrei avuto grandi problemi.
1: Ma Grosso è campione del mondo primavere, Grosso ha fatto
0: come allenatore,
1: già.
0: Ma sì, anche Aquilani,
1: ma porca miseria,
0: anche Aquilani ha fatto, comunque
1: porca miseria, comunque. Cioè, io, a me mi fanno venire i brividi quelli che mettono in dubbio, cioè, la valenza di un allenatore come Grosso, cioè, sicuramente ancora non ha fatto un campionato da vertice di Serie A, ma un ragazzo che è partito da campione del mondo, si è andato a fare tutta l'esperienza possibile immaginabile delle gavette, ha fatto Serie B, ha fatto promozione in Serie A, è andato in squadre di alto e medio livello, cioè sì, questa ha maturato una serie di esperienze,
0: sono d'accordo su tutto,
1: è al momento giusto per venire a una squadra come
0: la Fiorentina. Sono d'accordo,
1: cioè, basta,
0: c'ho qualche dubbio sul fatto che Reggio Emilia sia un'isola felice, è più facile
1: per me, non è un'isola felice, anche perché lei qui ha preso il Sassuolo che era in Serie B.
0: Sì,
1: e l'ha portata in Serie A,
0: una squadra di un altro livello, ha giocato
1: una squadra
0: in Serie B,
1: che era in depressione piena, e Luca, magari vorrei anche due parole da Luca su questo, perché una squadra che aveva fatto avevano fatto i fenomeni per 5-6 campionati di Serie A, piazzandosi quasi a ridosso della zona UEFA, retrocede in quella maniera, ancora retrocessa, lui è arrivato lì, l'ha presi la Serie B, ambiente depresso, molti giocatori che venivano dalla Serie A, molti giocatori, sì, e l'ha riportati subito,
0: dottor Domenigliani, mi piace,
1: in Serie A.
0: Basta, perché finisce
1: forte.
0: Il tempo e non voglio parlare del Sassuolo, non me frega
1: no,
0: nulla.
1: No, io sto parlando di Grosso, non sto parlando
0: però,
1: di Sassuolo.
0: Però è andato in Serie B e
1: mi
0: fanno
1: pensare male quelli che
0: va bene,
1: che
0: già detto, non importa parlarne per 20 minuti quando sta per finire.
1: Due minuti e mezzo.
0: È un monologo.
1: No, non è vero.
0: Vada.
1: Sì, va bene.
0: No, vada Meloni.
1: Parli del Catanzaro.
0: No, il Catanzaro, certo, grande partito.
1: Certo, come no.
0: Va, Meloni.
2: Ma su Sassuolo, sul Catanzaro, su Grosso?
0: No, sul Catanzaro no, perché mi si nervosisce Domenigliani, che è di Crotone. No,
1: giusto.
0: Però noi siamo gemellati col Catanzaro, non certo il Crotone.
2: Sì.
0: E invece sul Sassuolo, sulla scelta Grosso, rapidamente.
2: Preferirei parlare della Fiorentina.
1: Infatti io Grosso come allenatore della Fiorentina.
2: Sassuolo è un'altra ottica in cui non ci sono le pressioni che ci possono essere in una piazza come la nostra, per cui anche i giocatori secondo me lavorano con maggiore serenità. Grosso è un punto interrogativo, perché sì, ha avuto tante esperienze, ha avuto anche tanti esoneri, ha girovagato anche per altri campionati, se non sbaglio ha allenato
0: a Lione,
2: in Francia,
0: a Lione,
2: e anche lì è stato, se non sbaglio, esonerato. Poi maturano anche gli allenatori, non è che il percorso che può aver fatto lui sia un percorso negativo. Io personalmente ci vedo un altro allenatore emergente, non vedo una certezza in questo momento, però siccome sono abituato a valutare il lavoro alla fine del campionato, per quanto poi durante l'anno è ovvio che si fanno delle riflessioni, delle valutazioni anche parziali e tutto, se sarà Grosso vediamo quello che sarà in grado di fare.
0: Ma sarà Grosso, mister, sarà Grosso, sì, sicuro, e io sono altrettanto d'accordo completamente con Domenigliani, che però mi stava finendo il tempo, perché Grosso ha fatto molto bene, però ha detto bene Meloni, in una piazza dove la tifoseria non dico è assente, ma non è certo pressante come da noi, è anche un po' assente, quindi non è c'è da valutare questo rischio. È vero quando il Domenigliani dice ha giocato da calciatore, le pressioni l'ha avute e l'ha dovute gestire, da allenatore vediamo, è un po' diverso, perché poi il calciatore si sfoga correndo, giocando, l'allenatore deve mantenere sangue freddo senza avere lo sfogo del campo, o ce l'ha diversamente. diversamente. Secondo me è una scelta giusta, e chiudo anche dicendo, è vero, non è una scelta

0: certezza. Ma quali sono le certezze che potevano essere abbordabili per la Fiorentina? Perché è inutile dire ci ha provato per Iraola. Iraola va al Liverpool. Tra Liverpool e Fiorentina forse neanche io sceglierei. Io sì, ma a parte noi tre grulli sceglierebbero tutti Liverpool, no?
1: Forza.
0: E ha aspettato il Liverpool. Forse c'aveva anche un uccellino e gli aveva detto di aspettare. L'unico vero possibile rimpianto, secondo me, è Maurizio Sarri.
1: Sono d'accordo.
0: Sarri, per tutta una serie di motivi, cioè tifoso della Fiorentina, grandissimo allenatore, poteva essere quella certezza che potevi raggiungere in questa stagione. Ti poteva permettere di costruire una squadra, poteva essere il grande costruttore della Fiorentina che poi ripeterà i fasti del Napoli, no? Tiro. Però insomma, non è anche
2: probabilmente c'è un diniego a Sarri, no, a prescindere,
0: no, no, c'era in precedenza forse
2: sul fatto che Sarri sarebbe stato disponibile e felice a venire ad allenare a Firenze, ne ho certezza.
0: Sì, certo,
2: ne ho veramente certezza diretta, questo sì. Però poi detto questo, sì, ovviamente come tutte le cose,
1: ma se Sarri va all'Atalanta, no, credo che Sarri sia stato quello, credo sia stato quello,
0: no, cioè. No, non è stato quello, è che la Fiorentina non ha chiamato neanche quest'anno. E credo che Sarri sia molto felice di andare anche all'Atalanta, perché c'è un progetto bello, però probabilmente
2: sarebbe stato felice anche di venire a Firenze.
0: Secondo me avrebbe scelto la Fiorentina tra l'Atalanta e la Fiorentina, però non è arrivata la chiamata e non c'era stato un grande rapporto.
1: Ma il
0: con
1: Bielsa,
0: Paratici,
1: perché non l'abbiamo chiamato? Il Loco Bielsa, ah,
0: che
1: perché?
0: Meraviglia.
1: Ma perché non
0: che
1: mi fanno
0: meraviglia
1: vedere il Loco Bielsa in Italia?
0: Sarebbe stata una meraviglia. Sarebbe stata una meraviglia. Sarebbe stata una meraviglia. Su questo sono d'accordissimo. Ci abbiamo gli ultimi minuti, veramente. Mister, due parole, veloce, che abbiamo. L'avevo detto io, si stava esaurendo il tempo. Poi l'ora e mezzo che si parla, ci sta sempre da parlare la nostra amata Fiorentina. La primavera che ha riportato il tricolore a Firenze.
2: Che gioia!
0: Gioia, che gioia immensa!
2: Immensa, perché anche se con tanti dei ragazzi io è molto tempo che non ho piacere di collaborare, di allenarci, ma con molti di loro sono rimasto in contatto un po' sui social, un po' anche privatamente, tutto. E ricordo in maniera veramente commovente, a volte quando tornavamo dai tornei di fine settimana e tutto, ecco, io dopo il fischio finale della partita di giovedì, onestamente ho fatto un salto indietro, ho chiuso gli occhi, ho fatto un salto indietro a pensare alle tante battaglie che hanno combattuto, perché la maggior parte è formata dai 2006, che anch'io ho avuto il piacere di allenare. Ecco, ho provato una gioia veramente
0: immensa. Ci credo, perché ha visto quei bambini vincere uno scudetto.
2: Sì, sono un gruppo di ragazzi ai quali auguro che la società stia veramente, veramente dietro, per non disperdere un capitale immenso che è stato costruito sicuramente grazie anche al lavoro della società nel corso degli anni. Non facciamo l'errore di lasciarli andare alla sprovvista, tra virgolette, ma di seguirli, farli maturare e tenere a Firenze quei giocatori che sono stati anche il sogno del nostro scomparso presidente Rocco Commisso, di avere una buona parte, un telaio, una parte della struttura portante della prima squadra con i ragazzi delle nostre parti, perché era un suo desiderio immenso.
1: Ma secondo te tecnicamente quanti di questi ragazzi, tu che li hai conosciuti,
0: ma infatti io voglio un nome,
1: possono...
0: Chi
1: posso,
0: è che
1: oltre al
0: il
1: Braschi
0: prossimo,
1: lo si sa,
0: può essere anche Braschi, perché non è scritto che
1: quanti
0: Braschi
1: sono quelli che possono.
0: Va bene, allora sono tre nomi su indicazione del conduttore Dominiani,
2: allora
0: io non farei
2: mi dispiace ma non me la sento di fare tre nomi, perché sarebbe ingiusto nei confronti di altri.
1: Questo ti
2: vi
1: fa
2: dico, state attenti, perché anche i giocatori che non hanno fatto, diciamo, parte della titolarità dall'inizio del campionato, ma che si sono poi affermati nel corso della stagione, potrebbero essere delle grandi sorprese.
0: Il terzino,
2: fare il nome
0: Come si chiama il terzino? Non mi viene mai. Quello che.
2: Trapani, il capitano.
0: Sì, il terzino, lui.
2: Sono anche lui, giocatore forte. Bisogna fare.
0: Alla gamba giusta?
2: Niente importante. Ha anche gamba. Ma lo stesso Puzzo, io volte l'ho nominato. Deli, sì, Conti, sì, ma Braschi. Non voglio far torto a nessuno perché rischio di dimenticarmi qualcuno, veramente. Ma no, non lo faccio per fare. Per scappare da un parere che posso dare, credetemi, è un gruppo molto forte, ma sono ragazzi determinati. Questi sono giocatori che un domani ci potrebbero dare una prospettiva di sviluppo di carriera che in questo momento ancora non sappiamo.
0: Sì, che non
2: credetemi,
0: si vede,
2: hanno una grande forza interiore.
1: Questa è una bellissima cosa.
2: Hanno il cuore viola. E anche se qualcuno pensa che bisogna essere più distaccati, no, bisogna tornare anche ad avere
0: sono
2: quel fuoco
0: su
2: dentro che ci
0: va bene. Mister, vogliamo salutarci col veliero, vada dal veliero, li faccia cantare,
1: sì. Noi abbiamo detto
0: noi ci si prepara per andare al mare, si fare i Blues Brothers, idea di Domini Anni, io non mi voglio prendere responsabilità e poi tra l'altro ha fatto fare solo a me si saluta così come Man in Black. Arriva il veliero.
2: Eccoli.
0: Arriva il veliero.
1: Noi siamo già.
0: Noi ci rivediamo a inizio stagione. Voi continuate a vedere Firenze Viola tutti i giorni, a tutte le ore. E che dire? Ci rivediamo
2: aspettate
0: presto.
2: Che arrivano, se no le signore ci picchiano.
0: Faccio ringraziamenti, ringrazio l'editore che ci ha permesso di continuare con Domenica Viola, ringrazio tutti i ragazzi della regia che ci sopportano fino alla domenica alle 7:30. Ringrazio direttore operativo, vice direttore, ringrazio tutti, soprattutto ringrazio tutti gli spettatori con cui abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo trovati d'accordo, ringrazio tutti i meravigliosi ospiti, Andrea, Luca, Mauro,
1: Andreino Massaro, Tiberio, che anche
0: Andrea
1: scritto.
0: Massaro, ma tutti, la tutti, dimenticare qualcuno, ma insomma li ringrazio tutti, do il mio saluto prima del veliero, perché poi si conclude col veliero, che si vinca, voi zitti, questo si può dire in TV, che si vinca, che si perda, forza Viola, il veliero! Ecco, l'hanno detto, va bene.
2: Salperà!

0: Ci vediamo a settembre. Ciao,
1: ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Hanno proprio detto Juvenile.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Ci siamo, amici e amiche di Radio Firenze Viola, anche oggi in diretta, 14 e 6 minuti in questa ultima domenica di maggio, ultimo giorno del mese di maggio, nonché 31 maggio 2026. Francesco, benvenuti in studio, il fenomeno Alessandro Rinaldi in regia, che come sempre ha facoltà, se vuole, di parlare, di salutare tutto il suo popolo, tutta la sua fanbase.
5: Bonjour!
0: E perché in francese? Beh, del resto Alessandro Di Nardo non solo grande conoscitore delle grandi realtà transalpine, ma grande sostenitore soprattutto di Victor Wembanyama o Wembanyama a seconda del contesto, grande protagonista nella notte appena trascorsa, ha condotto i San Antonio Spurs alle Finals NBA contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, battuti in gara 7, affronterà i New York Knicks e noi chiaramente ci saremo con i nostri inviati, in modo tale anche magari da switchare e seguire un po' le Finals NBA, un po' i mondiali. Tra l'altro, se non erro, dovrebbe essere l'eventuale gara 6 quella a ricreare, mi viene già da sorridere, un po' la stessa situazione del Foro Italico con il derby, quindi a pochi chilometri di distanza una partita del mondiale a New York, che non ricordo quale, ed eventualmente appunto gara 6 delle Finals NBA. Tra l'altro, mondiali che, torna a ribadire, in modo anche abbastanza deluso, perché tanto il sottoscritto quanto il buon Di Nardo in regia sono e siamo grandi appassionati del mondiale, di mondiale in senso generale, e correggimi se sbaglio, fenomeno, siamo sempre fermi al singolo Pongracic come protagonista in casa fiorentina nella kermesse che inizierà tra meno di 2 settimane. Quindi insomma, per chi magari da tifoso della Fiorentina avrebbe avuto anche interesse a seguire il mondiale, unire le due situazioni, ci sarà un mese di giugno e una fetta di luglio poco rilevante sotto questo punto di vista. Partiamo però anche chiaramente con quelli che sono un po' gli aggiornamenti, o per meglio dire i non aggiornamenti, nel senso che semplicemente siamo arrivati insomma alla data X, al giorno X, ovvero sia con la chiusura del mese di maggio siamo arrivati anche alla scadenza della clausola dell'opzione che la Fiorentina aveva per la conferma di Paolo Vanoli. Allo stesso modo però c'è da, diciamo, non da tenere in stand by la vicenda Grosso, però insomma, e poi avremo modo anche di parlarne nel corso di queste prime 2 ore di diretta. È chiaro che bisogna ancora, diciamo così, aspettare qualche giorno, fare in modo che tutti i tasselli vadano al proprio posto, intanto perché Grosso deve liberarsi dal Sassuolo, e poi ricordiamo sempre che la scadenza riferita a Vanoli era semplicemente legata all'opzione a disposizione della Fiorentina. Vanoli resta tecnicamente ancora sotto contratto fino al 30 giugno. Chiaro che la situazione è tra gli elementi ufficiosi e gli elementi ufficiali, in un certo senso, per quanto riguarda Vanoli, già definita. Poi, ovviamente, finché non c'è il comunicato, non c'è l'ufficialità, non ci sono le conferme sotto tutti i punti di vista, è giusto mantenere il condizionale, come si dice in gergo, il condizionale è d'obbligo in questi casi. Poi allo stesso modo, ovviamente, è chiaro che possiamo in un certo senso definire Fabio Grosso l'allenatore in pectore della Fiorentina, ma ci sono ancora gli ultimi step da sistemare per quanto riguarda anche lo staff e i collaboratori dell'attuale allenatore del Sassuolo, che ha molto diviso, e vi ha anche, a voi ascoltatori di Radio Firenze Viola, molto diviso. In realtà mi sembra alla fine una divisione che però vi ha portato in buona parte a considerare questa scelta un po' una scelta sicuramente non in grado di accendere l'ambiente, allo stesso modo anche una scelta che, e ne abbiamo parlato anche nelle ultime settimane, va un po' a fotografare anche lo stato attuale dell'arte in casa fiorentina. E io, tra l'altro, ripensando anche un po' a quello che è stato il percorso di avvicinamento alla scelta di Fabio Grosso, vi ricordo sempre che la Fiorentina in questi mesi, diciamo, ha sondato la possibilità, la disponibilità, il terreno per quello che sta per diventare l'allenatore del Real Madrid, quello che sta per diventare l'allenatore del Liverpool e quello che sta per diventare l'allenatore del Manchester City, cioè Mourinho, Iraola e Maresca. Ora, è chiaro che c'è un certo gap tra questo tipo di allenatore, questa carriera, questa, se vogliamo, pensando anche a Iraola, questa rampa di lancio vissuta nelle ultime settimane, e il percorso fatto da Fabio Grosso. Resta comunque il fatto che in un momento di così incertezza, io vi invito sempre, diciamo così, prima di buttare tutto all'aria e di considerare già chiuso il percorso di rinascita della Fiorentina gestito da Paratici, analizziamo insieme le mosse che ad oggi ancora non sono ultimate, in modo, anche se vogliamo, un po' curioso, contorto, articolato. Però ecco, sotto questo punto di vista teniamo le antenne dritte. Intanto, se il buon Di Nardo è d'accordo, io faciliterei anche l'ingresso in studio di un uomo che è allo stesso modo leggenda, che è il re dei punti di vista decisi, a volte anche decisivi, l'uomo che ha seguito peraltro tutti i playoff di Serie B e che non si è ancora stancato di seguirli, perché dovrà fino alla fine dei tempi seguire anche quelli di Serie C. Il suo nome è Luca, il suo cognome è Bargellini. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per avermi dato l'opportunità di spuntare dalla botola e sono comparso.
0: Tra l'altro, quando ho iniziato questo far gergale per prendere un po' tempo, Di Nardo mi ha guardato come per dire cosa sta succedendo, salvo il fatto che gli avevo detto 3 minuti prima che avresti fatto irruzione.
1: Ma è per questo che io vedo in Di Nardo il mio erede, perché c'è una bollitura di sottofondo che ci accomuna e gli voglio bene anche per questo.
0: Evviva, un grazie a Luca Bargellini, che quindi ora può, ad esempio, visto che stiamo parlando di allenatori e che siamo reduci da quanto visto in prima Catanzaro Monza e poi Monza Catanzaro, fare le lodi a Alberto Aquilani e dipingerlo come il nuovo, scegli tu, il nuovo, quello che vuoi. Vuoi spararla subito grossa, il nuovo Ancelotti, il nuovo Klopp, il nuovo Mourinho, il nuovo Guardiola, il nuovo Luis Enrique, o andiamo per gradi, con calma, pronti magari ad accoglierlo già il prossimo anno in una realtà solida della Serie A? Potrebbe essere il Torino, per esempio.
1: Sì, allora, che sia pronto per la Serie A, secondo me è un ragionamento, una riflessione, che è una considerazione che si può fare. Nel post partita della finale di ritorno, Polito è stato decisamente, Polito direttore sportivo del Catanzaro, è stato un pochino più netto, ha detto: se qualcuno in Serie A non si prende Aquilani, vuol dire che il calcio sta andando in una direzione strana.
0: Bello dritto,
1: cioè cassa dritta, 4/4 e buonanotte. Ora, io non sono, diciamo, della stessa perentorietà del direttore sportivo del Catanzaro, però è indubbio che Aquilani abbia fatto dei passi in avanti importanti, non solo rispetto alla stagione di Pisa, che è stata per lui di apprendistato, il noviziato assoluto del calcio professionistico dopo tanti anni nelle giovanili della Fiorentina, ma anche rispetto all'inizio della stagione a Catanzaro, dove aveva impostato la squadra in un determinato modo ed è riuscito poi, ed ha voluto poi cambiare fisionomia, valorizzando, diciamo, nella stessa mattonella, usando un gergo più prossimo al basket, due talenti che vedremo, spero presto, entrambi protagonisti in Serie A. Uno è Alfadio Sissé, giocatore che era stato prelevato in prestito dall'Hellas, a gennaio poi lo ha acquistato il Milan. Il karma ha voluto che pochi giorni dopo l'acquisizione a parte del Milan si finisse la stagione per un infortunio, però questo infortunio è stato poi propedeutico all'esplosione da titolare di liberali, anch'esso legato al Milan, perché il Milan praticamente lo ha, passatemi il termine, defenestrato l'estate scorsa, cedendolo a titolo definitivo proprio al Catanzaro, e a Catanzaro il ragazzo è esploso in maniera definitiva, quantomeno è diventato un fattore nel campionato cadetto. E sui paragoni tra Aquilani e altri tecnici mi fermo un attimo, perché a diventare un meme, già sono un meme vivente, se poi divento un meme anche a livello digitale è finita la mia credibilità. Sicuramente è un allenatore interessante, come lo è Abate,
0: certo,
1: che è un altro,
0: certo,
1: che probabilmente il prossimo anno vedremo in Serie A o nell'altissima Serie B. Qui la situazione forse è anche un po' più semplice, paradossalmente, perché la situazione della Juve Stabia non è che sia proprio questa gran gioia per gli occhi, e quindi Abate quasi sicuramente lo vedremo in un'altra panchina. Catanzaro potrebbe anche scegliere di confermarlo, e Aquilani confermare il rapporto col Catanzaro per cercare davvero di completare l'impresa sfuggita per pochissimo quest'anno.
0: Sfuggita per un regolamento che continua a piacerti a prescindere da tutto, perché ora è tornato, siamo credo al 20° anno di playoff in Serie B.
1: Sì.
0: Quindi non è un qualcosa di nuovo che deve ancora essere assimilato, testato. Diciamo, è tornato in auge, secondo me un po' anche sull'onda lunga di questa affezione generale per il Catanzaro, l'ingiustizia, secondo qualcuno, di premiare la posizione nella regular season, aggiungo io, magari anche in finale. Condividi?
1: Io sono d'accordo che chi fa una stagione con così tanto, cioè che fa una stagione arrivando terzi, quarti, possa avere un privilegio, passami il termine, anche perché poi alla fine della stagione regolare, se vediamo, tra Monza e Catanzaro c'erano svariati punti, uh-huh, non è che erano distanti 3-4 lunghezze, ci possa stare. Nell'arco della finale forse il disavanzo della squadra della squadra più debole rispetto alla squadra più forte è già stato colmato, quindi si può pensare quantomeno all'atto finale di andare a togliere questa, diciamo, questa norma che continua a valorizzare e a dare uno 0,1% di chance in più alla squadra meglio posizionata, anche se comunque rispetto il fatto che chi arriva in fondo alla stagione regolare dopo 38 giornate un piccolo vantaggio lo possa avere.
0: Ti scalda il cuore il nome di Fabio Grosso?
1: Hai
0: già risposto.
1: No, non mi scalda il cuore, ma è un allenatore che ricalca il profilo degli allenatori della Fiorentina. Cioè, se andiamo a vedere, da italiano, Palladino, Vanoli è stata un'emergenza, ma comunque ricalca il profilo dell'allenatore giovane che vede Firenze come una tappa importante del proprio percorso di crescita professionale, quindi ci sta. Non mi esalta perché non ho visto un Sassuolo strepitoso quest'anno, tanto da dire caspita, mm-hmm, abbiamo la Fiorentina va a prendere un signor allenatore che ha già dimostrato con una rosa anche inferiore, almeno sulla carta, rispetto alla Fiorentina cosa può fare, cosa è riuscito a fare e a valorizzare le qualità dei giocatori. Però rientra in quel profilo lì. Io ai vari Sarri e compagnia cantante non ho mai creduto, e se ti ricordi bene l'ultima volta che sono venuto qua, la mia speranza sarebbe Sarri, ma so benissimo che Sarri non sarà.
0: E che poi Sarri vada all'Atalanta, ma mi viene anche da dire che uno come Tedesco possa andare al Bologna certifica anche quello che hai detto, cioè che comunque nonostante il passare degli anni la Fiorentina rimane attrattiva, è un'opportunità più per quegli allenatori che devono magari fare uno step intermedio nella loro carriera, che, come suggeriva qualche ascoltatore in questa settimana, una realtà dove persino un Mourinho, come successo ai tempi della Roma, potrebbe approdare. Dicevo anche prima, la Fiorentina comunque il terreno per i vari Mourinho, Maresca, Iraola, Glasner, aveva provato nei mesi scorsi a sondarlo, però io continuo a pensare che servirebbe in questo momento anche forse un po' più di consapevolezza di quella che è la Fiorentina, anche da un punto di vista interno. Io capisco l'ambizione anche da parte di Paratici nel provare a portare qualcosa di veramente accattivante e anche come biglietto da visita per la piazza di un certo modo. Però io mi viene da dire, tra l'altro nell'anno in cui non hai neanche l'Europa, che cosa è in grado oggi la Fiorentina di proporre a un allenatore alla Mourinho come storia, come percorso?
1: No, il niente, oggettivamente niente. Non
0: cioè, il problema è che ce l'ha l'Atalanta il pedigree per attrarre un Sarri o un Giuntoli.
1: Perché hanno il pedigree di anni di Champions, di una vittoria in Europa League. La Fiorentina arriva da un percorso positivo con Italiano, arriva da un anno comunque positivo con Palladino e ha da uno scempio come è stata questa stagione. Se si vuol fare, cioè, io capisco il ragionamento alla base, cercare una personalità forte che ti possa dare rilancio dopo un'annata difficile. Mi viene in mente quello che fece la Fiorentina allora della Valle, scegliendo e convincendo Cesare Prandelli dopo un anno, il primo anno di Serie A, anch'esso abbastanza raccapricciante. Quindi l'idea è quella, però devi andare a cercare, a colpire e a convincere un profilo italiano, quindi dove la Fiorentina per tradizione, per passato, magari può avere più appeal. È chiaro che se vai da Glasner, se vai da Iraola, se vai da qualsiasi, lo stesso Tedesco, non hai quell'appeal in questo momento, perché sei una squadra che ha fatto sì due finali di Conference, una finale di Coppa Italia, ma alla fine della fiera non è che non hai portato niente a casa.
0: Poi ti
1: può,
0: sei
1: anche
0: fatto anche
1: essere una scelta, cioè, nel senso, ragioniamo sul fatto che la Fiorentina comunque ha scelto, rispetto a tante società del suo livello, di puntare tanto sull'italianità. Tanti giovani che arrivano dal settore giovanile, tanti ragazzi che arrivano dal settore giovanile sono italiani, per di più tantissimi sono comunque toscani o addirittura fiorentini. Quindi la scelta di percorrere la strada nazionale anche sul fronte della panchina può essere anche una scelta, diciamo, di filosofia aziendale, passami.
0: Sì, chiaro, passami, però non ha dato frutti in prima squadra.
1: Non ha dato frutti in prima squadra. Sappiamo come il lavoro sulle giovanili comunque richieda tempo. La Fiorentina in questi anni ne ha sempre tirati fuori per la B, per la A, cioè, insomma, oramai è diversi anni che
0: magari stride un po' allora, però, col fatto che tu fai un lavoro di un certo tipo al settore giovanile. Poi prendi un allenatore come Pioli che ti dice: noi guardiamo anche alla Champions League, nel frattempo ti fai superare da Atalanta, Bologna e Como. Cioè, mi sembrano filosofie che fanno.
1: Pioli è stato l'errore più evidente. L'errore più evidente della Fiorentina. Cioè, è stato proprio un andare contro a qualsiasi tipo di approccio filosofico avuto dalla Fiorentina negli anni della gestione commisso. Perché è stato proprio, cioè, l'eccezione che conferma la regola, perché si andava a prendere un allenatore con molta carriera alle spalle, un cavallo di ritorno, e sappiamo quanto a Firenze i cavalli di ritorno abbiano fatto Maluccio, per volergli bene. Lo hai strapagato, quindi sì, anche quello in contraltare, in contrapposizione totale con quello che ha fatto la Fiorentina negli ultimi 7 anni. Infatti da lì è iniziato lo scempio di quest'anno. Non sto dando, sia chiaro, non sto dando la colpa, non sto dicendo che Stefano Pioli è il responsabile dell'annata disgraziata della Fiorentina. È una componente, è un fattore che non puoi non prendere in considerazione.
0: Diciamo che in sintesi allora possiamo un po' asserire, direbbero quelli bravi, che visto lo stato dell'arte è anche difficile trovare un profilo così tanto migliore di Grosso per la Fiorentina, che può non convincere, però appunto non essendo ormai in questa fase una piazza, una realtà, una società, un progetto appetibile per allenatori alla Mourinho, De Zerbi, Raola, devi scendere di livello, e in questo momento Grosso è comunque uno che negli ultimi 2 anni, dopo quei mesi due molto controversi a Lione, anche e soprattutto fuori dal campo,
1: diciamo che quella parentesi lì io faccio fatica a valutarla.
0: Esatto.
1: Perché insomma,
0: cioè,
1: dai.
0: Poi tra l'altro, se ti ricordi, lui lascia il Frosinone con la suggestione di andare, lo lascia promosso in Serie A con l'idea di andare a Marsiglia, poi a Marsiglia non va in porto l'operazione, lui resta fermo, e un mese e mezzo dopo l'inizio dei campionati va a Lione con una società che era cambiata, non c'era più là, risultati tremendi, e poi quel disastro di Marsiglia-Lione, la scheggia di vetro, eccetera eccetera eccetera, che forse lì interrompono un po' anche la, diciamo,
1: il magic moment.
0: Sì, e quindi lui è costretto a ripartire dalla Serie B, vince il campionato, fa un campionato dove comunque valorizza tanti dei singoli del Sassuolo, da Conea, Izes, Moaremovic, oltre ai punti di riferimento canonici. Tanto meglio di Grosso diventa anche difficile forse trovare per la Fiorentina di oggi, dico.
1: Ma assolutamente, cioè, nel senso, è una Fiorentina che deve ripartire dopo un'annata brutta che ha interrotto un ciclo comunque di stagioni dove sei stato stato in Europa, dove sei sempre stato nella parte sinistra della classifica, e quando riparti piano piano, è come un calciatore che o un tennista, visto che adesso il tennis va tanto di moda,
0: e tu sei un grande esperto, ricordiamolo,
1: figurati, io imparo le cose da Tommaso Bonan, quindi è il mio punto di riferimento tennistico.
0: Comunque, voglio dire,
1: e lui mi spiegava come un tennista che rientra da un infortunio o rientra da uno stop, si parte con i tornei 250, poi 500, poi 1000, e poi si affronta i tornei dello Slam. E lo stesso cosa deve fare la Fiorentina. Non è detto che Grosso possa essere diciamo la scarpa giusta per il piede viola, però è la scelta migliore in questo momento. Poi vedremo anche in base a quello che farà Paratici, che mi auguro che faccia una squadra adeguata alle richieste dell'allenatore. Se l'allenatore viene contrattualizzato per più anni, gli devi dare anche il tempo giusto, e ricordandosi che cos'è la Fiorentina oggi, in maniera molto serena. Poi durante la partita, chi è tifoso è giusto che punti anche a vincere, se per caso incroci il Real Madrid e solo il terzino destro d'ingaggio prende quanto tutta la tua prima squadra, perché quello è essere tifosi, è giusto, ma nel momento in cui sei razionale, ti scende i giri del motore e tutto il resto, ti rendi conto e ti devi giustamente rendere conto di che cos'è la Fiorentina al 31 di maggio del 2026.
0: Allora, prima di chiudere, c'è una domanda di Dexter, probabilmente stuzzicato dalla presenza stavolta in regia di un Di Nardo dalla presenza di Barge, grande esperto di Serie B, e ti chiede novità sul futuro di Di Nardo, non il nostro funambolico Di Nardo, ma l'uomo che con il Pescara quest'anno si è messo in mostra anche in Serie B, al punto che Dexter, di qui sopra, chiede: potrebbe far comodo alla Fiorentina uno come lui?
1: Allora, detto che è stato il mio giocatore simpatia di quest'anno, perché era la prima stagione in Serie B dopo aver fatto bene a Campobasso, poi ho mutuato il soprannome del nostro Di Nardo e l'ho affibbiato al centravanti del Pescara, e questo è giusto ricordarlo agli annali, e se spulciate su tutto mercato troverete anche il soprannome di cui sto parlando. Non credo sia un giocatore da Serie A, anche perché credo vada per i 28, se non mi ricordo male.
0: Sono 98, quindi sì.
1: Sì, 28. È un giocatore che in B ha dimostrato di poterci stare assolutamente. Ora, non perché poi ha avuto Insigne che gli ha messo discreti palloni da buttare dentro, ma anche nella prima parte di stagione, dove non c'era Insigne a dargli una mano. Si parla del Benevento, si parla dell'Avellino. Io credo che si possa andare su questo tenore qui di squadre, ecco, una Serie B competitiva, una Serie B da playoff, da confermarsi. Tra l'altro l'Avellino credo che lo sentiremo accostato spesso e volentieri alla Fiorentina, perché ne ha puntati 3 se non 4
0: della primavera,
1: Quadio, Braschi, Harder di rientro da Padova, e si parla anche di Martinelli, dato che l'Avellino ha D'Affara, convocato tra l'altro da Baldini per la nazionale, che è di proprietà della Juventus, e ci sta che la Juventus se lo riporti a Torino, in attesa di capire chi sarà poi il titolarissimo della porta il prossimo anno, con Di Gregorio, Perin, Pinzoglio, Benvenuti e tutto il resto.
0: De Gea, Di Nardo.
1: No, De Gea secondo me rimane.
0: Più Di Nardo.
1: Lui
0: sì, il nostro Di Nardo.
1: Sì, certo.
0: Va bene, caro Barge, ti ringrazio, ti abbraccio. 14:30, precise e puntuali come sempre. Lasciamo il buon Luca di rientro nella redazione di Tutto Mercato Web, e noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
1: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Firenze Viola.
0: 14:32. 14:36, siamo in diretta, 31 maggio, Francesco benvenuto in studio, Alessandro Di Nardo in regia, salutiamo ovviamente chi ci sta scrivendo, tra poco leggeremo un po' anche i vostri messaggi, siamo di fatto in una giornata di accompagnamento a quello che in un certo senso è il una settimana che dovrebbe, ce lo auguriamo, essere definita e definitiva per quanto riguarda la questione allenatore. Ovviamente sullo sfondo c'è però anche per alcuni giocatori della Fiorentina una serie di impegni che da qui a breve riguarderanno appunto questa strana, un po' anche paradossale se vogliamo, situazione della nazionale, la nazionale maggiore che però è sotto la guida del CT ad interim Silvio Baldini, CT dell'Under 21, una sorta di nazionale sperimentale, si potrebbe quasi definire così, con sostanzialmente tutti under 21 e Gianluigi Donnarumma che da capitano ha voluto rispondere presente, in un certo senso creando, se vogliamo, una linea di continuità, ma anche dando ancor più l'idea di quanto si sia all'interno di un prima e di un dopo rispetto al fallimento della spedizione azzurra contro la Bosnia e soprattutto con la crudele realtà di un mondiale, il terzo consecutivo che guarderemo da casa. Però, come detto, all'interno di questa nazionale sperimentale ci sono diversi giocatori della Fiorentina impegnati. Allora facciamo un attimo il punto della situazione con la nostra Luciana Magistrato. Ciao Luciana e buona domenica.
5: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio anzi a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque Comuzzo, dunque Ndur, dunque Fortini che partecipa alla fase di preparazione fino a martedì 2 giugno, è una nazionale, Luciana, dicevo, insomma sperimentale, ma comunque per chi poi chiaramente all'interno del gruppo come Comuzzo e Ndur e parzialmente anche Fortini è comunque una grande vetrina, insomma una grande occasione per mettersi in mostra e per magari così anche chiudere in tutto e per tutto questa stagione con anche uno slancio in più per poi riapprocciarsi all'estate e al futuro.
5: Eh sì, tu pensa Comuzzo, insomma la stagione negativa che ha avuto, e questo può essere un rilancio per lui, l'ho visto lavorare bene con entusiasmo e lui era già stato chiamato ad esempio da Spalletti ma non aveva debuttato, quindi lui ha zero presenze nella nazionale, questo se dovesse giocare come credo una di queste partite, insomma finalmente entrerà anche nella storia della nazionale. Una nazionale Baldini ha avuto coraggio o lo ha fatto anche per una sua comodità, no? Si è portato il gruppo e già conosce, oppure ha fatto da apripista per questi giocatori, per chi verrà dopo, per farli conoscere, per far capire a che punto sono, ma forse non siamo proprio del tutto pronti, no? Mi sembra non c'è grande spazio anche sui media per questi ragazzi, avrei invece preferito che magari venissero raccontate le loro storie, quello che hanno fatto, ecco, Comuzzo e Ndur giocando nella Fiorentina in Serie A magari un po' di vetrina da questo punto di vista mediatica ce l'hanno anche avuto. Ndur dovrebbe parlare domani probabilmente alla RAI, non in conferenza stampa, ma insomma sentiremo quindi le sue parole domani. E dicevo, è una vetrina perché nessuno dei due finora appunto ha mai giocato in nazionale, sarà questa l'occasione. Qualche dubbio a centrocampo ce l'ho su Ndur, anche se è uno dei più esperti, perché poi è andato anche a segno nelle ultime due partite fatte dall'Under 21, quindi insomma si può mettere tra i più esperti. Se la dovrà vedere a centrocampo Pisilli, Lipani e Dagasso sono quelli che probabilmente, Dagasso è del Venezia, probabilmente destinati a una maglia titolare, ma con due amichevoli tra Lussemburgo il 3 e Grecia a Creta il 7, probabilmente ci sarà spazio un po' per tutti. Comunque Muccio, guarda, guardavo prima che ha fatto un solo gol, no? In campionato, quello contro il Milan, lui ha avuto una stagione travagliata perché è partito con una malattia e veniva fatto comunque giocare e quindi non ha reso al meglio e poi ha perso un po', diciamo, il treno, anche perché poi le cose si sono complicate per tutta la squadra. Ha fatto quel gol importantissimo nel pareggio con il Milan e ho visto nell'allenamento di ieri, perché oggi sarà a porte chiuse quindi non potremo vederlo, nel provare gli schemi offensivi di intensità, di attacco alla profondità, i difensori venivano molto coinvolti, anche Comuzzo è andato in rete un paio di volte, quindi magari può anche farlo crescere questa parentesi in nazionale con Baldini, che insomma è un maestro per i ragazzi, viene seguito con molto, molto entusiasmo, ecco. E dicevi di Fortini, sì, Fortini sarà aggregato fino al 2 probabilmente, anche perché c'è l'altro ex Favalsuli, ecco mi veniva il nome, che si è aggregato proprio ora dopo i playoff con il suo Catanzaro, purtroppo finiti male, quindi magari anche per vedere come andrà a finire, se sarà a disposizione, mentre è tornato a casa dalla spedizione Venturino della Roma, oltre a Daurino dell'Empoli. Venturino per un problema fisico non ha mai recuperato, in questi giorni ha sempre fatto a parte, sarà sostituito da un altro ex viola, Berti, una sola stagione nella Fiorentina Primavera, un 2006 del Cesena, quindi bene, vetrina anche insomma per giocatori della Serie B, ce ne stanno tanti, oltre che per italiani che giocano all'estero, ce ne sono diversi nel Dortmund, come Samuel, non mi viene no, Samuel
0: Ignacio,
5: che ha parlato oggi a Vivo Azzurro, magari più tardi insomma potremo leggere su Firenze Viola anche le sue dichiarazioni.
0: Luciana, prima di salutarti, poi nel corso della seconda ora avremo modo anche con la nostra stimatissima collega Ilaria Masini di parlare un po' anche della questione Grosso. Con te mi vorrei un attimo.
5: Anche amica, diciamo.
0: Assolutamente, soprattutto direi.
5: Collega e amica.
0: Assolutamente. Un po' con te mi vorrei concentrare più che altro sulla questione Vanoli, perché. Ok che da un lato siamo come si dice in questi casi, anche è scaduta la possibilità unilaterale della Fiorentina di esercitare l'opzione, però in tutto questo ricordiamo comunque, come ogni allenatore, c'è un contratto fino al 30 giugno e soprattutto ad oggi manca ancora la comunicazione all'allenatore sulla decisione presa dalla Fiorentina, quindi mi viene anche da chiederti dal tuo punto di vista, per quello che hai raccolto in questi giorni, insomma, come sta anche un po' Vanoli vivendo quasi sulla sponda del fiume in attesa degli eventi questi giorni e questa attesa costante di un qualcosa che sembra inevitabile, va detto però.
5: Guarda, la sua assenza nella finale dello scudetto primavera, che poi è stato vinto dalla Fiorentina, ricordiamolo, insomma la sua assenza è stata indicativa, perché altrimenti molti di quei ragazzi lui li ha fatti, li ha portati in prima squadra, sono stati protagonisti proprio della serata. Alludo a Quadio, che era già è stato fatto debuttare in realtà da Pioli e Balbo, da insomma ora Braschi, ecco, che ha anche segnato, per cui tutte le sue creature erano in campo e sono stati anche decisivi, per cui il fatto che non ci fosse fa capire che lui sa di non essere il futuro allenatore della Fiorentina, no? Anche se poi manca questa indicazione ufficiale. So che ci sono delle offerte, non vengono ancora chiarite quali, i posti in realtà si sono anche un po' ristretti qui in Serie A, no? Perché il Parma poi è rimasto con questa, ci sarà l'ufficialità tra qualche giorno, ma insomma c'è stato ieri l'incontro decisivo e la Lazio è andata su Gattuso, per cui i posti dove ripartire per chi ha fatto una stagione importante, un girone di ritorno importante come questo, come quello fatto da Vanoli, sono pochi, insomma, per chi è ambizioso, lo ha detto lui stesso, no? Che è ambizioso. Sì. E quindi potrebbe anche esserci un club estero, ecco, il suo agente mi ha fatto capire anche questo, e ci sono anche delle offerte all'estero, ma fino al 30 giugno c'è questo contratto con la Fiorentina, gli è stato chiesto di aspettare, secondo me è poco dignitoso, no? Per chiedere questo a un allenatore, si è visto, ha visto sfumare l'opzione, quindi ha capito definitivamente che non sarà lui il prossimo allenatore. E tra l'altro dovesse accadere l'imponderabile, no? Con Grosso, questi problemi diventassero così insormontabili, i problemi che stanno cercando di risolvere le due società, soprattutto per lo staff. Come potrebbe ripartire Vanoli, no? Sentendosi comunque sfiduciato?
0: Assolutamente.
5: Quindi, secondo me sarebbe veramente un errore grandissimo, ecco, nonostante l'affetto e quel tributo del Franchi che lui, di cui lui va molto orgoglioso.
0: Anche perché, Luciana, mi viene da dire, la Fiorentina in quanto società avrebbe avuto tutte le possibilità di con convinzione esercitare questa clausola unilaterale, certo, un minuto dopo l'aritmetica salvezza. Quindi,
5: come ci avevano fatto capire.
0: Esatto.
5: No? Subito dopo avrebbero parlato del futuro.
0: Invece siamo distanti 3 settimane da quel 10 maggio e da quello 0-0 col Genoa. Quindi anche questa attesa che sa davvero di ti parcheggiamo un attimo in attesa di definire quello che dobbiamo definire col nuovo allenatore. Il tuo destino è segnato, però non, da un punto di vista quasi, mi viene da dire, burocratico, ti dobbiamo un attimo accantonare e poi ti comunicheremo la decisione. Qui sono d'accordo,
5: non è il massimo.
0: Assolutamente. E mi viene da dire anche a livello proprio di gestione si doveva e poteva far meglio, perché poi comunque arriverà un momento in cui anche spiegare pubblicamente il perché di questa tempistica così allungata, ecco, su Vanoli. Comunque, intanto, Luciana, grazie mille, buon lavoro e a prestissimo.
5: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie alla nostra Luciana Magistrato. 14:47. Se non erro, c'era anche un WhatsApp audio prima. Buon fenomeno. E allora sentiamocelo insieme. Avanti,
6: non ricordo qua. Buongiorno, grande professionista. Ma però la smetta di dire finance, finance hate, sold out. Siamo di Firenze. Forza.
0: Io, Mauro, se vuoi smetto di dirlo, però si chiamano NBA Finals, quindi non è che sto traducendo dall'italiano, sto leggendo in inglese, quindi se si chiamano NBA Finals vanno dette NBA Finals. Poi il sold out è un'altra cosa, uno può dire tutto esaurito, certo, però le cose vanno chiamate con il loro nome se ufficialmente hanno un trademark, giusto, appunto, vedi, te lo dico apposta, marchio di fabbrica, così torna meglio. Comunque, una polemica e sono contento che rinasca e si ripresenti con il buon Di Nardo in regia, che so è al mio fianco su questo aspetto. Certo, il troppo stroppia in tutte le cose, però se si chiamano NBA Finals vanno definite NBA Finals. Ecco, mi dispiace per l'ascoltatore, credo sia Mauro, non c'è niente da fare, no? Vuoi intervenire e dire la tua?
7: No, possiamo dare un aggiornamento, perché ieri nella Coppa dei Campioni l'Arsenale ha perso
0: contro
7: il Parigi
0: San Germano.
7: Siamo arrivati ai tiri di rigore e dagli 11 metri ha fallito
0: Gabriele,
7: esatto. e non solo, e poi è più difficile tradurre Ebericiese in italofono, però sì, insomma,
0: cioè tra quindi tutti gli appunti che potevano farmi, cioè sono andati a prendere proprio le NBA Finals, che si chiamano NBA Finals, se no uno avrebbe dovuto dire Associazione Nazionale di Basket, che è NBA.
7: Facciamo i nostri complimenti però a Luigi Enrico, che ha vinto la
0: Porca
7: sua terza
0: miseria.
7: Coppa dei Campioni.
0: Caspita se glieli facciamo. E tra l'altro, da grande osservatore di calcio internazionale quale tu sei, possiamo dire l'ha rivinta, ha bissato il successo, ma vincendolo in un modo molto diverso rispetto all'anno scorso. Cioè, ripetita Juventus sì negli uomini, perché se non erro solo Donnarumma era il nome che ha variato rispetto alla finale dell'anno scorso. Però mi sembra come percorso, come proposta, di aver visto un Parì quest'anno un po' diverso rispetto all'anno scorso.
7: Sono d'accordo, e da ieri sera io cambio completamente. No, non è vero, perché comunque il mio sangue albiceleste
0: non posso
7: fare altrimenti di tifare Argentina anche per i prossimi mondiali, ma sarei molto contento qualora vincesse il Portogallo, perché da oggi parte la mia crociata, non credo di essere l'ultimo. Vitinha, pallone d'oro, stagione 26-27, o comunque per quando sarà ottobre 2026, perché io continuo a guardarlo come un unicorno in mezzo ai cavalli, perché continuo, sai la storia del calabrone che non sa volare, per quello eccetera eccetera. Vitinha con quel fisico non può stare in una finale di Champions League, però risulta essere sempre il migliore, quindi.
0: Potrebbero bastare i quarti del mondiale per il Portogallo, servono le semifinali,
7: dipende poi da chi vince, sai, questo discorso l'abbiamo fatto anche ieri mentre guardavamo la partita, anche perché poi in valore assoluto in questo momento forse il giocatore più decisivo al mondo è Kvaratskhelia,
0: che però non vincerà il pallone d'oro,
7: un
0: però
7: problema
0: ovvio.
7: Cioè è georgiano, sarà contento lui, insomma, però non c'è la Georgia ai mondiali, e quindi pensavamo anche a un lodo Kvaratskhelia, cioè magari vince una nazionale di collettivo. Ad esempio, se vince l'Olanda, che succede?
0: Se vince l'Olanda, beh, non credo male in pallone d'oro.
7: Anche se poi, se chiedi a Trastevere da queste parti, è già ipotecato il pallone d'oro. Però
0: ecco, sì, mi piace comunque questa candidatura di Vitinha, mi piace molto. Tra l'altro, giocatore pagato ovviamente tanto dal Paris Saint-Germain, però 40 milioni di euro nel 2022, non stiamo parlando di cifre astronomiche. Ecco, giocatore che insomma, arrivato a 26 anni, ormai ha raggiunto veramente un livello mostruoso sotto tutti i punti di vista. Quest'anno, tra l'altro, in Champions ha segnato anche tantissimo, un qualcosa che non dovrebbe appartenergli, anche per le questioni fisiche di cui parlava giustamente Ale. E mi viene anche da aggiungere che poi la finale di ieri ripropone ancora una volta aspetti su questioni collaterali, il numero di tiri, il possesso palla. Poi alla fine la differenza l'ha fatta un rigore segnato in più e un rigore segnato in meno. È vero, io capisco la riflessione di chi dice il Paris Saint-Germain ha provato di più a vincere la partita di quanto non abbia fatto l'Arsenal, però alla fine il calcio avrebbe potuto anche consegnare all'Arsenal il trofeo. Certo, i rigori però vanno segnati, è sempre un dettaglio che viene secondo me considerato troppo poco. Ora che è finita anche, diciamo, questa tre giorni sparpagliata nell'ultima settimana di finali europee, abbiamo anche il quadro completo delle tre squadre che hanno vinto Champions, Europa League e Conference, e insomma, per come la vedo io, è un po' l'ennesima dimostrazione di come davvero anche certe dinamiche. È vero che hanno vinto due inglesi, però sono due inglesi anomale, nuove a certi livelli, e quindi vedendo chi sono state però, se vogliamo, anche le altre finaliste, quindi penso il Rayo Vallecano, il Friburgo e l'Arsenal, è vero che parliamo sempre dei top 5 campionati europei, però c'è grande margine per inserirsi all'interno di questo lotto, margine che, tornando alla Fiorentina, e secondo me questo è il grande cruccio della gestione commisso Ferrari-Pradè in questi anni, non è mai Fiorentina che non ha mai sfruttato, ecco, questo dinamismo, queste variabili, queste variazioni a livello europeo, che poi, se vogliamo, nelle ultime tre finali appunto hanno condotto, ripeto, tantissime squadre peraltro alla loro prima storica finale o a ritrovare una finale a distanza di tanti anni. E questo secondo me dovrebbe essere un po' un motivo di riflessione anche per quella che deve essere la dimensione, l'identità della Fiorentina nell'Europa che verrà. Prima di chiudere questa prima ora, direi di ascoltare un altro WhatsApp audio. Ricordo 348 7513 933.
8: Oh Francesco, ora basta davvero, anche con Juventus, anche con questo latino, basta parlare italiano, e scherzo.
0: Questo bello, effettivamente può essere però una buona crociata, cioè, quindi anche su certe parole tipo computer, per esempio, uno deve scegliere la traduzione, che tra l'altro non mi viene neanche in mente.
7: Ordinatore
0: forse.
7: Che in Francia ce l'hanno questa cosa, che stanno molto attenti a non usare inglesismi, e credo si dica ordinateur.
0: Oppure potrebbe essere anche elaboratore, calcolatore, comunque non rende l'idea, ecco, questa è l'unica cosa certa. Però mi piace questa battaglia ironica di Stefano, tra l'altro ripeto, perfetta che sia capitata con il sottoscritto e con Di Nardo. Quindi avanti tutta. Sono le 14:55, quasi 56. Noi ci fermiamo. Intanto vittoria di Marco Bezzecchi su Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, gli applausi di Di Nardo che vanno tra l'altro anche a chiusare e sancire la doppietta tutta Aprilia con Jorge Martín al secondo posto. Chiude il podio Bagnaia, che è stato per due terzi di gara in lotta con Bezzecchi per la vittoria, poi lentamente ma inesorabilmente ha perso terreno. Chiude comunque sul podio, un risultato positivo in crescita, come molto positivo è il quarto posto di Ogura, mentre rientrava dall'infortunio Marquez, che chiude al settimo posto dopo l'infortunio di Le Mans che gli ha fatto saltare di fatto due gran premi. Recupero lampo, però evidentemente soprattutto nella tenuta sulla gara lunga, a un certo punto c'è stato un evidente, un inesorabile calo di rendimento. Comunque un buon rientro per il campione del mondo in carica. Si va sempre di più, almeno in questo primo, diciamo, terzo di stagione, verso una lotta tutta interna tra i due piloti ufficiali Aprilia, quindi Bezzecchi e Martin. Ci fermiamo, tra poco ancora in diretta a Radio Firenze Viola.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di diretta, andremo avanti però a lungo in questa giornata, a partire chiaramente dalle due ore con Ludovico Mauro, dalle 16 alle 18. Ci sono i vostri messaggi. Fede scrive: perché le altre società sono già pronte per cambiare allenatore e noi dobbiamo aspettare sempre? Quando lo decideranno il nuovo allenatore? Però Fede, in realtà non è proprio così. Cioè, voglio dire, se andiamo a vedere le altre società di cui parli, quali sarebbero quelle già pronte a cambiare allenatore? O perché anche la Fiorentina è pronta a cambiare allenatore, però mi viene da dire, ad esempio, la situazione del Milan ancora in alto mare, il Bologna non ha un allenatore, il Napoli sostanzialmente non ha un allenatore. Quindi prima di dire, ecco, cioè, sicuramente ci sono delle squadre come l'Atalanta che ad esempio nella rivoluzione estiva, quindi via D'Amico, via Palladino, dentro Giuntoli e poi Sarri, hanno già iniziato questo iter, come la Roma che saluta Massara, eccetera eccetera. Ora, insomma, non partiamo però dal presupposto di considerare la Fiorentina così lontana rispetto a tutte le altre. E comunque su queste tempistiche io ti ricordo e vi ricordo sempre quello che fu detto l'estate scorsa, quindi la convinzione nel puntare, nell'andare su Stefano Pioli, la conferma del gruppo, tutti elementi che avrebbero dovuto essere il prodromo, l'antipasto perfetto e ideale e gustoso per una stagione scintillante. Ecco, Pioli non è arrivato alla metà di novembre. E il direttore sportivo si è dimesso una settimana prima. Poi Roberto da Bagnaripoli dice che rivorrebbe Chiesa, visto che servono gli esterni, a 28 anni potrebbe ancora fare la differenza. Sì, questa direi che può essere anche una suggestione interessante. Il Liverpool è una di quelle squadre che in Premier ha

0: però insomma è un giocatore appunto che quest'anno nelle sue 36 presenze ha giocato 318 minuti in Premier League in 26 presenze totali, cioè capite bene che è una media di poco superiore ai 10 minuti a partita. Quindi dico, siamo a 2 anni di un rendimento, di un utilizzo molto discontinuo, quindi non so, ecco, fino a che punto possa essere davvero un valore aggiunto. Però ci sono anche i vostri WhatsApp audio 348 7513 933. Caro Di Nardo, sentiamo un altro vocale.
1: Che poi comunque computer è una parola latina che viene da computo, calcolo, quindi si può usare con una certa tranquillità anche in Italia. Cristiano?
0: E meno male, Cristiano, perché qui capisci bene che se parli troppo italiano vieni preso di mira, se usi l'inglese sei preso di mira, se ci metti il latino sei preso di mira, quindi però ecco, devo dire insomma il riferimento, siamo di Firenze, nessuno lo toglie agli ascoltatori che ci seguono da Firenze di essere di Firenze, però un conto è seguire la radio, un conto è farla, quindi ognuno faccia, diciamo, il proprio lavoro serenamente e pacatamente, come avrebbe detto Crozza. A proposito di questo, aggiungo anche Cristiano da Sarajevo che dice: se il Catanzaro ha giocato tutto il campionato come ha giocato la finale, allora Aquilani sarebbe l'allenatore perfetto. Ora, Di Nardo, che è un grande appassionato di Serie B e che ha il cuore spezzato per la vicenda del Pescara, e diciamo anche seguendo quella che è la mia passione per la Serie B, potremmo anche dirvi e darvi tutti i feedback migliori del mondo su Aquilani. Però allora ti chiedo, Cristiano, perché Aquilani sì e Grosso no? Cioè, perché Aquilani è un valore aggiunto, è l'allenatore perfetto, e Grosso invece deve essere accolto in un disinteresse, in un grado di sfiducia sempre più costante e pressante? Non perché io abbia una preferenza, però chiedo solo perché c'è un po' questa sensazione che allora a quel punto insomma si passi con troppa facilità dal volere il Mourinho della situazione a farsi andare bene l'Aquilani della situazione, a desiderare l'astro nascente, l'allenatore esperto, il vecchio guru. Poi ovviamente ognuno di voi ha le sue idee, però vorrei capire perché dal tuo punto di vista Aquilani sarebbe l'allenatore perfetto dopo aver fatto una meravigliosa stagione però in Serie B. E qui stiamo parlando di una Fiorentina reduce da un 15° posto. Sentiamo un altro WhatsApp audio, 15:09, Radio Firenze Viola.
2: Dai, ragazzi, è coppia Francesco Alessandro.
0: Beh, voglio dire,
2: io,
0: non si scherza.
2: Certo, avere Fabian Rui, Varaschieria, sia Viscio che mai in Napoli ci ha sorpassato di gran lunga. Però il calcio è bello, perché io dopo mezz'ora ho spento, non so nemmeno il risultato, quindi della Champions finale.
0: Come non lo sai?
2: Mentre lo scudetto primavera, avevo la febbre, l'emozione, per me è stata una partita emozionante. Quindi, per dire, no? Eppure ho sentito un monte di critiche sulla partita di Fiorentina Parma. Quindi, e ad Alessandro dico: anche a me Amatucci, Alessandro, mi piace, però ho solo detto: un centrocampista e non fa gol, per me c'è da pensarci in quel senso lì e basta. Poi te mi ha fatto un esempio, c'è sempre l'esempio che conferma la regola.
0: Vuoi rispondere?
3: Io credo di non aver nominato Amatucci oggi, me ne scuso anche per un giocatore che mi
0: forse
3: piace.
0: Forse l'hai
3: molto
0: nominato ieri.
3: Forse era una risposta esatta, una vecchia puntata dei tempi supplementari, non lo so.
0: Quindi,
3: io quando io ho questa repulsione per il giudizio sui calciatori da tabellino Transfermarkt, ovvero andiamo a vedere il nuovo, ma chiaramente per gli attaccanti funziona, o meglio insomma conta abbastanza come variabile quella
0: però
3: di gol,
0: non sempre,
3: anche se io ricordo che la Francia ha vinto il mondiale nel 2018 con il signor Olivier Giroud, che alla voce gol aveva numero 0, è stato uno dei più importanti nella squadra di Deschamps.
0: C'è anche l'esempio di Moise Kean comprato dalla Fiorentina dopo aver chiuso la stagione precedente a quota 0.
3: Esatto,
0: per
3: quindi
0: esempio.
3: Per fortuna qualcuno non fa il mercato con Transfermarkt, perché se no io ti posso dire, ti posso dare un giudizio assoluto sul terzino destro del Cruzeiro guardando quanti gol e assist ha fatto. Questa cosa mi fa ancora più impazzire quando si parla di giocatori che non devono far quello. Ad esempio, quando evidentemente a un terzino di un ottimo livello si chiede anche qualcosa a livello di gol e assist, è chiaro, ma quando mi si giudica Dodò, che è uno dei miei adepti, per il numero dei gol, un po' impazzisco, perché poi, ma soprattutto anche quando si giudica

0: I centrocampisti centrali, quelli, i metodisti davanti alla difesa, se no ti tiro fuori un giocatore che secondo me è stato uno dei migliori, se non il migliore nella storia, nel suo ruolo di praticamente perno davanti alla difesa, che è Sergio Busquets. Vai a vedere i gol e gli assist di Sergio Busquets, secondo me in tutta la carriera non si va in doppia cifra.
1: Guarda, io avevo ora sott'occhio, stavo aprendo mentre stava parlando l'ascoltatore la pagina Transfermarkt di Marco Verratti, che è un altro che in carriera ha come massimo in stagione, prima del suo approdo in Qatar, i 3 gol segnati nel 2016-17 e 14-15. In 416 partite col PSG ha segnato 11 gol, cioè praticamente un gol ogni 4, ogni 100 partite sostanzialmente, ma qualcosa meno, in campionato, e la media sale un pochino, scusate, in Champions League, la media sale un pochinino grazie al rendimento in Ligue 1, dove ha 7 gol in 276 presenze. Però voglio dire, appunto, cioè il risultato finale è 416 presenze, 11 gol.
0: Quindi l'avventura decennale di Verratti al PSG è pessima.
1: Il risultato finale è quello, cioè, quindi vuol dire che praticamente ci sono nelle stagioni di Verratti 3, 4, 5, in 6 occasioni Verratti non ha segnato, cioè in 6 stagioni su un totale di 11 Verratti non ha segnato. Ora, nessuno sta dicendo che Amatucci sia Verratti, però sinceramente io spero che la Fiorentina, dopo 3 stagioni in prestito, abbia a disposizione delle valutazioni su Amatucci lontane rispetto a segna non segna, perché non è il suo compito, peraltro non ha neanche le caratteristiche, secondo me, per trovare così tanto la via del gol. Poi si può migliorare, certo, uno come Niccolò Fagioli, per esempio, lo ha detto tante volte Vanoli, aveva prima degli ultimi 2 mesi e mezzo, facciamo 3 mesi di campionato, dei numeri, ma mi viene da dire anche in carriera, non all'altezza della situazione. Poi ha segnato 3 gol in quella fetta di stagione, allora ha rimesso a posto un po' i numeri, però è un altro che in carriera 193 presenze, Fagioli, dall'under 23 della Juve alla Fiorentina, 13 gol. Cioè, sono numeri non all'altezza di un giocatore con quelle qualità, che però comunque era riuscito anche a accumulare nel 2024 6 presenze con la nazionale. Quindi evidentemente c'è anche dell'altro. Il margine di miglioramento deve chiaramente su Amatucci arrivare ad altro. Però vorrei capire allora dal buon Ale Di Nardo cosa farebbe lui se fosse Fabio Paratici, e magari potrebbe anche essere un sogno di Di Nardo, essere Fabio Paratici con Amatucci.
0: Sì, potrebbe essere un sogno per altre questioni,
1: per tanti motivi, ho capito.
0: Sì, tra l'altro l'abbiamo visto accompagnato anche al Viola Park da Pilar Fogliati, sì, grandissima attrice,
1: assolutamente.
0: Cosa farebbe mi sono perso Pilar
1: lo
0: Fogliati
1: so. appena si sono aperte le suggestioni extra campo, Di Nardo è andato fuori dalla data. Cosa faresti tu con Amatucci?
0: Secondo me ci dovrebbe essere una regola che dopo il terzo prestito devi recidere il cordone ombelicale.
1: Quindi stop, siamo arrivati al culmine.
0: Quindi sì, cioè ora o mai più, perché si parla di un classe 2004 e perché insomma basta. Insomma,
1: allora,
0: basta
1: la mia
0: aspettare
1: battaglia,
0: Matucci, che a me piace, cioè o lo prendi, ci punti, cioè,
1: e via.
0: Lo metti nelle rotazioni.
1: Nelle rotazioni, certo. Sì, io infatti guarda, ti dico, spero che di non sentire, farò una battaglia per rispondere colpo su colpo a tutti quelli che diranno, perché so che arriveranno, valutiamolo nel ritiro e poi decidiamo. Ecco, questo no, questo sappiate che con il sottoscritto in studio non verrà concesso, perché la vedrei veramente come una follia, considerando che appunto parliamo di un ragazzo di 22 anni, reduce da 3 prestiti e che la Fiorentina in quanto società conosce dal 2019. Quindi no a valutiamolo in ritiro, perché non voglio crederci che la Fiorentina possa essere ancora a questo punto della situazione con il buon Amatucci. Sentiamo un altro WhatsApp audio e poi un altro ospite.
2: So, un esempio di un centrocampista che non segna, Lobotka nel Napoli,
1: certo,
2: quello dello scudetto, quanti gol aveva fatto, ma dai, per piacere. Ora con questo caldo andrai a vedere Carling, sicuro vi fa sentire anche un po' di fresco.
0: Qui perdonami, spezzo un'arancia a favore di Giovanni. Ora abbiamo preso Giovanni ad esempio, ma Giovanni è un grande.
1: Giovanni è molto... solo un pretesto.
0: No, no, mi sta molto simpatico. Mi rispondeva, cioè, a parità di livello, è chiaro, uno preferisce un giocatore con più predisposizione di gol. Abbiamo preso il messaggio di Giovanni per andare completamente per la tangente, per la tangenziale. Giovanni non voleva assolutamente dire questo, eh. Mi metto, faccio da scudo.
1: È giusto.
0: Grande Giovanni.
1: Comunque, per la cronaca, con il Napoli Lobotka ha 239 presenze e 3 gol. Tutti segnati in campionato, quindi in 192 presenze in campionato ha segnato 3 gol, ma credo davvero sia l'ultimo dei problemi. Questo ovviamente, insomma, partendo anche dal presupposto che poi su certi giocatori si debbano andare a cercare delle caratteristiche offensive, quando in realtà sono, secondo me, i Lobotka, i Fagioli, i Busquets sono dei facilitatori delle manovre offensive con caratteristiche diverse, ma non si deve partire dall'assunto di andare a chiedere i gol, ecco, a questi giocatori. Stefano 69 dice: io lo terrei in rosa Matucci come vice Fagioli, almeno proviamolo per una stagione. Lo hanno fatto anche per Bianco, tra l'altro. Ecco, per tutti gli appassionati di calcio giocato, capisco che ci sia ancora il desiderio di vedere il mondiale. Oggi, e io e Di Nardo ci saremo con tutto il nostro entusiasmo, alle 18:30 gioca il Las Palmas insieme ad un altro gruppo di partite, perché dovete sapere, la Serie B spagnola, avendo 22 squadre, deve arrivare fino alla giornata numero 42 di regular season. E la regular season finisce oggi. Il Las Palmas di Amatucci in questo momento è quinto, pari merito con il Malaga, squadra che ci riporta, insomma, a quel biennio, direi, con Pellegrini in panchina, con alcuni giocatori straordinari, per esempio lo stesso Joaquin, rimanendo in ottica fiorentina, aveva fatto anche la Champions. Per un anno ci giocò anche Ruud van Nistelrooy, si ritirò da giocatore del Malaga, ecco, questo nella rubrica chi l'avrebbe mai detto. Però non c'è bisogno di andare ancora di più indietro nel tempo a ricercare feticci, giocatori assurdi, dobbiamo rimanere invece ancorati nel presente per riflessioni acute, notizie accurate e sempre grande interesse nelle valutazioni che fa. Ritroviamo anche di domenica Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport, qui a Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno. Grazie per la chiamata e grazie per la presentazione. Purtroppo ho sentito Di Nardo prima.
1: Lo so.
3: Vabbè, comunque va bene lo stesso. Ma hai detto, sai, non ti posso dire cosa stavamo parlando. Dice, ai tuoi tempi. Ecco, quindi sei cominciato subito male.
1: Vedi, allora.
3: Però va bene, a posto di Joaquin, sei gente del passato, ho detto, vabbè.
1: Vedi, però.
3: Marcord.
1: C'era evidentemente, anche se io non sapevo di questo vostro dialogo surreale, un bisogno da parte mia.
3: Hai voluto mettere.
1: Sì, dovevo rimettere un po' in ordine, anche riportarti sul morale, ecco. No, visto che prima con la nostra Luciana Magistrato abbiamo un attimo fatto il punto della situazione su Vanoli, io vorrei con te, Ilaria, intanto analizzare e partire dall'altro punto della situazione e dall'altra prospettiva, cioè quella di Fabio Grosso, perché comunque direi in puro stile fiorentina anche la scelta del nuovo allenatore non è che si è fatta tanto complicata nella scelta dell'uomo in sé, quanto partendo dall'assunto che in questo momento è Grosso il candidato numero uno, il candidato più avanti, comunque ci sono ancora degli aspetti che tengono, intanto il fatto che Grosso si liberi dal Sassuolo, che poi arrivi alla Fiorentina un po', diciamo, almeno in stand by, no? In attesa dell'inizio della nuova settimana.
3: Allora, guarda, io ti dico quel che so e poi spero che possa succedere qualcosa entro la fine della serata, ma dubito fortemente, perché questa è una calda domenica del 31 di maggio con molte persone anche in zona Versilia, quindi o si vedono lì oppure credo che dovremmo rimandare di poco. Però io ti dico quello che so, e cioè che fra domani e martedì Grosso non sarà più l'allenatore del Sassuolo. Quindi si parla di burocrazia, si parla di formalità, però diciamo non ho visto e non ho percepito barricate del Sassuolo per fermare Grosso, quindi diciamo che nelle prossime 48 ore Grosso sarà un uomo libero. Dopodiché la Fiorentina dovrà chiudere con Grosso, anche qui, se mi permetti, io non credo che ci siano grossi ostacoli, cioè ci vorrebbe il grande colpo di scena, perché sono due mesi che parliamo di grosso. Ora, se ci fosse un grosso problema, io mi chiedo perché Grosso si libererebbe dal Sassuolo, perché il Sassuolo gli ha già dato in linea di massima la possibilità di liberarsi, perché la Fiorentina insiste su Grosso. Allora, cioè, tratta di mettere il nero su bianco, tratta di mettere le firme e poi Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina. Questo ti dico lo scenario ad ora. Poi c'è il colpo di scena, perché il povero italiano ha rescisso con il Bologna e poi il Napoli ha preso Allegri, quindi c'è sempre un punto interrogativo, un imprevisto, però in questo momento la linea tracciata è questa. Dopodiché, quando la Fiorentina avrà in mano la firma di Grosso, proprio perché i colpi di scena sono sempre pronti, il Liverpool volesse andare a prendere Grosso, ora ti dico, insomma, certo, dei paradossi, certo. Dei paradossi, la Fiorentina si troverebbe senza allenatore. Quindi cosa vuole fare? Vuole avere il nero su bianco di Grosso, vuole avere la firma, dopodiché comunicherà a Vanoli che non è più l'allenatore della Fiorentina. Questo è il percorso, come si può dire, mentale e programmato. Cioè, come in qualsiasi cosa, tu non lasci qualcosa se non hai già la certezza di qualcos'altro.
1: Certo.
3: Cioè, ti piace anche per Vanoli, per carità, però è così che funziona. Cioè, se tu non hai la certezza di avere un altro, a chi hai già e che è sotto contratto fino al 30 di giugno, tu dici aspetta un attimo. Io la visualizzo così, poi forse con troppa praticità e troppo cinismo, però questa è la fotografia. Cioè, uno si libera, l'altro firma, e quando ha firmato l'altro se ne va.
1: Tra l'altro
3: è disegnata così.
1: No, mi sembra molto, molto lineare e molto anche logica la ricostruzione, quindi allo stesso modo.
3: Ma così dispiace per Vanoli, no? Che magari in questo momento sembra che sia in stand-by, sembra che non sa, ma Vanoli sta nel mondo del calcio.
1: Certo.
3: Immagino che anche lui lo sappia, gli sarà successo anche altre volte in questa situazione, magari al contrario. Scusa se non.
1: No, era solo per dire che in tutto questo. Se vogliamo, l'unico aspetto oggettivo in ottica Vanoli da sottolineare è che la Fiorentina ottiene la salvezza il 10 maggio. La società avrebbe avuto tutto l'interesse, fosse stata davvero proiettata e convinta sulla figura di Vanoli, ad annunciare di aver esercitato l'opzione il 10 maggio, un secondo dopo la salvezza ottenuta. Mi viene un po' anche da pensare che comunque, al di là delle idee chiare su Grosso, comunque sul voltare pagina rispetto a Vanoli, comunque l'allenatore lì in stand by, cioè non capisco il senso di non comunicare ufficialmente che comunque si ripartirà da non Vanoli intanto.
3: Ma no, se poi Grosso per qualsiasi tipo di motivo non viene, perché gli succede qualcosa nelle prossime 48 ore, tu non sai nel 72 quante saranno, tu rimani anche senza Vanoli, che comunque è un allenatore di cui ci stima, che ce l'hai già in casa. Cioè, a me sembra onestamente molto logico questo.
1: Però tu dici, Ilaria, che lui comunque
3: è una stranezza, sinceramente.
1: No, la riflessione può essere magari su un Vanoli che resta sapendo di essere, diciamola in termini tecnici, un tappabuchi a quel punto.
3: Lo so, però lui dovrebbe dimettersi, perché lui è sotto contratto fino al 30 giugno, quindi la Fiorentina fino al 30 giugno ha sotto contratto pagato.
1: Certo,
3: Vanoli.
1: Certamente.
3: Quindi Vanoli non è che può, cioè quello diventa, cioè se la vogliamo mettere sui termini di normativa e di contratti e di accordi, Vanoli è pagato fino al 30 di
1: certamente
3: giugno, quindi è suo dovere aspettare una decisione della Fiorentina. Se lui pensa di non essere trattato bene, deve dimettersi per un mese, quindi voglio dire, tutta questa fretta non la vedo. Ormai manca soltanto un mese, non ho visto nemmeno grande intenzione di riscattare l'opzione. Poi è stato spiegato perché la Fiorentina comunque l'opzione non l'avrebbe fatta valere, cioè la Fiorentina questo contratto lo avrebbe comunque fatto scadere anche se avesse voluto tenere Vanoli, perché
1: certo,
3: sarebbe stato fatto un contratto completamente ex novo per 2 anni, quindi cioè far valere l'opzione a quanto pare non era mai stato nemmeno nelle idee della Fiorentina. Ecco, se lo volevano, fanno scadere questo e ne fanno un altro.
1: Tra l'altro va anche detto che per una serie di incastri qualcuno atteso e prevedibile, qualcuno un po' meno, arrivati ad oggi, rimanendo solo in Serie A, quindi lasciando un attimo da parte i vari Glasner e gli altri allenatori all'estero, ci sono più allenatori in attesa di novità che panchine libere, perché mi viene da pensare che anche solo nella dimensione tra virgolette di Vanoli, quindi lasciando da parte questi mesi alla Fiorentina, una metà classifica, non ci sia tutto questo posto. Palladino,
3: no,
1: rischia di avere,
3: ce l'avevamo allora Palladino lo avevamo immaginato alla Lazio, al Napoli, ma la Lazio si è andato per tutto e quindi ha preso un posto,
1: esatto,
3: e il Parma che poteva liberarsi invece rimane questa, l'avevamo pensato per Vanoli, e quindi per Vanoli ora cosa ci può essere? Non so se Di Francesco, non mi è chiarissima la situazione di Francesco, anche perché stanno cambiando, hanno cambiato il direttore sportivo, insomma non lo so se verrà confermato o meno, però se anche Di Francesco rimane, anche lì c'è un'altra panchina che non esiste più, e quindi ci sono a spasso degli allenatori, devo dire, bravi. Palladino, Italiano, Manoli, se succederà così, comunque degli allenatori che ci eravamo immaginati anche nella prossima Serie A, e invece no, cioè, a quello che è successo a Allegri, quello che è successo a Conte, è successo tutto talmente velocemente in altre squadre e anche talmente in modo imprevedibile che effettivamente ridisegnare le panchine così non era semplice. Ecco, se uno avesse chiesto chi saranno i vari allenatori del prossimo anno, onestamente io che Allegri fosse al Napoli non me lo sarei mai immaginato, e nemmeno Gattuso alla Lazio, quindi aspettiamo che cosa succede. Ormai ne rimangono poche, e una è la Fiorentina, però mi sembra che il percorso, ecco, sia tracciato. Non escludiamo mai un colpo di scena, però a questo punto lo chiamerei colpo di scena.
1: Anche perché, diciamo, i nomi che da cui la Fiorentina era partita mesi e mesi fa, poi Ilaria va detto che insomma un po' alla volta stanno per approdare o sono già approdati in realtà oggettivamente superiori alla Fiorentina, perché che ci sia stato un sondaggio
3: di poco, te dici di poco superiore,
1: sì sì, proprio un filo, cioè poi
3: proprio
1: che sia
3: Real
1: stato
3: Madrid,
1: ecco, cioè, che sia stato un sondaggio, anche solo diciamo così un tentativo di un contatto, cioè pensare a Mourinho ma anche Iraola che approfitta di questa situazione del Liverpool per andare lì, e Maresca, forse peggiora un po' anche le emozioni con cui uno accoglie poi il grosso della situazione.
3: Guarda, credo che fossimo partiti con un'asticella un po' troppo alta, anche se ci sono degli allenatori, ad esempio De Zerbi sarebbe stato perfetto, e il vero allenatore era De Zerbi, inizialmente, ti parlo di mesi fa, era De Zerbi, perché comunque ha questo carattere un po' particolare, un po' rivoluzionario, un po' che gli piace sperimentare, che avrebbe potuto accettare Firenze, perché in questo momento un allenatore in rampa di lancio non c'è un motivo uno per cui dovrebbe scegliere Firenze, onestamente, perché non è più nemmeno la Conference, ha una situazione insomma di mercato che sarà molto complicata, viene da un quindicesimo posto, cioè non vedo perché un allenatore, se non almeno che non sia completamente innamorato di Firenze, debba venire a Firenze, cioè non la vedo. Quindi piano piano sono stati fatti degli ammiccamenti, dei sondaggi, e si è capito che invece si doveva andare a cercare qualcosa di diverso, e io ho sempre pensato in questo periodo che Grosso sia il migliore dei prendibili, perché gli altri sono inafferrabili, quindi tra quelli che potevi prendere, Grosso ha delle caratteristiche che la Fiorentina, a cui la Fiorentina aveva pensato, quindi giochista, quindi giovane, quindi pronto al confronto, al dialogo, quindi bravo a rigenerare anche dei giocatori, è successo anche nell'ultimo periodo con il Sassuolo, insomma nell'ultima stagione, quindi come caratteristiche lui è perfetto, se guardi soltanto la descrizione. Certo non è De Zerbi, che magari è anche peggiore, non si sa, cioè magari De Zerbi avrebbe fatto peggio, questo è indimostrabile, però aveva un fascino, Grosso questo fascino non ce l'ha. Però cosa diciamo sempre? C'è un direttore sportivo, uno dei migliori al mondo, che è venuto, e dobbiamo fidarci. Se Grosso è la scelta dei fanatici in questo momento, bene Grosso, e magari fra un anno diremo non avevamo riconosciuto il talento e quanto poteva esplodere, invece Grosso è il nuovo Guardiola.
1: C'è certo Ilaria, in chiusura, al di là diciamo del giudizio.
3: Beh, scusa, posso dire una cosa?
1: Ma ci mancherebbe.
3: Scusami. No, io
1: tutto quello che vuoi.
3: Questo veramente è un campanello d'allarme che deve suonare, perché se c'è stata questa difficoltà di tanti allenatori che, come dire, garbatamente hanno declinato l'invito, si prospetta sui giocatori un mercato altrettanto difficile. Quindi questo mettiamocelo in testa, perché quando si cercano i grandi nomi, in questo momento i grandi nomi non scelgono la Fiorentina. Ecco, scusa, volevo concludere il discorso.
1: Questi sono gli applausi a scena aperta del pubblico rigorosamente finto della struttura. In realtà guarda, è un bellissimo assist questo, perché allora mi porta a chiederti se ti aspetti più difficoltà nel trovare offerte allettanti per i giocatori in uscita, tutti reduci da stagioni al di sotto delle aspettative, o allo stesso modo più difficoltà nel mercato in entrata per il discorso che hai appena fatto.
3: Allora, purtroppo ti direi tutte e due.
1: Benissimo.
3: Ma fra i due mi sembra ancora più difficile trovarne in entrata, cioè di gente più forte di quella che c'è in questo momento. Se mi fai scegliere fra i due, se no dico che è tutto molto complicato.
1: Ma forse guarda, a questo punto è meglio sceglierne una, almeno il quadro sembra meno sembra meno deleterio.
3: No, cioè, però voglio dire, ribadiamo che c'è Paratici, che è stato preso perché è uno dei migliori,
1: certo.
3: Quindi ci riuscirà. Cioè, lui, a me, se chiedessero a me, sarei alla disperazione. Però sì, se questo è il suo lavoro e lui è molto capace, immagino che un piano d'azione ci sia già. Però cioè, qui non si vende, non si propone la Juventus, non si propone il Tottenham, si propone la Fiorentina. E quindi dei no devono essere messi in conto.
1: Guarda, domanda bonus che arriva da un ascoltatore, visto che prima parlavamo di tanti allenatori in attesa della chiamata giusta e forse poche squadre o meno squadre in grado di affidar loro una panchina superiore rispetto a quella che hanno lasciato o che sono stati costretti a lasciare. Emanuele da Grosseto, raccogliendo un po' comunque questa nostalgia di molti ascoltatori per il recente passato della Fiorentina, ti chiede: possibilità di un ritorno di Italiano?
3: Allora, sai che a un certo punto era allenare questa cosa, mi sentirei di dire di no. E mi basterei anche di dire basta con persone che ritornano, cioè andiamo avanti, guardiamo avanti. Cioè, io in questo momento sì, Italiano, però già ad alcuni era piaciuto e ad alcuni meno. C'è già stato, conosciamo già tutto di lui. Era stata la scelta di Pradè, cioè perché Paratici, che è nuovo, deve riscendere una persona che era già stata scelta dalla dirigenza precedente. Cioè, onestamente preferisco Grosso. Ecco. Cambiamo.
1: Potrebbe essere, diciamo, un...
3: Ricominciamo.
1: Sì. Strano che non siano arrivati peraltro messaggi appunto su Palladino per completare proprio il quadro, e dopo essere usciti da questo loop Corvino Pradè magari ricominciamo anche quello degli allenatori, così poi tra 6 o 7 anni ci ritroviamo di nuovo Pioli
3: certo.
1: E viviamo in un loop spazio-tempo senza fine,
3: magari
1: sì.
3: Saltiamo dei passaggi tipo Pioli non
1: auspicabile, ecco. Però se uno vuol proprio entrare nel giorno della marmotta è bene non lasciare nulla per strada.
3: C'è anche Gattuso, eh?
1: Beh, sì.
3: Ricordi per quel
1: certo.
3: Cioè, esatto.
1: Solo d'estate, però lui è solo un'infatuazione estiva. Sì, esatto. Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport, grazie come sempre, un grande
3: grazie
1: abbraccio.
3: Grazie a voi, grazie mille.
1: Alla prossima.
3: Ciao.
1: Allora, ci sono un paio di domande che voglio girare a Alessandro Di Nardo, perché una è proprio rivolta direttamente ad Alessandro Di Nardo, da Stefano 69. Faccio una domanda ad Alessandro: faresti il cambio Dodò per Arnau Martinez del Girona? Ha una clausola rescissoria a 14 milioni e così reinvestirei i soldi più o meno della cessione di Dodò. Ma fatti questa domanda, quindi sei obbligato a rispondere. Quindi che si fa?
0: Ma guarda, sono tentato, è come l'offerta dei pacchi con De Martino, in questo caso Stefano come De Martino. Io sono convinto, pur avendo grande stima e pensando in grande, diciamo, in una Fiorentina che può tornare a livelli, insomma, sono quelli che vuole la tifoseria, che tra i pochi giocatori che ci possono arrivare a quei livelli di questa rosa c'è Dodò. Però poi penso che le storie finiscono e che ci sia un po' anche da cambiare, un po' lo stesso discorso che si faceva per Milenkovic, un giocatore forte, però dopo un po', insomma, i rapporti si esauriscono. Quindi credo che siamo arrivati al capolinea della storia Dodò Fiorentina, e quindi ti dico di sì. Come si fa a formalizzare poi questo scambio?
1: Beh, siccome sono tutte proposte di Stefano 69, diamo a lui il mandato e lasciamo che sia lo stesso Stefano a occuparsi, peraltro, di andare a bussare alla porta del Girona retrocesso. Ricordiamo, nel giro di due anni il Girona è passato da i gol di Dovbyk e la qualificazione in Champions alla retrocessione con uno dei giocatori che io vorrei alla Fiorentina, non da oggi.
0: Ter Stegen?
1: No. Gioca a centrocampo, è marocchino, lo vedremo al mondiale, si chiama Unai e...
0: crack assoluto dei mondiali 2022.
1: Ottimo,
0: però.
1: E infatti ho il terrore che possa rifare un altro mondiale clamoroso. Il problema è che il buon Azzedin, tra il precedente mondiale e questo mondiale, ha fatto una carriera, diciamo, un po' contorta. Marsiglia non benissimo, Panathinaikos non benissimo, Girona non benissimo, però non ha ancora giocato nella Fiorentina, quindi in questo senso magari con un mondiale pazzesco ancora una volta del Marocco, che ha una squadra clamorosa in tutti i reparti, potrebbe, ecco, essere nuovamente sul taccuino di qualche squadra in giro per l'Europa e perché no magari della Fiorentina. E poi dovete sapere, amici, che, diciamo, in modo altrettanto sperimentale, un po' come la nazionale di Baldini, siamo anche in diretta su YouTube, solitamente i tempi supplementari, oggi invece anche questi non sono i tempi supplementari, qui considerando è domenica, siamo ai rigori, ma a un rigore che è andato avanti in oltranza. Niccolò 69, qui evidentemente sono tutti Stefano 69, Niccolò 69, chiede, e qui deve essere sempre Di Nardo a rispondere, se conosce Luis Ramón López dell'Huesca.
0: No, sinceramente. Ma perché? Perché...
1: ma perché questo ascoltatore, secondo me, aveva interesse a fare una domanda di un certo tipo, questo Niccolò. Capisci?
0: Ah, ok, ci sta guardando da casa.
1: Penso proprio di sì.
0: Sì, sì. Vabbè, lo salutiamo.
1: Ma quello a prescindere. Ma
0: l'ha fatta su YouTube.
1: Allora sì. Niccolò 69, che è la versione, se vogliamo, YouTube di Stefano 69. Poi Italiano ha chiesto una settimana di tempo e poi ci fermiamo. Ha chiesto una settimana di tempo per decidere e De Laurentiis gli ha dato subito il ben servito, mentre Grosso ha fatto la stessa richiesta e stiamo in ansia con la paura che non accetti la proposta della Fiorentina. Caro Benvenuti, questa è la differenza. Se te la consideri una cosa normale, spero tu comprenda quanto sia veramente appetibile la Fiorentina. Però Morena ha detto, cioè, per come l'hai scritta sembra che io abbia una considerazione, credo, se ho inteso bene il tuo messaggio. Io non ho una considerazione così alta della Fiorentina di oggi come percepisco dal tuo messaggio. Anzi, credo che ci sia in questo momento la luna tra il Napoli e la Fiorentina. Ma aggiungo, la scelta di Grosso, lo stand by su Grosso, le questioni su staff e collaboratori intorno a Grosso, l'attesa per comunicare la decisione a Vanoli, eccetera, eccetera, eccetera, sono già per me elementi assolutamente sufficienti per capire quanto la Fiorentina sia appetibile. Ma ti dirò anche di più, sono gli ultimi risultati a dire tutto quello che c'è da dire sulla Fiorentina, poi ognuno può interpretarli come meglio crede, ma che siano solo i risultati della Fiorentina, ultima Champions 2010, ultima Europa League 2017, che siano i risultati paragonati e parametrati su quello delle altre squadre che partivano dalle retrovie, classico esempio che vi faccio, l'ABC, Atalanta, Bologna, Como, anche questa è l'ennesima e ulteriore fotografia sullo stato dell'arte in casa fiorentina. Quindi mi sa che la pensiamo allo stesso modo, ma magari mi spiegherai meglio, o capirò io meglio, veramente, in un ulteriore messaggio. Mentre Cristiano a Sarajevo dice che Aquilani gli sembra, rispetto a Grosso, più carismatico, conosce l'ambiente, lavora secondo me molto bene con i giovani. Tra l'altro, nota a margine, su 22 giocatori che hanno giocato la finale, 6 erano prodotti del settore giovanile viola: Petriccione, Iemmello, Caso, Favasuli, Lucchesi e Coffi. Io, Cristiano, capisco la riflessione che fai sui giovani, però non ho tutta questa certezza che la Fiorentina voglia veramente fare una squadra di giovani. E quindi resto un attimo in stand by, perché ne parlavamo prima anche con Ilaria, ma anche con Luciana, è tutto da vedere che la Fiorentina abbia intenzione di costruire una rosa giovane nel senso europeo del termine. Io questo non lo so, dovrà farcelo capire magari anche Paratici con il mercato, che insomma è già sostanzialmente entrato nel vivo, anche se siamo appena al 31 maggio. Ci fermiamo, ultima sosta, tra poco un paio di estratti da alcune delle interviste più interessanti del weekend e poi dalle 16 testimone e staffetta con Ludovico Mauro in studio.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Ultimi minuti in queste prime due ore di diretta per la domenica di Radio Firenze Viola, alle 16 Ludovico Mauro in studio. Vi salutiamo però con un paio di estratti da alcune delle interviste più interessanti del weekend. Cominciamo dall'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, che ai nostri microfoni nel pomeriggio di ieri ha parlato di Grosso, di Paratici, poi chiaramente tutti i temi che potete ritrovare nel testo che trovate su firenzeviola.it o nella sezione podcast del nostro sito per la versione completa. Noi ci ascoltiamo un estratto del suo intervento a Radio Firenze Viola.
6: È stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma a parte infatti proprio questo vorremmo anche
7: una
6: capire.
7: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
6: Sì, devo dire, presidente, molto parziale comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus, che ricordo intanto conserva, ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
7: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
6: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei lo ha conosciuto bene da calciatore.
7: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò, molto simpatica. Mi sente?
6: Come no, siamo qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
7: Si avvicinò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
6: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
7: Sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio e contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
8: E secondo lei, Giovanni, riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
7: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il Grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
6: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi tra l'altro alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di Grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica, sembra che la Fiorentina, a suo giudizio dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
7: E me lo auguro, per lui naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus, paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dalla clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so, e piano piano la situazione incominciò un pochettino a degenerare. E gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
6: Questo è un aspetto molto interessante, presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi non ha, nella Juve, naturalmente, in quella Juve lì, di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra? Perché, le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
7: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
6: certo, come opinione,
7: televisione,
6: certo.
7: Che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili, certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere, e quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
1: Questo dunque l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. Noi ci salutiamo dopo aver parlato, diciamo in questo caso più di Paratici, nell'estratto che vi abbiamo proposto. Scendiamo anche idealmente in campo con un estratto invece dell'intervista realizzata a Fabio Lucioni, attualmente direttore sportivo, ma in un recente passato, nella stagione 2022-2023, capitano di quel Frosinone allenato da Grosso che raggiunse la Serie A. Così sentiamo anche da Lucioni un po' i suoi ricordi del Grosso allenatore, di quell'avventura e di quel periodo passato insieme. Noi adesso vi lasciamo, poi dopo questo contributo, alla seconda parte di dirette di Radio Firenze Viola, dalle 16 con Ludovico Mauro e Viola Ronchi, vostra compagnia fino alle 18. Adesso Lucioni, col sottoscritto ci troviamo domattina invece a Chi si compra dalle 10 alle 12. Caro Ale Di Nardo, sei forte. Adesso Lucioni.
9: Lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento, e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui, affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
1: Anche perché, ecco, proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
9: Assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità, facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio, ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
10: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente appunto fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
9: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società e per inutile bilantarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi va secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paradici è stato fondamentale.
11: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Toldo, Repka, Fericano, Pierini, Di Livio, Kois, Mijatovic, Chiesa, Rui Costa, Scina, Batistuta. Ve la ricordate? Questa è l'ultima Fiorentina campione d'Italia. No, il fiasco da posare stavolta non c'entra niente. Ci riferiamo alla Fiorentina edizione 1999-2000. Allenatore Giovanni Trapattoni.

una presenza strana nel tridente citato prima. Shina, o meglio Satoru Shina, è il protagonista di Viva Calcio, un manga da 20 volumi nel complesso, pubblicati tutti tra il 1993 e il 2000. Come tanti prodotti giapponesi degli anni 90, Viva Calcio pesca a piene mani dalla cultura italiana di quegli anni. In questo caso proprio dalla Serie A e nello specifico dalla Fiorentina. Il suo autore e disegnatore è Tsukasa Ayara, mangaka e appassionato di calcio. Da ragazzo Ayara si innamora di colpo del mondo fiorentina, della maglia viola e dei suoi tifosi, e decide così di ambientare in quell'universo una delle sue opere. Il protagonista, come detto, è Satoru, un giovane talento giapponese comprato dal Milan, che però nel corso di un'amichevole estiva giocata contro la Fiorentina subisce lo stesso colpo di fulmine avuto dal suo autore. E così firma per i Viola, dove formerà un tridente da urlo con Rui e Bati. La particolarità di questo manga sta anche qui: personaggi e ambientazioni reali. Satoru affronta quindi la Juventus di Baggio, il Milan di Capello a San Siro e il Parma di Crespo. Tutti nemici, villain nel fumetto a tinte viola. Tutti sconfitti dal fuoriclasse nipponico, che riuscirà nell'ultimo numero a far vincere il campionato alla viola. Viva Calcio è solo uno dei tanti spokon, termine giapponese che indica un manga o un anime legato allo sport. Basta pensare ai celebri Mila e Shiro, Slam Dunk o Capitan Tsubasa, meglio conosciuto da queste parti come Holly e Benji. Anche qui in Holly e Benji il legame con l'Italia e con quell'epoca calcistica è diretto, con Kojiro Yuga, rivale di Holly, che nello sviluppo del fumetto veste le maglie di Juventus e Reggiana. Viva Calcio, se possibile, è ancora più realistico nei dettagli impressi dalla penna di Ayara, come le divise della Fiorentina con tanto di sponsor del periodo da 7up a Nintendo, come la torre di Maratona del Franchi riportata fedelmente su carta. E per questo, pur non essendo mai uscito in Italia, è diventato negli ultimi anni un pezzo da collezione anche per alcuni tifosi fiorentini. E anche perché, fino a prova contraria, quella di Batistuta, Rui Costa e Satoru, anche se solo nel mondo della fantasia,

0: In Fiesole c'è un bandierone che campeggia da più di un decennio. Il cuore del tifo viola, al diktat i giocatori vanno e vengono, la fede resta, ha fatto un'eccezione solo per lui. C'è un gigantesco lenzuolo bianco su cui c'è scritto in viola: onora il padre. Sotto la scritta c'è un volto, quello di Giancarlo Antonioni. Per tutti a Firenze lui è l'unico 10, ma nell'epica che accompagna questa figura è proprio questa frase, questo simbolo che forse rimane più impresso. Per tanti fiorentini, anche per chi non l'ha visto giocare, Giancarlo Antonioni è uno di loro, una figura familiare, il capostipite del fiorentinismo, o semplicemente il padre o il babbo, come si dice da queste parti. Più dei 15 anni vissuti col giglio sul petto dei no a Juventus e Roma, del record di presenze nella storia del club, per spiegare cosa è stato e cosa è tuttora Giancarlo Antonioni per questa città, c'è una partita, una delle poche giocate in carriera senza il viola addosso. È il 21 febbraio 1988, Antonioni si è separato da poco meno di un anno dalla Fiorentina e torna per la prima volta a Firenze da avversario. Lo fa con la maglia del Losanna per un'amichevole organizzata soprattutto per lui. E infatti, nonostante sia un momento in cui il popolo viola sta soffrendo per l'andamento incerto del campionato, quel giorno il Franchi è praticamente pieno. In un impianto che è contingentato per i lavori di ristrutturazione in vista dei mondiali che verranno, ci sono comunque 15.000 persone. C'è la curva Fiesole che è piena per una gara che non conta nulla ma vale molto, soprattutto per i presenti. E all'86esimo, quando il 10, non in viola, punisce per la prima e unica volta in carriera la sua Fiorentina con il gol del pari, succede l'imponderabile. Succede che tutti i presenti esultano come se avesse segnato la Fiorentina, che in quel caso il gol l'aveva subito da Losanna. Per tutti quello però sarà il gol preso più bello della loro vita. Dirà a fine partita il tecnico del Losanna Barberis: Antonioni qui è un dio, uno di loro. Sapevamo che a Firenze gli volevano bene, ma qui è successo il finimondo. Non riesco davvero a spiegarmelo. Ecco, il rapporto tra Antonioni e la Fiorentina, che continuerà ben oltre il suo ritiro dal calcio giocato, rimane ancora qualcosa di difficile da spiegare. È rappresentato soprattutto da quel bandierone e da quella frase che svetta su tutti. Su chi l'ha visto e sulle generazioni successive, quelli che se lo son fatto raccontare dai genitori e dai nonni, facendolo così diventare un mito infinito. Diceva Confucio: le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. Ecco, forse proprio per questo il ragazzo che giocava guardando le stelle, così come lo ribattezzò Vladimiro Caminiti, è stato l'unico che a Firenze è riuscito a sfiorare il concetto di infinito.
1: Se pensiamo allo strumento più utilizzato e utile oggi per l'essere umano, non può che venirci in mente il computer. Basta dargli un input e lui esegue praticamente qualsiasi operazione. Ecco, passando al calcio, la trasposizione del funzionamento di questa macchina sul terreno di gioco si chiama Martin Jorgensen, che, non a caso, Alberto Zaccheroni aveva ribattezzato proprio computer ai tempi dell'Udinese. Danese, cresciuto nel settore giovanile dell'Aarhus, Jorgensen viene acquistato dai bianconeri nell'estate del 1997, restando in Friuli per ben 7 stagioni, 218 partite condite da 32 gol e 26 assist, varie partecipazioni alla Coppa UEFA e un trofeo Intertoto vinto nel 2000. Questo è il riassunto dell'esperienza all'Udinese dell'esterno mancino classe 1975. Nel 2004 poi il passaggio in comproprietà alla Fiorentina. Incredibile però accade l'estate successiva. Al momento di ridiscutere il futuro di Jorgensen, le due società non si mettono d'accordo e alle buste i viola strappano il giocatore ai bianconeri per soli 500 euro, cifra con cui oggi ci possiamo appena comprare uno smartphone di media, per non dire bassa, qualità. Un piccolo investimento che ha reso tantissimo alla Fiorentina di Prandelli in termini di corsa, sacrificio, duttilità tattica e non solo, pure qualche gol e qualche assist. Una storia, quella di Jorgensen con la maglia della Fiorentina, che è legata soprattutto all'Europa e, in modo particolare, alla città di Liverpool. Nel 2008 i viola, 28 anni dopo l'ultima volta, tornarono a disputare una semifinale di Coppa UEFA. Nel cammino, prima di arrivare al penultimo atto, perso ai rigori contro i Glasgow Rangers, i Viola superarono agli ottavi di finale gli inglesi dell'Everton. Era il 12 marzo 2008 e, dopo l'andata al Franchi, terminata 2-0 per i Gigliati, nel celeberrimo impianto di Goodison Park, la Fiorentina ebbe la meglio dei Toffees nella lotteria dagli 11 metri. Un passaggio del turno storico, perché i Viola non battevano nel doppio confronto una formazione d'oltremanta dalla finale di Coppa delle Coppe del 1961 contro i Glasgow Rangers. Il legame con la città di Liverpool però non si interrompe qui. Solo un anno e mezzo dopo, infatti, la Fiorentina scriverà la storia del calcio italiano, diventando la terza squadra del nostro paese, dopo Genoa e Roma, a riuscire nell'impresa di battere i Reds ad Anfield. La formazione di Prandelli si impose per 2-1 in rimonta su Gerrard e compagni, e Jorgensen realizzò da capitano, vista la squalifica per somma di ammonizioni di Dainelli, il gol dell'1-1 prima del raddoppio di Gilardino nel finale. Bene, la storia di Jorgensen allora finisce qui, penserete voi, con il bellissimo ricordo dell'impresa di Anfield. Beh, solo in parte. Quella legata al calcio, sì. Quella legata alla sua vita e alla Fiorentina, no. Dopo il ritiro, arrivato nel 2014 con la maglia dell'Arus, l'ex esterno gigliato ha intrapreso un'altra carriera. Ha scelto di proseguire la tradizione di casa Jorgensen e di diventare autista di autobus per l'azienda di famiglia, la De Graabusser, un lavoro che nel febbraio del 2014 lo ha riportato a guidare la Fiorentina, non più in campo, come ha fatto per 3 volte da capitano, bensì dall'aeroporto di Esbjerg al centro della città danese, dove Viola alloggiavano in vista del successivo match di Europa League. Sarti, Cervato, Magnini, Mazza, Chiappella, Orzan, Scaramucci, Segato, Gratton, Giuligno, Virgili. Questo l'11 titolare schierato da Fulvio Bernardini che il 6 maggio 1956, pareggiando 1-1 in trasferta contro la Triestina, regalò alla Fiorentina il suo primo storico scudetto. A segno quel giorno andò Giuligno, ma oggi, nell'anniversario della sua nascita, vogliamo raccontarvi la storia di un altro ex calciatore gigliato in campo quel giorno a Trieste, Sergio Cervato. Nato a Carmignano di Brenta il 22 marzo 1929, Cervato si è legato indissolubilmente alla Fiorentina e alla città di Firenze, dove ha scelto di tornare a vivere, finita la sua carriera di calciatore. Eppure, in Viola ci è arrivato quasi per caso. Padovano di nascita, il terzino sinistro, classe 1929, ha iniziato la sua carriera nel Tombolo, per poi proseguire tra le fila del Bolzano in Serie B nel 1947. Un anno in Alto Adige gli basta per essere notato dalle grandi del nostro calcio, e in particolare dalla Sampdoria. I blu cerchiati, però, con la scusa che Cervato era privo di una falange del pollice della mano destra a causa di un incidente agricolo in gioventù, non conclusero l'acquisto e si inserì la Fiorentina. Era l'estate del 1948. Gino Bartali vinceva il suo secondo Tour de France. L'Italia aderiva al piano Marshall e Sergio Cervato iniziava la sua avventura in maglia viola. Un'avventura lunga 11 anni, fino al 1959. Nel mezzo, lo scudetto del 1956, l'unica edizione della Coppa Grasshoppers e la finale di Coppa dei Campioni del 1957, persa 2-0 contro Real Madrid di Stefano e Gento e giocata con la fascia di capitano al braccio. A tutto questo, se non bastasse, possiamo aggiungere i suoi numeri, del tutto straordinari per un difensore attuale, figuriamoci per uno dell'epoca, quando i terzini, più che a spingersi in avanti, pensavano a marcare in maniera piuttosto rude le ali avversarie. 31 reti in 335 presenze totali con la maglia gigliata lo rendono il secondo difensore per gol della storia della Fiorentina, dietro solo al caudillo Daniel Passarella a quota 35. Numeri che non derivano solo dalla sua interpretazione offensiva del ruolo di terzino, ma anche dalla sua abilità nel calciare rigori e punizioni. Soprattutto i primi erano la sua specialità, tanto che ancora oggi è il miglior rigorista della storia del club viola, con 19 trasformazioni dagli 11 metri. Nel 1959 Cervato viene ceduto, non senza polemiche, alla Juventus, per l'alta cifra all'epoca di 10 milioni di lire. Dopo 2 stagioni a Torino e 4 alla SPAL, nel 1965 il terzino sinistro padovano chiude anticipatamente la sua carriera. Dal 1970 infine si stabilisce definitivamente a Firenze con la moglie, lavorando nella Fiorentina come istruttore nel settore giovanile del club gigliato. Spentosi nel capoluogo toscano il 9 ottobre 2005, 10 anni dopo la sua morte, è entrato a far parte dell'Hall of Fame Viola, rimanendo per sempre nella storia della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola.
3: Oh, oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
2: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
4: Ultimo Viola Weekend di questo maggio 2026, domenica 31 per l'esattezza, 16.06, buon pomeriggio e bentrovati nuovamente in diretta, siete all'ascolto di Radio Firenze Viola, per la precisione appunto del Viola Weekend, come sempre nella sua consueta fascia oraria 16.18, chi vi dà il buon pomeriggio

0: sapete tutti, quindi è il momento buono, anche se vi va, visto che siamo comunque un'emittente sportiva, di parlare anche degli altri temi che riguardano la giornata in generale, il momento. Per esempio, noi dicevamo da fuori dai microfoni, siamo in un'epoca di tennis spettacolare, abbiamo tre italiani agli ottavi di finale del Roland Garros, è qualcosa di spettacolare. Peccato per l'uscita di...
1: Peccato per Sinner, si diceva prima, ecco, però è almeno... Abbiamo ancora tre italiani su cui puntare.
0: Sì, una, comunque neanche una magra, una ottima consolazione. Peccato perché doveva essere il suo torneo per chiudere il cerchio, cioè, slam.
1: E che ne ha fatte troppe, secondo me, nell'ultimo periodo. Probabilmente è arrivato molto molto provato.
0: Sì.
1: Di testa, tanto di testa.
0: E ha detto, secondo me, anche male, perché alla fine lui è uscito per un attacco intestinale, sì, dovuto al malessere.
1: Però si diceva,
0: gli fosse
1: anche
0: preso anche solo 10 minuti più tardi, chiudeva la partita e poi si riprendeva,
1: certo,
0: il giorno dopo.
1: Però secondo me, per come è fatto anche Sinner, come abbiamo visto negli ultimi anni, anche sul fatto mentale, probabilmente in quel momento lui, secondo me, si è spaventato ulteriormente, perché lui è un po' così.
0: Sì,
1: diciamoci la verità.
0: Come hai detto te, lui è veramente una macchina da guerra e non ha saltato neanche un appuntamento in questo,
1: esatto,
0: 2026. È quello che sottolineavano un po' tutti. Poi era stato un rullo compressore clamoroso, aveva vinto
1: tutto. No, è stato
0: bravissimo,
1: finora. Bravissimo.
0: Peccato, perché questo era l'obiettivo di quest'anno. Ci stava alla grande, a maggior ragione, con l'assenza di Alcaraz. Avrebbe potuto vincere anche con lo spagnolo, perché ha battuto anche lui.
1: Certo. Però
0: poi era tutto un po' apparecchiato. Quest'anno premia Panatta perché sono 50 anni dalla sua vittoria, appunto non c'era il suo rivale, insomma veniva da 6 Master 1000 consecutivi,
1: sì,
0: insomma dai, era tutto instradato, e quando sembra tutto perfetto c'è sempre l'inghippo. Peccato.
1: Sì.
0: Comunque, detto questo, abbiamo nel monitor qua sotto anche le immagini del Gran Premio del Mugello, che è un po' casa nostra, perché è il Gran Premio toscano che riguarda la MotoGP. L'ha vinto un italiano, Marco Bezzecchi, sempre più leader del mondiale. E poi nel monitor accanto, non è un evento in diretta, però ci fanno vedere la replica di Fiorentina Parma del campionato primavera, che ha sancito lo scudetto per la squadra di Galloppa. L'abbiamo raccontato da Viola Park, Andrea Giannattasio, anche il sottoscritto in radiocronaca. È stata una serata molto bella, anche se il primo obiettivo di un settore giovanile è sempre formare uomini e poi calciatori per la prima squadra e non vincere trofei. Però è un titolo di grande prestigio, che dalle parti di Firenze mancava addirittura dal 1983,
1: esatto,
0: 43 anni di assenza. In questi anni, tra l'altro, diverse finali, quella di Reggio Emilia contro il Lecce persa all'ultimo minuto dei supplementari, quella dell'anno scorso persa sempre tra virgolette in casa al Viola,
1: esatto,
0: Park contro l'Inter.
1: Però almeno una gioia quest'anno, eh?
0: Esatto, tra l'altro è una primavera tutto sommato da seguire, perché ha,
1: esatto,
0: diversi
1: ragazzi, da monitorare,
0: interessanti,
1: tant'è che alcuni sono stati anche convocati da Paolo Vanoli durante l'anno, quindi comunque,
0: sì,
1: ha visto sicuramente il tecnico delle potenzialità in questi giocatori.
0: Sì, diversi di questi appunto hanno già respirato alla
1: per
0: grande
1: esempio,
0: l'aria della prima squadra.
1: Dal mio punto di vista, per esempio, Balbo è un giocatore che si vede che ha avuto a che fare anche con giocatori più forti della Serie A, perché si è visto in campo che ha fatto la differenza contro il Parma, ecco.
0: Sì, lui è stato un po' anche sollecitato da Galloppa dopo la partita in sala stampa riguardo la prestazione, anche se indubbiamente hai detto
1: si
0: bene,
1: vede la differenza, secondo
0: no,
1: me.
0: Questa primavera poggiava su diversi calciatori che da mesi erano un po' nell'orbita dei grandi,
1: esatto.
0: Braschi, Balbo, Quadio, Cospo è una coppia dietro che, se ci pensi, uno, Quadio è nel giro della prima squadra da un annetto, anche di più forse. Cospo arriva da un settore giovanile come quello del Barcellona, prestigiosissimo, e veniva per fare la spola tra primavera,
1: esatto,
0: e prima squadra nel campionato Under 20. È una coppia che vuol dire tanto. E ho già menzionato 4 o 5 ragazzi che sono stati anche su in Serie A, anche ad esordire.
1: E questo, infatti, possono fare la differenza in queste partite giocando contro giocatori della primavera.
0: E ora li seguiremo, vedremo che futuro prenderanno. Mi aspetto che comunque in prima squadra, in Serie A, facciano carriera in pochi, come succede un po' sempre in primavera, visto,
1: certo,
0: che è un sistema, il nostro, che purtroppo non aiuta i giovani, anzi,
1: certo,
0: affatto.
1: È un tema molto discusso negli ultimi mesi soprattutto.
0: E ci torneremo sopra in questa trasmissione, perché chiaramente col mercato fermo, o comunque che non decolla per la Fiorentina, ufficialmente non è neanche ancora aperto,
1: sì,
0: l'allenatore che ce l'ha

0: Abbiamo, ma non ce l'abbiamo, e arriveremo anche lì. Sarà un tema di questa trasmissione anche la Fiorentina campione d'Italia per la prima volta dopo 43 anni. E poi c'è il piatto forte, che è la prima squadra della Fiorentina, che occupa interamente il nostro palinsesto, certo, partendo in questo caso dal tema allenatore, perché e faremo un punto ora tra poco anche con una collega che segue il Sassuolo quotidianamente. La Fiorentina essenzialmente, per quello che abbiamo capito, ha un accordo con Grosso per un biennale con opzione da 1.200.000 euro a stagione, e non è intenzionata a pagare una buonuscita al Sassuolo per liberarlo, esatto, piuttosto aspetta che lo stesso tecnico si liberi dai neroverdi. E questo sta portando a questo, diciamo, lasso di tempo senza niente, perché parliamo di Grosso da un paio di settimane abbondanti, esatto, e ancora non è qui. Oggi è domenica, la sensazione è che la Fiorentina abbia una settimana di tempo per risolvere, sì, questo problema, perché l'8 giugno, la settimana dopo, Paratici e Ferrari andranno in America, sì, dai commisso.
1: Più che altro, qualora dovesse arrivare Grosso, c'è da risolvere anche, c'è da accordarsi anche sulla composizione dello staff, sul progetto del mercato e su varie tante altre cose, quindi è bene che questa cosa venga risolta velocemente per risolvere tutte le altre cose che all'interno della società ci sono, ecco.
0: Giustissimo, infatti è uno dei nodi che sottolineava anche stamani il Corriere dello Sport nel fare il punto sulla panchina viola, ed è infatti questo uno degli aspetti da tenere in considerazione. La Fiorentina ha diversi componenti dello staff tecnico, che prima era Di Pioli e adesso era Di Vanoli, sotto contratto ancora a lungo, e che non vorrebbe sostituire o comunque non vorrebbe prenderne altri. Grosso dall'altra parte vorrebbe portare a Firenze, come giusto che sia, certo, il suo gruppo, certo, di lavoro. E poi, e ora
1: anche
0: facciamo
1: altri
0: il punto
1: giocatori,
0: esatto, e ora facciamo il punto. No, oggi mi stai anticipando su tutto, sei scattante, sei in forma,
1: sono in forma,
0: sei
1: un
0: in
1: fire,
0: formissima, un fire, come era Pioli ai tempi del Milan, perché sì, il gol di Firenze
1: ai tempi,
0: sì, esatto, ai tempi dei tempi. No, esatto, uno degli altri aspetti di cui parlare riguardo la prima squadra, partendo dall'allenatore, ribadendo che c'è una settimana essenzialmente per gettare le basi per il futuro, esatto, che verrà. La Fiorentina, abbiamo capito, che sta pensando concretamente a Cristian Volpato,
1: esatto,
0: del Sassuolo. E poi ci sono altri calciatori che il Sassuolo di quest'anno per me era pieno di giocatori interessanti, non dico forti per forza, ma molto interessanti, sì. Ismael Koné, facile menzionare Berardi, esatto, anche se non è cosa per la Fiorentina.
1: Lui ora punta alla Champions, le voci dicono così, quindi lui proprio è da escludere probabilmente.
0: Da capire se prima o poi davvero Domenico Berardi lascerà Reggio Emilia, sì, è una vita che più o meno tutte le estati si parla di Berardi via, sì, Berardi rimane, e alla fine è sempre rimasto. E ancora tanti altri, Moaremovic, Pinamonti, Laurientè, insomma sono diversi i calciatori che aveva Grosso a disposizione quest'anno, che sono entrati nell'orbita non solo della Fiorentina ma anche delle società italiane, perché da sempre il Sassuolo è un club che lavora bene, valorizza bene i giocatori più promettenti, esatto, che ha, che siano prodotti del vivaio o meno, e poi li sa anche vendere, perché se uno va a ritroso a guardare tutte le cessioni ben fatte da parte del Sassuolo, insomma se ne ricordano tante.
1: Esatto, poi anche portare dei giocatori di cui te ne sei, cioè, erano con te mentre ti allenavi, mentre giocavi le partite, comunque arrivi avvantaggiato durante il corso della preparazione atletica.
0: Esatto, un po' come sempre ogni allenatore che cambia squadra tende sempre a guardare un po' a ciò che aveva e a portare, esatto, e a
1: quindi
0: provare a
1: portarselo
0: dietro.
1: Quindi può partire avvantaggiato portandosi con sé determinati giocatori, perché se hanno fatto un ottimo campionato magari li metti in dei ruoli che lui sa bene dove metterli, e quindi comunque può essere una cosa buona, ecco.
0: E allora andiamo a fare un punto su quel che riguarda Fabio Grosso, la Fiorentina, i calciatori del Sassuolo e tanto altro ancora. Ci facciamo aiutare da una collega che segue quotidianamente le vicende di casa neroverde, Valentina Spezzani della Gazzetta di Modena, che accogliamo in diretta e che ringraziamo per il contributo. Ciao Valentina, buon pomeriggio.
1: Ciao Valentina.
2: Buon pomeriggio, ciao.
0: e grazie per essere in nostra compagnia. Intanto ti chiedo cosa ti risulta lato Fabio Grosso, perché noi abbiamo aperto la trasmissione con questo tema. A Firenze, diciamo, da giorni si parla di un accordo che sembra già esserci e che, se non ci saranno scossoni clamorosi, dovrebbe portare Grosso a essere il nuovo tecnico viola. Che cosa ti risulta riguardo non solo all'accordo tra l'allenatore e la società, ma anche tra la risoluzione che poi dovrebbe arrivare tra Grosso e il Sassuolo per liberarsi?
2: La risoluzione dovrebbe arrivare i primi giorni di questa settimana, anche perché il Sassuolo ha fretta di trovare il sostituto e di definire il sostituto. Due anni fa Grosso è stato presentato il 10 giugno, questo per dire che il Sassuolo solitamente, quando deve partire da un nuovo allenatore, lo fa molto presto, perché è una società che programma tanto e quindi vuole arrivare al punto in fretta, ecco.
1: E invece dal punto di vista invece di Volpato, come ne stavamo parlando adesso io e Ludovico Mauro, appunto su Volpato, che appunto è un giocatore che in questo momento ne stanno parlando tanti
0: è sulla bocca di tante squadre, esatto. Piace alla Fiorentina, è uscito in questi giorni e volevamo capire anche da te, Valentina, se veramente c'è l'intenzione del Sassuolo di privarsi, esatto, di Volpato e anche di altri calciatori, perché alla fine tutti gli anni si parla di calciatori del Sassuolo che sono sulla bocca di molti, insomma.
2: Sì, se ne parla tutti gli anni, l'unico problema è che Sassuolo è bottega cara, molto cara, quindi di solito vende se arriva un'offerta adeguata. Volpato è già stato cercato anche nei mercati precedenti da altre società, si è parlato del Torino, insomma si era parlato di interessamenti, però la realtà è che comunque Sassuolo, quando valorizza dei talenti, poi li vuole rivendere a determinate cifre, quindi bisognerà capire se si trova l'accordo, anche perché al momento Volpato è l'unico esterno destro del Sassuolo insieme a Berardi, quindi se Sassuolo se ne priva ne deve trovare un altro, quindi è ovvio che prima di privarti di un giocatore che conosci già, di cui sai già le qualità, cioè ci deve essere comunque un'offerta adeguata, altrimenti dubito che il Sassuolo lo lasci andare.
0: Ecco, a tal proposito hai un'idea della valutazione che ne fa il Sassuolo, perché viene da un'annata in cui non ha giocato sempre, se non sbaglio ha fatto 24 presenze quest'anno in stagione con 2 gol e 4 assist. Chiaramente va considerato che, come dicevi tu stessa, era un po' il doppione di Berardi, che è un titolare inamovibile a Sassuolo ormai da tanti anni. Quanto potrà pretendere il Sassuolo per un calciatore del genere e quanto può essere disposto a privarsene, visto che appunto fa parte del progetto ma non è stata una pedina fondamentale finora?
2: Diciamo che è stato un po' sfortunato Volpato, perché quando Berardi ha avuto un problema muscolare si è infortunato anche lui, quindi quando poteva avere chance di trovare continuità per diverse partite si è infortunato contemporaneamente a Berardi, quindi non è stato fortunatissimo da questo punto di vista. Ti sparo una cifra che secondo me è quella che potrebbero sparare, io non credo che Volpato parta per meno di 15-20 milioni, considerate le valutazioni dei giocatori che sono andati via negli anni precedenti e più o meno le valutazioni che se ne fanno. Poi bisognerà anche vedere cosa fa il mondiale, perché adesso
0: ha scelto di giocare con l'Australia, esatto.
2: E bisognerà aspettare la lista ufficiale che esce domani, però insomma il 99% Volpato farà anche il mondiale con l'Australia, e così come Tosed ad esempio, quello con la Norvegia, quindi bisognerà anche vedere, perché il mondiale è una vetrina importante, quindi bisognerà, e Maremovic con la Bosnia anche, insomma bisognerà vedere questi giocatori come fanno il mondiale, perché questo potrebbe cambiare le valutazioni e anche portarle alla luce di diverse società anche all'estero.
1: Invece altri giocatori come Laurente Econe, che appunto sono sulla bocca di tanti, volevo sapere se cosa ne pensi, andranno via, resteranno?
2: Il Sassuolo non smobilita mai, quindi di solito se vende dei giocatori importanti ne vende uno, massimo due, almeno per quello che abbiamo visto negli anni precedenti, salvo appunto offerte irrinunciabili. Maremovic dovrebbe andare via a cifre che secondo me sono poco praticabili per il mercato italiano, e lo vedo più da Premier, perché il Sassuolo già starà alto, in più sa benissimo che il 50% della rivendita va alla Juventus, quindi starà alto sicuramente, è un difensore centrale, ce ne sono pochi che hanno avuto la sua continuità e il suo rendimento, quindi non lo so, vedo più possibilità essere per certi tipi di calciatori che mercato italiano, ecco.
0: Valentina, una domanda te la facciamo allora sulla panchina, perché abbiamo detto appunto di Grosso che a meno di grosse sorprese, mi scuso per il gioco di parole, dovrebbe diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. I nomi per il momento circolati per la maggiore, per la panchina neroverde, sono quelli di Alberto Aquilani, ne parlavano anche i giornali stamani, dopo la grande cavalcata col Catanzaro che si è fermata solo alla finale playoff, peraltro uscendo solo per classifica perché il Catanzaro ha vinto al ritorno 2-0 a Monza. E l'altro è Ignazio Abate, che ha fatto una buona piccola Juve Stabia, raggiungendo anch'esso i playoff. Ti chiedo che cosa ti risulta e se eventualmente ci sono anche altri nomi in ballo. Noi abbiamo seguito la questione soprattutto perché Alberto Aquilani è stato calciatore a Firenze e allenatore della Primavera, e se non ci fosse stata la tragica scomparsa di Gio Barone sarebbe stato l'anno dopo allenatore della Fiorentina prima squadra. Come stanno le cose in tutto questo?
2: I nomi sono questi due. In realtà Carnevale ha detto che non escludono piste estere, ma diciamo che questi due rientrano fortemente nel profilo dell'allenatore del Sassuolo. Se guardiamo gli anni precedenti, c'è allenatori giovani che fanno un gioco propositivo, che sanno valorizzare i calciatori che hanno. Aquilani è giocato anche a Sassuolo, quindi conosciuto. Abate era nel settore giovanile del Milan quando c'era Carbone, che adesso è l'attuale responsabile del settore giovanile del Sassuolo, quindi anche lui ha già un aggancio in società. Credo che sarà uno dei due, direi che uno finirà a Torino e l'altro a Sassuolo. Le percentuali ballano del vantaggio di uno o dell'altro sulle rispettive panchine, ogni giorno se ne legge diversa, ma insomma credo che finiranno uno qui e uno lì, vedremo quale dei due. Sicuramente il profilo dell'allenatore del Sassuolo è quello, è sempre stato quello, cioè se guardate gli allenatori precedenti sono comunque allenatori che avevano fatto bene in B, che erano giovani,
0: certo,
2: che facevano un gioco di un certo tipo, quindi diciamo che l'identikit è quella, ecco.
0: E a livello di rosa pensi ci sia comunque, abbiamo già parlato dei calciatori, però in linea di massima la voglia di portare avanti questo gruppo, o il Sassuolo è pronto anche a, non dico rivoluzionare la rosa, però cambiarla fortemente?
2: Beh, dei cambiamenti ci saranno sicuramente, perché quest'anno c'erano molti giocatori in prestito che non credo che rimarranno. Secondo me rimarrà Valukiewicz, che era riscattato, però altri, vabbè, Muric ha già detto che non rimane, Fadera non credo rimarrà, Koulibaly in dubbio, quindi ci saranno tanti cambiamenti. Siamo in attesa anche del rinnovo di Matic, perché Matic aveva un contratto annuale, lui ha detto che vuole rimanere, però la cosa non è ancora stata definita, quindi comunque tanti cambiamenti ci saranno per forza. Diciamo che nella politica del Sassuolo c'è sempre quella di cambiare qualcosa, ma grosse rivoluzioni difficile che vengano fatte, ecco.
0: Valentina, ti ringraziamo davvero per il tuo contributo, ti auguriamo una buona domenica e buon lavoro.
2: Grazie anche a voi, buona giornata.
0: Grazie davvero a Valentina Spezzani, collega della Gazzetta di Modena, che ci ha fatto veramente un'ampia panoramica che riguarda non solo il futuro di Grosso, che appunto dovrebbe essere a tinte viola, ma in generale anche quello dei calciatori neroverdi. Il Sassuolo di quest'anno era effettivamente pieno di calciatori importanti, per esempio una squadra che a centrocampo schierava Matic, della sua esperienza e della sua qualità,
1: certo.
0: Torsvet, che è una mezzala comunque in crescita e in rampa di lancio da anni, nonostante non sia più proprio giovanissimo, e Ismael Koné, che è stato un po' rispolverato dopo i fatti di Marsiglia, dopo la stagione così e così a Marsiglia. Comunque era un pacchetto molto interessante.
1: Tra l'altro Matic, non so se ti ricordi, quando facevamo i giochi davanti allo stadio,
0: sì,
1: per i tifosi, è un giocatore che piaceva,
0: che menzionarono,
1: sì. Sì.
0: Se lo volete rivedere basta andare sui profili social di Radio Firenze, esatto, Viola, di firenzeviola.it. Fermavamo appunto i tifosi fuori dallo stadio in certe occasioni, ed è vero, ho detto bene Viola, Matic veniva ogni tanto menzionato.
1: Sì, avevamo chiesto per il mercato di gennaio qualche giocatore ed è venuto fuori anche il nome di Matic, quindi evidentemente vedono in lui, anche in lui, grosse potenzialità.
0: Sai, il nostro purtroppo è un campionato di livello così scadente per i top che anche quando vengono qua più in là con l'età fanno la differenza lo stesso.
1: Esatto.
0: Perché Matic è stato un grande giocatore, ma nella Premier di oggi, per esempio, credo non giocherebbe mai. Tant'è che finché ci stava in Premier ci ha giocato, e anche per tanti anni tra Chelsea e Manchester United. Vedi per esempio i vari Modric, De Bruyne, che sono fuori classe, va bene, questo certo, gli va riconosciuto. Però vengono tutti qua al tramonto. Bernardo Silva stesso, che stavano e stanno tuttora cercando vari club italiani. Lewandowski, che era uscito sulla, come dire, sul, in orbita Juventus e Milan, tutti fenomeni che una volta venivano in Italia a viversi la loro carriera in, nella sua interezza, oggi vengono quando sono al, praticamente al tramonto.
1: Esatto, esatto, infatti questo fa pensare, ecco.
0: No, nel senso, purtroppo restituisce il quadro della situazione che è il nostro calcio attuale. Infatti la nazionale non va al mondiale da 3 edizioni consecutive. In Europa i club, se ci fai caso, bene o male si salvano. Io vedevo una statistica l'altro giorno: dal Covid in poi, quindi negli ultimi 6 anni, l'Italia ha fatto 2 finali di Champions, 3 finali di Europa League, una vinta, quella dell'Atalanta, e 3 finali di Conference, una vinta, quella della Roma, e noi le altre 2 sappiamo benissimo quali sono. Quindi se uno fa mente locale dice però i club italiani non hanno fatto male in questi anni. È vero, ma non hanno fatto bene perché sono pieni di italiani e perché comunque no, hanno settori giovanili prosperosi che gli portano su.
1: Basta
0: talenti
1: vedere il
0: importanti.
1: Como, che è una squadra, esatto, fortissima. Però questo è proprio, l'esempio secondo me più importante che abbiamo in quest'anno di campionato, che il Como evidentemente ha tutti i giocatori esteri, quindi ecco, facciamoci 2 domande.
0: Sì, sì, infatti è un po' questa la situazione, cioè sono risultati che arrivano, quelli che abbiamo appena menzionato, non tanto perché abbiamo vivai super funzionanti, tutt'altro, piuttosto perché ci sono alcuni club che comunque sanno lavorare bene, portando anche calciatori funzionali al progetto, per lo più stranieri, e riescono in Europa anche per il fatto che abbiamo tecnici italiani molto importanti, e questo lo sottolineava anche Silvio Baldini nella conferenza stampa, diciamo, di presentazione anche da CT dell'Italia, anche se lo è ad interim. La partita della nostra nazionale non è tanto su chi sarà il nuovo CT quanto sulle riforme che dovrebbero arrivare, che però io non sono così sicuro che arriveranno dopo 9 anni che siamo a dire le stesse cose, perché la prima non qualificazione mondiale del 2017 e non è cambiato nulla di una virgola.
1: Certo, è così, è proprio così.
0: Leggevi qualcosa dalla rassegna stampa di stamani, vedo. Abbiamo ancora diversi,
1: sì,
0: temi, tra l'altro,
1: sì,
0: da analizzare.
1: Infatti, un tema importante è quello del portiere, che è un tema caldo, partendo da De Gea.
0: Ci arriveremo.
1: Appunto, esatto, come si diceva prima, anche è un giocatore che ha fatto richiesta alla Juventus, le voci sono queste, però prima ha altri nomi perché cercano un giocatore più, un portiere più giovane, la Juventus, in questo momento, prima di arrivare al nome di De Gea. Ma dal punto di vista invece della Fiorentina, appunto, De Gea ha firmato fino al 2028, quindi insomma non lo so se lo cederanno o no. Però intanto abbiamo anche Martinelli, che attualmente le voci dicono che dovrebbe fare un'altra stagione in prestito altrove, ma è venuto fuori il nome di Mandas, portiere della Lazio, che ora è in prestito,
0: speso stamani dalla Repubblica,
1: esatto,
0: edizione fiorentina.
1: Quindi
0: sì,
1: appunto, magari lui secondo me è un ottimo portiere.
0: Allora, sul fatto che noi abbiamo fatto un punto sui portieri più volte in queste ultime settimane, e quello più preciso l'ha fatto pochi giorni fa Luciana Magistrato, anticipando di fatti le chiacchiere, che poi chiacchiere non sono, di questi giorni, ossia che De Gea è indiscutibilmente probabilmente il giocatore più importante che ha la Fiorentina adesso, e nessuno pone dubbi su questo, piuttosto la società inizia a non vederlo più proprio imprescindibile.
1: Come priorità non lo vedono più.
0: perché quest'anno comunque ha avuto una stagione un po' altalenante, esatto. Andata fortunatamente in crescendo, perché la parte peggiore è stata quella iniziale. Ora io ti dirò, a me sembra folle mettere in discussione De Gea per la situazione in cui è adesso la Fiorentina, cioè esatto. Con una rosa da rifondare, senza le coppe, da un quindicesimo posto di quest'anno.
1: Io ricordo che De Gea tante partite le ha salvate lui,
0: quest'anno se si quest'anno va a mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro, sì, probabilmente siamo lì, forse un pochino di più i pro. L'anno scorso, cioè non quello appena finito, quello prima, certo, fu un fattore assai determinante, sì. Quindi io personalmente non avrei dubbi sulla conferma di De Gea, sia come uomo spogliatoio
1: anch'io,
0: portiere.
1: Io lo vedo forse l'unico leader in questo momento che ha la Fiorentina, secondo me.
0: Però registriamo da parte del club in queste ore alcune riflessioni sul suo conto, con Paratici che starebbe un po' vagliando anche il mercato portieri. Stamani Repubblica parlava di Mandas. Poche settimane fa era venuto fuori il nome anche di Provedel, che alla Lazio negli ultimi mesi non ha giocato perché si è infortunato ed è stato gettato nella mischia Motta.
1: Una nostra ascoltatrice, per esempio, dice di Gregorio sarà il portiere della Fiorentina per il prossimo campionato, Morena.
0: Morena, secondo me, che ringraziamo per averci iscritto, continuate a farlo, poi leggiamo anche gli altri, chiaramente, forse va un po' avanti leggendo le voci di De Gea Juventus.
1: Dici lo scambio.
0: E dice, ipotizza un ipotetico cambio fra i pali. Ora io si dirò, Di Gregorio secondo me è comunque un buon portiere, e certo, quest'anno alla Juve ha fatto male, sì, certo, ma è stato fatto passare per uno peggiore di quanto in realtà non è. Però passare da De Gea Di Gregorio per me è un downgrade, no, cioè si va
1: perché,
0: parecchio indietro.
1: Anche perché dal punto di vista proprio del portiere, De Gea ha proprio espresso la volontà di restare a Firenze, lui sta benissimo qua e non ha alcun motivo di andare via. Da parte sua ha detto non ho intenzione di andare via dalla Fiorentina.
0: Infatti lato giocatore non abbiamo mai nutrito dubbi, ci diceva, esatto, anche Niccolò Ceccarini da tempo che lui starebbe pensando anche di chiudere addirittura la carriera a Firenze, o comunque di avere al limite qualche tentennamento se lo cercasse il Manchester United, che è stato, sì, il suo club. Difatti avrebbe anche senso come cosa. Lo United di quest'anno si è anche rilanciato con Carrick, sì, tornando insomma in Champions.
1: Tornando al nostro portiere Martinelli, io sono convinta che un altro anno gli fa bene altrove, ecco, per acquisire ancora di più esperienza.
0: No, soprattutto se la Fiorentina decidesse di puntare ancora su De Gea, o per assurdo, perché io mi auguro che vada così, però o per assurdo di prenderne un altro, Martinelli rischierebbe di fare, come è già successo per 2 anni, la panchina qua inutilmente. Io l'ho incontrato giovedì sera sugli spalti del Viola Park a vedere la finale scudetto, ci ho fatto 2 chiacchiere, mi ha detto che si è trovato molto bene a Genova quest'anno, anche perché aveva diversi ex compagni che già conosceva, vedi Barak, Viti, esatto, e altri ancora. È stato praticamente sempre titolare, tranne qualche partita con qualche,
1: esatto,
0: acciacco.
1: La differenza è che ha fatto esperienza, poca, perché ancora ne ha fatta poca, ma
0: però
1: ha fatto esperienza.
0: Ha fatto mezza B, che, esatto, è un campionato importante, esatto, con i grandi, in una piazza pesante, perché la B a Genova con la maglia della Samp non è roba da poco. Quindi sì, se non dovesse puntarci neanche per l'anno prossimo la Fiorentina, e pensiamo che vada così, sarebbe consono insomma fare un altro anno in prestito funzionale, però come quello che è stato appena fatto, anche volendo in un'altra serie B, perché no, perché non c'è fretta, a maggior ragione per un portiere che ha 20 anni ora, e la carriera di un portiere diciamo gode di qualche anno in più rispetto a un calciatore, certo, tendenza che è un po' cambiata in questi anni perché le carriere si sono allungate in generale, però un estremo difensore essenzialmente tende a giocare un po' di più, ecco, rispetto a un giocatore di movimento. Tra poco andiamo a fare un punto portieri. Prima volevamo farvi riascoltare le parole di un ex Viola come Cesare Natali, che abbiamo intercettato ieri durante il Viola Weekend, che alla fine anticipava la finale di Champions, perché ieri Niccolò Righi e Lorenzo della Giovan Paola hanno finito proprio per il calcio d'inizio della finale vinta dal PSG. È un altro tema, se volete parlarne con noi, della Coppa dei Campioni che è rimasta a Parigi. Ci ha parlato soprattutto di Fabio Grosso, perché appunto 99 su 100 sarà lui il prossimo tecnico della Fiorentina. Vi facciamo riascoltare una parte delle parole di Cesare Natali.
3: Ti chiedo banalmente come aggiudichi il lavoro di Vanoli, che non dovrebbe essere riconfermato a favore appunto di Fabio Grosso.
4: Abbiamo parlato durante la stagione in più occasioni. È chiaro che Vanoli il suo l'ha fatto, soprattutto accettare una situazione comunque così drammatica, perché la Fiorentina, mi ricordo, se non ricordo male, aveva 6 punti quando subentrò la stagione iniziata.
3: Sì, sì.
4: Quindi si è salvato comunque alla fine senza troppa temi. Sì, c'è stata chiaramente la rincorsa, è stato un momento che sembrava dovesse riuscire a fare il salto, nel senso comunque a fare magari un filotto di partite che ti avrebbero permesso di uscire prima dalla zona rossa, però alla fine comunque è stata il suo lavoro è stato assolutamente positivo. A Vanoli bisogna fare solo i complimenti e secondo me anche ringraziarlo, perché comunque accettare una situazione, è chiaro che la Fiorentina, lui comunque magari ha un rapporto particolare, è stato giocatore lì, quindi, però accettare non era scontato comunque.
3: Certo.
4: Se a oggi poi la società decide di fare delle volte, io ho visto la sua conferenza dopo l'ultima partita, secondo me è stato un signore. Giustamente il calcio da una parte e dall'altra, spesso uno pensa di rimanere in un posto oppure di essere confermato in un posto per riconoscenza. La riconoscenza non deve esistere fondamentalmente.
3: Certo.
4: Perché devi valutare quello che si è fatto e quello che si potrà fare. Poi una società ha tutto il diritto di fare altre scelte, come penso che faccia, appunto, non confermandolo, e dall'altra parte un allenatore può avere anche l'ambizione o in determinate situazioni una motivazione personale di dire: ok, io ho fatto bene, penso di aver fatto il mio contributo, non devo essere riconoscente e rimanere a tutti i costi in un posto che magari è un club che magari non lo sento più al 100% per me. Quindi ci sta, fa parte del calcio e delle situazioni che si vengono a creare in determinate poi annate un po' così complicate, e quindi lui farà sicuramente bene dove andrà, e la Fiorentina mi auguro che possa ripartire con un allenatore giovane che ha fatto molto bene quest'anno, e sono quegli allenatori che devono iniziare a dare un po' un cambio di marcia anche al calcio italiano, quindi giovane, una proposta attraente, un calcio offensivo, un'idea bella, frizzante, no? di gioco intenso, di velocità, di ritmo. E io penso che Grosso, se sarà lui, penso che sia un'opzione molto valida.
3: Ecco, ma proprio di questo ne parlavamo anche prima del che ci mettessimo in collegamento con te, sul fatto che appunto questo finale di stagione ci sono stati tanti avvicendamenti in panchina, e paradossalmente dovrebbero restare, salvo clamorosi colpi di scena, appiedati due allenatori giovani che però hanno fatto benissimo in questi anni, soprattutto Vincenzo Italiano ma anche Raffaele Palladino. E va un po' in controtendenza ancora una volta la Serie A con quello che è un po' quello che il calcio sta gridando, lo sta gridando anche la Serie A, perché quest'anno il campione, il titolo di campione l'ha vinto Chivu, uno che aveva 13 panchine in Serie A. La sorpresa della stagione è stato il Como, uno che in panchina c'ha Fabregas, uno che comunque è un allenatore con dei principi chiari ma che è molto giovane. Ecco, e poi c'è il Napoli che con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, però prende un Massimiliano Allegri che quest'anno ha dato dimostrazione che il suo calcio sta diventando un po' obsoleto per i tempi che corrono.
4: Sì, allora hai menzionato due allenatori che hanno fatto bene negli ultimi anni, perché comunque Italiano sicuramente, ma lo stesso Palladino non è da dimenticare. L'anno scorso ha fatto benissimo la Fiorentina, ma quest'anno comunque ha preso anche lui una situazione difficile. Da tredicesimo all'Atalanta credo abbia finito al settimo posto,
3: sì,
4: comunque è tornato,
3: sì,
4: in Europa.
3: Sì.
4: Europa più piccola, va bene, ok. Però il lavoro è indiscutibile, il valore dell'allenatore è indiscutibile. Dall'altra parte un Napoli che sceglie un Allegri è perché comunque in questi club secondo me valutano anche altri aspetti, non solo l'aspetto estetico del calcio, la proposta. Pensano che sia così difficile poter fare un calcio moderno, più evoluto, con allenatori magari che hanno meno esperienza a grandi livelli, ma l'esperienza a grandi livelli gli allenatori la devono fare allenando non dopo 10 anni di gavetta, subito. Hanno fatto bene, meritano la chance, la bisogna dargliela, che poi nella gestione sicuramente sono all'altezza, perché se hanno già allenato in Serie A alleneranno comunque giocatori di Serie A, sicuramente magari a un livello più alto, però i rapporti rimangono gli stessi, indipendentemente che alleni un giovane o un De Bruyne, in questo caso parlando di Napoli. Lo fa tanto l'empatia, il modo di rapportarsi. Sì, è un po'. Vabbè, ma alla fine è lui, perché poi alla fine quali altri allenatori giovani? Mi sembra che stiano andando tutti a occupare delle caselle ben definite, no? Perché lo stesso Torino si parla di Aquilani, Grosso alla Fiorentina, quindi io credo che questi due allenatori troveranno spazio abbastanza in fretta. Magari cambierà qualcosa, non è detto che rimangano fermi entrambi, già dall'inizio della stagione.
0: E questo era una parte di Cesare Natali. Vi ricordiamo come sempre che le nostre interviste le potete ritrovare in podcast sul sito e sull'app di Radio Firenze Viola, e poi scritte tramite il nostro sito. Abbiamo qualche messaggio da leggere prima di metterci in contatto col prossimo ospite.
1: Sì, sul tema sempre portieri i nostri ascoltatori ci hanno scritto dei messaggi. Per esempio Luca dai Castelli Romani ci ha scritto: De Gregorio ha preso 6-7 gol sul primo palo e 3-4 gol sotto le gambe. Vendere De Gea e prendere Di Gregorio sarebbe un suicidio calcistico. Oppure Stefano 69 ci suggerisce di tenere De Gea almeno un'altra stagione. Oppure Morena sì. Ci dice: tutti a parole dicono di voler restare a Firenze, ma poi alla prima occasione vanno via. Penso si riferisca a De Gea.
0: Sì, sì, certo, certo. Ora, sinceramente, da parte di De Gea è vero che non esistono più le bandiere e che non esistono più gli atti d'amore nel calcio, però tenderei a crederci a uno come De Gea, non solo per il professionista che è, ma anche perché ha senso che uno che la carriera l'ha fatta,
1: esatto,
0: Atletico
1: quasi...
0: Madrid, Manchester United, eccetera, ci sta che a quest'età, comunque trovandosi bene a Firenze, voglia restare. Vedo da quello che hai letto che altri ascoltatori non vedrebbero di buon occhio il cambio De Gea di Gregorio. E noi diciamo che siamo abbastanza d'accordo.
1: Sì, esatto, esatto. Tant'è che appunto ci suggeriscono di tenere De Gea, quindi appunto loro confidano ancora un'altra stagione su De Gea.
0: Almeno un'altra stagione, almeno. Anche perché De Gea, se non erro, e vado a riguardarlo subito, è un classe 90, 35 anni, quindi certamente è sul calare della sua carriera sportiva. Però per come sta, per il fisico che ha, che è uno molto magro, secco, quindi che
1: e
0: si
1: per l'esperienza
0: bene,
1: soprattutto che ha avuto, ecco, perché
0: considerando...
1: arriva un giocatore con grande esperienza, ecco.
0: Sì, e considerando che un portiere comunque appunto corre molto meno, si sforza molto meno atleticamente parlando, esatto. È un giocatore di movimento. Ora non ha certo altri 10 anni di carriera davanti, però secondo me altri 2-3 anni a certi livelli ce li ha tutti,
1: esatto.
0: Quindi avendo la fortuna per la Fiorentina di avere in casa un portiere di questo calibro, che magari non vuole neanche andare via, io la sfrutterei. Poi un altro conto è se cominciano a fargli un po' di ammiccamenti club pesanti, come può essere la Juve, come può essere l'Inter, perché l'Inter cambierà Sommer e questa sarebbe un'altra piazza che certamente potrebbe far gola, ma non a De Gea, a chiunque, soprattutto per purtroppo la dimensione che ha oggi la Fiorentina, che è quella di una squadra mediocre, c'è poco da fare, certo. Nell'era commisso ha fatto al massimo un sesto posto, ha ciuffato per il rotto della cuffia, l'anno prossimo non fa le coppe, gioca in uno stadio cantiere, anche quello secondo me in piccola parte chiaramente, ma incide nella gradibilità che può avere un calciatore.
1: Senza l'aiuto dei tifosi comunque fa la differenza.
0: No, chiaramente
1: me.
0: è un aspetto minore, marginale.
1: Certo, certo, però la grinta che danno soprattutto i tifosi fiorentini, perché è una piazza come sanno tutti molto particolare, molto importante, che mette bocca, se si può dire, un po' su tante cose, ecco, che si fa sentire. dalla, insomma, che si fa sentire, quindi evidentemente avere anche l'appoggio dei tifosi ai giocatori può cambiare, ecco.
0: No, senza dubbio, e comunque anche soltanto un altro colpo d'occhio anche per chi va allo stadio, per chi ci gioca dentro. Noi con la squadra Ussi dei giornalisti toscani abbiamo fatto l'ultima giornata del torneo Zuppali la settimana scorsa, e visto da il centro del campo è uno stadio che ad oggi, ti dirò, mi è piaciuto molto. Mi sono soffermato tipo un minuto a guardare la nuova Fiesole, che sarà una murata e non una curva, perché verrà giù a blocco, e secondo me sarà un bel colpo d'occhio per chi ci gioca, perché hai la sensazione che ti venga veramente addosso. Però altri due anni più o meno che saranno con lo stadio cantierizzato così, comunque vogliono,
1: pesano molto,
0: non vogliono, sì. Dire c'è poco da fare. 16:47, questo è il Viola Weekend, siete all'ascolto di Ludovico Mauro e di Viola Ronchi, che saranno ancora per più di un'ora in vostra compagnia. Abbiamo passato un po' i messaggi che riguardavano i temi principali di questi minuti che abbiamo un po' snocciolato insieme a voi. Abbiamo fatto un po' un punto su Fabio Grosso e sulla panchina che verrà. Dicevamo giustamente che c'è circa una settimana per Paratici, per Ferrari, per Goretti, per battezzare il nuovo allenatore e annunciarlo ufficialmente. Poi voleranno negli States per vedere la famiglia Commisso e continuare a pianificare il futuro della Fiorentina. Per parlare di Fabio Grosso, sempre in queste ore durante la nostra programmazione abbiamo intercettato Giovanni Cobolligigli, che è stato presidente della Juventus per una piccola parte della storia bianconera. Durante il suo mandato ha avuto con sé proprio Fabio Grosso da calciatore, e quindi ci ha dato mano a tracciare un po' un identikit del tecnico che certamente già conosciamo. Il Grosso giocatore, ve lo ricordate tutti, è stato l'eroe del 2006 col gol alla Germania, con l'ultimo rigore tirato contro la Francia. Da tecnico ha una carriera che onestamente non è scintillante, però è già abbastanza lunga per poterne tracciare un profilo, e allora vi facciamo riascoltare una parte di Giovanni Cobolligigli a Radio Firenze Viola.
5: È stato un po' di zampino Viola anche in questo finale di stagione, ma a parte infatti proprio questo vorremmo anche
6: una
5: capire.
6: Bella soddisfazione per i tifosi Viola.
5: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus, che ricordo intanto conserva? Ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
6: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
5: Fabio Grosso, che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei lo ha conosciuto bene da calciatore.
6: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire il sottoscritto e la squadra per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò, molto simpatica. Mi sente?
5: Come no? Siamo sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
6: Si accompagnò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
5: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
6: Sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio. Cioè, contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
1: E secondo lei Giovanni riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
6: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il Grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
5: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura, noi tra l'altro alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di grosso mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica, sembra che la Fiorentina, a suo giudizio dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
6: E me lo auguro per lui naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dal clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so, e piano piano la situazione cominciò un pochettino a degenerare. E gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
5: Questo è un aspetto molto interessante, presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi non ha, nella Juve naturalmente, in quella Juve lì di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra? Perché le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
6: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
5: certo, come opinione,
6: televisione,
5: certo.
6: Che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili, certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere, e quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
0: Così quindi Giovanni Coboligigli, ex presidente juventino, ai nostri microfoni per parlare di Fabio Grosso, che verosimilmente appunto sarà il prossimo tecnico viola. Volevamo parlare però appunto di portieri, parlavamo di David De Gea precedentemente, e allora disturbiamo e lo ringraziamo per essere con noi un grande ex portiere, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con noi. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao Massimo.
7: Ciao, buon pomeriggio. Voi.
0: Grazie per essere in nostra compagnia. Come stai innanzitutto, e come è andata quest'annata a Pistoia?
7: Beh, sto bene, l'annata non è andata benissimo, nel senso che finita Coppa Italia siamo arrivati fino a 3 partite alla fine a competere con De Senzano, e poi una partita maledetta in casa, abbiamo perso contro una squadra retrocessa, ha condizionato il nostro proseguo. Poi abbiamo perso la semifinale playoff in 10 contro 11 per 75 minuti, ma queste sono colpe nostre ed è un peccato, ci riproveremo.
0: Indubbiamente noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione che verrà. Massimo, ti coinvolgiamo per parlare un po' dei portieri della Fiorentina. Noi stavamo parlando in trasmissione del fatto che la Fiorentina sta facendo un po' di riflessioni su De Gea, nel senso che non è ritenuto più centralissimo, ovvero quest'anno ha fatto una prima metà di stagione con qualche errore di troppo, e quindi Paratici sta valutando anche altri portieri. Innanzitutto ti chiedo che cosa ne pensi di tutto questo, cioè tu non avresti dubbi nel riconfermare De Gea, o comprendi anche, vista l'età, 35 anni, insomma, qualche ragionamento su di lui da parte del club?
7: Ma si può fare qualche ragionamento, se vuoi tu ringiovanire anche il ruolo, magari Martinelli che ha fatto bene a Genova ad esempio, volessi lanciarlo oppure prendere un altro più giovane, ma non si può mettere in discussione De Gea che ha fatto, non ha fatto un campionato come l'anno prima, ma nei momenti cruciali della stagione, quando la Fiorentina era in difficoltà, i risultati ci sono sempre stati le mani e le prestazioni di De Gea, a prescindere, al netto di qualche errore che può succedere, magari un portiere come De Gea ci si perdona meno, ma io alla fine l'annata di De Gea la vedo molto positiva.
1: Invece, sempre sul tema allenatori, ti volevo chiedere, appunto, che sono usciti i nomi di Mandas e Provedel, possono essere dei nomi forti nel caso dovesse andare via De Gea, secondo te?
7: Ma sono due ottimi portieri, perché è indubbio che hanno fatto bene tutti e due, però se parliamo di ringiovanire, De Gea a 35, credo che Provedel che il prossimo portiere ne ha 32, dipende da quello che la Fiorentina ha in mente, anche De Gea stesso, che magari si parla sempre di dire se confermarlo o meno, magari il ragazzo stesso ha qualche dubbio, non lo so, io credo che come De Gea è un ottimo portiere, anche gli altri due, compreso Provedel, sono bravi.
0: E guardando invece al reparto totale della Fiorentina, se si considera che la Fiorentina ha rinnovato il contratto a Lezzerini, che rimarrà, ha firmato fino al 2028, quindi rimarrà alle spalle del titolare, è da capire se il secondo o il terzo. E poi c'è da capire che cosa faranno con Christensen, che ha giocato l'ultima giornata, ha strappato anche gli applausi del Franchi, però insomma è stato un po', non so neanche se definirlo una cometa in questi anni di Fiorentina. Li confermeresti entrambi, e che reparto portieri ha la Fiorentina nel caso in cui venissero confermati tutti e tre in blocco?
7: Ma io ripeto, forse perché sarò tifoso di De Gea, io con De Gea in porta sarei più tranquillo. Allora, se hai De Gea puoi confermare chi vuoi dietro, perché comunque l'Algerino è un buon portiere, anche Christensen l'ultima partita ha fatto bene, non è chiaramente una partita che puoi dire se è forte o meno, però ha fatto vedere che è un portiere bravo, insomma, dai. Però se devi lasciare via De Gea devi andare a prendere un portiere affidabile, e non è semplice trovarlo, perché poi alla fine siamo tutti facili, tutti bravi a criticare quello che abbiamo dentro, e guardiamo sempre, dice Debra, che vicino è sempre più verde, ma non è mai così.
1: Invece sul tema sempre dei portieri, dal Martinelli appunto ha fatto 6 mesi ottimi a Genoa, e gli faresti fare
0: alla Samp?
1: Sì, gli faresti fare un altro anno per farsi le ossa in Serie B o da altre parti, oppure lo riporteresti a casa?
7: Ma io se ci fosse qualche dubbio per De Gea, no? Al di là per l'età, magari anche per il costo, io lo farei partire titolare, metterei un buon secondo dietro affidabile, io gli darei la fiducia, perché comunque giocare alla Samp non è facile, non è che ha fatto esperienze in Serie B, con tutto rispetto alla squadra meno blasonata, un pubblico importante, è andato dove la squadra andava bene, doveva salvarsi, e la Samp ha fatto 30.000 persone a domenica, per cui è stato testato molto bene. Poi questi chiaramente non so, io dico la mia da ex portiere, da tifoso, poi c'è un dirigente importante come Parati, ci sono anche gli addetti al lavoro che decideranno se è il caso di farlo partire subito titolare.
0: Invece riguardo alla panchina, Massimo, la Fiorentina dovrebbe ripartire da Fabio Grosso dopo Vanoli, tra l'altro è scaduta oggi a mezzanotte l'opzione che aveva il club a proprio favore per estendere di un altro anno il contratto dell'allenatore, che verosimilmente non verrà confermato, per appunto far arrivare Grosso. Ti chiedo, uno, se Vanoli secondo te meritava la conferma, due, che scelta è Grosso per ripartire?
7: Ma guarda, Vanoli è arrivato in un momento disastroso, no? Dove da tutte le parti si diceva che la Fiorentina probabilmente sarebbe retrocessa, e ha fatto un lavoro importante, che ha portato alla fine la barca al porto, ha salvato questa squadra che non era scontato, al di là che i giocatori erano forti, e comunque tutti noi dicevamo che era assurdo che la Fiorentina navigasse in questa bassa classifica, però sono state delle annate che squadre importanti sono retrocesse. Bisogna dare merito a Vanoli, sono scelte che la società deve ponderare in vista di quello che ha notato durante l'anno, il rapporto con i giocatori, e poi magari un dirigente nuovo come Paratici magari vuole iniziare un percorso con gente sua, con gente che magari sceglie lui, perché comunque Vanoli se l'è trovato, pur essendo un ottimo allenatore. Io vivo a Modena e vi posso assicurare che Grosso qua sta solo, ha fatto un lavoro straordinario.
0: È stimato laggiù, no? È portato in alto, insomma.
7: è un giovane vecchio, nel senso che è un allenatore giovane già molto esperto, ha le idee chiare, è uno che fa giocare bene la squadra, poi è molto coraggioso, è un allenatore coraggioso, il che uno può dire sì, ma sta solo, forse non è, ma è sempre il marchio, è sempre l'identità che tu riesci a dare alla squadra, e lui ha dimostrato a Sassuolo, prima a Frosinone, poi a Sassuolo, di essere in grado di poter dare una bella identità alla squadra, perché è una bella linea, perché è un allenatore che attacca, un allenatore che cerca il risultato, non è uno di quegli allenatori che attendisti, per cui io credo che sia un'idea molto molto importante.
1: Invece, come ultima domanda, Massimo, ti volevo chiedere di Volpato, che appunto la Fiorentina lo sta cercando. Lo prenderesti? Come lo vedi come giocatore?
7: Ma Volpato se ne parla bene, è sempre cresciuto anno dopo anno, poi è chiaro che, ripeto, da separati avrà le idee chiare se Volpato può essere un giocatore per la Fiorentina. Ora, sicuramente può essere un giocatore che può dare una mano, ma non sarà certamente solo il Volpato che possa determinare a far cambiare l'annata che è stato quest'anno. È un giocatore che a me piace, però ci sono anche altri giocatori forti in giro.
0: Massimo, grazie mille come sempre del tuo contributo, a presto e buon lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie quindi a Massimo Taibi, auguriamo un'altra volta un in bocca al lupo, buona fortuna anche alla Pistoiese, visto che nel nostro gruppo di lavoro il colore arancione è tifato neanche da poche persone, applaudono dalla regia per la citazione. Va bene, siamo arrivati alla conclusione della prima ora del Viola Weekend, restate lì perché abbiamo ancora un'altra oretta insieme a voi con Ludovico Mauro, con Viola Ronchi e con i nostri ospiti, quindi restate lì, torniamo tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17:11, scoccate esattamente in questo istante, torniamo in diretta dagli studi di Via Panciatichi, Ludovico Mauro e Viola Ronchi in vostra compagnia per il Viola Weekend che riprende adesso dopo la fascia pubblicitaria. Abbiamo già analizzato tanti argomenti che riguardano questi giorni di Fiorentina, tanti altri li andremo a toccare ora, proprio tra pochissimo, e soprattutto quelli che riguardano il mercato, alla fine è sempre il tema che tira per la maggiore. Una delle voci principali di questi giorni, che poi è stata verificata anche dalla nostra redazione, riguarda l'interesse della Fiorentina per Vieri, centrale di proprietà del Gremio, classe 2005, che si è messo in mostra nel Brasileirão. La Fiorentina avrebbe fatto un'offerta da 12 milioni di euro per lui, trovando contro il muro del Gremio, che avrebbe contro ribattuto con 20 di richiesta, esatto, che è una cifra ad ora fuori budget per la Fiorentina, se ricordiamo tutti i problemi che abbiamo già citato spesso riguardanti la Fiorentina, quindi il poco budget, i riscatti di Fabiani e Brescianini che portano già delle spese, la non Europa a disposizione e tanto altro ancora. Volevamo fare un dipinto del difensore del Gremio, ci facciamo aiutare da un collega che segue benissimo per la sua TV il calcio sudamericano, in particolare quello brasiliano, lo disturbiamo spesso anche su Radio Firenze Viola. Parlo di Carlo Pozzoli di Sport Italia, che accogliamo in trasmissione. Ciao Carlo, benvenuto.
3: Ciao Carlo.
4: Ciao, grazie a voi. Buona giornata, buona trasmissione finora.
2: Altrettanto, buona giornata ovviamente intendevo. Carlo, volevamo farci dare una mano da te appunto per fare un ritratto di Vieri. Intanto ci racconti che calciatore è, che percorso ha avuto e come si è messo in mostra in Brasile, perché è un giocatore che per quanto ci dicono è finito non soltanto nel radar della Fiorentina ma anche di tanti altri club.
4: È un calciatore sicuramente molto interessante, un giocatore giovane, un giocatore che comunque ha guadagnato una titolarità in una squadra che sta lottando per un obiettivo per esso importante, perché devono salvarsi in questo momento. Il Gremio in questo inizio di campionato hanno un po' faticato, sono quinti ultimi, sono appena fuori da zona retrocessione, però è un giocatore comunque che si sta facendo notare, ha anche segnato dei gol importanti, è di piede mancino, è un giocatore strutturato fisicamente perché è quasi un 1,90 m, poi bisogna sempre capire nel momento in cui si affaccia a un nuovo campionato qual è l'immediata adattabilità in un reparto che al momento è un po' da ristrutturare come quello difensivo della Fiorentina, che nell'ultimo anno ha avuto più di qualche difficoltà.
3: Invece, portandolo nel campionato italiano, Vieri lo vedi adatto appunto in Italia, oppure per le sue caratteristiche, oppure lo vedi adatto da altre parti come in Premier per esempio?
4: No, sicuramente è un giocatore che può adattarsi al campionato italiano, sicuramente riguardato tempo, perché è giovane, perché ha sempre solo giocato in Brasile, quindi comunque non è immediato, basta pensare a uno degli ultimi giocatori che ha fatto un percorso simile, Nathan, quando è andato al Napoli,
2: sì.
4: Il Napoli lo prese per sostituire Kim però arrivava già da un campionato europeo quando il Napoli lo aveva acquistato, perché lo aveva preso dal Fenerbahce, quindi comunque già giocava in Europa. Bisogna sempre essere pazienti con questi tipi di giocatori, non avere fretta, soprattutto se poi magari gli si paga anche tanto, perché poi il Brasile è sempre una bottega cara, non li vendono a pochi giocatori, perché comunque non hanno bisogno paradossalmente in questo momento di tutti questi introiti, e lo hanno dimostrato nell'ultimo mondiale per club l'anno scorso, facendo molto bene, un campionato super competitivo, e da anni che vincono sempre solo loro la Coppa Libertadores, quindi comunque può essere un investimento importante, però poi bisogna dargli tempo per inserirsi in Italia.
2: È così, la Libertadores tende a rimanere spesso in Brasile nell'epoca recente. Carlo,

0: a rialzare, a risollevare. Il giocatore ha talento, il giocatore è giovane e quindi comunque è normale che chiedano una cifra importante. La Fiorentina è all'inizio della sua campagna acquisti, bisognerà ancora capire, in attesa dell'ufficialità, l'allenatore che dovrebbe essere comunque Fabio Grosso, quindi si attende un po' per capire poi quali sarà poi la campagna acquisti, vedremo se proveranno a fondare il colpo, se cambieranno poi obiettivo.
1: Invece, in particolare alla Fiorentina, sia per l'ambiente sia per il calcio di Grosso, ce lo vedi adatto, Vieri?
0: Ma sì, sicuramente nella difesa, lui gioca già in una difesa a 4, quindi comunque è un ottimo giocatore, è strutturato, di piede mancino, quindi può andare benissimo nel reparto di Grosso e secondo me può essere un giocatore adatto anche al calcio italiano, alla Fiorentina.
2: Spaziando invece anche su altri argomenti, Carlo, da attento osservatore del calcio sudamericano, in particolare quello brasiliano, un calciatore che diciamo per il proprio futuro tiene banco a Firenze non solo ora ma da anni, è Dodò, che è arrivato nel 2022 dopo mezzo anno fermo praticamente allo Shakhtar per motivi bellici, purtroppo. Ha fatto una grande stagione l'anno scorso con Paladino. Il suo entourage, per quanto ci risulta, aveva rapporti un po' difficili con l'ex DS Viola Daniele Pradè, e infatti si era arenata la trattativa per il rinnovo, che poi da lì non è più decollata. Se ne è parlato ogni tanto timidamente, ma non si è mai arrivati allo sblocco, diciamo, dell'impasse. Quest'anno, come un po' tutta la Fiorentina, ha fatto molto peggio. Secondo te è un giocatore che può ancora dare qualcosa alla maglia viola, o siamo più sul tramonto, non dico della carriera, ma quantomeno della sua esperienza a Firenze?
0: Insomma, è un giocatore che non può dare poco, può dare tantissimo alla Fiorentina. Il problema è che bisogna capire se si riuscirà a sbloccare la trattativa per il rinnovo di contratto, che al momento sembra arenata e ha contratti scadenza tra un anno, e questo è un grande problema, perché va dalla parte del giocatore, non della società. Un giocatore che potrebbe anche, se esaltato, riprendere quota, riprendere valutazione, se no la Fiorentina dovrà trovare un accordo per cederlo quest'estate. Può essere un vero peccato, anche perché tra la cessione di Caiode, l'arrivo di Lampi, che poi si è infortunato e ha rescisso il contratto, se va via anche Dodò, la Fiorentina resta senza un vero e proprio terzino destro, essendo che comunque anche Fortini potrebbe partire. Comunque è un giocatore che nasce come esterno a sinistra, non a destra.
1: Invece, secondo te, ti volevo chiedere quali possono essere i brasiliani più appetibili per il mercato italiano di quest'anno, secondo te?
0: Ma secondo me in questo momento dal Brasileirão non c'è una vera e propria stella che può arrivare in Italia in questo momento. Poi vedremo col passare del tempo. Negli ultimi anni sono usciti, ma sono finiti principalmente all'estero, perché comunque nel momento in cui iniziano a far bene prendono già delle valutazioni importanti e all'estero arrivano sempre prima. Quindi la Serie A si è fatta trovare sempre un po' troppo indietro. Vedremo se arriverà qualcuno, ma non è semplice in questo momento.
2: No, indubbiamente, anche perché la situazione anche economica, come disponibilità dei club italiani, è quella che è. Giustamente Carlo sottolineava essere il Brasile un paese con società che pretendono, giustamente, anche perché tanti vogliono da sempre fare il grande salto in Europa. Quindi se l'ambizione è quella, chiaramente si vuole anche in cambio qualcosa, e qualcosa anche di parecchio salato a livello di soldi. Carlo, prima di salutarti e di ringraziarti per il tuo contributo, tra chi ci scrive alla casella WhatsApp c'è anche qualcuno che ti voleva chiedere qualcosa.
1: Abbiamo
2: giusto, Viola?
1: Abbiamo due messaggi per te. Allora, la prima è: ci puoi spiegare il motivo della mancata convocazione di Joao Pedro in nazionale brasiliana?
2: Questa è una bella domanda, esatto. Anche perché, Carlo, nel rispondere, a Firenze per un paio d'anni si parlava del possibile avvento di Vitor Ryan, che poi è andato al Barnum e ha fatto una grande stagione quest'anno. La mancata convocazione di Joao Pedro è stata tanto contestata in Brasile. Carlo, dici la tua, eventualmente poi ci confrontiamo.
0: Secondo me la risposta data può dare un altro Carlo, ovviamente Ancelotti.
2: Certo.
0: In questo momento, cioè, Joao Pedro è un grandissimo attaccante, ha fatto anche una buona stagione rispetto a un momento complicato del Chelsea, che non si è manco qualificato alle

0: alle competizioni europee, può aver pagato un po' l'inserimento all'ultimo di Neymar nella rosa dei convocati, che è più una convocazione per quanto ha reso negli ultimi anni politica che sportiva. Il Brasile ha comunque un reparto offensivo iper competitivo e quindi alla fine l'ha pagata lui, poteva pagare qualcun altro, però non credo che sia una scelta prettamente tecnica.
1: Tra l'altro Neymar salterà anche la prima barra le prime due partite del mondiale. Il Brasile è anche fuori,
0: ha avuto tanti problemi fisici, l'anno scorso ha finito il campionato per salvare Santos da infortunato, quindi è un giocatore che purtroppo a livello fisico è sulla via del tramonto e in una situazione normale non sarebbe neanche stato convocato. Poi è Neymar e in Brasile Neymar pesa.
1: C'era tanta pressione mediatica sulla convocazione di Neymar, su questo ci sono pochi dubbi. Tra l'altro, Carlo, il Brasile ha fuori anche Rodrigo per infortuni, insomma è un reparto già stellare, come dicevi, e che ha ancora margine perché ha fuori altri ragazzi tanto tanto forti che daranno mano in futuro dopo il mondiale.
0: È una squadra, Brasile, un po' come la Francia in Europa, che ha un talento smisurato. Tra l'altro, Gio Pedro, paradossalmente, pochi giorni prima delle convocazioni ha detto: mi auguro che Neymar venga convocato, che ci sia successa una roba simile con l'Olanda, con Frimpong, che ha detto: mi auguro che ci sia la convocazione di Depay. Poi Depay è stato convocato, ma ne ha fatto le spese proprio Frimpong, che non ha avuto una situazione un po' simile ai due.
2: Invece, per finire il cerchio su Neymar, l'altra domanda era: quanto credi in una Last Dance vincente di Neymar, appunto?
0: Dipende in che condizioni riuscirà a rientrare, in che modo il Brasile riuscirà a coinvolgerlo nella squadra, perché poi paradossalmente nel post Neymar che comunque è già in atto, al di là del fatto che lui sia lì convocato, nessun calciatore brasiliano è mai riuscito ad avere la personalità e i numeri di Neymar in nazionale, perché se poi si va a vedere quanto ha segnato rispetto a Neymar i vari Vinicius, i vari Rodrigo, i vari comunque giocatori che si sono inseriti nel reparto offensivo negli ultimi anni, ha segnato niente rispetto a quanto ha fatto Neymar. Però il problema dall'altro lato è la condizione fisica. Se sarà un minimo in condizione e se i compagni lo aiuteranno, potrà sicuramente dare il suo contributo. Poi bisogna vedere quale sarà il percorso del Brasile nella competizione.
1: Beh, anche perché il mondiale è un torneo che, a differenza del campionato, non si svolge in un anno ma si svolge in un mese, giocando ogni tre giorni, quindi arrivare mentre in campionato puoi saltare una domenica e rimetterti in forma per quella dopo, lì non c'è tempo, meglio gioca.
0: La condizione fisica e gli episodi fanno fondamentalmente la differenza.
1: Esatto, infatti su questo si giocherà molto l'eventuale spazio che avrà Neymar nella Seleção. Va bene Carlo, per chiudere, non so, le tue favorite per il mondiale, perché abbiamo un'Argentina che avrà l'ultimo tango, come l'hanno annunciato sui social, di Leo Messi, che sta ancora bene ma non è quello che era 4 anni fa, anche solo a livello fisico. C'è una Francia che è ancora una nazionale paurosa a livello di forze, di alternative che mette in campo. C'è una Spagna, campione d'Europa, che è piena di giocatori fortissimi, con Yamal che dovrebbe comunque saltare un po' come Neymar la prima giornata, o comunque tornare in stato non proprio ottimale. C'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che come Messi giocherà il suo 6° mondiale. Insomma, ci fai un po' la tua griglia per questa Coppa del Mondo?
0: Francia assolutamente favorita numero uno, perché comunque se si va a vedere ha una rosa forte, ma ne potrebbe portare altre due che sarebbero, sì, sì, che sarebbero competitive. Il Portogallo sogna una rosa matura per competere. Poi attenzione a una squadra africana, bisogna vedere chi, Marocco, Senegal, ce n'è parecchie, perché noi qua a Sport Italia abbiamo trasmesso anche le ultime due edizioni della Coppa d'Africa. È un calcio nettamente in grande evoluzione, l'ha già dimostrato il Marocco all'ultimo mondiale, quindi attenzione alla sorpresa africana in fondo al prossimo mondiale.
1: Carlo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
2: Grazie Carlo,
0: buona giornata, buon lavoro a voi.
1: E questo era quindi Carlo Pozzoli, che ci ha un po' descritto Vieri. Poi abbiamo spaziato anche sul mondiale, perché noi, cara Viola, io sottoscritto e Alessandro Di Nardo, che in questo momento è di fronte a noi, abbiamo raccontato il mondiale in Qatar 4 anni fa tramite questa emittente. Come in quel caso non ci sarà l'Italia, purtroppo, vuoi o non vuoi, al di là della Fiorentina, al di là dell'Italia, rimane il mondiale l'evento sportivo insieme alle Olimpiadi più importanti del mondo,
2: assolutamente.
1: E lo vedono tutti. Dispiace dire, me lo stavi un po' accennando te fuori dai microfoni, che la Fiorentina avrà un solo giocatore essenzialmente alla Coppa del Mondo, che è Marin Pongracic.
2: Esatto.
1: E se si va a rivedere tra l'altro le edizioni, guarda, lo cerco al volo, del mondiale con meno giocatori della Fiorentina, io penso si sia molto vicini al... al record negativo. Tra l'altro Pongracic va al mondiale dopo una stagione, non lo so che definire negativa, è un eufemismo?
2: Sì, questo è vero, però appunto come riportava anche stamani la Gazzetta, dal lato dei difensori e ribadendo anche dal punto di vista appunto del giocatore Pongracic, la società almeno per il momento non è intenzionata a venderli, quindi vogliono riscattarlo sicuramente, probabilmente insieme anche a Ranieri, ma anche Comuzzo, lo stesso Comuzzo. Quindi dal lato dei difensori, parlando appunto, si stava parlando che c'era il nome di Vieri adesso appunto con Carlo, però dal lato dei difensori non hanno intenzione a, a sostituirli i difensori che hanno giocato quest'anno nella Fiorentina.
1: Guarda, tra l'altro faccio un inciso perché mi ero messo da solo la curiosità di andare a guardare il dato dei giocatori della Fiorentina al mondiale. Nel 2022 ce n'era 5 addirittura, che erano Nico Gonzalez, campione del mondo, anche se di fatti dalla tribuna, perché
2: certo,
1: non ebbe un ruolo, anzi era anche infortunato. Jovic, Milenkovic con la Serbia, Amrabat, assoluto protagonista invece col Marocco, che divenne la prima africana di sempre a giocare la semifinale in una Coppa del Mondo, e udite udite Zurkowski con la Polonia, che non penso si ricordassero in tanti, però c'era anche l'ex Empoli Fiorentina al mondiale in Qatar.
2: Pongracic dal punto di vista delle convocazioni nazionali è sempre stato convocato, quindi è normale che per il mondiale venga riconvocato.
1: No, ma infatti è normale che Dalic l'abbia incluso nell'elenco, è sempre stato nel giro della nazionale.
2: È impressionante
1: Pongracic,
2: che non ci sono altri giocatori della Fiorentina convocati.
1: E infatti ti stavo per dire che l'Italia non aveva un solo giocatore al mondiale, addirittura dal 78, quando c'era solo Antognoni in Argentina. Poi c'erano sempre stati almeno due, non meno di due. Insomma, secondo me anche questo, in fondo a tutta la carrellata di dati che snoccioliamo tutti i giorni, rende l'idea purtroppo di come sta la Fiorentina attualmente.
2: Esatto.
1: Perché appunto avere solo un giocatore al mondiale è effettivamente troppo poco. Parlavi del tema difensori allacciandoti a Pongracic.
2: Esatto.
1: Stamani si tornava sul tema anche tramite la rassegna stampa. Ad ora la Fiorentina ne sta cercando un altro, e infatti parlavamo di Vieri. È uscito il nome di Obert del Cagliari, e ne è uscito anche qualcun altro. Ad ora però parliamo di una Fiorentina che non ha intenzione di vendere i suoi tre centrali avuti finora, ossia Pongracic, Ranieri e Comuzzo. E questa è una cosa comunque discutibile,
2: esatto,
1: perché la Fiorentina non ha dimostrato di avere un pacchetto difensori importante.
2: Esatto.
1: E tenere questi tre e aggiungere semplicemente uno, a meno che non arrivi il Thiago Silva di 10 anni fa, non vedo un grande upgrade insomma in questa linea difensiva.
2: No, infatti come ribadivo prima, appunto questi tre difensori, allora dal punto di vista di Ranieri nelle ultime partite io ho visto un upgrade, sinceramente, se si può dire così, un upgrade limitato, ecco, però comunque sinceramente non ha fatto un pessimo campionato nell'ultimo periodo, ecco, si è un pochino riscattato, quindi magari lui è giusto magari tenerlo. Pongracic dal punto di vista in nazionale è sempre stato convocato, ha giocato titolare, però è un giocatore che non mi ha convinto abbastanza quest'anno. Comuzzo quest'anno è stata una delusione, però il club dice che per il momento non è nella lista dei giocatori che vogliono vendere, neanche lui. Magari come... Ora è un altro paragone, perché è un altro ruolo, ok? Però come Gudmundsson magari aspettano sempre appunto quell'upgrade, quel momento di switch che magari può fare anche Comuzzo, essendo giovane, essendo giocatore giovane che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato alla guida di Palladino, e sperano di poterlo fare anche quest'anno, nel prossimo campionato con lui.
1: Ma io rimarrei francamente scettico a vedere la Fiorentina a settembre con tutti e tre i centrali ancora uguali e soltanto uno in più, se l'ambizione è quella di rilanciare, perché poi è quello che,
2: certo,
1: vogliamo capire.
2: Giocheresti con la stessa rosa dal punto di vista dei difensori.
1: se il quarto fosse Vieri, che magari io sinceramente non l'ho mai visto giocare, no, magari anche io. Forte, però non, se veramente vuol passare il concetto di rilancio, insomma, tenere esattamente gli stessi tre e aggiungerne solo un altro, sì, poi magari Grosso li migliora un po', perché sapendoci lavorare non sono...
2: Quando è arrivato Vanoli abbiamo visto che comunque Ranieri è migliorato sicuramente, quindi comunque magari con un nuovo allenatore riescono a migliorare anche gli altri giocatori, appunto come Comuzzo, che l'anno scorso con Palladino, come ho detto prima, ha fatto un ottimo campionato.
1: Vediamo. Va detto anche che se la Fiorentina ricevesse per esempio offerte per Comuzzo, a differenza di un anno fa, non direbbe di no. Con questo non vogliamo fare il processo a tutti e tre. Pongracic viene da una carriera comunque importante e è calato molto nell'ultimo anno. Comuzzo rimane comunque un prospetto della Fiorentina, non ai livelli di come poteva essere il Leoni di un anno fa, che poi viene comprato dal Liverpool, poveraccio, è andato incontro alla rottura del crociato, ma comunque magari un buon difensore di prospettiva, perché quest'anno ok ha fatto male, ma quest'anno hanno vissuto tutti una stagione tragica.
2: Per esempio, infatti, un nostro ascoltatore Luca ci dice: non date retta alle voci fronte società, se il Como offrirà 20 milioni per Comuzzo fanno il fiocchetto e lo impacchettano.
1: Può darsi, anche perché stavo arrivando a dire che l'anno scorso la Fiorentina rifiutò 35 milioni dall'Al-Hilal, o meglio, se volessimo essere sinceri, la Fiorentina lo stava anche trattando, poi lui si mise di mezzo dicendo no, voglio rimanere,
2: certo.
1: E lì non se ne è fatto più di nulla a prescindere. Quest'anno, perché parlo di Comuzzo? Perché è l'unico che comunque, anche dopo un'annata così in down, può portare un'offerta, insomma, corposa. Pongracic e Ranieri, sia per età, non sono neanche vecchissimi, ci mancherebbe, Ranieri è un 99, per dire. Però non vedo un club che possa arrivare a Firenze e a offrire 15-20 milioni di euro per Ranieri. Perché
2: Comuzzo, magari, esatto, essendo un ragazzo ancora giovane, è sicuramente un giocatore su cui delle società puntano più volentieri rispetto a altri giocatori come Pongracic e Ranieri, che comunque un po' di carriera l'hanno fatta, ecco.
1: Allora, parlavamo di ragazzi giovani e anche di difensori, perché con Comuzzo si tratta di entrambi gli argomenti. Un ex difensore che abbiamo disturbato nei giorni scorsi per parlare di Fabio Grosso, perché è stato suo giocatore ai tempi del Frosinone, è Fabio Lucioni, che è stato un centrale di lunga esperienza, oggi lavora come direttore sportivo in caccia di una nuova opportunità in cui gettarsi. L'abbiamo intercettato per descriverci appunto quello che probabilmente, molto molto probabilmente, sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Vi facciamo riascoltare allora la descrizione di Grosso da parte di Fabio Lucioni.
3: Lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
4: Anche perché proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
3: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto passo forte in una direzione di continuità con dando, facendo 4 anni a Paradici e dando tutto in mano ad una figura esperta che può